0: questi Lemmy e Patemi degli anni passati, rivisitati da Seattle, Gus Huffer.
1: Sì, c'è una citazione, chissà se volontaria oppure inconscia, di All of the Night dei Kings, dentro questa Discovery Park, il parco delle scoperte, che è anche un pochino il parco delle rimembranze, dal nuovo album dei Gus Huffer, che si chiama, piglio fiata di nuovo,
0: quello.
1: The Unhuman Ordeal of Special Agent Gus Huffer. E questo invece è il nuovo singolo di una band che arriva da Minneapolis, si chiamano Venison, e questo è Jack Lambert Attitude.

0: La band di Rick Fuller, si chiamano Venison, esce in questi giorni il loro nuovo 7 pollici che raccoglie pezzi già usciti con un inedito che era appunto, no, questo è un pezzo del loro ultimo album Hate, c'è invece un altro pezzo poi sotto facciata che è un inedito, si chiama 17 Sides, loro sono Venison, che ricordava un po' tra l'altro i Velvet Underground, i Sister Ray, questo...
1: Loro vengono da Minneapolis e aggiungiamo pure loro alla lista di quelli di Minneapolis che c'era stata chiesta qualche tempo fa e ogni tanto veniva fuori qualche gruppo che viene fuori da Minneapolis. Il nostro telefono sempre attivo è il 320-1715-06 da fuori Roma, il fax invece è il 322-6605. C'è anche qualcuno che ci chiede, ci telefona per chiederci l'indirizzo, che è semplicissimo, sempre il solito, ormai ce l'avete nelle orecchie come noi nella bocca, ovvero Planet Rock, via Asiago 10, 00195 Roma. E adesso parliamo del fenomeno Queercore.
0: Fenomeno Queercore, che è un fenomeno che ha sede particolarmente a San Francisco. Queercore sarebbe il gruppo di omosessuali che si riuniscono, fanno musica hardcore per portare avanti poi in maniera molto forte, molto ironica, una lotta contro gli stereotipi dei gay, quindi una lotta che ci vede assolutamente schierati dalla loro parte, perché gli stereotipi ci stanno antipatici da qualunque genere siano.
1: Planet Rock against stereotypes.
0: È uscito in questi giorni il nuovo album di una band fra le più quotate della scena queercore americana, si chiamano Pansy Division, Wish I Taken Pictures si chiama questo album, la canzone che ascoltiamo è I Really Wanted You.

0: I Really Wanted You, dal nuovo album che è il quarto di questa band di San Francisco chiamata Fancy Division, che insieme appunto a gruppi come Tribait, come Fifth Column, come Team Thrash costituiscono la scena, lo statuto della scena queercore americana.
1: Piange il telefono 320-1715 06 da fuori Roma, un po' di telefonate arrivate. Allora, ieri sono già cominciate ad arrivare un po' di telefonate su questa questione che già stava uscendo fuori di Springsteen a Sanremo, che è l'argomento del giorno di cui parleremo dopo le 21:30. Intanto abbiamo sul nostro schermo il programma di Fiorello, non sia mai che vediamo apparire Springsteen all'improvviso.
0: Vabbè, certo, Fiorello, mai, non mi stupirei mica.
1: Allora, il nostro amico Delio che si è
0: perso un cappellino con scritto Fiorello, hai visto? Un regalo. Chi? Fiorello, veste un cappellino con scritto
1: Fiorello. Cioè, tu vuoi il cappellino scritto Fabia?
0: Non lo so.
1: Cioè, io c'ho un bel cappellino con Fiorello. C'ho un bel cappellino con scritto Planet Rock. Ah. Anche molti di voi che ce l'abbiano, purtroppo per adesso.
0: No, perché non mi è arrivato.
1: Colpa di Rupert, certo. Ho visto dei progetti di nuove magliette di Planet Rock. Spero che nei prossimi mesi questi progetti diventeranno realtà e che quindi prima o poi, attraverso qualche iniziativa speciale, essi tornino nelle nostre mani, nelle vostre mani. Delio da Bari, il nostro amico Delio, si è perso il concerto di BJ Harvey. Se l'è perso.
0: Affari suoi? No,
1: no. Se c'è qualche proletario interattivo della provincia di Bari che ce l'ha, lo chiami allo 080 5429 360. Così, questa è un'eccezione, sennò poi. Questo è il numero di Delio, chiamatelo perché lui vuol fare un sacco di dibattiti. 080 5429 360. Stefano da Milano, è uscito un nuovo album dei Rockets?
0: Non credo, non
1: sicuro?
0: Mi sembra proprio, cioè io sono diversi anni che ho sentito parlare dei Rockets. Hanno avuto sì un ritorno di fiamma dopo gli anni storici loro della musica elettronica.
1: Mi piacciono i Rockets,
0: moltissimo, li ho anche visti dal vivo.
1: Robots. Allora, questa rubrica che si apre adesso si chiama Tirate d'orecchie ai planetari. Planetari, state collaborando poco al numero 4 della fanzine di Planet Rock.
0: Questa noi invece.
1: Una tirata d'orecchie, planetari siamo tutti, cioè certo. Una tirata d'orecchie generale. Questa tirata d'orecchie viene da Alessandro da Porto Torres in Full Effect, attivissimo planetario, e da Rosy che in questo caso si è presa la briga di curare la fanzine numero 4 di Planet Rock. Allora, c'è un tempo di chiusura per mandare questa fanzine in stampa in tempi brevi, è il 29 di febbraio. Chiunque abbia intenzione, chiunque non abbia intenzione, se la faccia venire di collaborare a questa fanzine, a questo numero 4. C'è un sacco di gente che ha sempre voglia di scrivere, mancano gli spazi. Ecco lo spazio, la fanzine di Planet Rock. Scriva subito adesso, now, perché così arriva in tempo entro il 22 febbraio a Rosy Arlia, Piazza di Tarsia 8, Belmonte Calabro, Cosenza. Lo rivedo. Rosy Arlia, Piazza di Tarsia 8, Belmonte Calabro, Cosenza, e mandi i suoi articoli.
0: Tema libero, naturalmente, attorno musica, radio, insomma.
1: Planet Rock,
0: che vi piace, che vi ispira, insomma. In
1: qualcuno che scrive sulla serata di Ramones, così almeno ne so di più,
0: certo,
1: perché
0: sono
1: solo il punto di vista qui del mio amico Fabio. Dunque, c'è una telefonata di un nostro amico da Varese che vorrebbe andare con qualcuno a vedere gli Scancananzi a Milano. Ha lasciato un numero di telefono.
0: Attenzione, però.
1: Aspetta,
0: attenzione.
1: Che è 0296380058, però non lascia il nome, però attenzione, avete il biglietto per andare a vedere gli Scancananzi a Milano?
0: Ok, perché se non l'avete, non li vedrete perché sono sold out. A quanto pare a Milano sono sold out Scancananzi come Cast e anche Cardigans. I concerti di Cardigans, Cast e Scancananzi al Tunnel sono sold out, non ci sono più biglietti, per cui se li avete in prevendita, buono, se no purtroppo niente.
1: Planet Rock potrebbe fare qualcosa per voi, nel senso che cercheremo di inseguire qualcuno di questi gruppi per farvelo poi sentire prossimamente. Ciube da Trieste, dove sta Spider-Man dei Ramones? Ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma ne riparliamo un'altra volta perché l'abbiamo scoperto in un altro dischetto.
0: Esatto, infatti stava nella versione americana, mi sembra, del CD ultimo di Ramones, Adios Amigos, e sta anche in una compilation che è appena uscita e non si trova ancora qua in Italia, noi non l'abbiamo cercato, non l'abbiamo trovata, che si chiama The Saturday Morning Television, ed è una raccolta di cover, di sigle di vecchi cartoni animati rifatte da gruppi rock a noi cari.
1: Ce la procureremo quanto prima, la faremo sentire perché è veramente succulente l'argomento cartoni animati. Vinicio da Venezia, che ne pensate del nuovo album degli Assalti Frontali? Perché non l'avete ancora messo?
0: Perché non ce l'abbiamo, perché è finito in edicola, è finito.
1: Finiti.
0: Perché è in edicola la distribuzione, come è noto, il nuovo album di Assalti Frontali, purtroppo è già finito nelle edicole nostre.
1: Il nostro amico Liseno, anche lui planetario Doc, che ci manda una recensione di suo figlio di 3 anni del nuovo album di Nick Cave.
0: Il nuovo Alberto Campo è nato, ufficiale,
1: sì, sì.
0: Da 4 anni e sta
1: crescendo.
0: Ha detto
1: che il primo pezzo è bellissimo, gli ha detto al papà, e poi ha detto, ma questo secondo pezzo si sentono degli urli di persone che secondo me sono state uccise.
0: Infatti Murder Ballads si chiama il nuovo album di Nick Cave.
1: Interattivo Planet Rock, puntualmente Liseno ci manda la discografia esatta e completa dei Palas.
0: Delle tre fasi dei Palas. Dallas, che sono partiti come Palace Brothers incidendo due album, il primo dei quali era There's No One eccetera eccetera, il secondo era Palace Brothers, e poi come Palace Song hanno fatto un album, mini album che si chiamava Open, mi sembra, e come Palace Music invece il notissimo, già trasmesso anche da noi, Viva Las Blues.
1: Gigi da Firenze ci sottolinea che la serata del 23, che probabilmente la celebre crew sarà i Tenax, probabilmente stiamo definendo tutte quante le cose, ci dovrebbe essere anche Ben Harper a Firenze. Lo dice, perché non si fa una bella serata che prima si va dai Ben Harper e poi si va ai Tenax? Potrebbe essere una bellissima idea. Ben Harper, adesso vediamo se troviamo le date. Io mi ricordo che il 19 sta a Roma. Torna Ben Harper a grande richiesta.
0: Torna ed è il 19 febbraio a Roma al Palladium, il 20 a Perugia al Teatro Morlacchi, il 21 a Cesena al Vidia, il mio vecchio storico Vidia, e il 22 a Milano ai Magazzini Generali.
1: Il 23 a Firenze?
0: Non c'è, però.
1: Cioè,
0: no,
1: forse c'è.
0: Non c'è qua, però sappiamo
1: forse
0: che c'è.
1: No, non sono sicuro che c'è, me l'ha detto lui. Adesso vediamo, ci informiamo.
0: Ci
1: se c'è, si va, si vede, si va, si vede, si viene, si vede, si va, si viene, si vede. Pasquale ci chiede: verranno gli Oasis in Italia? Non lo sappiamo ancora, non c'è stata data nessuna comunicazione ufficiale. Riguardo agli Oasis c'è un curioso evento storico, che nella classifica indie di Melody Maker, giornale inglese per niente patinato, ci sono ben 9 singoli degli Oasis. La ragione potrebbe essere il fatto che quelli vecchi adesso vengono venduti sottobox, però credo che sia un evento storico, niente male, insomma. Chiedi chi erano gli Slade, ci dice giustamente, perché c'è
0: una cover degli Slade sulla B-side del prossimo singolo degli Oasis, che doveva uscire già un mese fa, ma poi è stato ritardato appunto per lasciare spazio di vendita a questi vecchi singoli che sono ancora in classifica.
1: 320-17-15, queste erano alcune delle telefonate arrivate negli ultimi giorni, e questo è il prossimo disco.
0: Arrivano da Glasgow, si chiamano Delgados, e questo è Primary Alternative.

0: Il secondo singolo per i quotatissimi del Gados di Glasgow, che insieme a Bis, Eurosei e Azzurra stanno costituendo questa nuova scena scozzese di cui molti parlano sulle riviste inglesi. Questo era il loro singolo chiamato Primary Alternative.
1: Dopo il suo singolo di successo qui a Planet Rock e non solo, Single Girl, abbiamo l'intero album dei Lush, si chiama Love Life e questa è Runaway.

0: chiama Love Life, amore per la vita, il nuovo attesissimo album dei Lush, delle Lush. È sempre questo problema, sono due ragazzi e due ragazze, chi vincerà come genere da dare l'intero gruppo. Questo era The Runaway, e tra l'altro la peculiarità è che questo album, pur venendo da una band inglese, è registrato negli storici studi di Fort Apache di Cambridge in Massachusetts, dove buona parte della scena di Boston ha fatto i suoi dischi maggiori degli ultimi anni, fra gli altri, non so, tra Way Muses, eccetera.
1: Abbiamo ascoltato la recensione di un treenne, il più giovane giornalista italiano, sull'album di Nick Cave. A questo punto ci ascoltiamo un pezzo delle Murder Ballads di Nick Cave. C'è sempre PJ Harvey, graditissima ospite, e questa è Henry Lee. Ci sentiamo dopo la pausa estiva per le Bruce News.

0: Bentornati a Planet Rock e va ora in onda Bruce News.
1: Edizione speciale, l'argomento del giorno. Non si parla d'altro. Leggiamo i giornali. Oh, la notizia è la seguente. Già si vociferava nei giorni scorsi, abbiamo aspettato l'ufficialità e abbiamo aspettato che il clamore arrivasse a questi livelli che si occupassero di TG1, TG2, TG3, settimanali,
0: speciale,
1: quotidiani, telegiornale. E così ci abbiamo deciso finalmente, dopo che tutti quanti si erano sfogati, di dire la nostra. O meglio, la notizia è questa. Bruce Springsteen parteciperà alla 46esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà a Sanremo.
0: Vabbè.
1: Nella settimana dal 20, che ne so, insomma, nella settimana che va dal 19 in poi, martedì 20 di febbraio, ci sarà a un certo punto della serata Bruce Springsteen che canterà dal vivo la sua canzone The Ghost of Tom Jodd. A questo punto infuria la polemica. È giusto? Non è giusto? È bello? Non è bello? È bene? Non è bene?
0: Non si parla d'altro in giro, veramente. Anche oggi una nota rivista musicale che si chiama Musica, che è il supplemento di Repubblica, c'era la riunione di musica come ogni venerdì e tutti quanti che dicevano la loro, tutto, due ore e mezza praticamente.
1: E qual era la loro, in sintesi?
0: Dunque la loro era, c'erano come sempre divergenze di opinioni, diciamo che gli storici critici musicali di Repubblica, cioè Sante, Castaldo,
1: fare nomi, non fare nomi.
0: Vabbè, dai,
1: poi si rivolge contro di te.
0: Ma no, dicevano che tutto sommato è molto meglio che a Sanremo ci vada, sia pure come ospite, un personaggio come Bruce Springsteen, visto che comunque permetterà a una platea molto ampia, ancora più ampia di quella che abitualmente già lo apprezza, di apprezzarlo, di conoscere i suoi dischi. Si faceva un dato che mi sembra interessante riportare sul potere che ha Sanremo per gli ospiti di rilanciarli, il caso Lorena McKennitt, che fu ospite, non ricordo se dello scorso anno, 2 anni fa, e passò nel giro di una settimana, insomma, dopo il suo unico passaggio sanremese, da una vendita di circa, insomma, 10.000 copie a una vendita di 50.000 copie.
1: Qualcun altro potrebbe dire, ma ce n'è bisogno per Springsteen di quest'ulteriore clamore, visto quello che sta per succedere in Italia, poi ne parleremo dopo delle date italiane del mese di aprile, visto quello che è Bruce Springsteen, qualcuno dice non c'è bisogno di questo clamore, questo è un discorso commerciale preparato dalle case discografiche per far vendere ancora più dischi, peraltro delle vendite niente male di The Ghost of Tom Jodd fino adesso. Qualcun altro dice anche, giustamente, secondo me in parte, che Sanremo è fuori contesto, cioè il contesto, Bruce Springsteen che fa nascere queste canzoni in silenzio, in raccoglimento, non vuole neanche gli applausi ai suoi concerti, cosa c'entra Springsteen a Sanremo? Dall'altra c'è da dire che Springsteen stesso ha deciso di andare al Festival di Sanremo dopo che gli è stato comunicato e chiesto. Springsteen, uno che le sue decisioni le prende in collaborazione con il suo management, uno che sta molto sopra le sue cose, non è un bambolotto che si fa guidare da altri senza sapere quello che fa. Qualcuno ipotizza che forse Bruce Springsteen non sa bene che cos'è il Festival di Sanremo, glielo andremo a spiegare. Glielo spiegheranno, sicuramente verrà fuori cos'è il Festival di Sanremo.
0: Scende infatti in campo a questo proposito Ermanno Labianca, che oltre ad essere uno dei massimi esperti di Springsteen in Italia, è stato anche gentile ospite di Planet Rock quando è uscito The Ghost of Tom Jodd qualche mese fa, giusto?
1: Certo.
0: Ecco, dichiara Ermanno al numero di oggi del Corriere della Sera, un articolo firmato Mario Luzzato Fegiz, dice testuali parole Ermanno Labianca: Bruce a Sanremo è un colpo duro, molto duro.
1: It's hard.
0: Poi continua: non è un pregiudizio legato al festival, chiarisce Ermanno. Sanremo è una rassegna importantissima, ma non era sede adatta a presentare l'ultimo disco del boss. Le luci del festival, il rumore che si fa intorno a quella rassegna, stridono terribilmente con il silenzio, la profondità dei temi affrontati da The Ghost of Tom Jodd. Come dicevi tu, insomma, pensarlo sul palco tra luci e lustrini mi spaventa.
1: Allora, queste sono più o meno le posizioni. Diteci la vostra al 320-1715 se ne avete voglia. C'è da dire che storicamente Sanremo ha già visto ospiti cosiddetti altri.
0: Gli Smiths del 85.
1: Ma anche Peter Gabriel. Ma poi, a parte tutte le rassegne con Sanremo International, dove io personalmente ho incontrato Van Morrison, gli Alarm, Adam Ant addirittura, nel suo grande ritorno.
0: Ma forse
1: addirittura
0: i più clamorosi, almeno dal mio punto di vista, furono i Kraftwerk, che cantarono The Robots l'anno in cui vinse Anna Ox con vestite da uomo, con la valigia in mano.
1: Scandalizzarsi? No, mente aperta e pedalare. Abbiamo ospite telefonico il nostro amico Franz Roccaforte, detto Pranello, già venuto a Planet Rock in diversi anni, è andato a difendere Springsteen nella trasmissione che ci precede, Master. Pranello?
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Buonasera, dici la tua.
2: Sentite, mi devo fermare, non so se il mio telefono è disturbato, mi fermo?
1: No, non ti disturbare.
2: Mi fermo,
1: No.
2: Posso muovermi?
1: Muoviti
0: pure.
2: Perché un po' di nervosismo è nato, poi insomma è rientrato. Cioè, io sono d'accordo per Springsteen a Sanremo, molto in sintesi. Sono d'accordo molto con Castaldo e Assante, si sono fatti i nomi, li rifacciamo. Intanto a me mica lavora la musica.
1: Che te frega.
2: Infatti, un bel minuto. No, cioè sono d'accordo per Springsteen per un semplice motivo. Allora, non serve a Springsteen vendere più dischi. Springsteen però fa una tournée che va in pochissimi posti, in pochissimi teatri, due in Italia, di pochissimi posti. È bene che la canzone The Ghost of Tom Jones dal vivo a Sanremo la sentano tutte le nonne, e sarei molto contento che la sentisse anche la mia se fosse ancora in vita, per cui va bene che vada a Sanremo. Dice la Bianca che effettivamente c'è rumore, ci sono luci, c'è sfarzo, però la cifra di Sanremo la dà chi sta sul palco. Sanremo è brutto perché ci vanno canzoni brutte ed artisti brutti. Diventa bello quando canta Ray Charles e fa accapponare la pelle a tutti, o Van Morrison o Bruce Springsteen, per cui ben venga Bruce Springsteen a Sanremo, e magari ogni Sanremo ci facesse vedere gente di questo calibro. Poi un'altra cosa, noi parliamo male di Sanremo il più delle volte, però io non penso che, cioè io penso che premi come quello di MTV o la kermesse dei Grammy sia la stessa cosa, sono corse per cavalli per far vendere i dischi, perché ricordiamocelo, i dischi nascono commerciali, è un prodotto come i detersivi, anche se c'è dentro qualche cosa di cultura in più, ma c'è una sezione marche di dietro che fa di tutto per farli vendere.
1: Qui vedo il roccaforte pubblicitario che mi sembra giusto, questo suo intervento è molto puntuale, e direi che noi possiamo darci appuntamento il 20 martedì a casa tua per vedere la televisione del Festival di Sanremo.
2: Siete tutti invitati, spero che molti si sintonizzino in quel momento, l'ultima cosa che volevo aggiungere, smettiamo di pensare agli artisti come cose nostre, di un giro privato e aristocratico. Springsteen nasce proletario, mandiamole una platea veramente proletaria, che è quella di Sanremo, senza aggiungere niente di politico nella parola proletaria. Deve arrivare a tutta la gente, non a chi si potrà permettere di guadagnarsi il biglietto per entrare a Santa Cecilia o dove suonerà, a Roma e a Milano.
1: Parleremo fra a minuti dei tour in Italia, di quello che più o meno sappiamo fino a questo momento. Grazie Pran.
2: Grazie a voi.
1: Oh, mi raccomando, puntuale. Ciao.
2: Ci vediamo domani.
1: Stasera.

0: Cosa Tom Joad dal ultimo omonimo album di Bruce Springsteen, che a questo punto sarà a Sanremo una cosa ufficiale ratificata anche dalla stampa italiana oggi questa mattina.
1: Quindi abbiamo già ascoltato una canzone che sentiremo a Sanremo. Che fortuna che ci abbiamo. No, perché parliamo di Sanremo anche per un altro motivo. Mi è giunto stamattina il polinomio della settimana di Sanremo per quanto riguarda Planet Rock, ed è un foglio completamente bianco.
0: Noi non ci saremo.
1: Planet Rock non ci sarà la settimana del Festival di Sanremo. Quindi abbiamo deciso che almeno un rappresentante di Planet Rock doveva andarci, e la conta è caduta su Bruce.
0: Benissimo. Bruce, il quale ci dice appunto, sempre lo stato Fegit sul Corriere della Sera di oggi, arriverà a Sanremo nel pomeriggio del 20, farà una prova sul palco dell'Ariston, si esibirà dal vivo con la sola chitarra e ripartirà la sera stessa per Nizza. Attenzione, dovrà attendere un aereo per Parigi.
1: È un attimo, perché poi devo andare a suonare a Parigi. A proposito di tour, allora.
0: La sera stessa, no.
1: No, dopo, ci sono molti day off in questo tour che inizierà la settimana prossima in Germania, proseguirà con un po' di Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, eccetera, eccetera, e ad aprile questo tour arriverà in Italia. Non sono state comunicate ancora le date precisamente, tutto quanto dovrebbe, perché proprio di questi momenti, di questi tempi, si stanno sistemando date, cancellandone alcune, sistemandone altre, essere intorno al 14-20 aprile, si vocifera, la voce che corre più insistente, anche perché ci è più vicina, è quella del 17 a Roma, appunto a Santa Cecilia, come stavamo appunto dicendo. I concerti saranno appunto nei teatri acustici, già lo sapevate. La prevendita ancora non è iniziata, nonostante ci siano voci allarmistiche che dicono che la prevendita così ha già biglietti sistemati, eccetera, eccetera. Non è iniziata, però state all'occhio, amici, nel senso, noi cercheremo di essere tempestivi e darvi l'informazione appena ce l'avremo. Però appena sentite, avete sentore, chiamate le vostre prevendite abituali, perché molta sarà anche prevendita telefonica. Si verificheranno quelle cose che noi leggiamo sempre nei giornali in America: esauriti i biglietti dei concerti dei Pearl Jam in 20 minuti. Potrebbe succedere anche qua per quanto riguarda il concerto di Springsteen. Quindi all'occhio quando c'è l'informazione che partono le prevendite, che potrebbero partire dalla prossima settimana in poi. Quindi all'occhio, wake up, stand up for your rights.
0: Un ultimo pettegolezzo su Sanremo: potrebbe non esservi ancora arrivato, visto che di stamattina alle 11:30 e i giornali non sono ancora usciti, forse qualche GR, qualche DJ l'ha già riportato, ma non credo. No, Ornella Vanoni non va a Sanremo.
1: No!
0: Perché è venuta fuori questa storia, pare che il suo pezzo non fosse inedito, per cui lei, per evitare pateracchi dopo, ha detto non ci vado, basta. E a questo punto c'è qualcun altro che non doveva andarci, che ci va.
1: Bruce Springsteen.
0: No, potrebbe essere Giardina trovato, qualcun altro, insomma qualcuno degli altri.
1: Grazie Fabio, ora siamo più felici.

0: il nuovo album dei Dub War, anche loro ospite al prossimo Sanremo, naturalmente con noi tutti quanti. Si chiama Words of Dub Warning e contiene dei pezzi vecchi, dei loro vecchi singoli, più il loro primo vecchio mini LP, con alcuni pezzi nuovi inediti. Questo è un pezzo molto bello chiamato Dub Over Now.
1: È il ritmo a Planet Rock, la fonte del ritmo dalla grande mama Africa. Questo gruppo si chiama Positive Black Soul e questa è Defloyam, ovvero Do What You Got To Do.
2: Salam!

Death Will Come, You Do What You Do. Positive Black Soul, perché il ritmo, il reggae, tutto quanto c'è attorno a questo nasce da Mama Africa, poi si è spostato ed è arrivato per le strade di New York, LL Cool J.

0: Rai Radio Techete.
1: Centomila. 200.000?
2: Sì, 15-20.000, grazie tanto, 100.000.
1: Insomma, scusate, gente come voi, signori, così incosciente, così negata agli affari, così assurda, io non l'avevo ancora incontrata. Vi si dice chiaro e tondo che la proprietà va all'asta e voi niente, come parlare al muro?
2: Ma cosa dobbiamo fare? Cosa? Ci consigli lei?
1: Come ogni giorno ve lo dico. Il giardino dei ciliegi, tutta la proprietà, bisogna darla in affitto ai villeggianti, e questo farlo subito, senza perdere un minuto. All'asta ci siamo, ve ne rendete conto? Eh? Ma decidetevi una buona volta. Facciamole queste villette, così vi danno tutti i soldi che volete e siete salvi.
2: Non so, villette, villeggianti, ma mi sembra così volgare.
3: Sono perfettamente d'accordo con te, mia cara.
1: Io mi metto a piangere, o mi metto a urlare, o mi viene un colpo. Non ce la faccio più. Basta, non basta.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo.
1: Con un frammento tratto dal Giardino dei Ciliegi, l'ultima opera scritta da Čehov, messa in scena in maniera memorabile al Piccolo di Milano nel 74 da Giorgio Strehler, iniziamo la puntata odierna dello speciale che Teatri alla Radio sta dedicando a uno dei più grandi registi italiani nel centenario della nascita e al teatro da lui fondato nel 47 con Paolo Grassi e Nina Vinchi, il Piccolo di Milano appunto. Il cast del Giardino dei Ciliegi era meraviglioso e comprendeva, oltre ad attori importanti del Novecento come Renzo Ricci, molti degli attori che faranno la storia del Piccolo. Gianni Santuccio e poi in un'edizione successiva Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Franco Graziosi, Enzo Tarascio, Gianfranco Mauri, una giovanissima Monica Guerritore e Valentina Cortese, che interpretava Liuba, l'aristocratica russa di ritorno da Parigi dopo 5 anni nella sua proprietà, che comprende un magnifico giardino di ciliegi, ma che sarà messa all'asta per pagare i debiti accumulati. E in questa puntata ascolteremo le voci, dopo quelle di Ferruccio Soleri e Andrea Jonasson,
0: proposte in una puntata precedente,
1: di alcuni degli attori che hanno lavorato a lungo al Piccolo, legando indissolubilmente la loro carriera a questa istituzione. Iniziamo proprio con Valentina Cortese. La Cortese è stata una delle attrici storiche del Piccolo di Milano. Ha interpretato molti spettacoli diretti dal regista triestino, infatti, tra i quali ricordiamo Arlecchino Servitori di Due Padroni di Goldoni, Il Gioco dei Potenti di Shakespeare e Il Nost Milan di Bertolazzi e Santa Giovanna dei Macelli di Brecht. Ascoltiamo come Valentina Cortese parla di Strehler e del personaggio da lei interpretato nel Giardino dei Ciliegi, in un'intervista rilasciata per il programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 nel 1974.
2: L'incontro più importante che ho avuto nella mia vita di attrice, di certo, è l'incontro più importante con Giorgio, naturalmente, Giorgio Strehler. Giorgio è un grande poeta, Giorgio è il mio maestro, mi ha dato tanto e io lo amo tanto. Strehler, il poeta, il regista,

0: unica attraverso noi attori il suo mondo straordinario. Deve riuscire, come posso dire, come uno scoppio, a tirar fuori questa sua bellezza interiore eccezionale che ha dentro, questa sua poesia vissuta intimamente, in stretto collegamento con persone umane, soprattutto con universi sconosciuti agli altri, a parecchi di noi.
1: La Liuba del Giardino dei Ciliegi.
0: Liuba, Liuba, la libertà di essere come si è, con tutti i propri difetti, le proprie debolezze, e prezzo pagato per esserlo, solitudine, rovina totale. Sottoscritta, tu mi chiedevi se io mi sento simile a Liuba, se c'è, certo, Liuba mi assomiglia in me, ha tanti miei difetti, butta via il denaro, è incosciente, apparentemente superficiale, ho detto apparentemente, leggera, infinitamente femminile, e che non riesce e non vuole staccarsi dalla sua infanzia, proprio come me. È continuamente in bilico tra la disperazione e l'allegria, tra la frivolezza e le lacrime. Si dà con molta generosità a tutto e a tutti, inconsapevole e a volte anche consapevole dei disastri a cui va incontro. Ma tiene gli occhi chiusi. La testa nella sabbia, negli struzzi, capisci? Non vuole accettare, non vuole credere e si illude sempre che succeda qualcosa, un miracolo che la salvi all'ultimo momento. Ma non è così, è troppo fragile per lottare fino in fondo e sbaglia, sbaglia, sbaglia, come tutti gli esseri umani, sbaglia sempre.
2: Che tra poco qualcosa si riesca pure a decidere.
3: No, una sola cosa da decidere.
2: Bravo, stia qui con noi, caro. Vede, quando c'è lei, nonostante tutto, ci si sente un po' più allegri. Io sono sempre così piena di paura. Mi aspetto sempre qualcosa, come se da un momento all'altro mi dovesse crollare addosso la casa.
4: Due sponde, palla al centro. E
2: abbiamo troppo, troppo peccato.
3: Ma che peccati vuole avere,
2: sì,
3: lei?
2: Sì.
4: Di me dicono che tutta la mia sostanza me la sono mangiata in caramelle.
2: I miei peccati. Io ho sempre gettato via i soldi come una pazza. Ho sposato un uomo che non faceva che debiti. Mio marito è morto di champagne. Dio, faceva paura, tanto beveva. Poi, beh sì, per mia disgrazia, mi sono innamorata di un altro, me ne sono andata con lui. E qui, subito, un colpo in testa, il primo castigo. Là, sotto, nel fiume, il mio bambino annega. E allora via, via, via, via, via, via, via, all'estero per sempre, per non tornare mai più, per non rivedere mai più quel fiume. Ho chiuso gli occhi, sono fuggita a testa bassa, fuori di me, fuori di me. E lui dietro, dietro, sempre, sempre, senza lasciarmi mai, senza darmi mai un attimo di respiro per me. Avevo comperato una villa vicino a Mentone perché laggiù lui si era malato e per 3 anni non ho avuto un momento di pace, giorno e notte, giorno e notte. Ne sono uscita a pezzi con l'anima asciugata. L'anno scorso, quando per pagare i debiti ho dovuto vendere la villa e tornare a Parigi, lui si è portato via ogni cosa e se n'è andato con un altro. Ho tentato di avvelenarmi. Che stupida, che vergogna. Poi, di colpo, nostalgia della Russia, della mia terra, della mia bambina. Non punirmi più di così. Abbi pietà di me. L'ho ricevuto oggi da Parigi. Mi chiede perdono, mi supplica di ritornare. Oh, God.

0: Ma perché Leonida non torna ancora? Mi basterebbe sapere, l'hanno venduta questa casa, non l'hanno venduta. Questa disgrazia mi pare così assurda che non riesco più a pensare, è coperta la testa. Io potrei anche mettermi a urlare, potrei fare qualsiasi sciocchezza. Oh, Peter, ti prego, aiutami tu, dimmi qualche cosa.
1: Sì.
0: Parla.
1: Sì, ma che oggi il giardino lo si venda o no, cambia qualcosa. Per voi tutto questo è superato, tornare indietro è impossibile. L'erba ha cancellato la strada.
0: Oh no.
1: Si calmi, signora, si calmi. Non bisogna farsi sempre illusioni, bisogna almeno una volta nella vita guardare in faccia la verità.
0: La verità? E qual è la verità? Tu sei sempre quello che è vero, quello che non lo è, ma io no, io non riesco più a vedere niente, come se avessi perduto la vista. Tu non hai dubbi, eh? Tu risolvi di colpo tutti i problemi, le questioni più importanti, caro. Questo dipende dal fatto che sei ancora molto giovane e che non hai ancora avuto il tempo di vivere a fondo sul serio nemmeno uno dei tuoi problemi. Prova a pensarci. Tu hai coraggio, guardi avanti. Ma anche questo, non credi forse che dipenda dal fatto che la vita non ti si è ancora mostrata per quella che è? Sì. Tu sei il più intelligente, il più onesto, il più coraggioso di tutti noi, ma via! Sì, un po' umano. Sì, solo un pochino più generoso, ecco, non so. Risparmiami solo un po', io sono nata qui, capisci? Qui hanno vissuto mio padre, mia madre, mio nonno, io l'amo questa casa, io senza il mio giardino dei ciliegi non posso pensarla la mia vita. Ma se proprio è necessario venderlo, allora assieme a lui vendete anche me. E lui non va più negato qui, capisci? Tu devi avere compassione di me, tu che sei buono, tu che sei bravo, che sei buono.
1: Signora, lei sa benissimo che io la compiango con tutto il cuore.
0: No, non così. Non è così che bisogna dirlo. Non è così. Uffa! Oggi ho il cuore così pesante che non puoi nemmeno immaginarlo. C'è tanta confusione qui oggi. L'anima trema, ad ogni rumore tremo tutto, ma anche rifugiare in camera mia non posso peggio. Persino il silenzio, da sola, mi fa paura.

0: giudicabile.
1: E dopo Valentina Cortese, che abbiamo ascoltato in due frammenti della splendida messa in scena strelleriana del Giardino dei Ciliegi di Chekhov, passiamo a un altro attore importante del piccolo, Renato De Carmine. Ascoltiamolo mentre rievoca i suoi esordi artistici e l'incontro con Giorgio Strehler durante un programma curato da Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 settembre del 91.
2: Che cosa ci vuole oltre una bella voce per fare l'attore, per essere un bravo attore?
3: E non è vero che non basta la voce per fare l'attore. Silvio D'Amico, direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica, quando io nel 46, lontano 46, mamma mia sì, e nel 46 noi eravamo nel gruppo, il gruppo subito dopo la guerra, Buazzelli, Panelli, Sbragia, Manfredi, eravamo tutti insieme la Falca, un anno prima la Bice Valori, e la prima cosa che ci diceva D'Amico è che bisogna avere prima di tutto la salute. L'attore non deve ammalarsi mai, perché è un compito, certo, importante, quello di trattenere il pubblico, di non far saltare mai uno spettacolo, poi farsi capire fino all'ultima sedia della platea. Quindi la voce è una cosa importante, il timbro della voce, quindi per lui era più importante e potente. Poi se uno è anche bravo, tanto meglio.
2: Ah, ecco, Renato De Carmine, come sentite, ha fatto l'Accademia
3: d'Arte Drammatica, poi ha fatto il Centro Sperimentale di Cinematografia, poi ho frequentato i corsi di radiofonia una volta tenuti da Morandi, da Guglielmo Morandi.
2: Ah, ma siete tutti figli di Costa. Ma che cosa aveva Costa? Cioè, perché,
3: ma aveva una metodologia straordinaria. Con me poi c'è stato un incontro particolare, straordinario, dalla scuola di Costa a quella di Strehler. Insomma, c'è stato assolutamente un. Che poi Strehler e Costa sono tutti e due allievi di Copò, tra le altre cose, capisci? Quindi tutti e due alla stessa radice hanno. Poi Orazio è andato avanti nel discorso di Copò, però fermandosi all'etica del professionale e alla sostanza artistica di quello che è il teatro in Copò, mentre Strehler è andato avanti per il suo incontro con Brecht. Quindi c'è stata anche in Strehler un'evoluzione, quindi un separamento del metodo di Copò, che poi si riallaccia a Stanislavski, perché Copò naturalmente è una evoluzione del metodo stanislavskiano. E quindi io ho assorbito un po' tutte queste scuole diverse, no? Poi naturalmente Costello siamo andati al di là, abbiamo costruito. Io poi già lì, attraverso l'insegnamento di Costa, avevo fatto una scelta critica del personaggio. Non lo rappresentavo passionalmente, quindi non con una assoluta immedesimazione, no? Ma lo riferivo.
2: Sì, e quindi che poi a Strehler,
3: infatti, poi mi sono trovato con la possibilità di sentirmi, insomma, confortato nella scelta da uno come Strehler.
2: E adesso dall'Anima buona di Sezuan, edizione 1981, con la regia di Giorgio Strehler, sentiamo Renato De Carmine nel Sogno degli dei, cioè sogna l'acquaiolo di incontrare tre divinità, interpretate dagli attori Franco Mezzera, Carlo Montini e Delio Veller.
4: L'ho vista, onnipotenti! Ha comperato un piccolo negozio, ma è rimasta sempre la stessa!
5: Siamo molto contenti!
4: Grazie!
5: Contenti!
4: Si è innamorata! Mi ha fatto vedere l'uomo che ama!
5: Brava, ci fa piacere! Speriamo che tutto ciò valga a rafforzare la sua aspirazione al bene!
4: Certo! Compie sempre tutte le buone azioni che può.
5: Ah sì? E che specie di buone azioni? Raccontaci subito tutto, caro Bang!
4: Ha sempre una parola gentile con tutti!
5: Ah sì? E poi?
4: È raro che qualcuno esca dalla sua tabaccheria senza qualche cosa da fumare, anche se non hai soldi per comprarselo.
5: Oh, beh, non c'è male. E poi?
4: Ha ospitato in casa sua una famiglia di ben 8 persone!
5: Hai sentito? 8 persone!
6: Otto persone!
5: C'è qualche cosa d'altro?
4: Sì! Mi ha comprato, malgrado piovesse, un bicchiere d'acqua.
5: Vabbè, naturalmente queste sono buone azioni minori.
4: Ma costano tutte soldi e un piccolo negozio come il suo non rende molto.
5: Certo, certo, ma non è stato detto.

0: Compiacente, ogni mattina distribuisce il riso ai poveri e questo le porta via più della metà di quello che guadagna.
1: Va bene, chi dice niente?
2: Come inizio non c'è male.
0: Ma tenete conto che i tempi sono duri. Una volta ha dovuto persino chiamare un suo cugino perché l'aiutasse a salvare il negozio. Oh, bello, che stava per fallire. Grazie. Grazie. Ma tutti dicono che è una gran brava ragazza. Sapete come la chiamano? L'angelo della periferia. E questo malgrado quello che dice il falegname Lintò!
1: Ma cos'è questa storia? Il falegname Lintò parla forse male di lei!
0: No, dice soltanto che gli scaffali che sono nel negozio non gliel'ha ancora pagati nessuno.
3: Come? Non è stato pagato un falegname?
0: No!
3: Allora il tollero che un povero falegname...
0: Ma non aveva soldi!
3: Ma cosa importa? I debiti si pagano! Anche la semplice apparenza dell'ingiustizia va evitata. Attenersi innanzitutto alla lettera del comandamento, poi allo spirito.
0: Ma non è stata lei! È stato suo cugino!
3: E allora che questo cugino mai più oltrepassi la soglia della sua casa!
0: Capisco, onnipotenti, ma in difesa di Scente permettetemi di farvi osservare che il cugino ha la fama di essere un commerciante stimabilissimo e visto di buon occhio persino dalla polizia.
1: La polizia! Lungi da noi l'idea di condannare questo signor cugino così senza averlo prima ascoltato. Ma poi gli affari. Sono così necessari gli affari?
3: Ma no!
1: Che cosa c'entrano gli affari con una condotta di vita giusta e virtuosa?
3: Comunque sia, cose simili non devono accadere mai più!
1: Robe da poco!
0: Perché da poco?
3: Ma pensare che era la migliore!
1: Ma niente che faccia notizie!
3: Ma sì,
1: niente
3: che faccia notizie! Faccio col cuore!
1: Col cuore, ma di seconda classe!
0: Ma perché di seconda classe no?
4: Scusali, sai, per il loro tono così brusco. Ma siamo tutti stanchi morti e non abbiamo dormito. E poi è sempre più difficile trovare alloggio. I ricchi ci raccomandano presso i poveri la casa non ce l'hanno e allora abbi fede.
5: Ed ora ascoltiamo Renato De Carmine al microfono di Fabio Bo per il programma Il Paginone dietro il sipario, in onda su Radio 1 il 7 aprile dell'86, che parla della grande magia di Edoardo messa in scena da Strehler.
6: Nella grande magia forse è possibile rintracciare un po' provocatoriamente una linea che potrebbe essere questa, cioè Pirandello, Edoardo, Fellini, Strehler, una sorta di complicità generazionale nell'atteggiamento.
7: Beh, generazionale non troppo perché Pirandello è un po' antecedente, però comunque questo tipo di paragone, questa complicità fra Fellini, Strehler e Edoardo può essere anche intravista in questa messa in scena della grande magia. D'altra parte i temi del ricordo, i temi esistenziali di alcuni personaggi che sono personaggi di provincia sono proprio tranquillamente scaturiscono tranquillamente dalla fantasia, da una certa ricerca comune di questi tre grandi personaggi del teatro e dello spettacolo italiano. E in effetti c'è un po' una Marcord in tutto questo. Strehler ha voluto riproporre un tema attraverso la rivivificazione del teatro di rivista, del teatro d'avanspettacolo, anzi più che di rivista, e mettendo in risalto una vicenda attraverso la esemplificazione di alcuni caratteri comici e brillanti che sono proprio di un'epoca nel 49 praticamente, insomma di un'epoca di un teatro spericolato che metteva in evidenza i difetti e in ridicolo le piccole manie di una piccola borghesia italiana che non è soltanto quella napoletana ma è generale della provincia italiana.
6: Ma lei non pensa che ci sia anche un atteggiamento appunto di realtà violenta, aggressiva, e mi riferisco sempre a questo parallelo, se vuole, un po' così montato tra Fellini e Strehler, c'è questa realtà aggressiva e questo rifugio nel sogno.
7: Ma in effetti sì, c'è un rifiuto della realtà così crudele e brutale, così come è, nel desiderare invece una realtà molto diversa, la realtà che ognuno di noi si costruisce e si immagina e si difende da una realtà che invece è quotidiana, piccola, meschina, e si rifugia praticamente in una realtà fantastica. E in questo senso va vista anche la magia, questo voler pensare e alla possibilità del trascendente in questo quotidiano così, così poco accattivante.
6: L'operazione culturale di abbinamento Strehler De Filippo è di portata probabilmente storica. Cosa pensa di questa scelta?
7: Ma penso che sia una cosa molto importante l'operazione che ha fatto Strehler su Edoardo. Praticamente ha allontanato e quindi ha difeso Edoardo scrittore dalla preminenza di Edoardo attore. Quando si pensa a un teatro di Edoardo lo si pensa sempre succube della personalità dell'attore Edoardo, e qui Strehler ha fatto un'operazione che ha completamente allontanato attore Edoardo da Edoardo scrittore. Ha tutto vantaggio, direi, della vitalità e della immortalità di Edoardo scrittore, che non dobbiamo dimenticarlo, un grandissimo scrittore. Ora, se noi pensiamo che il lavoro di Edoardo si possono rappresentare soltanto attraverso un'imitazione oppure a una suggestione mimica e scenica di Edoardo attore, noi abbiamo sbagliato tutto, cioè faremo un cattivo servizio a Edoardo scrittore, che invece vale molto moltissimo.
5: E dopo La grande magia di Edoardo, un altro spettacolo diretto da Strehler con Renato De Carmine tra gli attori principali, L'isola degli schiavi di Pierre de Marivaux, di cui vi faremo ascoltare un brano tratto dal teatro di Radio 2, curato da Edalberto Fei negli anni 90.

rappresentato per la prima volta la Comédie Italienne di Parigi il 5 marzo del 1725, a tutt'oggi l'Isola degli Schiavi non aveva avuto una versione italiana. Ci ha pensato Giorgio Strehler con un bellissimo spettacolo che ha visto protagonisti attori di tutto rispetto, cioè Leonardo De Colle, Mattia Sbragia, Laura Marinoni, Pamela Villoresi e Renato De Carmine. Ci ha pensato appunto Strehler a farci conoscere questo piccolo gioiello del Settecento.

0: Arlecchin!
1: Padrone!
0: Dove siamo?
2: In un'isola!
0: Che ne sarà di noi?
2: Sarà che diventeremo sempre più magri, poi sempre più affamati e poi morti. La nostra storia finirà così.
0: Sì, sì, ma noi soltanto noi siamo sfuggiti al naufragio. Tutti i nostri compagni annegati, ed ora io sono costretto ad invidiare la loro sorte.
2: Se proprio volete potete fare altrettanto anche voi,
0: Ma che cosa dici?
2: Forse è meglio se cerchiamo qualcosa da mangiare,
3: Sì, è meglio cerchiamo.
0: Cerchiamo qualcosa mai
2: potuto. E che cercare non fa mai male.
0: Che
2: gliela...
0: Bravo Arlecchino, almeno questo dai qua. Bravo Arlecchino. Cerca tu che vuoi. Ma come si mettono queste?
1: Ma neanche le mutande.
0: Ma non perdere tempo, Simonito, ma non vedi in che condizioni sono?
2: Fai schifo!
0: Ecco, faccio schifo. Ma che faccio schifo? Cerca la camicia, cerca.
2: La camicia.
0: Cerca meglio, buona nulla, cerca meglio. La camicia, bravo Arlecchino. Vai, su, cerca ancora, cerca Arlecchino.
2: Ma cerca.
0: Nulla si lasci di intentato per fuggire da qui, ecco. Sì. Tutto mi dice che questa è l'isola degli schiavi. Se non mi metto in salvo, Arlecchino mio, io sono perduto.
2: Che schifo.
0: Ma che cosa fai?
2: Stiro.
0: I pantaloni, Arlecchino, bravo.
2: Sì. Così questa è l'isola degli schiavi.
0: Sì, Arlecchino mio, proprio così, sì.
2: Ma che razza di gente è?
0: Quelli sono schiavi. Ribelli contro i loro padroni che 100 anni fa si sono stabiliti in un'isola abbandonata, sì. Come questa.
3: Cosa fai?
0: Cosa fai, Simonito? Questo è un cannocchiale e il cannocchiale serve per vedere. Ecco, guarda laggiù, ci sono delle capanne. Ma sì, certo, sono loro. Hanno il costume di ammazzare tutti i padroni che incontrano, mio caro Arlecchino, o di ridurli in schiavitù. Siamo perduti.
2: Fa vedere. No, non si vede.
0: No, non così, li vedi?
2: Che bello! Che schifo!
0: Siamo perduti!
2: No, non è bello perché è vario!
0: No, il mondo sarà anche vario, ma qui non è per nulla bello!
2: Così! Così ammazzano tutti i padroni!
0: Sì, mio caro!
2: L'ho sentito dire anch'io, È interessante, vero?
0: Sì.
2: Ma gli schiavi come me che cosa fanno? Niente?
0: Ma niente, sì, purtroppo! È così!
2: Allora io resto vivo!
0: Vivo! Tu resti vivo, tu! Ma io! No, dico io! Io corro il rischio di perdere la vita! O perlomeno la libertà! Arlecchino, tutto questo non ti basta per sentire pietà di me!
2: Padrone infede mio, io! Mi compatisco. Mi compatisco. Sì. È più che giusta la pietà.
0: Sì, bravo Arlecchino, è più che giusto. Bravo. È giustissima, direi. Poveri noi. Arlecchino, come si attacca?
2: La spada.
0: No. E la giacca. Schiavi ribelli. No! Siamo perduti!

0: E siamo arrivati ora a un altro attore storico del piccolo, che abbiamo già ascoltato all'inizio della puntata in un frammento del Giardino dei Ciliegi interpretare l'Opakin. Franco Graziosi, altro attore la cui carriera è indissolubilmente legata a quella del piccolo teatro. Con lo Stabile milanese, infatti, Graziosi ha interpretato numerosi spettacoli, la maggior parte dei quali diretto da Giorgio Strehler, dal famoso Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni ai Giganti della montagna, l'opera incompiuta di Pirandello. Quella che segue è una conversazione che abbiamo avuto con Franco Graziosi prima della sua scomparsa, avvenuta l'8 settembre di quest'anno, e in cui gli avevamo chiesto di rievocare per noi i suoi anni al piccolo.
1: L'approdo al piccolo teatro è stato, devo dire, mi sembrava di essere entrato in casa, non saprei come dire, era la mia casa, c'era semplicità, c'era rigore nello stesso tempo, c'era l'arte che appagava, dava
0: un senso di protezione, di...
1: Sì, un senso di pienezza, concedeva tutto alle esigenze così di un giovane soprattutto, ma poi di un giovane che amava molto a quel punto lì il teatro e che vedeva questa cosa come se fosse insomma il massimo che si potesse desiderare.
0: C'è stata immediatamente una sorta di corrispondenza di amorosi sensi.
1: Sì, sì, sì, anche perché c'era molta disciplina. Io sì, sono una persona disciplinata e mi piace la disciplina. C'erano tutte quelle caratteristiche che io ho sempre amato e quindi mi trovavo benissimo.
0: Senta, quali spettacoli in cui ha recitato diretto da Strehler ricorda più volentieri, ha amato di più?
1: Io ho fatto il Faust, facevo Mefistofele, con Strehler che faceva Faust.
2: Uscita con l'ultimo respiro, gliela acchiappavo al volo.
3: Com'è più svelto Topolino?
2: La serravo tra gli artigli. Adesso la fa lunga. Non se ne vuole andare. La buia casa schifosa.
3: Quell'immondo cadavere.
2: Non lo vuole lasciare. Per ore e giorni mi tormento sul fastidioso dubbio. Quando, come, dove? Insomma, la vecchia morte ha perso la sua rapida arte. E così, perfino il sé è diventato un problema. Spesso, in attesa, guardavo le membra irrigidirsi. Adesso, tutta scena. Una scossa, una smossa, e tornano in giro.
4: Signori delle corna dritte! Signori delle corna curve! Aprite le fauci dell'inferno!
2: Certo, certo, l'inferno ha molte bocche, molte, e inghiotte secondo le cariche e lo stato sociale. Ma in avvenire per questo gioco mortale ci faremo meno scrupoli.
4: Già è spalancata la zannuta chiostra e sgorga dalla voragine con furia un torrente di fuoco.
2: In un quadro di cubi incandescenti si vede la città delle fiamme e il sempiterno rogo. L'onda rossa ribolle, pronta a stralipare dalla chiostra dei denti e i dannati li nuotano sperando la salvezza, ma li stritola il digrignante colosso della iena e giù per il rolente percorso ricadono quelle anime in pena.
4: Voi, allerta! Se vedrete qualche fosforescenza, quella è lei, la Nimula!
2: E sì, che la libellula!
4: Spennatela e diventa un lubrico lombrico. Io le stappo addosso il mio marchio e giù la trascino nei vortici di fuoco. Attenti alle regioni basse! Questa è la zona da tenere d'occhio!
2: Non è stato provato con certezza se le piace abitare a questa altezza, ma...
4: Frequenta pare l'ombelico! Non lo perdete d'occhio, vi dico, che da quello per spista non vi sgusci fuori imprevista! Sta certo stretta nel vecchio abitacolo. Perciò quel genio spera nel miracolo.

0: Ed era un brano tratto dal Faust di Goethe, diretto da Giorgio Strehler, che interpretava anche il protagonista, mentre lei, Franco Graziosi, recitava nel ruolo di Mefistofele. Stavamo parlando degli spettacoli di Strehler in cui lei ha partecipato e che ha amato di più. Faust e poi...
1: L'altra cosa che mi ha tuttora, mi dà anche perché, come dire, ho cercato di estrarre da questo testo che era I giganti della montagna, l'ultimo testo di Pirandello. Facevo Cotrone, mi chiamano il mago Cotrone, dice lui, ecco, che è un po' il pensiero pirandelliano sul teatro e che è un po' anche quel che mi corrisponde moltissimo, perché appunto sento in questo testo, in questo soprattutto in questo personaggio di Cotrone, come dire, la sensazione del teatro come sogno, come dice Shakespeare, un qualche cosa che, per esempio, ecco, io detesto il termine recitare.
0: Che cosa preferisce, che cosa lo sostituirebbe?
1: La mia convinzione è che si debba interpretare e non recitare una verità artistica in teatro. Quindi questo Cotrone è un po' il pensiero, in questo senso, di Pirandello e il mio pensiero, quello del teatro come un sogno, come qualche cosa di astratto, diciamo, che però debba essere poi realizzato, ovviamente, in una forma artistica.
2: Dunque, sappiate che si celebra oggi, con una festa di nozze colossale, l'unione delle due famiglie dette dei giganti della montagna.
3: I giganti?
2: Non propriamente giganti, signor Conte. Sono detti così perché gente d'alta e potente corporatura che stanno sulla montagna che è vicina. Io vi propongo di presentarvi a loro. Bisognerà saperli prendere. L'opera a cui si sono messi lassù, l'esercizio continuo della forza, no? Il coraggio che hanno dovuto farsi contro tutti i rischi e pericoli di un'immane impresa, scavi e fondazioni, deduzioni d'acque per bacini montani, fabbriche, strade, colture agricole. Non hanno soltanto sviluppato enormemente i loro muscoli, li hanno resi naturalmente anche duri di mente e un po' bestiali. Gonfiati dalla vittoria, offrono però facilmente il manico per cui prenderli. L'orgoglio, lisciato a dovere, fa presto a diventare tenero e malleabile. Lasciate fare a me per questo. E voi pensate intanto ai casi vostri. Per me, portarvi sulla montagna alle nozze di Uma di Dornio e Leopardo d'Arcifa non è nulla. E chiederemo anche una grossa somma. Perché più grossa la chiederemo, più importanza acquisterà ai loro occhi la nostra offerta. Ma adesso il problema da risolvere è un altro. Come farete voi a rappresentare la favola?
4: Non hanno un teatro lassù, i giganti?
2: Ma non è per il teatro. Un teatro si fa presto a metterlo su dovunque. Io penso al lavoro che volete rappresentare. Ho letto tutta questa notte, fino a poco fa, con i miei amici, la vostra favola del figlio cambiato. O dico, ci vuole un bel coraggio, signor Conte, a sostenere che avete tutto quanto vi occorre e che non ne lasciate fuori nulla. Siete appena 8 e ci vuole, ma tutto un popolo per rappresentarla.
5: Insomma, sì, ci manca il comparsame.
2: Ma che comparsame, no, ci vuole altro. Parlano tutti?
5: Insomma, i personaggi principali, ci siamo.
2: Ma la difficoltà non è dei personaggi principali. Ciò che importa, soprattutto, è la magia. Creare, voglio dire, l'attrazione della favola.
6: Sì, questo sì.
2: Ma come fate a crearla? Vi manca tutto? È un'opera corale. Mi spiego bene adesso, signor Conte, come lei ci abbia rimesso tutto il suo patrimonio. Io leggendola mi sono sentito rapire. È fatta proprio per vivere qua, contessa, in mezzo a noi, che crediamo alla realtà dei fantasmi più che a quella dei corpi.
7: Abbiamo già visto quei fantocci là, preparati.
2: Ah, sì? Di già. Hanno fatto presto, non lo sapevo.
5: Ma come non lo sapeva? Insomma, non li ha preparati lei?
2: No, io no. Ah, ma è semplice. Man mano che io leggevo, essi si preparavano lassù, da sé.
5: Da sé? E come?
2: Ma vi ho pur detto che la villa è abitata dagli spiriti, signori miei. Non ve l'ho mica detto per scherzo.

0: Ed era questo un brano tratto dai Giganti della Montagna di Luigi Pirandello, messo in scena da Strehler con Andrea Jonasson, Giancarlo Dettori, Lino Troisi, Giulia Lazzarini e lei nel ruolo del mago Cotrone. Abbiamo estratto il brano da omaggio a Giorgio Strehler, dedicato da Radio 3 al grande regista il 27 gennaio del 98, poco dopo la sua morte. Franco Graziosi, tra gli spettacoli a cui lei è più legato, io penso che possiamo anche citare però il Giardino dei Ciliegi.
1: Sì, il Giardino dei Ciliegi anche è un altro testo. Ecco, ad esempio, tanto per dire, il teatro Strindberg, Ibsen, Chekhov, sono per me gli autori moderni, i veri autori moderni, quelli che hanno colto l'animo dell'uomo, le difficoltà, tutto ciò che oggi si va a rivelare, tutto sommato, diciamo da un punto di vista così psicologico. Ecco, in Chekhov ho trovato questa spinta, questa il piacere di sentirmi moderno, ma con una ricerca, un peso, un qualche cosa che oggi è troppo, oggi è superficiale, oggi c'è la superficialità, vige, non c'è più quella ricerca interiore che era appunto di questi autori che ho citato.
0: Chekhov poi tra l'altro anticipa dei temi assolutamente contemporanei, c'è cioè una classe che scompare, un'altra anche di arrampicatori, di piccoli borghesi.
1: C'è un episodio che insomma c'è il ritorno dall'acquisto del giardino, no? E c'è Lopakhin.
0: Da lei interpretato.
1: Sì, da me interpretato, Lopakhin. Insieme c'era Gianni Santuccio che faceva l'altro personaggio, Gaiev, il fratello di Liuba, la protagonista che era la
0: Valentina Cortese.
1: Valentina Cortese. E niente, c'era il ritorno dall'acquisto di questo giardino di Lopakhin, che era un po' come se fosse sbronzo, diciamo, da questa cosa, e racconta proprio l'avvenimento con chi batteva, che diceva 12, 30, 15, 18, 27, la cifra che occorreva per comprare il giardino. E allora così c'erano delle sedie lì, perché c'erano tutti gli altri personaggi, e io nella foga di questo ricordo così salgo su una sedia e comincio a gettare lì le cifre, no, per poter acquistare poi il giardino, insomma, finché l'ho acquistato e con un salto un po' alla russa, così con le gambe scendo dalla sedia e c'è un grande applauso, e tutte le sere c'era Gianni Santuccio in quinta, lì uscivo dalla quinta, lui sapeva dove io uscivo e comunque lui doveva entrare, non mi ricordo, comunque lo trovavo sempre lì che passando mi diceva chi sale sulla sedia ha sempre ragione, così mi ricordo tutte le sere mi diceva questa frase.
2: Ma com'è andata l'asta? Ci vuoi raccontare?
3: Hanno venduto il giardino dei ciliegi.
2: L'hanno venduto?
3: E chi l'ha comprato?
2: Momento, per favore, signori, ho la testa che mi gira, che non riesco a parlare. Dunque, arriviamo all'asta e Deriganov è già lì. Leonida Gaia fa solo 15.000 rubli e Deriganov, oltre l'ipoteca, al primo colpo ne offre 30. Le cose stanno così. Entro in gara io, offro 40.000. Lui subito rilancia 45, io più su 55, insomma lui comincia a aumentare di 5, io 10 alla volta, e così avanti fino alla fine. Ho offerto 90.000 oltre l'ipoteca. Lui si è fermato a hanno giudicato a me. E già Dio dice 10 in più. Dio santo, signore, il giardino dei ciliegi è mio, capite? Ditemi che sono ubriaco, che sono matto, che è tutta immaginazione. No, no, non ridete di me. Se mio padre e mio nonno potessero venire fuori dalla tomba e vedere quello delle bastonate, l'analfabeta, quello che d'inverno andava in giro sempre a piedi nudi, quello stesso, lui, io, ho comprato il giardino dei ciliegi. Sono il padrone della cosa più bella di questo mondo. Ho comprato la terra dove mio padre e mio nonno erano servi, dove non gli era permesso nemmeno di entrare in cucina. Dai, sono ubriaco, sogno. È tutta un'illusione, Ha buttato via le chiavi per farmi capire che non è più la padrona. Lei, Hai visto? Ehi, orchestra, suona! Voglio sentire un po' di musica! Musica! E adesso vedrete come l'opacchi incalerà la scura sul giardino dei ciliegi. Vedrete come cadranno a terra gli alberi, uno dopo l'altro. Da, da, da, da. Costruiremo noi le case. I nostri nipoti e pronipoti vedranno qua una nuova vita. Musica, maestro! Musica!
4: Perché non mi avete dato ascolto, signore? Mia povera cara, è tardi adesso. Se tutto potesse passare più in fretta, se subito potesse cambiare in qualche modo questa nostra vita, così infelice, così assurda, Che c'è?
5: Piange. Andiamo, lasciamola sola.
2: Ma cos'è questa fiacca? Musica! Più ritmo, più forte! Comando io! Largo! Passa sua signoria! Il nuovo padrone del giardino dei ciliegi! Pago tutto io! Pago io!
6: Non piangere, cara. Lo faremo noi un altro giardino, mamma. E con tanti più fiori di questo. Sarà più bello di questo. E tu lo vedrai.

0: Ed era una scena dal Giardino dei ciliegi di Chekhov, il finale del terzo atto per l'esattezza, messo in scena da Giorgio Strehler con Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Monica Guerritore, Gianni Santuccio, Enzo Tarascio e Franco Graziosi. Abbiamo estratto il brano da palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 29 settembre del 91. Franco Graziosi, il piccolo era diventato per lei una famiglia anche,
1: era,
0: no?
1: Insomma, sì, certamente, certo, sempre stato. Fin da allora c'era questa forma così seria ma anche piacevole da vivere.
0: Passione e rigore insieme.
1: Sì, certo.

0: quello che adesso ascolteremo tra breve, cioè un frammento dell'ultima lezione, questa videoconferenza, l'ultima di Giorgio Strehler al Teatro Vieux Colombier di Parigi, con la traduzione illustre di Franco Graziosi. E in questa lezione che abbiamo avuto modo di vedere e sentire poco fa qui al piccolo teatro, c'è tutta un'emozione, c'è tutto un universo, c'è veramente la vita di un grandissimo artista, e lo potremo sentire dopo dalle sue parole.
1: E il aveva l'idea di sortire du teatro pour le permis. E c'est une chose qui me restait à moi aussi. Cette chose-là, le sens de l'échec et de sortir du théâtre parce qu'il est infernal. Le théâtre, c'est une espèce de machine infernale dont qu'il faut détruire, ou qu'il faut la laisser. Mais pourquoi? Pour faire encore du théâtre. Ça, c'est le paradoxe. Donc, Coppo n'a jamais.
2: L'idea di Coppo che per fare teatro bisogna uscire dal teatro mi è rimasta come un'impronta indelebile. Il teatro è una specie di macchina infernale che bisogna distruggere o abbandonare. Ma perché? Per fare ancora teatro. Questo è il paradosso. E dunque se Coppo è fuggito dal teatro, lo ha fatto solo per costruire un altro teatro. Quale? Non lo sappiamo. Qual era la sua idea? Aveva idee molto rigorose sul teatro, cattoliche, secondo la tradizione del grande cattolicesimo francese, non quello accomodante per cui va bene tutto quello che fai. Per lui il teatro aveva una sacralità a cui un'arte rigorosa poteva attingere. Per lui non si poteva fare del teatro pour partire. E qui credo abbia sbagliato, perché anche nella rappresentazione più misera, anche negli attori che frettolosamente si preparano dietro le quinte a ripetere le loro battute più consunte, c'è qualcosa di sacro, perché non si può, come diceva Jouvet, il suo allievo, dare il cuore tutte le sere agli spettatori senza un atto di devozione. Non sappiamo quale teatro Coppo avesse in mente. Abbiamo cercato di scoprire. Coppo aveva avuto un'intuizione fondamentale. La scuola. Non poteva concepire il teatro senza scuola. Io non posso concepire il teatro senza scuola. Quando ho cominciato a fare teatro, non avevo una scuola. Poi l'ho fatta per 5 anni, dal 52. L'ho tenuta in vita fino alla metà degli anni 60, ma poi ho dovuto abbandonarla perché non potevo fare lezione alle 9 e cominciare le prove alle 2 fino alle 7 di sera. Era insostenibile e mi sono chiesto come faceva il vecchio maestro e Jouvet stesso. Ma poi la figlia mi ha detto, non era sempre lì. Aveva una scuola apparentemente misera, ma piena di poesie. E là gli allievi recitavano. C'era una stanza disadorna, lui arrivava, faceva lezioni. Il pomeriggio poi le prove, non sempre, non tutti i giorni. Ma io ho sempre immaginato che lui stava lì dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Ed è quello che ho tentato di rifare, sbagliando. E dunque Coppo ha cercato di fuggire dal teatro per fare un altro teatro, affermando che un teatro senza scuola non può esistere. Ho fatto una scuola che esiste da 9 anni ed è una delle cose che amo di più, anche se costa fatica. Qualche volta ho barato un po'. Quando non riesco ad andarci la mattina, gli allievi vengono da me alle 3 del pomeriggio alle mie lezioni. Stanno lì tutti con me e fanno la lezione così. E parlo con loro come vi parlo adesso. E ad un certo punto dico, bisognerebbe... Vieni tu. E due allievi prendono delle sedie, così, semplicemente. E cominciano a recitare.
3: E questo era un frammento tratto dall'ultima lezione di regia teatrale tenuta da Strehler a Parigi, tradotto e doppiato da Franco Graziosi, frammento che abbiamo estratto dall'omaggio a Giorgio Strehler in onda su Radio 3 il 27 gennaio del 98, poco più di un mese dopo la morte del regista, avvenuta a Lugano la notte di Natale del 97. E con la testimonianza preziosa di Franco Graziosi, raccolta poco prima della sua scomparsa avvenuta l'8 settembre di quest'anno, che ci ha fatto rivivere l'atmosfera così vitale e creativa che si respirava al piccolo negli anni in cui era diretto da Strehler, concludiamo la puntata di oggi del lungo speciale che stiamo dedicando al grande regista per il centenario della nascita. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Eccoci qua, giunti all'atto finale. Ci siamo trasferiti in Firenze, dove Giotto è nato, e proprio sul finire della sua straordinaria vita ha dipinto qui, in Santa Croce, questo monumento straordinario, il numero eccezionale di storie. Santa Croce, una basilica che ormai, dopo tante dispute, ci si è convinti sia stata progettata e messa in opera, almeno nella sua struttura primordiale, niente meno che da Arnolfo Di Cambio, contemporaneo di Giotto, uno dei più grandi architetti, scultori e anche pittore di quel periodo. Certo che a cavallo del 300, qui in questa città, ne sono nati e cresciuti di uomini eccezionali, una quantità impressionante. Se facciamo un confronto proiettivo, come si dice, fra la popolazione fiorentina, che alla fine del 200 non superava 70.000 abitanti, con il numero dei grandi artisti, scienziati, poeti, musici, teatranti di grande valore, che allora superavano il numero di 1.500, pensate, ci troviamo a calcolare che per rispettare il rapporto con l'Italia tutta di oggi, 60 milioni di abitanti rispetto alla Firenze medievale, noi dovremmo scoprire l'esistenza nel nostro paese di almeno 1.200.000 artisti, scienziati, letterati, inventori di eccelso valore e genialità. E dove sono? Come la mettiamo? Voltaire diceva che gli uomini eccelsi in gran numero nascono e si sviluppano solo dove alta è la cura con cui si allevano i figli, a partire dal numero e dal livello delle scuole, dagli ospedali, delle galere e della libertà e della giustizia prodotta e gestita a vantaggio di tutti i cittadini, in una terra dove non esiste questi semplici presupposti. I cittadini tutti sono da buttare, a partire naturalmente da chi li governa. Stavamo dicendo che qui in Santa Croce Giotto dipinse un numero eccezionale di affreschi che raccontano di Francesco e del Vangelo, nonché del Battista e di San Giovanni Evangelista. Queste opere hanno rischiato in più occasioni di essere distrutte, ma non è la prima volta che le pitture di Giotto vengono aggredite sia dagli uomini che dalla natura. Molti affreschi sono andati perduti sia a Rimini, sia a Bologna, sia a Napoli e perfino a Roma, per non parlare degli affreschi che Giotto aveva dipinto a Milano e che furono distrutti dal Visconti per lasciare spazio a una nuova struttura a carattere difensivo del castello della città. Affreschi mai visti, che esaltavano la cultura dell'antica Grecia con storie tratte dalle tragedie e dalle commedie classiche. Tutto abbattuto, tutto distrutto. E meno male che i Visconti erano considerati uomini di cultura e amanti dell'arte. Accidenti. Anche la Cappella degli Scrovegni a Padova ha rischiato lungamente di essere perduta per l'imbecillità degli uomini. Qui a Firenze invece il colpevole di una ripetuta disastrosa aggressione fu l'Arno, che alla fine del 300 straripò a più riprese, inondando l'intera città, al punto che dentro il tempio per più di una settimana non ci si poteva più non ci si

poteva transitare se non remando su capaci barche da fiume, eccole qua. Pareva di essere a Venezia. Avete visto salire più tardi nel Settecento gli affreschi? Scomparvero sotto un'imbiancatura totale. Tutti i dipinti della chiesa furono coperti da una passata di calce. Questo nel tentativo di debellare il morbo della peste che rischiava di decimare l'intera popolazione di Firenze. Poi nell'Ottocento ci fu il restauro, che in quel secolo veniva ancora eseguito senza regole, con arbitri davvero disastrosi. Finalmente 50 anni fa si intervenne con decisione per rimuovere gli aggiustamenti applicati da quell'orda di bonificatori che avevano reso addirittura irriconoscibile l'intera pittura di Giotto. Ultimamente ci è capitato di leggere un testo molto importante sugli affreschi di Giotto nella Cappella Peruzzi in Santa Croce. L'autore ci illustra le tecniche impiegate nei rifacimenti degli ultimi restauri e grazie alla sua testimonianza veniamo a scoprire che nella Cappella Peruzzi Giotto non ha mai eseguito un solo metro di pittura a fresco, ma ogni dipinto è stato da lui realizzato a tempera, cioè non su un muro preparato in tonaco fresco, ma asseccato. È risaputo che questa tecnica della pittura a secco permette una rapidità di esecuzione che è dimezza addirittura i tempi di lavoro rispetto alla fresco. Nella fresco bisogna aspettare naturalmente e si può soltanto andare a giornate, un pezzo intero, e non si può andare oltre se segui al tempo, cioè comincia a raffreddarsi e soprattutto a stringere, a asciugarsi la fresco e tu ci dipingi sopra, ebbene si annera tutto, brucia, si dice. Oltretutto Giotto, potendo contare su un gran numero di collaboratori eccezionali, poteva anche assentarsi dai ponteggi di Firenze per recarsi in un'altra città dove onorare i numerosi contratti per cui si era impegnato. Giotto era un lavoratore eccezionale, richiestissimo. Tutti i pittori di buon mestiere però sanno che purtroppo il dipingere a secco è un metodo che riguardo alla tenuta dell'opera è da definirsi almeno disastroso. Per questa ragione i romani avevano inventato la pittura a encausto. Sapete cosa significa? Cioè col fuoco si utilizzavano dei bracieri ardenti, vedete là, posti alle spalle della parete preparata d'intonaco, ecco qua. Il calore prodotto dall'esterno, ebbene, aspirava la pittura dentro il muro di qua, al punto che ad Ercolano e Pompei nemmeno le piogge di cenere e lapilli riuscivano a scalzarli. Quindi, se mi permettete, Giotto, dipingendo a tempera, ai suoi committenti, senza volerlo, ha tirato un mezzo bidone. Ma ne ha prodotto uno ancora peggiore a se stesso, giacché quella sua fatica e genialità sono state addirittura azzerate. L'acqua e l'umidità sono il peggior nemico della tempera su pareti. Infatti, come è successo anche all'ultima cena di Leonardo a Milano, le infiltrazioni provenienti dal suolo di lì a poco cominciarono a guastare l'intero dipinto, lo vedete qua. Per fortuna nella Basilica di Santa Croce, più precisamente nella Cappella Bardi, là in fondo a destra, ebbene, Giotto si decise ad eseguire parte delle opere con il metodo dell'affresco. In quel tempo gli affreschi e le tempere di Santa Croce erano costantemente visitate da tutta la popolazione di Firenze e reputate dei capolavori assoluti. Giovani pittori si recavano a studiare quelle figure per il linguaggio straordinariamente nuovo e il valore del reale che sapevano produrre. Basti pensare le opere di Masaccio, quello qua, esistenti nella Cappella Brancacci, sempre qui a Firenze, per ritrovare l'analogia di impianto plastico con la resurrezione di Brusiana, dipinte da Giotto qui in Santa Croce, laggiù in fondo. A proposito di lezione, ci sono pervenute, devo dire una cosa, noi abbiamo chiesto di andare a riprendere questi affreschi e abbiamo anche fatto richiesta, abbiamo aspettato dei giorni, non ce l'hanno permessi, soltanto volevamo vedere, proprio offrirle a voi.
ingrandite, proiettate su questi schermi, sono un'altra cosa piuttosto che visto. Vabbè, non ce l'hanno lasciata, no? Non si ha molto amore per la conoscenza e soprattutto la divulgazione. Andiamo avanti. A proposito di lezioni, ci sono pervenuti dei disegni di Michelangelo ragazzo e di altri giovani pittori che riproducono parti dei dipinti di Giotto in questa stupenda basilica. In particolare il disegno di Buonarroti ci rende subito la straordinaria potenza che il giovane sa già esprimere, vedete. Nelle cappelle della basilica qui erano poste le tombe dei più grandi magnati di Firenze, fra i quali senza dubbio primeggiavano i Bardi. Costoro certamente vantavano la più grande forza economica e commerciale di tutta Europa. Questo per esempio non ce lo insegnano a scuola. Tenevano filiali in Inghilterra, Francia, Spagna, perfino a Costantinopoli. Possedevano navi, palazzi, castelli, immensi fondi agricoli, impianti tessili e naturalmente banchi di prestito a iosa. Offrivano prestiti spesso con contratti capestro, non solo alla plebe e ai commercianti, ma arrivavano anche a far credito ai re di tutte le nazioni d'Oriente e d'Occidente. E fu proprio una di queste operazioni di prestito a famosi regnanti che determinò il crollo disastroso dei Bardi. Giacché il re Edoardo III d'Inghilterra, ve lo ricordate Edoardo, quello di cui racconta anche Shakespeare, È impressionante quello che dice, no? Insomma, questo Edoardo all'istante si rifiutò di onorare i debiti contratti per la guerra dei cent'anni, dicendo «What my finance could...» No, ve lo dico in italiano, meglio. «Mi hai già succhiato il sangue, strozzino, ora succhiate le dita e impiccati!» Il disastro fu tale che una dietro l'altra fallirono le numerose succursali in tutta Europa e trascinarono nel classico effetto domino anche tutti i banchieri di Firenze, compresi naturalmente i Peruzzi e gli acciaiuoli. A della verità, l'avvisata di una tempesta che avrebbe causato la fine di quella strapotente egemonia, i padroni assoluti di Firenze l'avevano già ricevuta con la rivolta esplosa due soli anni prima ad opera del popolo minuto di Firenze che, stanco di subire vessazioni, strozzinaggi, attaccò i palazzi delle famiglie più abbienti, in testa a tutti Bardi e Peruzzi, saccheggiandoli duramente. Da ricordare sempre che spesso i dormienti si svegliano e sono incazzati. Eppure, nelle loro lettere inviate alle succursali di tutta Europa e anche i clienti preoccupati, qualche mese prima delle rivolte i magnati assicuravano che nella nostra città tutto è calmo e ognuno è fiducioso, sta sopportando la crisi in atto. La crisi è soltanto una questione psicologica. Mi ha fatto venire in mente qualcuno, vero? Ma Giotto, uomo previdente, prima ancora che esplodesse la catastrofe definitiva, aveva già ultimato la pittura di quelle cappelle tombali, dicono soprattutto per non perdere il saldo dei suoi compensi. Ad ogni modo, per sua fortuna, il furbo toscano, quasi a volersi beffare di ognuno, badò a morire giusto qualche mese prima del disastro economico e pare che abbia lasciato anche moltissimi debiti. Che diabolico Giotto! Oggi, osservando le pareti su cui con fatica si leggono le storie dei due San Giovanni e anche di Francesco,
ognuno che abbia un minimo interesse all'arte si sente quasi mancare di malinconia. Tuttavia, se si analizzano con cura i pochi reperti ancora leggibili dove affiora il valore compositivo e lo slancio pittorico delle opere, io dico che si riesce ancora a godere di una straordinaria emozione. Per convincervi che ciò è possibile, ora vi mostriamo sia le pitture così come si ripresentano ora, sia quelle che noi abbiamo rielaborato nel tentativo di far risorgere gli originali quasi irriconoscibili. Osservate con calma ed attenzione questo dipinto che raffigura la presentazione della regola a Papa Onorio III. Il commento che voi esprimerete, osservando ciò che è rimasto di queste pitture, sarà probabilmente di un certo sgomento. Ma un particolare non ci può sfuggire, specie leggendo il dipinto ripulito dalle aggiunte arbitrarie. Ed è il senso di potenza inarrestabile che ci offrono questi umili frati in ginocchio che, posti in formazioni di testuggine romana, premono quasi fisicamente sui vescovi e il Papa pur di venire esaudite nelle proprie richieste. Osservate queste altre immagini sulle quali siamo intervenuti rafforzando un po' il croma. Si tratta dell'incontro fra San Francesco e il sultano Malik Kamil, così come si ritrova oggi. Beh, la storia che ha ispirato Giotto per questo episodio è tratta dagli scritti di Bonaventura da Bagnoregio, generale dell'ordine dei francescani, che sostituirono le originali stesi da Tommaso da Celano, frate che aveva vissuto con Francesco i suoi ultimi anni di vita. Grazie al dipinto in questione noi partecipiamo alla diatriba che si svolge dinanzi al grande capo dei musulmani, Malik Kamil appunto, e i sacerdoti dell'Islam si stanno allontanando dal centro della scena, eccoli qua, riparandosi con i mantelli dalle vampate di falò acceso davanti a Francesco laggiù. Secondo il racconto di Bonaventura sarebbe stato proprio lui, il poverello d'Assisi, a proporre la prova del fuoco. È poco credibile. Il tutto per rompere ogni inutile disputa su chi dei due dei, musulmano e cristiano, fosse quello autentico. Francesco è pronto ad attraversare le fiamme, mentre i sacerdoti di Maometto, terrorizzati, cercano di squagliarsela. Ma esiste un'altra versione dell'episodio, proveniente dalle storie della tradizione orale, molto più antica, molto più avvincente e soprattutto più verosimile. Eccovela. Ve la recito in umbro. Ho dovuto imparare l'umbro. Per fortuna ci abita mio figlio, ho potuto approfittare della conoscenza e ho dialogato molto con i contadini e insomma qualcosa ho imparato. Ecco, ho inserito delle varianti in marchigiano campano. Andiamo. Francesco riuscì a zonzere in terra de Palestina, ma non si sape come per dove ci fosse arrivato. Desta traversata ci fanno testimoni i due frati, Simone e Lauro, che se colui, Francesco, giunsero fino allo sultano. La ragione di tanto viaggio all'era una sete di grande verità. Perocché Francesco vorse a cognoscere con gli occhi suoi de come se consumava questa guerra a scanno fra l'armata dei cristiani e l'orde musulmane. E fai ricordare ai musulmani che siamo tutti fratelli, tutti figlioli di Adamo, nasciuti da Eva, tutti, madre nostra, e che non se ce pole uccidere per la questione che tenimmo differenze fede. Allo campo dello cristiano Damietta, che gli arabi ci dicono Zine al-Benin. Beh, Francesco con i suoi due frati si giunse nello tempo che l'armata degli crociati tenia d'assedio che la città è. Lo frate nostro venne a scoprire dallo descudere che facevano gli crociati che teniano un animo triviale che non si può le dire. E Francesco ripeté a tormento: no, no, no, bisogna che ci vago subitamente dallo sultano, io voglio parlare.
è come facim, dicevano i farisei, a zonzere appresso le mura, chille ci sfilzano de frezze, ma se ci andammo de notte con lo scuro, Francesco, tu mi pare che non ragioni. Per giunta stanotte ci sarà una luna piena che sparse luce come 100 fari appicciati. Ma descesa che fu la notte, spunta la luna, e una ombra tonda e nera gli si appiccica addosso, e tutti intorno all'astro se legge un alone rosso. Sbotta un criare tormentato degli soldati. L'eclisse! È l'eclisse con lo segno del sangue dell'Apocalisse! Si salva che puote! E tutti i cristiani fuggono, e anche dagli spalti le arabe criano. E te pensi di gatteppa! Ahale che sentirà te! Senti di mamma fecche di dire dove sei un po' da te! Salti! Che significa? Intrappatevi tutti nelle caverne affossate e copritevi bene che se vi so salvare. Francesco e i suoi due fratelli attraversano il comodo, le postazioni dalle crociate, tutti sono fuggiti, non c'è nessuno, si appostano alle mura e si incocciano in una posterla aperta senza nessuno guardiano. Vanno dentro a un gran palazzo e subito una voce che nell'oscuro dice: chi siete voi? Siamo frati. Frati de che? Frati e basta? Ah beh, allora transite e accomodate, frati. Beh, s'appizza la luce dei 10 ceri che t'appare lo sultano Malik Kamil in la persona. Ma tu sei Francesco, dice lo sultano, e punta lo dito contro lo santo. E Francesco del ritorno, e tu sei Malik Kamil. Ho sentito parlare molto bene della tua persona. Anche io di te, Francesco. Te posso offrire un vaso d'acqua fresca? Francesco e i suoi frati si scolano di molte brocche proprio da assetati. Francesco si versa nello gargozzo una secchiata, da poi, respirando a fondo, dice: quanto è buona e fresca l'acqua de fonte, e che piacere te procura lo gorgugliare nello corpo. E l'è pulita, ma senza odore, dicono. Ma io trovo che ella ci tiene lo più delicato degli sapori. E c'è solo i sapienti e dottorati dentro i monasteri che sberciano del disgusto per lo monno e per lo creato tutto, e dicono che non vale fatica di campare in sto universo, che tanto tutta sta vita è falsità, è delusione. Lo sultano ascolta con molta attenzione. Allo suo orecchio uno scriva e trasla l'intero discorso di Francesco in arabesco. Francesco si scola un'altra golata d'acqua, la gusta assai, e poi ricomincia. Oh, beato è che l'uomo che discovre se capacita che le picciole cose del creato sono quelle dello massimo valore. Ma lo stolto uomo pensa che non siano degne d'attenzione, imperocché dicono che non te tocca di pagarle nemmanco un sordo. Pensa a te a quanto l'essenziale l'aire che ognuno respira, che se muove e forma lo vento e muove fronde degli alberi, spinge le vele e l'onde dello mare, e nulla te deve pagare, eppure non si trova cosa più preziosa. Per non parlare dello fuoco che riscalda, arrossa lo fuoco e lo ferro e accoce la creta. Arresto del cristiano, interrompe uno degli ascoltatori, che di sicuro è lei uno santone da là. Se lo nostro sultano me lo ce lo concede, io te vorrebbe dicere una cosa. Malik Kamil si è assatta sullo scranno e fa segno di consenso. E lo santone riprende: tu, frate, codeste toe filastro che ti vuoi stupire. Or dunque ti devo dare avvisata che tutte stesse tue rivelazioni se trovano uguali sputate addentro lo Corano, ed è sicuro migliormente dite e recitate di quanto faceste te. Ma se tu credi che queste tue terate de farci convenzi che lo tuo Deo è l'unico Signore, lo più santo dello Creatore,
Io ti do avvisata che è inutile, che tu ti sfiacchi le parole. Se ci vuoi convincere, l'assicura. Mostraci i fatti. E quali sarebbero i fatti? Accetta lo giudizio dello fuoco. Francesco, sgrana l'occhio e anche l'orecchio. Lo giudizio dello fuoco, che vuole dire? Sarebbe, come dicemmo noi, un'ordalia. Un'ordalia. E che? E Narabo si dice, ah, ci sono, se sa che ti non va. Ho capito, non ti sforzare. Da noi si dice fuoco alle chiappe. E donde si brucia? Facimmo due cataste lunghe del legname, una qua e l'altra di là, poi ci sei da fuoco. E noi altri due, io e te, uno presso all'altro, ci sei in cammina, in tramezzo, se fiancate di calore. Chi di noi le due piglia fuoco e ci rimane abbrostito come uno castrato? È causa che lo sodeo viene tosto scancellato. E a così ci resterà nell'uccello un unico Deo creatore, che è quello dello vincitore. Lo buono Francesco ci rimane pensoso per non poco, e poi sbotta. Te dicerò in vero che sta tensione dell'affocate me struzza che assai. Sai che ti dico che io ci sto, signor Sortano. Se voi ci accordate sto scontro del giudizio, io sto già preparato. E improntate pure le cataste per lo fuoco. All'immediato uno stolo d'uomini giunge con fasci di legname, approntano le due catastone e ci danno fuoco. Buah! Francesco bacia e saluta gli soldofferrati che chiagnano come fontane. Di poi allazza con le braccia lo santone e gli dice: è in attesa che lo fuoco devampi e si erano appunto le braci. Io ti devo porre una questione. Sentati anche tu. Tu ci hai pensato, amico mio, che può anche capitare che ognuno di noi due sorte vive da sta focata? E allora che succede? Noi se va arrosto, ma si brucia anche a tutto lo cielo. De due dei che tenimmo non ce ne resta più nessuno. E entrambi i nostri creatori se ne restano cancellati. Guarda tu lo disastro, gli fedeli cristiani e musulmani non sanno più a chi pregare dopo che lo cielo è svuotato. A chi ti devi domandare perdono per i tuoi peccati, a chi te rivolgi per un miracolo? E se non c'è sta più nessuno Deo, che te ne fai tu degli sacerdoti, degli vescovi, dello Papa mesmo? Bada a te che disastro sarebbe. Vuote e despogliate se restano anche le cattedrali, le moschee. Tu te le immagina lo vostro muezzin che ce va a fa sopra lo campanile lungo alto lassù a cantare le litanie come uno disperato. Oh,

che canta fa se nessuno l'ascolta e nessuno si pone a peccoroni? E la colpa di sto disastro sarebbe solo di noi due, che non potremmo nemmeno chiedere perdono, che siamo già rimasti bruciati come cenere. Pensaci. A sto punto lo santone degli musulmani rimane un poco allocchito, stringe i denti e si lascia cascare in ginocchio e batte il capo sul movimento che era un bom bom bom bom. Malik Kamil si leva dallo suo scanno, gli va appresso allo santone e dice: lasciamo perdere, santo, santo, lasciamo perdere, è l'ello migliore, lascia pure che lo fuoco bruci i legni. E sto frate cristiano bisogna ringraziarlo che ci ha salvato del combinauno disastro della religione, che levati. Da spolo soldato ordina a gran voce agli servi: portate i gavetti e quarti di bove, famo arrostire a quelli che è migliore. Gli sionatori sono gli strumenti loro. E voi, femmine belle, venite a ballate con mosso indemoniate e famo allegrezza sta fortuna fortunosa che ci lascia due padri creatori allo prezzo di uno solo. E a darmi a te e a me e si e tu e male e più me di sera che mi fa male a te più a fare e se tre la lei e mi termina ieri e mi termina. Ma torniamo a Firenze e all'attitudine di Santa Croce. In quel tempo Giotto aveva superato i 50 anni di età e mostrava una forza e una salute da vendere, nonché un'energia creativa davvero impressionanti. Ce ne dà dimostrazione con le storie dell'evangelista che resuscita una donna di nome Drusiana, dove con un gesto largo del braccio Giovanni sollecita la defunta a levarsi dal letto. Sai, sei viva, cammina, eccetera, eccetera. Al ridosso delle sue braccia, in ginocchio, notiamo due giovani donne che esprimono tutto il loro stupore e la loro commozione, non solo dai volti, ma nel muovere le mani intorno alle proprie facce, in una sequenza gestuale che comunica per intero questi loro sentimenti. In primo piano un uomo sta depositando a terra la lettiga che serviva alla defunta e piega la sua schiena in un arco ampio, sottolineato dalle vesti magistralmente panneggiate. Giotto ci aveva già dato una dimostrazione notevole in altri affreschi di come si riesca a procurare peso e volume alle figure attraverso l'ombra e la luce. E questo vale anche per il gruppo di notabili che sulla destra conclude la rappresentazione del miracolo. Essi esprimono nei gesti e nei panneggi la stessa imponenza che ritroviamo in questi due bassorilievi romani. Questa è la prima volta che in un dipinto del maestro toscano, attraverso i segni che si rincorrono nel descrivere il panneggio, noi troviamo la suggestione del vento che agita le stoffe dei mantelli. Sono queste le figure che stupirono le nuove generazioni di pittori e scultori del Rinascimento a Firenze. Il nuovo spazio scenico delle architetture di fondo si è notevolmente allargato. Le storie ora si svolgono in larghe strade o piazze che alludono al proscenio del teatro. Questa che raccoglie l'azione è un'architettura mai vista prima. C'è già una prospettiva compiuta, vedete? È impressionante scoprire un'analoga prospettiva ritmica in questa pittura che è di incausto romano di 10 secoli prima. In un'altra scena ci troviamo sotto una specie di porticato di palese gusto classico. In una delle storie più note della Cappella Peruzzi, la protagonista per antonomasia è Salomè, guardate, che si esibisce danzando per Erode che la osserva ed è estasiata. Esistono diverse versioni di questo dramma, ecco, a cominciare dalla più antica, quella raccontata dagli evangelisti Marco e Matteo, fino a quella di Giuseppe Flavio e di Gustavo Flaubert.
Ancora quindi la più famosa versione che a suo tempo fece scandalo, raccontata da Oscar Wilde. In tutte assistiamo allo sbavare da bestia infoiata del re di Galilea, che va ripetendo senza freno: ancora danza, balla con me, Salomè, fammi vedere i veli portare via, volare via dal tuo corpo, e dal piacere vedrai morto. Ma a questo punto interviene Erodiade, l'amante di Erode, che nello stesso tempo è la madre di Salomè, che blocca la satanato. Se vuoi che mia figlia si tolga i veli danzando per te, fammi portare la testa di Giovanni Battista mozzata su un piatto d'argento. Ma Erode cerca ancora di fare resistenza. No, ma non posso, è uno scambio terribile che mi chiede. E lei: senti, Erode, io so già quello che è il tuo programma. Hai messo gli occhi addosso alla mia bambina e già pensi di buttarmi come una scarpa rotta e infilare i candidi piedi della mia figliola nelle tue pantofole d'alcova d'argento ed oro. E no, bada come ti muovi, perché io quelle tue pantofole dorate te le infilo in gola, e già che ne calzi due, lascio a te indovinare dove avrà a finire la seconda. Non l'avete indovinato? Non importa. Alla fine Erode cede e si dà inizio a quella danza da baccanale, ma anche qui Giotto rompe con la tradizione e la consuetudine. In questa rappresentazione non si esibiscono nudità né danze del ventre al limite dell'oceano, ma in compenso ecco che la fanciulla è presentata molto in fiore, guardate, una minorenne minuta con l'aria candida proprio di una bambina. Alcuni studiosi si sono chiesti la ragione che ha portato Giotto a mettere in scena, nei panni di Salomè, una ragazzina quasi adolescente. E dopo accurate ricerche hanno scoperto che in tutto il 300 a Firenze erano numerosi gli uomini altolocati che si accompagnavano con concubine di 12 o 13 anni e venivano messi alla berlina da giullare cantastorie che dedicavano le loro grottesche avventure intiere ballate che venivano ripetute a sfottò da tutta la popolazione divertita e anche all'estero. Bravi! Naturalmente noi uomini del XX secolo fatichiamo ad accettare l'idea di una simile follia, insomma, no? Orrenda follia. Per questo ci siamo dati leggi severe che puniscono tutti coloro che assumono comportamenti morbosi verso giovani creature fino all'età di 18 anni, a meno che a quegli appuntamenti galanti le ragazzine non si presentino con un'amica e la madre. Ma penso un'altra storia. In Italia, nel centro della penisola, specie in Umbria, le violenze si ripetevano una dietro l'altra e le vittime costanti erano immancabilmente donne e bambini. Di certo fu questa orrenda situazione che indusse i frati francescani di Assisi a commissionare a Giotto, di ritorno da Padova, un'altra rappresentazione della strage innocente simile a quella che il pittore aveva già affrescato nella cappella degli Scrovegni a Padova. Ma Giotto imposta in quest'ultima opera, eccola qua, il dramma del massacro dei bimbi allargando il teatro delle violenze. Inserisce gli stessi maramaldi scatenati che strappano le creature dalle braccia delle madri per trafiggerle con spade e pugnali. Però, mentre nel racconto di Padova il pittore si era guardato bene dal coinvolgere nella strage anche gli ufficiali e la truppa in genere, qui nel dipinto di Assisi getta tutti i graduati e i sergenti, i capitani dentro la bolgia dello sterminio. Dappertutto spuntano scudi e lance e perfino bandiere con vistose insegne che testimoniano la presenza imperante del re. Nel teatro popolare del Medioevo l'episodio della strage degli innocenti era la parte centrale di quasi tutti gli spettacoli sacri.
ma gli attori che mettevano in scena quel dramma non si limitavano a rappresentare le varie fasi del massacro, spesso inserivano situazioni paradossali che disarticolavano la logica del racconto e ne mostravano un contrappunto di diversa e sorprendente tragicità. È il caso di una delle giullarate di quel periodo, si intitola La pazza e la strage. Anche qui, per aiutarvi nella comprensione del linguaggio, abbiamo preso in considerazione le laudi di Jacopone da Todi e quindi tradotto tutto in umbro medievale, sempre con contrappunto in napoletano, che vi sarà certo di facile comprensione. In scena troviamo due soldati che aggrediscono una donna per strapparle il figlio. A cappello di questa scena il coro dei battuti che apre la tragedia. Il canto dei battuti era come il coro greco. Stavano intorno agli attori e commentavano gli interventi e la conclusione di ogni scena. Apative! Il signore onnipotente fu battuto seriamente e le donne strasunate con i figlioli che detinate ed

basa! Malnato, maledicto! Tene giù, tene giù ste manazze dall'omeo figliolo. E lo soldato lassano. A mollo sto figliolo, te mozzo le mani, te slanzo una scarpata nella panza. Lascialo, lascia! E la madre, no, accidi a me piuttosto. Il primo soldato riesce a strapparle il bambino dalle braccia e lo uccide. Urlo terribile della madre, ah, me l'ha sconciato sta mia creatura. Entra in scena un'altra madre, tiene fra le braccia un bimbo, scappa, è avvolto in uno scialle. Eccone qua una nuova, arrestate, arrestate là! Dove te sei, o te strapasso de lanza da tutte e due, a te allo figliolo. Strapassaci pure, che io preferisco. Non farla impazzuta. E tu sei ancora giovane e hai il tempo per sfornarne altri figlioli. Ammollala quello, sia buona. No, no, giusta, ma dai, gli è morde. Maledicto, ma si è morsegato. E allora piglia sta safroppata e molla sto fagotto. No, pietà, pietà. Te plover. Non me lo uccidere, te regala tutto quello che tengo. Il secondo soldato rimane col fagotto fra le mani, lo apre. Oh, ma questo testo? È un pecoriglio, un agnello. Sì, io non è un bimbo, è un pecorino. Io non ho mai sfornati le bimbe, non ci sono capace. Oh, te prego, soldato, non me la uccidere sto agnello, che non le manco Pasqua, sarebbe un gramo peccato se tu me lo scannasse. È femmina, tu me vuoi menà per le menatiche, o tu sei pazza de contro? Io no, no, non sono so, mattuta. Viene via, dice l'altro soldato, la sa perde, molla l'agnello che chi le si è arroversato lo cervello per la ragione che avanti avevamo ucciso lo figliolo. Lascia. Il secondo soldato restituisce l'agnello alla donna che fugge e poi si porta le mani al petto e si preme lo stomaco. E l'altro gli chiede, ma che te piglia? Muovete, che ne avremo un'altra catena da scannare. No, dunque, aspetta che ne mi venga a vomicare. Bella forza, mangi come una vacca. E poi, no, no, no, non ha ragione, è un'altra. E lei che è sto macello, sta beccaria dei figlioli che abbiamo combinato, me ne trovo con lo stomaco rovesciato. Ma se tu lo sai ad essere così delicato, che ci sei venuto a fare con i nostri soldati? Non è mestiere per te, vattene. Ma io c'ero venuto alle armi per uccidere uomini nemici e magari anche per sbatterti qualche figliola fresca arroversata sullo paglione. Beh, certo, se capita, ma sempre femmine degli nemici. E magari scannare lo bastiame, ammazzarle degli nemici, a bruciare delle case, ucciderci le vecchie figlioli. Figlioli sempre degli nemici. Sì, sì, anche le figliole. E i figlioli, ma in guerra non lo è disonore. Ci stanno le trombe che suonano, lo sbattacchio dei tamburi, e per giunta anche le benedizioni delle vescovi a te, alle tue armi. E dove sta la differenza con questa mattanza de mo? È che a casa si ammazzino degli innocenti. Ah, perché in guerra non gli ammazzati sono tutti peccatori. Sul fondo scorre un manichino raffigurante la Madonna col bambino. Ma se possono accecare gli occhi, se quella che passa mo non è la Vergine Maria con lo suo figliolo in braccio che stiamo a cercare. Animaci appresso, muovete, che stavolta pigliamo un bello premio. Va bene, Imma. Mentre i due escono di scena, scorre fino al centro il manichino ligneo con la Madonna e il suo figliolo. Qua. Immaginate se qui entra la madre impazzita. Non fuite, Madonna, non tremate, non tenete spavento che io non sono soldato. Sono una femmina, una madre anche io con il mio figliolo. Nasconditevi a casa, senza timore che nessuno... I soldati sono iti fora. Fatemi vedere il vostro figliolino. Oh, com'è dolce, colorito, bello, gentino mio, come l'allegro. Ma che musetto simpatico che tiene, ne farà d'estrata quello, cara. E da quando è nasciuta? A dovrebbe avere giusto tempo dell'omeo. Che nome tiene? Jesus. Ha un bello nome. Jesus, bello, Jesulino! Ride! Tiene già due dentuzzi. Oh, simpatico che sei. L'omeo non tiene ancora i denti.
E lo fu un poco ammalato un mese passato, ma lo sta bene. È qua che dorme proprio come un anzolino. Un mio si chiama Marco. Tiene nome Marco, dorme proprio di gusto. Parla col suo agnolino senza mai mostrarlo alla Madonna. Oh caro, quanto sei bello anche tu, Marcolino, bello. È anche vero che noi altre madri siamo fatte in una maniera che, anche se il nostro figliolo tiene qualche difetto, noi non lo vediamo mica. E voglio così bene sto Marcolino che se me lo portassero via ce lo uscirei pazza. Se penso allo dolore, allo spavento che ho pigliato quando stamane mi sono desvegliata, l'ho sentito criare, soccorso alla culla, l'abbiamo trovata vuota, era piena di sangue, era mio figliolino, non c'era più, non c'è stato. Ho sentito criare e pianti e singhiozzi di fora nella piazzola. Mi sono precipitata alla porta, guardo fuori e vedo uno soldato che scanna figliole, madre che chiagnano disperate, sangue, sangue, dappertutto. Me l'hanno ucciso! Me l'hanno ucciso, lo mio figliolo! Ma non era vero per niente. Me l'ero tutto insognato. Io non immaginavo che fosse un sogno, tanto che di lì a poco mi sono desvegliato ancora sotto questa impressione dell'insegnamento e con addosso la disperazione che mi scarruzzava lo cervello. Sortita sono per la corte e ho cominciato a biasimare contro lo Signore. Deo, Deo tremendo e spietato, criavo, tu l'hai comandata sta mattanza. Te l'hai voluto questo sacrificio nello cambio di farci scendere lo figlio tuo. 1000 scannati per uno dei tuoi, uno fiume di sangue per una tazzolilla piena. Te lo potevi tenere presso a te, sto tuo figliolo, se doveva costarci tanto sacrificio e dolore a noi poveri cristi. Sonzerai anche a comprendere che fu un gran tremendo castigo che ci ha imposto noi altri uomini in eterno. Ma che parole so, Cristo, che vado a dicere? E rivolta la Madonna dice, e l'ero smarrita, Vergine Santa, io biastemavo perché non sapevo, ero mattuta. All'intersetta mi sono sentuto chiamare dallo mio piccirillo. Ho volto negli occhi e dentro all'ovile, in tramezzo alle pecore, ha già scorto uno piccolo mio che chiagneva e mi chiamava come una pecora. Era lo mio figliolo. L'ho immediata, l'ho riconosciuto, mi sono agitato, me lo sono posto al petto fra le braccia, me lo sono baciato e cominciò a piangere di consolazione. Signore, io ti domando perdono per le infami parole che ti ho creato, che non le pensiamo mica, che è stato un demonio del sicuro lo diavolo a suggerirmelo. Tu sei così buono, Signore, che mi hai salvato, Signore mio, tu ci hai fatto in modo che ognuno lo scambi per un agnelluzzo pecoro. Neanche i soldati non si accorgono mica e me lo lasciano campare. Doverò giusto farci attenzione, farci in campana del giorno che viene la Pasqua, perché che è il tempo che si uccidono pecorilli come oggi le creature. Zonzeranno i peccari, i macellari a cercarlo, ma io ci porrò a capo una cuffietta e lo facerò tutto con un bende de pezza, de modo che lo scambino per uno fantolino appena nasciuto. Ma fernuta che sarà la Pasqua, subito lo spoglierò ignudo, sto mio cipuccirillo lo manerò per i campi a fare mangiare l'erba de maniera che tutti lo crederanno lo pecorillo, perché gli sarà più facile a sto mio figliolo campare da pecora che non da uomo in sto mondo infame.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
1: Elisabetta Lupano,
0: e per una nuova puntata di Medium che racconta la vita e le capacità medianiche di celebri intermediari tra il mondo visibile e il mondo invisibile e che sono balzati agli onori delle cronache nella storia recente. E Medium oggi fa la sua tappa virtuale nel Regno Unito per parlare di Gordon Higginson, uno dei medium spiritualisti più influenti del XX secolo, passando per la città natale di Longton Stoke-on-Trent, dove nacque nel 1918, e nello Staffordshire a nord di Birmingham, senza tralasciare l'Alton Finlay College a Stansted Hall nell'Essex, sua casa spirituale e scuola da lui istituita e dove ha formato generazioni di medium. Higginson è soprannominato Mr. Mediumship e è ricordato soprattutto per aver guidato nel Regno Unito, in veste di presidente, il movimento spiritualista britannico, lo Spirituals National Union, per 23 anni, dal 1970 al 1993, un record, e viaggiando molto per promuovere poi lo spiritualismo. E sebbene sia stato soprattutto in Gran Bretagna, ha tenuto dimostrazioni anche in Belgio e Francia, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello di Gordon, facendo un po' un passo a ritroso, è stato un inizio precoce. Si è manifestato come medium fin dall'età di 12 anni, svolgendo incontri nei grandi saloni britannici di varie città. E nonostante la sua fama e la sua carriera furono segnate da alcune controversie, incluse accuse di frode riguardanti l'uso di materiali per simulare l'ectoplasma durante alcune sedute di materializzazione, numerose testimonianze e test ai quali venne sottoposto hanno considerato reali le sue doti medianiche. Higginson è morto nel 1993 ed è sepolto presso l'Arthur Finlay College, dove una biblioteca è stata dedicata alla sua memoria. La sua biografia autorizzata, On the Side of Angels, offre un resoconto dettagliato della sua vita dal punto di vista spiritualista. Elisabetta Lupano, ma cosa aveva di particolare Gordon Higginson? Quali erano le sue doti medianiche che lo hanno contraddistinto?
1: Allora, oggi ancora si sente parlare tantissimo di Gordon Higginson in Inghilterra. Il suo carisma è stata, diciamo, la sua dote principale, il carisma nell'essere un medium travolgente, nell'essere un medium che ha passato la passione per la medianità. Come lei ha detto prima, ha iniziato da giovanissimo. La mamma Fanny era una grande medium, aveva anche lei una grande fama all'interno delle chiese spiritualiste inglesi, quindi si occupava di platform, cioè di dimostrazioni pubbliche, lavorava con le platee, e quindi Gordon Higginson da sempre ha respirato questa energia medianica all'interno della sua casa. Infatti si dice che già all'età di 3 anni lui era in grado di comunicare con alcuni dei suoi parenti che non aveva neanche conosciuto, come ad esempio il nonno o la nonna. E Fanny, la mamma, si accorse subito di queste sue grandi capacità. Qui ovviamente è interessante porre l'attenzione sul fatto che queste doti spesso viaggiano attraverso la genealogia, quindi sono ereditate. Tuttavia a Fanny era stato già predetto il fatto che lei avrebbe avuto un figlio che avrebbe portato la medianità ad un altro livello, con una grande fama internazionale. Così infatti poi è stato. Quindi già da giovanissimo lui era all'interno dei circle, faceva pratica.

0: E ha avuto le sue prime esperienze di medianità pubblica proprio da
1: In età
0: giovanissimo. Quindi
1: giovane.
0: immaginate la potenza, anche il carisma, la forza, l'energia spirituale di questo medium che ha toccato nel tempo tantissime persone, tantissimi medium e li ha addestrati, li ha aiutati a sviluppare le loro doti e le loro qualità. E quindi è stata qualcosa di veramente straordinario.
1: Lei prima, Elisabetta Urbano, mi ha tolto, ecco, mi ha rubato una domanda che le
0: Sì,
1: volevo fare.
0: sì.
1: È sul discorso della trasmissione delle capacità. Ecco, questo leggendo poi, io leggendo e valutando varie storie nel corso del tempo, c'è sempre una trasmissione da parte di qualche genitore, diciamo, verso i propri figli e poi addirittura i nipoti, eccetera, eccetera. Ma questo avviene normalmente dai suoi studi?
0: Sì, ho visto che c'è una familiarità in questo, quindi magari una persona ce l'ha, un parente ce l'ha, un nostro genitore ce l'ha, ma non l'ha portata in azione, quindi la medianità, quindi magari passa poi alla generazione successiva. E dipende sempre anche molto da quello che è il tuo percorso dell'anima, cioè che cosa ne vuoi fare tu di
1: Spiritualmente
0: questo,
1: parliamo.
0: spiritualmente parlando. Però in questo caso assolutamente, assolutamente sì. E così come abbiamo visto anche con le sorelle Fox, che
1: Sì,
0: tutte e tre avevano questa medianità, quindi era
1: sì, sì.
0: qualcosa che sicuramente si muoveva all'interno del nucleo familiare, qualcosa che viaggiava. Come mai tre sorelle sì e magari i genitori no? Forse
1: Certo.
0: semplicemente i genitori non lo sapevano, magari la nonna o la bisnonna
1: Ce
0: ce
1: avevano
0: l'avevano.
1: queste idee.
0: Quindi sicuramente poi esplorando e andando ad indagare si può scoprire che la medianità viaggiava già all'interno
1: Che
0: del
1: poi
0: sistema familiare.
1: Elisabetta Urbano, anche nell'ambito delle sorelle Fox, la prima sorella, diciamo, usava meno queste doti, anche se ce le aveva.
0: Assolutamente sì, infatti Gordon è stato l'ennesima potenza di quello che era stata la mamma, proprio perché Gordon Higginson incarnava tutte le doti della medianità. È molto anche raro avere a che fare con un medium che è un medium fisico, un medium psichico, un medium che si occupa di guarigione, un medium che si occupa di comunicazione medianica. Lui ce l'aveva tutte. In più aveva una sua personalità talmente potente, talmente carismatica, che ancora oggi in Inghilterra se lo rimpiangono perché è stato un grande punto di riferimento per tutti quei medium che avevano bisogno di trovare una sponda, e lui è stato un po' il padre di tutti. Ecco perché poi è stato chiamato e soprannominato Mr. Mediumship, perché è stato proprio un papà. Ancora oggi la bellezza di Gordon Higginson è che noi possiamo respirare la sua energia, poiché molti medium che sono ancora viventi sono stati addestrati da lui, pertanto possono raccontare la potenza di quest'uomo, la qualità e quello che cercava di tirare fuori da ogni medium, riconoscendone la propria singolarità.
1: Quindi valutando caso per caso, che
0: Caso
1: poi è
0: per
1: la cosa
0: caso.
1: migliore da fare. Noi, Elisabetta Urbano, abbiamo molti apporti, abbiamo trovato molto materiale
0: Beh,
1: su
0: questo non mi
1: Higginson,
0: stupisce.
1: ovviamente tradotto per tutti i nostri ascoltatori. E cominciamo con il primo apporto, che parla appunto di sensibilizzazioni e vibrazioni. Ascoltiamo, poi ne valutiamo.
2: There are people that lead because they want to lead, but they will do it correctly. It's not for a selfish purpose.
3: Tutto nell'universo ha una vibrazione e gli esseri umani possono sensibilizzarsi a queste vibrazioni. I colori non sono solo visione fisica, ma rappresentano diversi livelli di energia emotiva e spirituale. Ad esempio, colori brillanti indicano vibrazioni elevate di gioia, amore, pace. Colori scuri o torbidi possono indicare vibrazioni basse legate a paure o blocchi interni.
2: Very bright indeed, very strong. You can take enormous amounts. This morning,
3: La vibrazione non è un fenomeno visivo, ma un modo attraverso cui l'anima energia spirituale si esprime.
1: Elisabetta Lupano, qui ci sono vari aspetti, come in tutti gli apporti, poi vedremo. Parla dei colori scuri e colori brillanti. e poi vibrazioni. Ma sì, quindi noi siamo immersi nella natura praticamente anche a livello spirituale completamente.
0: Allora, qui quello che Gordon cercava di far passare e di insegnare appunto ai giovani medium, che l'anima ha una sua emanazione, una sua vibrazione che viene tradotta nel campo elettromagnetico, quindi nel nostro campo aurico, e che è riconoscibile attraverso dei colori. Quindi che cosa significa? Significa che quando una persona emana un certo tipo di colore, quindi un certo tipo di frequenza, in realtà ne sta esprimendo la qualità animica. Ad esempio, se abbiamo a che fare con una persona che ha delle doti di guarigione, sicuramente avrà nel suo campo aurico il colore verde. Se abbiamo a che fare con un insegnante, avrà nel suo campo aurico il colore giallo. Quindi Gordon che cosa diceva? Diceva: imparate a leggere attraverso la vostra chiaroveggenza l'energia, la vibrazione di chi avete davanti, perché vi aiuterà anche a comprendere come poter interagire con le persone intorno a voi. Quindi non si tratta soltanto di una capacità medianica, ma si tratta anche di una capacità psichica, cioè di leggere informazioni che in quel momento vibrano il campo elettromagnetico della persona. Così come anche la patologia, la malattia, si manifestano nel campo elettromagnetico della persona e poi si manifestano nella parte densa della materia, quindi poi sul corpo fisico, e noi scopriamo di avere una patologia perché in realtà si manifesta già nel campo elettromagnetico, perché quello che qui appunto viene indicato è il fatto che l'anima, quando è fuori dalla sua essenza naturale, dalla sua vibrazione naturale, può emettere delle tonalità diverse proprio perché non è in sincronicità con se stessa, e quindi lo manifesta sul campo.
1: È quello che voi studiosi chiamate aura.
0: Esattamente, quello che è l'emanazione della nostra qualità animica, quindi la nostra anima è pura luce. Noi immaginiamo che nasciamo e siamo un campo di luce, e questo campo di luce noi lo possiamo riverberare attraverso l'espressione della nostra anima, la manifestazione della nostra anima e dei talenti e dei doni della nostra anima.
1: Quindi, Elisabetta Lupano, l'aura cambia di volta in volta a secondo il nostro benessere o malessere?
0: Assolutamente sì, cambia anche da un giorno all'altro, a seconda delle esperienze emozionali che noi viviamo, o anche fisiche, però sì.
1: L'anima positive è il nostro... e negative che poi ci fanno crescere, sì, in entrambi i casi.
0: Assolutamente sì.
1: Senta, Elisabetta Lupano, continuiamo con un altro apporto in cui lui entra un po' nel merito delle vibrazioni di colore e sì, poi ne parliamo meglio.
0: Sì.
3: È importante che voi sappiate come sentire queste vibrazioni, riconoscerne il colore che rappresenta l'esperienza emozionale e la qualità, l'essenza dell'anima, così che sappiate come gestire anche i comportamenti altrui. Le vibrazioni di colore sono percezioni energetiche oltre la vista ordinaria. Durante stati inspirati, trance o percezioni sottili, un medium può sentire colori come vibrazioni emotive. Queste vibrazioni di colore possono dare informazioni su stati dell'anima, qualità di energia o presenza di entità spirituali.
1: Elisabetta Lupano, l'essenza dell'anima attraverso i colori, attraverso le vibrazioni di colore, ecco, come si comprende l'essenza dell'anima attraverso i colori?
0: Beh, appunto, come dicevo prima, la tua qualità animica riverbera nel tuo campo elettromagnetico, quindi puoi essere un grande leader, puoi essere un guaritore, puoi essere una persona che ha delle doti per lavorare con i bambini, puoi essere un carismatico. Tutto questo viene emanato nel tuo campo elettromagnetico. Quindi Gordon quello che stava cercando di fare qui era di aiutare i medium a sviluppare la loro chiaroveggenza, cioè la capacità di vedere e di leggere un campo elettromagnetico. Ovviamente parliamo di una vista spirituale, quindi la capacità di vedere ciò che non è visibile, così diciamo, nella vista fisica.
1: Okay. Poi, sì, Elisabetta Urbano, Gordon si inoltra nella spiegazione di alcuni sensi, diciamo, materiali, terreni. Ascoltiamo e, sì, e poi ne parliamo meglio.
2: While we now thinking before meditation, of getting you right spiritually, mentally and physically so that you can ready to accomplish.
3: In altre parole, il colore diventa un'informazione energetica per descrivere la qualità spirituale di un'esperienza o di uno stato interno.
2: Now we're talking about spiritual development, so that we can say to you, get your mind, your body, physically together, get these three things together.
3: Tutto è vibrazione. Suono e colore sono aspetti diversi della stessa vibrazione energetica. Il suono è vibrazione percepita dall'udito. Il colore è vibrazione percepita dalla vista. In altre parole, sotto un certo punto di vista, sono la stessa cosa, percepita in modi diversi.
2: If you read up the Roman Empire, they used to have all these wonderful dances.
1: Elisabetta Lupano, tutto è vibrazione. Qui stiamo parlando di fisica e fisica quantistica, ovviamente dovremmo chiamare prima o poi il grande Federico Faggin.
0: Lo aspettiamo,
1: lo chiameremo prima o poi. Ma il suono e colore sono aspetti diversi della stessa vibrazione. Possiamo cercare di capire meglio che cosa
0: certo,
1: significa?
0: Qui stava cercando di nuovo di spiegare che la vibrazione è all'origine di tutto, quindi anche un suono è una vibrazione, quindi anche attraverso lo sviluppo della chiarudienza, cioè della capacità di sentire l'inudibile, noi siamo in grado di tradurre sul piano di realtà qualcosa che arriva dal mondo dello spirito e che non è udibile da tutti. Quindi è importantissimo il fatto che Gordon cercasse di spiegare a questi giovani medium che la vibrazione può essere riportata e può essere tradotta attraverso una codifica dei nostri doni spirituali in qualcosa che diventa tangibile.
1: E quindi più chiaro a tutti,
0: più evidente a tutti,
1: anche a persone che hanno una sensibilità inferiore rispetto all'udito,
0: alla media,
1: eccetera. E noi adesso entriamo ancora più nel merito, ecco, stiamo facendo pian piano una scala graduale,
0: sì.
1: E stiamo salendo questa scala.
0: Diciamo che Gordon, tra tutti i medium che abbiamo visto fino adesso, è
1: sì.
0: Quello che ha portato la medianità in azione, nel senso che l'ha fatta veicolare attraverso di lui, ne ha avuto la maestria e l'ha passata, l'ha insegnata, ha cercato di far sì che la medianità continuasse, che gli insegnamenti continuassero, ed è stato molto molto molto amato dai medium, perché ripeto, avevano un padre spirituale,
1: possiamo dire che lui aveva come tra virgolette missione quella di trasmettere individuare le capacità medianiche in tante personalità.
0: Sì. Estrapolava il meglio da ogni medium, gli assegnava compiti che loro non sentivano di essere in grado di fare, ma lui sapeva che avrebbero avuto successo, li piazzava in dimostrazioni pubbliche, conferenze, speech e altro, malgrado loro non si sentissero pronti, perché lui leggeva la qualità dell'anima, lui sapeva che quella persona aveva quello nel suo bagaglio spirituale, per cui lo metteva lì, lo faceva confrontare con se stesso e lì avveniva la magia di un grande successo, di una grande capacità di manifestare sul piano quello che lui già vedeva come talento in fase embrionale del medium. Quindi ha fatto proprio questa, aveva questo compito di spingere, di far credere, di aiutare le persone, perché c'è anche da dire questo: non è detto che quando tu nasci con una dote medianica ti senti, che ne so, un guru della medianità,
1: sì.
0: Anzi, magari ti devi confrontare con quelle tue parti d'ombra che magari lo vogliono rifiutare quel dono o non ti senti di poterlo meritare. Lui è stato un grande sostegno in questo.
1: Elisabetta Lupano, qui faccio ricorso a un grande giornalista del passato, Rai, Antonio Lubrano, che faceva Diogene e tante altre trasmissioni. Una domanda sorge spontanea.
0: Dai.
1: Ecco, è naturale. Ma l'Arthur Finley College è praticamente una punta dell'iceberg della medianità. Ma perché la Gran Bretagna è così un'area molto vasta, un'isola poi per carità, eccetera, anzi più isole, che attirano praticamente capacità medianiche molto, questo appunto dico l'Hartofield College è la punta dell'iceberg, c'è una sensibilità sembra maggiore rispetto a lei che ha studiato molto questi aspetti rispetto a tante altre parti del mondo,
0: perché loro hanno lo spiritualismo e quindi la Spiritualist National Union, cosiddetta SNU, ha creato proprio un movimento spiritualista. Che cosa significa? Significa che per loro il medium ha una funzione importante che corrisponde alla loro filosofia di vita. E quindi hanno i loro principi, credono nella fratellanza, credono nella sorellanza, credono nelle frequenze angeliche, credono appunto nel mondo dello spirito, e il medium è quello che è un po' un ministro, un sacerdote tra il cielo e la terra. Quindi per loro le funzioni spiritualiste sono pubbliche. Quindi la domenica hanno, ad esempio, queste funzioni dove è possibile vedere i medium in azione, quindi vanno le persone che hanno bisogno di ricevere dei contatti. È molto bello da vedere, se si capita in Inghilterra, ma anche questo negli Stati Uniti, perché sì, i due movimenti più forti ce li abbiamo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Lo spiritualismo si è spostato tra la Gran Bretagna e l'America.
1: Quello, diciamo, questo più occidentale, perché sì, poi se parliamo dell'India del Sud America, poi sono altre realtà, diciamo, rispetto all'Europa e agli Stati Uniti
0: si è espansa,
1: o al Nord America.
0: Esatto, si è espansa un po' ovunque nel mondo, però sicuramente il crogiolo importante appartiene a queste due due paesi, sì, l'America e l'Inghilterra, la Gran Bretagna.
1: E adesso andiamo un po' più nel particolare, come ci dicevamo, e vediamo la musica e il colore con le vibrazioni, ma andiamo nello specifico dei colori.
0: Sì.
3: Vedete, la musica e il colore, essendo vibrazioni, possono influenzare l'energia e lo stato di coscienza di una persona, non per legge fisica, ma per esperienza interiore e percezione personale.
2: That the cell need their movement. They need us to vibrate correctly on high level.
3: Spesso chi lavora con questi concetti in ambito spirituale associa le sette note della scala con i sette colori principali, per via delle equivalenze simboliche presenti anche nella tradizione del chakra e della filosofia olistica. Do, rosso. Re, arancione. Mi, giallo. Fa, verde. Sol, azzurro blu. La, indaco. Si, viola. Queste associazioni non sono scientifiche, ma simbolico spirituale.
2: And then it all comes together. So what I would like to see.
1: Elisabetta Lupano, molto interessante questa associazione tra esperienza interiore e percezione personale, ma come riusciamo a comprendere l'associazione tra le sette note e i sette colori principali? Questo parliamo di non persone che non studiano in modo approfondito come fa lei, come fanno altri tanti colleghi.
0: Ogni nota ha una frequenza e quindi la stessa frequenza risuona con la vibrazione del colore, quindi l'associazione è estremamente, se vogliamo, logica in qualche modo.
1: Sì.
0: Ed è interessante perché qui poi entriamo anche nell'ambito della musicoterapia, della cromoterapia, cioè di tutti quegli effetti vibrazionali che hanno un potente impatto sul nostro corpo fisico, che ci ricorda che essendo esseri spirituali siamo anche estremamente ricettivi a questo tipo di guarigione, a questo tipo di vibrazione. Basti pensare che magari noi ascoltiamo un brano musicale e quella vibrazione lì ha un impatto grandissimo sul nostro sistema nervoso, ad esempio, piuttosto che magari un pezzo rock che non ci darà sicuramente lo stesso tipo di rilassamento, lo stesso tipo di sensazione di calma e di quiete. E così i colori, noi possiamo lavorare immaginando di inspirare una luce colorata nel nostro sistema che può avere sempre un effetto calmante o rasserenante o piuttosto eccitante.
1: Diciamo che il verde è un colore rasserenante.
0: Sì, anche Gustavo Roll ci ha spiegato un po' già questa cosa, che aveva trovato questa risonanza tra la qualità e il suono, la qualità dei colori e il suono.
1: Elisabetta Lupano, noi continuiamo il nostro percorso con gli apporti del grande Gordon Higginson e qui arriviamo a un aspetto appunto in cui la persona è inserita nel contesto di madre natura, quindi dei colori, degli altri esseri viventi.
0: Partiamo sempre dal presupposto che lui stava dando delle informazioni rispetto a un'epoca in cui magari tutto questo era ancora in una fase un po'
1: embrionale.
0: Quindi stava cercando di far comprendere la potenza della vibrazione, la potenza della frequenza, l'impatto che avevano, proprio perché cercava di far comprendere quanto era importante sviluppare questa capacità sensoriale di comprendere, di sentire, che ovviamente attraverso la comunicazione con il mondo invisibile diventa ancora più potente, perché è chiaro che il mondo invisibile ha un'emanazione di luce e di vibrazione, quindi dobbiamo essere in grado di poter percepire questo mondo intorno a noi, sviluppandone come dire, quella qualità di percepire un qualcosa che è invisibile, che è impercettibile, che non è udibile.
1: Certo, certo. Lui aveva tanto materiale che abbiamo in qualche modo visionato e ascoltato.
0: Sì.
1: Aveva una capacità empatica e diciamo comunicativa, ma soprattutto sociale, di socievolezza, quando faceva le sedute, gli incontri nelle chiese.
0: Estremamente aperto, aveva questo raggio di espansione incredibile, e aveva una grande qualità, un grande cuore, voleva il bene delle persone, cercava di unire le persone, di creare queste interazioni, aiutava le persone a superare il dolore, cercava di comprendere, di far comprendere alle persone che la morte era qualcosa di così naturale, che non era qualcosa di pesante, ma questo lo vedremo poi in seguito quando lui ci racconterà un po' della morte, eccetera. C'è da dire anche che Gordon Higginson aveva tantissimi altri doni che non sono soltanto quelli di insegnare, ma lui stesso incarnava una medianità fisica, quindi generava l'ectoplasmo, faceva sedute di medianità fisica, e poi dicono che avesse anche il dono dell'ubicazione, cioè della bilocazione,
1: come Padre Pio, come altri,
0: perché lo trovavano da una parte e loro trovavano anche dall'altro Roll, contemporaneamente, quindi
1: sì,
0: ecco
1: sì.
0: Quindi posso dire che un po' l'energia di Gordon Higginson, avendola studiata, avendola anche respirata, mi ha ricordato un po' l'energia di questa figura importante come Gustavo Roll.
1: Elisabetta Lupano, io, lei sa, poi devo fare sempre un po' l'avvocato del diavolo, prendendo spunto da Padre Amort, ma ci sono state controversie sul suo caso, come in tutte le situazioni, ma perché diciamo che la medianità non è prêt-à-porter, non è, da quello che ho letto, visto, valutato, non è immediata, non può essere fatta a comando, ecco. Vogliamo capire un po' più questo.
0: Nel caso di fenomeni paranormali, nel caso di medianità fisica, siccome sicuramente per far sì che ciò avvenga siamo soggetti a delle condizioni che non sono a volte replicabili, e a delle condizioni che devono essere chiarite subito, quindi alcuni fenomeni, perché alcuni medium non possono per esempio lavorare con la luce, perché la luce impatta enormemente sull'ectoplasma, cioè su questa sostanza che viene emanata dal corpo fisico del medium, perché la luce la frammenta, la fa arretrare nel corpo stesso del medium, e quindi questo a volte non è comprensibile e si chiede, ok, vogliamo verificare il fenomeno, ma le condizioni le dettiamo noi, e questo non è possibile. Quindi spesso, sì, a volte è stato anche lui oggetto di controversie, ma la specificità delle evidenze che Gordon Higginson forniva durante i suoi contatti pubblici erano scioccanti. Nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, previsioni fantastici.
1: Impossibili.
0: Era proprio al dettaglio, spaccava il capello, come si dice.
1: La cosa che colpisce molto Elisabetta Lupano è che sia Higginson, ma anche altri medium, hanno sempre riportato: non siamo noi che chiediamo,
0: certo,
1: e loro a comando ci rispondono, ma è il mondo dell'invisibile,
0: certo,
1: che ci comunica quando ritiene utile e opportuno comunicarci.
0: Assolutamente sì.
1: Possiamo dirlo questo?
0: Certo,
1: lei dai suoi studi lo può dire?
0: Il medium è un ricevente, ha un'antenna, è analogico, riceve informazioni dal mondo dello spirito. Sicuramente qui c'aveva anche questa grande, una grande dote, tutti i suoi canali spirituali sviluppati, i suoi poteri occulti sviluppati. D'altra parte, questo era stato già predetto alla mamma, e infatti così è stato.
1: Noi, continuando il percorso sempre sulle esperienze, sugli incontri di Gordon Higginson, ascoltiamo un altro apporto in cui parla di corpo, spirito e mente, che devono essere in perfetta armonia.
0: Allineamento, sì.
1: Sì.
2: It's when some of you have gone through your courses and got rid of all your negative attitudes.
3: Prima che il sole giungesse sulla terra, ogni cosa era il pensiero di Dio che si materializzava. Siamo giunti in questa epoca, voi, io e tutti gli altri, per rappresentare la nostra parte spirituale. Il corpo, lo spirito, la mente sono e devono essere in perfetta armonia. Per questo meditiamo. Per questo, attraverso una respirazione consapevole, azioni consapevoli, unendo tutto questo, creiamo armonia.
2: Your spirit is learning to express, because it is true to say that when we pass through traumatic experiences.
3: Questo significa che spirito e corpo non sono separati, ma si intrecciano attraverso frequenze vibranti che si influenzano reciprocamente.
2: To break away from everything that is physical, everything that is of a torment, so that we can rest within the temple, expressing ourselves.
3: La musica aiuta, ma un passo alla volta possiamo raggiungere l'armonia utilizzando la nostra forza spirituale in modo naturale, perché è a nostra disposizione.
1: Elisabetta Lupano, prima che il sole giungesse sulla terra, ogni cosa era il pensiero di Dio che si materializzava. Ecco, qui c'è sempre un aspetto spirituale di un'entità superiore che in qualche modo ci aiuta a fare il percorso, ci illumina nel percorso sulla terra. Ma il libero arbitrio quindi c'è entro certi limiti, nel senso che c'è comunque un'entità dai suoi studi, per carità, non entriamo negli aspetti teologici, ma dai suoi studi spirituali. C'è sempre un'entità che in qualche modo supervisiona le nostre scelte che facciamo dai suoi
0: studi. Credo che ci sia questo grande manto di coscienza che tutto muove, e con cui noi interagiamo, con cui la nostra anima interagisce quotidianamente, con cui la nostra anima può comunicare ricevendo segnali, sincronicità, e ci ricorda che certo che c'è un libero arbitrio, perché noi possiamo decidere che direzione prendere, quindi sì.
1: Sì, però c'è una supervisione, diciamo, ecco, anche qui, anche
0: lui,
1: Gordon
0: Higginson, cercava anche di far comprendere che questo manto di coscienza, di consapevolezza, interagisce continuamente con il nostro campo, e lui cercava proprio di dire: tutto quello che riusciamo a manifestare lo creiamo insieme attraverso questa fusione di queste due coscienze che comunicano costantemente, ed è qui che poi avviene infatti quella che è un po' la magia, il miracolo della comunicazione medianica. Queste due energie, queste due coscienze, la nostra e quella del mondo dello spirito, che sono ancora in grado di comunicare, poiché appunto, come Gordon dice, la morte non è la fine di tutto, ma è semplicemente un passaggio di frequenza e di vibrazione, e questo è il motivo per cui noi, attraverso la nostra coscienza, possiamo comunicare con la coscienza del mondo invisibile.
1: E questo anche le grandi religioni lo certificano in qualche modo.
0: L'abbiamo visto nel corso del tempo, portato in visione, per far sì che le persone possano un pochino avere una chiarezza in più.
1: Sì. Elisabetta Urbano, corpo, spirito e mente devono essere in perfetta armonia. Ecco, ma come si fa a essere in perfetta armonia?
0: Ci proviamo nella
1: vita. Ci proviamo tutti i giorni.
0: Ci proviamo. La mente ci porta da una parte attraverso le sue proiezioni, attraverso le sue, attraverso l'ego che manifesta e proietta ciò che vuole. Ma noi dobbiamo ricordare che non possiamo essere governati dagli stati mentali. La mente è un grande traduttore che ci manifesta la realtà, ed è al servizio dell'anima. Il corpo fisico ci serve perché è il nostro involucro che permette che l'esperienza finita umana venga compiuta, e l'anima è il grande direttore d'orchestra di tutto questo meraviglioso concerto.
1: Interessante, molto interessante. E continuiamo questo percorso, Elisabetta Lupano, e ascoltiamo un altro apporto di Gordon Higginson sulla differenza tra la Chiesa spiritualista e le altre religioni ortodosse, in cui Gordon ci spiega meglio.
0: Sì.
4: I think the difference between the spiritualism and any other religion is that we believe that you are a spiritual being, a soul.
1: Qualcuno mi ha chiesto qual è la differenza tra la Chiesa spiritualista e le altre religioni ortodosse. Io posso rispondere che la differenza è che noi crediamo di essere un essere spirituale prima di essere una persona, e che Dio non è un uomo o una donna, ma un'immensa forza spirituale che ci circonda.
4: And that there is some sort of universal mind and divine part. Now we believe that.
1: Non ho le parole adatte per descrivere qualcosa di cui non ho fatto esperienza, ma posso solo sapere che esiste e che c'è una mente universale e una componente divina che tutta l'umanità possiede, e quindi una parte di Dio risiede in noi così che noi possiamo manifestarla. Questa parte non muore mai. Allora, la differenza è che noi crediamo di essere un essere spirituale prima di essere una persona, e che Dio non è un uomo o una donna, ma un'immensa forza spirituale che ci circonda. E lui dice: non ho le parole adatte per descrivere qualcosa di cui non ho fatto esperienza, ma posso solo sapere che esiste. È interessante questo aspetto in cui lui si rende conto spiritualmente che, appunto, ulteriore conferma, c'è un'entità superiore che, diciamo, supervisiona,
0: certo,
1: perché guarda.
0: Un medium, entrando in contatto con qualcosa che è invisibile, ne sente la potenza e ne sente la forza, e soprattutto riesce a comunicare. Quindi cosa fa Gordon? Cerca in tutti i modi di provarne l'esistenza, anche se poi dice: io non ho le parole adatte per descrivere qualcosa che non posso, di cui non posso aver fatto esperienza personalmente, perché oggi sono qui, sono vivo, e ovviamente non ricordando magari le incarnazioni precedenti, posso semplicemente dire che esiste perché lo vivo quotidianamente quando entro in contatto con il mondo invisibile, perché lui riconosce la sua natura spirituale e la riconosceva appunto negli altri medium.
1: Adesso andiamo in un aspetto che appunto lui tratta per poi trattare specificamente la reincarnazione. Ascoltiamo e poi commentiamo.
4: Sì. We don't believe in death at all. In fact, we say we don't even talk about it.
1: Quando giungiamo sulla Terra, ritornando poi all'eternità, attraversiamo diversi cicli di vita, riconoscendo così il fatto che non crediamo alla morte. Veniamo spesso accusati di stare con i defunti, ma non ci sono defunti, perché l'amore vive sempre.
4: In other words, it's in another dimension of life. The link with this world is love. And in the right conditions, like for example last night.
1: Crediamo che quando il corpo muore, l'anima e lo spirito invece vivono e continuano in un altro piano di esistenza, in un'altra dimensione, e possono collegarsi a noi attraverso l'amore. Per questo, quando comunicano attraverso di me, io posso provare la loro identità, perché un medium è cosciente della loro presenza, che le persone attraverso i sensi comuni non possono percepire.
4: Now, the whole idea of the spiritualist movement is to have a platform where all the religions of the world can meet together. And one thing we want.
1: Elisabetta Lupano, giungiamo sulla Terra ritornando poi all'eternità e attraversiamo diversi cicli di vita. Due domande.
0: Sì.
1: Prima introduce la reincarnazione,
0: sì,
1: qui.
0: Sì, in qualche modo sì. Sì. Lo introduce.
1: La introduce.
0: Sì. Non credo lasci dubbi con questa frase.
1: Non penso, infatti.
0: Sì.
1: E passiamo diversi cicli di vita, ma perché il passaggio tra la vita terrena e la vita, quindi il mondo visibile e il mondo invisibile, che passaggi dai suoi studi ha valutato che ci siano? Ci siano dei passaggi intermedi? Cioè non è poi i
0: qui
1: fisici...
0: Mi sembra di intendere che lui voglia significare il fatto che intanto l'eternità è il fatto che l'anima non muore mai, e quindi quando noi rientriamo sulla Terra facciamo esperienze, facciamo un bagaglio esperienziale, torniamo dall'altra parte per poi poter ritornare di nuovo sulla Terra. Quindi credo che lui tratti proprio questo argomento qua, di questi cicli, che poi anche la vita stessa, quando noi viviamo passiamo dei cicli
1: anche a livello terreno,
0: anche a livello terreno, quindi, perché ovviamente la natura dell'essere umano è quella di evolvere e del cambiamento. Questo lo insegnano anche le religioni.
1: Ogni età, ogni fase.
0: Esatto, non esiste qualcosa che rimane statico, fermo, non è possibile. Per cui sicuramente, ecco, lui ci dà questa informazione molto precisa, ed è anche il principio dello spiritualismo. E che cosa intende lo spiritualismo in questo caso? Intende dire che non c'è una differenza di religione, tutte le persone sono mosse da una energia spirituale comune, e il significato della platform, cioè della dimostrazione pubblica di quando il medium incarna il mondo dello spirito e lo riporta in vita e lo racconta attraverso appunto delle evidenze precise, è quello proprio di creare questa comunione di persone che sono tutte uguali, perché la parte spirituale, la parte divina appartiene ad ognuno di noi. La religione ci fa sentire separati, ma la nostra parte divina ci ricorda che siamo tutti un piccolo frammento di Dio, e quindi abbiamo questa parte divina che ci ricorda che siamo tutti collegati, e lo spiritualismo questo voleva fare.
1: E andiamo avanti e valutiamo, ecco, lui valuta questa società sostanzialmente e le esperienze fortemente materialistiche che poi ci siamo costretti a fare,
0: sì,
1: e che ci abbassano,
0: esatto,
1: diciamo un po' di livello.
0: Sì.
5: Does that meet with a degree of cynicism in an age which is increasingly materialistic and deals very much in the tangible and in the physical? Is it actually harder for 20th century man to believe in a spiritual life, indeed a continuing spiritual life?
4: Yes, I would go along with that.
3: A chi mi chiede se il grado di cinismo in un'epoca che è sempre più materialistica e che crede solo nell'aspetto fisico e tangibile della vita rende più difficile per un uomo del XX secolo credere nella vita spirituale, io rispondo: non li giudico e per questo li comprendo. Il mondo di oggi, di natura materialistica, rifiuta che ci sia qualcosa di più rispetto a ciò che si possa vedere o sentire.
4: And because this is so, yes, it is very difficult. But you know, the amazing thing is that the younger people today are more interested than they have been for a very long time. They're interested in...
3: L'oggi si preoccupa più del benessere economico che della vita stessa. Ma i giovani di oggi sono più interessati a comprendere quale sia lo scopo della vita, perché si sentono rifiutati, a meno che non nascano in un contesto familiare comodo.
4: And they feel rejected, and they're the people that are searching. Now what we try to do is that we say, now look, let us talk it over.
1: Elisabetta Lupano, la natura materialistica e la vita spirituale, ecco, come si fa a coniugare oggi dai suoi studi e secondo quello che poi dice il Gordon Higginson, in una società così particolarmente stressante e veloce, cui si dà molta rilevanza agli aspetti materiali, come ci si può ricacciare un aspetto, un momento spirituale per poi pensare che oltre questa vita c'è un'altra vita spirituale, appunto, nel mondo dell'invisibile?
0: Beh, allora lui qui sicuramente si apre un capitolo molto interessante sul fatto che le persone, appunto, seguendo una vita molto materialistica e occupandosi più di come si vive piuttosto di come si muore, si sono in qualche modo perdute, e quindi si è persa, sì, questo contatto con la nostra parte interiore, con la nostra parte spirituale. Le generazioni successive a quella a quelle precedenti, sì, hanno portato un risveglio di una domanda: che cosa siamo venuti a fare qui? E da qui nasce poi tutta la filosofia New Age, l'aspetto olistico della vita, e quindi questo porsi delle domande sicuramente ha creato un risveglio nelle coscienze. E come si fa? Bisogna creare un bilanciamento. Credo che noi siamo soggetti al tempo e allo spazio, quindi abbiamo un corpo fisico che dobbiamo nutrire, che dobbiamo sostenere, abbiamo una vita che va onorata, quindi con un aspetto materiale sicuramente, ma abbiamo anche un aspetto spirituale, che forse è la componente più grande della vita dell'essere umano, che va nutrita. Ma io credo che quando noi poniamo una domanda alle persone: che cos'è che ti nutre a livello spirituale, le persone non lo sanno. E questo è un grande dramma. Io esorto le persone a chiedere sempre: cos'è che ti nutre, cos'è che ti fa sentire che la tua anima vibra, che la tua anima è piena di passione. Quella è la tua più grande potenza, quella potenza di luce che tu emani. Quando siamo al cospetto di una persona che ha una grande parte sviluppare, una grande parte spirituale risvegliata, quella persona emana luce, perché ritorna alla sua essenza originaria.
1: Elisabetta Urbano, adesso andiamo sempre avanti, abbiamo altri apporti significativi, e in questo apporto il buon Gordon ci racconta un po', diciamo, un passaggio di cosa accade quando si muore.
0: Sì.
4: And you continue your life.
6: What happens when someone dies?
4: I think, first of all, it's according to the situation. There are many people that are very frightened of death.
3: Quando mi si chiede cosa accade quando si muore, io rispondo: credo che dipenda dalle situazioni. Molte persone hanno paura della morte e noi cerchiamo di trasformare quella paura spiegando che il paradiso non è un luogo, ma uno stato della coscienza. E quando qualcuno muore, sei sempre tu. Accetti quella morte perché sei in un'altra dimensione di vita.
4: So we get over that. It is a question of us recognizing that.
3: Quello invece che dovremmo considerare è che spesso viviamo la nostra vita non al meglio delle nostre capacità, e quando moriamo la vita vissuta ci passa davanti, mostrandoci le nostre debolezze e i nostri punti di forza.
4: Spiritualism, you see, people have the wrong idea of spiritualism.
6: What is spiritualism? Because I think you're right. I don't know if I had a right or wrong idea. I'm not sure I had any idea.
1: Anche qui, Elisabetta Urbano, vari interrogativi,
0: certo.
1: Ma il bello della vita è questo, porsi interrogativi, come ci raccontava anche Socrate.
0: È normale che si chieda a Gordon che cosa ne pensasse della morte, avendo a che fare con un oltre in maniera, come dire, continuativa per tutta la vita, avendo respirato questo.
1: Elisabetta Urbano, ma paradiso non è un luogo ma uno stato della coscienza. Cosa significa?
0: Credo che quando noi andiamo dall'altra parte, in base al nostro livello evolutivo, ci accorgiamo per la prima volta che forse la morte non è la fine, ma è semplicemente la continuazione di un'esistenza. Quindi è a livello della tua coscienza comprendere questo. Se nella tua vita non hai mai pensato che potesse esistere un'eternità, quando andrai dall'altra parte farai fatica a riconoscere questo tipo di concetto, e quindi avrai bisogno di elaborarlo in un modo diverso rispetto a chi invece ha nutrito una parte spirituale ed è perfettamente consapevole che esiste un mondo invisibile. Quindi è uno stato della coscienza, perché in base alla tua stessa coscienza, al tuo piano evolutivo. Così come chi crede all'inferno.
1: Sì.
0: Tu puoi credere all'inferno e pensare che quando vai dall'altra parte ti ritrovi all'inferno. Sicuramente la tua mente all'inizio te lo proietterà. Poi dopo ti accorgerai che è un'illusione, perché la mente ti crea delle illusioni incredibili.
1: Incredibile. Quando moriamo, la vita vissuta ci passa davanti.
0: Sì, beh, questo ce lo raccontano anche.
1: Raccontano molte persone che
0: hanno avuto anche esperienze di premorte,
1: eccetera.
0: Sì. Come se tu, diciamo, tirassi un po' le somme e hai tutta questa realtà virtuale che ti si proietta davanti, e forse lì ti accorgi veramente per la prima volta che ciò che resta è l'amore puro incondizionato per le persone che hai amato, per quello che hai donato, per quanto ti sei espresso nella tua vita, per quello che hai fatto. Quindi esorto di nuovo le persone a porsi sempre delle domande e raccogliersi rispetto a ciò che vogliono fare. L'esistenza va onorata, non dobbiamo fare ciò che gli altri ci chiedono, occorre che noi portiamo in azione i nostri doni e i nostri talenti. Nasciamo perché abbiamo un motivo ben preciso e non c'è una differenza tra noi e la scintilla di Dio, siamo una stessa unica vibrazione ed emanazione di luce, quindi ricordiamocelo questo.
1: Adesso andiamo in un altro apporto in cui Gordon Higginson valuta chi cerca la prova della continuità della vita oltre la morte.
4: I've been to the universities and given lectures on spiritualism, and then it was always thrown open for questions. The majority of people say, we like what you say, we can accept that.
7: Sono stato all'università e ho fatto molte conferenze in merito allo spiritualismo e mi venivano sempre fatte le stesse domande. La maggioranza delle persone mi diceva, mi piace ciò che dici e possiamo comprenderlo, ma dov'è la prova concreta? Puoi dimostrarcelo? Ed io dicevo che nelle giuste condizioni, sì, potremo farlo. Cosa intendevano con queste domande? Che si cerca una prova della continuità della vita oltre la morte. E quindi questi incontri tra le persone e i medium che utilizzano i loro doni, la loro forza spirituale per comunicare con l'oltre.
4: Because there's first of all no dead anyway, and secondly that they're not down in the earth or miles up in the sky, they're here. You're walking through it all the time.
7: È così strano, le persone sembrano avere tutta l'idea che siamo noi a chiamare i defunti, ma non è così. Primo, perché non ci sono i defunti, non c'è la morte. Secondo, perché non occorre fare centinaia di miglia nel cielo. Sono qui, ci camminate in mezzo sempre. Il paradiso è qui, è uno stato della mente, è qui sulla terra.
4: And I was able to describe, there was no picture of her, and I was able to describe a particular a mark on the face that my grandmother had. And my mother then knew that what I was saying was true. Now, I didn't call that person up. You see, all these things are...
7: Quindi non li chiamiamo noi. Pensare come potrebbe un bambino di soli 3 anni chiamare un defunto, perché io avevo 3 anni quando incominciai a vedere le persone in spirito e raccontavo di loro descrivendo per esempio mia nonna a mia madre che non avevo mai conosciuto. Avevo 3 anni e senza aver mai visto una foto potevi descriverla perfettamente riportando anche un segno che aveva sul viso.
4: They used to hide things and then say to me, you see, your spirits have done it, and pull my leg on those sort of things. And gradually they began to accept it. I think that they've got to really meet the person concerned, and they've got to not have faith in you, but they've got to trust you, they've got to respect you.
1: Un concetto che abbiamo già, di cui già abbiamo parlato, che appunto la vita continua, questo anche secondo le principali, le 3 regioni religioni monoteistiche, ma il paradiso è qui. Che cosa significa? Che è un'altra dimensione che noi, come dice la Conforto,
0: sì, qui,
1: altri astrofisici,
0: non
1: riusciamo a individuare anche con i mezzi,
0: certo,
1: che abbiamo oggi.
0: Certo, perché qui lui stava cercando di far comprendere che un medium non è che va chissà dove per poter comunicare con il mondo invisibile, è una questione di semplicemente di cambio di frequenza, quindi dice il paradiso è qui, i nostri cari sono qui, i morti non esistono perché non esiste la morte, quindi siamo in grado di comunicare sempre con l'oltre, camminiamo in mezzo a loro, e fa l'esempio appunto di questo bambino, cioè lui stesso che quando era piccolo era in grado di comunicare, di vedere la nonna, perché chiaramente Gordon è nato con tutti i doni della chiaroveggenza sviluppati, sì, e quant'altro, e pertanto è stato in grado di fornire delle prove chiare e concrete della presenza di questa donna che appariva a lui nella sua casa, nella sua abitazione, quindi questo lui intende dire, sono qui, sono in mezzo a noi, non andavo chissà dove. Un bambino di 3 anni non chiama, non evoca il mondo dello spirito, se lo trova davanti, perché in realtà è il mondo dello spirito che bussa sulle spalle di chi può vederli e percepirli, perché il loro obiettivo è quello di dire, guarda, noi siamo ancora qui in mezzo a voi, non siamo morti.
1: Allan Kardec diceva che tutti teoricamente possono avere delle anzi abbiamo delle capacità, certo, che però vanno sviluppate, in alcuni sono evidenti,
0: sì,
1: e quindi...
0: Sì, qui c'era una potenza di manifestazione medianica, ricordiamo appunto che lui aveva tutti i doni, la trance, cioè lo stato alterato di coscienza, la trance di guarigione, la medianità fisica, la parte psichica totalmente sviluppata, la medianità mentale, insomma era veramente
1: tanto,
0: tanta roba.
1: Un ultimo apporto, il tempo sta finendo, un ultimo apporto e poi sì, arriviamo alle conclusioni.
8: Sì. È un signore di nome William che sta cercando di trovare moglie.
9: Chi è William?
10: Mio marito.
9: Tuo marito è morto, intendo.
10: Oh sì.
9: Deve essere stato superato da un po'.
10: Oh sì.
9: Ma ti manca, vero?
10: Sì.
9: Perché lui c'è sempre stato? E guardi le cose e pensi, preferirei averlo qui piuttosto che quello che ho.
10: È vero.
9: E rinunceresti davvero a così tanto? Non sono le cose che contano, sono l'amore e la compagnia che c'era.
10: Ce l'hai?
9: Beh, ha un posto incantevole che ti aspetta.
10: E devo dirti qualcosa qui?
9: E se glielo porti via te lo darò. 12 mesi fa, poco più, non stavi molto bene?
10: No, esatto.
9: Beh, sai, si stava strofinando le mani sperando che tu te ne andassi.
10: Non mi dispiacerà. Non mi dispiacerà. Non ti dispiacerà?
9: Beh, lui lo sperava perché conosci la casa di Rex. Ha detto che non sta per niente bene e che a volte vorrebbe tanto essere con me, vedi, con la famiglia. Con la famiglia.
10: Vero? È vero.
9: Perché ormai se ne sono andati quasi tutti, non è vero? Sei rimasti solo voi tre, ha detto?
10: Sì, è vero.
9: L'ha appena detto adesso. Ma sta parlando del signor Kitchen. E poi ha detto che si è lasciata alle spalle la signora Kitchen. E tu la conoscevi? E lei ti stava sempre accanto. È vero?
10: È vero.
9: Era piuttosto gentile, non è vero?
10: Molto gentile.
9: Perché parlava sempre del signor Steed. Hanno incontrato il signor Steed dall'altra parte. E ora hanno parlato della signora Steed. Lo capisci?
10: Capisci.
9: Hai parlato della signora Steed, non è vero?
10: Ho parlato con sua figlia l'altro giorno.
9: Ecco perché sono venuti davanti e sono interessati. È molto bello. Comunque, signora, conosce il nome?
11: Si stima che circa 3 milioni di persone che varcano le nostre porte credano nello spiritismo in Gran Bretagna. Ora siamo accettati come religione. Abbiamo più di 400 chiese. La prima chiesa era a Keighley, nello Yorkshire. E da allora in poi, naturalmente, ogni città ha iniziato a cercare proprietà e ad avere funzioni finché non ci siamo diffusi in tutta la Gran Bretagna. Ordiniamo anche ministri e ora siamo un movimento mondiale. È qui, in Gran Bretagna, che lo spiritismo è davvero al suo meglio, perché abbiamo i medium migliori.
1: Elisabetta Lupano, interessante questa testimonianza. Noi siamo, sì, verso la fine. Cosa
0: abbiamo potuto
1: dire?
0: Vedere che un medium è in grado di fornire dei dettagli e delle evidenze molto precise rispetto ad una persona che aveva perso un proprio caro, e quindi è stato sicuramente di grande conforto e di grande aiuto. Ma qui stiamo arrivando al termine della puntata. Abbiamo visto che abbiamo avuto come protagonista Gordon Higginson, uno dei medium e leader spiritualista britannici più importanti del XX secolo, noto per la varietà e la precisione delle sue doti medianiche, tra le quali chiaroveggenza, chiarudienza, medianità fisica, medianità di trance. Oltre alle sue doti psichiche, Higginson è stato un leader significativo per lo spiritismo moderno, presidente dello Spiritualist National Union per 23 anni e direttore dell'Arthur Findlay College, dove ha formato generazioni di nuovi medium. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che avrà come protagonista Elena Petrovna Blavatsky, nota come Madama Blavatsky. Ha diffuso la teosofia, la dottrina esoterica e cerca la verità divina dentro tutte le religioni.
1: Ascoltateci.
0: Alla prossima.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni

0: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Ho tutto a casa.
2: Sì.
1: Quadri,
2: sì.
1: Due pupi siciliani,
2: sì.
1: Un turcato,
2: sì.
1: Un Maccari,
2: sì.
1: Un sacco di divani,
2: sì.
1: Un bellissimo comò,
2: sì.
1: Ho la lampada svedese,
2: sì,
1: le opaline,
2: sì.
1: Trumeau,
2: oui.
1: Prese a Porta Portese,
2: and
1: ho la fiche di Toulouse-Lautrec,
2: oui.
1: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
2: yeah.
1: Ho la terrazza,
2: sì.
1: Il gatto,
2: sì.
1: Ho dei bei dischi,
2: sì.
1: Venite dopo cena a bere un whisky?
2: Yes.

State ascoltando la terza puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. In questo caso vi proponiamo un'intervista di Massimo Billi per il Novecento Racconta alla moglie di Flaiano, Rosetta Rota Flaiano. Un'intervista del 2000. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: Il Novecento racconta. Rosetta Rota Flaiano. Un'intervista di Massimo Billi.
1: Rosetta Rota Flaiano nasce a Vigevano nel 1911. Negli anni 30, dopo essersi laureata a Roma in matematica pura e in scienze statistiche, comincia una brillante carriera universitaria e ha modo di collaborare con Fermi e il gruppo di Via Panisperna. Nel 40 sposa Ennio Flaiano e due anni dopo nasce Luisa, detta Lelè, che risulterà affetta da una grave forma di encefalopatia. Nel dopoguerra Rosetta Flaiano si dedicherà quasi completamente alla cura della figlia disabile, diradando i suoi impegni accademici. Nell'84, 12 anni dopo la scomparsa di Ennio Flaiano, si trasferisce in Svizzera, dove risiede tuttora. Allora, signora Rosetta Rota Flaiano, lei, come abbiamo detto, è nata a Vigevano, una industriosa cittadina lombarda, da una famiglia di imprenditori nel settore delle calzature. Che tipo di famiglia era la sua e che ricordi ha dell'attività che svolgeva?
2: Il mio nonno materno, insieme al fratello, si chiamava Pietro Bocca, no? Insieme al fratello Luigi Bocca. Loro erano due venuti ragazzi molto giovani da Milano per lavorare. Allora a Vigevano c'erano le filande di seta soltanto, la sola industria che ci fosse a Vigevano erano le filande di seta. Tant'è vero che durante la prima guerra mondiale mia madre ha messo, per aiutare la famiglia, ha coperto un terrazzo che aveva e ne ha fatto un allevamento di bachi da seta. Allora la sola industria era le filande di seta. Poi a un certo punto loro hanno cambiato attività.

0: uno dei miei, appunto uno dei due, ha fatto dei viaggi anche fuori d'Italia e hanno meccanizzato l'industria delle scarpe, cioè hanno comprato, prima forse avranno fatto il calzolaio per qualche anno, non so, comunque hanno messo le macchine per la lavorazione delle scarpe e hanno introdotto il lavoro femminile, tant'è vero che c'era uno slogan pubblicitario addirittura loro, che aveva inventato mio nonno, che diceva: le vostre scarpe sono fatte da mani femminili. Allora per l'Ottocento era una cosa abbastanza rara, mi sembra.
1: Com'era appunto, vigevano in quei primi anni del Novecento, Rosetta Flaiano?
0: Mi ricordo che noi ragazze di 15-16 anni così, del ginnasio, prima di tutto si andava al ginnasio e al liceo e ci si dava dell'lei tra ragazzi e ragazze, e c'era anche nelle classi, c'era una separazione rigidissima di banchi, per cui i ragazzi erano separati dalle ragazze. Allora ricorda Vigevano che le ragazze facevano sotto i portici della piazza, che sono, la piazza è molto bella, mi ricordo i comignoli stupendi, tutti uno diverso dall'altro. In uno dei portici era quello che si chiamava il portico dei sciur, l'altro era il portico dei poveri. Non so, c'era questa separazione di classe. Nel portico dei poveri c'era soltanto un caffè sociale dove c'erano gli operai, eccetera, eccetera. L'altro portico era frequentato così da tutte le altre persone, le donne non uscivano a fare passeggiate, soltanto noi ragazze ci eravamo organizzate probabilmente dalla scuola, nel ginnasio, liceo, facevamo una passeggiata lunga parecchie, tutte le ore della mattinata, la domenica e le altre feste, una passeggiata sotto questo portico, tenendoci a braccetto due a due, senza parlare e molto molto senza sorridere mai, eravamo tutte tremendamente serie, e i ragazzi, che erano poi i nostri compagni di ginnasio e di liceo, erano appoggiati alle colonne e sempre urlando a qualcuna di noi, insomma, le loro impressioni.
1: Invece, che ricordo ha delle donne, delle operaie che lavoravano nella vostra azienda di famiglia, Rosetta Flaiano?
0: Il ricordo è tutto qui, che hanno cominciato allora il lavoro femminile, come l'ho detto, e sentivo la mattina presto, alle 5 di mattina, le sentivo passare con i tacchetti degli zoccoli, andavano a lavorare a quelle ore.
1: Quindi si ricorda questo suono degli zoccoli?
0: Sì, suono degli zoccoli.
1: Ecco, veniamo invece al liceo a Pavia, anzi all'università a Roma, dove approda a cavallo fra gli anni 20 e il 30. Ecco, come nacque la sua passione per la matematica, Rosetta Rota Flaiano?
0: Era una strana cosa, io, anche mio fratello ha avuto questa passione così, e non lo so, io non, forse è una limitazione che avevo, non so, perché non mi interessavo molto di letteratura e altre cose. Nelle altre materie andavo così normalmente, in matematica avevo sempre 10 e alla licenza liceale sono andata talmente bene in matematica che ho deciso di studiare matematica, e con una borsa di studio, perché allora non eravamo affatto ricchi, tutt'altro, mia madre era già vedova da molti anni, e con una borsa di studio del Collegio Borromeo di Pavia. Anche i miei fratelli avevano questa borsa di studio, però allora erano in collegio a Pavia, mentre i posti femminili non ce n'erano, e allora mi davano, mi pare, 300 lire al mese, una cosa così, e mi hanno mandato a studiare a Roma, con l'obbligo di andare a Roma, perché a Roma era la migliore facoltà matematica d'Italia, e c'erano i migliori matematici d'Italia, e io li ricordo ancora. I miei professori erano uomini di grande ingegno e di fama mondiale. Poi il professore più straordinario di quegli anni era Tullio Levi Civita, e l'unico poi che non ha dovuto andarsene via per le leggi razziali ed è morto in Italia, perché era già abbastanza vecchio, ma era un uomo straordinario, e non riusciva, faceva delle lezioni bellissime così, di di materie integrative della matematica più che altro, e mi ricordo che nessuno l'ascoltava, gli tiravano le pallottole di carta così, ed era un professore estremamente interessante. Ecco.
1: Com'era più in generale l'ambiente accademico romano in pieno fascismo, Rosetta Flaiano?
0: Ma le dirò che siccome il primo biennio era comune con ingegneria ed eravamo 5 ragazze, ricordo, perché le donne studiavano molto poco all'università, 5 ragazze e circa aule che tenevano 1000 studenti. In quel primo anno tutti erano gli studenti di ingegneria e noi solo 5 ragazze, che facevamo i corsi comuni tra matematica e ingegneria, adesso non so come sia.
1: Ecco, appunto, una donna come lei, Rosetta Rota Flaiano, che stava avviandosi a una brillante carriera universitaria, trovava delle difficoltà? C'erano dei pregiudizi antifemminili in quegli anni?
0: Se c'erano dei pregiudizi molto, molto evidenti, così sarebbe stato piuttosto di Giveno che in una città di provincia. Io a Roma mi sono già trovata in un altro ambiente. Dunque, io sono stata accompagnata a Roma da mio fratello Giovanni, e che era già laureato e lavorava da Vigevano, andava a Milano a lavorare. Sono stata accompagnata a Roma da lui e lui mi ha accompagnato non in una pensione di suore, ma non so per quali sue ragioni mi ha messo in una pensione che si chiamava Unione Cristiana delle Giovani, che era protestante. L'unica nostra preghiera era il Padre Nostro, che io ancora recito ogni giorno. Era molto bello perché c'erano ragazze che studiavano e anche donne che già lavoravano, donne giovani che già lavoravano, ed era, per esempio, come le ho detto, c'era un'unica preghiera che era il Padre Nostro e poi eravamo liberi di muoverci. E io, quando poi ho cominciato a lavorare, ero anche vicina all'istituto di Fermi perché era sulla stessa strada.
1: Ecco, infatti lei a metà degli anni 30 cominciò a lavorare per l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo e a collaborare anche con Fermi.
0: Ecco, io appena laureata, 3 giorni dopo la laurea che ho dovuto avere con 110 lodi perché avevo la borsa di studio, subito dopo la laurea ho lavorato in un piccolo istituto dove eravamo circa 5 a lavorare. C'era poi una dattilografa e lavoravamo su quelle macchinette che non mi ricordo come si chiamano, lavoravamo a mano, tutto girate a mano, e lavoravamo per, diciamo, questo piccolo istituto che era in un appartamento in via della Chiesa Nuova a Roma, si chiamava Istituto per le Applicazioni del Calcolo, diretto da Mauro Picone, che era un professore universitario, Mauro Picone. In questo istituto facevamo i calcoli per le tavole di tiro d'aereo, e questo erano pagate dal governo. Poi, non pagate, facevamo i calcoli per l'Istituto di Fisica di Via Panisperna. Tant'è vero che ogni volta che Fermi faceva un progresso nei suoi lavori ci chiamava e apriva una bottiglia, un fiasco di Chianti.
1: Ecco, che ricordo ha più in generale del futuro premio Nobel e del suo gruppo di Via Panisperna, Rosetta Flaiano?
0: Quello che le dico, era piuttosto rigido lui, soltanto non ci comunicava mai niente, noi ci dava gli integrali da calcolare, calcolavamo senza sapere a quale fine lo facevamo, quindi poi abbiamo saputo che in fondo lui aveva anche lavorato per la bomba atomica.
1: Invece degli altri componenti di quel gruppo, Emilio Segre, Bruno Pontecorvo, lo stesso Maiorana, qualche ricordo, Rosetta Flaiano?
0: Certo, molto di Emilio Segre, soprattutto perché dopo lui è stato, anche lui ha dovuto andarsene con le leggi razziali, no? Poi quando è tornato in Italia mi ha cercato, e io conservo ancora un suo libro qui, e mi ha cercato, io ero già sposata con Ennio, ha conosciuto Ennio, e infatti Ennio era diventato quasi amico di Emilio Segre, tant'è vero che lo cita molte volte, in non so dove, in un diario.
1: Veniamo a Ennio Flaiano. Quando e come lo conobbe, signora Rosetta?
0: Ennio Flaiano l'ho conosciuto subito alla fine della campagna d'Etiopia, nel 1900, negli anni 30, insomma, 1936 direi. Dunque l'ho conosciuto perché ci siamo rifugiati insieme durante un discorso di Mussolini a voce altissima, trasmesso per tutta la città, terrificante addirittura, ci siamo rifugiati in una libreria all'angolo di Piazza di Spagna con Via del Babuino, una libreria che da anni non c'è più, che era anche una biblioteca circolante che noi frequentavamo, l'ho conosciuto allora. Abbiamo cominciato a frequentarci, lui aveva uno studio in Via dei Greci a Roma, uno studio dove io passavo le mie giornate con lui, perché allora lavoravo, ma lavoravo così poche ore all'università, così, e allora passavo le giornate con lui e poi la sera dovevo tornare a casa da mia madre, così, fino a che a un certo punto lui si è stancato di questo fatto che mi doveva ogni sera riaccompagnare a casa, perché di notte non si poteva girare da solo di sera. E allora ci siamo sposati, e probabilmente è stato un errore. Questo è successo nel 1940.
1: Flaiano in quel periodo già faceva il giornalista e frequentava il gruppo di scrittori, poeti e pittori, ricordiamo Cardarelli, Tamburi, Bartoli,
0: sì, ecco,
1: che si riuniva al Caffè Greco. Ecco, lei Rosetta Rota ebbe modo di frequentarli?
0: Certo, perché io frequentavo il Caffè Greco, cosa eccezionale per una ragazza allora, però andavo sempre al Caffè Greco. E del Caffè Greco tu ricordi dei pittori, per esempio, che lo frequentavano.
1: Ecco, in quel contesto di intellettuali, la sua formazione matematico-scientifica la faceva sentire un po' isolata, signora Rosetta, o no?
0: No, direi di no, perché allora c'erano tante cose che interessavano, erano anni di grande di interesse, tutte le cose, per tutta la cultura, anche per la cultura artistica, diciamo.
1: Aveva sviluppato una sua coscienza, diciamo così, antifascista, signora
0: eravamo,
1: Rosetta?
0: Eravamo rigorosamente antifascisti, ma non eravamo di estrema sinistra, ecco. Mi ricordo che durante il fascismo passavamo le notti con Cardarelli, anche prima che io conoscessi Ennio, già allora. E Cardarelli faceva una passeggiata notturna seguito da un suo vicino di casa che non si sa perché lo amava moltissimo, e poi noi giovani man mano ci riunivamo a lui, e si faceva la mattina praticamente, si partiva, il giro era da Piazza del Popolo, a piazza, una piazza dove, al centro, dove c'era una farmacia, ed eravamo seguiti sempre da un poliziotto, che portava una, non si sa perché, portava sempre un ombrello e aveva un impermeabile bianco. Questo poliziotto, poi Ennio di questo poliziotto ha fatto un personaggio in un film che ha fatto lui.
1: Che era Roma Città Libera,
0: Roma,
1: no?
0: Città Libera.
1: Che credo fosse proprio interpretato questo poliziotto da Ennio Flaiano stesso, no?
0: Sì, l'ha interpretato lui, infatti. Piacerebbe rivederlo, perché poi c'era uno straordinario De Sica in quel film.

0: poco prima della nostra entrata in guerra lei si sposò con Flaiano e siete stati quindi quasi degli sposi di guerra, no, signora Rosetta?
1: Sì, siamo andati ad abitare in un piccolo appartamento vicino a Piazza Venezia e poi lì era diventato un luogo di incontro di tutti gli amici, la notte stavano lì tutta la notte, perché poi c'era, mi pare che c'era anche coprifuoco allora. Ricordo le notti del coprifuoco.
0: Tra l'altro proprio in quegli anni Flaiano cominciò, passò diciamo dalla critica cinematografica alla scrittura per il cinema.
1: Infatti, proprio in quegli anni, infatti.
0: Due anni dopo il vostro matrimonio, la nascita di sua figlia Luisa e poi il manifestarsi quasi subito della sua malattia purtroppo irreparabile. Ecco,
1: sì,
0: tutto ciò accadde
1: alla quale Flaiano non voleva credere. Infatti ha scritto un diario, di quei diari che si fanno per i bambini, no? Ha scritto un diario che si interrompe appunto quando lui ha capito che la figlia era gravemente colpita da questa malattia.
0: Ecco, tra l'altro questo diario è stato recentemente pubblicato,
1: sì,
0: con il titolo di Cristo torna sulla terra,
1: sì,
0: per i quaderni di Carte Vive.
1: Ecco, perché non l'ho dato mai, però era bene che pubblicarlo, secondo me, forse ho sbagliato, ma non l'ho dato a un editore, quindi l'ha pubblicato il Fondo Flaiano della Biblioteca Cantonale di Lugano e l'ha distribuito molto, tant'è vero che molti ne l'hanno letto e ne hanno parlato poi.
0: Ennio Flaiano, signora Rosetta, ebbe delle difficoltà ad accettare questa malattia
1: molto,
0: di sua,
1: sì,
0: figlia Luisa, detta Lelè.
1: Sì, infatti. E io ho cercato di liberarlo da questo problema, perché poi dall'università mi sono fatta mandare a Ginevra, e per due anni accademici sono stata a Ginevra e ho portato con me mia figlia collocandolo in un istituto, e allora avevo trovato il modo di restare definitivamente lì. Io sono andata per frequentare i corsi di Piaget, che era un matematico molto noto allora, e tornavo a casa nell'estate, dove avevamo comprato una piccola casetta fregene che io rimpiamo molto, e però passavo tutto l'inverno lì a frequentare questi corsi per due anni, e alla fine di questi due anni ho deciso di non tornare, di lasciarlo libero, perché ho visto che lui non aveva accettato la malattia della figlia e volevo liberarlo da questo problema, ecco.
0: La malattia irreparabile di sua figlia si è manifestata nel corso della guerra. Come dire, voi avete dovuto fronteggiare due terribili prove. Come è riuscita lei personalmente
1: allora
0: ad affrontare questa
1: c'era
0: vicenda?
1: La guerra, tant'è vero che mia figlia era affidata a casa a mia madre, che stava con me in quegli anni, appunto perché io avevo la bambina piccola e lavoravo. E allora si è manifestata con una crisi epilettica violenta, allora c'era il coprifuoco, noi eravamo a pranzo, mi ricordo, a casa di Bruno Visentini, e mia madre ci ha chiamato perché la bambina aveva questa strana crisi, e noi siamo arrivati a casa, nonostante il coprifuoco siamo riusciti ad andare a casa. E poi la malattia di mia figlia era una banale encefalite, solo che allora non c'erano gli antibiotici, non c'è stato modo di curarla, e da allora è rimasta con queste crisi epilettiche molto gravi e non ha parlato. Poi dopo molto tempo sono riuscita a farla camminare, ed era una bella ragazza, poi è diventata una bella ragazza, però aveva una sua intelligenza, una sua propria intelligenza. E questo io vorrei una volta sottolinearlo, perché non si tratta solo di mia figlia, ma di tutti i ragazzi handicappati e anche di noi vecchi, che veniamo sempre scambiati per persone che non capiscono più niente. Invece non è così. Un minimo di intelligenza c'è.
0: Però la malattia di vostra figlia ha segnato anche il rapporto con suo marito, signora Rosetta Rota Flaiano.
1: Senz'altro, sì. Senz'altro, perché lui, non accettando la figlia, si era un po' allontanato, si era molto allontanato da noi, per cui avevo deciso di lasciarlo libero, e invece poi lui ha voluto che tornassi, e poi abbiamo vissuto abbastanza bene da allora, insomma.
0: Nel dopoguerra Ennio Flaiano vince il primo premio Strega nel 1947 con Tempo di uccidere, un romanzo commissionatogli da Leo Longanesi.
1: Si gli ha ordinato questo libro e io andavo a casa ancora, e lui lavorava di notte in cucina per avere il riscaldamento del gas, perché non avevamo riscaldamento, e lavorava la notte, e ha scritto il libro, me lo ricordo molto bene, in 40 giorni, proprio 40 giorni esattamente, perché governo ungherese gli aveva posto un limite di tempo anche, tra l'altro.
0: Sempre nel dopoguerra, Flaiano consolida il suo rapporto non privo di conflittualità con il cinema, nasce la stagione del settimanale Mondo e gli intellettuali passano dal Caffè Greco a Via Veneto.
1: Allora le dirò, è stato molto importante il periodo del Mondo di Pannunzio, dal 49, Ennio ha frequentato il Mondo dal 49 al 53, poi si è stancato come faceva sempre, ogni tanto si stancava di un lavoro e cambiava. E nella redazione del Mondo Ennio faceva, e me lo ricordo con un filo che misurava, faceva l'impaginazione del Mondo, che credo sia rimasto un esempio molto importante dell'impaginazione.
0: Sì, la grafica del Mondo era considerata all'avanguardia all'epoca.
1: Ed era Flaiano che lo faceva. Io me lo ricordo con questo filo che girava per la redazione del Mondo, faceva l'impaginazione. E poi un altro merito suo, diciamo, è di aver valorizzato il lavoro di certi fotografi. I fotografi che erano considerati, non erano considerati, dopo il Mondo hanno cominciato con le fotografie del Mondo che erano splendide, hanno cominciato ad avere un posto anche, diciamo, nel campo della cultura, ecco. Mentre i fotografi prima non erano così considerati. La redazione del Mondo la sera dalle 6 in poi era frequentata da tutti gli amici, ecco, amici che ricordo ancora, anche da pittori eccetera, tutti frequentavano la redazione del Mondo. E mi ricordo quel punto Ennio che impaginava, poi c'era Nina Ruffini, che era una discendente dei Ruffini del Risorgimento, che lavorava gratuitamente per un lavoro che tra l'altro anche Pannunzio non considerava molto, e scriveva lettere di scusa per tutti quelli che rifiutavano, di cui si rifiutavano gli articoli. Questa era una cosa molto curiosa. E poi c'era Maccari che girava lì, faceva disegni, li buttava per terra e tutti li raccoglievano, hanno fatto delle collezioni di disegni di Maccari.

0: degli anni 50. Lei appunto con Flaiano viveva un periodo, possiamo dire, di mezza separazione, signora Rosetta.
1: Sì, così.
0: Ecco, come se lo ricorda lei personalmente quel periodo?
1: Quel periodo? Ma non saprei dire, insomma, perché io lavoravo, studiavo, avevo i miei interessi, insomma, e soprattutto mi dovevo occupare di mia figlia, non era una cosa facile.
0: Nonostante tutto, Rosetta Rota Flaiano riuscì a mantenere una collaborazione con le università di Napoli e di Roma. Come si sviluppava?
1: È una cosa curiosa. Facevo le lezioni, io ho anche scritto un libro allora di matematica attuariale, appunto. Facevo le lezioni al posto di un professore al quale avevo dato la lezione io qualche anno prima, che era un politico. E aveva avuto questo posto solo per ragioni politiche e non veniva mai, facevo lezione io, poi lui veniva il giorno degli esami soltanto, e durante gli esami si doveva essere almeno in tre in commissione, invece siccome non c'era il terzo eravamo io e lui solo, e lui si sedeva anche per interrogare agli esami, però si facevano due file di studenti, una fila davanti a me e una fila davanti a lui. Avremmo dovuto essere insieme a interrogare, ma siccome gli studenti in quella facoltà erano moltissimi, allora si mettevano in fila, e io mi ricordo che si mettevano tutti in fila da me perché avevo già i capelli bianchi, allora pensavano che andasse tutto bene, e venivano a volte con la moglie incinta e mi facevano vedere la pancia della moglie per raccomandarsi.
0: E lei come li giudicava?
1: Ma gli ho sempre dato il 18 che dovevano avere anche a loro, perché appunto già lavoravano, capisci? Avevano bisogno della laurea per cambiare di grado, per salire di grado, nient'altro.
0: Parliamo anche di suo fratello Giovanni Rota, di cui abbiamo appena accennato. Ecco, Giovanni Rota è stato un architetto di una certa fama, esperto in costruzioni industriali.
1: Costruzioni industriali, ha fatto gli stabilimenti della Nestlé, infatti.
0: Ecco, è stata una persona presente nella sua vita, signora Rosetta?
1: Molto, molto, perché mio padre era morto che io nemmeno lo ricordo, e lui aveva, dunque lui era del 99, io sono dell'11, quindi aveva molti anni più di me, poi dopo sono arrivata io molto in ritardo, e lui ha curato molto i miei studi, sempre molto i miei studi, ma lui era emigrato in America, questo gliel'ho detto, no?
0: No.
1: Ah, perché lui è stato in prigione durante il fascismo, è stato in prigione e poi all'arrivo degli alleati è stato liberato ed è tornato nel suo studio di architetto a Vigevano e ha trovato che gli avevano ucciso l'impiegato molto caro a cui lui aveva lasciato la cura dello studio, e gli avevano distrutto tutto il materiale che aveva nello studio, libri compreso. E allora lui ha, questo non dovrei dirlo, ma insomma ha dato una pensione alla vedova di questo suo impiegato ed è emigrato in America.
0: Torniamo al suo rapporto con Flaiano. Ecco, credo che uno dei periodi più sereni della vostra vita familiare fu quello che trascorreste spesso nella villa che avevate a Fregene, ecco, alla fine degli anni 50, inizio, sì, anni 60. È vero, signora Flaiano?
1: Dopo che sono tornata io, quando lui mi ha fatto tornare, abbiamo passato il tempo in quella casetta lì. Andavamo sempre in quella casetta di Fregene, e l'ultimo anno di vita di Ennio, infatti, pensavamo di passare l'inverno a Fregene, e avevo allargato la casa, avevo costruito una camera in più per passare l'inverno a Fregene, invece poi Ennio è morto, e quindi Fregene poi ho dovuto vendere, eccetera. Avevamo questa casetta in una zona di Fregene particolare, perché c'era una zona con costruzioni alte, eccetera, poi c'era la Pineta, che è monumento nazionale, allora lì era questa splendida Pineta, e questa casetta a un solo piano era al confine del villaggio dei pescatori, e questi pescatori erano emigrati dal sud con la guerra ed erano dei personaggi straordinari, veramente. Adesso, qualche anno fa, ho visto ancora i nipoti di questo pescatore, che adesso si sono arricchiti con la trattoria, ma sono rimasti molto molto carini, molto gentili con me, affettuosi, perché li ho conosciuti proprio bambini, ed erano i soli bambini di Fregene che giocavano con mia figlia, perché i bambini dei villeggianti, le madri che si avvicinavano con un bambino li portavano via, ecco perché allora c'era questo pregiudizio per i bambini handicappati, con me che mia figlia fosse una bella bambina, però le madri non volevano che giocasse con loro e con i loro figli. E mi ricordo una volta che mia figlia è stata perduta nella pineta, si è perduta perché io l'avevo portata fuori dalla casa e poi mi sono ritornata indietro per dire qualcosa alla persona che doveva cucinare, così, e quando sono riuscita non l'ho trovata più. E allora tutta Fregene, per un giorno intero, tutto il villaggio dei pescatori, non Fregene l'altro, tutto il villaggio dei pescatori si è messo a cercare questa bambina nel bosco, nella pineta. È stata una cosa straordinaria. Verso la fine della giornata doveva arrivare Ennio, io ero spaventatissima, ho telefonato a un cognato che era nell'aeronautica generale, insomma un grosso esponente dell'aeronautica militare, e lui ha mandato anche un aereo a cercarla, non si trovava. Poi è arrivato a un certo punto il carabiniere che la cercava, è arrivato con questa bambina in braccio e l'avevano trovata proprio vicino a casa. Vicino a casa c'era una macchia di alberi dove lei si era seduta, probabilmente ha passato tutta la giornata lì, perché erano alberi che avevano dei pallini rossi e lei amava molto quegli alberi con i pallini rossi, penso, e l'hanno ritrovata. Comunque la solidarietà straordinaria che hanno dimostrato questi pescatori lei non può immaginare.
0: Ecco, in quel periodo suo marito, signora Rosetta Rota Flaiano, lavorava a stretto contatto con Fellini, stavano preparando appunto La dolce vita. Lei ebbe anche modo di conoscere Antonioni, con cui Flaiano realizzò La notte, signora Rosetta.
1: Sì,
0: che ricordi ha di Antonioni?
1: Antonioni era veramente un personaggio, purtroppo Ennio ha fatto un solo film con Antonioni, era un uomo molto, molto umano, molto comprensivo. Ennio ha fatto La notte con Antonioni e con Tonino Guerra. Tonino Guerra ha compiuto 80 anni, poco tempo fa, e Tonino Guerra ancora mi telefona e ha molto amato mia figlia, Tonino Guerra.

0: di tutti i personaggi con cui è entrato in contatto suo marito, lei, signora Flaiano, chi ricorda con maggior piacere?
1: Lui era molto, molto amico di Totò.
0: Flaiano, ricordiamolo, scrisse per Totò il film Totò e Carolina, realizzato nel 1955 da Monicelli, e aveva anche collaborato al film Guardie e ladri.
1: Infatti io me lo ricordo molto bene Totò, appunto il soggiorno a Napoli con Totò è stata una cosa straordinaria veramente.
0: A suo avviso, signora Rosetta Rota Flaiano, chi era in effetti l'amico a cui suo marito era più legato?
1: Il suo grande amico è stato Nicola Chiaromonte.
0: Nicola Chiaromonte, ricordiamolo, critico teatrale, giornalista, anche egli facente parte del gruppo di intellettuali del mondo.
1: E Chiaromonte era il vero amico di Flaiano. Un altro molto amico suo era Pasqualino De Antonis.
0: Pasquale De Antonis è stato un fotografo piuttosto importante ed è scomparso lo scorso gennaio a Roma.
1: Aveva uno studio fotografico a Piazza di Spagna ed era, credo, coetaneo di Ennio e pescarese, è l'unico amico che avesse Ennio Pescara, non ha avuto mai amici Pescara.
0: Infatti anche con Pescara ebbe un rapporto un po' conflittuale Ennio Flaiano.
1: Ma lui a Pescara i parenti, le sorelle eccetera non hanno mai riconosciuto mia figlia, quindi era molto grave per lui questo.
0: Ennio Flaiano ebbe un'infanzia difficile, vero signora Rosetta?
1: Quando doveva nascere Ennio, i genitori erano già separati. Il padre di Ennio è andato a casa dopo la separazione e è nato questo bambino, che poi il padre ha chiamato Ennio perché effettivamente era il nono. La madre non l'ha voluto questo figlio, l'ha rifiutato, erano già separati, non si è mai occupata di questo figlio. E questo figlio è cresciuto affidato al padre, il quale era un portatore di caffè, e allora lo mandava, prima l'ha curato in casa con delle governanti, poi siccome lui viaggiava molto anche all'estero, così la affidava alle famiglie dei suoi clienti, per cui lui a un certo punto è stato affidato a una famiglia di Brescia, però avevano il compito, questi a cui lo affidava, di mandarlo a scuola, eccetera, eccetera. A un certo punto il padre è andato a trovarlo a Brescia in questa famiglia e ha trovato che il bambino lavorava nel bar di casa e non andava a scuola, e allora l'ha portato via, l'ha tolto immediatamente e l'ha messo nel Collegio Nazionale di Roma. La cosa terribile è il Collegio Nazionale di Roma, di cui lui ha scritto anche.
0: Senta, invece nell'ultimo periodo della sua vita, dopo il primo attacco cardiaco, Flaiano di nuovo scelse di vivere da solo, no? Andò a vivere...
1: No. Questo è stato semplicemente il medico che gli ha consigliato, siccome la bambina aveva le crisi epilettiche, no? Allora il medico ha consigliato che vivesse in un residence e non stesse a casa. Lui però, quando la bambina stava bene, veniva a pranzo a casa e la sera andava a cena con lui fuori. Questi sono stati 2 anni che lui ha passato nel residence, legatissimo a noi. Non è stata una separazione, è stata una questione proprio perché la crisi epilettica era pericolosa per lo stato del suo cuore.
0: Ecco, comunque io so che lei ricorda con piacere questo sorta di nuovo fidanzamento che aveste.
1: È stato sì, tanto è vero che lui ha detto in un'intervista, non ricordo a chi, ha detto consiglio a tutti le persone di vivere sposate, di vivere separati perché così sono felici.
0: E lei può confermare che quell'ultimo periodo con suo marito di vita separata fu particolarmente piacevole?
1: Molto, molto, sì. Soltanto che lui in quel periodo ha fatto questo errore tremendo di andare in Canada, quindi tra il primo e il secondo film, infarto, ha fatto questo film Oceano Canada, che è stupendo, però il viaggio in Canada gli ha molto fatto male alla salute. È stato perfino dagli esquimesi, e io conservo ancora, perché lui in ogni viaggio portava una bamboletta per la bambina, io conservo ancora un esquimese, una bamboletta esquimese.
0: Flaiano ebbe molte delusioni dal cinema, anche dal teatro,
1: sì.
0: E poi più in generale si sentiva incompreso e anche un po' isolato. Ecco, come esprimeva con lei questo suo disagio, signora Rosetta?
1: Ma con me non so, io me ne accorgevo, ma non ne ha mai parlato. Non è che me lo dicesse, insomma, lo capivo io, ecco. anche si capiva dal suo disinteresse per tutto quello che era mondanità, eccetera, ricevimenti, cose così. La cosa che più mi dispiace è che lo ricordino solo per le battute, che molto, il più delle volte sono sbagliate, citate male, tra l'altro. Comunque lui non era affatto spiritoso e non era un autore di battute, era un autore di aforismi, secondo me. Che poi le battute fossero, gli aforismi fossero citati in maniera da farli in maniera sbagliata, e questo non era colpa sua.
0: Beh, però è innegabile che avesse, come dire, un'acutezza e anche un humor fuori dal comune, signor Rosetto.
1: Sì. Però che si esprimeva lui con un aforismo, poteva esprimere tutto un problema, capisce? Abbreviava, ecco.
0: Prima, quando ha parlato appunto del suo matrimonio con Fraiano, ha detto che è stato un errore. Ecco, vogliamo chiarire meglio questo concetto,
1: no,
0: signora Rosetto?
1: È stato un errore perché ha sacrificato lui, ecco, per questo dico. Perché in fondo lui probabilmente certi lavori non li avrebbe fatti se non avesse avuto una famiglia da mantenere, capisci?
0: Ma in definitiva, che marito è stato Ennio Flaiano?
1: Ma è stato un marito che, va bene, andava e tornava, però tornava, sempre tornava, e tornava molte volte a rifugiarsi in casa, ecco. Io ricordo una volta che era stato invitato a pranzo da una signora, e poi quando è andato a questo pranzo si è trovato che era lui solo con questa signora. Allora è scappato di corsa ed è venuto a Fregene a dire: ma sai, meno male che io qui ho potuto tornare a casa con la scusa della bambina, perché questo voleva, così. Era un uomo molto non amato, ma cercato dalle donne, non so per quale motivo, lo tormentavano proprio. In un primo tempo ho detto: è meglio lasciarlo libero, e ho cercato, quando sono andata a Ginevra, di lasciarlo libero. Poi dopo sono tornata a vivere con lui, ed è stato, in un certo senso, molti dicevano: come fai? E così invece ero il migliore dei mariti possibile, proprio, e devo dire, perché bisogna tener conto della sua infanzia. In tutta la sua vita lui si è portato dietro questa maledizione dell'infanzia senza madre, non ha un'idea. Lui andava cercando la madre dappertutto.
0: Questo lei lo ha capito subito, certo, questo problema di suo marito?
1: L'ho capito, ma forse non ho fatto abbastanza la mamma, insomma, dovevo sacrificarlo di più. Invece, come l'ho detto, cercavo sempre di lasciarlo libero, perché c'era questo problema della bambina.
0: Diciamo che lei ha dovuto fare molto la madre di sua figlia per poterlo fare
1: molto,
0: anche con suo
1: sì.
0: marito.
1: E infatti, ho fatto tutto la madre di mia figlia soprattutto. Ma sai che non è stato facile la vita con quella bambina. Pensa che una volta, e questo è negli scritti di Flaiano, c'è questo pezzo che io non ho pubblicato in quel librino, perché volevo che quel libricino avesse un tono solo ottimistico. Se avessi pubblicato anche il secondo pezzo sulla malattia della figlia, era atroce, perché ha avuto una crisi epilettica durata 2 giorni. Ennio la descrive, questa crisi. In ospedale, siamo stati 2 giorni in ospedale. Un pezzo che è pubblicato nelle opere, e sulle amicizie che ha fatto in ospedale con gli infermieri, con un ragazzo malato che lui portava a passeggiare fuori. Lui ha passato 2 giorni in ospedale con me, con la figlia.

0: Dopo la scomparsa di suo marito, lei a un certo punto, Rosetta Rota Flaiano, si è trasferita in Svizzera con sua figlia.
1: Io mi sono trasferita in Svizzera perché ho lavorato fino all'84 con l'università. E io mi sono trasferita in Svizzera per trovare il modo di lasciare mia figlia, perché allora in Italia non c'erano istituti adatti. Ecco, io ho cercato. L'Italia è il paese della Montessori. E io mi ricordo i primi tempi c'erano delle scuole per montessoriane, appunto per l'educazione degli handicappati, come si chiama, come le volete chiamare,
0: disabili.
1: Poi dopo questo è scomparso naturalmente, e allora quando io ho cominciato a essere vecchia mi sono accorta che non c'era posto dove lasciare questa figlia. Sono andata a vedere delle cose che mi facevano orrore. Pensi, l'ospedale di Santa Maria della Pietà tenevano questi handicappati mentali, bambini, li tenevano con le mani legate dietro la schiena. Erano cose orrende allora. Adesso stanno facendo delle cose molto buone, tra l'altro. Hanno fatto a Torino un concorso per una tesi di laurea sulle case per handicappati, e dicono che devono essere piccole queste case e avere handicappati fisici e mentali insieme, perché i mentali poi aiutano in casa e si diminuiscono le spese, e devono essere nel luogo d'origine, e le chiamano case di Luise, le stanno facendo in Piemonte infatti.
0: In Svizzera
1: la mia figlia.
0: Ecco, sua figlia è morta poi a Lugano nel 92, se non vado errato. Se dovesse raccontare appunto agli altri di sua figlia, cosa si sentirebbe di dire?
1: Potrei dire che mia figlia mi amava e che io l'amavo, che non era affatto completamente, non aveva perso la mente. Insomma, potrei dire che è un ricordo positivo di mia figlia. Però a un certo punto dico, forse è meglio adesso che sono in queste condizioni, che sono vecchia e cieca, dico è meglio che se ne sia andata prima di me, ecco.
0: In Svizzera, presso la Biblioteca Cantonale di Lugano, accanto a quelli di Prezzolini e Ceronetti, c'è anche il Fondo Flaiano, a cui lei ha dato che cosa in particolare, signora Rosetta?
1: Il materiale di cinema e la biblioteca.
0: Più in generale, comunque, dopo la morte di suo marito, lei ha contribuito alla riscoperta, perché bisogna parlare quasi di una riscoperta, di un intellettuale unico come è appunto, come
1: non
0: è stato,
1: lo so,
0: Flaiano.
1: È quello che mi domando, non so fino a che punto ho contribuito, che cosa ne ho fatto, perché vedo che ancora lo citano come un autore di battute, quindi vuol dire che non ho fatto molto.
0: Ma quindi lei, diciamo, non ha la percezione, signora Rosetta, che in qualche modo la figura di Flaiano sia stata totalmente riscoperta?
1: Non lo so, non sono sicura, ecco.
0: In questi anni lei si è anche data molto da fare per porre l'accento sui problemi delle famiglie che hanno a che fare con dei congiunti disabili. Ecco, c'è ancora molto da fare in questa direzione, signora Rosetta Flaiano?
1: Io non lo so questo, perché come le dico, so che cominciano a fare qualcosa di buono, ben fatto, perché c'è questa, per esempio, una fondazione Ruffini, sono i Ruffini del Risorgimento, che ha una casa per handicappati molto ben fatta, non dico handicappati, come vogliamo dire?
0: Disabili,
1: adesso si dice, diciamo, disabili, e a Ivrea. Poi appunto c'è questo studio di case piccole per disabili e così via, quindi credo che qualcosa si sta facendo di abbastanza importante anche.
0: Lei, signora Rosetta Flaiano, in Svizzera ha dato vita anche a un fondo, questa volta a nome di sua figlia, che si occupa di iniziative in favore dei disabili.
1: Loro non possono far niente in Italia però, capisci? Quindi adesso devo studiare il modo perché possano aiutare qualche istituzione italiana, perché il loro statuto impedisce di agire fuori dalla Svizzera, e allora vorrei vedere di poter aiutare un po' in qualche modo anche le istituzioni italiane.

0: Avete ascoltato Il Novecento racconta, un'intervista di Massimo Billi a Rosetta Rota Flaiano, un programma di Flavia Pesetti.
1: Avete ascoltato la terza puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in cinque puntate a cura di Francesca Vitale.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello.

vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

marca, da tutto sta a Francesco, lo vedi?

0: Sono Montalbano.
1: Piacere.
0: Piacere mio. Che è successo?
1: Abbiamo trovato un uomo morto annegato.
0: Stanotte.
1: Si tratta di Totò Recca.
0: Totò Recca è il pescatore?
1: Sì, esatto. Abbiamo trovato la sua barca rovesciata al largo.
0: La sua barca rovesciata al largo e il suo corpo qua?
1: Sì, esatto.
0: E com'è stato?
1: Chi può dirlo? Comunque, commissario, questa notte il mare era una tavola.
2: Orlando! Che c'è?
3: Orlando!
0: Va bene, comandante, io la saluto. Buon lavoro, eh?
1: Arrivederci, commissario.
4: Signorina, quando volete tornare, l'ho detto anche al commissario. Qui c'è una stanza sempre per voi.
2: Grazie, sarà un piacere. Siamo stati poco stavolta, ma quando torniamo l'avvisiamo per tempo.
5: Non si preoccupi, per lei il commissario c'è sempre posto. No?
6: Grazie, grazie.
4: Signorina, abbi pazienza, quando lei torna a Genova, lo dice a tutti i suoi amici quanto è bello qua, eh? Perché se quest'anno va come l'anno scorso, siamo rovinati completamente.
5: Siamo ancora con questi discorsi. Ti ho detto che quest'anno sistemiamo tutto.
4: Sì, il problema è che qui se la banca ci toglie il fido... Siamo rovinati, perché qui si portano via albergo, ristorante, tutto, eppure le pentole e i piatti, capito?
6: Mi dispiace. Signora, noi dobbiamo andare perché veramente da noi ci parte il traghetto. Grazie di tutto e complimenti ancora per la sua cucina, eh?
4: Arrivederci.
3: Orlando!
2: Grazie ancora.
4: Mi scusi signorina, insomma se l'abbiamo implicato in queste storie di famiglia.
2: No, no, siamo stati benissimo signora, grazie ancora di tutto. Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: C'è dei biglietti?
2: No.
3: Biglietto?
0: Non ti date i biglietti?
2: No, non ce li ho, ce li vedi tu.
0: E dove l'ho messo?
2: Prego, vado. Orlando!
3: Ma che fai?
0: Orlando, stai buono.
3: Ma la smetti, Orlando!
0: Che mi conviene? Stai buono. Mi scusi, sono il commissario Montalbano, non l'aveva mai fatto.
2: Ma che cosa gli ha preso?
0: Non lo so, hai visto, è partito così improvvisamente. Mi scusi ancora, buon lavoro.
3: Prego, prego.
0: Grazie. Senta, i biglietti ce l'ho da qualche parte. Adesso li trovo.
3: Sì, sì, va bene, vada.
5: Buongiorno. Come andrà la vacanza, signora? Tutto bene?
2: Sì, grazie.
5: Senta, commissario, sì. A proposito di quel signore cieco, si ricorda il padrone di Orlando, quello che mi ha domandato venerdì.
0: Cioè, il signor Piccolome.
2: Salvo, io ti aspetto sopra. Sì. Dammi la tua borsa.
5: Grazie. Arrivederci. Senta, mi sono ricordato una cosa. Che è successo l'anno scorso? Ma forse è una minchiata.
0: No, no, no, dica pure.
5: Beh, ecco, era un viaggio di gata, Levanza.
0: Sì.
5: Io lo vidi a piede della scaletta, in scinnì, e lui mi riconobbe a voce. E principiò ad accanare. A me la scaletta come fu e come non fu. Gli cadì il bastone in acqua. Si mise a fare voce come un pazzo. Un bastone, un bastone!
0: Cioè, si disperava perché il bastone gli era caduto in acqua.
5: Pareva che gli fosse caduto un bicirillo. Io da lì giù e vidi il bastone che galleggiava. Come Dio vuole, riuscì a portarlo a bordo, sembrava impazzito. Gli altri passeggeri non capivano, si erano allarmati. Io preso il rampone e gli recuperai il bastone, appena ebbe fra le mani. Sembrava che quasi quasi se lo baciava come un figlio perso ritrovato.
3: Anche dei soldi mi dette.
5: E questo è tutto, io spero che gli sia utile.
0: No, magari è un'informazione che può tornare utile. Io la ringrazio comunque.
5: No, fate un buon viaggio,
0: grazie, arrivederci.

0: Allora ti ha detto qualcosa di interessante?
1: Ma sì, credo di sì, anche se non so perché. Credo di sì.
0: Mi piacerebbe tornare presto a trovare Ignazio. Alla fine è stata una bella vacanza.
1: Sì, certo. Hai visto che siamo stati bene? Anche se ho dovuto lavorare un po'.
0: Già, è che tu riesci sempre a cavartela, perché sai esattamente di che cosa ho bisogno per essere felice.
2: Buongiorno, commissario.
3: Buongiorno.

0: no.
1: Ah, dottore!
0: Sì.
1: Come stai accanollando? Mangia e dorme. Magari sta ancora pensando col pensiero al padrone suo che è morso e mischino.
0: Non ti preoccupare, mangia e dorme, si è fatto pure una bella vacanza. Senti, il dottor Augello è in ufficio?
1: No, sì, dottore, ha chiesto il compromesso di un'ora per andare a visitare delle case. Un fatto di connivenza.
0: Connivenza? E con chi?
1: Connivenza con la sua zia, di lui, Beba. Venne lei personalmente di persona a pigliarlo.
0: Convivenza, Catare, convivenza.
1: E io che dissi?
0: Hai detto connivenza.
1: Connivenza, connivenza.
2: Faccio!
0: Devi andare dal giudice Lo Bianco, io già ci ho parlato per telefono, lui dirà due mandati. Uno per fare accertamenti bancari sul conto di Impallomeni Silvestro, il cognato di Nè Piccolomini. Un altro per avere i risultati dell'autopsia su Totò Ricca, pescatore deceduto a Levanza la notte scorsa, in un incidente che non mi guarda proprio per niente. Ti ricordi tutto?
3: Sì, commissario. Accertamenti bancari sul conto di Impallomeni Silvestro.
0: Oh, soprattutto a proposito di un fido bancario in scadenza.
3: Benissimo. E poi c'è l'autopsia su Totò Ricca, che l'hanno ammazzato?
0: Mi sa tanto da sì.
3: Ma scusi, commissario, ma che c'entriamo noi di Vigata con un finto incidente a Levanza?
0: Perché questo finto incidente di Levanza assomiglia tanto al finto incidente di Vigata occorso a Nenè Piccolomini. Chiaro?
3: Chiarissimo, commissario. Va bene, sarà fatto.
0: Fammi sapere. Orlando? Orlando! Orlando! Orlando! Orlando! Oh, Galluzzo! Tu sai dove Fazio tiene le pratiche archiviate?
4: Sì, commissario. Ma Fazio entra, aspetta.
0: Sì, lo so, ce l'ho mandato io. Senti, mi devi fare una cortesia. Mi devi cercare notizie sull'autista dell'ingegner Di Stefano, presidente di Lux in Umbra. Si chiama Carmelo qualche cosa. Oh, tutto voglio sapere di lui. Vita, morte e miracoli se ne ha fatti.
4: Commissario, ma c'è da aspettare che arriva Fazio?
0: No. No. No.
4: Vabbè, sono commissario.
5: Grazie.
6: Buongiorno, vieni, vieni.
0: Posso? Ti ho detto vieni. Ma allora?
6: Io non lo so se mi sento così sicuro, Salvo, non lo so.
0: Ma che dici?
6: Ieri sera io ho visto una femmina. Molto, molto bella, Salvo. Però l'ho vista e mi sono detto, adesso c'è Beba e a mia questa femmina non mi fa nessun effetto, nessun effetto. E invece l'effetto me l'ha fatto. E come? E poi dopo mi sono sentito in colpa.
0: Ah. Quindi avete...
6: Non mi ci sono nemmeno avvicinato a quella femmina, Salvo.
0: Ma tu che vuoi dalla vita mia, Mimì? È ora che diventi grande, eh. Guarda che nessuno ti obbliga a sposarti questa signorina. Anzi, guarda, nessuno proprio ti obbliga a sposarti in generale. Quindi vedi decidere se questo è quello che vuoi. Però l'unica cosa vedi deciderlo in fretta perché ci stai rompendo i capasi a tutte quanti. Chiaro? Allora, senti, passiamo a delle cose serie. Hanno portato via Orlando.
6: Che cosa?
0: Qualcuno è entrato in casa mia e si è portato via Orlando. Quel cane è la risposta a tutti gli interrogativi che la morte di Piccolomini ha lasciato aperti. Quindi, se se lo sono portato via, potrebbe essere solamente per due ragioni. O quel cane rappresenta qualche cosa di importante che noi ancora non sappiamo, oppure hanno paura che ci possa portare dritti dritti all'assassino di Piccolomini.
6: Scusa, non può essere che semplicemente il cane è scappato?
0: No, lo escludo, mi si era affezionato così tanto, no. Ma è come se... Era come se Orlando avesse capito che io potevo arrestare l'assassino del suo padrone.
6: Salvo, ma tu ne stai parlando come un cristiano.
0: Beh, è intelligente più di un cristiano. Più di molti cristiani che io ho conosciuto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, il commissario Montalbano.
0: La conosco. Desidera?
1: Una domanda, lei lo conosceva nei Piccolomini?
0: Certo, io portavo le bombole a casa.
1: Ah, lo sa che è morto?
0: Sì, me l'hanno detto, meschino. Dice che l'hanno trovato col gas aperto. Ma quello è gas che non ammazza. E poi anche se ammazzava, non ce l'avrebbe fatta, la bombola gli stava finendo.
1: E lei come lo sa?
0: Il signor Piccolomini era una persona precisa. Oggi che giorno è?
1: L'11.
0: La bombola nuova avrei dovuto portargliela domani, il 12. Lui quando passava di qua me lo rammentava sempre. E ricordati la bombola il 12.
1: Senta, un'ultima domanda. Tutte le vostre bombole hanno questo bollino qua?
0: Sì, è il nostro contrassegno.
1: Ho capito. La ringrazio.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Andiamo.

0: Vieni, Mimì. Questa non è una delle bombole che Piccolo mi comprava di solito. Non è il bollino giallo.
1: E che vuol dire?
0: Che probabilmente l'ha sostituita l'assassino.
1: Perché?
0: Perché voleva essere sicura che fosse piena.
1: Ma se me l'hai detto te che non avvelena questo gas.
0: Sì, l'assassino forse non lo sapeva. Era un ignorantone come noi due.
2: Hanno tagliato la corrente.
3: Non ci sono proprio le lampadine. A che gli servono a un cieco?
1: Ah, è vero, non ci avevo pensato.
0: Lo sai che mi fai pensare? Che forse non ci ha pensato nemmeno l'assassino. Siamo un po' Iacomuzzi al telefonino.
4: Pronto? Pronto?
0: Pronto, Iacomuzzi, Montalbano sono.
4: Tutto bene, salvo?
0: Sì.
4: Dimmi.
0: Senti, ti ricordi quel Viva Maria di impronte che hai preso a casa di Nè Piccolomini?
4: Quelle sue?
0: Sì, lo so che sono tutte sue. Ma vorrei che mi controllassi quelle che tu hai sicuramente preso sull'interruttore e sulla bombola del gas.
4: L'interruttore della cucina?
0: Esatto. Oh, vedi che voglio i risultati domani mattina presto sulla mia scrivania, eh?
4: Non c'è tempo.
0: Lo so che è tardi, ma il lavoro è il lavoro.
4: Canazzo de mannara sei, no?
0: No, non dire queste parole che non stanno bene sulla boccuzza di un bravo ragazzo come a te. Ciao, Iacomo.
4: Ciao.
0: Andiamo, vieni a vedere.
5: Lo vedi? Affonda.
1: E che doveva galleggiare?
5: Quelli pieni affondano, quelli cavi galleggiano.
1: E che mi viene a significare?
5: A poi te lo spiego.
6: Niccolò, ma che ci fai qua?
7: Ecco, mi hai chiamato tu e ti ho portato la cassetta.
6: Ah, la cassetta, grazie. Vieni, vieni.
5: Niente, chiudi la porta.
7: Sì, questa è la cassetta dell'inaugurazione, eh? Poi cappuccino e brioche però, eh?
5: Sì, è stato meno fortunato.
7: Vedi, io questo ingegnere Di Stefano non lo sopporto. Questo manca al gabinetto, se non c'ha fotografi e giornalista al
8: set. Sono certo che lo sarà sempre di più in avvenire, tutto questo. Grazie.
5: Quanto tempo fa risale questa registrazione?
7: 4 anni. Adesso non ne faccio più queste marchette. Le lascio fare a Televicato.
8: Inaugurazione intensa e commovente.
5: Quella cosa è la tia adesso?
8: Adesso.
7: Le gabbie dove tengono i cani dei ciechi.
8: Porta nell'ombra degli assistiti la pia.
5: Questa è la sede di Lux in Ombra, giusto?
7: Sì, in via Nazionale, a Montelusa.
8: E ci dica qual è il suo nome?
9: Cascio Gerlando.
8: E la storia del suo calvario.
7: Gerlando Cascio.
9: Una vecchia storia. Ma sa, ora mi sento quasi rinato per la generosità dell'ingegnere e
5: certo,
9: per
5: te produci inzuppare il pane, eh? Il calvario di Gerlando Cascio.
7: Vabbè, un po' di colore.
10: È importante che mio padre possa venire. Ma la
5: perché questa è sbagliata. Niccolò, grazie di tutto, eh. E ricordami.
7: Che mi deve una colazione, ho capito?
5: Bravo.
7: Ciao.
5: Buona giornata.
11: Dottore, dottore!
5: Sì.
11: La signora Tarantini al telefono.
0: Pronto, Montalbano sono.
12: Commissario.
0: Signora Tarantino, buonasera.
12: Buonasera, commissario. Ce ne parlerei presto.
0: D'accordo, vengo subito.
12: No, subito no.
0: No?
12: No, poi ci spiego, commissario.
0: E allora quando dovrei venire?
12: Ne vorremmo aprire stasera, facciamo dopo mezzanotte.
0: Stasera dopo mezzanotte?
12: Però, per favore, commissario, non lascia sta macchina vicino casa.
0: Ah, mi scusi, perché dovrei lasciare la macchina lontano?
12: Ah, poi quando vieni ci spiego perché, commissario.
0: Non la spiega lei?
12: Galeassi, commissario, ora non ci posso dire niente.
0: Va bene, d'accordo.
12: Ne vedremo stasera, commissario.
0: Arrivederla.
12: Arrivederci.
0: Arrivederla.
13: Allora, l'autista dell'ingegnere Di Stefano, Aloisio Carmelo, fu Alfonso di Quartarullo Lucia, nato a
0: Casoli.
13: Vedi
0: che ti tiro quel portacenere subito subito, eh?
13: Commissario, mi scusi, ma stavo leggendo dagli appunti di Fazio.
0: Comunque,
13: Aloisio Carmelo, detto il Redento, ha 44 anni e da 10 anni lavora con l'ingegnere.
0: Perché è soprannominato il Redento?
13: Perché a 20 anni ha ammazzato uno, un tabaccaio per rapina. È stato condannato e dopo 10 anni è rimesso in libertà per buona condotta. Poi ha avuto qualche altro piccolo guaio finché non è stato preso a servizio dall'ingegnere. E da allora non ha avuto più nessun problema con la giustizia.
0: Che significa qualche altro piccolo guaio?
13: Ma fu fermato perché sospettato di organizzare combattimenti clandestini di cani.
0: Combattimenti clandestini di cani? E come è andato a finire?
13: Ma poi non se ne fece nulla perché non fu trovata nessuna prova e di conseguenza fu rilasciato.
0: Tutto qui?
13: Tutto qui, commissario.
6: Ti ringrazio, Carlo, hai fatto un buon lavoro, puoi andare.
13: Grazie. Buongiorno, sono commissario.
6: Buongiorno.

0: Commissario Montalbano sono.
1: Sono spiegando, commissario, ma l'ingegnere ancora non è venuto.
0: Non sono venuto per parlare con l'ingegnere. Dov'è Orlando, il cane di Piccolomini?
1: E chi vuoi con te mia? Ma non ce l'avevo lei, un cane.
0: Ah, ce l'ho io. Dove tenete le bestie?
1: Venga, io le faccio vedere.
0: Beh, che mi sta a significare? Dove avete messo i cani?
1: I cani? E non ci sono più. Li abbiamo regalati.
0: A chi?
1: Ai vecchi bisognosi e a tutte le altre associazioni. Tanto ormai la Lucchis Numbra, commissario, finito, stai chiudendo.
0: Che significa che state chiudendo?
1: L'ingegnere ha sbagliato. Si è messo ad aiutare quei poveri disgraziati con i suoi soldi, che poi erano i soldi della buona anima del paese. Commissario, i soldi finiranno.
0: E beh, ma non ricevete aiuti dallo Stato?
1: Ma quando mai, commissario? Tutto l'ingegnere di Stefano ha fatto. Ma i soldi neanche se trovano sotto la mattonella.

0: Entri, è aperto. Chiuda la porta.
1: Sì. Si può fare un po' di luce? Abbia paura, se vuole me ne vado da dove sono arrivato, eh.
0: No, venga qua, venga qua. Si accomodi.
1: Grazie.

0: Allora, signora, di che mi voleva parlare?
1: Ci volevo dire di lasciare in pace a mio marito, è un galantuomo.
0: Ma io non lo metto in dubbio, signora. Come ha detto che si chiama?
1: Sara, io mi chiamo.
0: Ah. E di che ha paura, Sara? Perché ha voluto che prendessi tutte queste precauzioni per venire qua? Questo paese non mi conosce nessuno, non sanno nemmeno che mestiere faccio.
1: Ma lei è un uomo. E Pepe, mio marito, è geloso. E se viene a sapere che in casa mia c'è solo un uomo, quello capace che mi ammazza.
0: È lei che ha scritto questo biglietto e l'ha messo nel bombo, vero?
1: Sì.
0: E perché?
1: Mi aveva ammazzato di botte e dopo mi aveva attaccato a letto con una corda. 2 giorni e 2 notti mi tenne così, come una bestia.
0: E che aveva fatto?
1: Niente. Passò uno che vendeva le cose, Tupulò, e io ci rapii. E ci stavo dicendo che non volevo niente. Quando Pepe tornò e mi vitti che parlavo con quell'uomo. E poi se ne asciuto pazzo.
0: E dopo quando la slegò?
1: E Pepe mi dette ancora botte. Poi, siccome che doveva partire per il mercato, mi disse di caricare bumuli sul furgoncino. Allora io pigliai una pagina di giornale, la sciazzai, feci 5 bigliettini e ci scrissi sopra quelle parole. E poi le misi in 5 bumuli diversi. Prima di partire, Pepe mi attaccò di nuovo con la corda. Ci misi 2 giorni a liberarmi. Poi andai in cucina, pigliai il coltello e mi tagliai i vini.
0: Ma scusi, ma quando si è liberata, perché non è scappata?
1: Perché io ci voglio bene a mio marito. Poi Pepe tornò e io stavo morendo dissanguata. E allora lui mi portò all'ospedale. A Kid io ci dissi che avevo tentato di ammazzarmi perché 2 settimane avanti era morta mia madre. Non ci volevo dire la verità. Quando mi fecero tornare a casa capii che Pepe era cangiato. E quella notte rimasi prena di mio figlio.
0: Da allora non le ha più dato botte, no?
1: Mai. Ogni tanto la gelosia ci torna e allora sfascia tutto quello che gli viene a tiro. Ma a me non mi fa niente. Io però comincio ad avere una paura che non ci dormo più la notte.
0: Che paura?
1: E che qualcuno trovava i bigliettini ora che tutto era passato. Mi scandavo che se Pepe veniva a sapere che avevo spiato aiuto per liberarmi di lui.
0: Avrebbe ripreso a picchiarla, no?
1: No, anzi, commissario, che mi avrebbe lasciata per sempre.
2: Oh, Fazio, stai tornando?
3: Sì, commissario. Mi sono fatto quell'isola su e giù per più di 3 volte. Mm. Però qualcosa ho trovato.
2: Dimmi.
3: Innanzitutto, non esiste nessun affido bancario concesso a Impallomeni Ignazio e a suo marito di Vestro. Mm. Ho parlato col direttore dell'unica banca che c'è all'Evanza, che mi ha detto che una grossa società straniera stava cercando di aprire un altro villaggio vacanze nell'isola. E con una concorrenza così forte nessuna banca avrebbe finanziato i restauri dell'alberghetto degli Impallomeni, per quanto grazioso.
2: Certo.
3: Allora me ne stavo andando. Mm. A un certo punto mi è caduto l'occhio su un vecchietto che stava versando i soldi, immagino, della pensione sul suo libretto. Mm-hmm. E allora ho fatto una pensata. Visto che ci sto, controllo se c'è un conto aperto a nome di Agnese Silvio Piccolomini.
2: E allora?
3: Ci insertai. Il conto c'è, commissario. E che conto?
2: Cioè?
4: 400.000 euro.
5: 400.000 euro?
3: Sì, su un libretto al portatore intestato a Enea Silvio Piccolomini.
2: Ah.
3: E le sorprese non sono finite, commissario. Perché anche quel Recca...
2: Totò Recca il pescatore?
3: Esattamente, cioè aveva un sacco di soldi in banca, anche se lui li aveva investiti in botte CCT.
2: Ho capito. Senti, per quanto riguarda l'autopsia di Totò Recca?
3: Beh, non hanno trovato neanche una goccia d'acqua nei suoi polmoni. E qui ci inserto lei, commissario. Non fu un incidente, ma l'hanno ammazzato. L'hanno ammazzato e poi l'hanno buttato in acqua.
2: Mm. Senti una cosa, tu domani mattina telefoni a tutti i notai di Vigate e chiedi chi è che si occupa del testamento di Nenè Piccolomini. Poi, se come penso Nenè aveva intestato tutto alla sorella Ignazia, tu vai all'Evanza, mi prendi Impallomeni, Silvestro e me lo porti qua, intesi?
3: Mi scusi, commissario, sì. Ma non si potrebbero abbreviare un pochino i tempi?
2: Che vuol dire?
3: No, visto che l'Evanza è lontana, andare e tornare ogni volta è una spacchinata, io ho pensato che magari lei voleva interrogarlo questa sera stesso, Impallomeni, Silvestro.
2: Ho capito, e allora?
3: E allora, commissario, mi sono permesso di convocarlo adesso e sta nel suo ufficio.
2: Qui. Grazie.
3: Dovere, commissario.
2: Buonasera, signor Impallomeni. Prego, prego.
6: Buonasera, commissario.
2: Stia, si accomodi.
6: Commissario, mi voleva parlare?
2: Sì, le volevo parlare. Le volevo chiedere una cosa che già avevo intenzione di chiederle sull'isola. Lei in che rapporti era con suo cognato?
6: Ma né buone né cattive. Se devo essere sincero, un po' mi sembrava che ogni fine settimana veniva da noi. Già abbiamo pochi clienti. Se poi in giro c'è un cieco che sembra che sta domandando l'elemosina, lo capisce pure lei, non è una buona pubblicità.
2: È vero che per mettere su il suo albergo lei si è indebitato fino al collo?
6: Tutti noi piccoli imprenditori siamo vittime di questo sistema bancario. Commesso?
2: O degli usurai. Come quello con cui stava parlando lì sull'isola. Vicino alle ancore, giusto? Comunque stia tranquillo, i suoi problemi sono finiti. Sua moglie tra qualche giorno rediterà i soldi di suo cognato e lei ci potrà pagare i suoi debiti.
6: Ma quale eredità?
2: 400.000 euro nella banca di Lavanza.
6: 400.000 euro alla banca di Lavanza? Le giuro che non lo sapevo, commissario. O meglio, lui una volta me lo disse che mi avrebbe aiutato. Ma mi disse pure che non l'avrebbe fatto per me, perché non me lo meritavo. Ma per Ignazia e i nipoti. Ma ne diceva sempre un sacco di minchiate. E io non gli ho creduto tante volte. Non gli avrò creduto neanche allora.
2: E ha fatto male.
6: Commissario, non ci posso credere. Ma come potevo immaginare? Nenè campava con una pensione di poco più di 500 euro al mese. Ma come ha fatto a mettere da parte 400.000 euro?

0: È permesso? C'è nessuno? C'è nessuno?
1: Chi cerca?
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sto cercando Gerlando Cascio.
1: Cascio?
0: Davvero
1: lo dici?
0: Allora forse fa prima a fare una seduta spiritica, perché Cascio è morto qualche giorno fa.
2: È morto? E com'è successo?
0: Ma lei, scusi, che cosa le interessa? Io travaglio per un'agenzia immobiliare, c'è gente interessata a comprare da queste parti e ho pensato che...
3: Allora gli hanno dato informazione sbagliata, perché queste sono case del comune. Cascio l'ha avuta, perché ci è coinvolto ieri? Ci ha messo una buona parola a quell'ingegnere che veniva a trovarlo ogni mese.
2: Ah sì, l'ingegnere De Stefano.
3: E che ne saccio io come si chiama? Io saccio solo che Cascio piangeva miseria. E poi quando è morto i suoi figli si sono trovati 500 milioni di eredità in terreni e appartamenti. Persona strana era. Che morte strana fece.
2: Ma perché, com'è morto?
3: Si è trovato sul binario con la carrozzella e tutto mentre arrivava il rapido per Palermo.
2: Senta, io so che il signor Cascio aveva un cane. Il cane è morto con lui, che fine ha fatto?
3: È rimasto vivo e poi l'hanno dovuto abbattere.
2: E perché?
3: Perché si gettava alla gola di tutti gli altri cani che gli passavano sotto gli occhi. E anche magari dal mio.
2: Senta, che lei sappia, qualcuno l'ha reclamato?
3: Due giorni dopo che Cascio morì, venne un signore che aveva già pronta la macchina per portarlo, con la rete e tutto. Ma se ne dovette tornare con le mani vaganti.
2: Ho capito. Io la ringrazio molto, Buona passeggiata.
3: Grazie. Buono.
4: Carella!
5: Sì, dottore.
2: Senti, Yakuza ha telefonato?
5: Nessuno telefonò, dottore.
2: Ma ci si addormenta su quell'impronta.
6: Buongiorno, ho detto mille volte, non te voglio vedere leggere il commissariato.
7: Buongiorno.
8: Salvo! Oh, è un'ora che ti aspettiamo.
5: Ma mi ricordasse così, dottore, lei mi disse se il dottore Comuzza avesse telefonato. E io giustamente ci rispose che...
8: Dottore, per il fatto del cane.
2: Non ti preoccupare, cadere, il primo ad essere avvertito quando tornerà sarai tu, va bene?
5: No, io volevo soltanto dirci che se c'è di bisogno mi metto io a ricercarlo. Una volta si è perso il gatto del mio nipotino Umberto e io lo ritrovai dopo dei giorni, molto ma lo ritrovai.
2: Vabbè, cadere, torna al tuo posto.
5: Sì.
9: Era come pensavi tu, Salvo. L'impronta rinvenuta sull'interruttore della luce non apparteneva a Piccolomini. E magari quella sulla bombola del gas.
2: E perché non l'hai scoperto subito?
9: E perché, a dirti la verità, a me tutta questa gran voglia di capire come era morto quell'invalido mi sembrava una delle tue solite minchiate. E siccome avrei dovuto tenere fermo almeno per una settimana tutto il lavoro del laboratorio, ho aspettato che ti chiarisse le idee.
2: Ah, ho capito, ma io non ho abitudine questa. Se siete tutti messi in testa di mostrarmi quanto siete bravi, faccio traduce un sospetto senza mandato. Tu non ti metti ad analizzare le impronte perché sennò, poverino, perdi tempo. Oh, tu non ne parliamo proprio. Qui vi dovete mettere in testa che il lavoro va fatto secondo le regole, chiaro? Oh, sentiamo, di chi sono queste impronte?
9: Si tratta di un pregiudicato, tale Aloisio Carmelo.
2: Tombola, hai visto? Allora, ascoltatemi bene perché credo di aver capito come sono andate le cose. Enea Silvio Piccolomini si è fatto i soldi trasportando droga da Levanza. Lo faceva per conto dell'ingegner Di Stefano.
8: E come la trasportava?
2: Dentro il suo bastone da cieco, che era cavo all'interno. Ho fatto un calcolo approssimativo. Ogni viaggio fruttava all'ingegnere almeno 2 chili di cocaina.
8: A Levanza chi la dava la droga?
2: Totò Recca, che la prendeva probabilmente in mezzo al mare dai trafficanti tunisini. Allora, Totò Recca la dava a Piccolomini. Piccolomini tornava a Vigata e la consegnava all'ingegnere. O ad Aloisio, il suo compare. Questi la raffinavano e poi la portavano a Fiacca, dove entrava in gioco un altro invalido, Gerlando Cascio, che porta la droga a Palermo, dove viene smerciata.
8: Sì, ma se i traffici gli andavano così bene, perché l'hanno ammazzata a Piccolomini?
2: Questo non lo sappiamo, può darsi che Piccolomini si voleva tirare fuori dal giro. Avevano paura che parlasse. D'altra parte, Piccolomini si era fatto abbastanza soldi per aiutare sua sorella, Ignazia, che era il motivo per cui era entrato in questo giro sporco. Oppure, chi lo sa, l'ingegnere Di Stefano non riusciva più a coprire il traffico di droga dietro l'operapia. Fatto sta che 3 persone sono morte e noi dobbiamo prendere chi le ha ammazzate.
10: Ma mi scusi, commissario, non ho capito una cosa. Ma Piccolomini com'è morto, dato che abbiamo accertato che il gas non uccide?
2: Allora, l'assassino voleva addormentare Piccolomini per poi ucciderlo con il gas. Però non sapeva, come molti di noi, vero Mimì, che il gas della bombola non uccide. Allora lui che fa? Mette dentro il bicchiere che Nenè Piccolomini usava ogni sera per metterci il sonnifero una grossa dose del barbiturico. Però Nenè, questo né lui né il suo assassino lo sa, soffre di cuore. E infatti ci muore. Poi l'assassino scangia la bombola, si porta via quella che era a casa di Piccolomini e ne mette una nuova.
8: E ce n'era già una in casa, perché non ha usato quella?
2: Perché voleva essere sicuro che la bombola fosse piena, ci fosse abbastanza gas da uccidere un uomo. E questo è stato un errore, perché io me ne sono accorto in quanto che su quella bombola mancava il bollino. Poi, prima di andarsene, ha scangiato i bastoni, ne ha messo uno pieno e si è preso quello dove dentro Piccolomini ci metteva la droga.
8: Sembra Orlando, perché ha voluto salvarlo? È un cane.
2: Perché Orlando è un cane prezioso, attacca gli altri cani.
8: Che mi viene a significare?
2: Che Orlando, se vedeva un cane antidroga che si avvicinava a lui, al suo padrone, attaccava. Poi Piccolomini ci metteva del suo, si metteva a fare un po' di teatro, gli agenti si impietosivano, lo lasciavano passare. Quello è un cane prezioso, e infatti se lo sono ripreso. E adesso noi andiamo a prendere loro.

0: È tutto chiuso, mi sa che non c'è nessuno.
1: Allora so.
2: Dottore, ci stanno le ballerine, è bello.
1: Galluzzo, puoi salire pure tu.
0: E andiamo, no, ci dobbiamo sempre far riconoscere.
1: Giù, giù, giù, a coperto! Fermi! Fermi, anche tu, state a posto.
0: State a coperto.
3: Dottore, che facciamo?
0: Dammi la pistola. Hai stato dove speravano?
3: Al balcone, al primo piano.
0: Vado io, copritemi, eh?
3: Sì.
0: Pronti?
3: Pronti.
1: Carmelo Aloisio, quanto al bene sono! Non fare cazzate!

0: Mimì. Tortorella. Galluzzo. Mimì? Vedi che dobbiamo andare giù, eh?
1: Non c'è nessuno.
2: Guardiamo da qua, vieni.
3: Allora, io vediamo. Qua ho guardato, ma non c'è niente.
1: Sì, guardiamo da questa parte.
2: Sì, vengo con te, guardiamo da
3: qua. Anche qua niente.
0: Lo vedi? Sono cavi. I cavi hanno sentito che qua dentro ci trasportavano la droga.
1: E se De Stefano dice che lui non ne sapeva niente, che ha fatto tutto a Luisio senza buta?
0: E noi quello gli faremo dire.
4: Commissario!
0: Sì!
4: Commissario!
0: Che c'è?
4: Aloisio deve essere scappato da questa parte.
0: Galluzzo, mettegli un po' di sale sulla coda, va.
4: Vabbè, sono commissario.

0: chi è?
1: Pronto, ingegnere, Montalbano sono. Posso salire un attimo?
0: Possiamo fare domani, commissario.
1: Domani potrebbe essere troppo tardi, ingegnere.
0: Va bene, salga.
1: Grazie.

0: Mia moglie e il commissario Montalbano.
1: Molto lieto, signora.
2: Piacere mio.
1: Le potrebbe lasciare solo per 5 minuti con suo marito?
2: Ma certo, le pare, commissario. Anzi, se avete bisogno di me, io sono di là. Vado a mettere a letto i bambini. Con permesso?
0: Perfetto. Ah, che devo l'onore di questa visita? A un'ora, diciamo così, insolita.
1: Mi dispiace, ingegnere, ma noi poliziotti non abbiamo orario. Specialmente quando si tratta di proteggere dei cittadini onesti. Mi dovrei informarla che poco fa abbiamo fatto irruzione nella sede di Lux in Ombra. Sì, ma lei non si deve preoccupare. Noi cercavamo il suo assistente, collaboratore, Aloisio Carmelo, che purtroppo si è sottratto alla cattura e ora è ricercato per traffico di droga e triplice omicidio.
0: Ma come può essere? Non capisco.
1: Abbiamo motivo di ritenere che Aloisio Carmelo nascondesse i suoi sporchi traffici dietro le meritorie azioni dell'opera Pia da lei diretta. Spacciava cocaina. Abbiamo le prove. Ora io capisco che questa notizia la può turbare, ma io sono qui per aiutarla. Lei non si deve preoccupare di nulla. In questo momento polizia, carabinieri, guardia di finanza di tutta la Sicilia sono sulle tracce del ricercato. E prima o poi lo prenderemo. Noi le abbiamo messo qua sotto una macchina per evitare qualunque cosa spiacevole le possa accadere. E le terremo il telefono sotto controllo per eventuali minacce. Prego, ingegnere. Risponda.

0: ragazzo lo dovevi vedere, gli stava per venire un infarto. Poi tu, un tempismo, altro che orologio svizzero, se l'è fatta proprio sotto. Ho finito il discorso, tra l'acca e telefonato. Senti, tu stattene qui un'altra mezz'ora, poi ti mando il cambio, io vado a casa. Va perché bene. Ti ho detto che abbiamo lasciato qui sotto una macchina, va bene?
1: Va bene, commissario. Buonanotte. Buonanotte.
2: Ciao Giorgio.
3: Ciao papà.
2: Mi raccomando, eh?
3: Ciao papà.
2: Ciao Giorgio. Ciao.
3: Andiamo.

0: Carmen. ¿Cómo vas?
1: Non capisco che minchia siete venuto a fare qua, ingegnere.
0: Ti ho portato questo.
1: Sono pochi. Troppo pochi. Non pensa che per 4 anni di lavoro merito una liquidazione più sostanziosa, o no?
2: Se non era per me, tu stavi ancora a fare la muffa in galera. Li ho pagati io i tuoi avvocati. Te lo ricordi, sì?
1: Me lo ricordo, certo che me lo ricordo, ingegnere. Ma mi sembra che vi ho ringraziato abbastanza. Ho 4 anni di lavoro sporco, vi sembrano queste cose da niente.
2: Senti, Carmelo, io non ho tempo da perdere. Perciò contati bene questi soldi e vedrai che ti basteranno per tenere la bocca chiusa.
1: Come si vede che non siete stato mai latitante. La vita costa. Quando uno c'ha la polizia attaccata al collo, costa, minchia se costa.
3: Fermo! Metta giù la pistola!
4: Ho peggiore la situazione, ingegnere. La metta giù. Avanti.
3: Avanti e dai!
5: Dai, cammina.
3: Su, cammina, dai. Cammina.
5: Cammina, fuori.
4: No, questo non lasciate qua che ci devo fare due chiacchiere. Mettete seduto. Andate via, forza, andate avanti.
5: Ma commissario, come?
4: Dottore, ti ho detto di andare avanti, porta via tutti, dai! Veloci! Allora, Aloisio, adesso che siamo io e te non ci può sentire nessuno. Allora, dici un piccolo segreto.
1: Non ne conosco segreto, commissario. Saccio solo che l'ingegnere mi vigilisce da carcere per organizzare un traffico da cocaina.
4: Ma io queste cose le so già. So che voi riciclavate denaro sporco facendo la beneficenza. So che hai ammazzato 2 poveri invalidi e un pescatore di Levanza perché volevate chiudere bottega.
1: Sì, ma l'ingegnere Di Stefano mi ha costretto. Si è cagato addosso, pensava che i vecchi se la cantavano.
4: Queste cose le puoi spiegare al giudice. Io quello che voglio sapere è che fine hai fatto fare a Orlando.
1: E come minchia sto Orlando?
4: Come che minchia sto Orlando? E Caine è Piccolomini, quello che hai risparmiato quando sei andato a ammazzare il padrone.
1: Orlando, non sai c'è niente, commissario.
4: Ah, Aloisio, mi deludi. Lo sai? E così non va. Anzi, così non va proprio per niente. Ah. Allora, adesso puoi decidere tu. O t'ha ammazzato l'ingegnere, perché se voleva vendicare del ricatto che gli hai fatto. Oppure t'ammazzo io, per difendermi da un tuo disperato tentativo di fuga. Oppure c'è una terza possibilità e sinceramente è quella che ti consiglio. Dimmi che fine hai fatto fare al cane Orlando, pezzo di merda.
6: Thank you.

0: modo, Bernuccio mio. Che c'è? Vuoi giocare? Non posso, in servizio sono.
1: Andiamo, andiamo, forza, veloci. Cammina, portatelo via così, amico.

Sarà vero che non vuoi vedermi, o sarà vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente.

vale la ragione, il perché di questa opposizione. I tuoi parenti non ne sanno niente, chiedono alla gente che ne parlerà. Forse solo perché sono artista e in questo mondo già non c'è più posto per qualcuno che nel modo opposto racconta.

0: davvero che non vuoi vedermi? O sarà vero quel che penso io? Che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, non mi vuoi parlare? Allora spiegami perché non parli almeno qualche cosa che faccia capire.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

apparentemente malinconico ed un po' pigro, ma molto fantasioso e improvvisatore dalla nascita. L'identikit è quello di Massimo Troisi, l'attore nato a San Giorgio a Cremano, Interland napoletano. Quest'anno Massimo avrebbe compiuto 70 anni, ma il suo cuore malandrino disse stop alle riprese quel 4 giugno del 1994, poco dopo aver finito di girare Il Postino, il suo ultimo ciak cinematografico tanto voluto a tutti i costi. La sua carriera iniziò da piccolo, quasi per caso. La mamma inviò una sua foto in fascia ad un'importante azienda produttrice di latte in polvere che cercava bambini per la propria pubblicità. La foto del neonato Massimo fu scelta tra tutte e Massimo, a sua insaputa, divenne il testimonial del prodotto, iniziando così il suo cammino nel mondo del cinema. Da giovane attore, Troisi inizia da piccoli teatri e dal cabaret con le importanti esperienze del gruppo La Smorfia, con Enzo De Caro e Lello Arena. Poi il passaggio al cinema, con la pellicola Ricomincio da tre. Il film, girato con un budget esiguo, è primo assoluto con un incasso di 15 miliardi di lire, pari a circa 7,5 milioni di euro, ma di oltre 30 milioni riportato al costo della vita di oggi. Il film, nella stagione 1980-81, fu primo nelle classifiche,

0: Battista Troisi.
1: Enzo De Carlo, tu sei uno degli attori divenuti famosi anche grazie al trampolino di lancio del gruppo La Smorfia e per un periodo significativo compagno di Massimo Troisi sulle scene. Tu come attore hai fatto varie esperienze, dal teatro ai programmi TV, dal cinema alle serie televisive. Ecco, ma secondo te per quali caratteristiche il pubblico apprezzava Troisi?
2: Per la fedeltà all'affetto comico di Massimo è abbastanza sorprendente nel tempo, apparentemente.
1: Sì.
2: In realtà è, come dire, è un legame quasi affettivo, perché siccome ritengo che ormai Massimo, la sua comicità, i suoi pensieri, la sua poesia, di cui mi piacerebbe parlare perché fa parte, sì, appunto di uno di quegli aspetti meno noti di cui hai parlato tu, ecco, tutti questi aspetti paradossalmente in qualche modo per me sono ormai diventati un classico, e come tutti i classici nel tempo sono costantemente contemporanei di ogni generazione.
1: Sì.
2: Massimo è già stato contemporaneo di almeno 2-3 generazioni, e questo vuol dire che i suoi pensieri, i suoi punti di vista vanno al di là del momento storico, vanno al di là della crisi energetica o del momento bellico,
1: sì,
2: o del momento di benessere, sono al di là, come tutti i classici, perché la bellezza, la grandezza dei classici, che non a caso si chiamano classici,
1: sì,
2: è che noi abbiamo il pensiero di leggerli, ma in realtà sono loro che leggono noi, perché ci attraversano con il loro pensiero e ci rispecchiano. Ecco, io credo che il potersi rispecchiare nei pensieri, nelle battute, nella poetica di Massimo sia sempre scomodo, sia sempre un punto di vista sorprendente, per cui generazione dopo generazione la persona che sta leggendo, ascoltando o guardando il classico, in questo caso Massimo, si troverà davanti a uno specchio che lo riflette e che lo fa riflettere.

0: Senti Enzo, tu parlavi prima di poesia. Lui ha scritto più volte copioni, poi insieme con te scriveva spesso gli sketch della smorfia e di quant'altro. Sì, a volte da giovane, prima di iniziare la carriera vera e propria artistica, scriveva addirittura delle poesie, si ispirava a Pasolini, ecco. Ma quanto ha cambiato Troisi e tu poi con la smorfia, quanto è stato cambiato del cinema e del modo di fare teatro napoletano, quello che poteva considerarsi classico?
1: Beh, sì, poi in realtà io, tra l'altro, proprio all'origine io e Massimo ci siamo conosciuti per scrivere canzoni. La massima aspirazione era quella di diventare i Mogol e Battisti della periferia est di San Giorgio a Cremano, Portici, insomma, quella era la massima aspirazione. Poi le cose sono andate diversamente. Però la poetica di Massimo, che non a caso aveva come riferimento Pasolini, ma per un motivo ben preciso, perché tra virgolette invidiava a Pasolini, ma poi lui aveva una poetica sua completamente autonoma e originale,
0: sì.
1: Invidiava a Pasolini quel suo punto di vista poetico ma anche pratico, nel senso che non era l'intellettuale che sta a elucubrare pensieri, no, è l'intellettuale che guarda la realtà, guarda la periferia,
0: sì.
1: In quel caso romana,
0: sì.
1: E la poesia non è soltanto un susseguirsi più o meno riuscito di rime, è un punto di vista sulla realtà, è un modo diverso di leggere le cose, come

0: nessun altro prima è riuscito a fare. Sì. E che non basta, come stesso Massimo ha detto, qua, osservare le persone, cioè, se no il vigile di Piazza Venezia sarebbe un poeta.
1: Certo, tanto
0: di quello,
1: certo,
0: che passare ogni giorno. Si tratta di guardarle attraverso un occhio, uno spirito e io aggiungo attraverso un'ispirazione poetica particolare. Devo dire che è veramente meravigliosamente sconvolgente che la sua permanenza sul pianeta e la sua carriera artistica sia cominciata con la poesia e in, sì, un grande cerchio a spirale sia terminata con la poesia, perché quando Massimo ha girato il postino veramente, sì, era in una situazione di forza, diciamo anche di potere contrattuale, per cui avrebbe potuto fare anche un film su i pidocchi del Delta del Po, gliel'avrebbero fatto fare.
1: Certo.
0: Ma
1: certo,
0: invece lui ha scelto di fare un film sulla poesia, sulla poetica, sulla storia difficile di un poeta e del suo, sì, e che è stato, credo, proprio un dono che lui ha fatto. Per, sì, per rispondere proprio esattamente alla domanda che tu ponevi, c'è sempre da contestualizzare nel tempo in cui si agisce,
1: sì,
0: cioè non lo possiamo neanche contestualizzare al periodo odierno. Bisogna immaginare che alla fine degli anni 70, sì, Napoli in particolare era veramente un luogo di grande vivacità di pensiero,
1: sì,
0: proprio era profondamente vulcanico, c'era voglia da parte di giovani soprattutto. Io adesso da solo ho l'età maggiore di tutti e tre quei ragazzi della Smotica, per cui quei tre ragazzi erano principalmente tre giovani cittadini che volevano esprimere la propria discontinuità con quello che c'era, che non gli piaceva, e quindi credevano con altri artisti di poter, attraverso il loro pensiero, le loro piccole opere, il loro artigianato, poter contribuire a cambiare qualcosa. Non può essere un caso che a pochi chilometri di distanza, nello stesso periodo, ci sono artisti di cui si è celebrato il quarantennale, il cinquantennale, Pino Daniele, James Enese, Roberto De Simone, il Pennato, Gragnanello, tutti lì in un fazzoletto di terra e a distanza di pochi mesi, di pochi anni l'uno dall'altro. La direzione era la stessa, il cambiamento, più che la volontà, la necessità di cambiamento, e ognuno la esprimeva attraverso. Diciamo che in quel periodo certamente è stato una grande ondata di proprio destrutturante di quello che c'era nel teatro.
1: Sì.
0: Poi col tempo magari lascio giudicare a ognuno se siamo andati avanti o siamo andati,
1: certo,
0: indietro.
1: Certo.
0: Non saprei.
1: La cosa è sempre attinente ai tempi, come giustamente e saggiamente dicevi tu. Qualsiasi sviluppo che poi c'è è sempre attinente al pubblico, a quello che si aspetta la società e in qualche modo come devi parlare alla società.
0: Sì, poi a volte sento dire, ah, però una volta la televisione era più bella, la televisione di oggi non c'è pensiero, sì, però la televisione è semplicemente,
1: sì,
0: uno specchio, un finalizzatore di quello che è il pensiero della società.
1: Ecco,
0: la,
1: sì,
0: società esprime, poi la televisione, quella politica, aggiungerei, quei politici di quel tempo, per cui non è meglio, peggio,
1: è diverso.
0: Sicuramente. Poi,
1: certo,
0: nei risultati ovviamente ognuno può trarre, certo, devo dire, quel nucleo proprio magico di artisti, ma direi proprio più semplicemente di artigiani volenterosi della comunicazione, che non aveva come obiettivo il successo o questa, purtroppo un po' questa disgrazia del consenso, dei follower.
1: Sì,
0: l'unica cosa,
1: sì,
0: che aveva come obiettivo era comunicare quello che aveva dentro.
1: Sì.
0: Poi, per carità, il successo, le gratificazioni, la popolarità,
1: sempre,
0: sono stati una cosa bella, una benedizione gradita, ma non era,
1: sì,
0: quello l'obiettivo, non,
1: sì,
0: era quella la cosa a cui si puntava. La cosa a cui si puntava era una cosa proprio semplicemente civile: cambiare sta città che non,
1: sì,
0: ci piaceva, a cui volevamo bene, a cui volevamo molto bene, ma che non ci rispecchiava. Tutto qui.
1: Per il film d'esordio Ricomincio da tre del 1981 l'aspettativa è notevole. Tre cose mi sono andate bene nella vita, ama dire Troisi, e riparto da lì. La pellicola è un gran successo e il percorso di Troisi, non emigrante, come ripete sempre lui, apparentemente un po' piccato, finisce con una divertente disputa sul nome da dare al nascituro con la compagna nel film, l'attrice Fiorenza Marcheggiani.
2: Ma mettiamo che suo figlio, cioè mettiamo che io e suo figlio, che come chiamasse?
3: Ma io non ci ho ancora pensato. Massimiliano?
2: No, per carità, quale Massimiliano? No, guarda, chiamiamo, cioè, si decide che suo figlio è, cioè, capo. Cioè, io avevo pensato Ugo.
3: Come tuo padre?
2: Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio, questa cosa. No, è proprio perché così io voglio venire più educato.
3: Ma perché Massimiliano?
2: Massimiliano viene scostumato. Cioè, se, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, io sento sempre, per esempio, Massimiliano sta vicino a mamma, suo voglio, e si muove perché è a qualche parte. A mamma prima che lo chiama, dice, Massimiliano! Voglio, non c'è chi sta addosso, che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, poi chiamo Ugo, come sta vicino a mamma, se sta per muovere, Ugo, voglio, non ha nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha da tornare per forza, perché lo sento un nome. Al massimo, proprio, ecco, volendo, mi chiama Ciro, è più lunga, ma proprio per non farmi troppo represa, cioè, però Ciro da un tempo pigliano poco l'aria.
1: Senti, Enzo De Caro, partiamo un po' dalle prime uscite della Smorfia. Ecco, si racconta un aneddoto, io ti chiedo conferma di questo aneddoto. È vero che il gruppo La Smorfia venne denominato così da Pina Cipriani, la direttrice del San Carluccio, il piccolo teatro dove si esibiscono comici e musicisti d'autore, e dove voi andaste e lei vi chiese: ma come vi chiamate? E Massimo Troisi, non avendo una risposta, gli fece appunto una smorfia e lei vi denominò La Smorfia. È vero questo aneddoto?
0: Guarda, noi un po' ci siamo un po' abituati in questi anni ad ascoltare un po' di, come si chiamano, le leggende,
1: infatti, perciò ti...
0: però tu mi dai in questo momento, e poi ti rispondo, mi dai l'occasione di ricordare, perché l'ho fatto con ormai non tantissimi amici, abbiamo festeggiato proprio i 50 anni del San Carluccio di Napoli, che è stato un punto di riferimento personale, artistico, intellettuale, per tanti, proprio di quel tempo di cui ti parlavo, per tanti, dal giovane Martone a Neuwiller, a Leopoldo Mastelloni, è stato veramente un momento anche proprio poetico di incontro e anche di confronto, perché non era tutto così, ecco, non era tutto così politicamente corretto, se mi consenti una piccolissima digressione. Io credo che, spero che noi, la nostra società, pur aumentando il rispetto, la coscienza, la consapevolezza, si liberi da questo cappio del politicamente corretto a tutti i costi, perché è proprio l'anestetico del pensiero. Il comico deve essere, soprattutto il comico, deve essere libero di esprimere il proprio parere. Questi anni non sono passati inosservati, evidentemente la società civile ha una coscienza molto più evoluta di 30, 40 o 50 anni fa, però darlo come dato di fatto e bloccare sul nascere qualunque tentativo di sana ribellione o di critica, questo non credo sia una cosa positiva, né per la società né per la comicità.

0: Sì. Ritornando invece proprio a San Carluccio, Pina Cipiano e Franco Nico ci ha considerato, mi ero intrufolato lì lavorando come pianista per i Cappellinieri, che era un gruppo che lavorava lì perché c'erano pochi spazi, Napoli non offriva questi, tutti questi spazi. E loro ci accolsero con grande generosità, ma invece è stato proprio un tuo grande collega della radio, a cui io sono anche personalmente sempre molto affezionato, che si chiamava, si chiama e si chiamerà Marcello Casco, è stata la persona con cui noi abbiamo deciso di questi rispolverare questo che era un po' il nostro antico nome, la Compagnia della Smorfia, e lui che ci invitò alla Chanson di Roma ci offrì la possibilità di andare a ripescare questo marchio che da una parte così evocava l'espressione facciale, la mimica, però aveva anche in sé il richiamo alla cabala, ai numeri del lotto, essendoci noi sempre mossi tra rispetto della tradizione, ma proprio la tradizione antica, non quella vecchia. La vecchia non ci piaceva, quella antica sì. E quindi tra tradizione e innovazione recuperammo questo nome, il gruppo della Smorfia.
1: Sono in tanti ad attendere Troisi alla seconda prova cinematografica, quella considerata più difficile, ma l'attore di San Giorgio Cremano sorprende di nuovo tutti, scherzando con il titolo del film, Scusate il ritardo, nel 1983.
2: Dici la vita s'ha da pigliare come vedi. Capiti come vedi, solo a me vuole sempre una chiave. Guarda la combinazione.
3: Senti Enzo, il Teatro San Carluccio quindi si rivelò un importante trampolino di lancio. Ecco, poi seguì l'approdo a Roma, prima, correggimi se è giusta la sequenza, prima nella trasmissione radiofonica Cordialmente Insieme e poi grazie a Enzo Trapani e Giancarlo Magalli, rispettivamente registi e autori dei testi, l'esordio in televisione nel programma Non Stop e poi successivamente in Luna Park condotto da Pippo Baudo. Quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi e poi anche per te naturalmente, con tante fiction, tanti film e tante attività. Comunque, quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi?
0: Beh, fu come dire una cassa di risonanza, un boato enorme, perché noi non cambiammo assolutamente le cose per cui facevamo spettacolo, facevamo teatro, facevamo una cosa che poi ci dissero che si chiamava cabaret, ma noi manco lo sapevamo, facevamo questo di teatro. E siccome a quel tempo i funzionari della TV avevano la buona abitudine, finito il loro orario di lavoro, di andare in giro per teatrini, specialmente teatrini off, e andare a cercare magari dei giovani talenti da poter, con cui poter foraggiare la TV. E Bruno Voglino, che è stato uno dei grandi funzionari della RAI,
3: uno dei grandi capistruttura,
0: assolutamente, nei suoi giri si trovò appunto alla Chanson di Marcello Casco e ci vide e ci volle in questo programma, diciamo, innovativo che si chiamava Non Stop, proprio perché l'innovazione era che non c'era il presentatore, era la grande innovazione, che però a quell'epoca era un fatto abbastanza
3: rivoluzionario, direi, oserei dire.
0: Istituzionalmente parlando non c'era signore e signori ecco a voi, ma c'erano semplicemente una serie di e fu, devo dire, un successo straordinario. Adesso sono cifre che ci fanno sorridere, però si parlava di 24, 25, 26 milioni di spettatori, e c'era solo il secondo canale della televisione, e la terza rete era sperimentale, era regionale. Quindi chi voleva vedere la televisione si doveva guardare quel. Fu un grande successo, ma la cosa straordinaria è che ci fu permesso di non cambiare. Cioè, la cosa che tu parlavi, in realtà come è stato poi sempre anche nel corso della sua carriera cinematografica di Massimo, non è stato mai Massimo che si è adattato al cinema, è il cinema che si è adattato a lui. Noi non ci siamo adattati, non abbiamo fatto nulla per adattarci alla televisione, ma la televisione ci è venuta incontro e ci ha portato ovunque, che era come se il nostro teatrino di pochi mesi fa, dove noi stessi ci pagavamo l'affitto per il garage, facendo le stesse cose, adesso ci davano pure dei soldi per fare quelle stesse cose, che noi ci sembrava una cosa invisibile. Ed è quello sempre che io auguro ai ragazzi, ai più giovani, di trovare nella loro passione, nel loro talento, poi l'occasione anche di guadagnarsi da vivere onestamente nella società, ognuno a suo modo.

0: La partecipazione di Troisi nelle forzate vesti dell'attore Rossano Brazzi a Indietro tutta con Arbore e Frassica si trasforma in una gag irresistibile.
1: Facciamo un applauso a Rossano Brazzi, che è qui con noi. Paolo Rossano!
2: Non sono Rossano Brazzi. No, c'è scritto qua. Io non voglio. L'hai detto anche tu,
1: Frassica,
2: no?
1: Ma fai il notaio?
2: Sono due documenti, non è uno solo, sono due, tutte e due le buste, dico.
1: Dai,
2: non volevo proprio venire, cara.
3: Cioè, pure io, mo, allora dire che a fine, mo, anzi, ma per se mo a casa mia, ciò dice a casa mia, allora sono stati tanti anni che sono bravi.
2: E nel telefono io.
4: Quante donne hai avuto?
3: Non sono Rossano Brazzi.
2: Sei un latin lover più famoso nel mondo.
3: Sì, no, sono Rossano Brazzi, perché lo dice la televisione.
2: E ti conviene pure?
5: Che è
2: conosciuto
3: all'estero,
5: lui si vede.
3: Infatti a me mi conviene, ma non
2: solo. Sì, c'è scritto qua.
0: Senti Enzo De Caro, una delle grandi capacità recitative partenopee è l'improvvisazione. Ce ne rendiamo conto ogni volta che guardiamo Totò e Peppino De Filippo. E anche tu, come attore navigato, ne sai qualcosa. Ecco, dopo le prime esperienze, Massimo Troisi raccontò: ho cominciato a scrivere io, già scrivevo poesie, come dicevamo anche prima, ma solo per me. Poi ho cominciato a buttare giù Canovacci e tra parentesi mettevo Lazzi, quando si poteva lasciare andare la fantasia. A me divertiva proprio uscire coi Lazzi, improvvisare per poi tornare al copione. Ecco, Enzo De Caro, tu e la smorfia, da dove prendevate spunto per recitare improvvisando anche con i Lazzi?
6: Allora, proprio pensa che noi, parlo della smorfia, noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti insieme con la Rai per il ventennale della smorfia. Sì. Einaudi vollero fare una pubblicazione con tutti gli integrali degli sketch e la scrittura degli sketch. E in quella occasione noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti, che in realtà non sono mai stati scritti, perché la nostra scrittura era quotidiana e avveniva in teatro, sera dopo sera, avendo l'occasione di aggiungere, togliere, provare, limare, ripetere. Quando il pezzo, il cosiddetto sketch, alla fine si era fermato, cristallizzato, non si muoveva più né in avanti né in indietro, stop, quello era il momento di consegnarlo alla televisione, cioè sì. La scrittura scenica che avveniva sera per sera con l'improvvisazione di uno, la sottrazione dell'altro, la risposta sì. Che era buona, la risposta era buona ma non la domanda, allora tenevi la risposta per il giorno dopo. Era proprio una cosa molto artigianale della commedia dell'arte, sì. Avere la possibilità di far quello tutte le sere, quando lo sketch non si muoveva più e restava cristallizzato, ecco, diventava quello poi da poter fare in televisione e rimaneva lì. E ma ha ragione in questa cosa, come sempre, allo stesso tempo semplice e profonda, ma sì. Sincera, che scritta da Massimo, che tu hai citato, perché infatti io non ricordo proprio nella vita una volta che nel bene o nel male Massimo non sia stato sempre profondamente se stesso. Magari può aver operato qualche tradimento nelle relazioni, okay? Sì. Ma il tradimento più importante non l'ha mai fatto. Massimo non si è mai tradito, non ha mai tradito se stesso, il suo pensiero, se vuoi anche la sua ostinazione, ma di uomo mite, ma la mitezza, no, di quella mitezza fessa, la sì. Mitezza di quello che mette un passo e non lo muove più, perché sa che quel passo per lui è giusto. E ha ragione quando parla dei Lazzi, perché io ho avuto la fortuna di per l'amicizia decennale che ho avuto con la figlia di Totò, con Liliana De Curtis, sì. Alcuni anni fa mi chiese di cercare di mettere a posto un po' questo archivio scombinatissimo del grande padre, e io ho trovato alcuni copioni dei film di Totò sono di 30 30 pagine, 40 pagine rispetto ai 100-120 abituali. Perché c'era la descrizione, allora, Totò e Peppino si incontrano dopo, lui deve fare la telefonata e Peppino gli dà fastidio. Lazzi, vai a vedere la scena che dura 5 minuti. Ed è l'università.
0: L'università.
6: È l'università della comicità, proprio un'enciclopedia a cui fare sempre riferimento.
0: Una volta sentii un'intervista ad Age, uno dei sceneggiatori, e lui spiegò che i film di Totò erano praticamente, loro scrivevano i copioni, ma poi si leggevano e basta, finivano lì. Quando iniziava il Chuck era tutta un'altra storia e si andava avanti col film che era tutto. E questa è una tipicità, tu mi insegni, tutta partenopea, l'arte dell'avanspettacolo, della commedia dell'arte, l'improvvisazione, ci sono dei contenuti che poi vengono fuori da una cultura, ecco, e quindi sostanzialmente si riempie la scena, il film, in vari modi.
6: Bisogna sapere solo due cose, da dove si parte e dove si vuole arrivare, e questo è il grande lascito della commedia dell'arte. Però mi prendo a prestito il pensiero di mio fraterno amico, un jazzista che si chiama Paolo Fresu, che grande improvvisatore. Ragazzi, l'improvvisazione non si improvvisa, e cioè è qualcosa che viene talmente sedata nel proprio studio, nel proprio lavoro, nella propria crescita, che poi cade, che tu sei in scena o nel suo caso sei sul palcoscenico con una tonalità, sai che parti da quella tonalità, ti prendi una licenza, te ne vai da un'altra parte, e poi ti dai l'appuntamento col partner, che sia esso un musicista o un collega teatrale di scena, dici vabbè, ci vediamo lì, arrivo, e poi lì sta abilità, l'abilità della persona. In questo devo dire che io ho avuto la fortuna, la possibilità di avere accanto veramente una masterclass come Massimo, che ogni giorno è stato un maestro imprevedibile, perché la cosa meravigliosa dell'improvvisazione è che tu, anche se lo sai, non puoi prevedere dove andrà a parare questo qui.
0: Certo.

0: Enzo, un discorso un po' a parte merita il connubio sul set tra Massimo Troisi e Roberto Benigni. Ecco, nel 1984 uscì Non ci resta che piangere, scritto, diretto e interpretato sempre con l'amico Benigni. Un viaggio nel tempo che li catapulta nel lontano 1492 e cercano di impedire la scoperta dell'America a Cristoforo Colombo. Ecco, loro si erano accordati sulla trama, questo poi lo ha raccontato in più occasioni anche Benigni, apparentemente semplice e lineare, ma girano la pellicola poi sull'improvvisazione che raccontavi prima, poiché non esisteva un vero e proprio copione, ma solo un canovaccio base da riempire. Come si può spiegare, secondo te, a livello interpretativo, questo grande successo di un film con una trama sostanzialmente quasi inconsistente, e tenendo conto che poi c'è Benigni che è di scuola toscana, quindi l'improvvisazione ce l'ha, ma ce l'ha in un'altra chiave di lettura?
1: Ancora una volta con il fattore umano, Massimo e Roberto erano due star del cinema, della televisione, ma fondamentalmente erano due amici e io ho ritrovato lì tante cose del tempo passato insieme, i nostri scherzi, le nostre cose che ci facevano ridere, erano soprattutto due amici di enorme talento che si sono divertiti principalmente a divertirsi loro. E poi chiaramente il loro divertimento si è passato al pubblico ed è stato quel grande successo. Non a caso la prima stesura del film durava circa 3 ore di girato. Cioè, perché c'erano tutti, okay, poi tu dici, ma non lo posso mettere un film di 3 ore al cinema. E quindi con grande dispiacere hanno dovuto tagliare una serie di cose, però insomma in qualche modo mantenendo quello che era il filo conduttore, e alla fine è diventato una specie di best of, cioè loro hanno preso il meglio di tutto quello che avevano girato, di tutte le battute, di tutte le scene, ed è diventato quel piccolo capolavoro, sì, di commedia dell'arte, ma dove c'è sempre però un percorso preciso, degli appuntamenti ben delineati, e soprattutto ecco, offrire come prima cosa la libertà all'altro, al partner.
2: Per Non ci resta che piangere, della coppia Troisi-Benigni del 1984, il girato fu notevole, perché i due attori, insieme alla troupe, si sbellicavano letteralmente dalle risate durante i ciak e le scene dovevano essere girate più volte. Non ci resta che piangere non aveva un copione, ma solo alcuni appunti con la fatidica data 1492 della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Tutto ciò, nonostante circa 3 mesi di ritiro di Troisi e Benigni per scrivere un copione che non arrivò mai, e sul set fu tutta una magistrale improvvisazione. Il film ebbe un incasso pari a 15 miliardi di lire ed è stato il maggior successo italiano della stagione 84-85. E nel corso di una proiezione pubblica, postuma, Benigni ricorda con affetto Troisi nei mesi di lavorazione della pellicola e gli dedica una poesia.
3: Stasera che presentiamo un film di 32 anni fa, Non ci resta che piangere, e avremmo voluto fare il seguito, ogni tanto ce lo dicevamo, infatti il film finisce, è aperto, finisce con Leonardo da Vinci che fa 33 33 33, e rimaniamo di là, quindi era un finale aperto come ho voluto a voler fare una serie. Questi sono i versi che avevo dedicato, diciamo, a un grandissimo autore, a un grande autore che è Massimo Troisi, e fanno così: chissà cosa teneva d'inta capa, intelligente, generoso, scaltro, per lui non vale il detto che è del Papa, morto un Troisi non se ne fa un altro. Morto Troisi, muore quella bella, serena, antica, dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un Pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Yam, Oiloc, Nagy, Ek, Az, era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non m'ha mai parlato della pizza e non m'ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro. ha fatto più miracoli il tuo verbo che quello dell'amato San Gennaro. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie per essere qui.
0: Enzo De Caro, molti grandi attori hanno detto che è più facile far piangere che far ridere. Ecco, ma gli sketch della Smorfia a cosa si ispiravano in prevalenza per far ridere?
1: In realtà c'è sempre una base drammaturgica, diciamo così, con un pensiero. Spesso a noi piaceva mettere insieme le grandi storie con le piccole storie, e quindi c'è la grande storia di un gruppo di persone che vanno in una grotta, zona sì. Betlemme, quartieri spagnoli, non si sa bene, e che però sbagliano casa, vanno nella grotta a fianco ad un signore che non sa niente di questo grande evento che deve succedere. Quindi mettere sempre insieme le grandi storie sì. del passato, che spesso ci vengono anche raccontate come verità, ma alcune sono così delle sane credenze, però se sì. ci vicino la storia reale, perché l'interesse della signora della grotta a fianco, che ha capito che c'è una cosa importante che sta succedendo, a lei gli interessa solo se trovano un posto con un marito che è disoccupato, quindi insomma cerca sempre di approfittare di questo evento cosmico mondiale sì. oppure come nel diluvio universale c'è questo mitico Noè che sta cercando di salvare il pianeta, ma c'è uno che si vuole imbucare e si inventa appunto il famoso minollo animale
0: minollo,
1: esistente
0: sì.
1: pur di salire e di imbucarsi nell'arca e salvare la vita.
4: Un minollo, cioè sono un minollo. E che animale sarebbe questo minollo? Cioè un minollo, sapete, deve salire.
5: Aspettate un momento, aspettate. Cam! Papà, quando volete possiamo partire.
4: Cam, state un momento, zitti, per cortesia.
5: Cam, sono già arrivati i minolli.
4: I minolli?
5: Già ci stanno.
4: Già ci stanno. I minolli. I rostocchi?
5: Già ci stanno.
4: Secondo me chi si fa un broglio, Mosè, guarda.
5: Non sono Mosè! Chiamatemi Patriarca!
4: Patriarca, non mica vi volevo offendere, figuratevi.
1: Quindi c'erano sempre questi due grandi schemi, una grande storia spesso del passato, della mitologia, e la piccola storia della persona comune di oggi. Poi diciamo sì. dall'incastro di queste due situazioni spesso nascevano poi delle situazioni comiche, dove ognuno di noi con la propria personalità, anche il proprio gusto, perché noi eravamo anche molto severi, perché qualunque cosa fosse portata in scena non è che doveva piacere a due su tre, aveva piacere a tutte e tre.

0: passando ai contenuti dei film di Massimo, nel primo film Ricomincio da tre, Troisi inaugurò un lungo sodalizio artistico con Anna Pavignano, che tu conosci bene, un sodalizio che sopravvisse anche dopo la fine della loro relazione affettiva, e escludendo Non ci resta che piangere con Benigni, Troisi e Pavignano scrissero insieme le sceneggiature di tutti i film che fece. Quali temi il duo Troisi-Pavignano preferiva trattare di più?
1: Beh, questo ha proprio a che fare in qualche modo, se vuoi, con la fine, con l'esaurimento della smorfia, perché Massimo cominciava ad avere l'esigenza di sperimentare, e lo ripeto, in quegli anni, in quel tempo dove la coscienza civile anche dei maschietti andava cambiando, ci si rendeva conto che era l'ora di cominciarsi a rapportare col mondo femminile, sì, in maniera diversa, in maniera meno stereotipa, e i giovani di allora dovevano e volevano cambiare, e quindi con tutta la buona volontà, a parte qualche travestimento, né io né Lello potevamo offrirgli quella necessità di sperimentare il femminile, certo, che invece poi nei suoi film ha sperimentato, e poi l'ha sperimentato soprattutto nei dialoghi, negli incontri, confronti con Anna, che essendo una ragazza, una giovane donna, sicuramente una ragazza che aveva piena consapevolezza di quel mondo della fine degli anni 70 che stava cambiando finalmente, ecco, quell'incontro lì della vita ha portato una specie di esplosione nel nostro, e nel caso di Massimo, nel suo piccolo mondo maschile abituato ai vecchi stereotipi familiari, tradizionali, e questa cosa era molto interessante per lui, infatti credo è qualcosa che lui non ha lasciato nemmeno nel postino, dove comunque le relazioni maschile-femminile, persino sì, di Neruda, sono sempre studiate, scavate, approfondite, messe a nudo in qualche modo, e quindi posso dire che effettivamente la relazione ha dato poi luogo a tante storie belle dove il maschile e il femminile sempre si confrontano, ma la cosa anche un po' tenera è che il rapporto creativo tra Anna e Massimo non si è esaurito nemmeno con la morte, con la partenza di Massimo, perché Anna ha continuato comunque a scrivere, a confrontarsi con lui, ma credo come un po' tutti noi, anche a me mi è capitato veramente mille volte, sempre perché dalla radio siamo passati alla psicanalisi, però in questo momento io posso confessare, e lo faccio con tenerezza, di quante volte io mi sono proprio consigliato e confrontato con Massimo durante le scene delle fiction, ma qua che faresti, che potremmo fare, come la faremmo questa cosa qua, ed è sempre stato uno specchio, un confronto scomodo, perché Massimo sempre pretendeva il meglio possibile, sì, da ogni situazione, e quindi questo diciamo è stato per me un lascito così scomodo da una parte, ma finito il tour di Non è vero ma ci credo, appunto, di Peppino De Filippo, e dove io un giorno sì, un giorno no, in scena mi confronto con mio amico, con mio maestro, mi dico come la facciamo questa scena, questa è un po', ma vediamo di migliorarla, vediamo di studiarla, di fare un po' meglio, e quindi è questa, tornando proprio alla prima domanda che mi ha fatto, credo che anche questo sia uno dei motivi che facciano e faranno ancora amare tanto Massimo da parte del pubblico, perché Massimo, come dicono dalle mie nostre parti, non è mai, poi tu tradurrai, non è mai Duce Sala, non è Duce Sala, non è comodo,
0: non è comodo, sì, certo,
1: no, si mette comunque in difficoltà, e allora viene una cosa, dice, ma io in quella situazione, in quella risposta, come mi porrei, come mi comporterei, come agirei? E allora ecco che sì, fisicamente non c'è più, ma la sua presenza è viva.
0: È viva.
1: Non c'è niente da fare.
0: Enzo De Caro, parliamo un po' anche di te. Nella tua recente fatica teatrale, ecco appunto quello che dicevi adesso, la commedia Non è vero ma ci credo del grande Peppino De Filippo, tu sei tornato a uno dei tuoi primi amori, al tuo primo amore, il teatro praticamente. Ecco, come è evoluto oggi il teatro rispetto ai tempi degli sketch con Massimo Troisi e dei tuoi primi tempi?
1: Beh, intanto devo dire che questo ritorno è avvenuto anche in questo caso soprattutto per un fatto affettivo più che per un fatto artistico, perché ero ottimo amico personale di Luigi De Filippo,
0: sì, il figlio.
1: Il figlio di Peppino, che aveva tanto desiderio di riportare suo padre in teatro, credo giustamente, perché se da una parte Edoardo è il drammaturgo immenso che tutti conosciamo, sì, ma anche Peppino, gigante come attore, ha una sua funzione, una sua originalità teatrale, certo. Quindi superati gli 80 lui mi chiese anno dopo anno di riportare in scena a Peppino.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Ho dovuto sbrigare qualche faccenda di un po' di fiction, un po' di cose eccetera eccetera, ma non appena mi è stato possibile l'ho portato con la sua compagnia, con la compagnia di Luigi, che ci teneva molto, abbiamo portato questo, e devo dire ci siamo per ora fermati a 150 repliche, ma credo che continueremo, perché anche lì il classico
0: non finisce mai.
1: No, finisce mai. L'idea fino è stata a beccare questa superstizione anche spicciola che sta in ognuno di noi, che è proprio, fa parte del nostro DNA. Peppino circa 100 anni fa aveva acchiappato una grande intuizione, che ha capito di quanto la superstizione, se vissuta non solo in maniera, come dire, superficiale, folcloristica, ma un po' talebana, può diventare una cosa che rovina gli affetti, rovina le famiglie, rovina le persone, perché diventa proprio un credo. Stiamo vedendo in questi tempi quando il credo, quando l'ideologia, quando un obiettivo non si confronta con la realtà e col sentimento, ci sono i disastri.
0: Ci sono.

0: Senti Enzo De Caro, tu sei diventato un attore a 360 gradi dopo una laurea in lettere, vedi, ho studiato su di te naturalmente, e iniziando dal teatro. Ecco, ti faccio una domanda molto difficile, ma come si riesce a coinvolgere emotivamente il pubblico delle nuove generazioni? Tu che sei fresco di un'altra tournée teatrale adesso.
1: Questo è un quesito per la nostra generazione assolutamente inquietante, perché sembriamo sconfitti sotto questo punto di vista, cioè diventa molto difficile perché i riferimenti sono assolutamente altri, i
0: Altri,
1: riferimenti
0: sì.
1: sono virtuali, ma guarda, io avendo a che fare con i ragazzi, con gli studenti, con l'università, vedo specialmente in
0: Oh, tu sei
1: questa fascia
0: anche,
1: dei...
0: scusami, tu sei anche docente all'Università di Teramo, ho visto.
1: Sì, insegno scrittura creativa. E vedo questa fascia di età intorno ai 20 anni che non è niente male, è molto interessante, c'ha delle sue prerogative, delle sue caratteristiche, ma è molto interessante, ha un suo punto di vista e io credo che ormai, visto i disastri che hanno combinato le nostre generazioni, ci dobbiamo solo affidare a loro e, come ha detto lo scienziato della NASA, se serve anche toccare legno affinché facciano bene. I ragazzi hanno capito che finalmente che il pianeta si può usare e utilizzare, ma non lo si può sfruttare infinitamente. Le risorse, il profitto, la ricchezza, il benessere è sicuramente una cosa positiva a cui aspirare, ma bisogna farlo entro limiti di sostenibilità. Il nostro compito adesso è ascoltarli e supportare il loro punto di vista, che potrà essere utile magari anche a noi.
0: La grande maestria mediatica di Gianni Minà nella trasmissione Blitz fa emergere la spontanea e forte amicizia tra Massimo e Pino Daniele in un divertentissimo siparietto.
2: Insieme in tre film,
3: Certo,
2: ricomincio da
3: io ho
2: tre.
3: fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
2: Ce li hai fatti apposta?
3: No, aspetta, no, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai. Noi lavoriamo così.
4: Noi abbiamo,
3: fatto,
4: abbiamo no, no,
3: guarda.
4: tu hai fatto i film, io ho
3: No,
4: fatto le
3: dici
4: musiche
3: la verità, Pino.
4: per essere qua stasera
3: Non è vero.
4: al Combinato.
3: Non è vero. Tu fai,
4: Sì.
3: lui fa il canzone, mi chiama e dice, ma se ho
4: Sì,
3: fatto
4: questa
3: questa
4: canzone.
3: cosa, ma fai il film. Allora io la sento nelle parti più, così, più malinconiche, ci faccio le parti più drammatiche, quando la musica ci sveglia ci faccio le battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film
2: L'ultima
3: intorno.
2: è Credevo che fosse amore
3: No,
2: e
3: ma guarda che è una cosa, ma nessuno all'origine pensava fosse amore.
2: pensavo.
3: Ma poi un presentatore come te, che sta al telefono con questo e dice Credevo. Mannaggia.
2: Pensavo che fosse amore
3: Dì, com'è?
2: invece che romicalesco. Ecco, è un film.
3: Si capisce in inglese, la riceve perfetto, poi in italiano, lui
4: Mi ha abituato più con l'estero, in spagnolo.
3: Sì,
4: In spagnolo funziona.
3: vabbè, comunque
2: Ecco,
3: pensavo
2: è
3: fosse
2: un
3: amore
2: film
3: invece
2: sulle pene
3: sì, ma noi
2: d'amore,
3: siamo
2: sulla
3: qua per.
2: sofferenza. Ma lui ha fatto le
3: Lui ha
2: musiche.
3: fatto le musiche.
2: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza
3: In
2: d'amore?
3: amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo. È un vuoto a perdere. No, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore, a parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. È una cosa guadagni. Tu quando soffri ci guadagni.
4: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio.
3: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffro
4: No, ma
3: io,
4: se sei derubato.
3: e io soffro faccio un film, però per fare un film di 3 ore, vabbè, tu basta soffrire 2 giorni per una canzone di 3 minuti, ma io per fare un film di 3 ore, faccio soffrire da quando ero piccolino proprio. No, questo è tragico, io per fare un film di 3 ore, io sono stato tradito già all'ostetrica, capito? Cioè, mentre mi stavo tirando, ha lasciato a metà e ti ho appianato bambini. Allora io sono stato traumatizzato e ho fatto un film sulla sofferenza.

0: Cioè, Enzo, ogni film ha bisogno di una colonna sonora che lo valorizzi e con la quale si integri al meglio per esaltarne i tratti più importanti. Secondo te, qual era il segreto alla base dell'intesa personale e professionale tra Massimo Troisi e Pino Daniele? Quello che...
1: Qui posso aggiungere una cosa a quello che resta, purtroppo, che è
0: A quello
1: stato
0: che resta, sì.
1: il grande limite della nostra generazione, il rapporto personale, che è sempre importante. Ma a questo di Pino posso aggiungere una cosa in più, perché Pino Daniele da sempre è stato il nostro corrispettivo in musica di quegli anni. E infatti, quando eravamo a nostro, noi eravamo appena appena un po' più avanti di lui, che però conoscevamo benissimo, ci frequentavamo, non lo conosceva nessuno, ma era già Pino Daniele per
0: Sì.
1: noi. E quando Enzo Trapani, il regista, ci chiese, eravamo a Non-Stop, dice: "Ma non ci avreste qualcuno che potrebbe in qualche modo completare per una puntata almeno con una parte musicale i vostri scherzi?" E dice: "Certo, ce l'abbiamo." E quello è stato il debutto di Pino Daniele in televisione, a Non-Stop, appunto.
0: Sì.
1: E quindi il naturale proseguimento di questo è stato che quando Massimo ha scoperto che un regista di cinema a un certo punto deve chiamare uno per fare delle musiche di accompagnamento, non è che ci si è messo a dire: "Ma chi può essere?"
0: No.
1: Cioè, e viene naturale che tu chiami non solo il tuo amico, ma chiami
0: Sì,
1: la persona con
0: con
1: cui
0: cui
1: condividi un punto di
0: certo.
1: vista. Condividi un punto di vista e lì c'è bisogno, ma non c'è bisogno neanche di parlare, ci
0: No,
1: si capisce al
0: assolutamente
1: volo.
0: sì. E con l'eccellente interpretazione del film Testamento, Il Postino, del 1994, arriviamo all'epilogo del viaggio di Massimo Troisi. Questa volta alle prese con le poesie di un Pablo Neruda Philippe Noiret, che insegna al postino Mario la poetica dell'amore.
2: Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda,
3: il poeta dell'amore,
4: il poeta del popolo.
5: Posta.
4: Ma lui, Don Pablo, com'è?
5: Prendiamo lui alla moglie, poi come la chiama? Amò.
4: Davvero?
5: È poeta, da quello subettato, capisce? C'è piacere, ma non potrebbe firmare.
3: Come si diventa poeta?
4: Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
5: Che ho fatto?
6: Metafore.
5: Ma veramente?
4: Sì!
7: E che metafore t'ha fatto?
8: È una poesia.
5: Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice?
4: Nuda. Madonna!
5: Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel?
0: Senti Enzo, la notorietà di Troisi ha travalicato i confini nazionali. Ecco, la sua ultima pellicola, in particolare poi Il Postino, fu accolta in America con grande entusiasmo. Alcuni principali giornali espressero grandi riconoscimenti a Troisi. Il New York Times riportò che Troisi al suo personaggio dà una verità e una semplicità che significa tutto, mentre il Washington Times scrisse che Il Postino rappresenta quel trionfo internazionale che Troisi sperava di avere e che non ha fatto in tempo a godersi. Anche Sean Connery, il famoso attore di 007 e tanti altri capolavori, negli anni 90 confessò che gli sarebbe piaciuto girare un film con l'attore napoletano. Troisi volle girare Il Postino a tutti i costi, anche se le sue condizioni di salute, come Pino Daniele, poi lo stesso problema cardiaco purtroppo, lo sconsigliavano. Possiamo considerarlo una sorta di testamento, Il Postino?
1: Allora, apri una nota un po' dolente: nonostante sia passato tanto tempo, io non sono così distaccato dall'argomento come magari
0: Per
1: un altro
0: quello che
1: intervista.
0: ti va
1: Magari,
0: di
1: no,
0: rispondere,
1: voglio dire, magari
0: se vuoi, ecco, assolutamente.
1: un altro intervistato da te ti avrebbe dato, ma io purtroppo sono ancora così coinvolto e dolorante di tutto questo. Però quello che posso dirti è che è esattamente così, tutto quello che hai citato è proprio così. Da una parte, per fortuna, ce l'abbiamo avuto Massimo, però ecco, la seccatura che non ci sia più è veramente
0: Brutto.
1: enorme, anche perché il postino, che sì, certamente lo considero proprio, ma più che un testamento, un lascito che è leggermente diverso. Il testamento è legato ai consanguini, ai parenti stretti,
0: sì.
1: Il lascito è di tutti, il postino è un patrimonio dell'umanità. Mi è capitato più volte, sì, di far domanda che fosse inserito nei programmi di letteratura moderna e contemporanea. Il film è un film sulla poesia, ma è un film sulla persona, sull'uomo, e quello che spiace di più è che finalmente, aprendo i territori anche culturali di Massimo, il postino gli avrebbe permesso anche, non solo artisticamente ma anche produttivamente, di entrare in quel gota del cinema americano, che è quello che poi decide qual è il cinema del mondo. E ancora una volta Massimo ci sarebbe andato non come uno che arriva nello star system, ci sarebbe andato come se stesso,
0: sì.
1: E questo col senno di poi avrebbe potuto lasciare una traccia ancora più profonda nel questa specie di galassia di quasar, sì, quale è stato, e come vedi siamo qui ancora a parlarne,
0: sì.
1: Per cui è,
0: sì,
1: è proprio così. Il
0: c'è
1: postino
0: tanto da
1: io
0: dire.
1: lo ritengo un'opera che sfiderà il tempo e,
0: sì,
1: diverrà un classico quando si vorrà parlare di poesia, quando si vorrà parlare di società civile, si farà ancora riferimento al postino, perché la persona che l'ha fatto, la persona che ha voluto quel film, come dicevi tu, ahimè, a tutti i costi, è qualcuno che voleva esattamente quello, portare, ma da quando aveva 20 anni, portare la poesia nella società civile e far sì che lo sguardo anche sulle cose più difficili fosse poetico. E poetico, ripeto, non nel senso delle rime baciate, ma poetico nel senso di rispetto, comprensione, sentimento, e perché è su quello che si costruiscono le relazioni, anche le cose migliori della nostra società. E forse vedi anche per la nostra omonimia anche questa chiacchierata.
0: Assolutamente.
1: Con un esito.

0: Enzo, ti voglio mettere alla prova sulla tua arte dell'improvvisazione. Un'ultima domanda per rispondere a un annoso interrogativo che i curiosi si potrebbero porre. Ma il cognome De Caro l'hai attaccato tu o l'ho staccato io?
1: La so, e non posso parlare a nome tuo che parlerai per tuo conto sulla tua decarità, sul tuo essere decaro anche tu. Il
0: Sì.
1: mio è attaccato e ripescato anagraficamente, quindi all'anagrafe è attaccato. Ma come ti
0: Attaccato.
1: dicevo prima, è una battaglia
0: È
1: persa,
0: una
1: me lo
0: battaglia persa.
1: staccheranno sempre. Mi
0: Ok.
1: sono solo divertito una volta, ho chiesto al mio amico Paolo Sorrentino, gli dice: Paolo, non è che mi capita un anno sì e un anno no di andare all'Oscar. Per favore, adesso che vai all'Oscar, perché credo che non so se lo vincerai, ma ci andrai sicuramente, viremo fatto a ca questo titolo, questo, e gentilmente lui ha provveduto ad attaccarlo, è stata la mano innestata la mano di Dio,
0: Dio,
1: finalmente
0: la
1: mi
0: mano
1: hanno
0: di Dio
1: attaccato il cognome.
0: e cognome, meno male,
1: Va
0: fortunatamente.
1: bene, grazie per aver voluto
0: Ti
1: dedicare
0: siamo
1: veramente,
0: qui.
1: per aver voluto dedicare con passione e amore un po' di tempo al nostro Massimo. Grazie davvero.
0: Assolutamente sì, era
1: Grazie.
0: dovuto a lui e a te e a voi tutti, insomma, assolutamente.
1: Grazie.
0: Per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel tempo, dal passato al futuro.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici al Super Club. Dunque, si parlava di Chievo dei Miracoli, allora come non pensare a lui, Eugenio Corini. Eugenio, benvenuto. Dall'estate del 1998 all'estate del 2003 tu hai giocato con il Chievo Verona, rendendoti protagonista di quel miracolo sportivo. Dopo una prima stagione provata da quel brutto infortunio, diventasti fondamentale per quella squadra, contribuendo in prima linea alla conquista della Serie A sotto la guida di Mister Del Neri e chiaramente anche alla conquista degli indimenticabili successi ottenuti poi in massima serie. Che ricordo hai di quelle stagioni con il Chievo?
3: Ma furono stagioni entusiasmanti. La mia storia al Chievo nacque in maniera molto difficile, perché appena arrivato al Chievo ci fu Chievo-Ternana e mi ruppi subito per la seconda volta il crociato anteriore. Dunque ero in scadenza di contratto, arrivai a quel mercato di novembre, sembrava insomma segnata la mia avventura al Chievo. Invece alla fine di quell'anno riuscire a giocare 6-7 partite, la società decise di confermarmi con l'appoggio appunto di Campidelli e del direttore sportivo Sartori, e da lì insomma nacque poi nel tempo questa grande favola del Chievo, che ci vide protagonisti in Serie B con la promozione, ci vide arrivare in Serie A e fummo protagonisti con due campionati quando rimasi io molto importanti, addirittura lottammo per arrivare a accedere alla Champions League. Dunque fu qualcosa di non preventivato, di entusiasmante, di veramente bello.
2: Eugenio, con le tue 134 presenze, con la maglia clivense impreziosita da 27 gol, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia di questo club. Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
3: Per me ha significato la rinascita, perché come ti dicevo sono arrivato a 28 anni dopo che ero stato una giovane promessa che purtroppo non era riuscita a mantenere le premesse che da ragazzo aveva, perché insomma potevo sicuramente fare una carriera.

0: sempre nel momento, ci devi pensare tu a reagire, ma c'è anche bisogno di qualcuno che in un momento complicato possa credere in te. Il Chievo, sia da calciatore che da allenatore, ha creduto in me, questo non potrò mai dimenticarlo.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
0: Ma sicuramente la promozione in Serie A, perché fu qualcosa che insomma capimmo durante la stagione che poteva essere possibile, fu qualcosa di non preventivato, dunque vedere il Chievo in Serie A era qualcosa di veramente importante. Sicuramente il momento più difficile è quando la mia terza stagione, dove iniziai da allenatore appunto la terza stagione del Chievo, poi dopo 7 partite fui esonerato. Mi dispiace molto, perché insomma c'era, in quel momento avevamo cambiato tanti giocatori e difatti poi quella squadra riuscì a salvarsi ancora un paio d'anni grazie anche a delle operazioni che stimolai io in quel momento per fare un cambio generazionale, per far sì che il Chievo poi si potesse salvare. Sicuramente non avrei avuto la possibilità di completare la mia stagione al Chievo da allenatore, la mia terza esperienza, insomma.
1: Il coro dei tifosi del Chievo Verona che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
0: Meno male il mio coro non ha avuto mai di particolari, ma è sempre stato che mi hanno chiamato il mio nome, come ti dicevo prima. Diciamo che il mio coro standard è quello, non ho mai avuto cori, ecco, particolari. C'era un bello striscione che mettevano il genio della lampada, ecco, al Chievo mettevano uno striscione col fatto che veniva fuori il genio, appunto classico del cartone animato, e c'era questo striscione molto particolare, molto carino.
1: Il campionato 2002-2003 fu anche l'ultimo giocato al Chievo Verona per Nicola Legrotti, Grottaglie, perché poi nell'estate del 2003 Nicola passasti alla Juventus, lasciando dunque il Chievo Verona dopo aver collezionato 30 presenze segnando 4 gol. Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quella maglia?
2: Beh, già a partire da quella Lazio-Chievo, che poi è stato da febbraio che inizia a giocare fino all'anno successivo, quindi un anno e mezzo di titolarità, diciamo che ha fatto emergere il mio talento, che era, ripeto, nascosto, non visto bene, ma che c'era. E quello poi si è dimostrato, quindi la parte più bella era quella libertà di poter essere me stesso, cioè quando il calcio non era ancora pesante come lavoro per me, non era ancora passione, un mix di adrenalina, un mix di obiettivi da raggiungere, belli, entusiasmanti, e quando il calcio rimane così te lo godi di più. E io, quella è stata una delle fasi più belle della mia carriera, dove mi sono goduto la mia gioventù, allo stesso tempo la mia passione, che era quella di giocare, segnare, avevo tanta voglia di fare gol. Quando buttavi quella palla dentro e tutti la vedevano in Serie A, è stato bello. E quindi la mia caratteristica è che ho sempre desiderato fare gol, e quando desideri qualcosa la ottieni.
1: Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
2: Tanto, tanto, perché mi ha dato un grande insegnamento di come tu puoi raggiungere obiettivi insperati stando in un contesto giusto, un contesto dove ti senti bene, dove ti senti voluto bene, dove hai poca pressione, ma pressione quella negativa, dove la gente ti ama, ti vuole bene, indipendentemente se sbagli una palla, se ne azzecchi due. E quello che mi ha lasciato Chievo Verona. Oggi sapere che non c'è più ovviamente è triste, però sapere che invece ha lasciato il segno in questa storia del calcio mi fa inorgoglire, perché io sono stato uno di quelli che ha permesso al Chievo di essere storia.
1: Nicola Legrottaglie non fu l'unico calciatore a lasciare il Chievo Verona quell'anno, perché quella stagione fu anche l'ultima per Massimo Marazzina con la maglia gialloblu. Massimo, lasciasti il Chievo con 179 presenze in maglia gialloblu e 47 gol realizzati all'attivo, che ti rendono ad oggi il sesto marcatore di sempre nella storia dei clivensi. Massimo, qual è stato per te il momento più bello vissuto con la maglia del Chievo Verona?
3: Chiudendo gli occhi e poi riaprendoli subito, mi viene in mente, come hai detto tu, la partita quella di San Siro, o la prima partita. Cioè, ci sono tanti momenti, i momenti belli vissuti nello spogliatoio, perché poi quando le cose vanno bene, tutto va bene, e quindi veramente l'ambiente era... Cioè, non sembrava neanche una squadra di professionisti che andava a giocare. Chiaramente sì, l'allenamento era una cosa seria e tutto, però cioè, ci divertivamo proprio stare assieme, cioè ci usciva proprio tutto bene, e chi giocava, chi non giocava, perché veramente io ho visto il Chievo dall'inizio, quando i magazzinieri non c'erano, ti dovevi quasi portare a casa le robe da lavare. Cioè, si è partiti proprio quasi dal dilettantismo e siamo arrivati a farci conoscere. Negli anni sono arrivate anche troupe dall'Australia a vedere come ci allenavamo.

0: come giocavamo, quindi ho visto proprio una costante crescita totale. Questo è stato come una famiglia.
1: Parlando invece del calciomercato in entrata, quell'anno arrivò al Chievo Verona Andrea Barzagli. Andrea, benvenuto al Super Club. Nella stagione 2003-2004 arrivasti a vestire questa maglia in Serie A. La società clivense riscattò in comproprietà con il Piacenza il tuo cartellino e così ti convocò alla corte di Mister Del Neri. L'esordio in Serie A avvenne il 31 agosto del 2003 in Brescia-Chievo, terminata 1-1. Tu avevi 22 anni. Che ricordo hai di quella stagione?
2: Bellissima, perché io tra l'altro partì in ritiro con il Piacenza, perché il mio cartellino era metà del Piacenza, e sono stato 2 giorni, perché poi mi chiamò il mio procuratore e mi disse: guarda, ci sarebbe l'opportunità del Chievo Verona. Piacenza era retrocessa, era in Serie B, era una gran piazza Piacenza, ma ho detto: sai che, dai, voglio sognare, giochiamocela ad andare in Serie A, cioè, comunque ci facciamo esperienza e via dicendo. Era una società che puntava molto sui giovani, nonostante avesse comunque sia uno scheletro forte di quelli che fecero quella cavalcata dalla C fino alla A. Però dentro ci riuscivano a mettere sempre dei giovani, erano molto bravi su questo, c'era poca pressione nonostante fosse una piazza di Serie A, e potevi lavorare benissimo. C'era Del Neri, che all'epoca insomma era comunque un allenatore visionario, perché aveva portato la squadra, cioè, in Serie A, giocava un calcio spettacolare, atipico, difesa altissima, tutto a zona, e mi sono dovuto adattare. All'inizio non è stato semplice, e mi ricordo, ecco, la prima settimana che iniziasse il campionato, e dove era squalificato mi sembra il capitano Danna, non vorrei dire una cavolata, ma quindi alla fine c'ero io come sostituto, o se no dovevano puntare a fare un cambio ruolo, ecco. E mi provarono in settimana, e quindi esordì subito contro il Brescia 1-1, feci una discreta partita. Poi chiaramente per un tot di partite sono stato in panchina, perché era ritornato la coppia centrale titolare, e piano piano mi sono preso un po' del mio spazio, con qualche infortunio di sala, a volte mancava Danna, e insomma mi sono ritagliato il mio momento, e alla fine mi ha fatto giocare una grande parte di campionato titolare, e da lì insomma ho avuto la fortuna anche di conquistarmi la nazionale Under 21, che si apprestava a fare anche l'europeo in Germania. È stata una stagione bella, perché poi capirai, la prima in A, che giochi contro certe squadre, vedi certi stati, vai a giocare comunque a San Siro, a Roma, a Torino, giochi contro grandi campioni, quindi è stato tutto bello, e devo dire, insomma, cioè, ho un bellissimo ricordo, ecco, di Verona.
1: Tra gli innesti che il presidente Luca Campedelli apportò quell'anno alla squadra ci fu anche un estremo difensore, Luca Marcheggiani. Luca, benvenuto anche tu al Super Club, è una festa bellissima. Quell'anno ti presentasti a Verona a quei nuovi tifosi raggiungendo un record indimenticabile, neutralizzando ben 5 rigori in campionato, record che poi nel tempo superò soltanto Samir Handanovic. Poi nel secondo anno decidesti di chiudere la tua carriera calcistica proprio lì, con il Chievo Verona, lasciando così per sempre il calcio giocato nella stagione 2004-2005. Che ricordo hai di quei due campionati trascorsi a difesa dei pali gialloblu?
3: Io e Chievo mi sono trovato benissimo, ho trovato persone molto capaci, una grande professionalità, allenatori molto bravi, sia Gigi Del Neri il primo anno che Mario Beretta il secondo, un preparatore dei portieri straordinario come Claudio Filippi, perciò dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della mia capacità di esprimermi come calciatore, assolutamente nessuna differenza rispetto ai club con cui avevo giocato prima. E questo non solo mi è servito come lezione, ma probabilmente mi ha fatto dire che avrei avrei fatto meglio a magari a scegliere di andare a giocare anche un po' prima rispetto a quello a cui poi sono stato costretto, perché io alla fine sono andato via alla Lazio perché la Lazio non mi ha rinnovato il contratto, non perché volessi cambiare, no? E perciò questo non solo merito del Chievo, ma probabilmente demerito mio non aver capito che calcio ad alti livelli non è che si fa solo nei grandi club, ma si può fare anche in club più piccoli, che però sono organizzati e soprattutto sono gestiti da persone capaci. Questo è il ricordo che ho del Chievo. Poi è vero, nel primo anno ho fatto una stagione di altissimo livello in cui ho avuto questo record che i 5 rigori sono stati consecutivi, perciò è stata una cosa, una piccola grande soddisfazione per me. Secondo anno ho fatto meno bene e questo probabilmente mi ha fatto anche capire che era il momento di smettere. Io una cosa che ho sempre sperato è stata quella di avere la forza di dire basta nel momento in cui il mio rendimento non era più adeguato alle mie capacità, ecco, diciamo così. Poi per carità, è difficile da soli accorgersi quando il rendimento non è più lo stesso, perché è difficile. Io ho continuato ad avere per diversi mesi delle richieste da squadre che comunque avevano bisogno di un profilo come il mio. Perciò in realtà mi sono sempre tenuta aperta la porta eventualmente di poter continuare. Avevo maturato proprio questa convinzione che fosse il momento giusto di smettere, un po' perché cominciavo ad avere quasi 40 anni, perciò per forza di cose ero meno performante, ma anche perché mentalmente non mi sentivo più la forza di affrontare tutte le varie situazioni. Adesso non voglio parlare di sacrifici, però le varie situazioni che comunque giocare a calcio ad alto livello richiede. Perciò è stata diciamo una scelta accompagnata nel tempo, della quale però ero fermamente convinto, e ancora oggi sono convinto di aver fatto bene. Perciò non è stato brutto, è stata una un evento che si è
4: maturato.
3: Che si è maturato da solo.
1: Il saluto di Luca Marchegiani a tutti i tifosi del Chievo Verona nel mondo.
3: Ai tifosi del Chievo nel mondo dico coraggio, perché quella del Chievo è stata veramente una storia talmente bella e talmente particolare che sicuramente avrà la forza di ricrearsi. Io adesso non so neanche bene come, so che ci sono delle situazioni dei miei ex compagni che stanno cercando di riorganizzare il club e la società, ma sono sicuro che ce la faranno, perché è una storia troppo bella per essere finita in maniera così improvvisa, ecco.
1: Nell'estate del 2004 toccò anche a mister Del Neri lasciare il Chievo Verona, cedendo alla corte spietata del Porto. Poi nell'ottobre del 2006 in realtà mister Del Neri tornò al Chievo, richiamato dal presidente Campedelli per sostituire l'esonerato mister Pillon nella disperata missione di salvare il Chievo Verona dalla retrocessione in Serie B. Ma questa volta l'impresa non riuscì, il Chievo tornò in Serie Cadetta. E per lei mister arrivò anche l'esonero. Che momento è stato quello?
5: Bruttissimo, perché mi ha fatto un campionato, comunque mi ha fatto quasi 38 punti, che l'anno dopo erano sufficientissimi per salvarsi, no? Non sono usciti poi una partita singola col Cagliari, l'ultima partita. Però prima noi abbiamo fatto anche un campionato dopo il Porto, ma abbiamo fatto sia a Roma sia a Palermo come concetto, nel frammezzo del Chievo, con altre fortune. diciamo così, poi dopo il Chievo, insomma, mi hai chiamato, sono stato lì con tanta energia, tanta voglia di far bene, perché la mia voglia di poter tornare nel posto e dare il massimo di me stesso per poter dare una svolta alla squadra. Ma ci sono uscito tanto rammarico, però insomma sempre ottimo rapporto con la società e con chi di dovere, perché loro hanno fatto una scelta poi alla fine. E io poi, diciamo che nelle cose non, tutto non capita per caso, perché poi ho ritrovato anche nuove energie a Bergamo. E direi che ancora lì è stata una delle annate molto importanti per me.
1: Da quel momento in poi non fece più ritorno sulla panchina clivense. Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida di quella squadra?
5: Ma la, nel primo del Chievo, la prima partita del campionato, a parte con la Fiorentina, a parte il discorso fatto con l'Inter, cioè blasonata, che per noi entrare in quel campo lì nessuno si aveva mai allenato come me, nessuno aveva mai giocato forse in quel campo lì. E vince quella di lì è stata fake, però la sicurezza che ti ha dato quella partita contro il Fiorentina è stata come una luce che si è abbattuta su di noi, no? Nel senso che ha dato grandi sicurezze in una realtà che si dava per sconfitti, e poi alla fin fine, se si leggeva i giornali dell'epoca, era una squadra che non poteva durare nel campionato neanche 5 partite come concetto, e si è aperta una luce, e da quella luce lì è nato il Chievo. Diciamo che la partita fondamentale per il Chievo è stata proprio la partita Fiorentina-Chievo vinta 2-0, ha dato a noi l'input importante, e per me è stata probabilmente non la più bella ma la più importante. Se non c'era quella partita lì, penso che il Chievo non poteva nascere.
1: Nel campionato 2007-2008 dunque il Chievo si ritrovò a giocare in Serie B, ma Sergio Pellissier restò fedele a quella maglia. Indossando la fascia da capitano diventò l'uomo simbolo dei clivensi, segnando 22 gol e entrando per sempre nella storia del Chievo Verona, conquistando il titolo di capocannoniere della stagione, stabilendo un nuovo record di gol segnati in un solo campionato per i gialloblu, superando Raffaele Carbone che raggiunse quota 20 nel campionato 96-97. Il capitano riporta il Chievo Verona in Serie A. Memorabili la tripletta segnata nel 3-3 contro la Juventus e la doppietta nel 3-0 finale inflitto alla Lazio.
4: Beh, quella è stata forse l'anno della B, malgrado sia retrocesso di categoria, è stato forse il trampolino e il lancio della mia carriera. Lì sono diventato capitano, lì mi ha dato tante responsabilità, lì ho iniziato a sentirmi più importante, quindi ho iniziato magari a dare anche di più, perché comunque da capitano dovevi essere ancora più presente, e lì è iniziata la mia vera carriera. Da lì ho fatto 22 gol in B, abbiamo vinto un campionato bellissimo, dominando quasi tutto il campionato. Ci siamo ritrovati in Serie A dopo le prime l'andata, praticamente quasi tutta l'andata. A Natale eravamo ultimi, staccati 4 punti dalla penultima, e nel girone di ritorno poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno, abbiamo perso 2 partite solo con Udinese e Milan, con tutte le altre abbiamo pareggiato, vinto, e ci siamo ritrovati a salvarci alla penultima di campionato. Ecco, è stato un anno straordinario, tripletta nazionale, quindi ho avuto veramente grandissime soddisfazioni in 2 anni di ripartenza, ecco, del Chievo.
1: Senti, invece il 2 febbraio del 2012 in Chievo Verona Novara, terminata 2-1, segnasti il 100° gol in gialloblu, terminando la stagione con 8 realizzazioni. Che emozione è stata vivere il 100° gol?
4: È stata un'emozione enorme, anche perché lo cercavo da una vita. Era più di un mese che non facevo gol, era più di un mese che la pressione anche da parte dei tifosi, da parte della società, magari anche da parte dei media, era veramente alta, perché ogni partita si parlava che io dovevo raggiungere i 100 gol, e quando è così diventa sempre un po' scomodo, perché sembra sempre che non riesci a far gol e ti porti avanti. Quel gol lì mi ha, a parte che abbiamo vinto la partita che per noi era importantissima, e in più avevo sbloccato il risultato, in più mi ero sbloccato io, ecco, quindi quel gol mi ha dato veramente tantissima gioia.
1: Arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Alla settima giornata di campionato, mister Corini venne sollevato dall'incarico a causa della serie di negativi risultati raggiunti fin lì. Al suo posto arrivò un altro storico capitano della Serie C, mister Rolando Maran. Sergio Pellissier tornò a disposizione della squadra e nella partita contro il Cesena subentrò al neoacquisto Ezequiel Schelotto, segnando la doppietta decisiva per la vittoria e la conquista dei tre punti, fondamentali per la lotta a salvezza. Sergio, da lì in poi tornasti ad essere fondamentale per il Chievo. Segnasti ancora contro il Cesena nel giorno del tuo 36esimo compleanno, raggiungendo così quota 90 gol in Serie A, eguagliando i record di Van Basten e Gianfranco Zola. Con 7 gol al termine della stagione, centraste la salvezza matematica con largo anticipo. Da ricordare certamente la vittoria nel derby contro l'Hellas per 1-0.
4: Sì, è arrivato Rolli e devo dire che all'inizio anche lui giustamente mi parlava, comunque mi faceva sentire partecipe, ma non venivo considerato come titolare e anche lì ero un po' in disparte. Però col tempo mi ha dato la possibilità, finché quel giorno lì mi ha cambiato tra il primo e il secondo tempo, e mi sono stato fortunato e bravo a farmi trovare pronto proprio in quella partita dove abbiamo fatto gol quasi subito e quindi siamo andati in vantaggio, poi ci hanno pareggiato quasi alla fine, al 93esimo ho fatto il secondo gol ed è lì è esplosa proprio tutta la voglia di dimostrare, la voglia di conquistarmi il posto, ed è stata un'emozione veramente unica. E da lì il mister ha iniziato a capire che potevo ancora dare qualcosa alla squadra e mi ha fatto giocare molto più spesso. Mi ha fatto giocare anche il derby, il primo derby della mia carriera, perché io non avevo mai giocato un derby e avevo fatto anche gol, quindi mi ha dato delle soddisfazioni e quell'anno lì abbiamo fatto molto bene, ecco, abbiamo chiuso l'annata tranquillamente.
1: Arriviamo a quel 22 ottobre del 2017, a Verona si gioca l'attesissimo derby Hellas-Chievo. Sergio Pellissier segna la rete decisiva che portò la vittoria del Chievo-Verona per 3-2. A proposito di derby, il 29 novembre di quello stesso anno, in Coppa Italia proprio contro l'Hellas, Sergio segnasti un altro traguardo, sì, perché sbloccando il risultato diventasti il capocannoniere di sempre nei derby con 4 gol realizzati a scapito dei rivali concittadini. Sergio Pellissier diventa per sempre l'uomo derby.
4: La cosa bella è che di derby ne ho fatti veramente pochi, perché purtroppo l'Hellas, quando io sono arrivato nel Chievo, era in B, poi quando noi siamo retrocessi loro sono retrocessi in C e non ci siamo mai incontrati fino a pochi anni fa, e quindi ho fatto pochi derby, essere uno dei più dei goleador, ecco, è bello perché poi rimarrà, visto che il Chievo non c'è più, quindi rimarrà anche nella storia. Questo per me è veramente un ricordo emozionante.
1: Il 26 settembre 2018 a Genova giocasti la partita numero 500 con la maglia gialloblu e pochi giorni dopo, il 5 ottobre, segnasti a 39 anni il gol della bandiera nella sconfitta esterna subita contro il Milan per 3-1, realizzando così almeno un gol per la 17esima stagione consecutiva su altrettante giocate con il Chievo. Altro record storico, ma quell'anno il Chievo tornò in Serie B dopo 11 anni di permanenza nella massima serie.
4: Sì, erano l'ultimo anno anche mio, e quindi riuscire a far gol, riuscire a entrare nella storia del calcio italiano, perché poi ancora adesso, quando ha fatto gol Ibrahimovic, c'ero anch'io nella classifica dei primi 10, nei gol consecutivi in tutti gli anni, quando Quagliarella ha fatto anche lui la stessa cosa abbiamo fatto noi, c'ero anch'io nella classifica. Queste sono cose emozionanti per un giocatore che è un giocatore come un altro, che ha lottato per 20 anni, 23 anni di professionismo. Avere tanti record così è emozionante, fatti in un'unica società, fatti in una società in cui sei stato bene, sei cresciuto, ecco, credo che sia una cosa che non è da tutti, ed è bello, ed è veramente una cosa bella.
1: Arrivò così quel 10 maggio 2019, Sergio Pellissier annuncia il ritiro dal calcio giocato a 40 anni esatti. A fine stagione il Chievo decise di ritirare, in omaggio al suo eterno capitano, l'iconica maglia numero 31. L'ultima partita giocata fu Frosinone-Chievo-Verona, durante la quale segnasti anche, ma il gol venne poi annullato per fuorigioco. Sergio, lasciasti il Chievo da uomo record. 517 presenze tra il 2000 e il 2019. Secondo marcatore di sempre della storia del Chievo con 139 gol segnati. Cos'altro?
4: Oddio, è stata veramente una carriera importante, lunga. Credo che nessuno, almeno io sicuramente, non avrei mai pensato di poter far così tanto in una società di Serie A, e quindi per me veramente mi riempie di orgoglio. E poi quell'anno lì, la partita dopo la mia conferenza stampa di addio al calcio, abbiamo giocato a Milano, a San Siro contro l'Inter, al mio entrare in campo in sostituzione di un giocatore, adesso non mi ricordo chi fosse, lo stadio di San Siro mi ha fatto l'applauso, quindi ho avuto la standing ovation a San Siro con una squadra importantissima, e quello credo che possano dirlo in veramente poche persone, e quella è stata veramente la ciliegina sulla torta di un finale di carriera, un finale di campionato, e quindi anche quelle cose non dimenticherò mai.
1: Prima dei saluti finali c'è un altro uomo di cui vogliamo parlarvi, è Marco Pacione, che ha dedicato 26 anni in qualità di team manager al Chievo Verona. Marco, benvenuto al Super Club. Come suole dirsi in queste circostanze, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, la tua storia nel calcio continuò con un'altra incredibile avventura. Dopo aver giocato nel Verona, nel 1995 tornasti in quella città, questa volta però sponda a Chievo, in veste di team manager di una delle favole più belle e romantiche del calcio italiano. Il Chievo-Verona, per l'appunto, del presidente Luca Campedelli. 26 anni al servizio del Chievo. Parlaci di questa lunga storia d'amore.
6: Ma è stata una bellissima storia d'amore, come hai introdotto tu, il Chievo è sicuramente stata una realtà importantissima del calcio italiano, ha fatto parlare di sé nel mondo, è stata una bellissima avventura, abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati, qui a Verona sono passati dei grandissimi calciatori, voglio ricordare Perrotta, Le Grottaglie, Barzagli, insomma giocatori di primissimo piano, allenatori anche di primissimo piano come Del Neri, di Pioli, Di Carlo, Corini, Nicolato, Iachini, quindi la lista è lunghissima, una favola che ci ha reso orgogliosi di far parte di questa splendida società, e quindi tutti si ricordano del Chievo come una splendida realtà del calcio italiano, che ha fatto anche la storia del calcio italiano, perché fare 17 anni di Serie A e 10 di Serie B, arrivare a giocare in Coppa UEFA con la Stella Rossa, con lo Sporting Braga, i preliminari di Champions con l'Efes Skopje, insomma sono risultati grandissimi. Questo ricordo per me è indelebile, a fianco a grandi professionisti, e penso che sia un ricordo importante per tantissima gente che ancora mi ferma in città e in Italia a ricordarmi questo periodo stupendo.
1: Nell'agosto del 2021 il Chievo venne escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. Da allora tutti gli appassionati del calcio italiano ne aspettano il ritorno.
7: Rai Radio Tech & Tech.

Rai Radio Tech e Te.

0: era tempo fa, ancora resterà, mariuola, truffa, inganni, il sospetto ci sarà. Chi se la vede già, qual è la verità? Ma questo tempo sembra il più insolente, un'epoca fetente, non si può campare. Viviamo come fossimo a una festa, ma non si mangia male e pare tutto uguale. Non sarà niente diverso, si cammina storto io stesso, dritto, saggio, pure fede.
1: Rai Radio Tech e Tech.

0: attacca.
1: Attacca cosa?
0: Attacca.
1: Ma viene anche qua?
0: Chi?
1: Si fa vedere anche da queste parti. Quello che ormai va ovunque. Quello che lo ospitano ormai tutti. Cani e porci, ci va anche lui, ci va sempre.
0: Furio.
1: No. Bruce.
0: Argomento del giorno. Bruce Springsteen fa parte del sommario di questa sera di Planet Rock. Innanzitutto, prima del sommario, c'è la buonasera a tutti da Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi,
1: buonasera,
0: e Gino Savini, che dall'altra parte si occupa della parte tecnica.
1: Non è Gino Savini.
0: Ah, scusa. Mi dimetto.
1: Marco Azzone.
0: Sto male, c'è l'influenza.
1: Veramente male.
0: Sommario. Questa sera si parlerà dell'argomento del giorno, ovvero Bruce Springsteen, ma un attimo, dopo le 9:30. Poi si parlerà di libri, perché il libro è stato spostato al venerdì, perché Fenomeni è stato spostato al giovedì. Ci sono delle rivoluzioni del calendario planetario.
1: Copernicane.
0: Poi si parlerà di lettere, filosofia e giurisprudenza la settimana prossima. Poi si parlerà di base, di che bisogna
1: parlare. Abbiamo una valanga di dischi nuovi anche stasera, c'è il nuovo album dei Lush, per dirne uno, ma me ne abbiamo anche altri che potrei dirvi, ma diremo lungo il programma. C'è il nuovo di Giant Sand, che è bellissimo, tra l'altro.
0: Insomma, non perdetevi Planet Rock di stasera, che va a cominciare adesso e va a finire alle 22:25. Dentro ci sarà anche il calendario dei polinomi prossimi, che stanno succedendo delle cose nel mondo dei polinomi incredibili. Ma prima
1: un disco nuovo che abbiamo ascoltato ieri, che era nuovissimo, oggi è abbastanza nuovo.
0: Domani
1: sarà vecchio, ma sarà superato. È il nuovo album di una band che arriva da Seattle, si chiamano Gas Huffer. Titolo lunghissimo dell'album The Unhuman Ordeal o Special Agent Gas Huffer, da cui ascoltiamo Discovery Park.

0: stilemi e patemi degli anni passati, rivisitati da Seattle, Gus Huffer.
1: Sì, c'è una citazione, chissà se volontaria oppure inconscia, di All of the Night dei Kings, dentro questa Discovery Park, il parco delle scoperte, che è anche un pochino il parco delle rimembranze, dal nuovo album dei Gus Huffer che si chiama, piglio fiata di nuovo,
0: quello.
1: Unhuman Ordeal o Special Agent Gus Huffer. E questo invece è il nuovo singolo di una band che arriva da Minneapolis, si chiamano Venison, e questo è Jack Lambert Attitude.

0: La band di Rick Fuller si chiamano Venison, esce in questi giorni il loro nuovo 7 pollici che raccoglie pezzi già usciti con un inedito che era appunto, no, questo è un pezzo dal loro ultimo album Hate, c'è invece un altro pezzo poi sotto facciata che è un inedito, si chiama 17 Sides, loro sono Venison, che ricordava un po' tra l'altro i Velvet Underground, i Sister Ray, questo...
1: Loro vengono da Minneapolis e aggiungiamo pure loro alla lista di quelli di Minneapolis che c'era stata chiesta qualche tempo fa e ogni tanto veniva fuori qualche gruppo che viene fuori da Minneapolis. Il nostro telefono sempre attivo è il 320

0: 17:15 07 fuori Roma, il fax invece è il 322-6605. C'è anche qualcuno che ci chiede, ci telefona per chiederci l'indirizzo, che è semplicissimo, sempre il solito, ormai ce l'avete nelle orecchie come noi nella bocca, ovvero Planet Rock, via Asiago 10, 00195 Roma. E adesso parliamo del fenomeno Queercore.
1: Il fenomeno Queercore, che è un fenomeno che ha sede particolarmente a San Francisco. Queercore sarebbe il gruppo di omosessuali che si riuniscono, fanno musica hardcore, per portare avanti poi in maniera molto forte, molto ironica, una lotta contro gli stereotipi dei gay, quindi una lotta che ci vede assolutamente schierati dalla loro parte, perché gli stereotipi ci stanno antipatici da qualunque genere siano.
0: Planet Rock against stereotypes.
1: È uscito in questi giorni il nuovo album di una band fra le più quotate della scena queercore americana, si chiamano Pansy Division, Wish I Taken Pictures si chiama questo album, la canzone che ascoltiamo è I Really Wanted You.

0: I Really Wanted You, dal nuovo album che è il quarto di questa band di San Francisco chiamata Fancy Division, che insieme appunto a gruppi come Tribait, come Fifth Column, come Team Thrash costituiscono la scena, lo statuto della scena queercore americana.
1: Piange il telefono 320-1715 06 da fuori Roma, un po' di telefonate arrivate. Allora, ieri sono già cominciate ad arrivare un po' di telefonate su questa questione che già stava uscendo fuori di Springsteen a Sanremo, che è l'argomento del giorno di cui parleremo dopo le 21.30. Intanto abbiamo sul nostro schermo il programma di Fiorello, non sia mai che vediamo apparire Springsteen all'improvviso.
0: Non mi stupirei mica.
1: Allora, il nostro amico Delio che si è
0: perso. Cappellino con scritto Fiorello, hai visto? Un regalo.
1: Chi?
0: Fiorello, veste un cappellino con scritto
1: Fiorello. Cioè, tu vuoi il cappellino con scritto Fabia?
0: Non lo so.
1: Cioè, io ho un bel cappellino
0: con scritto Fiorello.
1: C'è un bel cappellino con scritto Planet Rock.
0: Ah.
1: Anche molti di voi che ce l'abbiano, purtroppo per adesso.
0: No, perché non mi è arrivato.
1: Colpa di Rupert.
0: Certo.
1: Ho visto dei progetti di nuove magliette di Planet Rock. Spero che nei prossimi mesi questi progetti diventeranno realtà e che quindi prima o poi, attraverso qualche iniziativa speciale, essi tornino nelle nostre mani, nelle vostre mani. Delio da Bari, il nostro amico Delio, si è perso il concerto di PJ Harvey. Se l'è perso.
0: Affari suoi? No.
1: No, se c'è qualche proletario interattivo della provincia di Bari che ce l'ha, lo chiami allo 080 5429 360. Così, questa è un'eccezione, sennò poi. Questo è il numero di Delio, chiamatelo perché lui vuol fare un sacco di dibattiti. 080 5429 360. Stefano da Milano, è uscito un nuovo album dei Rockets?
0: Non credo, non
1: sì,
0: mi
1: sembra
0: proprio, cioè io sono diversi anni che ho sentito parlare dei Rockets. Hanno avuto sì un ritorno di fiamma dopo gli anni storici loro della musica elettronica. Moltissimo, li ho anche visti dal vivo.
2: Robots.
1: Allora, questa rubrica che si apre adesso si chiama Tirate d'orecchie ai planetari. Planetari, state collaborando poco al numero 4 della fanzine di Planet Rock.
0: Questa noi, è noi invece.
1: Una tirata d'orecchie, planetari siamo tutti,
0: ah,
1: cioè
0: certo.
1: Una tirata d'orecchie generale. Questa tirata d'orecchie viene da Alessandro, da Porto Torres in Full Effect, attivissimo planetario, e da Rosy che in questo caso si è presa la briga di curare la fanzine numero 4 di Planet Rock. Allora, c'è un tempo di chiusura per mandare questa fanzine in stampa in tempi brevi, è il 29 di febbraio. Chiunque abbia intenzione, chiunque non abbia intenzione, se la faccia venire di collaborare a questa fanzine, a questo numero 4. C'è un sacco di gente che ha sempre voglia di scrivere, mancano gli spazi. Ecco lo spazio, la fanzine di Planet Rock. Scriva subito adesso, now, perché così arriva in tempo entro il 22 febbraio a Rosy Arlia, Piazza di Tarsia 8, Belmonte Calabro, Cosenza. Lo ripeto, Rosy Arlia, Piazza di Tarsia 8, Belmonte Calabro, Cosenza, e mandi i suoi articoli.
0: Tema libero, naturalmente, attorno musica, radio, insomma.
1: Planet Rock,
0: che piace, che vi ispira, insomma.
1: Qualcuno che scrive sulla serata di Ramones, così almeno ne so di più,
0: certo,
1: perché
0: sono
1: solo il punto di vista qui del mio amico Fabio. Dunque, c'è una telefonata di un nostro amico da Varese che vorrebbe andare con qualcuno a vedere gli Scancananzi a Milano. Ha lasciato un numero di telefono.
0: Attenzione, però.
1: Aspetta,
0: attenzione.
1: Che è 0296380058, però non lascia il nome. Però attenzione, avete il biglietto per andare a vedere gli Scancananzi a Milano?
0: Ok, perché se non lo avete, non li vedrete perché sono sold out. A quanto pare a Milano sono sold out Scancananzi come Cast e anche Cardigans. I concerti di Cardigans, Cast e Scancananzi al Tunnel sono sold out, non ci sono più biglietti, per cui se li avete in prevendita, buono, se no purtroppo niente.
1: Planet Rock potrebbe fare qualcosa per voi, nel senso che cercheremo di inseguire qualcuno di questi gruppi per farvelo poi sentire prossimamente. Ciube da Trieste, dove sta Spider-Man dei Ramones? Ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma ne riparliamo un'altra volta perché l'abbiamo scoperto in un altro dischetto.
0: Esatto. Infatti stava nella versione americana, mi sembra, del CD ultimo di Ramones, Adios Amigos, e sta anche in una compilation che è appena uscita e non si trova ancora qua in Italia, noi non l'abbiamo cercato, non l'abbiamo trovata, che si chiama The Saturday Morning Television. È una raccolta di cover, di sigle di vecchi cartoni animati rifatte da gruppi rock a noi cari.
1: Ce la procureremo quanto prima, la faremo sentire perché è veramente succulente l'argomento cartoni animati. Vinicio da Venezia, che ne pensate del nuovo album degli Assalti Frontali? Perché non l'avete ancora messo?
0: Perché non ce l'abbiamo, perché è finito in edicola, è finito.
1: Finiti.
0: Perché è in edicola la distribuzione, come è noto, il nuovo album di Assalti Frontali, purtroppo è già finito nelle edicole nostre.
1: Il nostro amico Liseno, anche lui planetario Doc, che ci manda una recensione di suo figlio di 3 anni del nuovo album di Nick Cave.
0: Il nuovo Alberto Campo è nato,
1: è
0: ufficiale,
1: nato, sì.
0: Da 4 anni e sta
1: crescendo.
0: Ha detto
1: che il primo pezzo è bellissimo, gli ha detto al papà, e poi ha detto, ma questo secondo pezzo si sentono degli urli di persone che secondo me sono state uccise.
0: Infatti Murder Ballad si chiama il nuovo album di Nick Cave.
1: Interattivo Planet Rock, puntualmente Liseno ci manda la discografia esatta e completa dei Palas.
0: Delle tre fasi dei Palas. Dallas, che sono partiti come Palace Brothers incidendo due album, il primo dei quali era There's No One eccetera eccetera, il secondo era Palace Brothers, e poi come Palace Song hanno fatto un album, mini album che si chiamava Open, mi sembra, e come Palace Music invece il notissimo, già trasmesso anche da noi, Viva Las Blues.
1: Gigi da Firenze ci sottolinea che la serata del 23, che probabilmente la celebre crew sarà i Tenax, probabilmente stiamo definendo tutte quante le cose, ci dovrebbe essere anche Ben Harper a Firenze. Lo dice, perché non si fa una bella serata che prima si va dai Ben Harper e poi si va ai Tenax? Potrebbe essere una bellissima idea. Ben Harper, adesso vediamo se troviamo le date. Io mi ricordo che il 19 sta a Roma. Torna Ben Harper a grande richiesta.
0: Torna ed è il 19 febbraio a Roma al Palladium, il 20 a Perugia al Teatro Morlacchi, il 21 a Cesena al Vidia, il vecchio storico Vidia, e il 22 a Milano ai Magazzini Generali.
1: Il 23 a Firenze?
0: Non c'è, però.
1: Cioè,
0: no,
1: forse c'è.
0: Non c'è qua, però sappiamo.
1: Forse
0: che c'è.
1: No, non sono sicuro che c'è, me l'ha detto lui. Adesso vediamo, ci informiamo.
0: Ci
1: se c'è, si va, si vede, si vede, si vede, si viene, si vede, si va, si viene, si vede. Pasquale ci chiede: verranno gli Oasis in Italia? Non lo sappiamo ancora, non c'è stata data nessuna comunicazione ufficiale. Riguardo agli Oasis c'è un curioso evento storico che nella classifica indie di Melody Maker, giornale inglese per niente patinato, ci sono ben 9 singoli degli Oasis. La ragione potrebbe essere il fatto che quelli vecchi adesso vengono venduti sottobox, però credo che sia un evento storico niente male, insomma. Chiedi chi erano gli Slade, ci dice giustamente, perché c'è
0: una cover degli Slade sulla B-side del prossimo singolo degli Oasis, che doveva uscire già un mese fa, ma poi è stato ritardato appunto per lasciare spazio di vendita a questi vecchi singoli che sono ancora in classifica.
1: 320-17-15, queste erano alcune delle telefonate arrivate negli ultimi giorni, e questo è il prossimo disco.
0: Arrivano da Glasgow, si chiamano Delgados, e questo è Primary Alternative.

0: secondo singolo per i quotatissimi del Gados di Glasgow, che insieme a Bisse, Euro 6 Azzurra stanno costituendo questa nuova scena scozzese di cui molti parlano sulle riviste inglesi. Questo era il loro singolo chiamato Primary Alternative.
1: Dopo il suo singolo di successo qui a Planet Rock e non solo, Single Girl, abbiamo l'intero album dei Lush, si chiama Love Life e questa è Runaway.

0: Si chiama Love Life, amore per la vita, il nuovo attesissimo album dei Lush, o delle Lush, è sempre questo problema, sono due ragazzi e due ragazze, chi vincerà come genere da dare l'intero gruppo. Questo era The Runaway, e tra l'altro la peculiarità di questo album, pur venendo da una band inglese, è registrato negli storici studi di Fort Apache di Cambridge, in Massachusetts, dove buona parte della scena di Boston ha fatto i suoi dischi maggiori degli ultimi anni, fra gli altri, non so, Troy Muses, eccetera.
1: Abbiamo ascoltato la recensione di un treenne, il più giovane giornalista italiano, sull'album di Nick Cave. A questo punto ci ascoltiamo un pezzo delle Murder Ballads di Nick Cave. C'è sempre PJ Harvey, graditissima ospite, e questa è Henry Lee. Ci sentiamo dopo la pausa estiva per le Bruce News.

0: bentornati a Planet Rock e va ora in onda Blues News,
1: edizione speciale, l'argomento del giorno. Non si parla d'altro, leggiamo i giornali. Oh, la notizia è la seguente: già si vociferava nei giorni scorsi, abbiamo aspettato l'ufficialità e abbiamo aspettato che il clamore arrivasse a questi livelli che sono occupassero di TG1, TG2, TG3, settimanali,
0: speciale,
1: quotidiani,
0: cioè il
1: giornale, e così ci abbiamo deciso finalmente, dopo che tutti quanti si erano sfogati, di dire la nostra, o meglio, la notizia è questa: Bruce Springsteen parteciperà alla 46esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà a Sanremo,
0: vabbè,
1: nella settimana dal 20, che ne so, insomma, nella settimana che va dal 19 in poi, martedì 20 di febbraio, ci sarà a un certo punto della serata Bruce Springsteen che canterà dal vivo la sua canzone The Ghost of Tom Jodd. A questo punto infuria la polemica: è giusto? Non è giusto? È bello? Non è bello? È bene? Non è bene?
0: Non si parla d'altro in giro, veramente. Anche oggi una nota rivista musicale che si chiama Musica, che è il supplemento di Repubblica, c'era la riunione di musica come ogni venerdì e tutti quanti che dicevano la loro, tutto, due ore e mezza praticamente.
1: Qual era la loro, in sintesi?
0: Dunque la loro era, c'erano come sempre divergenze di opinioni, diciamo che gli storici critici musicali di Repubblica, cioè Sante,
1: non
0: Castaldo,
1: fare nomi, non fare nomi,
0: vabbè, dai,
1: poi si rivolge contro di te,
0: ma no, dicevano che tutto sommato è molto meglio che a Sanremo ci vada, sia pure come ospite, un personaggio come Bruce Springsteen, visto che comunque permetterà a una platea molto ampia, ancora più ampia di quella che abitualmente già lo apprezza, di apprezzarlo, di conoscere i suoi dischi. Si faceva un dato che mi sembra interessante riportare sul potere che ha Sanremo per gli ospiti di rilanciarli, il caso Lorena McKennitt, che fu ospite, non ricordo se dello scorso anno, due anni fa, e passò nel giro di una settimana, insomma, dopo il suo unico passaggio sanremese, da una vendita di circa, insomma, 10.000 copie a una vendita di 50.000 copie.
1: Qualcun altro potrebbe dire: ma ce n'è bisogno per Springsteen di questo ulteriore clamore, visto quello che sta per succedere in Italia? Poi ne parleremo dopo delle date italiane del mese di aprile. Visto quello che è Bruce Springsteen, qualcuno dice: non c'è bisogno di questo clamore, questo è un discorso commerciale preparato dalle case discografiche per far vendere ancora più dischi, peraltro delle vendite niente male di The Ghost of Tom Jodd fino adesso. Qualcun altro dice anche, giustamente secondo me in parte, che Sanremo è fuori contesto, cioè il contesto Bruce Springsteen che fa nascere queste canzoni in silenzio, in raccoglimento, non vuole neanche gli applausi ai suoi concerti, cosa c'entra Springsteen a Sanremo? Dall'altra c'è da dire che Springsteen stesso ha deciso di andare al Festival di Sanremo dopo che gli è stato comunicato e chiesto. Springsteen è uno che le sue decisioni le prende in collaborazione con il suo management, uno che sta molto sopra le sue cose, non è un bambolotto che si fa guidare da altri senza sapere quello che fa. Qualcuno ipotizza che forse Bruce Springsteen non sa bene che cos'è il Festival di Sanremo, glielo andremo a spiegare. Glielo spiegheranno, sicuramente verrà fuori cos'è il Festival di Sanremo o meno.
0: Scende infatti in campo a questo proposito Ermanno Labianca, che oltre ad essere uno dei massimi esperti di Springsteen in Italia, è stato anche gentile ospite di Planet Rock quando è uscito The Ghost of Tom Jodd qualche mese fa, giusto?
1: Certo.
0: Ecco, dichiara Ermanno al numero di oggi del Corriere della Sera, un articolo firmato Mario Luzzato Feggiz, dice testuali parole Ermanno Labianca: Bruce a Sanremo è un colpo duro, molto duro.
1: It's hard.
0: Poi continua: non è un pregiudizio legato al festival, chiarisce Ermanno. Sanremo è una rassegna importantissima, ma non era sede adatta a presentare l'ultimo disco del boss. Le luci del festival, il rumore che si fa intorno a quella rassegna, stridono terribilmente con il silenzio, la profondità dei temi affrontati da The Ghost of Tom Jodd, come dicevi tu, insomma. Pensarlo sul palco tra luce e lustrini mi spaventa.
1: Allora, queste sono più o meno le posizioni. Diteci la vostra al 320-1715 se ne avete voglia. C'è da dire che storicamente Sanremo ha già visto ospiti cosiddetti altri o...
0: Soprattutto gli Smiths in 85,
1: ma anche Peter Gabriel, poi a parte tutte le rassegne con Sanremo International, dove io personalmente ho incontrato Van Morrison, gli Alarm, Adam Ant addirittura nel suo grande ritorno,
0: ma forse
1: addirittura
0: i più clamorosi almeno dal mio punto di vista furono i Kraftwerk, che cantarono The Robots l'anno in cui vinse Anna Oxa con vestita da uomo con la valigia in mano.
1: Scandalizzarsi? No, mente aperta e pedalare. Abbiamo ospite telefonico il nostro amico Franz Roccaforte, detto Pranello, già venuto a Planet Rock in diversi anni, è andato a difendere Springsteen nella trasmissione che ci precede. Master Pranello,
2: ciao a tutti, buonasera.
1: Buonasera, dici la tua.
2: Sentite, mi devo fermare, non so se il mio telefono è disturbato, mi fermo?
1: No, non ti disturbare.
2: Mi fermo,
1: No.
2: Posso muovermi alla
1: Muoviti. Stanza?
0: Muoviti. Muoviti pure.
2: Buono, perché un po' di nervosismo è nato, poi insomma è rientrato. Cioè, io sono d'accordo per Springsteen a Sanremo, molto in sintesi. Sono d'accordo molto con Castaldo e Assante, si sono fatti i nomi, li rifacciamo, intanto a me mica lavora la musica.
1: Che te frega.
2: Infatti, un bel minuto. No, cioè sono d'accordo per Springsteen, per un semplice motivo. Allora, non serve a Springsteen vendere più dischi. Springsteen però fa una tournée che va in pochissimi posti, in pochissimi teatri, due in Italia, di pochissimi posti, è bene che la canzone The Ghost of Tom Jod dal vivo a Sanremo la sentano tutte le nonne e sarei molto contento che la sentisse anche la mia se fosse ancora in vita, per cui va bene che vada a Sanremo. Dice la Bianca che effettivamente c'è rumore, ci sono luci, c'è sfarzo, però la cifra di Sanremo la dà chi sta sul palco. Sanremo è brutto perché ci vanno canzoni brutte ed artisti brutti, diventa bello quando canta Ray Charles e fa accapponare la pelle a tutti, o Van Morrison o Bruce Springsteen, per cui ben venga Bruce Springsteen a Sanremo e magari ogni Sanremo ci facesse vedere gente di questo calibro. Poi un'altra cosa, noi parliamo male di Sanremo il più delle volte, però io non penso che, cioè io penso che premi come quello di MTV o la kermesse dei Grammy sia la stessa cosa, sono corse per cavalli per far vendere i dischi, perché ricordiamocelo, i dischi nascono commerciali, è un prodotto come i detersivi, anche se c'è dentro qualche cosa di cultura in più, ma c'è una sezione marche di dietro che fa di tutto per farli vendere.
1: Qui vedo il roccaforte pubblicitario che mi sembra giusto questo suo intervento, è molto puntuale, e direi che noi possiamo darci appuntamento il 20 martedì a casa tua per vedere la televisione del Festival di Sanremo.
2: Siete tutti invitati, spero che molti si sintonizzino in quel momento l'ultima cosa che volevo aggiungere, smettiamo di pensare agli artisti come cose nostre, di un giro privato e aristocratico. Springsteen nasce proletario, mandiamole una platea veramente proletaria, che è quella di Sanremo, senza aggiungere niente di politico nella parola proletaria. Deve arrivare a tutta la gente, non a chi si potrà permettere di guadagnarsi il biglietto per entrare a Santa Cecilia o dove suonerà a Roma e a Milano.
1: Parleremo a minuti dei tour in Italia, di quello che più o meno sappiamo fino a questo momento. Grazie Pran.
2: Grazie a voi.
1: Oh, mi raccomando, puntuale. Ciao.
2: Ci vediamo domani.
1: Stasera.

0: Le cose Tom Joad dall'ultimo omonimo album di Bruce Springsteen, che a questo punto sarà a Sanremo una cosa ufficiale ratificata anche dalla stampa italiana oggi questa mattina.
1: Quindi abbiamo già ascoltato una canzone che sentiremo a Sanremo. Che fortuna che ci abbiamo. No, perché parliamo di Sanremo anche per un altro motivo. Mi è giunto stamattina il polinomio della settimana di Sanremo per quanto riguarda Planet Rock, ed è un foglio completamente bianco.
0: Noi non ci saremo.
1: Planet Rock non ci sarà la settimana del Festival di Sanremo. Quindi abbiamo deciso che almeno un rappresentante di Planet Rock doveva andarci, e la conta è caduta su Bruce.
0: Benissimo. Bruce, il quale ci dice appunto sempre lo stato Fegit sul Corriere della Sera di oggi, arriverà a Sanremo nel pomeriggio del 20, farà una prova sul palco dell'Ariston, si esibirà dal vivo con la sola chitarra e ripartirà la sera stessa per Nizza. Attenzione, dovrà attendere un aereo per Parigi.
1: È un attimo, perché poi devo andare a suonare a Parigi. A proposito di tour, allora.
0: Ma la sera stessa no.
1: No, dopo. Ci sono molti day off in questo tour che inizierà la settimana prossima in Germania, proseguirà con un po' di Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, eccetera, eccetera. E ad aprile questo tour arriverà in Italia. Non sono state comunicate ancora le date precisamente. Tutto quanto dovrebbe, perché proprio di questi momenti, di questi tempi, si stanno sistemando date, cancellandone alcune, sistemandone altre, essere intorno al 14-20 aprile. Si vocifera, la voce che corre più insistente, anche perché ci è più vicina, quella del 17 a Roma, appunto a Santa Cecilia, come stavamo appunto dicendo. I concerti saranno appunto nei teatri acustici, già lo sapevate. La prevendita ancora non è iniziata, nonostante ci siano voci allarmistiche che dicono che la prevendita così ha già biglietti sistemati, eccetera, eccetera. Non è iniziata, però state all'occhio, amici, nel senso, noi cercheremo di essere tempestivi e darvi l'informazione appena ce l'avremo, però appena sentite, avete sentore, chiamate le vostre prevendite abituali, perché molta sarà anche prevendita telefonica. Si verificheranno quelle cose che noi leggiamo sempre nei giornali in America: esauriti i biglietti dei concerti dei Pearl Jam in 20 minuti. Potrebbe succedere anche qua per quanto riguarda il concerto di Springsteen, quindi all'occhio quando c'è l'informazione che partono le prevendite, che potrebbero partire dalla prossima settimana in poi. Quindi all'occhio, wake up, stand up for your rights.
0: Un ultimo pettegolezzo su Sanremo: potrebbe non essere ancora arrivato, visto che di stamattina alle 11:30 e i giornali non sono ancora usciti, forse qualche GR, qualche DJ l'ha già riportato, ma non credo. No, Ornella Vanoni non va a Sanremo.
1: No!
0: Perché è venuta fuori questa storia, pare che il suo pezzo non fosse inedito, per cui lei, per evitare pateracchi dopo, ha detto non ci vado, basta. E a questo punto c'è qualcun altro che non doveva andarci, che ci va.
1: Bruce Springsteen.
0: No, potrebbe essere già di là trovato qualcun altro, insomma qualcuno degli altri.
1: Grazie Fabio, ora siamo più felici.

0: il nuovo album dei Dub War, anche loro ospite al prossimo Sanremo, naturalmente con noi tutti quanti. Si chiama Words of Dub Warning e contiene dei pezzi vecchi, dei loro vecchi singoli, più il loro primo vecchio mini LP, con alcuni pezzi nuovi inediti. Questo è un pezzo molto bello chiamato Dub Over Now.
1: È il ritmo a Planet Rock, la fonte del ritmo dalla grande mama Africa. Questo gruppo si chiama Positive Black Soul e questa è Defloyam, ovvero Do What You Got To Do.

Black Wham, You Do What You Do, Positive Black Soul, perché il ritmo, il reggae, tutto quanto c'è attorno a questo nasce da Mama Africa, poi si è spostato ed è arrivato per le strade di New York, LL Cool J.

0: Camminano su quella spiaggia processioni di stelle, come l'ultima volta che la vidi.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Centomila. 200.000?
2: Sì, 15-20.000, grazie tanto, 100.000.
3: Insomma, scusate, gente come voi, signori, così incosciente, così negata agli affari, così assurda, io non l'avevo ancora incontrata. Vi si dice chiaro e tondo che la proprietà va all'asta e voi niente, come parlare al muro?
2: Ma cosa dobbiamo fare? Cosa? Ci consigli lei?
3: Come ogni giorno ve lo dico. Il giardino dei ciliegi, tutta la proprietà, bisogna darla in affitto ai villeggianti, e questo farlo subito, senza perdere un minuto. All'asta ci siamo, ve ne rendete conto? Ma decidetevi una buona volta. Facciamole queste villette, così vi danno tutti i soldi che volete e siete salvi.
2: Non so, villette, villeggianti, ma mi sembra così volgare.
4: Sono perfettamente d'accordo con te, mia cara.
3: Io mi metto a piangere, o mi metto a urlare, o mi viene un colpo. Non ce la faccio più. Basta, non basta.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo.
1: Con un frammento tratto dal Giardino dei Ciliegi, l'ultima opera scritta da Chekhov, messa in scena in maniera memorabile al Piccolo di Milano nel 74 da Giorgio Strehler, iniziamo la puntata odierna dello speciale che Teatri alla Radio sta dedicando a uno dei più grandi registi italiani nel centenario della nascita e al teatro da lui fondato nel 47 con Paolo Grassi e Nina Vinchi, il Piccolo di Milano appunto. Il cast del Giardino dei Ciliegi era meraviglioso e comprendeva, oltre ad attori importanti del Novecento come Renzo Ricci, molti degli attori che faranno la storia del Piccolo. Gianni Santuccio e poi in un'edizione successiva Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Franco Graziosi, Enzo Tarascio, Gianfranco Mauri, una giovanissima Monica Guerritore e Valentina Cortese, che interpretava Liuba, l'aristocratica russa di ritorno da Parigi dopo 5 anni nella sua proprietà, che comprende un magnifico giardino di ciliegi, ma che sarà messa all'asta per pagare i debiti accumulati. E in questa puntata ascolteremo le voci, dopo quelle di Ferruccio Soleri e Andrea Jonasson,
0: proposte in una puntata precedente,
1: di alcuni degli attori che hanno lavorato a lungo al Piccolo, legando indissolubilmente la loro carriera a questa istituzione. Iniziamo proprio con Valentina Cortese. La Cortese è stata una delle attrici storiche del Piccolo di Milano. Ha interpretato molti spettacoli diretti dal regista triestino

0: Dramma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 nel 1974.
1: L'incontro più importante che ho avuto nella mia vita di attrice, certo, è l'incontro più importante con Giorgio, naturalmente, Giorgio Strehler. Giorgio è un grande poeta, Giorgio è il mio maestro, mi ha dato tanto e io lo amo tanto. Strehler, il poeta, il regista, comunica attraverso noi attori il suo mondo straordinario. Deve riuscire, come posso dire, come uno scoppio, a tirar fuori questa sua bellezza interiore eccezionale che ha dentro, questa sua poesia vissuta intimamente in stretto collegamento con persone umane, soprattutto con universi sconosciuti agli altri, a parecchi di noi.
2: La Liuba del Giardino dei Ciliegi.
1: Liuba, la libertà di essere come si è, con tutti i propri difetti, le proprie debolezze. E prezzo pagato per esserlo, solitudine, rovina totale, sottoscritta. Tu mi chiedevi se io mi sento simile a Liuba, se c'è, certo, Liuba mi assomiglia in me, ha tanti miei difetti, butto via il denaro, è incosciente, apparentemente superficiale, ho detto apparentemente. Leggera, infinitamente femminile, e che non riesce e non vuole staccarsi dalla sua infanzia, proprio come me. È continuamente in bilico tra la disperazione e l'allegria, tra la frivolezza e le lacrime. Si dà con molta generosità a tutto e a tutti, inconsapevole e a volte anche consapevole dei disastri a cui va incontro, ma tiene gli occhi chiusi. La testa nella sabbia, negli struzzi, capisce? Non vuole accettare, non vuole credere e si illude sempre che succeda qualcosa, un miracolo che la salvi all'ultimo momento. Ma non è così, è troppo fragile per lottare fino in fondo e sbaglia, come tutti gli esseri umani, sbaglia sempre.
3: Che tra poco qualcosa si riesca pure a decidere.
4: No, una sola cosa da decidere.
3: Bravo, stia qui con noi, caro. Vede, quando c'è lei, nonostante tutto, ci si sente un po' più allegri. Io sono sempre così piena di paura. Mi aspetto sempre qualcosa, come se da un momento all'altro mi dovesse crollare addosso la casa.
5: Due sponde, palla al centro. E t'attaccherà.
3: E abbiamo troppo peccato.
4: Ma che peccati vuole avere,
3: sì,
4: lei?
5: Di me dicono che tutta la mia sostanza me la sono mangiata in caramelle.
3: I miei peccati. Io ho sempre gettato via i soldi come una pazza. Ho sposato un uomo che non faceva che debiti. Mio marito è morto di champagne. Dio, faceva paura, tanto beveva. Poi, beh sì, per mia disgrazia, mi sono innamorata di un altro, me ne sono andata con lui. E qui, subito, un colpo in testa, il primo castigo. Là, sotto, nel fiume, il mio bambino annega. Allora via, all'estero per sempre, per non tornare mai più, per non rivedere mai più quel fiume. Ho chiuso gli occhi, sono fuggita a testa bassa, fuori di me, e lui dietro, sempre, senza lasciarmi mai, senza darmi mai un attimo di respiro per lepre. Avevo comperato una villa vicino a Mentone perché laggiù lui si era malato e per 3 anni non ho avuto un momento di pace, giorno e notte. Ne sono uscita a pezzi con l'anima asciugata. E l'anno scorso, quando per pagare i debiti ho dovuto vendere la villa e tornare a Parigi, lui si è portato via ogni cosa e se n'è andato con un'altra. Ho tentato di avvelenarmi. Che stupida, che vergogna. Poi, di colpo, nostalgia della Russia, della mia terra. dalla mia.

Bambi. Non punirmi più di così. Abbi pietà di me. L'ho ricevuto oggi da Parigi. Mi chiede perdono, mi supplica di ritornare. Oh, God.

0: Ma perché Leonida non torna ancora? Mi basterebbe sapere, l'hanno venduta questa casa, non l'hanno venduta. Questa disgrazia mi pare così assurda che non riesco più a pensare, è coperta la testa. Io potrei anche mettermi a urlare, potrei fare qualsiasi sciocchezza. Oh, Peter. Peter, ti prego. Aiutami tu, dimmi qualche cosa.
1: Sì.
0: Parla.
1: Sì, ma che oggi il giardino lo si venda o no, cambia qualcosa. Per voi tutto questo è superato, tornare indietro è impossibile. L'erba ha cancellato la strada.
0: Oh no.
1: Si calmi, signore, si calmi. Non bisogna farsi sempre illusioni, bisogna almeno una volta nella vita guardare in faccia la verità.
0: La verità? E qual è la verità? Tu sei sempre quello che è vero e quello che non lo è, ma io no, io non riesco più a vedere niente, come se avessi perduto la vista. Tu non hai dubbi, eh? Tu risolvi di colpo tutti i problemi, le questioni più importanti, caro. Questo dipende dal fatto che sei ancora molto giovane e che non hai ancora avuto il tempo di vivere a fondo, sul serio, nemmeno uno dei tuoi problemi. Prova a pensarci. Tu hai coraggio, guardi avanti. Ma anche questo, non credi forse che dipenda dal fatto che la vita non ti si è ancora mostrata per quella che è? Sì. Tu sei il più intelligente, il più onesto, il più coraggioso di tutti noi, ma via! Sì, un po' umano. Sì, solo un pochino più generoso, ecco, non so. Risparmiami solo un po', io sono nata qui, capisci? Qui hanno vissuto mio padre, mia madre, mio nonno, io l'amo questa casa, io senza il mio giardino dei ciliegi non posso pensarla la mia vita. E se proprio è necessario venderlo, allora assieme a lui vendete anche me. E lui non mi ha più negato qui, capisci? Tu devi avere compassione di me, tu che sei buono, tu che sei bravo, che sei buono.
1: Signore, lei sa benissimo che io la compiango con tutto il cuore.
0: No, non è così. Non è così. Che bisogna dirlo. Non è così. Uffa! Oggi ho il cuore così pesante che non puoi nemmeno immaginarlo. C'è tanta confusione qui oggi. L'anima trema ad ogni rumore. Tremo tutto, ma anche rifugiarmi in camera mia non posso peggio. Persino il silenzio, da sola, mi fa paura.

0: non giudicarmi.
1: E dopo Valentina Cortese, che abbiamo ascoltato in due frammenti della splendida messa in scena strelleriana del Giardino dei Ciliegi di Chekhov, passiamo a un altro attore importante del piccolo, Renato De Carmine. Ascoltiamolo mentre rievoca i suoi esordi artistici e l'incontro con Giorgio Strehler durante un programma curato da Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 settembre del 91.
2: Che cosa ci vuole oltre una bella voce per fare l'attore, per essere un bravo attore?
3: E non è vero che non basta la voce per fare l'attore. Silvio D'Amico, direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica, quando io nel 46, lontano 46, mamma mia sì, e nel 46 noi eravamo nel gruppo, subito dopo la guerra, Buazzelli, Panelli, Sbragia, Manfredi, eravamo tutti insieme, la Falca, un anno prima della Bice Valori, e la prima cosa che ci diceva D'Amico è che bisogna avere prima di tutto la salute. L'attore non deve ammalarsi mai, perché è un compito, certo, importante, quello di trattenere il pubblico, di non far saltare mai uno spettacolo, poi farsi capire fino all'ultima sedia della platea. Quindi la voce è una cosa importante, il timbro della voce, quindi per lui era più importante e potente. Poi se uno è anche bravo, tanto meglio.
2: Ah, ecco, Renato De Carmine, come sentite, ha fatto l'Accademia
3: d'Arte Drammatica, poi ha fatto il Centro Sperimentale di Cinematografia, poi ho frequentato i corsi di radiofonia una volta tenuti da Morandi, da Guglielmo Morandi.
2: Ah, ma siete tutti figli di Costa. Ma che cosa aveva Costa? Cioè, perché,
3: Ma aveva una metodologia straordinaria. Con me poi c'è stato un incontro particolare, straordinario, dalla scuola di Costa a quella di Strehler. Insomma, c'è stato assolutamente un. Che poi Strehler e Costa sono tutti e due allievi di Copò, tra le altre cose, capisci? Quindi tutti e due alla stessa radice hanno. Poi Orazio è andato avanti nel discorso di Copò, però fermandosi all'etica del professionale e alla sostanza artistica di quello che è il teatro in Copò, mentre Strehler è andato avanti per il suo incontro con Brecht. Quindi c'è stata anche in Strehler un'evoluzione, quindi un separamento del metodo di Copò, che poi si riallaccia a Stanislavski, perché Copò naturalmente è un'evoluzione del metodo stanislavskiano. E quindi io ho assorbito un po' tutte queste scuole diverse, no? Poi naturalmente a Costello siamo andati al di là, abbiamo costruito. Io poi già lì attraverso l'insegnamento di Costa avevo fatto una scelta critica del personaggio. Non lo rappresentavo passionalmente, quindi non con una assoluta immedesimazione, no? Ma lo riferivo.
2: Sì, e quindi che poi a Strehler,
3: infatti, poi mi sono trovato con la possibilità di sentirmi, insomma, confortato nella scelta da uno come Strehler.
2: E adesso dall'Anima buona di Sezuan, edizione 1981, con la regia di Giorgio Strehler, sentiamo Renato De Carmine nel Sogno degli dei, cioè sogna l'acquaiolo di incontrare tre divinità, interpretate dagli attori Franco Mezzera, Carlo Montini e Delio Veller.
4: L'ho vista, onnipotenti! Ha comperato un piccolo negozio, ma è rimasta sempre la stessa!
5: Siamo molto contenti!
4: Grazie! Si è innamorata! Mi ha fatto vedere l'uomo che ama!
5: Brava, ci fa piacere! Speriamo che tutto ciò valga a rafforzare la sua aspirazione al bene!
4: Certo! Compie sempre tutte le buone azioni che può.
5: Ah sì? E che specie di buone azioni? Raccontaci subito tutto, caro Bang.
4: Ha sempre una parola gentile con tutti.
5: Ah sì? E poi?
4: È raro che qualcuno esca dalla sua tabaccheria senza qualche cosa da fumare, anche se non hai soldi per comprarselo.
5: Oh, beh, non c'è male. E poi?
4: Ha ospitato in casa sua una famiglia di ben 8 persone!
5: Hai sentito? 8 persone!
6: 8 persone!
5: Oh, 8 persone!
4: C'è qualche cosa d'altro? Sì! Mi ha comprato, malgrado piovesse, un bicchiere d'acqua.
5: Vabbè, naturalmente queste sono buone azioni minori.
4: Ma costano tutte soldi e un piccolo negozio come il suo non rende molto.
5: Certo, certo, ma non è stato detto...

0: compiacente ogni mattina distribuisce il riso ai poveri e questo le porta via più della metà di quello che guadagna.
1: Va bene, chi dice niente? Come inizio non c'è male.
0: Ma tenete conto che i tempi sono duri. Una volta ha dovuto persino chiamare un suo cugino perché l'aiutasse a salvare il negozio. Oh, bello, che stava per fallire. Grazie. Ma tutti dicono che è una gran brava ragazza. Sapete come la chiamano? L'angelo della periferia. E questo malgrado quello che dice il falegname Lintò!
1: Ma cos'è questa storia? Il falegname Lintò parla forse male di lei!
0: No, dice soltanto che gli scaffali che sono nel negozio non gliel'ha ancora pagati nessuno!
2: Come? Non è stato pagato un falegname?
0: No!
2: Allai tollero che un povero falegname!
0: Ma non aveva soldi!
2: Ma cosa importa? I debiti si pagano! Anche la semplice apparenza dell'ingiustizia va evitata! Attenersi innanzitutto alla lettera del comandamento, poi allo spirito.
0: Ma non è stata lei! È stato suo cugino!
2: E allora che questo cugino mai più oltrepassi la soglia della sua casa!
0: Capisco, onnipotenti, ma in difesa di Scente permettetemi di farvi osservare che il cugino ha la fama di essere un commerciante stimabilissimo! È visto di buon occhio persino dalla polizia!
1: L'idea di condannare questo signor cugino così senza averlo prima ascoltato. Ma poi gli affari? Sono così necessari gli affari?
2: Ma no!
1: Che cosa c'entrano gli affari con una condotta di vita giusta e virtuosa?
2: Comunque sia, cose simili non devono accadere mai più.
1: Robe da poco.
0: Perché
1: da poco?
2: Ma pensare che era la migliore.
1: Ma niente che faccia notizie.
2: Ma sì, niente che faccia notizie. Faccio col cuore.
1: Col cuore, ma di seconda classe.
0: Ma no, ma perché di seconda classe no?
3: Scusali, sai, per il loro tono così brusco. Ma siamo tutti stanchi morti e non abbiamo dormito. E poi è sempre più difficile trovare alloggio. I ricchi ci raccomandano presso i poveri. I poveri la casa non ce l'hanno e allora abbi fede.
4: Ed ora ascoltiamo Renato De Carmine al microfono di Fabio Bo per il programma Il Paginone dietro il sipario, in onda su Radio 1 il 7 aprile dell'86, che parla della grande magia di Edoardo messa in scena da Strehler.
5: Nella grande magia forse è possibile rintracciare un po' provocatoriamente una linea che potrebbe essere questa, cioè Pirandello, Edoardo, Fellini, Strehler, una sorta di complicità generazionale nell'atteggiamento.
6: Beh, generazionale non troppo, perché Pirandello è un po' antecedente, però comunque questo tipo di paragone, questa complicità fra Fellini, Strehler, Edoardo può essere anche intravista in questa messa in scena della grande magia. D'altra parte i temi del ricordo, i temi esistenziali di alcuni personaggi che sono personaggi di provincia sono proprio tranquillamente scaturiscono tranquillamente dalla fantasia, da una certa ricerca comune di questi tre grandi personaggi del teatro e dello spettacolo italiano. E in effetti c'è un po' un amarcord in tutto questo. Strehler ha voluto riproporre un tema attraverso la rivivificazione del teatro di rivista, del teatro d'avanspettacolo, anzi più che di rivista, e mettendo in risalto una vicenda attraverso la esemplificazione di alcuni caratteri comici e brillanti che sono proprio di un'epoca nel 49 praticamente, insomma di un'epoca di un teatro spericolato che metteva in evidenza i difetti, in ridicolo le piccole manie di una piccola borghesia italiana che non è soltanto quella napoletana ma è generale della provincia italiana.
5: Ma lei non pensa che ci sia anche un atteggiamento appunto di realtà violenta, aggressiva, e mi riferisco sempre a questo parallelo, se vuole, un po' così montato tra Fellini e Strehler, c'è questa realtà aggressiva e questo rifugio nel sogno.
6: Ma in effetti sì, c'è un rifiuto della realtà così crudele e brutale, così come è, nel desiderare invece una realtà molto diversa, la realtà che ognuno di noi si costruisce e si immagina e si difende da una realtà che invece è quotidiana, piccola, meschina, e si rifugia praticamente in una realtà fantastica. E in questo senso va vista anche la magia, questo voler pensare e alla possibilità del trascendente in questo quotidiano così, così poco accattivante.
5: L'operazione culturale di abbinamento Strehler De Filippo è di portata probabilmente storica. Cosa pensa di questa scelta?
6: Di questa scelta? Ma penso che sia una cosa molto importante l'operazione che ha fatto Strehler su Edoardo. Praticamente ha allontanato e quindi ha difeso Edoardo scrittore dalla preminenza di Edoardo attore. Quando si pensa a un teatro di Edoardo lo si pensa sempre succube della personalità dell'attore Edoardo, e qui Strehler ha fatto un'operazione che ha completamente allontanato attore Edoardo da Edoardo scrittore, a tutto vantaggio direi della vitalità e della immortalità di Edoardo scrittore, che non dobbiamo dimenticarlo, un grandissimo scrittore. Ora, se noi pensiamo che il lavoro di Edoardo si possono rappresentare soltanto attraverso un'imitazione oppure a una suggestione mimica e scenica di Edoardo attore, noi abbiamo sbagliato tutto, cioè faremo un cattivo servizio a Edoardo scrittore, che invece vale molto moltissimo.
4: Dopo la grande magia di Edoardo, un altro spettacolo diretto da Strehler con Renato De Carmine tra gli attori principali, L'isola degli schiavi di Pierre de Marivaux, di cui vi faremo ascoltare un brano tratto dal teatro di Radio 2, curato da Edalberto Fei negli anni 90.

rappresentato per la prima volta la Comédie Italienne di Parigi il 5 marzo del 1725, a tutt'oggi l'Isola degli Schiavi non aveva avuto una versione italiana. Ci ha pensato Giorgio Strehler con un bellissimo spettacolo che ha visto protagonisti attori di tutto rispetto, cioè Leonardo De Colle, Mattia Sbragia, Laura Marinoni, Pamela Villoresi e Renato De Carmine. Ci ha pensato appunto Strehler a farci conoscere questo piccolo gioiello del Settecento.

0: Arlecchino!
1: Padrone!
0: Dove siamo?
2: In un'isola!
0: Che ne sarà di noi?
2: Sarà che diventeremo sempre più magri, poi sempre più affamati e poi morti. La nostra storia finirà così.
0: Sì, sì, ma noi soltanto noi siamo sfuggiti al naufragio. Tutti i nostri compagni annegati, ed ora io sono costretto ad invidiarla, non lo so.
2: Ma se proprio volete potete fare altrettanto anche voi, eh?
0: Ma che cosa dici?
2: Forse è meglio se cerchiamo qualcosa da mangiare,
3: eh? Sì, è meglio cerchiamo, sì. Cerchiamo
0: cosa mai potrebbe.
2: È che cercare non fa mai male.
3: Che
2: gliela...
4: Ma che cosa c'è?
0: Bravo Arlecchino, almeno queste dai qua. Bravo Arlecchino. Cerca tu che vuoi. Ma come si mettono queste?
1: Ma neanche le mutande.
0: Ma non perdere tempo, Simonito, ma non vedi in che condizioni sono?
2: Fai schifo!
0: Ecco, faccio schifo. Ma che faccio schifo? Cerca la camicia, cerca.
2: La camicia.
0: Cerca meglio, buon a nulla, cerca meglio. La camicia, bravo Arlecchino. Vai, su, cerca ancora, cerca. Cerca Arlecchino.
2: Ma è... Cerca.
0: Nulla. Nulla si lasci di intentato per fuggire da qui, ecco. Sì. Tutto mi dice che questa è l'isola degli schiavi. Se non mi metto in salvo, Arlecchino mio, io sono perduto.
2: Che schifo.
0: Cosa? Ma che cosa fai?
2: Stiro.
0: Ah, i pantaloni, Arlecchino, bravo.
2: Sì. Ah, così questa è l'isola degli schiavi.
0: Sì, Arlecchino mio, proprio così, sì.
2: Ma che razza di gente è?
0: Quelli sono schiavi. Ribelli. Ribelli contro i loro padroni che 100 anni fa si sono stabiliti in un'isola abbandonata, sì. Come questa.
3: Cosa fai?
0: Cosa fai, Simonito? Questo è un cannocchiale e il cannocchiale serve per vedere. Ecco, guarda laggiù, ci sono delle capanne. Ma sì, certo, sono loro. Hanno il costume di ammazzare tutti i padroni che incontrano, mio caro Arlecchino, o di ridurli in schiavitù. Siamo perduti.
2: Fa vedere. No, non si vede.
0: No, non così, li vedi?
2: Che bello! Che schifo!
0: Siamo perduti!
2: No, non è bello perché è vario!
0: No, il mondo sarà anche vario, ma qui non è per nulla bello!
2: Ah, così! Così ammazzano tutti i padroni!
0: Sì, mio caro!
2: Ma l'ho sentito dire anch'io, eh! È interessante, vero?
0: Sì!
2: Ma gli schiavi come me che cosa fanno? Niente?
0: Ma niente, sì, purtroppo! È così!
2: Allora io resto vivo!
0: Sì, vivo! Tu resti vivo, tu! Ma io! No, dico io! Io corro il rischio di perdere la vita! O perlomeno la libertà! Arlecchino! Arlecchino, tutto questo non ti basta per sentire pietà di me!
2: Padrone infede mio, io! Vi compatisco. Sì, è più che giusta la pietà.
0: E bravo Arlecchino, è più che giusta, bravo. Giustissima, direi. Poveri noi. Arlecchino, come si apre?
2: La spada.
0: No.
2: E la giacca.
0: Schiavi ribelli. Siamo perduti.

0: E siamo arrivati ora a un altro attore storico del piccolo, che abbiamo già ascoltato all'inizio della puntata in un frammento del Giardino dei Ciliegi interpretare Lopakhin. Franco Graziosi, altro attore la cui carriera è indissolubilmente legata a quella del piccolo teatro. Con lo stabile milanese, infatti, Graziosi ha interpretato numerosi spettacoli, la maggior parte dei quali diretto da Giorgio Strehler, dal famoso Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni ai Giganti della Montagna, l'opera incompiuta di Pirandello. Quella che segue è una conversazione che abbiamo avuto con Franco Graziosi prima della sua scomparsa, avvenuta l'8 settembre di quest'anno, e in cui gli avevamo chiesto di rievocare per noi i suoi anni al piccolo.
1: L'approdo al piccolo teatro è stato, devo dire, mi sembrava di essere entrato in casa, non saprei come dire, era la mia casa. C'era semplicità, c'era rigore nello stesso tempo, c'era l'arte che appagava, dava
0: un senso di protezione.
1: Di pienezza, concedeva tutto alle esigenze così di un giovane soprattutto, ma poi di un giovane che amava molto a quel punto lì il teatro e che vedeva questa cosa come se fosse insomma il massimo che si potesse desiderare.
0: C'è stata immediatamente una sorta di corrispondenza di amorosi sensi.
1: Sì, anche perché c'era molta disciplina. Io sì, sono una persona disciplinata e mi piace la disciplina. C'erano tutte quelle caratteristiche che io ho sempre amato e quindi mi trovavo benissimo.
0: Senta, quali spettacoli in cui ha recitato diretto da Strehler ricorda più volentieri, ha amato di più?
1: Io ho fatto il Faust, facevo Mefistofele, con Strehler che faceva Faust.
2: Uscita con l'ultimo respiro, gliela acchiappavo al volo, com'è più svelto Topolino? La serravo tra gli artigli, adesso la fa lunga, non se ne vuole andare, quella buia casa schifosa, quell'immondo cadavere, non lo vuole lasciare. Per ore e giorni mi tormento sul fastidioso dubbio, quando, come, dove, insomma, la vecchia morte ha perso la sua rapida arte. E così, perfino il sé è diventato un problema. Spesso, fortemente in attesa, guardavo le membra irrigidirsi. Adesso, tutta scena. Una scossa, una smossa e tornano insieme. Signori, alle corna dritte! Signori, alle corna curve! Aprite le fauci dell'inferno! Certo, l'inferno a molte bocche, molte, e inghiotte secondo le cariche e lo stato sociale. Ma in avvenire per questo gioco mortale ci faremo meno scrupoli. C'è spalancata la zannuta chiostra e sgorga dalla voragine con furia un torrente di fuoco. Il quadro di fumi incandescenti si vede, la città delle fiamme e il sempiterno rogo. L'onda rossa ribolle, pronta a stralicare dalla chiostra dei denti e i dannati li nuotano sperando la salvezza, ma li stritola il digrignante colosso della iena e giù per il rovente percorso ricadono quelle anime in pena. Voi, allerta, se vedrete qualche fosforescenza, quella è lei, la nimula, e sì che la libellula, spennatela e diventa un lubrico lombrico. Io le stappo addosso il mio marchio e giù la trascino nei vortici di fuoco. Attenti alle regioni basse! Questa è la zona da tenere d'occhio! Non è stato provato con certezza se le piaccia abitare a questa altezza, ma frequenta pare l'ombelico! Non lo perdete d'occhio, vi dico, che da quello per svista non vi sgusci fuori imprevista! Sta certo stretta nel vecchio abitacolo. Perciò quel genio spera nel miracolo.

0: Ed era un brano tratto dal Faust di Goethe, diretto da Giorgio Strehler, che interpretava anche il protagonista, mentre lei, Franco Graziosi, recitavano il ruolo di Mefistofele. Stavamo parlando degli spettacoli di Strehler in cui lei ha partecipato e che ha amato di più. Faust e poi...
1: L'altra cosa che mi ha tuttora, mi dà anche perché, come dire, ho cercato di estrarre da questo testo che era I giganti della montagna, l'ultimo testo di Pirandello, facevo Cotrone, mi chiamano il mago Cotrone, dice lui, ecco, che è un po' il pensiero pirandelliano sul teatro e che è un po' anche quel che mi corrisponde moltissimo, perché appunto sento in questo testo, in questo soprattutto in questo personaggio di Cotrone, come dire, la sensazione del teatro come sogno, come dice Shakespeare, un qualche cosa che, per esempio, ecco, io detesto il termine recitare.
0: Che cosa preferisce, che cosa lo sostituirebbe?
1: La mia convinzione è che si debba interpretare e non recitare una verità artistica in teatro. Quindi questo Cotrone è un po' il pensiero, in questo senso, di Pirandello e il mio pensiero, quello del teatro come un sogno, come qualche cosa di astratto, diciamo, che però debba essere poi realizzato, ovviamente, in una forma artistica.
2: Dunque, sappiate che si celebra oggi, con una festa di nozze colossale, l'unione delle due famiglie dette dei giganti della montagna.
3: I giganti?
2: Non propriamente giganti, signor Conte. Sono detti così perché gente d'alta e potente corporatura che stanno sulla montagna che è vicina. Io vi propongo di presentarvi a loro. Bisognerà saperli prendere. L'opera a cui si sono messi lassù, l'esercizio continuo della forza, no? Il coraggio che hanno dovuto farsi contro tutti i rischi e pericoli di un'immane impresa, scavi e fondazioni, deduzioni d'acque per bacini montani, fabbriche, strade, colture agricole. Non hanno soltanto sviluppato enormemente i loro muscoli, li hanno resi naturalmente anche duri di mente e un po' bestiali. Gonfiati dalla vittoria, offrono però facilmente il manico per cui prenderli. L'orgoglio, lisciato a dovere, fa presto a diventare tenero e malleabile. Lasciate fare a me per questo. E voi pensate intanto ai casi vostri. Per me, portarvi sulla montagna alle nozze di Uma, di Dornio e Lopardo d'Arcifa non è nulla. E chiederemo anche una grossa somma. Perché più grossa la chiederemo, più importanza acquisterà ai loro occhi la nostra offerta. Ma adesso il problema da risolvere è un altro. Come farete voi a rappresentare la favola?
4: Non hanno un teatro lassù, i giganti?
2: Ma non è per il teatro. Un teatro si fa presto a metterlo su dovunque. Io penso al lavoro che volete rappresentare. Ho letto tutta questa notte, fino a poco fa, con i miei amici, la vostra favola del figlio cambiato. O dico, ci vuole un bel coraggio, signor Conte, a sostenere che avete tutto quanto vi occorre e che non ne lasciate fuori nulla. Siete appena 8 e ci vuole, ma tutto un popolo per rappresentarla.
5: Insomma, sì, ci manca il comparsame.
2: Ma che comparsame? No, ci vuole altro. Parlano tutti?
5: Insomma, i personaggi principali. Oh, ci siamo, eh.
2: Ma la difficoltà non è dei personaggi principali. Ciò che importa, soprattutto, è la magia. Creare, voglio dire, l'attrazione della favola.
6: Sì, sì, questo sì.
2: Ma come fate a crearla? Vi manca tutto? È un'opera corale. Mi spiego bene adesso, signor Conte, come lei ci abbia rimesso tutto il suo patrimonio. Io leggendola mi sono sentito rapire. È fatta proprio per vivere qua, contessa, in mezzo a noi, che crediamo alla realtà dei fantasmi più che a quella dei corpi.
5: Abbiamo già visto quei fantocci là, preparati.
2: Ah, sì? Di già. Hanno fatto presto, non lo sapevo.
5: Ma come non lo sapeva? Insomma, non li ha preparati lei?
2: No, io no. Ah, ma è semplice. Man mano che io leggevo, essi si preparavano lassù, da sé.
5: Da sé? E come?
2: Ma vi ho pur detto che la villa è abitata dagli spiriti, signori miei. Non ve l'ho mica detto per scherzo.

0: Ed era questo un brano tratto dai Giganti della Montagna di Luigi Pirandello, messo in scena da Strehler con Andrea Jonasson, Giancarlo Dettore, Lino Troisi, Giulia Lazzarini e lei nel ruolo del mago Cotrone. Abbiamo estratto il brano da omaggio a Giorgio Strehler, dedicato da Radio 3 al grande regista il 27 gennaio del 98, poco dopo la sua morte. Franco Graziosi, tra gli spettacoli a cui lei è più legato, io penso che possiamo anche citare però Il Giardino dei Ciliegi.
1: Sì, Il Giardino dei Ciliegi anche è un altro testo. Ecco, ad esempio, tanto per dire, il teatro Strindberg, Ibsen, Chekhov, sono per me gli autori moderni, i veri autori moderni, quelli che hanno colto l'animo dell'uomo, le difficoltà, tutto ciò che oggi si va a rivelare, tutto sommato, diciamo da un punto di vista così psicologico. Ecco, in Chekhov ho trovato questa spinta, questa il piacere di sentirmi moderno, ma con una ricerca, un peso, un qualche cosa che oggi è troppo, oggi è superficiale, oggi c'è la superficialità, vige, non c'è più quella ricerca interiore che era appunto di questi autori che ho citato.
0: Chekhov poi, tra l'altro, anticipa dei temi assolutamente contemporanei, c'è cioè una classe che scompare, un'altra anche di arrampicatori, di piccoli borghesi.
1: C'è un episodio che insomma c'è il ritorno dall'acquisto del giardino, no? E c'è Lopakhin.
0: Da lei interpretato.
1: Sì, da me interpretato, Lopakhin. Insieme c'era Gianni Santuccio che faceva l'altro personaggio, Gaiev, il fratello di Ryuba, la protagonista che era la
0: Valentina Cortese.
1: Valentina Cortese. E niente, c'era il ritorno dall'acquisto di questo giardino di Lopakhin, che era un po' come se fosse sbronzo, diciamo, da questa cosa, e racconta proprio l'avvenimento con chi batteva, che diceva 12, 30, 15, 18, 27, la cifra che occorreva per comprare il giardino. E allora così c'erano delle sedie lì, perché c'erano tutti gli altri personaggi, e io nella foga di questo ricordo così salgo su una sedia e comincio a gettare lì le cifre, no, per poter acquistare poi il giardino, insomma. Finché l'ho acquistato e con un salto un po' alla russa, così con le gambe scendo dalla sedia e c'è un grande applauso. E tutte le sere c'era Gianni Santuccio in quinta, lì uscivo dalla quinta, lui sapeva dove io uscivo e comunque lui doveva entrare, non mi ricordo, comunque lo trovavo sempre lì che passando mi diceva chi sale sulla sedia ha sempre ragione, Così mi ricordo tutte le sere mi diceva questa frase.
2: Ma com'è andata l'asta? Ci vuoi raccontare?
3: Hanno venduto il giardino.
2: L'hanno venduto?
3: E chi l'ha comprato?
2: Momento, per favore, signori, ho la testa che mi gira, che non riesco a parlare. Dunque, arriviamo all'asta e Deriganov è già lì. Leonida Gaia fa solo 15.000 rubli e Deriganov, oltre l'ipoteca, al primo colpo ne offre 30. Le cose stanno così. Entro in gara io, offro 40.000. Lui subito rilancia 45, io più su 55, insomma lui comincia a aumentare di 5, io 10 alla volta, e così avanti fino alla fine. Ho offerto 90.000 oltre l'ipoteca. Lui si è fermato a hanno giudicato a me. E già tiro di ciliegie è mio. Dio santo, signore, il giardino dei ciliegi è mio, capite? Ditemi che sono ubriaco, che sono matto, che è tutta immaginazione. No, no, non ridete di me. Se mio padre e mio nonno potessero venire fuori dalla tomba e vedere quello delle bastonate, l'analfabeta, quello che d'inverno andava in giro sempre a piedi nudi, quello stesso. Lui, io, ho comprato il giardino dei ciliegi. Sono il padrone della cosa più bella di questo mondo. Ho comprato la terra dove mio padre e mio nonno erano servi, dove non gli era permesso nemmeno di entrare in cucina. Ah, io sono ubriaco, sogno. È tutta un'illusione, Guarda, ha buttato via le chiavi per farmi capire che non è più la padrona. Lei, Hai visto? Ehi, orchestra, suona! Voglio sentire un po' di musica! Musica! E adesso vedrete come l'opacchi incalerà la scure sul giardino dei ciliegi. Vedrete come cadranno a terra gli alberi, uno dopo l'altro. Da, da, da, da. Costruiremo noi le case. I nostri nipoti e pronipoti vedranno qua una nuova vita. Musica, maestro! Musica!
4: Perché non mi avete dato ascolto, signore? Mia povera cara, è tardi adesso. Se tutto potesse passare più in fretta, se subito potesse cambiare in qualche modo questa nostra vita, così infelice, così assurda, Che c'è?
5: Piange. Andiamo, lasciamola sola.
2: Ma cos'è questa piacca? Musica! Più ritmo, più forte! Comando io! Largo! Passa sua signoria! Il nuovo padrone del giardino dei ciliegi! Pago tutto io! Pago io!
6: Non piangere, cara. Lo faremo noi un altro giardino, mamma. E con tanti più fiori di questo. Sarà più bello di questo. E tu lo vedrai.

0: Ed era una scena dal Giardino dei ciliegi di Chekhov, il finale del terzo atto per l'esattezza, messo in scena da Giorgio Strehler con Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Monica Guerritore, Gianni Santuccio, Enzo Tarascio e Franco Graziosi. Abbiamo estratto il brano da palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 29 settembre del 91. Franco Graziosi, il piccolo era diventato per lei una famiglia anche,
1: era,
0: no?
1: Insomma, sì, come... certamente, certo, sempre stato. Fin da allora c'era questa forma così seria ma anche piacevole da vivere.
0: Passione e rigore insieme.
1: Sì, certo.

0: quello che adesso ascolteremo tra breve, cioè un frammento dell'ultima lezione, questa videoconferenza, l'ultima di Giorgio Streller al Teatro Vieux Colombier di Parigi, con la traduzione illustre di Franco Graziosi. E in questa lezione, che abbiamo avuto modo di vedere e sentire poco fa qui al piccolo teatro, c'è tutta un'emozione, c'è tutto un universo, c'è veramente la vita di un grandissimo artista, e lo potremo sentire dopo dalle sue parole.
1: E il aveva l'idea di sortire du teatro per le fermier. E c'est une chose qui m'est restée à moi aussi. Cette chose-là, le sens de l'échec et de sortir du théâtre parce qu'il est infernal. Le théâtre, c'est une espèce de machine infernale dont qu'il faut détruire, ou qu'il faut la laisser. Mais pourquoi? Pour faire encore du théâtre. Ça, c'est le paradoxe. Donc, Copeau n'a jamais.
2: L'idea di Copeau che per fare teatro bisogna uscire dal teatro mi è rimasta come un'impronta indelebile. Il teatro è una specie di macchina infernale che bisogna distruggere o abbandonare. Ma perché? Per fare ancora teatro. Questo è il paradosso. E dunque, se Copeau è fuggito dal teatro, lo ha fatto solo per costruire un altro teatro. Quale? Non lo sappiamo. Qual era la sua idea? Aveva idee molto rigorose sul teatro, cattoliche, secondo la tradizione del grande cattolicesimo francese, non quello accomodante per cui va bene tutto quello che fai. Per lui il teatro aveva una sacralità a cui un'arte rigorosa poteva attingere. Per lui non si poteva fare del teatro a Bourbaki. E qui credo abbia sbagliato, perché anche nella rappresentazione più misera, anche negli attori che frettolosamente si preparano dietro le quinte a ripetere le loro battute più consunte, c'è qualcosa di sacro, perché non si può, come diceva Jouvet, il suo allievo, dare il cuore tutte le sere agli spettatori senza un atto di devozione. Non sappiamo quale teatro Copeau avesse in mente. Abbiamo cercato di scoprire. Copeau aveva avuto un'intuizione fondamentale. La scuola. Non poteva concepire il teatro senza scuola. Io non posso concepire il teatro senza scuola. Quando ho cominciato a fare teatro, non avevo una scuola. Poi l'ho fatta per 5 anni, dal 52. L'ho tenuta in vita fino alla metà degli anni 60, ma poi ho dovuto abbandonarla perché non potevo fare lezione alle 9 e cominciare le prove alle 2 fino alle 7 di sera. Era insostenibile. E mi sono chiesto come faceva il vecchio maestro e Jouvet stesso. Ma poi la figlia mi ha detto, non era sempre lì. Aveva una scuola apparentemente misera, ma piena di poesie. E là gli allievi recitavano. C'era una stanza disadorna, lui arrivava, faceva lezioni. Il pomeriggio poi le prove, non sempre, non tutti i giorni. Ma io ho sempre immaginato che lui stava lì dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Ed è quello che ho tentato di rifare, sbagliando. E dunque Copeau ha cercato di fuggire dal teatro per fare un altro teatro, affermando che un teatro senza scuola non può esistere. Ho fatto una scuola che esiste da 9 anni ed è una delle cose che amo di più, anche se costa fatica. Qualche volta ho barato un po'. Quando non riesco ad andarci la mattina, gli allievi vengono da me alle 3 del pomeriggio alle mie lezioni, stanno lì tutti con me e fanno la lezione così. E parlo con loro come vi parlo adesso. E ad un certo punto dico, bisognerebbe... Vieni tu. E due allievi prendono delle sedie, così, semplicemente. E cominciano a recitare.
3: E questo era un frammento tratto dall'ultima lezione di regia teatrale tenuta da Streller a Parigi, tradotto e doppiato da Franco Graziosi, frammento che abbiamo estratto dall'omaggio a Giorgio Streller in onda su Radio 3 il 27 gennaio del 98, poco più di un mese dopo la morte del regista, avvenuta a Lugano la notte di Natale del 97. E con la testimonianza preziosa di Franco Graziosi, raccolta poco prima della sua scomparsa avvenuta l'8 settembre di quest'anno, che ci ha fatto rivivere l'atmosfera così vitale e creativa che si respirava al piccolo negli anni in cui era diretto da Streller, concludiamo la puntata di oggi del lungo speciale che stiamo dedicando al grande regista per il centenario della nascita. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Eccoci qua, giunti all'atto finale. Ci siamo trasferiti in Firenze, dove Giotto è nato, e proprio sul finire della sua straordinaria vita ha dipinto qui, in Santa Croce, questo monumento straordinario, in numero eccezionale di storie. Santa Croce, una basilica che ormai, dopo tante dispute, ci si è convinti sia stata progettata e messa in opera, almeno nella sua struttura primordiale, niente meno che da Arnolfo Di Cambio, contemporaneo di Giotto, uno dei più grandi architetti, scultori e anche pittore di quel periodo. Certo che a cavallo del 300, qui in questa città, ne sono nati e cresciuti di uomini eccezionali, una quantità impressionante. Se facciamo un confronto proiettivo, come si dice, fra la popolazione fiorentina, che alla fine del 200 non superava 70.000 abitanti, con il numero dei grandi artisti, scienziati, poeti, musici, teatranti di grande valore, che allora superavano il numero di 1.500, pensate, ci troviamo a calcolare che per rispettare il rapporto con l'Italia tutta di oggi, 60 milioni di abitanti rispetto alla Firenze medievale, noi dovremmo scoprire l'esistenza nel nostro paese di almeno 1.200.000 artisti, scienziati, letterati, inventori di eccelso valore e genialità. E dove sono? Come la mettiamo? Voltaire diceva che gli uomini eccelsi in gran numero nascono e si sviluppano solo dove alta è la cura con cui si allevano i figli, a partire dal numero e dal livello delle scuole, degli ospedali, delle galere e della libertà e della giustizia prodotta e gestita a vantaggio di tutti i cittadini, in una terra dove non esiste questi semplici presupposti. I cittadini tutti sono da buttare, a partire naturalmente da chi li governa. Stavamo dicendo che qui in Santa Croce Giotto dipinse un numero eccezionale di affreschi che raccontano di Francesco e del Vangelo, nonché del Battista e di San Giovanni Evangelista. Queste opere hanno rischiato in più occasioni di essere distrutte, ma non è la prima volta che le pitture di Giotto vengono aggredite sia dagli uomini che dalla natura. Molti affreschi sono andati perduti sia a Rimini, sia a Bologna, sia a Napoli e perfino a Roma, per non parlare degli affreschi che Giotto aveva dipinto a Milano e che furono distrutti dal Visconti per lasciare spazio a una nuova struttura a carattere difensivo del castello della città. Affreschi mai visti, che esaltavano la cultura dell'antica Grecia con storie tratte dalle tragedie e dalle commedie classiche. Tutto abbattuto, tutto distrutto. E meno male che i Visconti erano considerati uomini di cultura e amanti dell'arte. Accidente. Anche la Cappella degli Scrovegni a Padova ha rischiato lungamente di essere perduta per l'imbecillità degli uomini. Qui a Firenze, invece, il colpevole di una ripetuta disastrosa aggressione fu l'Arno, che alla fine del 300 straripò a più riprese, inondando l'intera città, al punto che dentro il tempio per più di una settimana non ci si poteva transitare se non remando su capaci.

questo nel tentativo di debellare il morbo della peste che rischiava di decimare l'intera popolazione di Firenze. Poi nell'Ottocento ci fu il restauro, che in quel secolo veniva ancora eseguito senza regole, con arbitri davvero disastrosi. Finalmente, 50 anni fa, si intervenne con decisione per rimuovere gli aggiustamenti applicati da quell'orda di bonificatori che avevano reso addirittura irriconoscibile l'intera pittura di Giotto. Ultimamente ci è capitato di leggere un testo molto importante sugli affreschi di Giotto nella Cappella Peruzzi in Santa Croce. L'autore ci illustra le tecniche impiegate nei rifacimenti degli ultimi restauri e grazie alla sua testimonianza veniamo a scoprire che nella Cappella Peruzzi Giotto non ha mai eseguito un solo metro di pittura a fresco. Ma ogni dipinto è stato da lui realizzato a tempera, cioè non su un muro preparato in tonaco fresco, ma a seccato. È risaputo che questa tecnica della pittura a secco permette una rapidità di esecuzione che dimezza addirittura i tempi di lavoro rispetto alla fresco. Nella fresco bisogna aspettare naturalmente e si può soltanto andare a giornate, un pezzo intero, e non si può andare oltre se segui al tempo, cioè comincia a raffreddarsi e soprattutto a stringere, a asciugarsi la fresco e tu ci dipingi sopra, ebbene si annera tutto, brucia, si dice. Oltretutto Giotto, potendo contare su un gran numero di collaboratori eccezionali, poteva anche assentarsi dai ponteggi di Firenze per recarsi in un'altra città dove onorare i numerosi contratti per cui si era impegnato. Giotto era un lavoratore eccezionale, richiestissimo. Tutti i pittori di buon mestiere però sanno che purtroppo il dipingere a secco è un metodo che riguardo alla tenuta dell'opera è da definirsi almeno disastroso. Per questa ragione i romani avevano inventato la pittura a encausto. Sapete cosa significa? Cioè col fuoco si utilizzavano dei braceri ardenti, vedete là, posti alle spalle della parete preparata d'intonaco, ecco qua. Il calore prodotto dall'esterno, ebbene, aspirava la pittura dentro il muro di qua, al punto che ad Ercolano e Pompei nemmeno le piogge di cenere e lapilli riuscivano a scalzarli. Quindi, se mi permettete, Giotto, dipingendo a tempera, ai suoi committenti, senza volerlo, ha tirato un mezzo bidone. Ma ne ha prodotto uno ancora peggiore a se stesso, giacché quella sua fatica e genialità sono state addirittura azzerate. L'acqua e l'umidità sono il peggior nemico della tempera su pareti. Infatti, come è successo anche all'ultima cena di Leonardo a Milano, le infiltrazioni provenienti dal suolo di lì a poco cominciarono a guastare l'intero dipinto, lo vedete qua. Per fortuna nella Basilica di Santa Croce, più precisamente nella Cappella Bardi, là in fondo a destra, ebbene, Giotto si decise ad eseguire parte delle opere con il metodo dell'affresco. In quel tempo gli affreschi e le tempere di Santa Croce erano costantemente visitate da tutta la popolazione di Firenze e reputate dei capolavori assoluti. Giovani pittori si recavano a studiare quelle figure per il linguaggio straordinariamente nuovo e il valore del reale che sapevano produrre. Basti pensare le opere di Masaccio, eccolo qua, esistenti nella Cappella Brancacci, sempre qui a Firenze, per ritrovare l'analogia di impianto plastico con la resurrezione di Brusiana, dipinte da Giotto qui in Santa Croce, laggiù in fondo. A proposito di lezione, ci sono pervenute. Devo dire una cosa, noi abbiamo chiesto di andare a riprendere questi affreschi e abbiamo anche fatto richiesta, abbiamo aspettato dei giorni, non ce l'hanno permessi, soltanto volevamo vedere, proprio offrirle a voi. Beh, ingrandite, proiettate su questi schermi sono un'altra cosa piuttosto che visto. Vabbè, non ce l'hanno lasciato, no? Non si ha molto amore per la conoscenza e soprattutto la divulgazione. Andiamo avanti. A proposito di lezione, ci sono pervenuti dei disegni di Michelangelo Ragazzo e di altri giovani pittori che riproducono parti dei dipinti di Giotto in questa stupenda basilica. In particolare il disegno di Bonardo.

Roti ci rende subito la straordinaria potenza che il giovane sta già a esprimere, vedete. Nelle cappelle della Basilica qui erano poste le tombe dei più grandi magnati di Firenze, fra i quali senza dubbio primeggiavano i Bardi. Costoro certamente vantavano la più grande forza economica e commerciale di tutta Europa. Questo per esempio non ce lo insegnano a scuola. Tenevano filiali in Inghilterra, Francia, Spagna, perfino a Costantinopoli. Possedevano navi, palazzi, castelli, immensi fondi agricoli, impianti tessili e naturalmente banchi di prestito a iosa. Offrivano prestiti spesso con contratti capestro, non solo alla plebe e ai commercianti, ma arrivavano anche a far credito ai re di tutte le nazioni d'Oriente e d'Occidente. E fu proprio una di queste operazioni di prestito a famosi regnanti che determinò il crollo disastroso dei Bardi. Giacché il re Edoardo III d'Inghilterra, ve lo ricordate Edoardo, quello di cui racconta anche Shakespeare, e tide tide to sweet and low we blow for certain. I got cove and sea still we blind like a kid. It are you, se te mette a pif of me? No, what perché se sti you wet and blue? You depend as all the league, you best set to walk, my kind of wet and sea. Se stupid and died and wacken. He's just a pity, son of who, but antis kick and cool belly. È impressionante quello che dice, no? Insomma, questo Edoardo all'istante si rifiutò di onorare i debiti contratti per la guerra dei cent'anni, dicendo «Walk my fenner's curl!» No, ve lo dico in italiano, meglio. «Mi hai già succhiato il sangue, strozzino, ora succhiate le dita e impiccati!» Il disastro fu tale che una dietro l'altra fallirono le numerose succursali in tutta Europa e trascinarono nel classico effetto domino anche tutti i banchieri di Firenze, compresi naturalmente i Peruzzi e gli acciaiuoli. A della verità, avvisata di una tempesta che avrebbe causato la fine di quella strapotente egemonia, i padroni assoluti di Firenze l'avevano già ricevuta con la rivolta esplosa due soli anni prima ad opera del popolo minuto di Firenze che, stanco di subire vessazioni, strozzinaggi, attaccò i palazzi delle famiglie più abbienti in testa a tutti Bardi e Peruzzi, saccheggiandoli duramente. Da ricordare sempre che spesso i dormienti si svegliano e sono incazzati. Eppure, nelle loro lettere inviate alle succursali di tutta Europa e anche ai clienti preoccupati, qualche mese prima delle rivolte i magnati assicuravano che nella nostra città tutto è calmo e ognuno è fiducioso, sta sopportando la crisi in atto. La crisi è soltanto una questione psicologica. Mi ha fatto venire in mente qualcuno, vero? Ma Giotto, uomo previdente, prima ancora che esplodesse la catastrofe definitiva, aveva già ultimato la pittura di quelle cappelle tombali, dicono soprattutto per non perdere il saldo dei suoi compensi. Ad ogni modo, per sua fortuna, il furbo toscano, quasi a volersi beffare di ognuno, badò a morire giusto qualche mese prima del disastro economico e pare che abbia lasciato anche moltissimi debiti. Che diabolico Giotto. Oggi, osservando le pareti su cui con fatica si leggono le storie dei due San Giovanni e anche di Francesco, ognuno che abbia un minimo interesse all'arte si sente quasi mancare di malinconia. Tuttavia, se si analizzano con cura i pochi reperti ancora leggibili dove affiora il valore compositivo e lo slancio pittorico delle opere, io dico che si riesce ancora a godere di una straordinaria emozione. Per convincervi che ciò è possibile,
Ora vi mostriamo sia le pitture così come si rappresentano ora, sia quelle che noi abbiamo rielaborato nel tentativo di far risorgere gli originali quasi irriconoscibili. Osservate con calma ed attenzione questo dipinto che raffigura la presentazione della regola a Papa Onorio III. Il commento che voi esprimerete, osservando ciò che è rimasto di queste pitture, sarà probabilmente di un certo sgomento. Ma un particolare non ci può sfuggire, specie leggendo il dipinto ripulito dalle aggiunte arbitrarie. Ed è il senso di potenza inarrestabile che ci offrono questi umili frati in ginocchio che, posti in formazione di testuggine romana, premono quasi fisicamente sui vescovi e il Papa pur di venire esaudite nelle proprie richieste. Osservate queste altre immagini sulle quali siamo intervenuti rafforzando un po' il croma. Si tratta dell'incontro fra San Francesco e il sultano Malik Kamil, così come si ritrova oggi. Beh, la storia che ha ispirato Giotto per questo episodio è tratta dagli scritti di Bonaventura da Bagnoregio, generale dell'ordine dei francescani, che sostituirono le originali stesi da Tommaso da Celano, frate che aveva vissuto con Francesco i suoi ultimi anni di vita. Grazie al dipinto in questione noi partecipiamo alla diatriba che si svolge dinanzi al grande capo dei musulmani, Malik Kamil appunto, e i sacerdoti dell'Islam si stanno allontanando dal centro della scena, con i qua riparandosi con i mantelli dalle vampate di falò acceso davanti a Francesco laggiù. Secondo il racconto di Bonaventura sarebbe stato proprio lui, il poverello d'Assisi, a proporre la prova del fuoco. È poco credibile. Il tutto per rompere ogni inutile disputa su chi dei due dei, musulmano e cristiano, fosse quello autentico. Francesco è pronto ad attraversare le fiamme, mentre i sacerdoti di Maometto, terrorizzati, cercano di squagliarsela. Ma esiste un'altra versione dell'episodio, proveniente dalle storie della tradizione orale, molto più antica, molto più avvincente e soprattutto più verosimile. Eccovela. Ve la recito in umbro. Ho dovuto imparare l'umbro. Per fortuna ci abita mio figlio, ho potuto approfittare della conoscenza e ho dialogato molto con i contadini e insomma qualcosa ho imparato. Ecco, ho inserito delle varianti in marchigiano campano. Andiamo. Francesco riuscì a zonzere in terra de Palestina, ma non si sa come e per dove ci fosse arrivato. Desta attraversata ci fanno testimoni li due frati, Simone e Lauro, che se colui, Francesco, giunsero fino allo sultano. La ragione di tanto viaggio all'era una sete di grande verità. Perché Francesco vorse a cognoscere con gli occhi suoi de come se consumava questa guerra a scanno fra l'armata degli cristiani e l'orde musulmane. E fai ricordare ai musulmani che siamo tutti fratelli, tutti figlioli di Adamo, nasciuti da Eva, tutti, madre nostra, e che non se ce pole uccidere per la questione che tenimmo differenze fede. Allo campo dello cristiano Damietta, che gli arabi ci dicono Zine al-Benin. Beh, Francesco con i suoi due frati si giunse nello tempo che l'armata degli crociati tenia d'assedio che la città è. Lo frate nostro venne a scoprire dallo descudere che facevano gli crociati che teniano un animo triviale che non si può le dire. E Francesco ripeté a tormento: no, no, no, bisogna che ci vago subitamente dallo sultano, io voglio parlare. E come facim, dicevano i farati suoi, a zonzere appresso le mura, che le ci sfilzano de frezze. Ma se ci andammo de notte con l'oscuro, Francesco, tu mi pare che non ragioni. E per giunta stanotte ci sarà una luna piena che sparse luce come 100 fari appicciati. Ma descesa che fu la notte, spunta la luna e una ombra tonda e nera gli si appiccica addosso.
e tutti intorno all'astro si legge un alone rosso. Sbotta un criare tormentato degli soldati. L'eclisse! È l'eclisse con lo segno di sangue dell'Apocalisse. Si salva chi può. E tutti i cristiani fuggono. E anche dagli spalti le arabe criano. Se ti rimamma fecchendine, dove sei un po' la date aliche. Che significa? Intrappatevi tutti nelle caverne affossate e covritevi bene, che se vi so salvare. Francesco e i suoi due fratelli attraversano il Como, le postazioni dalle crociate, tutti sono fuggiti, non c'è nessuno, si appostano alle mura e si incocciano in una posterla aperta senza nessuno guardiano. Vanno dentro a un gran palazzo e subito una voce che nell'oscuro dice: chi siete voi? Siamo frati. Frati di che? Frati e abbassa? Ah beh, allora transite e accomodate, frati. Beh, s'appizza la luce dei 10 ceri che t'appare lo sultano Malik Kamil in la persona. Ma tu sei Francesco, dice lo sultano, e punta lo dito contro lo santo. E Francesco del ritorno, e tu sei Malik Kamil. Oggi ho sentito parlare molto bene della tua persona. Anche io di te, Francesco. Te posso offrire un vaso d'acqua fresca? Francesco e i suoi frati si scolano di molte brocche proprio da assetati. Francesco si versa nello gargozzo una secchiata, da poi, respirando a fondo, dice: quanto è buona e fresca l'acqua de fonte, e che piacere te procura lo gorgugliare nel corpo. E l'è pulita, ma senza odore, dicono. Ma io trovo che ella tiene lo più delicato degli sapori. E ci sono i sapienti e dottorati dentro i monasteri che sberciano del disgusto per lo monno e per lo creato tutto e dicono che non vale fatica di campare in sto universo, che tanto tutta sta vita è falsità, è delusione. Lo sultano ascolta con molta attenzione. Allo suo orecchio uno scriva e trasla l'intero discorso del Francesco in arabesco. Francesco si scola un'altra golata d'acqua, la gusta assai, e poi ricomincia. Oh, beato è che l'uomo che discovre se capacita che le piccole cose del creato sono quelle dello massimo valore. Ma lo stolto uomo pensa che non siano degne d'attenzione, però che dicono che non ti tocca di pagarne neanche un sordo. Pensa a te, a quanto l'è essenziale l'aire che ognuno respira, che se muove e forma lo vento e muove fronde degli alberi, spinge le vele e l'onde dello mare, e nulla te deve pagare, eppure non si trova cosa più preziosa. Per non parlare dello fuoco che riscalda, arrossa lo fuoco e lo ferro e cuoce la creta. Arresto da cristiano, interrompe uno degli ascoltatori, che di sicuro a lei è uno santone da là. Se lo nostro sultano me lo ce lo concede, io te vorrebbe dicere una cosa. Malik Kamil si è assatta sullo scranno e fa segno di consenso. E lo santone riprende: tu, frate, codeste tu e filastro che ti vuoi stupire. Or dunque ti devo dare avvisata che tutte stesse tue rivelazioni si trovano uguali sputate addentro lo Corano, ed è sicuro migliormente dite e recitate di quanto faceste te. Ma se tu credi che queste tue terate de farci convenzi che lo tuo Deo è l'unico Signore, lo più santo dello Creatore, io ti do avvisata che è inutile che tu te sfiacchi le parole. Se ci vuoi convencere, l'assicura. Mostraci i fatti. E quali sarebbero i fatti? Accetta lo giudizio dello fuoco. Francesco sgrana gli occhi e anche le orecchie. Lo giudizio dello fuoco? Che vuole dire? Sarebbe, come dicemmo noi, un'ordalia. Un'ordalia. E che?
E Narevo se dice, altri sopra, se sa che ti non va. E se, ho capito, non ti sforzare. Da noi si dice fuoco le chiappe. E donde se brucia? Facimmo due cataste lunghe del legname, una qua e l'altra di là, poi ci sei da fuoco. E noi altri due, io e te, uno presso all'altro, ci sei in cammina, in tramezzo, se fiancate di calore. Chi di noi le due piglia fuoco e ci rimane abbrostito come uno castrato? È causa che lo sodeo viene tosto scancellato. E a così ci resterà nell'uccello un unico Deo creatore, che è quello dello vincitore. Lo buono Francesco ci rimane pensoso per non poco, e poi sbotta. Te dicerò in vero che sta tensione dell'affocate me struzza che assai. Sai che ti dico? Che io ci sto. Signor Sortano, se voi ci accordate sto scontro di giudizio, io sto già preparato. E improntate pure le cataste per lo fuoco. All'immediato uno stolo d'uomini giunge con fasci di legname, approntano le due catastone e ci danno fuoco. Francesco bacia e saluta gli sognofferrati che chiagnano come fontane. Di poi allazza con le braccia lo santone e gli dice: è in attesa che lo fuoco devampi e si erano appunto le braci. Io devo porre una questione. Sentati anche tu. Tu ci hai pensato, amico mio, che può anche capitare che ognuno di noi due sorte vive da sta focata? E allora che succede? Noi se va arrosto, ma si brucia anche a tutto lo cielo. De due dei che tenimmo non ce ne resta più nessuno. E entrambi i nostri creatori se ne restano cancellati. Guarda tu lo disastro, gli fedeli cristiani e musulmani non sanno più a chi pregare dopo che lo cielo è svuotato. A chi? A chi ti devi domandare perdono per i tuoi peccati? A chi ti rivolgi per un miracolo? E se non c'è sta più nessuno Deo, che te ne fai tu degli sacerdoti, degli vescovi, dello Papa mesmo? Bada a te che disastro sarebbe. Vuote e despogliate se restano anche le cattedrali, le moschee. Tu te le immagina lo vostro muezzin che ce va a fa sopra lo campanile lungo alto lassù a cantare le litanie come uno disperato. Amen!

canta fa se nessuno l'ascolta e nessuno si pone a peccoroni? E la colpa di questo disastro sarebbe solo di noi due, che non potremmo nemmeno chiedere perdono, che siamo già rimasti bruciati come cenere. Pensaci. A sto punto lo santone dei musulmani rimane un poco allocchito, stringe i denti e si lascia cascare in ginocchio e batte il capo sul movimento che era un bom bom bom bom bom. Malik Kamil si leva dal suo scanno, gli va appresso allo santone e dice: lasciamo perdere, santo, santo, lasciamo perdere, è l'ello migliore, lascia pure che lo fuoco bruci i legni. E sto frate cristiano, bisogna ringraziarlo che ci ha salvato del combinauno disastro della religione, che levati. Da spolo soldano ordina a gran voce agli servi: portate i gavetti e quarti di bove, famo arrostire a quelli che è migliore. Gli sionatori sono gli strumenti loro. E voi, femmine belle, venite a ballate con mosso indemoniate e famo allegrezza sta fortuna fortunosa che ci lascia due padri creatori allo prezzo di uno solo. E a darmi a te e a me e si è normale che più me di sera che mi fa male a te più a fare e se tre la lei e mi fermi mai e ma torniamo a Firenze e alle pitture di Santa Croce. In quel tempo Giotto aveva superato i 50 anni di età e mostrava una forza e una salute da vendere, nonché un'energia creativa davvero impressionanti. Ce ne dà dimostrazione con le storie dell'evangelista che resuscita una donna di nome Drusiana, dove con un gesto largo del braccio Giovanni sollecita la defunta a levarsi dal letto. Sai, sei viva, cammina, eccetera, eccetera. Al ridosso delle sue braccia, in ginocchio, notiamo due giovani donne che esprimono tutto il loro stupore e la loro commozione, non solo dai volti, ma nel muovere le mani intorno alle proprie facce, in una sequenza gestuale che comunica per intero questi loro sentimenti. In primo piano un uomo sta depositando a terra la lettiga che serviva alla defunta e piega la sua schiena in un arco ampio, sottolineato dalle vesti magistralmente panneggiate. Giotto ci aveva già dato una dimostrazione notevole in altri affreschi di come si riesca a procurare peso e volume alle figure attraverso l'ombra e la luce. E questo vale anche per il gruppo di notabili che sulla destra conclude la rappresentazione del miracolo. Essi esprimono nei gesti e nei panneggi la stessa imponenza che ritroviamo in questi due bassorilievi romani. Questa è la prima volta che in un dipinto del maestro toscano, attraverso i segni che si rincorrono nel descrivere il panneggio, noi troviamo la suggestione del vento che agita le stoffe dei mantelli. Sono queste le figure che stupirono le nuove generazioni di pittori e scultori del Rinascimento a Firenze. Il nuovo spazio scenico delle architetture di fondo si è notevolmente allargato. Le storie ora si svolgono in larghe strade o piazze che alludono al proscenio del teatro. Questa che raccoglie l'azione è un'architettura mai vista prima. C'è già una prospettiva compiuta, vedete? È impressionante scoprire un'analoga prospettiva ritmica in questa pittura che è di incausto romano di 10 secoli prima. In un'altra scena ci troviamo sotto una specie di porticato di palese gusto classico. In una delle storie più note della Cappella Peruzzi, la protagonista per antonomasia è Salomè, guardate, che si esibisce danzando per Erode che la osserva ed è estasiata. Esistono diverse versioni di questo dramma, ecco, a cominciare dalla più antica, quella raccontata dagli evangelisti Marco e Matteo, fino a quella di Giuseppe Flavio e di Gustavo Flaubert.
Ancora quindi la più famosa versione che a suo tempo fece scandalo, raccontata da Oscar Wilde. In tutte assistiamo allo sbavare da bestia infoiata del re di Galilea, che va ripetendo senza freno: ancora danza, balla con me, Salomè, fammi vedere i veli portare via, volare via dal tuo corpo, e dal piacere vedrai morto. Ma a questo punto interviene Erodiade, l'amante di Erode, che nello stesso tempo è la madre di Salomè, che blocca la satanato. Se vuoi che mia figlia si tolga i veli danzando per te, fammi portare la testa di Giovanni Battista mozzata su un piatto d'argento. Ma Erode cerca ancora di fare resistenza. No, ma non posso, è uno scambio terribile che mi chiede. E lei: senti, Erode, io so già quello che è il tuo programma. Hai messo gli occhi addosso alla mia bambina e già pensi di buttarmi come una scarpa rotta e infilare i candidi piedi della mia figliola nelle tue pantofole d'alcova d'argento ed oro. E no, bada come ti muovi, perché io quelle tue pantofole dorate te le infilo in gola, e giacché ne calzi due, lascio a te indovinare dove avrà a finire la seconda. Non l'avete indovinato? Non importa. Alla fine Erode cede e si dà inizio a quella danza da baccanale, ma anche qui Giotto rompe con la tradizione e la consuetudine. In questa rappresentazione non si esibiscono nudità né danze del ventre al limite dell'oceano, ma in compenso ecco che la fanciulla è presentata molto in fiore, guardate, una minorenne minuta con l'aria candida proprio di una bambina. Alcuni studiosi si sono chiesti la ragione che ha portato Giotto a mettere in scena, nei panni di Salomè, una ragazzina quasi adolescente. E dopo accurate ricerche hanno scoperto che in tutto il 300 a Firenze erano numerosi gli uomini altolocati che si accompagnavano con concubine di 12 o 13 anni e venivano messi alla berlina da giullare cantastorie che dedicavano le loro grottesche avventure intiere ballate che venivano ripetute a sfottò da tutta la popolazione divertita e anche all'estero. Bravi! Naturalmente noi uomini del XX secolo fatichiamo ad accettare l'idea di una simile follia, insomma, no? Orrenda follia. Per questo ci siamo dati leggi severe che puniscono tutti coloro che assumono comportamenti morbosi verso giovani creature fino all'età di 18 anni, a meno che a quegli appuntamenti galanti le ragazzine non si presentino con un'amica e la madre. Ma penso un'altra storia. In Italia, nel centro della penisola, specie in Umbria, le violenze si ripetevano una dietro l'altra e le vittime costanti erano immancabilmente donne e bambini. Di certo fu questa orrenda situazione che indusse i frati francescani di Assisi a commissionare a Giotto, di ritorno da Padova, un'altra rappresentazione della strage innocente simile a quella che il pittore aveva già affrescato nella cappella degli Scrovegni a Padova. Ma Giotto imposta in quest'ultima opera, quella qua, il dramma del massacro dei bimbi allargando il teatro delle violenze. Inserisce gli stessi maramaldi scatenati che strappano le creature dalle braccia delle madri per trafiggerle con spade e pugnali. Però, mentre nel racconto di Padova il pittore si era guardato bene dal coinvolgere nella strage anche gli ufficiali e la truppa in genere, qui nel dipinto di Assisi getta tutti i graduati e i sergenti capitani dentro la bolgia dello sterminio. Dappertutto spuntano scudi e lance e perfino bandiere con vistose insegne che testimoniano la presenza imperante del re. Nel teatro popolare del Medioevo l'episodio della strage degli innocenti era la parte centrale di quasi tutti gli spettacoli sacri.
ma gli attori che mettevano in scena quel dramma non si limitavano a rappresentare le varie fasi del massacro, spesso inserivano situazioni paradossali che disarticolavano la logica del racconto e ne mostravano un contrappunto di diversa e sorprendente tragicità. È il caso di una delle giullarate di quel periodo, si intitola La pazza e la strage. Anche qui, per aiutarvi nella comprensione del linguaggio, abbiamo preso in considerazione le laudi di Jacopone da Todi e quindi tradotto tutto in umbro medievale, sempre con contrappunto in napoletano, che vi sarà certo di facile comprensione. In scena troviamo due soldati che aggrediscono una donna per strapparle il figlio. A cappello di questa scena il coro dei battuti che apre la tragedia. Il canto dei battuti era come il coro greco. Stavano intorno agli attori e commentavano gli interventi e la conclusione di ogni scena. Abbative! Il Signore Onnipotente fu battuto serenamente e le donne strasunate con i figlioli che detinate.

pasa! Malnato, maledicto! Tene giù, tene giù ste manazze da lo mio figliolo. E lo soldato lasciano. A mo lo so figliolo, te mozzo le mani, te slanzo una scarpata nella pancia. Lascialo, lascia! E la madre, no, accidi a me piuttosto. Il primo soldato riesce a strapparle il bambino dalle braccia e lo uccide. Urlo terribile della madre, me l'ha sconciato sta mia creatura. Entra in scena un'altra madre, tiene fra le braccia un bimbo, scappa, è avvolto in uno scialle. Eccone qua una nuova, arrestate, arrestate là! Dove te sei, o te strapasso, te lancia da tutte e due, a te allo figliolo. Strapasso c'è pure, che io preferisco. Non falla impazzuta, e tu sei ancora giovane, e hai il tempo per sfornarne altri figlioli. Ammollalo quello, sia buona. No, no, giusto, ma no, e morde. Maledicto, ma si è morsegato. E allora piglia sta safroppata e molla sto fagotto. No, pietà, pietà. Te prove. Non me lo uccidere, te regala tutto quello che tengo. Il secondo soldato rimane col fagotto fra le mani, lo apre. Oh, ma questo testo? È un pecoriglio, un agnello. Sì, io non è un bimbo, è un pecorino. Io non ho mai sfornato le bimbe, non ci sono capace. Oh, te prego, soldato, non me lo uccidere, sto agnello, che non è manco Pasqua, sarebbe un gramo peccato se tu me lo scannasse. È femmina, tu me vuoi menare per le menatiche, o tu sei pazza di contro? Io no, no, non sono ammattuta. Viene via, dice l'altro soldato, la sa perde, molla le stagnello, che chi le si è arroversato lo cervello per la ragione che avanti avevamo ucciso lo figliolo. Lascia. Il secondo soldato restituisce l'agnello alla donna che fugge e poi si porta le mani al petto e si preme lo stomaco. E l'altro gli chiede, ma che te piglia? Muovete, che ne avremo un'altra catena da scannare. No, dunque, aspetta che ne mi venga a momicare. Bella forza, mangi come una vacca. E poi, no, no, no, non ha ragione, è un'altra. E lei che è sto macello, sta beccaria dei figlioli che abbiamo combinato, me ritrovo con lo stomaco rovesciato. Ma se tu lo sai ad essere così delicato, che ci sei venuto a fare con i nostri soldati? Non è mestiere per te, vattene. Ma io c'ero venuto alle armi per uccidere uomini nemici e magari anche per sbatterti qualche figliola fresca arroversata sullo paglione. Beh, certo, se capita, ma sempre femmine degli nemici. E magari scannare lo bastiame, ammazzare degli nemici, a bruciare delle case, ucciderci le vecchie figlioli. Figlioli sempre degli nemici. Sì, sì, anche le figliole. E i figlioli, ma in guerra non lo è disonore. Ci stanno le trombe che suonano, lo sbattacchio dei tamburi e per giunta anche le benedizioni delle vescovi a te, alle tue armi. E dove sta la differenza con questa mattanza de mo? È che a casa si ammazzino degli innocenti. Ah, perché in guerra non ha, gli ammazzati sono tutti peccatori. Sul fondo scorre un manichino raffigurante la Madonna col bambino. Ma se possono accecare gli occhi, se quella che passa mo non è la Vergine Maria con lo suo figliolo in braccio che stiamo a cercare. Anima ci ha preso, muovete, che stavolta pigliamo un bello premio. Va bene, Imma. Mentre i due escono di scena, scorre fino al centro il manichino ligneo con la Madonna e il suo figliolo, qua. Immaginatesi a qui entra la madre impazzita. Non fuite, Madonna, non tremate, non tenete spavento che io non sono soldato. Sono una femmina, una madre anche io con il mio figliolo. Nasconditevi a casa, senza timore che nessuno... I soldati sono iti fora. Fatemi vedere il vostro figliolino. Oh, com'è dolce, colorito, bello, gentino mio, come l'allegro. Ma che musetto simpatico che tiene, ne farà d'estrata quello, cara. E da quando è nasciuto? A dovrebbe avere giusto tempo dello mio. Che nome tiene? Jesus. Ah, un bello nome. Jesus, bello, Jesulino! Ride! Tiene già due dentuzzi. Oh, simpatico che sei. Lo mio non tiene ancora i denti.
E lo fu poco ammalato un mese passato, ma lo sa bene. E qua che dorme proprio come un anzolino, meglio se si chiama Marco. Tiene nome Marco, dorme proprio de gusto. Parla col suo agnolino senza mai mostrarlo alla Madonna. Oh caro, quanto sei bello anche tu, Marcolino, bello. È anche vero che noi altre madri siamo fatte in una maniera che, anche se il nostro figliolo tiene qualche difetto, noi non lo vediamo mica. E voglio così bene sto Marcolino che se me lo portassero via ci uscirei pazza. Se penso allo dolore, allo spavento che ho pigliato quando stamane mi sono desvegliata, l'ho sentito criare, soccorso alla culla, l'abbiamo trovata vuota, era piena di sangue e il mio figliolino non c'era più, non c'è stato. Ho sentito criare e pianti e singhiozzi di fora nella piazzola. Mi sono precipitata alla porta, o guardo fuori e vedo uno soldato che scanna figliole, madre che chiagnano disperate, sangue, sangue, e dappertutto. Me l'hanno ucciso! Me l'hanno ucciso, lo mio figliolo! Ma non era vero per niente. Me l'ero tutto insognato. Io non immaginavo che fosse un sogno, tanto che di lì a poco mi sono desvegliato ancora sotto questa impressione dell'insegnamento e con addosso la disperazione che mi scarruzzava lo cervello. Sortita sono per la corte e ho cominciato a biasimare de contro lo Signore. Deo! Deo tremendo e spietato! Criavo. Tu! Tu l'hai comandata sta mattanza! Te l'hai voluto sto sacrificio nello cambio di farci scendere lo figlio tuo. Mille scannati per uno dei tuoi, un fiume di sangue per una tazzolilla piena. Te lo potevi tenere presso te, sto tuo figliolo, se doveva costarci tanto sacrificio e dolore a noi poveri cristi. Sonzerai anche a comprendere che fu un gran tremendo castigo che ci ha imposto noi altri uomini in eterno. Ma che parole so, Cristo, che vado a dire? E rivolta la Madonna dice, e l'ero smarrita, Vergine Santa, io biastemavo perché non sapevo, ero mattuta. All'intersetta mi sono sentuta chiamare dallo mio piccirillo, ho volto negli occhi e dentro all'ovile in mezzo alle pecore ha già scorto uno piccolo mio che chiagneva e mi chiamava come una pecora. Era lo mio figliolo, l'immediata l'ho riconosciuto, mi sono agitato, me lo sono posto al petto fra le braccia, me lo sono baciato e cominciò a piangere di consolazione. Signore, io ti domando perdono per le infami parole che ti ho creato, che non le pensavo mica, che è stato un demonio, ed è sicuro io, lo diavolo, a suggerirmelo. Tu sei così buono, Signore, che mi hai salvato, Signore mio, tu ci hai fatto in modo che ognuno lo scambi per un agnelluzzo pecoro. Neanche i soldati non si accorgono mica e me lo lasciano campare. Doverò giusto farci attenzione, farci in campana del giorno che viene la Pasqua, perché che è il tempo che si uccidono pecorilli come oggi le creature. Zonzeranno i peccari, i macellari a cercarlo, ma io ci porrò a capo una cuffietta e lo facerò tutto con un bende de pezza, de modo che lo scambino per un fantolino appena nasciuto. Ma fernuta che sarà la Pasqua, subito lo spoglierò ignudo, sto mio cipuccirillo lo manerò per i campi a fare mangiare l'erba de maniera che tutti lo crederanno lo pecorillo, perché gli sarà più facile a sto mio figliolo campare da pecora che non da uomo in sto mondo infame.

Ama una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, se è differente io.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
1: Elisabetta Lupano,
0: e per una nuova puntata di Medium che racconta la vita e le capacità medianiche di celebri intermediari tra il mondo visibile e il mondo invisibile e che sono balzati agli onori delle cronache nella storia recente. E Medium oggi fa la sua tappa virtuale nel Regno Unito per parlare di Gordon Higginson, uno dei medium spiritualisti più influenti del XX secolo, passando per la città natale di Longton Stoke-on-Trent, dove nacque nel 1918, e nello Staffordshire a nord di Birmingham, senza tralasciare l'Alton Finlay College a Stansted Hall nell'Essex, sua casa spirituale e scuola da lui istituita e dove ha formato generazioni di medium. Higginson è soprannominato Mr. Mediumship e è ricordato soprattutto per aver guidato nel Regno Unito, in veste di presidente, il movimento spiritualista britannico, lo Spirituals National Union, per 23 anni, dal 1970 al 1993, un record, e viaggiando molto per promuovere poi lo spiritualismo. E sebbene sia stato soprattutto in Gran Bretagna, ha tenuto dimostrazioni anche in Belgio e Francia, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello di Gordon, facendo un po' un passo a ritroso, è stato un inizio precoce. Si è manifestato come medium fin dall'età di 12 anni, svolgendo incontri nei grandi saloni britannici di varie città. E nonostante la sua fama e la sua carriera furono segnate da alcune controversie, incluse accuse di frode riguardanti l'uso di materiali per simulare l'ectoplasma durante alcune sedute di materializzazione, numerose testimonianze e test ai quali venne sottoposto hanno considerato reali le sue doti medianiche. Higginson è morto nel 1993 ed è sepolto presso l'Arthur Finlay College, dove una biblioteca è stata dedicata alla sua memoria. La sua biografia autorizzata, On the Side of Angels, offre un resoconto dettagliato della sua vita dal punto di vista spiritualista. Elisabetta Lupano, ma cosa aveva di particolare Gordon Higginson? Quali erano le sue doti medianiche che lo hanno contraddistinto?
1: Allora, oggi ancora si sente parlare tantissimo di Gordon Higginson in Inghilterra. Il suo carisma è stata, diciamo, la sua dote principale, il carisma nell'essere un medium travolgente, nell'essere un medium che ha passato la passione per la medianità. Come lei ha detto prima, ha iniziato da giovanissimo. La mamma Fanny era una grande medium, aveva anche lei una grande fama all'interno delle chiese spiritualiste inglesi, quindi si occupava di platform, cioè

0: lui era in grado di comunicare con alcuni dei suoi parenti che non aveva neanche conosciuto, come ad esempio il nonno o la nonna. E Fanny, la mamma, si accorse subito di queste sue grandi capacità. Qui ovviamente è interessante porre l'attenzione sul fatto che queste doti spesso viaggiano attraverso la genealogia, quindi sono ereditate. Tuttavia, a Fanny era stato già predetto il fatto che lei avrebbe avuto un figlio che avrebbe portato la medianità ad un altro livello, con una grande fama internazionale. Così infatti poi è stato. Quindi già da giovanissimo lui era all'interno dei circle, faceva pratica e ha avuto le sue prime esperienze di medianità pubblica proprio da
1: In età
0: giovanissimo. Quindi
1: giovane.
0: immaginate la potenza, anche il carisma, la forza, l'energia spirituale di questo medium che ha toccato nel tempo tantissime persone, tantissimi medium, e li ha addestrati, li ha aiutati a sviluppare le loro doti e le loro qualità. E quindi è stata qualcosa di veramente straordinario.
1: Lei prima, Elisabetta Urbano, mi ha tolto, ecco, mi ha rubato una domanda che le
0: Sì,
1: volevo fare.
0: sì.
1: È sul discorso della trasmissione delle capacità, ecco. Questo leggendo poi, io leggendo e valutando varie storie nel corso del tempo, c'è sempre una trasmissione da parte di qualche genitore, diciamo, verso i propri figli e poi addirittura i nipoti, eccetera, eccetera. Ma questo avviene normalmente dai suoi studi?
0: Sì, ho visto che c'è una familiarità in questo, quindi magari una persona ce l'ha, un parente ce l'ha, un nostro genitore ce l'ha, ma non l'ha portata in azione, quindi la medianità, quindi magari passa poi alla generazione successiva. E dipende sempre anche molto da quello che è il tuo percorso dell'anima, cioè che cosa ne vuoi fare tu di
1: Spiritualmente
0: questo,
1: parliamo.
0: spiritualmente parlando. Però in questo caso assolutamente, assolutamente sì. E così come abbiamo visto anche con le sorelle Fox,
1: Sì,
0: che tutte e tre
1: sì.
0: avevano questa medianità, quindi era
1: Sì.
0: qualcosa che sicuramente si muoveva all'interno del nucleo familiare, qualcosa che viaggiava. Come mai tre sorelle sì e magari i genitori no? Forse
1: Certo.
0: semplicemente i genitori non lo sapevano, magari la nonna o la bisnonna
1: Ce
0: ce
1: l'avevano
0: l'avevano,
1: queste idee.
0: quindi sicuramente poi esplorando, andando ad indagare, si può scoprire che la medianità viaggiava già all'interno
1: Che
0: del
1: poi
0: sistema familiare.
1: Elisabetta Urbano, anche nell'ambito delle sorelle Fox, la prima sorella, diciamo, usava meno queste doti, anche se ce le aveva.
0: Assolutamente sì, infatti Gordon è stato l'ennesima potenza di quello che era stata la mamma, proprio perché Gordon Higginson incarnava tutte le doti della medianità. È molto anche raro avere a che fare con un medium che è un medium fisico, un medium psichico, un medium che si occupa di guarigione, un medium che si occupa di comunicazione medianica. Lui ce l'aveva tutte. In più aveva una sua personalità talmente potente, talmente carismatica, che ancora oggi in Inghilterra se lo rimpiangono, perché è stato un grande punto di riferimento per tutti quei medium che avevano bisogno di trovare una sponda, e lui è stato un po' il padre di tutti. Ecco perché poi è stato chiamato e soprannominato Mr. Mediumship, perché è stato proprio un papà. Ancora oggi la bellezza di Gordon Higginson è che noi possiamo respirare la sua energia, poiché molti medium che sono ancora viventi sono stati addestrati da lui, pertanto possono raccontare la potenza di quest'uomo, la qualità e quello che cercava di tirare fuori da ogni medium, riconoscendone la propria singolarità.
1: Quindi valutando caso per caso, che
0: Caso
1: poi è
0: per
1: la cosa
0: caso.
1: migliore da fare. Noi, Elisabetta Urbano, abbiamo molti apporti, abbiamo trovato molto materiale
0: Beh,
1: su
0: questo non mi
1: Higginson,
0: stupisce.
1: ovviamente tradotto per tutti i nostri ascoltatori. E cominciamo con il primo apporto, che parla appunto di sensibilizzazioni e vibrazioni. Ascoltiamo, poi ne valutiamo.
2: There are people that lead because they want to lead, but they will do it correctly. It's not for a selfish purpose.
3: Tutto nell'universo ha una vibrazione e gli esseri umani possono sensibilizzarsi a queste vibrazioni. I colori non sono solo visione fisica, ma rappresentano diversi livelli di energia emotiva e spirituale. Ad esempio, colori brillanti indicano vibrazioni elevate di gioia, amore, pace. Colori scuri o torbidi possono indicare vibrazioni basse legate a

0: paure o blocchi interni. La vibrazione non è un fenomeno visivo, ma un modo attraverso cui l'anima energia spirituale si esprime.
1: Elisabetta Lupano, qui ci sono vari aspetti, come in tutti gli apporti, poi vedremo. Parla dei colori, colori scuri e colori brillanti, e poi vibrazioni. Ma sì. Quindi noi siamo immersi nella natura, praticamente, anche a livello spirituale, completamente.
2: Allora, qui quello che Gordon cercava di far passare e di insegnare appunto ai giovani medium, che l'anima ha una sua emanazione, una sua vibrazione, che viene tradotta nel campo elettromagnetico, quindi nel nostro campo aurico, e che è riconoscibile attraverso dei colori. Quindi che cosa significa? Significa che quando una persona emana un certo tipo di colore, quindi un certo tipo di frequenza, in realtà ne sta esprimendo la qualità animica. Ad esempio, se abbiamo a che fare con una persona che ha delle doti di guarigione, sicuramente avrà nel suo campo aurico il colore verde. Se abbiamo a che fare con un insegnante, avrà nel suo campo aurico il colore giallo. Quindi Gordon che cosa diceva? Diceva: imparate a leggere attraverso la vostra chiaroveggenza l'energia, la vibrazione di chi avete davanti, perché vi aiuterà anche a comprendere come poter interagire con le persone intorno a voi. Quindi non si tratta soltanto di una capacità medianica, ma si tratta anche di una capacità psichica, cioè di leggere informazioni che in quel momento vibrano il campo elettromagnetico della persona. Così come anche la patologia, la malattia si manifestano nel campo elettromagnetico della persona e poi si manifestano nella parte densa della materia, quindi poi sul corpo fisico, e noi scopriamo di avere una patologia perché in realtà si manifesta già nel campo elettromagnetico, perché quello che qui appunto viene indicato è il fatto che l'anima, quando è fuori dalla sua essenza naturale, dalla sua vibrazione naturale, può emettere delle tonalità diverse proprio perché non è in sincronicità con se stessa, e quindi lo manifesta sul campo.
1: È quello che voi studiosi chiamate aura.
2: Esattamente, quello che è l'emanazione della nostra qualità animica, quindi la nostra anima è pura luce. Noi immaginiamo che nasciamo e siamo un campo di luce, e questo campo di luce noi lo possiamo riverberare attraverso l'espressione della nostra anima, la manifestazione della nostra anima e dei talenti e dei doni della nostra anima.
1: Quindi Elisabetta Lupano, l'aura cambia di volta in volta a secondo il nostro benessere o malessere?
2: Assolutamente sì, cambia anche da un giorno all'altro, a seconda delle esperienze emozionali che noi viviamo, anche fisiche, però sì.
1: L'anima positive e negative che poi ci fanno crescere,
2: sì,
1: in entrambi i casi.
2: Assolutamente sì.
1: Senta Elisabetta Lupano, continuiamo con un altro apporto in cui lui entra un po' nel merito delle vibrazioni di colore e
2: sì,
1: poi ne parliamo meglio.
2: Sì.
0: È importante che voi sappiate come sentire queste vibrazioni, riconoscerne il colore che rappresenta l'esperienza emozionale e la qualità, l'essenza dell'anima, così che sappiate come gestire anche i comportamenti altrui. Le vibrazioni di colore sono percezioni energetiche oltre la vista ordinaria. Durante stati ispirati, trance o percezioni sottili, un medium può sentire colori come vibrazioni emotive. Queste vibrazioni di colore possono dare informazioni su stati dell'anima, qualità di energia o presenza di entità spirituali.
1: Elisabetta Lupano, l'essenza dell'anima attraverso i colori, attraverso le vibrazioni di colore. Ecco, come si comprende l'essenza dell'anima attraverso i colori?
2: Beh, appunto, come dicevo prima, la tua qualità animica riverbera nel tuo campo elettromagnetico, quindi puoi essere un grande leader, puoi essere un guaritore, puoi essere una persona che ha delle doti per lavorare con i bambini, puoi essere un carismatico. Tutto questo viene emanato nel tuo campo elettromagnetico. Quindi Gordon quello che stava cercando di fare qui era di aiutare i medium a sviluppare la loro chiaroveggenza, cioè la capacità di vedere e di leggere un campo elettromagnetico. Ovviamente parliamo di una vista spirituale, quindi la capacità di vedere ciò che non è visibile così, diciamo, nella vista fisica.
1: Okay. Poi, sì, Elisabetta Urbano, Gordon si inoltra nella spiegazione di alcuni sensi, diciamo, materiali, terreni. Ascoltiamo e, sì, e poi ne parliamo meglio.
3: Wow, we now thinking before meditation of getting you right spiritually, mentally and physically so that you can meditate.
0: In altre parole, il colore diventa un'informazione energetica per descrivere la qualità spirituale di un'esperienza o di uno stato interno. Tutto è vibrazione. Suono e colore sono aspetti diversi della stessa vibrazione energetica. Il suono è vibrazione percepita dall'udito. Il colore è vibrazione percepita dalla vista. In altre parole, sotto un certo punto di vista, sono la stessa cosa, percepita in modi diversi.
1: Elisabetta Lupano, tutto è vibrazione. Qui stiamo parlando di fisica e fisica quantistica, ovviamente dovremmo chiamare prima o poi il grande Federico Faggini.
2: Lo aspettiamo,
1: sì, sì, lo chiameremo prima o poi. Ma il suono e colore sono aspetti diversi della stessa vibrazione. Possiamo cercare di capire meglio che cosa
2: certo,
1: significa?
2: Qui stava cercando di nuovo di spiegare che la vibrazione è all'origine di tutto, quindi anche un suono è una vibrazione, quindi anche attraverso lo sviluppo della chiarudienza, cioè della capacità di sentire l'inudibile, noi siamo in grado di tradurre sul piano di realtà qualcosa che arriva dal mondo dello spirito e che non è udibile da tutti. Quindi è importantissimo il fatto che Gordon cercasse di spiegare a questi giovani medium che la vibrazione può essere riportata e può essere tradotta attraverso una codifica dei nostri doni spirituali in qualcosa che diventa tangibile.
1: E quindi più chiaro a tutti,
2: più evidente a tutti,
1: anche a persone che hanno una sensibilità inferiore rispetto all'udito,
2: alla media, certo,
1: eccetera. E noi adesso entriamo ancora più nel merito, ecco, stiamo facendo pian piano una scala graduale,
2: sì,
1: e stiamo salendo questa scala.
2: Diciamo che Gordon, tra tutti i medium che abbiamo visto fino adesso, è,
1: sì,
2: quello che ha portato la medianità in azione, nel senso che l'ha fatta veicolare attraverso di lui, ne ha avuto la maestria e l'ha passata, l'ha insegnata, ha cercato di far sì che la medianità continuasse, che gli insegnamenti continuassero, ed è stato molto molto molto amato dai medium perché, ripeto, avevano un padre spirituale.
1: Possiamo dire che lui aveva come, tra virgolette, missione quella di trasmettere individuare le capacità medianiche in tante,
2: sì, assolutamente,
1: personalità.
2: Sì. Estrapolava il meglio da ogni medium, gli assegnava compiti che loro non sentivano di essere in grado di fare, ma lui sapeva che avrebbero avuto successo. Li piazzava in dimostrazioni pubbliche, conferenze, speech e altro, malgrado loro non si sentissero pronti, perché lui leggeva la qualità dell'anima. Lui sapeva che quella persona aveva quello nel suo bagaglio spirituale, per cui lo metteva lì, lo faceva confrontare con se stesso e lì avveniva la magia di un grande successo, di una grande capacità di manifestare sul piano quello che lui già vedeva come talento in fase embrionale del medium. Quindi ha fatto proprio questa, aveva questo compito di spingere, di far credere, di aiutare le persone, perché c'è anche da dire questo: non è detto che quando tu nasci con una dote medianica ti senti, che ne so, un guru della medianità,
1: sì,
2: anzi magari ti devi confrontare con quelle tue parti d'ombra che magari lo vogliono rifiutare quel dono o non ti senti di poterlo meritare. Lui è stato un grande sostegno in questo.
1: Elisabetta Rubano, qui faccio ricorso a un grande giornalista del passato, Rai, Antonio Lubrano, che faceva Diogene e tante altre trasmissioni. Una domanda sorge spontanea.
2: Dai.
1: Ecco, è naturale. Ma l'Arthur Finley College è praticamente una punta dell'iceberg della medianità. Ma perché la Gran Bretagna è così un'area molto vasta, un'isola poi per carità, eccetera, più isole, che attirano praticamente capacità medianiche molto, questo appunto dico, l'Arthur Finley College è la punta dell'iceberg, c'è una sensibilità sembra maggiore rispetto a lei che ha studiato molto questi aspetti rispetto a tante altre parti del mondo.
2: Perché loro hanno lo spiritualismo e quindi la Spiritualist National Union, cosiddetta SNU, ha creato proprio un movimento spiritualista. Che cosa significa? Significa che per loro il medium ha una funzione importante che corrisponde alla loro filosofia di vita. E quindi hanno i loro principi, credono nella fratellanza, credono nella sorellanza, credono nelle frequenze angeliche, credono appunto nel mondo dello spirito, e il medium è quello che è un po' un ministro, un sacerdote tra il cielo e la terra, quindi per loro le funzioni spiritualiste sono pubbliche. Quindi la domenica hanno, ad esempio, queste funzioni dove è possibile vedere i medium in azione, quindi vanno le persone che hanno bisogno di ricevere dei contatti. È molto bello da vedere, se si capita in Inghilterra, ma anche questo negli Stati Uniti, perché sì, i due movimenti più forti ce li abbiamo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Lo spiritualismo si è spostato tra la Gran Bretagna e l'America.
1: Quello, diciamo, questo più occidentale, perché poi se parliamo dell'India o del Sud America, poi sono altre realtà, diciamo, rispetto all'Europa e agli Stati Uniti
2: si è espansa,
1: o al Nord America.
2: Esatto, si è espansa un po' ovunque nel mondo, però sicuramente il crogiolo importante appartiene a queste due due paesi, sì, l'America e l'Inghilterra, la Gran Bretagna.
1: E adesso andiamo un po' più nel particolare, come ci dicevamo, e vediamo la musica e il colore con le vibrazioni, ma andiamo nello specifico dei colori.
2: Sì.
0: Vedete, la musica e il colore, essendo vibrazioni, possono influenzare l'energia e lo stato di coscienza di una persona, non per legge fisica, ma per esperienza interiore e percezione personale.
3: That the cell need their movement. They need us to vibrate correctly on high level.
0: Spesso chi lavora con questi concetti in ambito spirituale associa le sette note della scala con i sette colori principali, per via delle equivalenze simboliche presenti anche nella tradizione del chakra e della filosofia olistica. Do, rosso. Re, arancione. Mi, giallo. Fa, verde. Sol, azzurro blu. La, indaco. Si, viola. Queste associazioni non sono scientifiche, ma simbolico-spirituali.
1: Elisabetta Rubano, molto interessante questa associazione tra esperienza interiore e percezione personale, ma come riusciamo a comprendere l'associazione tra le sette note e i sette colori principali? Questo parliamo di non persone che non studiano in modo approfondito come fa lei, come fanno altri tanti colleghi.
2: Ogni nota ha una frequenza e quindi la stessa frequenza risuona con la vibrazione del colore, quindi l'associazione è estremamente, se vogliamo, logica in qualche modo.
1: Sì.
2: Ed è interessante perché qui poi entriamo anche nell'ambito della musicoterapia, della cromoterapia, cioè di tutti quegli effetti vibrazionali che hanno un potente impatto sul nostro corpo fisico, che ci ricorda che essendo esseri spirituali siamo anche estremamente ricettivi a questo tipo di guarigione, a questo tipo di vibrazione. Basti pensare che magari noi ascoltiamo un brano musicale e quella vibrazione lì ha un impatto grandissimo sul nostro sistema nervoso, ad esempio, piuttosto che magari un pezzo rock che non ci darà sicuramente lo stesso tipo di rilassamento, lo stesso tipo di sensazione di calma e di quiete. E così i colori, noi possiamo lavorare immaginando di inspirare una luce colorata nel nostro sistema, che può avere sempre un effetto calmante o rasserenante o piuttosto eccitante.
1: Diciamo che il verde è un colore più rasserenante.
2: Sì, anche Gustavo Roll ci ha spiegato un po' già questa cosa, che aveva trovato questa risonanza tra la qualità e il suono, la qualità dei colori e il suono.
1: Elisabetta Lupano, noi continuiamo il nostro percorso con gli apporti del grande Gordon Higginson e qui arriviamo a un aspetto appunto in cui la persona è inserita nel contesto di madre natura, quindi dei colori, degli altri esseri viventi.
2: Partiamo sempre dal presupposto che lui stava dando delle informazioni rispetto a un'epoca in cui magari tutto questo era ancora in una fase un po' più
1: embrionale,
2: quindi stava cercando di far comprendere la potenza della vibrazione, la potenza della frequenza, l'impatto che avevano, proprio perché cercava di far comprendere quanto era importante sviluppare questa capacità sensoriale di comprendere, di sentire, che ovviamente attraverso la comunicazione con il mondo invisibile diventa ancora più potente, perché è chiaro che il mondo invisibile ha un'emanazione di luce e di vibrazione, quindi dobbiamo essere in grado di poter percepire questo mondo intorno a noi, sviluppandone quella qualità di percepire un qualcosa che è invisibile, che è impercettibile, che non è udibile.
1: Certo, certo. Quindi, sì. Lui aveva tanto materiale che abbiamo in qualche modo visionato e ascoltato.
2: Sì.
1: Aveva una capacità empatica e diciamo comunicativa, ma soprattutto sociale, di socievolezza, quando faceva le sedute, gli incontri nelle chiese.
2: Estremamente aperto, aveva questo raggio di espansione incredibile, e aveva una grande qualità, un grande cuore, voleva il bene delle persone, cercava di unire le persone, di creare queste interazioni, aiutava le persone a superare il dolore, cercava di comprendere, di far comprendere alle persone che la morte era qualcosa di così naturale, che non era qualcosa di pesante, ma questo lo vedremo però in seguito quando lui ci racconterà un po' della morte, eccetera. C'è da dire anche che Gordon Higginson aveva tantissimi altri doni, che non sono soltanto quelli di insegnare, ma lui stesso incarnava una medianità fisica, quindi generava l'ectoplasmo, faceva sedute di medianità fisica, e poi dicono che avesse anche il dono dell'ubicazione, cioè della bilocazione,
1: come Padre Pio, come altri,
2: perché lo trovavano da una parte e lo trovavano anche dall'altro contemporaneamente, quindi quindi posso dire che un po' l'energia di Gordon Higginson, avendola studiata, avendola anche respirata, mi ha ricordato un po' l'energia di questa figura importante come Gustavo Roll.
1: Elisabetta Lupano, io, lei sa, poi devo fare sempre un po' l'avvocato del diavolo, prendendo spunto da Padre Amort, ma ci sono state controversie sul suo caso, come in tutte le situazioni, ma perché diciamo che la medianità non è prêt-à-porter, non è, da quello che ho letto, visto, valutato, non è immediata, non può essere fatta a comando, ecco. Vogliamo capire un po' più questo.
2: Nel caso di fenomeni paranormali, nel caso di medianità fisica, siccome sicuramente per far sì che ciò avvenga siamo soggetti a delle condizioni che non sono a volte replicabili, e a delle condizioni che devono essere chiarite subito. Quindi alcuni fenomeni, perché alcuni medium non possono per esempio lavorare con la luce, perché la luce impatta enormemente sull'ectoplasma, cioè su questa sostanza che viene emanata dal corpo fisico del medium, perché la luce la frammenta, la fa arretrare nel corpo stesso del medium, e quindi questo a volte non è comprensibile, e si chiede, ok, vogliamo verificare il fenomeno, ma le condizioni le dettiamo noi, e questo non è possibile. Quindi spesso, sì, a volte è stato anche lui oggetto di controversie, ma la specificità delle evidenze che Gordon Higginson forniva durante i suoi contatti pubblici erano scioccanti. Nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, previsioni. Fantastici.
1: Impossibili.
2: Era proprio al dettaglio, spaccava il capello, come si dice.
1: La cosa che colpisce molto Elisabetta Lupano è che sia Higginson, ma anche altri medium, sempre riportato, non siamo noi che chiediamo,
2: certo,
1: e loro a comando ci rispondono, ma è il mondo dell'invisibile,
2: certo,
1: che ci comunica quando ritiene utile e opportuno comunicarci.
2: Assolutamente sì.
1: Possiamo dirlo, questo,
2: certo,
1: lei dai suoi studi lo può dire.
2: Il medium è un ricevente, ha un'antenna, è analogico, riceve informazioni dal mondo dello spirito. Sicuramente qui c'aveva anche questa grande, una grande dote, tutti i suoi canali spirituali sviluppati, i suoi poteri occulti sviluppati, d'altra parte questo era stato già predetto alla mamma e infatti così è stato.
1: Noi, continuando il percorso sempre sulle esperienze, sugli incontri di Gordon Higginson, ascoltiamo un altro apporto in cui parla di corpo, spirito e mente che devono essere in perfetta armonia.
2: Allineamento, sì.
1: Sì.
3: It's when some of you have gone through your courses and got rid of all your negative attitudes.
0: Prima che il sole giungesse sulla terra, ogni cosa era il pensiero di Dio che si materializzava. Siamo giunti in questa epoca, voi, io e tutti gli altri, per rappresentare la nostra parte spirituale. Il corpo, lo spirito, la mente sono e devono essere in perfetta armonia. Per questo meditiamo. Per questo, attraverso una respirazione consapevole, azioni consapevoli, unendo tutto questo, creiamo armonia.
3: Your spirit is learning to express, because it is true to say that when we pass through traumatic experiences.
0: Questo significa che spirito e corpo non sono separati, ma si intrecciano attraverso frequenze vibranti che si influenzano reciprocamente.
3: To break away from everything that is physical, everything that is of the torment, so that we can rest within the temple, expressing ourselves.
0: La musica aiuta, ma un passo alla volta possiamo raggiungere l'armonia utilizzando la nostra forza spirituale in modo naturale, perché è a nostra disposizione.
3: But we should be able to come away from all those experiences and give ourselves entirely to the spirit and allow the vibrations of the spirit to flow through.
1: Elisabetta Lupano, prima che il sole giungesse sulla terra, ogni cosa era il pensiero di Dio che si materializzava. Ecco, qui c'è sempre un aspetto spirituale di un'entità superiore che in qualche modo ci aiuta a fare il percorso, ci illumina nel percorso sulla terra. Ma il libero arbitrio quindi c'è entro certi limiti, nel senso che c'è comunque un'entità dai suoi studi, per carità, non entriamo negli aspetti teologici, ma dai,
2: sì,
1: suoi studi spirituali. C'è sempre un'entità che in qualche modo supervisiona le nostre scelte che facciamo dai suoi studi.
2: Credo che ci sia questo grande manto di coscienza che tutto muove, e con cui noi interagiamo, con cui la nostra anima interagisce quotidianamente, con cui la nostra anima può comunicare ricevendo segnali, sincronicità, e ci ricorda che certo che c'è un libero arbitrio, perché noi possiamo decidere che direzione prendere, quindi sì.
1: Sì. Sì, però c'è una supervisione, diciamo, ecco, anche qui, anche
2: lui,
1: Gordon
2: anche
1: Higginson.
2: Cercava anche di far comprendere che questo manto di coscienza, di consapevolezza, interagisce continuamente con il nostro campo, e lui cercava proprio di dire: tutto quello che riusciamo a manifestare lo creiamo insieme attraverso questa fusione di queste due coscienze che comunicano costantemente. Ed è qui che poi avviene, infatti, quella che è un po' la magia, il miracolo della della comunicazione medianica. Queste due energie, queste due coscienze, la nostra e quella del mondo dello spirito, che sono ancora in grado di comunicare, poiché appunto, come Gordon dice, la morte non è la fine di tutto, ma è semplicemente un passaggio di frequenza e di vibrazione,
1: sì,
2: e questo è,
1: sì,
2: il motivo per cui noi, attraverso la nostra coscienza, possiamo comunicare con la coscienza del mondo invisibile.
1: E questo anche le grandi religioni lo certificano in qualche modo.
2: L'abbiamo raccontato, l'abbiamo portato in visione, per far sì che le persone possano un pochino avere una chiarezza in più.
1: Sì. Elisabetta Urbano, corpo, spirito e mente devono essere in perfetta armonia. Ecco, ma come si fa a essere in perfetta armonia?
2: Ci proviamo nella vita.
1: Ci proviamo tutti i giorni.
2: Ci proviamo. La mente ci porta da una parte attraverso le sue proiezioni, attraverso le sue, attraverso l'ego che manifesta e proietta ciò che vuole. Ma noi dobbiamo ricordare che non possiamo essere governati dagli stati mentali. La mente è un grande traduttore che ci manifesta la realtà ed è al servizio dell'anima. Il corpo fisico ci serve perché è il nostro involucro che permette che l'esperienza finita umana venga compiuta, e l'anima è il grande direttore d'orchestra di tutto questo meraviglioso concerto.
1: Interessante, molto interessante. E continuiamo questo percorso, Elisabetta Lupano, e ascoltiamo un altro apporto di Gordon Higginson sulla differenza tra la chiesa spiritualista e le altre religioni ortodosse, in cui Gordon ci spiega meglio.
2: Sì.
4: I think the difference between the spiritualism and any other religion is that we believe that you are a spiritual being, a soul.
1: Qualcuno mi ha chiesto qual è la differenza tra la chiesa spiritualista e le altre religioni ortodosse. Io posso rispondere che la differenza è che noi crediamo di essere un essere spirituale prima di essere una persona, e che Dio non è un uomo o una donna, ma un'immensa forza spirituale che ci circonda.
4: To something that you don't know what it is, except you know it exists, and that there is some sort of universal mind and divine part. Now we believe that.
1: Non ho le parole adatte per descrivere qualcosa di cui non ho fatto esperienza, ma posso solo sapere che esiste e che c'è una mente universale e una componente divina che tutta l'umanità possiede, e quindi una parte di Dio risiede in noi così che noi possiamo manifestarla. Questa parte non muore mai.
4: And it is a question of recognizing that we don't believe in death, you see.
1: Allora, la differenza è che noi crediamo di essere un essere spirituale prima di essere una persona, e che Dio non è un uomo o una donna, ma un'immensa forza spirituale che ci circonda. E lui dice: non ho le parole adatte per descrivere qualcosa di cui non ho fatto esperienza, ma posso solo sapere che esiste. È interessante questo aspetto in cui lui si rende conto spiritualmente che, appunto, ulteriore conferma, c'è un'entità superiore che, diciamo, sì, supervisiona,
2: certo,
1: e guarda.
2: Perché un medium, entrando in contatto con qualcosa che è invisibile, ne sente la potenza e ne sente la forza, e soprattutto riesce a comunicare. Quindi cosa fa Gordon? Cerca in tutti i modi di provarne l'esistenza, anche se poi dice: io non ho le parole adatte per descrivere qualcosa che non posso, come dire, di cui non posso aver fatto esperienza personalmente, perché oggi sono qui, sono vivo, e ovviamente non ricordando magari le incarnazioni precedenti, posso semplicemente dire che esiste perché lo vivo quotidianamente quando entro in contatto con il mondo invisibile, perché lui riconosce la sua natura spirituale e la riconosceva appunto negli altri medium.
1: Adesso andiamo in un aspetto che appunto lui tratta per poi trattare specificamente la reincarnazione. Ascoltiamo e poi commentiamo.
4: Sì. We don't believe in death at all. In fact, we say we don't even talk about it.
1: Quando giungiamo sulla Terra, ritornando poi all'eternità, attraversiamo diversi cicli di vita, riconoscendo così il fatto che non crediamo alla morte. Veniamo spesso accusati di stare con i defunti, ma non ci sono defunti, perché l'amore vive sempre.
4: In other words, it's in another dimension of life. The link with this world is love. And in the right conditions, like for example last night.
1: Crediamo che quando il corpo muore, l'anima e lo spirito invece vivono e continuano in un altro piano di esistenza, in un'altra dimensione, e possono collegarsi a noi attraverso l'amore. Per questo, quando comunicano attraverso di me, io posso provare la loro identità, perché un medium è cosciente della loro presenza, che le persone attraverso i sensi comuni non possono percepire.
4: Now, the whole idea of the spiritualist movement is to have a platform where all the religions of the world can meet together. And one thing we want.
1: Elisabetta Lupano, giungiamo sulla terra ritornando poi all'eternità e attraversiamo diversi cicli di vita. Due domande. Sì. Prima introduce la reincarnazione,
2: sì,
1: qui.
2: Sì, in qualche modo sì. Sì, lo introduce.
1: La introduce.
2: Sì. Non credo lasci dubbi con questa frase.
1: Non penso, infatti. Sì. E passiamo diversi cicli di vita, ma perché il passaggio tra la vita terrena e la vita, quindi il mondo visibile e mondo invisibile, che passaggi dai suoi studi ha valutato che ci siano dei passaggi intermedi, cioè non è poi i
2: qui
1: fisici.
2: Mi sembra di intendere che lui voglia significare il fatto che intanto l'eternità è il fatto che l'anima non muore mai, e quindi quando noi rientriamo sulla terra facciamo esperienze, facciamo un bagaglio esperienziale, torniamo dall'altra parte per poi poter ritornare di nuovo sulla terra. Quindi credo che lui tratti proprio questo argomento qua, di questi cicli, che poi anche la vita stessa, quando noi viviamo, passiamo dei cicli
1: anche a livello terreno,
2: anche a livello terreno, quindi, perché ovviamente la natura dell'essere umano è quella di evolvere e del cambiamento. Questo lo insegnano anche le religioni,
1: ogni età, ogni fase,
2: esatto, non esiste qualcosa che rimane statico, fermo, non è possibile. Per cui sicuramente, ecco, lui ci dà questa informazione molto precisa, ed è anche il principio dello spiritualismo. E che cosa intende lo spiritualismo in questo caso? Intende dire che non c'è una differenza di religione, tutte le persone sono mosse da una energia spirituale comune, e il significato della platform, cioè della dimostrazione pubblica, di quando il medium incarna il mondo dello spirito e lo riporta in vita e lo racconta attraverso appunto delle evidenze precise, è quello proprio di creare questa comunione di persone che sono tutte uguali, perché la parte spirituale, la parte divina appartiene ad ognuno di noi. La religione ci fa sentire separati, ma la nostra parte divina ci ricorda che siamo tutti un piccolo frammento di Dio, e quindi abbiamo questa parte divina che ci ricorda che siamo tutti collegati, e lo spiritualismo questo voleva fare.
1: E andiamo avanti e valutiamo, ecco, lui valuta questa società sostanzialmente e le esperienze fortemente materialistiche che poi ci siamo costretti a fare,
2: sì,
1: e che ci abbassano,
2: esatto,
1: diciamo un po' di livello.
2: Sì.
5: Does that meet with a degree of cynicism in an age which is increasingly materialistic and deals very much in the tangible and in the physical? Is it actually harder for 20th century man to believe in a spiritual life, indeed a continuing spiritual life?
4: Yes, I would go along with that.
0: A chi mi chiede se il grado di cinismo in un'epoca che è sempre più materialistica e che crede solo nell'aspetto fisico e tangibile della vita rende più difficile per un uomo del XX secolo credere nella vita spirituale, io rispondo: non li giudico e per questo li comprendo. Il mondo di oggi, di natura materialistica, rifiuta che ci sia qualcosa di più rispetto a ciò che si possa vedere o sentire.
4: And because this is so, yes, it is very difficult. But you know, the amazing thing is that the younger people today are more interested than they have been for a very long time. They're interested in.
0: L'oggi si preoccupa più del benessere economico che della vita stessa. Ma i giovani di oggi sono più interessati a comprendere quale sia lo scopo della vita, perché si sentono rifiutati, a meno che non nascano in un contesto familiare comodo.
4: And they feel rejected, and they're the people that are searching. Now what we try to do is that we say, now look, let us talk it over.
1: Elisabetta Lupano, la natura materialistica e la vita spirituale, ecco, come si fa a coniugare oggi dai suoi studi e secondo quello che poi dice il Gordon Higginson, in una società così particolarmente stressante e veloce, cui si dà molta rilevanza agli aspetti materiali, come ci si può ricacciare un aspetto, un momento spirituale per poi pensare che oltre questa vita c'è un'altra vita spirituale, appunto nel mondo dell'invisibile?
2: Beh, allora lui qui sicuramente si apre un capitolo molto interessante sul fatto che le persone, appunto, seguendo una vita molto materialistica e occupandosi più di come si vive piuttosto che di come si muore, si sono in qualche modo perdute, e quindi si è persa sì. questo contatto con la nostra parte interiore, con la nostra parte spirituale. Le generazioni successive a quelle precedenti sì. hanno portato un risveglio di una domanda: che cosa siamo venuti a fare qui? E da qui nasce poi tutta la filosofia New Age, l'aspetto olistico della vita, e quindi questo porsi delle domande sicuramente ha creato un risveglio nelle coscienze. E come si fa? Bisogna creare un bilanciamento. Credo che noi siamo soggetti al tempo e allo spazio, quindi abbiamo un corpo fisico che dobbiamo nutrire, che dobbiamo sostenere, abbiamo una vita che va onorata, quindi con un aspetto materiale sicuramente, ma abbiamo anche un aspetto spirituale, che forse è la componente più grande della vita dell'essere umano, che va nutrita. Ma io credo che quando noi poniamo una domanda alle persone: che cos'è che ti nutre a livello spirituale, le persone non lo sanno. E questo è un grande dramma. Io esorto le persone a chiedere sempre: cos'è che ti nutre, cos'è che ti fa sentire che la tua anima vibra, che la tua anima è piena di passione? Quella è la tua più grande potenza, quella potenza di luce che tu emani. Quando siamo al cospetto di una persona che ha una grande parte sviluppare, una grande parte spirituale risvegliata, quella persona emana luce, perché ritorna alla sua essenza originaria.
1: Elisabetta Urbano, adesso andiamo sempre avanti, abbiamo altri apporti significativi, e in questo apporto il buon Gordon ci racconta un po', diciamo, un passaggio di cosa accade quando si muore.
2: Sì.
4: And you continue your life.
6: What happens when someone dies?
4: I think, first of all, it's according to the situation. There are many people that are very frightened of death.
0: Quando mi si chiede cosa accade quando si muore, io rispondo: credo che dipenda dalle situazioni. Molte persone hanno paura della morte, e noi cerchiamo di trasformare quella paura spiegando che il paradiso non è un luogo, ma uno stato della coscienza. E quando qualcuno muore, sei sempre tu. Accetti quella morte perché sei in un'altra dimensione di vita.
4: So we get over that. It is a question of us recognizing that.
0: Quello invece che dovremmo considerare è che spesso viviamo la nostra vita non al meglio delle nostre capacità, e quando moriamo la vita vissuta ci passa davanti, mostrandoci le nostre debolezze e i nostri punti di forza.
4: Spiritualism, you see, people have the wrong idea of spiritualism.
6: What is spiritualism? Because I think you're right. I don't know if I had a right or wrong idea. I'm not sure I had any idea.
1: Anche qui, Elisabetta Urbano, vari interrogativi,
2: certo.
1: Ma il bello della vita è questo, porsi interrogativi, come ci raccontava anche Socrate.
2: È normale che si chieda a Gordon che cosa ne pensasse della morte, avendo a che fare con un oltre in maniera, come dire, continuativa per tutta la vita, avendo respirato questo.
1: Elisabetta Urbano, ma paradiso non è un luogo ma uno stato della coscienza. Cosa significa?
2: Credo che quando noi andiamo dall'altra parte, in base al nostro livello evolutivo, ci accorgiamo per la prima volta che forse la morte non è la fine, ma è semplicemente la continuazione di un'esistenza. Quindi è a livello della tua coscienza comprendere questo. Se nella tua vita non hai mai pensato che potesse esistere un'eternità, quando andrai dall'altra parte farai fatica a riconoscere questo tipo di concetto, e quindi avrai bisogno di elaborarlo in un modo diverso rispetto a chi invece ha nutrito una parte spirituale ed è perfettamente consapevole che esiste un mondo invisibile. Quindi è uno stato della coscienza, perché in base alla tua stessa coscienza, al tuo piano evolutivo. Così come chi crede all'inferno.
1: Sì.
2: Tu puoi credere all'inferno e pensare che quando vai dall'altra parte ti ritrovi all'inferno. Sicuramente la tua mente all'inizio te lo proietterà. Poi dopo ti accorgerai che è un'illusione, perché la mente ti crea delle illusioni incredibili.
1: Incredibile. Quando moriamo, la vita vissuta ci passa davanti.
2: Sì, beh, questo ce lo raccontano anche.
1: Raccontano molte persone che
2: hanno avuto anche esperienze di premorte, eccetera. Come se tu, diciamo, tirassi un po' le somme e hai tutta questa realtà virtuale che ti si proietta davanti, e forse lì ti accorgi veramente per la prima volta che ciò che resta è l'amore pure incondizionato per le persone che hai amato, per quello che hai donato, per quanto ti sei espresso nella tua vita, per quello che hai fatto. Quindi esorto di nuovo le persone a porsi sempre delle domande, a raccogliersi rispetto a ciò che vogliono fare. L'esistenza va onorata, non dobbiamo fare ciò che gli altri ci chiedono, occorre che noi portiamo in azione i nostri doni e i nostri talenti. Nasciamo perché abbiamo un motivo ben preciso e non c'è una differenza tra noi e la scintilla di Dio, siamo una stessa unica vibrazione ed emanazione di luce. Quindi ricordiamocelo questo.
1: Adesso andiamo in un altro apporto in cui Gordon Higginson valuta chi cerca la prova della continuità della vita oltre la morte.
4: I've been to the universities and given lectures on spiritualism, and then it was always thrown open for questions. The majority of people say, we like what you say, we can accept that.
7: Sono stato all'università e ho fatto molte conferenze in merito allo spiritualismo e mi venivano sempre fatte le stesse domande. La maggioranza delle persone mi diceva: mi piace ciò che dici e possiamo comprenderlo, ma dov'è la prova concreta? Puoi dimostrarcelo? Ed io dicevo che nelle giuste condizioni sì, potremo farlo. Cosa intendevano con queste domande? Che si cerca una prova della continuità della vita oltre la morte. E quindi questi incontri tra le persone e i medium che utilizzano i loro doni, la loro forza spirituale per comunicare con l'oltre.
4: Because there's first of all no dead anyway, and secondly that they're not down in the earth or miles up in the sky, they're here. You're walking through it all the time. Heaven is here.
7: È così strano, le persone sembrano avere tutte l'idea che siamo noi a chiamare i defunti, ma non è così. Primo, perché non ci sono i defunti, non c'è la morte. Secondo, perché non occorre fare centinaia di miglia nel cielo. Sono qui, ci camminate in mezzo sempre. Il paradiso è qui. È uno stato della mente, è qui sulla terra.
4: That I'd never seen, and I was only 3 years of age, and I was able to describe. There was no picture of her, and I was able to describe a particular a mark on the face that my grandmother had, and my mother then knew that what I was saying was true. Now I didn't call that person up. You see, all these things are.
7: Quindi non li chiamiamo noi. Pensare come potrebbe un bambino di soli 3 anni chiamare un defunto, perché io avevo 3 anni quando incominciai a vedere le persone in spirito e raccontavo di loro descrivendo per esempio mia nonna a mia madre, che non avevo mai conosciuto. Avevo 3 anni e senza aver mai visto una foto potevi descriverla perfettamente, riportando anche un segno che aveva sul viso.
4: They used to hide things and then say to me, you see, your spirits have done it, and pull my leg on those sort of things. And gradually they began to accept it. I think that they've got to really meet the person concerned, and they've got to not have faith in you, but they've got to trust you, they've got to respect you.
1: Un concetto che abbiamo già, di cui già abbiamo parlato, che appunto la vita continua, questo anche secondo le principali, le tre religioni monoteistiche, ma il paradiso è qui. Che cosa significa? Che è un'altra dimensione che noi, come dice la Conforto, sì, altri astrofisici, non riusciamo a individuare anche con i mezzi,
2: certo,
1: che abbiamo oggi.
2: Ma perché qui lui stava cercando di far comprendere che un medium non è che va chissà dove per poter comunicare con il mondo invisibile, è una questione di semplicemente di cambio di frequenza. Quindi dice: il paradiso è qui, i nostri cari sono qui, i morti non esistono perché non esiste la morte, quindi siamo in grado di comunicare sempre con l'oltre, camminiamo in mezzo a loro. E fa l'esempio appunto di questo bambino, cioè lui stesso, che quando era piccolo era in grado di comunicare, di vedere la nonna, perché chiaramente Gordon è nato con tutti i doni della chiaroveggenza sviluppati, sì, e quant'altro, e pertanto è stato in grado di fornire delle prove chiare e concrete della presenza di questa donna, che appariva a lui nella sua casa, nella sua abitazione, quindi questo lui intende dire: sono qui, sono in mezzo a noi, non andavo chissà dove. Un bambino di 3 anni non chiama, non evoca il mondo dello spirito, se lo trova davanti, perché in realtà è il mondo dello spirito che bussa sulle spalle di chi può vederli e percepirli, perché il loro obiettivo è quello di dire: guarda, noi siamo ancora qui in mezzo a voi, non siamo morti.
1: Allan Kardec diceva che tutti teoricamente possono avere delle anzi abbiamo delle capacità, certo, che però vanno sviluppate, in alcuni sono evidenti,
2: sì,
1: e quindi
2: sì, qui c'era una potenza di manifestazione medianica, ricordiamo fortissima, appunto, che lui aveva tutti i doni, la trance, cioè lo stato alterato di coscienza, la trance di guarigione, la medianità fisica, la parte psichica totalmente sviluppata, la medianità mentale, insomma era veramente
1: tanto,
2: tanta roba.
1: Un ultimo apporto, il tempo sta finendo, un ultimo apporto e poi sì, arriviamo alle conclusioni.
2: Sì.
8: È un signore di nome William che sta cercando di trovare moglie.
9: Chi è William?
10: Mio marito.
9: Tuo marito è morto, intendo.
10: Oh, sì.
9: Deve essere stato superato da un po'.
10: Oh, sì.
9: Ma ti manca, vero?
10: Sì.
9: Perché lui c'è sempre stato? E, guardi le cose, pensi, preferirei averlo qui piuttosto che quello che ho.
10: È vero.
9: E rinunceresti davvero a così tanto? Non sono le cose che contano, sono l'amore e la compagnia che c'era.
10: Ce l'hai?
9: Beh, ha un posto incantevole che ti aspetta.
10: E devo dirti qualcosa qui?
9: E se glielo porti via te lo darò. 12 mesi fa, poco più, non stavi molto bene?
10: No, esatto.
9: Beh, sai, si stava strofinando le mani sperando che tu te ne andassi.
10: Non mi dispiace.
9: No?
10: Non mi dispiacerà. Non ti dispiacerà?
9: Beh, lui lo sperava perché conosci la casa di Rex. Ha detto che non sta per niente bene e che a volte vorrebbe tanto essere con me, vedi, con la famiglia. Con la famiglia.
10: Vero? È vero.
9: Perché ormai se ne sono andati quasi tutti, non è vero? Siete rimasti solo voi 3, ha detto?
10: Sì, è vero.
9: L'ha appena detto adesso. Ma sta parlando del signor Kitchen. E poi ha detto che si è lasciata alle spalle la signora Kitchen. E tu la conoscevi? E lei ti stava sempre accanto. È vero?
10: È vero.
9: Era piuttosto gentile, non è vero?
10: Molto gentile.
9: Perché parlava sempre del signor Steed. Hanno incontrato il signor Steed dall'altra parte e ora hanno parlato della signora Steed. Lo capisci?
10: Capisci.
9: Hai parlato della signora Steed, non è vero?
10: Ho parlato con sua figlia l'altro giorno.
9: Ecco perché sono venuta davanti e sono interessata. È molto bello. Questa signora conosce il nome?
11: Si stima che circa 3 milioni di persone che varcano le nostre porte credano nello spiritismo in Gran Bretagna. Ora siamo accettati come religione. Abbiamo più di 400 chiese. La prima chiesa era a Keighley, nello Yorkshire. E da allora in poi, naturalmente, ogni città ha iniziato a cercare proprietà e ad avere funzioni finché non ci siamo diffusi in tutta la Gran Bretagna. Ordiniamo anche ministri e ora siamo un movimento mondiale. E qui in Gran Bretagna che lo spiritismo è davvero al suo meglio, perché abbiamo i medium migliori.
1: Elisabetta Lupano, interessante questa testimonianza. Noi siamo, sì, verso la fine. Cosa
2: abbiamo potuto
1: dire?
2: Vedere che un medium è in grado di fornire dei dettagli e delle evidenze molto precise rispetto ad una persona che aveva perso un proprio caro, e quindi è stato sicuramente di grande conforto e di grande aiuto. Ma qui stiamo arrivando al termine della puntata. Abbiamo visto che abbiamo avuto come protagonista Gordon Higginson, uno dei medium e leader spiritualista britannici più importanti del XX secolo, noto per la varietà e la precisione delle sue doti medianiche, tra le quali chiaroveggenza, chiarudienza, medianità fisica, medianità di trance. Oltre alle sue doti psichiche, Higginson è stato un leader significativo per lo spiritismo moderno, presidente dello Spiritualist National Union per 23 anni e direttore dell'Arthur Findlay College, dove ha formato generazioni di nuovi medium. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
2: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che avrà come protagonista Elena Petrovna Blavatsky, nota come Madama Blavatsky. Ha diffuso la teosofia, la dottrina esoterica e cerca la verità divina dentro tutte le religioni.
1: Ascoltateci.
2: Alla prossima.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Ho tutto a casa.
2: Sì.
1: Quadri,
2: sì.
1: Due pupi siciliani,
2: sì.
1: Un turcato,
2: sì.
1: Un Maccari,
2: sì.
1: Un sacco di divani,
2: sì.
1: Un bellissimo comò,
2: sì.
1: Ho la lampada svedese,
2: sì,
1: le opaline,
2: sì.
1: Trumeau,
2: oui.
1: Prese a Porta Portese,
2: beh.
1: Ho l'affiche di Toulouse-Lautrec,
2: oui.
1: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
2: yeah.
1: Ho la terrazza,
2: sì.
1: Il gatto,
2: sì.
1: Ho dei bei dischi,
2: sì.
1: Venite dopo cena a bere un whisky?
2: Yes.

State ascoltando la terza puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. In questo caso vi proponiamo un'intervista di Massimo Billi per il Novecento Racconta alla moglie di Flaiano, Rosetta Rota Flaiano. Un'intervista del 2000. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: Il Novecento racconta. Rosetta Rota Flaiano. Un'intervista di Massimo Billi.
1: Rosetta Rota Flaiano nasce a Vigevano nel 1911. Negli anni 30, dopo essersi laureata a Roma in matematica pura e in scienze statistiche, comincia una brillante carriera universitaria e ha modo di collaborare con Fermi e il gruppo di Via Panisperna. Nel 40 sposa Ennio Flaiano e due anni dopo nasce Luisa, detta Lelè, che risulterà affetta da una grave forma di encefalopatia. Nel dopoguerra Rosetta Flaiano si dedicherà quasi completamente alla cura della figlia disabile, diradando i suoi impegni accademici. Nell'84, 12 anni dopo la scomparsa di Ennio Flaiano, si trasferisce in Svizzera, dove risiede tuttora. Allora, signora Rosetta Rota Flaiano, lei, come abbiamo detto, è nata a Vigevano, una industriosa cittadina lombarda, da una famiglia di imprenditori nel settore delle calzature. Che tipo di famiglia era la sua e che ricordi ha dell'attività che svolgeva?
2: Il mio nonno materno, insieme al fratello, si chiamava Pietro Bocca, no? Insieme al fratello Luigi Bocca. Loro erano due venuti ragazzi molto giovani da Milano per lavorare. Allora a Vigevano c'erano le filande di seta soltanto, la sola industria che ci fosse a Vigevano erano le filande di seta. Tant'è vero che durante la prima guerra mondiale mia madre ha messo, per aiutare la famiglia, ha coperto un terrazzo che aveva e ne ha fatto un allevamento di bacche da seta. Allora la sola industria era le filande di seta. Poi a un certo punto loro hanno cambiato attività, uno dei due ha fatto dei viaggi anche fuori d'Italia e hanno meccanizzato l'industria delle scarpe, cioè hanno comprato, prima forse avranno fatto il calzolaio per qualche anno, non so, comunque hanno messo le macchine per la lavorazione

0: Novara, mi sembra.
1: Com'era appunto, vigevano in quei primi anni del Novecento Rosetta Flaiano?
0: Mi ricordo che noi ragazze di 15-16 anni così, del ginnasio, prima di tutto si andava al ginnasio e al liceo e ci si dava del lei tra ragazzi e ragazze, e c'era anche nelle classi, c'era una separazione rigidissima di banchi, per cui i ragazzi erano separati dalle ragazze. Allora ricorda, dicevano che le ragazze facevano sotto i portici della piazza, che sono, la piazza è molto bella, mi ricordo i comignoli stupendi, tutti uno diverso dall'altro. In uno dei portici era quello che si chiamava il portico dei Sciur, l'altro era il portico dei poveri. Non so, c'era questa separazione di classe. Nel portico dei poveri c'era soltanto un caffè sociale dove c'erano gli operai, eccetera, eccetera. L'altro portico era frequentato così da tutte le altre persone, le donne non uscivano a fare passeggiate, soltanto noi ragazze ci eravamo organizzate probabilmente dalla scuola, nel ginnasio, liceo, facevamo una passeggiata lunga parecchie, tutte le ore della mattinata, la domenica e le altre feste, una passeggiata sotto questo portico, tenendoci a braccetto due a due, senza parlare e molto molto senza sorridere mai, eravamo tutte tremendamente serie, e i ragazzi, che erano poi i nostri compagni di ginnasio e di liceo, erano appoggiati alle colonne e sempre urlando a qualcuna di noi, insomma, le loro impressioni.
1: Invece, che ricordo ha delle donne, delle operaie che lavoravano nella vostra azienda di famiglia, Rosetta Flaiano?
0: Il ricordo è tutto qui, che hanno cominciato allora il lavoro femminile, come l'ho detto, e sentivo la mattina presto, alle 5 di mattina, le sentivo passare coi tacchetti degli zoccoli, andavano a lavorare a quelle ore.
1: Quindi si ricorda questo suono degli zoccoli?
0: Sì, il suono degli zoccoli.
1: Ecco, veniamo invece al liceo a Pavia, anzi all'università a Roma, dove approda a cavallo fra gli anni 20 e il 30. Ecco, come nacque la sua passione per la matematica, Rosetta Rota Flaiano?
0: Era una strana cosa, io, anche mio fratello ha avuto questa passione così, e non lo so, io forse è una limitazione che avevo, non so, perché non mi interessavo molto di letteratura e altre cose. Nelle altre materie andavo così normalmente, in matematica avevo sempre 10, e alla licenza liceale sono andata talmente bene in matematica che ho deciso di studiare matematica, e con una borsa di studio, perché allora non eravamo affatto ricchi, tutt'altro, mia madre era già vedova da molti anni, e con una borsa di studio del Collegio Borromeo di Pavia. Anche i miei fratelli avevano questa borsa di studio, però allora erano in collegio a Pavia, mentre i posti femminili non ce n'erano, e allora mi davano, mi pare, 300 lire al mese, una cosa così, e mi hanno mandato a studiare a Roma, con l'obbligo di andare a Roma, perché a Roma era la migliore facoltà matematica d'Italia, e c'erano i migliori matematici d'Italia, e io li ricordo ancora. E i miei professori erano uomini di grande ingegno e di fama mondiale. Poi il professore più straordinario di quegli anni era Tullio Levi Civita, e l'unico poi che non ha dovuto andarsene via per le leggi razziali ed è morto in Italia, perché era già abbastanza vecchio, ma era un uomo straordinario, e non riusciva, faceva delle lezioni bellissime così di materie integrative della matematica più che altro, e mi ricordo che nessuno l'ascoltava, gli tiravano le pallottole di carta così, ed era un professore estremamente interessante. Ecco.
1: Com'era più in generale l'ambiente accademico romano in pieno fascismo, Rosetta Flaiano?
0: Ma le dirò che siccome il primo biennio era comune con ingegneria, ed eravamo 5 ragazze, ricordo, perché le donne studiavano molto poco all'università, 5 ragazze e circa aule che tenevano 1000 studenti. In quel primo anno tutti erano gli studenti di ingegneria e noi solo 5 ragazze, che facevamo i corsi comuni tra

0: matematica e ingegneria, adesso non so come sia.
1: Ecco, appunto, una donna come lei, Rosetta Rota Flaiano, che stava avviandosi a una brillante carriera universitaria, trovava delle difficoltà? C'erano dei pregiudizi antifemminili in quegli anni?
0: Se c'erano dei pregiudizi molto, molto evidenti, così sarebbe stato piuttosto di Givano che in una città di provincia. Io a Roma mi sono già trovata in un altro ambiente. Dunque, io sono stata accompagnata a Roma da mio fratello Giovanni, e che era già laureato e lavorava da Vigevano, andava a Milano a lavorare. Sono stata accompagnata a Roma da lui, e lui mi ha accompagnato non in una pensione di suore, ma non so per quali sue ragioni mi ha messo io in una pensione che si chiamava Unione Cristiana delle Giovani, che era protestante. L'unica nostra preghiera era il Padre Nostro, che io ancora recito ogni giorno. Era molto bello perché c'erano ragazze che studiavano e anche donne che già lavoravano, donne giovani che già lavoravano, ed era, per esempio, come le ho detto, c'era un'unica preghiera che era il Padre Nostro, e poi eravamo liberi di muoverci. E io, quando poi ho cominciato a lavorare, ero anche vicina all'istituto di Fermi, perché era sulla stessa strada.
1: Ecco, infatti lei a metà degli anni 30 cominciò a lavorare per l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo e a collaborare anche con Fermi.
0: Ecco, io appena laureata, tre giorni dopo la laurea che ho dovuto avere con 110 lodi perché avevo la borsa di studio, subito dopo la laurea ho lavorato in un piccolo istituto dove eravamo circa 5 a lavorare. C'era poi una dattilografa e lavoravamo su quelle macchinette che non mi ricordo come si chiamano, lavoravamo a mano, tutto girate a mano, e lavoravamo per, diciamo, questo piccolo istituto che era in un appartamento in via della Chiesa Nuova a Roma, si chiamava Istituto per le Applicazioni del Calcolo, diretto da Mauro Picone, che era un professore universitario. Mauro Picone, in questo istituto facevamo i calcoli per le tavole di tiro d'aereo, e questo erano pagate dal governo. Poi, non pagate, facevamo i calcoli per l'istituto di fisica di via Panisterna. Tant'è vero che ogni volta che Fermi faceva un progresso nei suoi lavori ci chiamava e apriva una bottiglia, un fiasco di Chianti.
1: Ecco, che ricordo ha più in generale del futuro premio Nobel e del suo gruppo di via Panisperna, Rosetta Flaiano?
0: Quello che le dico, era piuttosto rigido lui, soltanto non ci comunicava mai niente, noi ci dava gli integrali da calcolare, calcolavamo senza sapere a quale fine lo facevamo, quindi poi abbiamo saputo che in fondo lui aveva anche lavorato per la bomba atomica.
1: Invece degli altri componenti di quel gruppo, Emilio Segre, Bruno Pontecorvo, lo stesso Maiorana, qualche ricordo, Rosetta Flaiano?
0: Certo, molto di Emilio Segre, soprattutto perché dopo lui è stato, anche lui ha dovuto andarsene con le leggi razziali, no? Poi quando è tornato in Italia mi ha cercato, e io conservo ancora un suo libro qui, e mi ha cercato, io ero già sposata con Ennio, ha conosciuto Ennio, e infatti Ennio era diventato quasi amico di Emilio Segre, tant'è vero che lo cita molte volte in non so dove, in un diario.
1: Veniamo a Ennio Flaiano. Quando e come lo conobbe, signora Rosetta?
0: Ennio Flaiano l'ho conosciuto subito alla fine della campagna d'Etiopia, nel 1900, negli anni 30, insomma, 1936 direi. Dunque l'ho conosciuto perché ci siamo rifugiati insieme durante un discorso di Mussolini a voce altissima, trasmesso per tutta la città, terrificante addirittura. Ci siamo rifugiati in una libreria all'angolo di Piazza di Spagna con Via del Babuino, una libreria che da anni non c'è più, che era anche una biblioteca circolante che noi frequentavamo. L'ho conosciuto allora. Abbiamo cominciato a frequentarci, lui aveva uno studio in Via dei Greci a Roma, uno studio dove io passavo le mie giornate con lui, perché allora lavoravo, ma lavoravo così poche ore all'università, così, e allora passavo le giornate con lui, e poi la sera dovevo tornare a casa da mia madre, così fino a che a un certo punto lui si è stancato di questo fatto che mi doveva ogni sera riaccompagnare a casa, perché di notte non si poteva girare da solo di sera, e allora ci siamo sposati, e probabilmente è stato un errore. Questo è successo nel 1940.
1: Flaiano in quel periodo già faceva il giornalista e frequentava il gruppo di scrittori, poeti e pittori, ricordiamo Cardarelli, Tamburi, Bartoli,
0: sì, ecco,
1: che si riuniva al Caffè Greco. Ecco, lei, Rosetta Rota, ebbe modo di frequentarli?
0: Certo, perché io frequentavo il Caffè Greco, cosa eccezionale per una ragazza allora, però andavo sempre al Caffè Greco, e del Caffè Greco tu ricordi dei pittori, per esempio, che lo frequentavano.
1: Ecco, in quel contesto di intellettuali, la sua formazione matematico-scientifica la faceva sentire un po' isolata, signora Rosetta, o no?
0: No, direi di no, perché allora c'erano tante cose che interessavano, erano anni di grande di interesse, tutte le cose, per tutta la cultura, anche per la cultura artistica, diciamo.
1: Aveva sviluppato una sua coscienza, diciamo così, antifascista, signora Rosetta?
0: Rigorosamente antifascisti, ma non eravamo di estrema sinistra, ecco. Mi ricordo che durante il fascismo passavamo le notti con Cardarelli, anche prima che io conoscessi Ennio, già allora, e Cardarelli faceva una passeggiata notturna seguito da un suo vicino di casa che non si sa perché lo amava moltissimo, e poi noi giovani man mano ci riunivamo a lui. E si faceva la mattina, praticamente si partiva, il giro era da Piazza del Popolo, da Piazza del Popolo a piazza, una piazza dove, al centro, dove c'era una farmacia, ed eravamo seguiti sempre da un poliziotto, seguiti da un poliziotto che portava una, non si sa perché, portava sempre un ombrello e aveva un impermeabile bianco. Questo poliziotto, poi Ennio di questo poliziotto ha fatto un personaggio in un film che ha fatto lui,
1: che era Roma Città Libera,
0: Roma,
1: no?
0: Città Libera,
1: che credo fosse proprio interpretato questo poliziotto da Ennio Flaiano stesso, no?
0: Sì, l'ha interpretato lui, infatti piacerebbe rivederlo, perché poi c'era uno straordinario De Sica in quel film.

0: poco prima della nostra entrata in guerra, lei si sposò con Flaiano e siete stati quindi quasi degli sposi di guerra, no, signora Rosetta?
1: Sì, siamo andati ad abitare in un piccolo appartamento vicino a Piazza Venezia e poi lì era diventato un luogo di incontro di tutti gli amici, la notte stavano lì tutta la notte, perché poi c'era, mi pare che c'era anche il coprifuoco allora, ricordo le notti del coprifuoco.
0: Tra l'altro proprio in quegli anni Flaiano passò diciamo dalla critica cinematografica alla scrittura per il cinema.
1: Infatti, proprio in quegli anni, infatti.
0: 2 anni dopo il vostro matrimonio, la nascita di sua figlia Luisa e poi il manifestarsi quasi subito della sua malattia purtroppo irreparabile. Ecco,
1: sì,
0: tutto ciò accadde
1: alla quale Flaiano non voleva credere. Infatti ha scritto un diario, di quei diari che si fanno per i bambini, no? Ha scritto un diario che si interrompe appunto quando lui ha capito che la figlia era gravemente colpita da questa malattia.
0: Ecco, tra l'altro questo diario è stato recentemente pubblicato con il titolo di Cristo torna sulla terra i quaderni di Carte Vive.
1: Ecco, perché non l'ho dato mai, però era bene che pubblicarlo, secondo me, forse ho sbagliato, ma non l'ho dato a un editore, quindi l'ha pubblicato il Fondo Flaiano della Biblioteca Cantonale di Lugano e l'ha distribuito molto, tant'è vero che molti ne l'hanno letto e ne hanno parlato poi.
0: Ennio Flaiano, signora Rosetta, ebbe delle difficoltà ad accettare questa malattia
1: molto,
0: di sua figlia Luisa, detta Lelè.
1: Sì, infatti. E io ho cercato di liberarlo da questo problema, perché poi dall'università mi sono fatta mandare a Ginevra, e per due anni accademici sono stata a Ginevra e ho portato con me mia figlia collocandola in un istituto, e allora avevo trovato il modo di restare definitivamente lì. Io sono andata per frequentare i corsi di Piaget, che era un matematico molto noto allora, e tornavo a casa nell'estate, dove avevamo comprato una piccola casetta fregene che io rimpiamo molto, e però passavo tutto l'inverno lì a frequentare questi corsi per 2 anni, e alla fine di questi 2 anni ho deciso di non tornare, di lasciarlo libero, perché ho visto che lui non aveva accettato la malattia della figlia e volevo liberarlo da questo problema, ecco.
0: La malattia irreparabile di sua figlia si è manifestata nel corso della guerra. Come dire, voi avete dovuto fronteggiare 2 terribili prove. Come è riuscita lei personalmente
1: allora
0: ad affrontare questa
1: c'era
0: vicenda?
1: La guerra, tant'è vero che mia figlia era affidata a casa a mia madre, che stava con me in quegli anni, appunto perché io avevo la bambina piccola e lavoravo, e allora si è manifestata con una crisi epilettica violenta. Allora c'era il coprifuoco, noi eravamo a pranzo, mi ricordo, a casa di Bruno Visentini, e mia madre ci ha chiamato perché la bambina aveva questa strana crisi, e noi siamo arrivati a casa nonostante il coprifuoco, siamo riusciti ad andare a casa. E poi la malattia di mia figlia era una banale encefalite, solo che allora non c'erano gli antibiotici, non c'è stato modo di curarla, e da allora è rimasta con queste crisi epilettiche molto gravi e non ha parlato. Poi dopo molto tempo sono riuscita a farla camminare, ed era una bella ragazza, poi è diventata una bella ragazza, però aveva una sua intelligenza, una sua propria intelligenza. E questo io vorrei una volta sottolinearlo, perché non si tratta solo di mia figlia, ma di tutti i ragazzi handicappati e anche di noi vecchi, che veniamo sempre scambiati per persone che non capiscono più niente. Invece non è così. Un minimo di intelligenza c'è.
0: Però la malattia di vostra figlia ha segnato anche il rapporto con suo marito, signora Rosetta Rota Flaiano.
1: Senz'altro, sì. Senz'altro, perché lui, non accettando la figlia, si era un po' allontanato, si era molto allontanato da noi, per cui avevo deciso di lasciarlo libero, e invece poi lui ha voluto che tornassi e poi abbiamo vissuto abbastanza bene da allora, insomma.
0: Nel dopoguerra Ennio Flaiano vince il primo premio Strega nel 1947 con Tempo di uccidere, un romanzo commissionatogli da Leo Longanesi.
1: Si gli ha ordinato questo libro e io andavo a casa ancora, e lui lavorava di notte in cucina per avere il riscaldamento del gas, perché non avevamo riscaldamento, e lavorava la notte, e ha scritto il libro, me lo ricordo molto bene, in 40 giorni, proprio 40 giorni esattamente, perché Longanesi gli aveva posto un limite di tempo anche, tra l'altro.
0: Sempre nel dopoguerra, Flaiano consolida il suo rapporto non privo di conflittualità con il cinema, nasce la stagione del settimanale Mondo e gli intellettuali passano dal Caffè Greco a Via Veneto.
1: Allora le dirò, è stato molto importante il periodo del Mondo di Pannunzio, dal 49 Ennio ha frequentato il Mondo dal 49 al 53, poi si è stancato come faceva sempre, ogni tanto si stancava di un lavoro e cambiava. E nella redazione del Mondo Ennio faceva, e me lo ricordo con un filo che misurava, faceva l'impaginazione del Mondo, che credo sia rimasto un esempio molto importante dell'impaginazione.
0: Sì, la grafica del Mondo era considerata all'avanguardia all'epoca.
1: Ed era Flaiano che lo faceva. Io me lo ricordo con questo filo che girava per la redazione del Mondo, faceva l'impaginazione, e poi un altro merito suo, diciamo, è di aver valorizzato il lavoro di certi fotografi. Fotografi che erano considerati, non erano considerati, dopo il Mondo hanno cominciato con le fotografie del Mondo, che erano splendide, hanno cominciato ad avere un posto anche, diciamo, nel campo della cultura, ecco. Mentre i fotografi prima non erano così considerati. La redazione del Mondo, la sera, dalle 6 in poi, era frequentata da tutti gli amici, ecco, amici che ricordo ancora, anche da pittori, eccetera. Tutti frequentavano la redazione del Mondo, e mi ricordo che appunto Ennio che impaginava, poi c'era Nina Ruffini, che era una discendente dei Ruffini del Risorgimento, che lavorava gratuitamente per un lavoro che tra l'altro anche Pannunzio non considerava molto, e scriveva lettere di scusa per tutti quelli che rifiutavano, di cui si rifiutavano gli articoli. Questa era una cosa molto curiosa. E poi c'era Maccari che girava lì, faceva disegni, li buttava per terra e tutti li raccoglievano, hanno fatto delle collezioni di disegni di Maccari.

0: degli anni 50. Lei appunto con Flaiano viveva un periodo, possiamo dire, di mezza separazione, signora Rosetta.
1: Sì, così.
0: Ecco, come se lo ricorda lei personalmente quel periodo?
1: Quel periodo? Ma non saprei dire, insomma, perché io lavoravo, studiavo, avevo i miei interessi, insomma, e soprattutto mi dovevo occupare di mia figlia, non era una cosa facile.
0: Nonostante tutto, Rosetta Rota Flaiano riuscì a mantenere una collaborazione con le università di Napoli e di Roma. Come si sviluppava?
1: È una cosa curiosa. Facevo le lezioni, io ho anche scritto un libro allora di matematica attuariale, appunto. Facevo le lezioni al posto di un professore al quale avevo dato la lezione io qualche anno prima, che era un politico. E aveva avuto questo posto solo per ragioni politiche e non veniva mai, facevo lezione io, poi lui veniva il giorno degli esami soltanto, e durante gli esami si doveva essere almeno in tre in commissione, invece siccome non c'era il terzo eravamo io e lui solo, e lui si sedeva anche per interrogare agli esami, però si facevano due file di studenti, una fila davanti a me e una fila davanti a lui. Avremmo dovuto essere insieme a interrogare, ma siccome gli studenti in quella facoltà erano moltissimi, allora si mettevano in fila, e io mi ricordo che si mettevano tutti in fila da me perché avevo già i capelli bianchi, allora pensavano che andasse tutto bene, e venivano a volte con la moglie incinta e mi facevano vedere la pancia della moglie per raccomandarsi.
0: E lei come li giudicava?
1: Ma gli ho sempre dato il 18 che dovevano avere anche a loro, perché già lavoravano, capisci? Avevano bisogno della laurea per cambiare di grado, per salire di grado, nient'altro.
0: Parliamo anche di suo fratello Giovanni Rota, di cui abbiamo appena accennato. Ecco, Giovanni Rota è stato un architetto di una certa fama, esperto in costruzioni industriali.
1: Costruzioni industriali, ha fatto gli stabilimenti della Nestlé, infatti.
0: Ecco, è stata una persona presente nella sua vita, signora Rosetta?
1: Molto, molto, perché mio padre era morto che io nemmeno lo ricordo, e lui aveva, dunque lui era del 99, io sono dell'11, quindi aveva molti anni più di me, poi dopo sono arrivata io molto in ritardo, e lui ha curato molto i miei studi, sempre molto i miei studi, ma lui era emigrato in America, questo gliel'ho detto, no?
0: No.
1: Ah, perché lui è stato in prigione durante il fascismo, è stato in prigione e poi all'arrivo degli alleati è stato liberato ed è tornato nel suo studio di architetto a Vigevano e ha trovato che gli avevano ucciso l'impiegato molto caro a cui lui aveva lasciato la cura dello studio, e gli avevano distrutto tutto il materiale che aveva nello studio, libri compreso. E allora lui ha, questo non dovrei dirlo, ma insomma ha dato una pensione alla vedova di questo suo impiegato ed è emigrato in America.
0: Torniamo al suo rapporto con Flaiano. Ecco, credo che uno dei periodi più sereni della vostra vita familiare fu quello che trascorreste spesso nella villa che avevate a Fregene alla fine degli anni 50, inizio anni 60, è vero signora Flaiano?
1: Dopo che sono tornata io, quando lui mi ha fatto tornare, abbiamo passato il tempo in quella casetta, andavamo sempre in quella casetta di Fregene, e l'ultimo anno di vita di Ennio infatti pensavamo di passare l'inverno a Fregene, avevo allargato la casa, avevo costruito una camera in più per passare l'inverno a Fregene, invece poi Ennio è morto, quindi Fregene poi ho dovuto vendere, eccetera. Avevamo questa casetta in una zona di Fregene particolare, perché c'era una zona con costruzioni alte, eccetera, poi c'era la Pineta, che è monumento nazionale, allora lì era questa splendida Pineta e questa casetta a un solo piano era al confine del villaggio dei pescatori, e questi pescatori erano emigrati dal sud con la guerra ed erano dei personaggi straordinari veramente. Adesso qualche anno fa ho visto ancora i nipoti di questo pescatore, che adesso si sono arricchiti con la trattoria, ma sono rimasti molto molto carini, molto gentili con me, affettuosi, perché li ho conosciuti proprio bambini, ed erano i soli bambini di Fregene che giocavano con mia figlia, perché i bambini dei villeggianti, le madri, se si avvicinava con un bambino, li portavano via, ecco, perché allora c'era questo pregiudizio per i bambini handicappati. Con me, che mia figlia fosse una bella bambina, però le madri non volevano che giocasse con loro e con i loro figli. E mi ricordo una volta che mia figlia è stata perduta nella pineta, si è perduta perché io l'avevo portata fuori dalla casa e poi mi sono ritornata indietro per dire qualcosa alla persona che doveva cucinare, così, e quando sono riuscita non l'ho trovata più. E allora tutta Fregene, per un giorno intero, tutto il villaggio dei pescatori, non Fregene l'altro, tutto il villaggio dei pescatori si è messo a cercare questa bambina nel bosco, nella pineta. È stata una cosa straordinaria. Verso la fine della giornata doveva arrivare Ennio, io ero spaventatissima, ho telefonato a un cognato che era nell'aeronautica generale, insomma un grosso esponente nell'aeronautica militare, e lui ha mandato anche un aereo a cercarla, non so, non si trovava. Poi è arrivato a un certo punto il carabiniere che la cercava, è arrivato con questa bambina in braccio e l'avevano trovata proprio vicino a casa. Vicino a casa c'era una macchia di alberi dove lei si era seduta, probabilmente ha passato tutta la giornata lì, perché erano alberi che avevano dei pallini rossi. E lei amava molto quegli alberi con i pallini rossi, penso, e l'hanno ritrovata. Comunque la solidarietà straordinaria che hanno dimostrato questi pescatori, lei non può immaginare.
0: Ecco, in quel periodo suo marito, signora Rosetta Rota Flaiano, lavorava a stretto contatto con Fellini, stavano preparando appunto La dolce vita. Lei ebbe anche modo di conoscere Antonioni, con cui Flaiano realizzò La notte, signora Rosetta.
1: Sì,
0: che ricordi ha di Antonioni?
1: Antonioni era veramente un personaggio, purtroppo Ennio ha fatto un solo film con Antonioni, era un uomo molto, molto umano, molto comprensivo. Ennio ha fatto La notte con Antonioni e con Tonino Guerra. Tonino Guerra ha compiuto 80 anni, poco tempo fa, e Tonino Guerra ancora mi telefona e mi ha molto amato mia figlia, Tonino Guerra.

0: di tutti i personaggi con cui è entrato in contatto suo marito, lei, signora Flaiano, chi ricorda con maggior piacere?
1: Lui era molto, molto amico di Totò.
0: Flaiano, ricordiamolo, scrisse per Totò il film Totò e Carolina, realizzato nel 1955 da Monicelli, e aveva anche collaborato al film Guardie e Ladri.
1: Infatti io me lo ricordo molto bene Totò, appunto il soggiorno a Napoli con Totò è stata una cosa straordinaria, veramente.
0: A suo avviso, signora Rosetta Rota Flaiano, chi era in effetti l'amico a cui suo marito era più legato?
1: Il suo grande amico è stato Nicola Chiaromonte.
0: Nicola Chiaromonte, ricordiamolo, critico teatrale, giornalista, anche egli facente parte del gruppo di intellettuali del mondo.
1: E Chiaromonte era il vero amico di Flaiano. Un altro molto amico suo era Pasqualino De Antonis.
0: Pasquale De Antonis è stato un fotografo piuttosto importante ed è scomparso lo scorso gennaio a Roma.
1: Aveva uno studio fotografico a Piazza di Spagna ed era, credo, coetaneo di Ennio e pescarese. È l'unico amico che avesse Ennio a Pescara, non ha avuto mai amici a Pescara.
0: Infatti anche con Pescara ebbe un rapporto un po' conflittuale Ennio Flaiano.
1: Ma lui a Pescara i parenti, le sorelle eccetera non hanno mai riconosciuto mia figlia, quindi era molto grave per lui questo.
0: Ennio Flaiano ebbe un'infanzia difficile, vero signora Rosetta?
1: Quando doveva nascere Ennio i genitori erano già separati, il padre di Ennio è andato a casa dopo la separazione e è nato questo bambino che poi il padre ha chiamato Ennio perché effettivamente era il nono. La madre non l'ha voluto questo figlio, l'ha rifiutato, erano già separati, non si è mai occupata di questo figlio e questo figlio è cresciuto affidato al padre, il quale era un portatore di caffè e allora lo mandava, prima l'ha curato in casa con delle governanti, poi siccome lui viaggiava molto anche all'estero così, la affidava alle famiglie dei suoi clienti, per cui lui a un certo punto è stato affidato a una famiglia di Brescia, però avevano il compito, questi a cui lo affidava, di mandarlo a scuola eccetera eccetera. A un certo punto il padre è andato a trovarlo a Brescia in questa famiglia e ha trovato che il bambino lavorava nel bar di casa e non andava a scuola e allora l'ha portato via, l'ha tolto immediatamente e l'ha messo nel Collegio Nazionale di Roma. La cosa terribile, il Collegio Nazionale di Roma, di cui lui ha scritto anche.
0: Senta, invece nell'ultimo periodo della sua vita, dopo il primo attacco cardiaco, Flaiano di nuovo scelse di vivere da solo, no? Andò a vivere...
1: No, questo è stato semplicemente il medico che gli ha consigliato, siccome la bambina aveva le crisi epilettiche, no? Allora il medico ha consigliato che vivesse in un residence e non stesse a casa. Lui però... quando la bambina stava bene, veniva a pranzo a casa e la sera andava a cena con lui fuori. Questi sono stati 2 anni che lui ha passato nel residence, legatissimo a noi. Non è stata una separazione, è stata una questione proprio perché la crisi epilettica era pericolosa per lo stato del suo cuore.
0: Ecco, comunque io so che lei ricorda con piacere questo... sorta di nuovo fidanzamento che aveste.
1: Esatto, sì, tanto è vero che lui ha detto in un'intervista, non ricordo a chi, ha detto consiglio a tutti le persone di vivere sposate di vivere separati perché così sono felici.
0: E lei può confermare che quell'ultimo periodo con suo marito di vita separata fu particolarmente piacevole?
1: Molto, molto, sì. Soltanto che lui in quel periodo ha fatto questo errore tremendo di andare in Canada. Quindi tra il primo e il secondo film infarto ha fatto questo film Oceano Canada che è stupendo, però il viaggio in Canada gli ha molto fatto male alla salute, è stato perfino dagli esquimesi e io conservo ancora, perché lui in ogni viaggio portava una bamboletta per la bambina, io conservo ancora un esquimese, una bamboletta esquimese.
0: Flaiano ebbe molte delusioni dal cinema, anche dal teatro,
1: eh sì.
0: E poi più in generale si sentiva incompreso e anche un po' isolato. Ecco, come esprimeva con lei questo suo disagio, signora Rosetta?
1: Ma con me non so, io me ne accorgevo, ma non ne ha mai parlato. Non è che me lo dicesse, insomma, lo capivo io, ecco. anche si capiva dal suo disinteresse per tutto quello che era mondanità, eccetera, ricevimenti, cose così. La cosa che più mi dispiace è che lo ricordino solo per le battute, che molto, il più delle volte sono sbagliate, citate male, tra l'altro. Comunque lui non era affatto spiritoso e non era un autore di battute, era un autore di aforismi, secondo me. Perché poi le battute fossero, gli aforismi fossero citati in maniera da farli in maniera sbagliata, e questa non era colpa sua.
0: Beh, però è innegabile che avesse, come dire, un'acutezza e anche un humor fuori dal comune, signor Rosetto.
1: Sì. Però che si esprimeva lui con un aforismo, poteva esprimere tutto un problema, capisce? Abbreviava, ecco.
0: Prima, quando ha parlato appunto del suo matrimonio con Fraiano, ha detto che è stato un errore. Ecco, vogliamo chiarire meglio questo concetto,
1: no,
0: signora Rosetto?
1: No, è stato un errore perché ha sacrificato lui, ecco, per questo dico. Perché in fondo lui probabilmente certi lavori non li avrebbe fatti se non avesse avuto una famiglia da mantenere, capisce?
0: Ma in definitiva, che marito è stato Ennio Flaiano?
1: Ma è stato un marito che, va bene, andava e tornava, però tornava, sempre tornava, e tornava molte volte a rifugiarsi in casa, ecco. Io ricordo una volta che era stato invitato a pranzo da una signora, e poi quando è andato a questo pranzo si è trovato che era lui solo con questa signora. Allora è scappato di corsa ed è venuto a Fregene a dire: ma sai, meno male che io qui ho potuto tornare a casa con la scusa della bambina, perché questo voleva, così. Era un uomo molto non amato, ma cercato dalle donne, non so per quale motivo, lo tormentavano proprio. In un primo tempo ho detto: è meglio lasciarlo libero, e ho cercato, quando sono andata a Ginevra, di lasciarlo libero. Poi dopo no, sono tornata a vivere con lui, ed è stato, in un certo senso, molti dicevano: come fai? E così invece ero il migliore dei mariti possibili, proprio, e devo dire, perché bisogna tener conto della sua infanzia. In tutta la sua vita lui si è portato dietro questa maledizione dell'infanzia senza madre, non ha un'idea. Lui andava cercando la madre dappertutto.
0: Questo lei lo ha capito subito,
1: certo,
0: questo problema di suo marito.
1: L'ho capito, ma forse non ho fatto abbastanza la mamma, insomma, dovevo sacrificarlo di più. Invece, come l'ho detto, cercavo sempre di lasciarlo libero, perché c'era questo problema della bambina.
0: Diciamo che lei ha dovuto fare molto la madre di sua figlia per poterlo fare
1: molto,
0: anche con suo marito.
1: E infatti, ho fatto tutto la madre di mia figlia soprattutto. Ma sai che non è stata facile la vita con quella bambina. Pensi che una volta, e questo è negli scritti di Flaiano, c'è questo pezzo che io non ho pubblicato in quel librino, perché volevo che quel libricino avesse un tono solo ottimistico. Se avessi pubblicato anche il secondo pezzo sulla malattia della figlia, era atroce, perché ha avuto una crisi epilettica durata 2 giorni. Ennio la descrive, questa crisi. In ospedale, siamo stati 2 giorni in ospedale. Un pezzo che è pubblicato nelle opere, e sulle amicizie che ha fatto in ospedale con gli infermieri, con un ragazzo malato che lui portava a passeggiare fuori. Lui ha passato 2 giorni in ospedale con me, con la figlia.

0: Dopo la scomparsa di suo marito, lei a un certo punto, Rosetta Rota Flaiano, si è trasferita in Svizzera con sua figlia.
1: Mi sono trasferita in Svizzera perché ho lavorato fino all'84 con l'università. E io mi sono trasferita in Svizzera per trovare il modo di lasciare mia figlia, perché allora in Italia non c'erano istituti adatti. Ecco, io ho cercato, l'Italia è il paese della Montessori, e io mi ricordo i primi tempi c'erano delle scuole per montessoriane, appunto per l'educazione degli handicappati, come si chiama, come le volete chiamare,
0: disabili.
1: Poi dopo questo è scomparso naturalmente, e allora quando io ho cominciato a essere vecchia mi sono accorta che non c'era posto dove lasciare questa figlia. Sono andata a vedere delle cose che mi facevano orrore. Pensi, l'ospedale di Santa Maria della Pietà tenevano questi handicappati mentali, bambini, li tenevano con le mani legate dietro la schiena. Erano cose orrende allora. Adesso stanno facendo delle cose molto buone, tra l'altro. Hanno fatto a Torino un concorso per una tesi di laurea sulle case per handicappati, e dicono che devono essere piccole queste case e avere handicappati fisici e mentali insieme, perché i mentali poi aiutano in casa e si diminuiscono le spese, e devono essere nel luogo d'origine, e le chiamano case di Luise, le stanno facendo in Piemonte infatti.
0: In Svizzera,
1: la mia figlia.
0: Ecco, sua figlia è morta poi a Lugano nel 92, se non vado errato. Se dovesse raccontare appunto agli altri di sua figlia, cosa si sentirebbe di dire?
1: Potrei dire che mia figlia mi amava e che io l'amavo, che non era affatto completamente, non aveva perso la mente. Insomma, potrei dire che è un ricordo positivo di mia figlia. Però a un certo punto dico, forse è meglio adesso che sono in queste condizioni, che sono vecchia e cieca, dico è meglio che se ne sia andata prima di me, ecco.
0: In Svizzera, presso la Biblioteca Cantonale di Lugano, accanto a quelli di Prezzolini e Ceronetti, c'è anche il Fondo Flaiano, a cui lei ha dato che cosa in particolare, signora Rosetta?
1: Il materiale di cinema e la biblioteca.
0: Più in generale, comunque, dopo la morte di suo marito, lei ha contribuito alla riscoperta, perché bisogna parlare quasi di una riscoperta, di un intellettuale unico come è appunto, come
1: non
0: è stato,
1: so,
0: Flaiano.
1: È quello che mi domando, non so fino a che punto ho contribuito, che cosa ne ho fatto, perché vedo che ancora lo citano come un autore di battute, quindi vuol dire che non ho fatto molto.
0: Ma quindi lei, diciamo, non ha la percezione, signora Rosetta, che in qualche modo la figura di Flaiano sia stata totalmente riscoperta?
1: Non lo so, non sono sicura, ecco.
0: In questi anni lei si è anche data molto da fare per porre l'accento sui problemi delle famiglie che hanno a che fare con dei congiunti disabili. Ecco, c'è ancora molto da fare in questa direzione, signora Rosetta Flaiano?
1: Io non lo so questo, perché come le dico, so che cominciano a fare qualcosa di buono, ben fatto, perché c'è questa, per esempio, una fondazione Ruffini, sono i Ruffini del Risorgimento, che ha una casa per handicappati molto ben fatta, non dico handicappati, come vogliamo dire?
0: Disabili,
1: adesso si dice, diciamo, disabili, e a Ivrea. Poi appunto c'è questo studio di case piccole per disabili e così via, quindi credo che qualcosa si sta facendo di abbastanza importante anche.
0: Lei, signora Rosetta Flaiano, in Svizzera ha dato vita anche a un fondo, questa volta a nome di sua figlia, che si occupa di iniziative in favore dei disabili.
1: Loro non possono far niente in Italia però, capisci? Quindi adesso devo studiare il modo perché possano aiutare qualche istituzione italiana, perché il loro statuto impedisce di agire fuori dalla Svizzera, e allora vorrei vedere di poter aiutare un po' in qualche modo anche le istituzioni italiane.

0: Avete ascoltato Il Novecento racconta, un'intervista di Massimo Billi a Rosetta Rota Flaiano, un programma di Flavia Pesetti.
1: Avete ascoltato la terza puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in 5 puntate a cura di Francesca Vitale.
2: Rai Radio Tech & Tech.

scusa, scusa se insisto, capisci il senso, certi equilibri perfetti lasciano il segno, marcano il segno tra intelligenza e passione, dal cazzo al cuore, stesso

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

0: sentirsi un po' così, sentirmi soli.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: carta, da qui tutta un percorso, lo vedi il foglio che
1: Albano.
2: Piacere.
1: Piacere mio. Che è successo?
2: Abbiamo trovato un uomo morto annegato.
1: Stanotte.
2: Si tratta di Totò Recca.
1: Totò Recca è il pescatore?
2: Sì, esatto. Abbiamo trovato la sua barca rovesciata al largo.
1: La sua barca rovesciata al largo e il suo corpo qua?
2: Sì, esatto.
1: E com'è stato?
2: Chi può dirlo? Comunque, commissario, questa notte il mare era una tavola.
3: Orlando! Che c'è?
1: Orlando! Va bene, comandante, io la saluto. Buon lavoro, eh?
2: Arrivederci, commissario.
4: Signorina, quando volete tornare, l'ho detto anche al commissario. Qui c'è una stanza sempre per voi.
3: Grazie, sarà un piacere. Siamo stati poco stavolta, ma quando torniamo l'avvisiamo per tempo.
5: Non si preoccupi, per lei il commissario c'è sempre posto. No?
6: Grazie, grazie.
4: Signorina, abbi pazienza, quando lei torna a Genova, lo dice a tutti i suoi amici quanto è bello qua, eh? Perché se quest'anno va come l'anno scorso, siamo rovinati completamente.
5: Grazie, ma ancora con questi discorsi. Ti ho detto che quest'anno sistemiamo tutto.
4: Sì, il problema è che qui se la banca ci toglie il fido. Siamo rovenati, perché qui si portano via albergo, ristorante, tutto, eppure le pentole e i piatti, capito?
6: Mi dispiace. Signora, noi dobbiamo andare perché veramente da noi ci parte il traghetto. Grazie di tutto e complimenti ancora per la sua cucina, eh?
4: Arrivederci.
1: Orlando!
3: Grazie ancora.
4: Mi scusi signorina, insomma se l'abbiamo implicato in questa storia di famiglia.
3: No, no, siamo stati benissimo signora, grazie ancora di tutto. Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: C'è dei biglietti?
3: No.
7: Biglietto?
1: Non ti date i biglietti?
3: No, non ce li ho, ce li vedi tu.
1: E dove lo
7: prego,
1: messo?
3: Vado. Orlando!
1: Ma che fai? Orlando, stai buono. Ma smetti, Orlando! Che mi conviene? Stai buono. Mi scusi, sono il commissario Montalbano, non l'aveva mai fatto.
3: Ma che cosa gli ha preso?
1: Non lo so, hai visto, è partito così improvvisamente. Mi scusi ancora, buon lavoro.
7: Prego, prego.
1: Mi raccomando, senti, i biglietti ce l'ho da qualche parte, adesso li trovo e glieli
7: porto. Sì, va bene, vada.
5: Buongiorno.
7: Salve.
5: Come andava la vacanza, signora? Tutto bene?
3: Sì, grazie.
5: Senta, commissario, sì. A proposito di quel signore cieco, si ricorda il padrone di Orlando, quello che mi ha domandato venerdì.
7: Cioè, il signor Piccolome.
3: Salvo, io ti aspetto sopra. Sì. Dammi la tua borsa.
5: Grazie. Arrivederci. Senta, mi sono ricordato una cosa. Che è successo l'anno scorso? Ma forse è una minchiata.
1: No, no, no, dica pure.
5: Ecco, era un viaggio di Gata Levanza.
1: Sì.
5: Io lo vidi a piede della scaletta, in scinnì, e lui mi riconobbe a voce. E principiò ad acchianare. A me la scaletta come fu e come non fu. Gli cadì il bastone in acqua. Si mise a fare voce come un pazzo. Un bastone, un bastone!
1: Cioè, si disperava perché il bastone gli era caduto in acqua.
5: Pareva che gli fosse caduto un bicirillo. Io da lì giù e vidi il bastone che galleggiava. Come Dio vuole, riuscì a portarlo a bordo, sembrava impazzito. Gli altri passeggeri non capivano, si erano allarmati. Io preso il rampone e gli recuperai il bastone, appena ebbe fra le mani. Sembrava che quasi quasi se lo baciava come un figlio perso ritrovato.
7: Anche dei soldi mi dette.
5: E questo è tutto, io spero che gli sia utile.
1: No, magari è un'informazione che può tornare utile. Io la ringrazio.
5: No, ti figuri. Fate un buon viaggio,
1: grazie, arrivederci.

0: Allora ti ha detto qualcosa di interessante?
1: Ma sì, credo di sì, anche se non so perché. Credo di sì.
0: Mi piacerebbe tornare presto a trovare Ignazio. Alla fine è stata una bella vacanza.
1: Sì, certo. Hai visto che siamo stati bene? Anche se ho dovuto lavorare un po'.
0: Già, è che tu riesci sempre a cavartela, perché sai esattamente di che cosa ho bisogno per essere felice.

0: fatto pure una bella vacanza. Senti, il dottor Augello è in ufficio?
1: No, zio dottore, ha chiesto il compromesso di un'ora per andare a visitare delle case, un fatto di connivenza.
0: Connivenza? E con chi?
1: Connivenza con la sua zia, di lui, Beba. Venne lei personalmente di persona a pigliarlo.
0: Convivenza, Catarè, convivenza.
1: E io che dissi?
0: Hai detto connivenza.
1: Connivenza, connivenza.
2: Faccio!
0: Devi andare dal giudice Lo Bianco, io già ci ho parlato per telefono. Lui dirà due mandati. Uno per fare accertamenti bancari sul conto di Impallomeni Silvestro, il cognato di Nenè Piccolomini. Un altro per avere i risultati dell'autopsia su Totò Ricca, pescatore deceduto a Levanza la notte scorsa in un incidente che non mi quadra proprio per niente. Ti ricordi tutto?
3: Sì, commissario. Accertamenti bancari sul conto di Impallomeni Silvestro.
0: Oh, soprattutto a proposito di un fido bancario in scadenza.
3: Benissimo. E poi c'è l'autopsia su Totò Ricca, che l'hanno ammazzato?
0: Mi sa tanto da sì.
3: Ma scusi, commissario, ma che c'entriamo noi di Vigata con un finto incidente a Levanza?
0: Perché questo finto incidente di Levanza assomiglia tanto al finto incidente di Vigata occorso a Nenè Piccolomini. Chiaro?
3: Chiarissimo, commissario. Va bene, sarà fatto.
0: Fammi sapere. Orlando? Orlando! Orlando! Orlando! Oh, Galluzzo, tu sai dove Fazio tiene le pratiche archiviate?
4: Sì, commissario. Ma Fazio entra, aspetta.
0: Sì, lo so, ce l'ho mandato io. Senti, mi devi fare una cortesia. Mi devi cercare notizie sull'autista dell'ingegner Di Stefano, presidente di Lux in Umbra. Si chiama Carmelo qualche cosa. Oh, tutto voglio sapere di lui. Vita, morte e miracoli se ne ha fatti.
4: Commissario, ma ci deve aspettare che arriva Fazio.
0: No.
4: Vabbè, sono commissario.
5: Grazie.
6: Buongiorno,
0: vieni. Posso? Ti ho detto vieni. Ma allora?
6: Io non lo so se mi sento così sicuro, Salvo, non lo so.
0: Ma che dici?
6: Ieri sera io ho visto una femmina. Molto bella, Salvo. Però l'ho vista e mi sono detto, adesso c'è Beba e a mia questa femmina non mi fa nessun effetto, nessun effetto. E invece l'effetto me l'ha fatto. E come? E poi dopo mi sono sentito in colpa.
0: Ah. Quindi avete...
6: Non mi ci sono nemmeno avvicinato a quella femmina, Salvo.
0: Ma tu che vuoi dalla vita mia, Mimì? È ora che diventi grande, eh. Guarda che nessuno ti obbliga a sposarti questa signorina. Anzi, guarda, nessuno proprio ti obbliga a sposarti in generale. Quindi vedi decidere se questo è quello che vuoi. Però l'unica cosa vedi deciderlo in fretta perché ci stai rompendo i capasisi a tutte quanti. Chiaro? Allora, senti, passiamo a delle cose serie. Hanno portato via Orlando.
6: Che cosa?
0: Qualcuno è entrato in casa mia e si è portato via Orlando. Quel cane è la risposta a tutti gli interrogativi che la morte di Piccolomini ha lasciato aperti. Quindi, se se lo sono portato via, potrebbe essere solamente per due ragioni. O quel cane rappresenta qualche cosa di importante che noi ancora non sappiamo, oppure hanno paura che ci possa portare dritti e dritti all'assassino di Piccolomini.
6: Scusa, non può essere che semplicemente il cane è scappato?
0: No, lo escludo, mi sarei affezionato così tanto, no. Ma è come se... Era come se Orlando avesse capito che io potevo arrestare l'assassino del suo padrone.
6: Salvo, ma tu ne stai parlando come un cristiano.
0: Beh, è intelligente più di un cristiano. Più di molti cristiani che io ho conosciuto.

0: conosco. Desidera?
1: Una domanda. Lei lo conosceva nel piccolo omini?
0: Certo. Io portavo le bombole a casa.
1: Ah, lo sa che è morto?
0: Sì, me l'hanno detto, mischino. Dice che l'hanno trovato col gas aperto. Ma quello è gas che non ammazza. E poi anche se ammazzava, non ce l'avrebbe fatta. La bombola gli stava finendo.
1: E lei come lo sa?
0: Il signor Piccolomini era una persona precisa. Oggi che giorno è?
1: L'11.
0: La bombola nuova avrei dovuto portargliela domani, il 12. Lui quando passava di qua me lo rammentava sempre. E ricordati la bombola il 12.
1: Senta, un'ultima domanda. Tutte le vostre bombole hanno questo bollino qua?
0: Sì, è il nostro contrassegno.
1: Ho capito. La ringrazio.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Andiamo.

0: dire che siamo venuti a fare o no?
1: Sì, adesso le faccio vedere.
2: Vedi, Mimì, questa non è una delle bombole che Piccolo mi comprava di solito. Non è il bollino giallo.
3: E che vuol dire?
2: Che probabilmente l'ha sostituita l'assassino.
3: Perché?
2: Perché voleva essere sicura che fosse piena.
3: Ma se me l'hai detto te che non avvelena questo gas.
2: Sì, ma l'assassino forse non lo sapeva. Era un ignorantone come noi due.
4: Hanno tagliato la corrente.
5: Non ci sono proprio le lampadine. A che gli servono a un cieco?
3: Ah, è vero, non ci avevo pensato.
2: Lo sai che mi fai pensare? Che forse non ci ha pensato nemmeno l'assassino. Chiamiamo un po' Iacomuzzi al telefonino.
6: Pronto? Pronto?
2: Pronto, Iacomuzzi, Montalbano sono.
6: Tutto bene, salvo?
2: Sì.
6: Dimmi.
2: Senti, ti ricordi quel Viva Maria di impronte che hai preso a casa di Nè Piccolomini?
6: Quelle sue?
2: Sì, lo so che sono tutte sue. Ma vorrei che mi controllassi quelle che tu hai sicuramente preso sull'interruttore e sulla bombola del gas.
6: L'interruttore della cucina?
2: Esatto. Oh, vedi che voglio i risultati domani mattina presto sulla mia scrivania, eh?
6: Non c'è tempo.
2: Lo so che è tardi, ma il lavoro è il lavoro.
6: Canazzo de mannara sei, no?
2: No, non dire queste parole che non stanno bene sulla boccuzza di un bravo ragazzo come a te. Ciao, Iacomo.
6: Ciao.
2: Andiamo, vieni a vedere.
7: Lo vedi? Affonda.
3: E che doveva galleggiare?
7: Quelli pieni affondano, quelli cavi galleggiano.
3: E che mi viene a significare?
7: A poi te lo spiego.
8: Niccolò, che ci fai qua?
9: Ecco, mi hai chiamato tu e ti ho portato la cassetta.
8: Ah, la cassetta, grazie. Vieni, vieni.
7: Niente, chiudi la porta.
9: Sì, questa è la cassetta dell'inaugurazione, eh? Poi cappuccino e brioche però, eh?
7: Sì, è stato meno fortunato.
9: Io questo ingegnere Di Stefano non lo sopporto. Questo manca al gabinetto, se non c'ha fotografi e giornalisti al
10: set. Sono certo che lo sarà sempre di più in avvenire tutto questo. Grazie.
8: Quanto tempo fa risale questa registrazione?
9: 4 anni. Adesso non ne faccio più queste marchette. Le lascio fare a Televicato.
11: Inaugurazione intensa e commovente.
8: Ma cosa è la tira questo?
11: Ma adesso.
9: Le gabbie dove tengono i cani dei ciechi.
11: Porta nell'ombra degli assistiti la pia.
8: Questa è la sede di Lux in Ombra, giusto?
9: Sentiamo sì, sì, in via Nazionale, a Montelusa.
11: E ci dica qual è il suo nome?
12: Cascio Gerlando.
11: E la storia del suo calvario.
9: Gerlando Cascio.
12: È una vecchia storia. Ma sa, ora mi sento quasi rinato per la generosità dell'ingegnere e
8: cioè,
12: per...
8: Certo, produci inzuppare il pane, eh? Il calvario di Gerlando Cascio.
9: Vabbè, un po' di colore. È importante che mio padre possa venire.
8: Niccolò, grazie di tutto, eh. E ricordami.
9: Che mi deve una colazione, capito?
8: Bravo.
9: Ciao.
8: Buona giornata.
13: Dottore, dottore!
8: Sì.
13: La signora Tarantini al telefono.
2: Pronto, Montalbano sono.
14: Commissario.
2: Signora Tarantino, buonasera.
14: Buonasera, commissario, ce ne parlerei presto.
2: D'accordo, vengo subito.
14: No, no, subito no.
2: No?
14: No, poi ci spiego, commissario.
2: E allora quando dovrei venire?
14: Ne vorremmo aprire ria stasera, facciamo dopo mezzanotte.
2: Stasera dopo mezzanotte?
14: Però, per favore, commissario, non lascia sta macchina vicino casa.
2: Ma mi scusi, perché dovrei lasciare la macchina lontano?
14: Ah, poi quando meno ci spiego perché, commissario.
2: Ma spiega lei.
14: Galeassi, commissario, ora non ci posso dire niente.
2: Va bene, d'accordo.
14: Ne vedremo stasera, commissario.
2: Arrivederla.
14: Arrivederci.
2: Arrivederla.
15: Allora, l'autista dell'ingegnere Di Stefano, Aloisio Carmelo, fu Alfonso di Quartarullo Lucia, nato a
2: Casoli. Vedi che ti tiro quel portacenere subito subito, eh?
15: Commissario, mi scusi, ma stavo leggendo dagli appunti di Fazio.
2: Comunque,
15: Aloisio Carmelo, detto il Redento, ha 44 anni e da 10 anni lavora con l'ingegnere.
2: Perché è soprannominato il Redento?
15: Perché a 20 anni ha ammazzato uno, un tabaccaio per rapina. È stato condannato e dopo 10 anni è rimesso in libertà per buona condotta. Poi ha avuto qualche altro piccolo guaio finché non è stato preso a servizio dall'ingegnere. E da allora non ha avuto più nessun problema con la giustizia.
2: Che significa qualche altro piccolo guaio?
15: Ma fu fermato perché sospettato di organizzare combattimenti clandestini di cani.
0: combattimenti clandestini dei cani. E come è andata a finire?
15: No, poi non se ne fece nulla perché non fu trovata nessuna prova e di conseguenza fu rilasciato.
0: Tutto qui?
15: Tutto qui, commissario.
0: Ti ringrazio, Carlo, hai fatto un buon lavoro, puoi andare.
15: Grazie. Buongiorno, sono commissario.
0: Buongiorno.

0: Commissario Montalbano sono.
1: Sono spiegando, commissario, ma l'ingegnere ancora non è venuto.
0: Non sono uno per parlare con l'ingegnere. Dov'è Orlando, il cane di Piccolomini?
1: E chi vuoi con te mia? Ma non ce l'avevo lei un cane.
0: Ah, ce l'ho io. Dove tenete le bestie?
1: Venga, io le faccio vedere.
0: Beh, che mi sta a significare? Dove avete messo i cani?
1: I cani? E non ci sono più. Li abbiamo regalati.
0: A chi?
1: Ai vecchi bisognosi e a tutte le altre associazioni. Tanto ormai la Lucchis Numbra, commissario, finito, stai chiudendo.
0: Che significa che state chiudendo?
1: L'ingegnere ha sbagliato. Si è messo ad aiutare quei poveri disgraziati con i suoi soldi, che poi erano i soldi della buona anima del paese. Commissario, i soldi finirono.
0: E beh, ma non ricevete aiuti dallo Stato?
1: Ma quando mai, commissario? Tutto l'ingegnere di Stefano ha fatto, ma i soldi neanche se trovano sotto la mattonella.

0: aperto. Chiuda la porta.
1: Sì. Si può fare un po' di luce? Se vuoi me ne vado da dove sono arrivato, eh?
0: No. Venga qua. Venga qua. Si accomodi.
1: Grazie.

0: Allora, signora, di che mi voleva parlare?
1: Ci volevo dire di lasciare in pace a mio marito, è un galantuomo.
0: Ma io non lo metto in dubbio, signora. Come ha detto che si chiama?
1: Sara, io mi chiamo.
0: Ah. E di che ha paura, Sara? Perché ha voluto che prendessi tutte queste precauzioni per venire qua? Questo paese non mi conosce nessuno, non sa nemmeno che mestiere faccio.
1: Ma lei è un uomo. E Pepe, mio marito, è geloso. E se viene a sapere che in casa mia c'è stato un uomo, quello capace che mi ammazza.
0: È lei che ha scritto questo biglietto e l'ha messo nel bombo, vero?
1: Sì.
0: E perché?
1: Mi aveva ammazzato di botte e dopo mi aveva attaccato a letto con una corda. 2 giorni e 2 notti mi tenne così, come una bestia.
0: E che aveva fatto?
1: Niente. Passò uno che vendeva le cose, Tupulò, e io ci rapii e ci stavo dicendo che non volevo niente. Quando Pepe tornò e mi vitti che parlavo con quell'uomo e passai nesciuto pazzo.
0: E dopo quando la slegò?
1: E Pepe mi dette ancora botte. Poi, siccome che doveva partire per il mercato, mi disse di caricare bumoli sul furgoncino. Allora io pigliai una pagina di giornale, la sciazzai, feci 5 bigliettini e ci scrissi sopra quelle parole e poi le misi in 5 bumoli diversi. Prima di partire, Pepe mi attaccò di nuovo con la corda. Ci misi 2 giorni a liberarmi. Poi andai in cucina, pigliai il coltello e mi tagliai i vini.
0: Ma scusi, ma quando si è liberata, perché non è scappata?
1: Perché io ci voglio bene a mio marito. Poi Pepe tornò e io stavo morendo dissanguata. E allora lui mi portò all'ospedale. A chi io ci dissi che avevo tentato di ammazzarmi perché 2 settimane avanti era morta mia madre. Non ci volevo dire la verità. Quando mi fecero tornare a casa capii che Pepe era cangiato. E quella notte rimasi prena di mio figlio.
0: Da allora non le ha più dato botte, no?
1: Mai. Ogni tanto la gelosia ci torna e allora sfascia tutto quello che gli viene a tiro. Ma a me non mi fa niente. Io però comincio ad avere una paura che non ci dormo più la notte.
0: Che paura?
1: E che qualcuno trovava i bigliettini ora che tutto era passato. Mi scandavo che se Pepe veniva a sapere che avevo spiato aiuto per liberarmi di lui.
0: Avrebbe ripreso a picchiarla, no?
1: No, anzi, commissario, che mi avrebbe lasciata per sempre.
2: Oh, Fazio, stai tornando?
3: Sì, commissario. Mi sono fatto quell'isola su e giù per più di 3 volte. Mm. Però qualcosa ho trovato.
2: Dimmi.
3: Innanzitutto non esiste nessun fido bancario concesso a Impallomeni Ignazio e al suo marito di Vestro. Ho parlato col direttore dell'unica banca che c'è all'Evanza, che mi ha detto che una grossa società straniera stava cercando di aprire un altro villaggio vacanze nell'isola. E con una concorrenza così forte nessuna banca avrebbe finanziato i restauri dell'alberghetto degli Impallomeni, per quanto grazioso.
2: Certo.
3: Allora me ne stavo andando. A un certo punto mi è caduto l'occhio su un vecchietto che stava versando i soldi, immagino, della pensione sul suo libretto. E allora ho fatto una pensata. Visto che ci sto, controllo se c'è un conto aperto a nome di Agnese Silvio Piccolomini.
2: E allora?
3: Ci insertai. Il conto c'è, commissario. E che conto?
2: Cioè?
4: 400.000 euro.
5: 400.000 euro?
3: Sì. Su un libretto al portatore intestato a Enea Silvio Piccolomini.
2: Ah.
3: E le sorprese non sono finite, commissario. Perché anche quel Recca...
2: Totò Recca il pescatore?
3: Esattamente. Cioè aveva un sacco di soldi in banca, anche se lui li aveva investiti in botte CCT.
2: Ho capito. Senti, per quanto riguarda l'autopsia di Totò Recca?
3: Beh, non hanno trovato neanche una goccia d'acqua nei suoi polmoni. E qui ci inserto lei, commissario. Non fu un incidente, ma l'hanno ammazzato. L'hanno ammazzato e poi l'hanno buttato in acqua.
2: Senti una cosa, tu domani mattina telefoni a tutti i notai di Vigate e chiedi chi è che si occupa del testamento di Nenè Piccolomini. Poi, se come penso Nenè aveva intestato tutto alla sorella Ignazia, tu vai all'Evanza, mi prendi Impallomeni, Silvestro e me lo porti qua, intesi?
3: Mi scusi, commissario, sì. Ma non si potrebbero abbreviare un pochino i tempi?
2: Che vuol dire?
3: No, visto che l'Evanza è lontana, andare e tornare ogni volta è una spacchinata. Io ho pensato che magari lei voleva interrogarlo questa sera stesso Impallomeni, Silvestro.
2: Ho capito, e allora?
3: E allora, commissario, mi sono permesso di convocarlo adesso e sta nel suo ufficio.
2: Qui. Grazie.
3: Dovere, commissario.
2: Buonasera, signor Impallomeni. Prego, prego.
6: Buonasera, commissario.
2: Stia, si accomodi.
6: Commissario, mi voleva parlare?
2: Sì, le volevo parlare. Le volevo chiedere una cosa che già avevo intenzione di chiederle sull'isola. Lei in che rapporti era con suo cognato?
6: Ma né buone né cattive. Se devo essere sincero, un po' mi sembrava che ogni fine settimana veniva da noi. Già abbiamo pochi clienti. Se poi in giro c'è un cieco che sembra che sta domandando l'elemosina, lo capisce pure lei, non è una buona pubblicità.
2: È vero che per mettere sul suo albergo lei si è indebitato fino al collo?
6: Tutti noi piccoli imprenditori siamo vittime di questo sistema bancario. Commessa.
2: O degli usurai. Come quello con cui stava parlando lì sull'isola. Vicino alle ancore, giusto? Comunque stia tranquillo, i suoi problemi sono finiti. Sua moglie tra qualche giorno erediterà i soldi di suo cognato e lei ci potrà pagare i suoi debiti.
6: Ma quale eredità?
2: 400.000 euro nella banca di Lavanza.
6: 400.000 euro alla banca di Lavanza? Le giuro che non lo sapevo, commissario. O meglio, lui una volta me lo disse che mi avrebbe aiutato. Ma mi disse pure che non l'avrebbe fatto per me, perché non me lo meritavo. Ma per Ignazia e i nipoti. Ma ne diceva sempre un sacco di minchiate. E io non gli ho creduto tante volte. Non gli avrò creduto neanche allora.
2: E ha fatto male.
6: Commissario, non ci posso credere. Ma come potevo immaginare? Nenè campava con una pensione di poco più di 500 euro al mese. Ma come ha fatto a mettere da parte 400.000 euro?

0: È permesso? C'è nessuno? C'è nessuno?
1: Chi cerca?
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sto cercando Gerlando Cascio.
1: Cascio?
0: Davvero
1: dici?
0: Allora forse fa prima a fare una seduta spiritica, perché Cascio è morto qualche giorno fa.
2: È morto? E com'è successo?
0: Ma lei, scusi, che cosa le interessa? Io travaglio per un'agenzia immobiliare, c'è gente interessata a comprare da queste parti e ho pensato che...
3: Allora gli hanno dato informazioni sbagliate, perché queste sono case del comune. Cascio l'ha avuta, perché ci è coinvolto ieri?
0: Ci ha messo una buona parola a quell'ingegnere che veniva a trovarlo ogni mese.
2: Ah sì, l'ingegnere De Stefano.
3: E che ne saccio io come si chiama? Io saccio solo che Cascio piangeva miseria. E poi quando è morto i suoi figli si sono trovati 500 milioni di eredità in terreni e appartamenti.
0: Persona strana era. Che morte strana fece.
2: Ma perché, com'è morto?
3: Si è trovato sul binario con la carrozzella e tutto mentre arrivava il rapido per Palermo.
2: Senta, io so che il signor Cascio aveva un cane. Il cane è morto con lui, che fine ha fatto?
3: È rimasto vivo e poi l'hanno dovuto abbattere.
2: E perché?
3: Perché si gettava alla gola di tutti gli altri cani che gli passavano sotto gli occhi. E anche magari dal mio.
2: Senta, che lei sappia, qualcuno l'ha reclamato?
3: Due giorni dopo che Cascio morì, venne un signore che aveva già pronta la macchina per portarlo, con la rete e tutto. Ma se ne dovette tornare con le mani vaganti.
2: Ho capito. Io la ringrazio molto, Buona passeggiata.
3: Grazie. Buono.
4: Cadrella!
5: Sì, dottore.
2: Senti, come si è telefonato?
5: Nessuno telefonò, dottore.
2: Ma ci si addormenta su quelle impronte.
6: Buongiorno, come ho detto mille volte, non te voglio vedere leggere il commissariato.
7: Buongiorno.
8: Salvo! Oh, è un'ora che ti aspettiamo.
5: Ma mi ricordasse così, dottore, lei mi disse se il dottore Comuzza avesse telefonato. E io giustamente ci rispose che...
8: Dottore, per il fatto del cane.
2: Non ti preoccupare, cadere, il primo ad essere avvertito quando tornerà sarai tu, va bene?
5: No, io volevo soltanto dirci che se c'è di bisogno mi metto io a ricercarlo. Una volta si è perso il gatto del mio nipotino Umberto e io lo ritrovai dopo dei giorni, molto ma lo ritrovai.
2: Vabbè, cadere, torna al tuo posto.
5: Sì.
9: Era come pensavi tu, Salvo. L'impronta è rivenuta sull'interruttore della luce, non apparteneva a Piccolomini. E magari quella sulla bombola del gas.
2: E perché non l'hai scoperto subito?
9: E perché, a dirti la verità, a me tutta questa gran voglia di capire come era morto quell'invalido mi sembrava una delle tue solite minchiate. E siccome avrei dovuto tenere fermo almeno per una settimana tutto il lavoro del laboratorio, ho aspettato che ti chiarisse le idee.
2: Ah, ho capito, ma io non ho abitudine questa. Se siete tutti messi in testa di mostrarmi quanto siete bravi, faccio traduce un sospetto senza mandato. Tu non ti metti ad analizzare le impronte perché sennò, poverino, perdi tempo. Oh, tu non ne parliamo proprio. Qui vi dovete mettere in testa che il lavoro va fatto secondo le regole, chiaro? Oh, sentiamo, di chi sono queste impronte?
9: Si tratta di un pregiudicato, tale Aloisio Carmelo.
2: Tombola, hai visto? Allora, ascoltatemi bene perché credo di aver capito come sono andate le cose. Enea Silvio Piccolomini si è fatto i soldi trasportando droga da Levanza. Lo faceva per conto dell'ingegner Di Stefano.
8: E come la trasportava?
2: Dentro il suo bastone da cieco, che era cavo all'interno. Ho fatto un calcolo approssimativo. Ogni viaggio fruttava all'ingegnere almeno 2 chili di cocaina.
8: A Levanza chi la dava la droga?
2: Totò Recca, che la prendeva probabilmente in mezzo al mare dai trafficanti tunisini. Allora, Totò Recca la dava a Piccolomini. Piccolomini tornava a Vigata e la consegnava all'ingegnere. O ad Aloisio, il suo compare. Questi la raffinavano e poi la portavano a Fiacca, dove entrava in gioco un altro invalido, Gerlando Cascio, che porta la droga a Palermo, dove viene smerciata.
8: Sì, ma se i traffici gli andavano così bene, perché l'hanno ammazzata a Piccolomini?
2: Questo non lo sappiamo, può darsi che Piccolomini si voleva tirare fuori dal giro. Avevano paura che parlasse. D'altra parte, Piccolomini si era fatto abbastanza soldi per aiutare sua sorella, Ignazia, che era il motivo per cui era entrato in questo giro sporco. Oppure, chi lo sa, l'ingegnere Di Stefano non riusciva più a coprire il traffico di droga dietro l'operapia. Fatto sta che 3 persone sono morte e noi dobbiamo prendere chi le ha ammazzate.
10: Ma mi scusi, commissario, non ho capito una cosa. Ma Piccolomini com'è morto, dato che abbiamo accertato che il gas non uccide?
2: Allora, l'assassino voleva addormentare Piccolomini per poi ucciderlo con il gas. Però non sapeva, come molti di noi, vero Mimì, che il gas della bombola non uccide. Allora lui che fa? Mette dentro il bicchiere che Nenè Piccolomini usava ogni sera per metterci il sonnifero una grossa dose del barbiturico. Però Nenè, questo né lui né il suo assassino lo sa, soffre di cuore. E infatti ci muore. Poi l'assassino scangia la bombola, si porta via quella che era a casa di Piccolomini e ne mette una nuova.
8: E ce n'era già una in casa, perché non ha usato quella?
2: Perché voleva essere sicuro che la bombola fosse piena, ci fosse abbastanza gas da uccidere un uomo. E questo è stato un errore, perché io me ne sono accorto in quanto che su quella bombola mancava il bollino. Poi, prima di andarsene, ha scangiato i bastoni, ne ha messo uno pieno e si è preso quello dove dentro Piccolomini ci metteva la droga.
8: Sì, ma Orlando perché ha voluto salvarlo? È un cane.
2: Perché Orlando è un cane prezioso, attacca gli altri cani.
8: Che mi viene a significare?
2: Che Orlando, se vedeva un cane antidroga che si avvicinava a lui, al suo padrone, attaccava. Poi Piccolomini ci metteva del suo, si metteva a fare un po' di teatro, gli agenti si impietosivano, lo lasciavano passare. Quello è un cane prezioso, e infatti se lo sono ripreso. E adesso noi andiamo a prendere loro.

0: È tutto chiuso, mi sa che non c'è nessuno.
1: Allora so.
2: Dottore, ci stanno le ballerine, è bello.
1: Galluzzo, ma sei pure tu.
0: E andiamo, no, ci dobbiamo sempre far riconoscere.
1: Giù, giù, giù, al coperto!
0: Fermi! Fermi, anche tu, stai a coperto. Stai a coperto.
3: Dottore, che facciamo?
0: Dammi la pistola. Hai stato dove speravano?
3: Al balcone, al primo piano.
0: Vado io, copritemi, eh?
3: Sì.
0: Pronti?
3: Pronti.
1: Carmelo Loisio, quanto albano sono! Non fare cazzate!

0: Mimì. Tortorella, Galluzzo. Mimì? Vedi che dobbiamo andare su, eh?
1: Non c'è nessuno.
2: Guardiamo da qua, vieni.
3: Io qua ho guardato, ma non c'è niente.
1: Sì, guardiamo da questa parte.
2: Sì, vengo con te, guardiamo da
3: qua. Anche qua, niente.
0: Lo vedi? Sono cavi. I cavi hanno sentito che qua dentro ci trasportavano la droga.
4: E se De Stefano dice che lui non ne sapeva niente, che ha fatto tutto a Luisio senza buta?
0: E noi quello gli faremo dire.
5: Commissario!
0: Sì!
5: Commissario!
0: Che c'è?
5: Aloisio deve essere scappato da questa parte.
0: Galluzzo, mettegli un po' di sale sulla coda, va.
5: Vabbè, sono commissario.

0: chi è?
1: Pronto, ingegnere, Montalbano sono, posso salire un attimo?
0: Possiamo fare domani, commissario.
1: Domani potrebbe essere troppo tardi, ingegnere.
0: Va bene, salga.
1: Grazie.

0: Mia moglie e il commissario Montalbano.
1: Molto lieto, signora.
2: Piacere mio.
1: Le potrebbe lasciare solo per 5 minuti con suo marito?
2: Ma certo, le pare, commissario. Anzi, se avete bisogno di me, io sono di là. Vado a mettere a letto i bambini. Con permesso.
0: Ah, che devo l'onore di questa visita? A un'ora, diciamo così, insolita.
1: Mi dispiace, ingegnere, ma noi poliziotti non abbiamo orario. Specialmente quando si tratta di proteggere dei cittadini onesti. Mi vuole informarla che poco fa abbiamo fatto irruzione nella sede di Lux in Ombra. Sì, ma lei non si deve preoccupare. Noi cercavamo il suo assistente, collaboratore, Aloisio Carmelo, che purtroppo si è sottratto alla cattura e ora è ricercato per traffico di droga e triplice omicidio.
0: Ma come può essere? Non capisco.
1: Abbiamo motivo di ritenere che Aloisio Carmelo nascondesse i suoi sporchi traffici dietro le meritorie azioni dell'opera Pia da lei diretta. Spacciava cocaina. Abbiamo le prove. Ora io capisco che questa notizia la può turbare, ma io sono qui per aiutarla. Lei non si deve preoccupare di nulla. In questo momento polizia, carabinieri, guardia di finanza di tutta la Sicilia sono sulle tracce del ricercato e prima o poi lo prenderemo. Noi le abbiamo messo qua sotto una macchina per evitare qualunque cosa spiacevole le possa accadere. E le terremo il telefono sotto controllo per eventuali minacce. Prego, ingegnere. Risponda.

0: ragazzo lo dovevi vedere, gli stava per venire un infarto. Poi tu, un tempismo, altro che orologio svizzero, se l'è fatta proprio sotto. Ho finito il discorso, tradacca del telefonato. Senti, tu stattene qui un'altra mezz'ora, poi ti mando il cambio, io vado a casa. Va perché bene. Ti ho detto che abbiamo lasciato qui sotto una macchina, va bene?
1: Va bene, un mistero. Buonanotte. Buonanotte.
2: Ciao Giorgio.
3: Ciao papà.
2: Mi raccomando, eh?
3: Ciao papà.
2: Ciao Giorgio. Ciao.
4: Andiamo.

0: Carmen. ¿Cómo vas?
1: Non capisco che minchia siete venuto a fare qua, ingegnere.
0: Ti ho portato questo.
1: Sono pochi. Troppo pochi. Non pensa che per 4 anni di lavoro merito una liquidazione più sostanziosa, o no?
2: Se non era per me, tu stavi ancora a fare la muffa in galera. Li ho pagati io i tuoi avvocati. Te lo ricordi, sì?
1: Me lo ricordo, certo che me lo ricordo, ingegnere. Ma mi sembra che vi ho ringraziato abbastanza. Ho 4 anni di lavoro sporco, vi sembrano queste cose da niente?
2: Senti, Carmelo, io non ho tempo da perdere. Perciò contati bene questi soldi e vedrai che ti basteranno per tenere la bocca chiusa.
1: Come si vede che non siete stato mai latitante. La vita costa. Quando uno c'ha la polizia attaccata al collo, costa, minchia se costa.
3: Fermo! Metta giù la pistola!
4: Ho peggiore la situazione, ingegnere. La metta giù. Avanti.
3: Avanti e dai!
5: Dai, cammina.
3: Su, cammina, dai. Cammina.
5: Cammina, fuori.
4: Dai. Questo non lasciate qua che ci devo fare due chiacchiere. Mettete due. Andate via, forza, andate avanti.
5: Ma commissario, come?
4: Dottore, ti ho detto di andare avanti, porta via tutti, dai! Veloci! Allora, Aloisio, adesso che siamo io e te non ci può sentire nessuno. Allora, dici un piccolo segreto.
1: Non ne conosco segreto, commissario. Saccio solo che l'ingegnere mi piglierà da carcere per organizzare il traffico da cocaina.
4: Ma io queste cose le so già. So che voi ricicavate denaro sporco facendo la beneficenza. So che hai ammazzato 2 poveri invalidi e un pescatore di Levanza perché volevate chiudere bottega.
1: Sì, ma l'ingegnere Di Stefano mi ha costretto. Si è cagato addosso, pensava che i vecchi se la cantavano.
4: Queste cose le puoi spiegare al giudice. Io quello che voglio sapere è che fine hai fatto fare a Orlando.
1: E come minchia è sto Orlando?
4: Come che minchia è sto Orlando? E Caine e Piccolomi, quello che hai risparmiato quando sei andato a ammazzare il padrone.
1: Orlando, non sai c'è niente, commissario.
4: Ah, Aloisio, mi deludi. Lo sai? E così non va. Anzi, così non va proprio per niente. Ah. Allora, adesso puoi decidere tu. O t'ha ammazzato l'ingegnere, perché se voleva vendicare del ricatto che gli hai fatto. Oppure t'ammazzo io, per difendermi da un tuo disperato tentativo di fuga. Oppure c'è una terza possibilità e sinceramente è quella che ti consiglio. Dimmi che fine hai fatto fare al cane Orlando, pezzo di merda.

Yeah.

0: Mi dovreste vergognare! Orlando, minuccio mio! Che c'è? Vuoi giocare? Non posso! In servizio sono!
1: Andiamo, andiamo, forza! Veloci! Cammina, portatelo via così a questo!

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da un essere.

0: che non sanno che significa l'orrore,
1: che significa l'orrore.
0: È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono d'un fuoco antico.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito colpito da una pallottola di amante.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

0: apparentemente malinconico ed un po' pigro, ma molto fantasioso e improvvisatore dalla nascita. L'identikit è quello di Massimo Troisi, l'attore nato a San Giorgio a Cremano, Interland napoletano. Quest'anno Massimo avrebbe compiuto 70 anni, ma il suo cuore malandrino disse stop alle riprese quel 4 giugno del 1994, poco dopo aver finito di girare Il Postino, il suo ultimo ciak cinematografico tanto voluto a tutti i costi. La sua carriera iniziò da piccolo, quasi per caso. La mamma inviò una sua foto in fascia ad un'importante azienda produttrice di latte in polvere che cercava bambini per la propria pubblicità. La foto del neonato Massimo fu scelta tra tutte e Massimo, a sua insaputa, divenne il testimonial del prodotto, iniziando così il suo cammino nel mondo del cinema. Da giovane attore, Troisi inizia da piccoli teatri e dal cabaret con le importanti esperienze del gruppo La Smorfia, con Enzo De Caro e Lello Arena. Poi il passaggio al cinema, con la pellicola Ricomincio da tre, il film girato con un budget esiguo e primo assoluto con un incasso di 15 miliardi di lire, pari a circa 7,5 milioni di euro, ma di oltre 30 milioni riportato al costo della vita di oggi. Il film, nella stagione 1980-81, fu primo nelle classifiche, lasciando dietro il colossal L'Impero colpisce ancora, secondo capitolo della saga di Star Wars. Un grande successo per il giovanissimo e debuttante Troisi. Oggi, insieme all'attore Enzo De Caro, amico e compagno di palcoscenico di Massimo Troisi nel periodo della Smorfia, cerchiamo di conoscere gli aspetti meno noti dell'artista Troisi.
1: Enzo De Caro, tu sei uno degli attori divenuti famosi anche grazie al trampolino di lancio del gruppo La Smorfia e per un periodo significativo compagno di Massimo Troisi sulle scene. Tu come attore hai fatto varie esperienze, dal teatro ai programmi TV, dal cinema alle serie televisive. Ecco, ma secondo te per quali caratteristiche il pubblico apprezzava Troisi?
2: Per la fedeltà all'affetto comico di Massimo è abbastanza sorprendente nel tempo, apparentemente. Sì. In realtà è un legame quasi affettivo, perché siccome ritengo che ormai Massimo, la sua comicità, i suoi pensieri, la sua poesia, di cui mi piacerebbe parlare perché fa parte, sì, appunto di uno di quegli aspetti meno noti di cui hai parlato tu, ecco, tutti questi aspetti paradossalmente in qualche modo per me sono ormai diventati un classico, e come tutti i classici nel tempo sono costantemente contemporanei di ogni generazione. Sì. Massimo è già stato contemporaneo di almeno 2-3 generazioni, e questo vuol dire che i suoi pensieri, i suoi punti di vista vanno al di là del momento storico, vanno al di là della crisi energetica o del momento bellico, sì, o del momento di benessere, sono al di là, come tutti i classici, perché la bellezza, la grandezza dei classici, che non a caso si chiamano classici, è che noi abbiamo il pensiero di leggerli, ma in realtà sono loro che leggono noi, perché ci attraversano con il loro pensiero e ci rispecchiano. Ecco, io credo che il potersi rispecchiare nei pensieri, nelle battute, nella poetica di Massimo sia sempre scomodo, sia sempre un punto di vista sorprendente, per cui generazione dopo generazione la persona che sta leggendo, ascoltando o guardando il classico, in questo caso Massimo, si troverà davanti a uno specchio che lo riflette e che lo fa riflettere.

0: Senti Enzo, tu parlavi prima di poesia, lui ha scritto più volte copioni, poi insieme con te scriveva spesso gli sketch della smorfia e di quant'altro, sì, a volte da giovane, prima di iniziare una carriera vera e propria artistica, scriveva addirittura delle poesie, si ispirava a Pasolini, ecco, ma quanto ha cambiato Troisi e tu poi con la smorfia, quanto è stato cambiato del cinema e del modo di fare teatro napoletano, quello che era, poteva considerarsi classico?
1: Beh, sì, poi in realtà io, tra l'altro, proprio all'origine io e Massimo ci siamo conosciuti per scrivere canzoni. La massima aspirazione era quella di diventare i Mogol e Battisti della periferia est di San Giorgio a Cremano, Portici, insomma, quella era la massima aspirazione. Poi le cose sono andate diversamente. Però la poetica di Massimo, che non a caso aveva come riferimento Pasolini, ma per un motivo ben preciso, perché tra virgolette invidiava a Pasolini, ma poi lui aveva una poetica sua completamente autonoma e originale,
0: sì.
1: Invidiava a Pasolini quel suo punto di vista poetico ma anche pratico, nel senso che non era l'intellettuale che sta a elucubrare pensieri, no, è l'intellettuale che guarda la realtà, guarda la periferia,
0: sì.
1: In quel caso

0: a fare,
1: sì.
0: E che non basta, come stesso Massimo ha detto, qua, osservare le persone, cioè, se no il vigile di Piazza Venezia sarebbe un poeta,
1: certo,
0: tanto di quello
1: certo.
0: Che passare ogni giorno. Si tratta di guardarle attraverso un occhio, uno spirito e io aggiungo attraverso un'ispirazione poetica particolare. Devo dire che è veramente meravigliosamente sconvolgente che la sua permanenza sul pianeta e la sua carriera artistica sia cominciata con la poesia e in
1: sì.
0: un grande cerchio a spirale sia terminata con la poesia, perché quando Massimo ha girato il postino veramente
1: sì.
0: era in una situazione di forza, diciamo anche di potere contrattuale, per cui avrebbe potuto fare anche un film su i pidocchi del Delta del Poglio, l'avrebbero fatto fare.
1: Certo.
0: Ma
1: certo,
0: invece
1: certo.
0: lui ha scelto di fare un film sulla poesia, sulla poetica, sulla storia difficile di un poeta e del suo
1: tempo, sì.
0: e che è stato, credo, proprio un dono che lui ha fatto. Per,
1: sì.
0: per rispondere proprio esattamente alla domanda che tu ponevi, c'è sempre da contestualizzare nel tempo in cui si agisce,
1: sì.
0: cioè non lo possiamo neanche contestualizzare al periodo odierno. Bisogna immaginare che alla fine degli anni 70
1: sì.
0: Napoli in particolare era veramente un luogo di grande vivacità di pensiero,
1: sì.
0: proprio era profondamente vulcanico, c'era voglia da parte di giovani soprattutto, io adesso da solo ho l'età maggiore di tutti e tre quei ragazzi della Smotica, per cui quei tre ragazzi erano principalmente tre giovani cittadini che volevano esprimere la propria discontinuità con quello che c'era, che
1: sì.
0: non gli piaceva, e quindi credevano con altri artisti di poter, attraverso il loro pensiero, le loro piccole opere, il loro artigianato, poter contribuire a cambiare qualcosa. Non può essere un caso che a pochi chilometri di distanza, nello stesso periodo, ci sono artisti di cui si è celebrato il quarantennale, il cinquantennale,
1: sì.
0: Pino Daniele, James Enese, Roberto De Simone, il Bennato, Gragnanello, tutti lì in un fazzoletto di terra e a distanza di pochi mesi, di pochi anni l'uno dall'altro. La direzione era la stessa, il cambiamento, più che la volontà, la necessità di cambiamento,
1: sì.
0: e ognuno la esprimeva attraverso. Diciamo che in quel periodo certamente è stato una grande ondata di proprio destrutturante di quello che c'era nel teatro.
1: Sì.
0: Poi col tempo magari lascio giudicare ognuno se siamo andati avanti o siamo andati
1: certo,
0: dietro.
1: Certo.
0: Non saprei.
1: La cosa è sempre attinente ai tempi, come giustamente e saggiamente dicevi tu. Qualsiasi sviluppo che poi c'è è sempre attinente al pubblico, a quello che si aspetta la società e in qualche modo come devi parlare alla società.
0: Sì, poi... perché a volte sento dire, ah, però una volta la televisione era più bella, la televisione di oggi non c'è pensiero, sì, però la televisione è semplicemente
1: sì.
0: uno specchio, un finalizzatore di quello che è il pensiero della società. La società esprime quella della televisione, quella politica, aggiungerei, quei politici di quel tempo, per cui non è meglio, peggio,
1: è diverso.
0: Sicuramente. Poi
1: certo.
0: nei risultati ovviamente ognuno può trarre, certo, devo dire, quel nucleo proprio magico di artisti, ma direi proprio più semplicemente di artigiani volenterosi della comunicazione, che non aveva come obiettivo il successo o questa, purtroppo, un po' questa disgrazia del consenso, dei follower.
1: Sì,
0: l'unica cosa
1: sì.
0: che aveva come obiettivo era comunicare quello che aveva dentro.
1: Sì.
0: Poi, per carità, il successo, le gratificazioni, la popolarità
1: sempre.
0: Sono stati una cosa bella, una benedizione gradita, ma non era
1: sì.
0: quello l'obiettivo, non
1: sì.
0: era quella la cosa a cui si puntava. La cosa a cui si puntava era una cosa proprio semplicemente civile, cambiare sta città che non
1: sì.
0: ci piaceva, a cui volevamo bene, a cui volevamo molto bene, ma che non ci rispecchiava, tutto qui.
1: Per il film d'esordio Ricomincio da tre del 1981 l'aspettativa è notevole. Tre cose mi sono andate bene nella vita, ama dire Troisi, e riparto da lì. La pellicola è un gran successo e il percorso di Troisi, non emigrante, come ripete sempre lui, apparentemente un po' piccato, finisce con una divertente disputa sul nome da dare al nascituro,

0: accompagna nel film l'attrice Fiorenza Marcheggiani.
1: Ma mettiamo che suo figlio, cioè mettiamo che io e suo figlio, che come chiamasse?
2: Ma io non ci ho ancora pensato. Massimiliano?
1: No, per carità, quello Massimiliano. No, guarda, chiamiamo, cioè, se si decide che suo figlio è, cioè, capo. Cioè, io avevo pensato Ugo.
2: Come tuo padre?
1: Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio, è stato. No, è proprio perché così io Guaglione venne più educato.
2: Ma perché Massimiliano?
1: Massimiliano venne scostumato. Cioè, senta, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, io sento sempre, per esempio, Massimiliano sta vicino a mamma, su Guaglione, e si muove perché è a qualche parte. A mamma prima che lo chiama, diceva, Massimiliano! Guaglione già gli sta addosso, che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, lui lo chiama Ugo, quello come sta vicino a mamma, che si sta per muovere, Ugo! Guaglione non ha nemmeno tempo. Capito? Può fare un passo, però Ugo ha dato una per forza, perché lo sento un nome. Al massimo proprio, ecco, volendo, mi chiama Ciro, è più lunga, ma proprio per non fa venire troppo represa, cioè, però Ciro da noi tempi pigliano poco l'aria.
0: Senti, Enzo De Caro, partiamo un po' dalle prime uscite della Smorfia. Ecco, si racconta un aneddoto, io ti chiedo conferma di questo aneddoto. È vero che il gruppo La Smorfia venne denominato così da Pina Cipriani, la direttrice del San Carluccio, il piccolo teatro dove si esibiscono comici e musicisti d'autore, e dove voi andaste e lei vi chiese: ma come vi chiamate? E Massimo Troisi, non avendo una risposta, gli fece appunto una smorfia e lei vi denominò La Smorfia. È vero questo aneddoto?
3: Guarda, noi un po' ci siamo un po' abituati in questi anni ad ascoltare un po' di come si chiamano le leggende,
0: infatti, perciò ti...
3: però tu mi dai in questo momento, poi ti rispondo, mi dai l'occasione di ricordare, perché l'ho fatto con ormai non tantissimi amici, abbiamo festeggiato proprio i 50 anni del San Carluccio di Napoli, che è stato un punto di riferimento personale, artistico, intellettuale, per tanti, proprio di quel tempo di cui ti parlavo, per tanti, dal giovane Martone a Ney Wheeler, a Leopoldo Mastelloni, è stato veramente un momento anche proprio poetico di incontro e anche di confronto, che non era tutto così, ecco, non era tutto così politicamente corretto, se mi consenti una piccolissima digressione. Io credo che, spero che noi, la nostra società, pur aumentando il rispetto, la coscienza, la consapevolezza, si liberi da questo cappio del politicamente corretto a tutti i costi, perché è proprio l'anestetico del pensiero. Il comico deve essere, soprattutto il comico, deve essere libero di esprimere il proprio parere. Questi anni non sono passati inutilmente, evidentemente la società civile ha una coscienza molto più evoluta di 30, 40 o 50 anni fa, però darlo come dato di fatto e bloccare sul nascere qualunque tentativo di sana ribellione o di critica, questo non credo sia una cosa positiva, né per la società né per la comicità.

0: Ritornando invece proprio a San Carluccio, Pina Cipiano e Franco Nico ci ha considerato, mi ero intrufolato lì lavorando come pianista per i Caparinieri, che era un gruppo che lavorava lì perché c'erano pochi spazi, Napoli non offriva questi, tutti questi spazi, e loro ci accolsero con grande generosità. Ma invece è stato proprio un tuo grande collega della radio, a cui io sono anche personalmente sempre molto affezionato, che si chiamava, si chiama e si chiamerà Marcello Casco. È stata la persona con cui noi abbiamo deciso di rispolverare questo che era un po' il nostro antico nome, la Compagnia della Smorfia, e lui che ci invitò alla Chanson di Roma, ci offrì la possibilità di andare a ripescare questo marchio che da una parte così evocava l'espressione facciale, la mimica, però aveva anche in sé il richiamo alla cabala, ai numeri del lotto, essendoci noi sempre mossi tra rispetto della tradizione, ma proprio la tradizione antica, non quella vecchia. La vecchia non ci piaceva, quella antica sì. E quindi tra tradizione e innovazione recuperammo questo nome, il gruppo della Smorfia.
1: Sono in tanti ad attendere Troisi alla seconda prova cinematografica, quella considerata più difficile. Ma l'attore di San Giorgio Cremano sorprende di nuovo tutti, scherzando con il titolo del film, Scusate il ritardo, nel 1983.
2: Dice la vita sa da pigliare come vedi. La pigli come vedi, solo che a me non sembra chiaro. Guarda la combinazione.
3: Senti Enzo, il Teatro San Carluccio quindi si rivelò un importante trampolino di lancio, ecco, poi seguì l'approdo a Roma, prima, correggimi se è giusta la sequenza, prima nella trasmissione radiofonica Cordialmente Insieme e poi grazie a Enzo Trapani e Giancarlo Magalli, rispettivamente registi e autori dei testi, l'esordio in televisione nel programma Non Stop e poi successivamente in Luna Park condotto da Pippo Baudo. Quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi e poi anche per te, naturalmente, con tante fiction, tanti film e tante attività. Comunque, quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi?
0: Beh, fu, come dire, una cassa di risonanza, un boato enorme, perché noi non cambiammo assolutamente le cose per cui facevamo spettacolo, facevamo teatro, facevamo una cosa che poi ci dissero che si chiamava cabaret, ma noi manco lo sapevamo, facevamo questo di teatro, e siccome a quel tempo i funzionari della TV avevano la buona abitudine, finito il loro orario di lavoro, di andare in giro per teatrini, specialmente teatrini off, e andare a cercare magari dei giovani talenti da poter, con cui poter foraggiare la TV. E Bruno Voglino, che è stato uno dei grandi funzionari della RAI,
3: uno dei grandi capistruttura,
0: assolutamente, nei suoi giri si trovò appunto alla Chanson di Marcello Casco e ci vide e ci volle in questo programma, diciamo, innovativo che si chiamava Non Stop, proprio perché l'innovazione era che non c'era il presentatore, ecco. Era la grande che però a quell'epoca era un fatto abbastanza
3: rivoluzionario, direi, oserei dire,
0: istituzionalmente parlando, non c'era signore e signori, ecco a voi, ma c'erano semplicemente una serie di e fu, devo dire, un successo straordinario. Adesso sono cifre che ci fanno sorridere, però si parlava di 24, 25, 26 milioni di spettatori. E c'era solo il secondo canale della televisione. E la terza rete era sperimentale, quindi era regionale. Quindi chi voleva vedere la televisione si doveva guardare quel. Fu un grande successo. Ma la cosa straordinaria è che ci fu permesso di non cambiare. Cioè, la cosa che tu parlavi, in realtà, come è stato poi sempre, anche nel corso della sua carriera cinematografica, di Massimo, non è stato mai Massimo che si è adattato al cinema, è il cinema che si è adattato a lui. Noi non ci siamo adattati, non abbiamo fatto nulla per adattarci alla televisione, ma la televisione ci è venuta incontro e ci ha portato ovunque, che era come se il nostro teatrino di pochi mesi fa, dove noi stessi ci pagavamo l'affitto per il garage, facendo le stesse cose, adesso ci davano pure dei soldi per fare quelle stesse cose, che noi ci sembrava una cosa impossibile. Ed è quello sempre che io auguro ai ragazzi, ai più giovani, di trovare nella loro passione, nel loro talento, poi l'occasione anche di guadagnarsi da vivere onestamente nella società, ognuno a suo modo.

0: La partecipazione di Troisi nelle forzate vesti dell'attore Rossano Brazzi a Indietro tutta, con Arbore e Frassica, si trasforma in una gag irresistibile.
1: Facciamo un applauso a Rossano Brazzi, che è qui con noi. Paolo Rossano! Rossano! Rossano!
2: Non sono Rossano Brazzi. No, c'è scritto qua. Io non
1: Silenzio!
2: voglio. L'hai detto anche tu, Frassica,
1: Ma fai il
2: no?
1: notaio?
2: Sono due documenti, non è uno solo, sono due, tutte e due le buste di
1: conseguenza. Dai, Rossano, dai, Rossano.
2: Io non volevo proprio venire.
3: Cioè, pure io, mo, allora vuol dire che fine mo, ma per esempio a casa mia, ci ho detto a casa mia, allora sono stato andando con Rossano Brazzi.
2: Prendo il telefono io.
1: Quante donne hai avuto?
3: Non sono Rossano Brazzi.
2: Sei il Latin Lover più famoso nel mondo.
3: Sì, no, solo Rossano Brazzi, perché lo dice la televisione.
2: E ti conviene pure? Che è conosciuto all'estero,
3: lui si vede. Infatti a me mi conviene, ma non solo.
2: Sei, c'è scritto qua.
0: Senti Enzo De Caro, una delle grandi capacità recitative partenopee è l'improvvisazione. Ce ne rendiamo conto ogni volta che guardiamo Totò e Peppino De Filippo. E anche tu, come attore navigato, ne sai qualcosa. Ecco, dopo le prime esperienze, Massimo Troisi raccontò: ho cominciato a scrivere io, già scrivevo poesie, come dicevamo anche prima, ma solo per me. Poi ho cominciato a buttare giù Canovacci e tra parentesi mettevo Lazzi, quando si poteva lasciare andare la fantasia. A me divertiva proprio uscire coi Lazzi, improvvisare, per poi tornare al copione. Ecco, Enzo De Caro, tu e la smorfia, da dove prendevate spunto per recitare improvvisando anche con i Lazzi?
4: Allora, proprio pensa che noi, parlo della smorfia, noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti insieme con la RAI per il ventennale della smorfia, sì. Einaudi vollero fare una pubblicazione con tutti gli integrali degli sketch e la scrittura degli sketch. E in quella occasione noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti, che in realtà non sono mai stati scritti, perché la nostra scrittura era quotidiana e avveniva in teatro, sera dopo sera, avendo l'occasione di aggiungere, togliere, provare, limare, ripetere. Quando il pezzo, il cosiddetto sketch, alla fine si era fermato, cristallizzato, non si muoveva più né in avanti né in indietro, stop, quello era il momento di consegnarlo alla televisione, cioè sì. La scrittura scenica che avveniva sera per sera con l'improvvisazione di uno, la sottrazione dell'altro, la risposta sì. Che era buona, la risposta era buona ma non la domanda, allora tenevi la risposta per il giorno dopo. Era proprio una cosa molto artigianale della commedia dell'arte, sì. Avere la possibilità di far quello tutte le sere, quando lo sketch non si muoveva più e restava cristallizzato, ecco, diventava quello poi da poter fare in televisione e rimaneva lì. E ma ha ragione in questa cosa, come sempre, allo stesso tempo semplice e profonda, sì. Ma sincera, che scritta da Massimo, che tu hai citato, perché d'altro io non ricordo proprio nella vita una volta che nel bene o nel male Massimo non sia stato sempre profondamente se stesso, magari può aver operato qualche tradimento nelle relazioni, okay? Sì. Ma il tradimento più importante non l'ha mai fatto. Massimo non si è mai tradito, non ha mai tradito se stesso, il suo pensiero, se vuoi anche la sua ostinazione, ma di uomo mite, ma la mitezza, no, di quella mitezza fessa, la sì. Mitezza di quello che mette un passo e non lo muove più, perché sa che quel passo per lui è giusto. E ha ragione quando parla dei Lazzi, perché io ho avuto la fortuna di per l'amicizia decennale che ho avuto con la figlia di Totò, con Liliana De Curtis, sì. Alcuni anni fa mi chiese di cercare di mettere a posto un po' questo archivio scombinatissimo del grande padre, e io ho trovato alcuni copioni dei film di Totò sono di 30 30 pagine, 40 pagine rispetto ai 100-120 abituali. Perché c'era la descrizione, allora, Totò e Peppino si incontrano dopo, lui deve fare la telefonata e Peppino gli dà fastidio. Lazzi, vai a vedere la scena che dura 5 minuti. Ed è l'università.
0: È l'università della
4: comicità, proprio un'enciclopedia a cui fare sempre riferimento.
0: Una volta sentii un'intervista ad Age, uno dei sceneggiatori, e lui spiegò che i film di Totò erano praticamente, loro scrivevano i copioni, ma poi si leggevano e basta, finivano lì. Quando iniziava il Chuck era tutta un'altra storia e si andava avanti col film che era tutto, e questa è una tipicità, tu mi insegni, tutta partenopea, l'arte dell'avanspettacolo, della commedia dell'arte, l'improvvisazione, ci sono dei contenuti che poi vengono fuori da una cultura, ecco, e quindi sostanzialmente si riempie la scena, il film, in vari modi.
4: Bisogna sapere solo due cose, da dove si parte e dove si vuole arrivare, e questo è il grande lascito della commedia dell'arte. Però mi prendo a prestito il pensiero di mio fraterno amico, un jazzista che si chiama Paolo Fresu, che grande improvvisatore. Ragazzi, l'improvvisazione non si improvvisa, e cioè è qualcosa che viene talmente sedata nel proprio studio, nel proprio lavoro, nella propria crescita, che poi cade, che tu sei in scena o nel suo caso sei sul palcoscenico con una tonalità, sai che parti da quella tonalità, ti prendi una licenza, te ne vai da un'altra parte e poi ti dai l'appuntamento col partner, che sia esso un musicista o un collega teatrale di scena, dici vabbè, ci vediamo lì, arrivo. E poi lì sta l'abilità della persona. In questo devo dire che io ho avuto la fortuna, la possibilità di avere accanto veramente una masterclass come Massimo, che ogni giorno è stato un maestro imprevedibile, perché la cosa meravigliosa dell'improvvisazione è che tu, anche se lo sai, non puoi prevedere dove andrà a parare questo qui.
0: Certo.

0: Enzo, un discorso un po' a parte merita il connubio sul set tra Massimo Troisi e Roberto Benigni. Ecco, nel 1984 uscì Non ci resta che piangere, scritto, diretto e interpretato sempre con l'amico Benigni. Un viaggio nel tempo che li catapulta nel lontano 1492 e cercano di impedire la scoperta dell'America a Cristoforo Colombo. Ecco, loro si erano accordati sulla trama, questo poi lo ha raccontato in più occasioni anche Benigni, apparentemente semplice e lineare, ma girano la pellicola poi sull'improvvisazione che raccontavi prima, poiché non esisteva un vero e proprio copione, ma solo un canovaccio base da riempire. Come si può spiegare, secondo te, a livello interpretativo, questo grande successo di un film con una trama sostanzialmente quasi inconsistente, e tenendo conto che poi c'è Benigni che è di scuola toscana, quindi l'improvvisazione ce l'ha, ma ce l'ha in un'altra chiave, di lettura?
1: Ancora una volta con il fattore umano, Massimo e Roberto erano due star del cinema, della televisione, ma fondamentalmente erano due amici e io ho ritrovato lì tante cose del tempo passato insieme, i nostri scherzi, le nostre cose che ci facevano ridere. Erano soprattutto due amici di enorme talento che si sono divertiti principalmente a divertirsi loro. E poi chiaramente il loro divertimento si è passato al pubblico ed è stato quel grande successo. Non a caso la prima stesura del film durava circa 3 ore di girato. Cioè, perché c'erano tutti, okay, il produttore dice: ma non lo posso mettere un film di 3 ore al cinema. E quindi con grande dispiacere hanno dovuto tagliare
0: Tagliare di qua e di là.
1: una serie di cose, però insomma in qualche modo mantenendo quello che era il filo conduttore, e alla fine è diventato una specie di best of, cioè loro hanno preso il meglio di tutto quello che avevano girato, di tutte le battute, di tutte le scene. Ed è diventato quel piccolo capolavoro, sì, di commedia dell'arte, ma dove c'è sempre però un percorso preciso, degli appuntamenti ben delineati, e soprattutto, ecco, offrire come prima cosa la libertà all'altro, al partner.
0: Per Non ci resta che piangere della coppia Troisi-Benigni del 1984, il girato fu notevole, perché i due attori, insieme alla troupe, si sbellicavano letteralmente dalle risate durante i ciak e le scene dovevano essere girate più volte. Non ci resta che piangere non aveva un copione, ma solo alcuni appunti con la fatidica data 1492 della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Tutto ciò, nonostante circa 3 mesi di ritiro di Troisi e Benigni per scrivere un copione che non arrivò mai, e sul set fu tutta una magistrale improvvisazione. Il film ebbe un incasso pari a 15 miliardi di lire ed è stato il maggior successo italiano della stagione 84-85. E nel corso di una proiezione pubblica, postuma, Benigni ricorda con affetto Troisi nei mesi di lavorazione della pellicola e gli dedica una poesia.
2: Stasera che presentiamo un film di 32 anni fa, Non ci resta che piangere. E avremmo voluto fare il seguito, ogni tanto ce lo dicevamo, infatti il film finisce, è aperto, finisce con Leonardo da Vinci.

0: 5 fa 33, 33, 33 e rimaniamo di là. Quindi era un finale aperto come ho voluto a voler fare una serie. Questi sono i versi che avevo dedicato, diciamo, a un grandissimo autore, a un grande autore che è Massimo Troisi. E fanno così. Chissà cosa teneva dinta a capa, intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi non se ne fa un altro. Morto Troisi muore quella bella, serena, antica, dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un Pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Yam, Oiloc, Nagy, Ek, Az, era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non m'ha mai parlato della pizza e non m'ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro. Ha fatto più miracoli il tuo verbo che quello dell'amato San Gennaro. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie per essere qui.
1: Enzo De Caro, molti grandi attori hanno detto che è più facile far piangere che far ridere. Ecco, ma gli sketch della Smorfia a cosa si ispiravano in prevalenza per far ridere?
2: In realtà c'è sempre una base drammaturgica, diciamo così, con un pensiero. Spesso a noi piaceva mettere insieme le grandi storie con le piccole storie, e quindi c'è la grande storia di un gruppo di persone che vanno in una grotta, zona sì. Betlemmo, quartieri spagnoli, non si sa bene, e che però sbagliano casa, vanno nella grotta a fianco ad un signore che non sa niente di questo grande evento che deve succedere. Quindi mettere sempre insieme le grandi storie sì. del passato, che spesso ci vengono anche raccontate come verità, ma alcune sono così delle sane credenze, però se sì. ci vicino alla storia reale, perché l'interesse della signora della grotta a fianco, che ha capito che c'è una cosa importante che sta succedendo, a lei gli interessa solo se trovano un posto con un marito che è disoccupato, quindi insomma cerca sempre di approfittare di questo evento cosmico mondiale sì. oppure come nel diluvio universale c'è questo mitico Noè che sta cercando di salvare il pianeta, ma c'è uno che si vuole imbucare e si inventa appunto il famoso Minollo, animale esistente, sì, sì. pur di salire e di imbucarsi nell'arca e salvare la vita.
3: Un minollo, io sono un minollo. E che animale sarebbe questo minollo? Un minollo, sapete, deve salire.
4: Aspettate un momento,
3: Cam!
4: Papà, quando volete possiamo partire.
3: Cam, state un momento, zitti, per cortesia. Cam, sono già arrivati i minolli.
4: I minolli?
3: Già ci stanno.
4: Già ci stanno.
3: Già ci stanno.
4: I minolli.
3: I minolli.
4: I rostocchi?
3: Già ci stanno. Già ci stanno.
4: Secondo me chi si fa un broglio, Mosè, guardate.
3: Non sono Mosè! Chiamatemi Patriarca!
4: Patriarca, non mica vi volevo offendere, figuratevi.
2: Quindi c'erano sempre questi due grandi schemi, una grande storia spesso del passato, della mitologia, e la piccola storia della persona comune di oggi. Poi diciamo sì. dall'incastro di queste due situazioni spesso nascevano poi delle situazioni comiche, dove ognuno di noi con la propria personalità, il proprio sì, anche il proprio gusto, perché noi eravamo anche molto severi, perché qualunque cosa fosse portata in scena non è che doveva piacere a due su tre, aveva piacere a tutte e tre.

0: Passando ai contenuti dei film di Massimo, nel primo film Ricomincia da tre, Troisi inaugurò un lungo sodalizio artistico con Anna Pavignano, che tu conosci bene, un sodalizio che sopravvisse anche dopo la fine della loro relazione affettiva, e escludendo Non ci resta che piangere con Benigni, Troisi e Pavignano scrissero insieme le sceneggiature di tutti i film che fece. Quali temi il duo Troisi-Pavignano preferiva trattare di più?
1: Beh, questo ha proprio a che fare in qualche modo, se vuoi, con la fine, con l'esaurimento della smorfia, perché Massimo cominciava ad avere l'esigenza di sperimentare, e lo ripeto, in quegli anni, in quel tempo dove la coscienza civile anche dei maschietti andava cambiando, ci si rendeva conto che era l'ora di cominciarsi a rapportare col mondo femminile, sì, in maniera diversa, in maniera meno stereotipa, e i giovani di allora dovevano e volevano cambiare, e quindi con tutta la buona volontà, a parte qualche travestimento, né io né Lello potevamo offrirgli quella necessità di sperimentare il femminile, certo, che invece poi nei suoi film ha sperimentato, e poi l'ha sperimentato soprattutto nei dialoghi, negli incontri e scontri, anzi non scontri, confronti con Anna, che essendo una ragazza, una giovane donna, sicuramente una ragazza che aveva piena consapevolezza di quel mondo della fine degli anni 70 che stava cambiando finalmente, ecco, quell'incontro lì della vita ha portato una specie di esplosione nel nostro, e nel caso di Massimo, nel suo piccolo mondo maschile abituato ai vecchi stereotipi familiari, tradizionali, e questa cosa era molto interessante per lui, infatti credo è qualcosa che lui non ha lasciato nemmeno nel postino, dove comunque le relazioni maschile e femminile, persino, sì, di Neruda, sono sempre studiate, scavate, approfondite, messe a nudo in qualche modo, e quindi beh, posso dire che effettivamente la relazione ha dato poi luogo a tante storie belle dove il maschile e il femminile sempre si confrontano, ma la cosa anche un po' tenera è che il rapporto creativo tra Anna e Massimo non si è esaurito nemmeno con la morte, con la partenza di Massimo, perché Anna ha continuato comunque a scrivere, a confrontarsi con lui, ma credo come un po' tutti noi, anche a me mi è capitato veramente mille volte, sempre perché dalla radio siamo passati alla psicanalisi, però in questo momento io posso confessare, e lo faccio con tenerezza, di quante volte io mi sono proprio consigliato e confrontato con Massimo durante le scene delle fiction, ma qua che faresti, che potremmo fare, come la faremmo questa cosa qua, ed è sempre stato uno specchio, un confronto scomodo, perché Massimo sempre pretendeva il meglio possibile, sì, da ogni situazione, e quindi questo diciamo è stato per me un lascito così scomodo da una parte, ma finito il tour di Non è vero ma ci credo, appunto, di Peppino De Filippo, e dove io un giorno sì, un giorno no, in scena mi confronto con mio amico, con mio maestro, mi dico come la facciamo questa scena, questa è un po', ma vediamo di migliorarla, vediamo di studiarla, di fare un po' meglio, e quindi è questa, tornando proprio alla prima domanda che mi ha fatto, credo che anche questo sia uno dei motivi che facciano e faranno ancora amare tanto Massimo da parte del pubblico, perché Massimo, come dicono dalle mie nostre parti, non è mai, poi tu tradurrai, non, sì, è mai Duce Sala, no, non è Duce Sala, non è comodo,
0: non è comodo, sì, certo,
1: no, si mette comunque in difficoltà, e sì, allora viene una cosa, dice, ma io in quella situazione, in quella risposta, come mi porrei, come mi comporterei, come agirei? E allora ecco che sì, fisicamente non c'è più, ma la sua presenza è viva.
0: È viva.
1: Non c'è niente da fare.
0: Enzo De Caro, parliamo un po' anche di te. Nella tua recente fatica teatrale, ecco appunto quello che dicevi adesso, la commedia Non è vero ma ci credo del grande Peppino De Filippo, tu sei tornato a uno dei tuoi primi amori, al tuo primo amore, il teatro praticamente. Ecco, come è evoluto oggi il teatro rispetto ai tempi degli sketch con Massimo Troisi e dei tuoi primi tempi?
1: Beh, intanto devo dire che questo ritorno è avvenuto anche in questo caso soprattutto per un fatto affettivo più che per un fatto artistico, perché ero ottimo amico personale di Luigi De Filippo.
0: Sì, il figlio.
1: Il figlio di Peppino, che aveva tanto desiderio di riportare suo padre in teatro, credo giustamente, perché se da una parte Edoardo è il drammaturgo immenso che tutti conosciamo, sì, ma anche Peppino, gigante come attore, ha una sua funzione, una sua originalità teatrale. Certo. Quindi superati gli 80, lui mi chiese anno dopo anno di riportare in scena a Peppino.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Ho dovuto sbrigare qualche faccenda di un po' di fiction, un po' di cose, eccetera, eccetera, ma non appena mi è stato possibile, l'ho portato con la sua compagnia, con la compagnia di Luigi, che ci teneva molto, abbiamo portato questo, e devo dire ci siamo per ora fermati a 150 repliche, ma credo che continueremo, perché anche lì il classico
0: non finisce mai.
1: Non finisce mai. L'idea quando fino ad a beccare questa superstizione anche spicciola che sta in ognuno di noi, che è proprio fa parte del nostro DNA. Peppino circa 100 anni fa aveva acchiappato una grande intuizione, che ha capito di quanto la superstizione, se vissuta non solo in maniera, come dire, superficiale, folcloristica, ma un po' talebana, può diventare una cosa che rovina gli affetti, rovina le famiglie, rovina le persone, perché diventa proprio un credo. E stiamo vedendo in questi tempi quando il credo, quando l'ideologia, quando un obiettivo non si confronta con la realtà e col sentimento, ci sono i disastri che ci sono.

0: Senti Enzo De Caro, tu sei diventato un attore a 360 gradi dopo una laurea in lettere, vedi, ho studiato su di te naturalmente, e iniziando dal teatro. Ecco, ti faccio una domanda molto difficile, ma come si riesce a coinvolgere emotivamente il pubblico delle nuove generazioni? Tu che sei fresco di un'altra tournée teatrale adesso.
1: Questo è un quesito per la nostra generazione assolutamente inquietante, perché sembriamo sconfitti sotto questo punto di vista, cioè diventa molto difficile perché i riferimenti sono assolutamente altri, i
0: Altri,
1: riferimenti
0: sì.
1: sono virtuali, ma guarda, io avendo a che fare con i ragazzi, con gli studenti, con l'università, vedo specialmente in
0: Oh, tu sei
1: questa
0: anche,
1: faccia di...
0: scusami, tu sei anche docente all'Università di Teramo, ho visto.
1: Sì, insegno scrittura creativa. E vedo questa fascia di età intorno ai 20 anni che non è niente male, è molto interessante, ha delle sue prerogative, delle sue caratteristiche, ma è molto interessante, ha un suo
0: Sì.
1: punto di vista e io credo che ormai, visto i disastri che hanno combinato le nostre generazioni, ci dobbiamo solo affidare a loro e, come ha detto lo scienziato della NASA, se serve anche toccare legno affinché facciano bene. I ragazzi hanno capito che finalmente che il pianeta si può usare e utilizzare, ma non lo si può sfruttare infinitamente. Le risorse, il profitto, la ricchezza, il benessere è sicuramente una cosa positiva a cui aspirare. Ma bisogna farlo entro limiti di sostenibilità. Il nostro compito adesso è ascoltarli e supportare il loro punto di vista, che potrà essere utile magari anche a noi.
0: La grande maestria mediatica di Gianni Minà nella trasmissione Blitz fa emergere la spontanea e forte amicizia tra Massimo e Pino Daniele in un divertentissimo siparietto.
2: Insieme in tre film,
3: Certo,
2: ricomincio da
3: io ho
2: tre.
3: fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
2: Ce li hai fatti apposta?
3: Aspetta, no, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai.
4: Noi lavoriamo così.
5: Noi abbiamo, abbiamo no,
3: guarda.
5: no, tu hai fatto i film, io ho fatto
3: No,
5: le
3: dici la
5: musiche
3: verità,
5: per
3: Pino.
5: essere qua stasera
3: Non è
5: al
3: vero.
5: Combinato.
3: Non è vero. Tu fai
5: Sì.
3: canzoni, mi chiami e dici, ma se ho
5: Sì,
3: fatto
5: questa
3: questa
5: canzone.
3: cosa, fai il film. Allora io la sento, nelle parti più, così, più malinconiche ci faccio le parti più drammatiche, quando la musica ci sveglia ci faccio le battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film
2: L'ultima
3: intorno.
2: è Credevo che fosse amore
3: No,
2: e
3: ma guarda che è una cosa, ma nessuno origine pensavo fosse amore.
2: pensavo.
3: Ma poi un presentatore come te, che sta al telefono con questo e dice credevo. Mannaggia.
2: Pensavo che fosse amore
3: Fine, com'è?
2: invece che Roncalesi. Ecco, è un film.
3: Sia in inglese, la ricevo perfetto, ma in italiano, lui è l'italiano.
5: Abituato più con l'estero, in spagnolo.
3: Sì,
5: In spagnolo funziona.
3: vabbè, comunque pensavo
2: Ecco, è un
3: fosse amore
2: film
3: invece
2: sulle
3: Roncalesi.
2: pene
3: Sì, ma noi
2: d'amore,
3: siamo
2: sulla
3: qua per.
2: sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
3: Lui ha fatto la musica.
2: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza
3: In
2: d'amore?
3: amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo, è un vuoto a perdere. Cioè, no, non ci guadagna niente dalla sofferenza in amore, a parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. È una cosa che tu quando soffri ci guadagni.
5: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio.
3: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffro
5: No, ma
3: io,
5: se sei derubato.
3: e io soffro faccio un film, però per fare un film di 3 ore, vabbè, tu basta soffrire 2 giorni e fai una canzone di 3 minuti. Ma io per fare un film di 3 ore, c'è cioè soffrire da quando ero piccolino proprio. No, questo è tragico, io per fare un film di 3 ore, io sono stato tradito già all'ostetrica, capito? Cioè, mentre mi stavo tirando, ho lasciato a metà e ti ho appena due bambini. Allora io sono stato traumatizzato e ho fatto un film sulla sofferenza.

0: Enzo, ogni film ha bisogno di una colonna sonora che lo valorizzi e con la quale si integri al meglio per esaltarne i tratti più importanti. Secondo te, qual era il segreto alla base dell'intesa personale e professionale tra Massimo Troisi e Pino Daniele? Quello che...
1: Qui posso aggiungere una cosa a quello che, quello che resta, purtroppo, che
0: a quello che resta,
1: grande...
0: sì.
1: Il grande limite della nostra generazione, il rapporto personale, che è sempre importante. Ma a questo di Pino posso aggiungere una cosa in più, perché Pino Daniele da sempre è stato il nostro corrispettivo in musica di quegli anni. E infatti quando eravamo a nostro, noi eravamo appena un po' più avanti di lui, che però conoscevamo benissimo, ci frequentavamo, non lo conosceva nessuno, ma era già Pino Daniele per sì. noi. E quando Enzo Trapani, il regista, ci chiese, eravamo a Non Stop, dice: ma non ci avreste qualcuno che potrebbe in qualche modo completare per una puntata almeno la, con una parte musicale, i vostri scherzi? E lui dice: certo, ce l'abbiamo. E quello è stato il debutto di Pino Daniele in televisione, a Non Stop, appunto. Sì. E quindi il naturale proseguimento di questo è stato che quando Massimo ha scoperto che un regista di cinema a un certo punto deve chiamare uno per fare delle musiche di accompagnamento, non è che ci si è messo a dire: ma chi può essere?
0: No.
1: Cioè, è bene naturale che tu chiami non solo il tuo amico, ma chiami sì. la persona con cui condividi un punto
0: certo.
1: di vista.
0: Certo.
1: Condividi un punto di vista e lì... c'è bisogno, ma non c'è bisogno neanche di parlare,
0: no,
1: ci si capisce al volo.
0: Sì. E con l'eccellente interpretazione del film Testamento, Il Postino, del 1994, arriviamo all'epilogo del viaggio di Massimo Troisi. Questa volta alle prese con le poesie di un Pablo Neruda, Philippe Noiret, che insegna al postino Mario la poetica dell'amore.
2: Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda,
3: poeta dell'amore,
4: il poeta del popolo.
3: Posta.
4: Ma lui, Don Pablo, com'è?
3: Prendiamo lui alla moglie, però come la chiama? Amò.
4: Davvero?
3: È poeta, da quello subettasi, capisce? Per piacere, ma non potrebbe firmare. Come si diventa poeta?
4: Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
3: Io che ho fatto?
5: Metafore.
3: Ma veramente?
4: Sì.
6: E che metafore t'ha fatto?
7: È una poesia.
3: Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice?
6: Nuda. Madonna.
3: Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel?
0: Senti Enzo, la notorietà di Troisi ha travalicato i confini nazionali, ecco, la sua ultima pellicola in particolare, poi Il Postino, fu accolta in America con grande entusiasmo. Alcuni principali giornali espressero grandi riconoscimenti a Troisi. Il New York Times riportò che Troisi al suo personaggio dà una verità e una semplicità che significa tutto, mentre il Washington Times scrisse che Il Postino rappresenta quel trionfo internazionale che Troisi sperava di avere e che non ha fatto in tempo a godersi. Anche Sean Connery, il famoso attore di 007 e tanti altri capolavori, negli anni 90 confessò che gli sarebbe piaciuto girare un film con l'attore napoletano. Troisi volle girare Il Postino a tutti i costi, anche se le sue condizioni di salute, come Pino Daniele, poi lo stesso problema cardiaco purtroppo, lo sconsigliavano. Possiamo considerarlo una sorta di testamento, Il Postino?
1: Allora, apri una nota un po' dolente. Nonostante sia passato tanto tempo, io non sono così distaccato dall'argomento come magari
0: per
1: un altro
0: quello, per quello che ti va
1: magari,
0: di rispondere,
1: no, dire, magari,
0: se vuoi, ecco,
1: un
0: assolutamente.
1: Un altro intervistato da te ti avrebbe dato, ma anche, io purtroppo sono ancora così coinvolto e dolorante di tutto questo, però quello che posso dirti è che è esattamente così, tutto quello che hai citato è proprio così. Da una parte, per fortuna, ce l'abbiamo avuto Massimo, però ecco, la seccatura che non ci sia più è veramente enorme, anche perché il postino che sì, certamente lo considero proprio, ma più che un testamento, un lascito che è leggermente diverso. Il testamento è legato ai consanguinei, ai parenti stretti,
0: sì.
1: Il lascito è di tutti, il postino è un patrimonio dell'umanità. Mi è capitato più volte, sì, di far domanda che fosse inserito nei programmi di letteratura moderna e contemporanea. Il film è un film sulla poesia, ma è un film sulla persona, sull'uomo, e quello che spiace di più è che finalmente, aprendo i territori anche culturali di Massimo, il postino gli avrebbe permesso anche, non solo artisticamente ma anche produttivamente, di entrare in quel gota del cinema americano, che è quello che poi decide qual è il cinema del mondo. E ancora una volta Massimo ci sarebbe andato non come uno che arriva nello star system, ci sarebbe andato come se stesso,
0: sì.
1: E questo col senno di poi avrebbe potuto lasciare una traccia ancora più profonda nel questa specie di galassia di quasar, sì, quale è stato, e come vedi siamo qui ancora a parlarne,
0: sì.
1: Per cui è proprio così.
0: C'è
1: il postino, io lo ritengo un'opera che sfiderà il tempo e
0: sì,
1: diverrà un classico quando si vorrà parlare di poesia, quando si vorrà parlare di società civile, si farà ancora riferimento al postino, perché la persona che l'ha fatto, la persona che ha voluto quel film, come dicevi tu, ahimè, a tutti i costi, è qualcuno che voleva esattamente quello, portare, ma da quando aveva 20 anni, portare la poesia nella società civile e far sì che lo sguardo anche sulle cose più difficili fosse poetico. E poetico, ripeto, non nel senso delle rime baciate, ma poetico nel senso di rispetto, comprensione, sentimento, e perché è su quello che si costruiscono le relazioni, anche le cose migliori della nostra società. E forse, vedi, anche per la nostra omonimia, anche questa chiacchierata.
0: Assolutamente.
1: Con esito.

0: Enzo, ti voglio mettere alla prova sulla tua arte dell'improvvisazione. Un'ultima domanda per rispondere a un annoso interrogativo che i curiosi si potrebbero porre. Ma il cognome De Caro l'hai attaccato tu o l'ho staccato io?
1: La so, e non posso parlare a nome tuo che parlerai per tuo conto, sulla tua decarità, sul tuo essere decaro anche tu. Il
0: Sì.
1: mio è attaccato e ripescato anagraficamente, quindi all'anagrafe è attaccato. Ma come ti
0: Attaccato.
1: dicevo prima, è una battaglia
0: È
1: persa,
0: una
1: me lo
0: battaglia persa.
1: staccheranno sempre. Mi
0: Ok.
1: sono solo divertito una volta, ho chiesto al mio amico Paolo Sorrentino, gli dice: Paolo, non è che mi capita un anno sì e un anno no di andare all'Oscar. Per favore, adesso che vai all'Oscar, perché credo che non so se lo vincerai, ma ci andrai sicuramente, viremo fatto a ca questo titolo, questo, e gentilmente lui ha provveduto ad attaccarlo, è stata la mano di in stata la mano di Dio,
0: Dio, la
1: finalmente mi
0: mano
1: hanno
0: di Dio.
1: attaccato il cognome.
0: E cognome, meno male,
1: Va
0: fortunatamente.
1: bene, grazie per aver voluto
0: Ti
1: dedicare
0: siamo
1: veramente,
0: qui.
1: per aver voluto dedicare con passione e amore un po' di tempo al nostro Massimo. Grazie davvero.
0: Assolutamente sì. Era dovuto a lui e a te e a voi tutti, insomma, assolutamente.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Slam, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: E allora bentrovati amici al Super Club. Dunque, si parlava di Chievo dei Miracoli, allora come non pensare a lui, Eugenio Corini. Eugenio, benvenuto. Dall'estate del 1998 all'estate del 2003 tu hai giocato con il Chievo Verona rendendoti protagonista di quel miracolo sportivo. Dopo una prima stagione provata da quel brutto infortunio diventasti fondamentale per quella squadra, contribuendo in prima linea alla conquista della Serie A sotto la guida di Mister Del Neri e chiaramente anche alla conquista degli indimenticabili successi ottenuti poi in massima serie. Che ricordo hai di quelle stagioni con il Chievo?
2: Ma furono stagioni entusiasmanti. La mia storia al Chievo nacque in maniera molto difficile, perché appena arrivato al Chievo ci fu Chievo-Ternana e mi ruppi subito per la seconda volta il crociato anteriore. Dunque ero in scadenza di contratto, arrivai a col mercato di novembre, sembrava insomma segnata la mia avventura al Chievo. Invece alla fine di quell'anno riuscì a giocare 6-7 partite, la società decise di confermarmi con l'appoggio appunto di Campidelli e del direttore sportivo Sartori, e da lì insomma nacque poi nel tempo questa grande favola del Chievo, che ci vide protagonisti in Serie B con la promozione, ci vide arrivare in Serie A e fummo protagonisti con due campionati, quando rimasi io, molto importanti. Addirittura lottammo per arrivare a accedere alla Champions League. Dunque fu qualcosa di non preventivato, di entusiasmante, di veramente bello.
1: Eugenio, con le tue 134 presenze, con la maglia clivense impreziosita da 27 gol, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia di questo club. Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
2: Per me ha significato la rinascita, perché come ti dicevo sono arrivato a 28 anni dopo che ero stato una giovane promessa che purtroppo non era riuscita a mantenere le premesse che da ragazzo aveva, perché insomma potevo sicuramente fare una carriera di un livello diverso dopo due infortuni alle ginocchia, da cui il secondo proprio appena arrivato al Chievo sembrava l'inizio della fine della mia carriera a 28 anni, e invece mi hanno aspettato e sono riuscito a ripagare questa fiducia sia da calciatore che da allenatore. Dunque per me è una grande soddisfazione, e come sempre nel momento ci devi pensare tu a reagire, ma c'è anche bisogno di qualcuno che in un momento complicato possa credere in te. Il Chievo, sia da calciatore che da allenatore, ha creduto in me, questo non potrò mai dimenticarlo.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
2: Ma sicuramente la promozione in Serie A, perché fu qualcosa che insomma capimmo durante la stagione che poteva essere possibile, fu qualcosa di non preventivato. Dunque vedere il Chievo in Serie A era qualcosa di veramente importante. Sicuramente il momento più difficile è quando la mia terza stagione, dove iniziai da allenatore appunto la terza stagione del Chievo, poi dopo 7 partite fui esonerato. Mi dispiace molto, perché insomma c'era, in quel momento avevamo cambiato tanti giocatori, e difatti poi quella squadra riuscì a salvarsi ancora un paio d'anni grazie anche a delle operazioni che stimolai io in quel momento per fare un cambio generazionale, per far sì che il Chievo poi si potesse salvare. Sicuramente non aver avuto la possibilità di completare la mia stagione al Chievo da allenatore, la mia terza esperienza insomma.
1: Il coro dei tifosi del Chievo Verona che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Meno male il mio coro non ha avuto mai di particolari, ma è sempre stato che mi hanno chiamato il mio nome, come ti dicevo prima. Diciamo che il mio coro standard è quello, non ho mai avuto cori ecco particolari. C'era un bello striscione che mettevano il genio della lampada, ecco, al Chievo mettevano uno striscione col fatto che veniva fuori il genio, punto classico del cartone animato, e c'era questo striscione molto particolare, molto carino.
1: Il campionato 2002-2003 fu anche l'ultimo giocato al Chievo Verona per Nicola Legrottini, perché poi nell'estate del 2003 Nicola passasti alla Juventus, lasciando dunque il Chievo Verona dopo aver collezionato 30 presenze segnando 4 gol. Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quella maglia?
3: Beh, già a partire da quella Lazio Chievo, che poi è stato da febbraio che iniziai a giocare fino all'anno successivo, quindi un anno e mezzo di titolarità, diciamo che ha fatto emergere il mio talento, che era, ripeto, nascosto, non visto bene, ma che c'era. E quello poi si è dimostrato, quindi la parte più bella era quella libertà di poter essere me stesso, cioè quando il calcio non era ancora pesante come lavoro per me, non era ancora passione, un mix di adrenalina, un mix di obiettivi da raggiungere, belli, entusiasmanti, e quando il calcio rimane così te lo godi di più. E io, quella è stata una delle fasi più belle della mia carriera, dove mi sono goduto la mia giovinezza, gioventù, allo stesso tempo la mia passione, che era quello di giocare, segnare, avevo tanta voglia di fare gol. Quando buttavi quella palla dentro e tutti la vedevano in Serie A, è stato bello. Quindi la mia caratteristica, che ho sempre desiderato fare gol, e quando desideri qualcosa la ottieni.
1: Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
3: Tanto, tanto, perché mi ha dato un grande insegnamento di come tu puoi raggiungere obiettivi insperati stando in un contesto giusto, un contesto dove ti senti bene, dove ti senti voluto bene, dove hai poca pressione, ma pressione quella negativa, dove la gente ti ama, ti vuole bene, indipendentemente se sbagli una palla, se ne azzecchi due. È quello che mi ha lasciato Chievo Verona. Oggi sapere che non c'è più ovviamente è triste, però sapere che invece ha lasciato il segno in questa storia del calcio mi fa inorgoglire, perché io sono stato uno di quelli che ha permesso al Chievo di essere storico.
1: Nicola Legrottaglie non fu l'unico calciatore a lasciare il Chievo Verona quell'anno, perché quella stagione fu anche l'ultima per Massimo Marazzina con la maglia gialloblu. Massimo, lasciasti il Chievo con 179 presenze in maglia gialloblu e 47 gol realizzati all'attivo, che ti rendono ad oggi il sesto marcatore di sempre nella storia dei clivensi. Massimo, qual è stato per te il momento più bello vissuto con la maglia del Chievo Verona?
4: Chiudendo gli occhi e poi riaprendoli subito, mi viene in mente, come hai detto tu, la partita quella di San Siro, o la

0: sembrava, non sembrava neanche una squadra di professionisti che andava a giocare. Chiaramente sì, l'allenamento era una cosa seria e tutto, però cioè, ci divertivamo proprio stare assieme, cioè ci usciva proprio tutto bene, e chi giocava, chi non giocava, da... perché veramente io ho visto il Chievo dall'inizio, quando i magazzinieri non c'erano, ti dovevi quasi portare a casa le robe da lavare. Cioè, si è partiti proprio quasi dal dilettantismo e siamo arrivati a farci conoscere. Negli anni sono arrivate anche troupe dall'Australia a vedere come ci allenavamo, come giocavamo. Quindi ho visto proprio una costante crescita totale. Questo è stato come una famiglia.
1: Parlando invece del calciomercato in entrata, beh, quell'anno arrivò al Chievo Verona Andrea Barzagli. Andrea, benvenuto al Super Club. Nella stagione 2003-2004 arrivasti a vestire questa maglia in Serie A. La società clivense riscattò in comproprietà con il Piacenza il tuo cartellino e così ti convocò alla corte di Mister Del Neri. L'esordio in Serie A avvenne il 31 agosto del 2003 in Brescia-Chievo, terminata 1-1. Tu avevi 22 anni. Che ricordo hai di quella stagione?
2: Bellissima, perché io tra l'altro partì in ritiro con il Piacenza, perché il mio cartellino era metà del Piacenza, e sono stato 2 giorni, perché poi mi chiamò il mio procuratore e mi disse: guarda, ci sarebbe l'opportunità del Chievo Verona. Piacenza era retrocessa, era in Serie B, era una gran piazza Piacenza, ma ho detto: sai che, dai, voglio sognare, giochiamocela ad andare in Serie A, cioè, comunque ci facciamo esperienza, via dicendo. Era una società che puntava molto sui giovani, nonostante avesse comunque sia uno scheletro forte di quelli che fecero quella cavalcata dalla C fino alla A. Però dentro ci riuscivano a mettere sempre dei giovani, erano molto bravi su questo, c'era poca pressione nonostante fosse una piazza di Serie A, e potevi lavorare benissimo. C'era Del Neri, che all'epoca insomma era comunque un allenatore visionario, perché aveva portato la squadra, cioè, in Serie A, giocava un calcio spettacolare, atipico, difesa altissima, tutto a zona, e mi sono dovuto adattare. All'inizio non è stato semplice, e mi ricordo, ecco, la prima settimana che iniziasse il campionato, e dove era squalificato mi sembra il capitano Danna, non vorrei dire una cavolata, ma quindi alla fine c'ero io come sostituto, o se no dovevano puntare a fare un cambio ruolo, ecco. E mi provarono in settimana, e quindi esordì subito contro il Brescia 1-1, fece una discreta partita. Poi chiaramente per un tot di partite sono stato in panchina, perché era ritornato la coppia centrale titolare, e piano piano mi sono preso un po' del mio spazio, con qualche infortunio di sala, a volte mancava Danna, e insomma mi sono ritagliato il mio momento, e alla fine mi ha fatto giocare una grande parte di campionato del titolare, e da lì insomma ho avuto la fortuna anche di conquistarmi la nazionale del 21, che si apprestava a fare anche l'europeo in Germania. È stata una stagione bella, perché poi capirai, la prima in A, che giochi contro certe squadre, vedi certi stati, vai a giocare comunque a San Siro, a Roma, Torino, giochi contro grandi campioni, quindi è stato tutto bello, e devo dire, insomma, cioè, ho un bellissimo ricordo, ecco, di Verona.
1: Tra gli innesti che il presidente Luca Campedelli apportò quell'anno alla squadra ci fu anche un estremo difensore, Luca Marcheggiani. Luca, benvenuto anche tu al Super Club, è una festa bellissima. Quell'anno ti presentasti a Verona a quei nuovi tifosi raggiungendo un record indimenticabile, neutralizzando ben 5 rigori in campionato, record che poi nel tempo superò soltanto Samir Andanovic. Poi nel secondo anno decidesti di chiudere la tua carriera calcistica proprio lì, con il Chievo Verona, lasciando così per sempre il calcio giocato nella stagione 2004-2005. Che ricordo hai di quei due campionati trascorsi a difesa dei pali gialloblu?
3: Io e Chievo mi sono trovato benissimo, ho trovato persone molto capaci, una grande professionalità, allenatori molto bravi.

0: Gigi Del Neri il primo anno, per Mario Peretta il secondo, un preparatore dei portieri straordinario come Claudio Filippi. Perciò dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della mia capacità di esprimermi come calciatore, assolutamente nessuna differenza rispetto ai club con cui avevo giocato prima. E questo non solo mi è servito come lezione, ma probabilmente mi ha fatto dire che avrei fatto meglio a scegliere di andare a giocare anche un po' prima rispetto a quello a cui poi sono stato costretto, perché io alla fine sono andato via dalla Lazio perché la Lazio non mi ha rinnovato il contratto, non perché volessi cambiare, no? E perciò questo non solo merito del Chievo, ma probabilmente demerito mio non aver capito che calcio ad alti livelli non è che si fa solo nei grandi club, ma si può fare anche in club più piccoli che però sono organizzati e soprattutto sono gestiti da persone capaci. Questo è il ricordo che ho del Chievo. Poi è vero, nel primo anno ho fatto una stagione di altissimo livello in cui ho avuto questo record che i 5 rigori sono stati consecutivi, perciò è stata una cosa, una piccola grande soddisfazione per me. Secondo anno ho fatto meno bene e questo probabilmente mi ha fatto anche capire che era il momento di smettere. Io una cosa che ho sempre sperato è stata quella di avere la forza di dire basta nel momento in cui il mio rendimento non era più adeguato alle mie capacità, ecco, diciamo così. Poi per carità è difficile da soli accorgersi quando il rendimento non è più lo stesso, perché è difficile. Io ho continuato ad avere per diversi mesi delle richieste da squadre che comunque avevano bisogno di un profilo come il mio, perciò in realtà mi sono sempre tenuta aperta la porta eventualmente di poter continuare. Avevo maturato proprio questa convinzione che fosse il momento giusto di smettere, un po' perché cominciavo ad avere quasi 40 anni, perciò per forza di cose ero meno performante, ma anche perché mentalmente non mi sentivo più la forza di affrontare tutte le varie situazioni. Adesso non voglio parlare di sacrifici, però le varie situazioni che comunque giocare a calcio ad alto livello richiede. Perciò è stata diciamo una scelta accompagnata nel tempo, della quale però ero fermamente convinto e ancora oggi sono convinto di aver fatto bene. Perciò non è stato brutto, è stata una un evento
1: che si è maturato
0: da solo.
1: Il saluto di Luca Marchegiani a tutti i tifosi del Chievo Verona nel mondo.
0: Ai tifosi del Chievo nel mondo dico coraggio, perché quella del Chievo è stata veramente una storia talmente bella e talmente particolare che sicuramente avrà la forza di ricrearsi. Io adesso non so neanche bene come, so che ci sono delle situazioni dei miei ex compagni che stanno cercando di riorganizzare il club e la società, ma sono sicuro che ce la faranno, perché è una storia troppo bella per essere finita in maniera così improvvisa, ecco.
1: Nell'estate del 2004 toccò anche a mister Del Neri lasciare il Chievo Verona cedendo alla corte spietata del Porto. Poi nell'ottobre del 2006 in realtà mister Del Neri tornò al Chievo richiamato dal presidente Campedelli per sostituire l'esonerato mister Pillon nella disperata missione di salvare il Chievo Verona dalla retrocessione in Serie B. Ma questa volta l'impresa non riuscì, il Chievo tornò in Serie Cadetta. E per lei mister arrivò anche l'esonero. Che momento è stato quello?
2: Bruttissimo, perché mi ha fatto un campionato comunque, mi ha fatto quasi 38 punti che l'anno dopo erano sufficientissimi per salvarsi, no? Insomma, non siamo usciti poi una partita singola col Cagliari, l'ultima partita, però prima non abbiamo fatto, mi ha fatto anche un campionato dopo il Porto, mi avevamo fatto sia a Roma sia a Palermo come concetto nel far mezzo del Chievo con altre fortune. Diciamo così, poi dopo il Chievo, insomma, mi ha richiamato, sono stato lì con tanta energia, tanta voglia di far bene, perché la mia voglia di poter tornare nel posto e dare il massimo di me stesso per poter dare una svolta alla squadra. Non ci sono uscito, tanto rammarico, però insomma sempre ottimo rapporto con la società e con chi di dovere, perché loro hanno fatto una scelta poi alla fine. E io poi, diciamo che nelle cose tutto non capita per caso, perché poi ho ritrovato anche nuove energie a Bergamo. E direi che ancora lì è stata delle annate molto importanti per me.
1: Da quel momento in poi non fece più ritorno sulla panchina clivense. Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida di quella squadra?
2: Ma il primo del Chievo è la prima partita di campionato, a parte con la Fiorentina, a parte il discorso fatto con l'Inter, la blasonata, che per noi entrare in quel campo lì nessuno si aveva mai allenato come me, nessuno aveva mai giocato forse in quel campo lì, e vincere quella di lì è stata fredda, però la sicurezza che ti ha dato quella partita contro il Fiorentina è stata come una luce che si è abbattuta su di noi, no? Nel senso che ha dato grandi sicurezze in una realtà che si dava per sconfitti, e poi alla fine se si vedeva i giornali dell'epoca era una squadra che non poteva durare sul campionato neanche 5 partite come concetto, e si è aperta una luce, e da quella luce lì è nato il Chievo. Diciamo che la partita fondamentale per il Chievo è stata proprio la partita Fiorentina-Chievo vinta 2-0, ha dato a noi l'input importante, e per me è stata probabilmente non la più bella ma la più importante. Se non c'era quella partita lì, penso che il Chievo non poteva nascere.
1: Nel campionato 2007-2008 dunque il Chievo si ritrovò a giocare in Serie B, ma Sergio Pellissier restò fedele a quella maglia. Indossando la fascia da capitano diventò l'uomo simbolo dei clivensi, segnando 22 gol e entrando per sempre nella storia del Chievo Verona, conquistando il titolo di capocannoniere della stagione, stabilendo un nuovo record di gol segnati in un solo campionato per i gialloblu, superando Raffaele Carbone che raggiunse quota 20 nel campionato 96-97. Il capitano riporta il Chievo Verona in Serie A. Memorabili la tripletta segnata nel 3-3 contro la Juventus e la doppietta nel 3-0 finale inflitto alla Lazio.
3: Beh, quella è stata forse l'anno della B, malgrado sia retrocesso di categoria, è stata forse il trampolino e il lancio della mia carriera. Lì sono diventato capitano, lì mi ha dato tante responsabilità, lì ho iniziato a sentirmi più importante, quindi ho iniziato magari a dare anche di più, perché comunque da capitano dovevi essere ancora più presente, e lì è iniziata la mia vera carriera. Da lì ho fatto 22 gol in B, abbiamo vinto un campionato bellissimo dominando quasi tutto il campionato, ci siamo ritrovati in Serie A dopo le prime l'andata, praticamente quasi tutta l'andata. A Natale eravamo ultimi, staccati 4 punti dalla penultima, e nel girone di ritorno poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno, abbiamo perso 2 partite solo con Udinese e Milan, con tutte le altre abbiamo pareggiato, vinto, e ci siamo ritrovati a salvarci alla penultima di campionato. Ecco, è stato un anno straordinario, tripletta nazionale, quindi ho avuto veramente grandissime soddisfazioni in 2 anni di ripartenza, ecco, del Chievo.
1: Senti, invece il 2 febbraio del 2012 in Chievo Verona Novara, terminata 2-1, segnasti il 100° gol in gialloblu, terminando la stagione con 8 realizzazioni. Che emozione è stata vivere il 100° gol?
3: Beh, è stata un'emozione enorme, anche perché lo cercavo da una vita. Era più di un mese che non facevo gol, era più di un mese che la pressione anche da parte dei tifosi, da parte della società, magari anche da parte dei media, era veramente alta, perché ogni partita si parlava che io dovevo raggiungere i 100 gol, e quando è così diventa sempre un po' scomodo, perché sembra sempre che non riesci a far gol e ti porti avanti. Quel gol lì mi ha, a parte che abbiamo vinto la partita, che per noi era importantissima, e in più avevo sbloccato il risultato, in più mi ero sbloccato io, ecco, quindi quel gol mi ha dato veramente tantissima gioia.
1: Arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Alla settima giornata di campionato, mister Corini venne sollevato dall'incarico a causa della serie di negativi risultati raggiunti fin lì. Al suo posto arrivò un altro storico capitano della Serie C, mister Rolando Maran. Sergio Pellissier tornò a disposizione della squadra e nella partita contro il Cesena subentrò al neoacquisto Ezequiel Schelotto, segnando la doppietta decisiva per la vittoria e la conquista dei tre punti fondamentali per la lotta a salvezza. Sergio, da lì in poi tornasti ad essere fondamentale per il Chievo. Segnasti ancora contro il Cesena nel giorno del tuo 36esimo compleanno, raggiungendo così quota 90 gol in Serie A, eguagliando i record di Van Basten e Gianfranco Zola. Con 7 gol al termine della stagione centraste la salvezza matematica con largo anticipo. Da ricordare certamente la vittoria nel derby contro l'Hellas per 1-0.
3: Sì, è arrivato Rolli e devo dire che all'inizio anche lui giustamente mi parlava, comunque mi faceva sentire partecipe, ma non venivo considerato come titolare e anche lì ero un po' in disparte. Però col tempo mi ha dato la possibilità, finché quel giorno lì mi ha cambiato tra il primo e il secondo tempo, e mi sono stato fortunato e bravo a farmi trovare pronto proprio in quella partita dove abbiamo fatto gol quasi subito e quindi siamo andati in vantaggio. Poi ci hanno pareggiato quasi alla fine, al 93esimo ho fatto il secondo gol ed è lì è esplosa proprio tutta la voglia di dimostrare, la voglia di conquistarmi il posto, ed è stata un'emozione veramente unica. E da lì il mister ha iniziato a capire che potevo ancora dare qualcosa alla squadra e mi ha fatto giocare molto più spesso. Mi ha fatto giocare anche il derby, il primo derby della mia carriera, perché io non avevo mai giocato un derby e avevo fatto anche gol, quindi mi ha dato delle soddisfazioni e quell'anno lì abbiamo fatto molto bene, ecco, abbiamo chiuso l'annata tranquillamente.
1: Arriviamo a quel 22 ottobre del 2017, a Verona si gioca l'attesissimo derby Hellas-Chievo. Sergio Pellissier segna la rete decisiva che portò la vittoria del Chievo Verona per 3-2. A proposito di derby, il 29 novembre di quello stesso anno, in Coppa Italia, proprio contro l'Hellas, Sergio segnasti un altro traguardo, sì, perché sbloccando il risultato diventasti il capocannoniere di sempre nei derby con 4 gol realizzati a scapito dei rivali concittadini. Sergio Pellissier diventa per sempre l'uomo derby.
3: La cosa bella è che di derby ne ho fatti veramente pochi, perché purtroppo l'Hellas, quando io sono arrivato nel Chievo, era in B, poi quando noi siamo retrocessi loro sono retrocessi in C e non ci siamo mai incontrati fino a pochi anni fa, e quindi ho fatto pochi derby, essere uno dei più dei goleador, ecco, è bello perché poi rimarrà, visto che il Chievo non c'è più, quindi rimarrà anche nella storia. Questo per me è veramente un ricordo emozionante.
1: Il 26 settembre 2018 a Genova giocasti la partita numero 500 con la maglia gialloblu. E pochi giorni dopo, il 5 ottobre, segnasti a 39 anni il gol della bandiera nella sconfitta esterna subita contro il Milan per 3-1, realizzando così almeno un gol per la 17esima stagione consecutiva, su altrettante giocate con il Chievo. Altro record storico, ma quell'anno il Chievo tornò in Serie B dopo 11 anni di permanenza nella massima serie.
3: Sì, erano l'ultimo anno anche mio, e quindi riuscire a far gol, riuscire a a entrare nella storia del calcio italiano, perché poi ancora adesso, quando ha fatto gol Ibrahimovic, c'ero anch'io nella classifica dei primi 10, nei gol consecutivi in tutti gli anni, quando Quagliarella ha fatto anche lui la stessa cosa abbiamo fatto noi, c'ero anch'io nella classifica. Queste sono cose emozionanti per un giocatore che è un giocatore come un altro, che ha lottato per 20 anni, 23 anni di professionismo. Avere tanti record così è emozionante, fatti in un'unica società, fatti in una società in cui sei stato bene, sei cresciuto. Ecco, credo che sia una cosa che non è da tutti, ed è bello, ed è veramente una cosa bella.
1: Arrivò così quel 10 maggio 2019. Sergio Pellissier annuncia il ritiro dal calcio giocato a 40 anni esatti. A fine stagione il Chievo decise di ritirare, in omaggio al suo eterno capitano, l'iconica maglia numero 31. L'ultima partita giocata fu Frosinone-Chievo-Verona, durante la quale segnasti anche, ma il gol venne poi annullato per fuorigioco. Sergio, lasciasti il Chievo da uomo record. 517 presenze tra il 2000 e il 2019. Secondo marcatore di sempre della storia del Chievo con 139 gol segnati. Cos'altro?
3: Dio, è stata veramente una carriera importante, lunga. Credo che nessuno, almeno io sicuramente, non avrei mai pensato di poter fare così tanto in una società di Serie A, e quindi per me veramente mi riempie di orgoglio. E poi quell'anno lì, la partita dopo, la mia conferenza stampa di addio al calcio, abbiamo giocato a Milano, a San Siro, contro l'Inter, al mio entrare in campo, in sostituzione di un giocatore, adesso non mi ricordo chi fosse, lo stadio di San Siro mi ha fatto l'applauso, quindi ho avuto la standing ovation a San Siro, in una squadra importantissima. E quello credo che possano dirlo in veramente poche persone, e quella è stata veramente la ciliegina sulla torta di un finale di carriera, un finale di campionato, e quindi anche quelle cose non dimenticherò mai.
1: Prima dei saluti finali c'è un altro uomo di cui vogliamo parlarvi, è Marco Pacione, che ha dedicato 26 anni in qualità di team manager al Chievo Verona. Marco, benvenuto al Super Club. Come suole dirsi in queste circostanze, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, la tua storia nel calcio continuò con un'altra incredibile avventura. Dopo aver giocato nel Verona, nel 1995 tornasti in quella città, questa volta però sponda a Chievo, in veste di team manager di una delle favole più belle e romantiche del calcio italiano. Il Chievo-Verona, per l'appunto, del presidente Luca Campedelli. 26 anni al servizio del Chievo. Parlaci di questa lunga storia d'amore.
4: Ma è stata una bellissima storia d'amore, come ha introdotto tu, il Chievo. Sicuramente è stata una realtà importantissima del calcio italiano, ha fatto parlare di sé nel mondo, è stata una bellissima avventura, abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati qui a Verona, sono passati dei grandissimi calciatori, voglio ricordare Perrotta, Legrottaglie, Barzagli, insomma giocatori di primissimo piano, allenatori anche di primissimo piano come Del Neri, di Pioli, Di Carlo, Corini, Nicolato, Iachini, quindi la lista è lunghissima, una favola che ci ha reso orgogliosi di far parte di questa splendida società, e quindi tutti si ricordano del Chievo come una splendida realtà del calcio italiano, che ha fatto anche la storia del calcio italiano, perché fare 17 anni di Serie A e 10 di Serie B, arrivare a giocare in Coppa UEFA con la Stella Rossa, con lo Sporting Braga, i preliminari di Champions con l'FC Skopje, insomma sono risultati grandissimi. Questo ricordo per me è indelebile, a fianco a grandi professionisti, e penso che sia un ricordo importante per tantissima gente che ancora mi ferma in città e in Italia a ricordarmi questo periodo stupendo.
1: Nell'agosto del 2021 il Chievo venne escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. Da allora tutti gli appassionati del calcio italiano ne aspettano il ritorno.

parlare i cani, fa logiche e supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa sul generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di

La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: attacca.
1: Attacca cosa?
0: Attacca.
1: Ma viene anche qua?
0: Chi?
1: Si fa vedere anche da queste parti. Quello che ormai va ovunque. Quello che lo ospitano ormai tutti. Cani e porci, ci va anche lui, ci va sempre.
0: Furio.
1: No. Bruce.
0: Argomento del giorno. Bruce Springsteen fa parte del sommario di questa sera di Planet Rock. Innanzitutto, prima del sommario, c'è la buonasera a tutti da Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi e Gino Savini, che dall'altra parte si occupa della parte tecnica.
1: Non è Gino Savini.
0: Ah, scusa. Mi dimetto.
1: Marco Azzone, sto male
0: sull'influenza.
1: Sto veramente male.
0: Sommario. Questa sera si parlerà dell'argomento del giorno, ovvero Bruce Springsteen, ma un attimo, dopo le 9:30. Poi si parlerà di libri, perché il libro è stato spostato al venerdì, perché Fenomeni è stato spostato al giovedì. Ci sono delle rivoluzioni del calendario planetario.
1: Copernicane.
0: Poi si parlerà di lettere, filosofia e giurisprudenza la settimana prossima. Poi si parlerà di base, di che bisogna
1: parlare. Abbiamo una valanga di dischi nuovi anche stasera, c'è il nuovo album dei Lush, per dirne uno, ma me ne abbiamo anche altri che potrei dirvi, ma diremo lungo il programma. C'è il nuovo di Giant Sand, che è bellissimo, tra l'altro.
0: Insomma, non perdetevi Planet Rock di stasera, che va a cominciare adesso e va a finire alle 22:25. Dentro ci sarà anche il calendario dei polinomi prossimi, che stanno succedendo delle cose nel mondo dei polinomi incredibili.
1: Un disco nuovo che abbiamo ascoltato ieri, che era nuovissimo, oggi abbastanza nuovo.
0: Domani sarà vecchio, ma sarà superato.
1: È il nuovo album di una band che arriva da Seattle, si chiamano Guess Huffer. Titolo lunghissimo dell'album, The Unhuman Ordeal of Special Agent Guess Huffer, da cui ascoltiamo Discovery Park.

0: temi, stilemi e patemi degli anni passati, rivisitati da Seattle, Gus Huffer.
1: Sì, c'è una citazione, chissà se volontaria oppure inconscia, di All of the Night dei Kings, dentro questa Discovery Park, il parco delle scoperte, che è anche un pochino il parco delle rimembranze, dal nuovo album dei Gus Huffer, che si chiama, piglio fiata di nuovo,
0: quello.
1: Unhuman Ordeal of Special Agent Gus Huffer. E questo invece è il nuovo singolo di una band che arriva da Minneapolis, si chiamano Venison, e questo è Jack Lambert Attitude.

0: 17:15 06 da Fuori Roma, il fax invece è il 322-6605. C'è anche qualcuno che ci chiede, ci telefona per chiederci l'indirizzo, che è semplicissimo, sempre il solito, ormai ce l'avete nelle orecchie come noi nella bocca, ovvero Planet Rock, via Asiago 10, 00195 Roma. E adesso parliamo del fenomeno Queercore.
1: Fenomeno Queercore, che è un fenomeno che ha sede particolarmente a San Francisco. Queercore sarebbe il gruppo di omosessuali che si riuniscono, fanno musica hardcore, per portare avanti poi in maniera molto forte, molto ironica, una lotta contro gli stereotipi dei gay, quindi una lotta che ci vede assolutamente schierati dalla loro parte, perché gli stereotipi ci stanno antipatici da qualunque genere siano.
0: Planet Rock against stereotypes.
1: È uscito in questi giorni il nuovo album di una band fra le più quotate della scena queercore americana, si chiamano Pansy Division, Wish I Taken Pictures si chiama questo album, la canzone che ascoltiamo è I Really Wanted You.

0: I Really Wanted You, dal nuovo album che è il quarto di questa band di San Francisco chiamata Fancy Division, che insieme appunto a gruppi come Tribate, come Fifth Column, come Team Thrash costituiscono la scena, lo statuto della scena queercore americana.
1: Piange il telefono 320-1715 06 da fuori Roma, un po' di telefonate arrivate. Allora, ieri sono già cominciate ad arrivare un po' di telefonate su questa questione che già stava uscendo fuori, di Springsteen a Sanremo, che è l'argomento del giorno di cui parleremo dopo le 21:30. Intanto abbiamo sul nostro schermo il programma di Fiorello, non sia mai che vediamo apparire Springsteen all'improvviso.
0: Vabbè, certo, Fiorello, mai, non mi stupirei mica.
1: Allora, il nostro amico Delio che si è
0: un cappellino con scritto Fiorello, hai visto? Un regalo.
1: Chi?
0: Fiorello, veste un cappellino con scritto
1: Fiorello. Cioè, tu vuoi il cappellino con scritto Fabia?
0: Non lo so.
1: Cioè, io c'ho un bel cappellino
0: con scritto Fiorello.
1: C'ho un bel cappellino con scritto Planet Rock.
0: Ah.
1: Anche molti di voi che ce l'abbiano, purtroppo per adesso.
0: No, perché non mi è arrivato.
1: Colpa di Rupert.
0: Certo.
1: Ho visto dei progetti di nuove magliette di Planet Rock. Spero che nei prossimi mesi questi progetti diventeranno realtà e che quindi prima o poi, attraverso qualche iniziativa speciale, essi tornino nelle nostre mani, nelle vostre mani. Delio da Bari, il nostro amico Delio, si è perso il concerto di BJ Harvey. Se l'è perso.
0: Affari suoi? No.
1: No, se c'è qualche proletario interattivo della provincia di Bari che ce l'ha, lo chiami allo 080 5429 360. Così, questa è un'eccezione, sennò poi. Questo è il numero di Delio, chiamatelo perché lui vuol fare un sacco di dibattiti. 080 5429 360. Stefano da Milano, è uscito un nuovo album dei Rockets?
0: Non credo, non
1: sì,
0: mi
1: sembra
0: proprio, cioè io non sono diversi anni che ho sentito parlare dei Rockets. Hanno avuto sì un ritorno di fiamma dopo gli anni storici loro della musica elettronica.
1: Ti piacevano i Rockets?
0: Moltissimo, li ho anche visti dal vivo.
1: Young Robots. Allora, questa rubrica che si apre adesso si chiama Tirate d'orecchie ai planetari. Planetari, state collaborando poco al numero 4 della fanzine di Planet Rock.
0: Questa noi invece.
1: Una tirata d'orecchie, planetari siamo tutti, cioè
0: certo.
1: Una tirata d'orecchie in generale. Questa tirata d'orecchie viene da Alessandro da Porto Torres in Full Effect, attivissimo planetario, e da Rosy che in questo caso si è presa la briga di curare la

0: fanzine numero 4 di Planet Rock. Allora, c'è un tempo di chiusura per mandare questa fanzine in stampa in tempi brevi, è il 29 di febbraio. Chiunque abbia intenzione, chiunque non abbia intenzione, se la faccia venire di collaborare a questa fanzine, a questo numero 4. C'è un sacco di gente che ha sempre voglia di scrivere, mancano gli spazi. Ecco lo spazio, la fanzine di Planet Rock. Scriva subito adesso, now, perché così arriva in tempo entro il 22 febbraio, a Rosi Arlia, Piazza di Tarsia 8, Belmonte Calabro, Cosenza. Lo rivedo. Rosi Arlia, Piazza di Tarsia 8, Belmonte Calabro, Cosenza, e mandi i suoi articoli.
1: Tema libero, naturalmente, attorno musica, radio, insomma.
0: Planet Rock,
1: qualcuno che vi piace, che vi ispira, insomma.
0: Qualcuno che scriva sulla serata di Ramones, così almeno ne so di più, certo, perché sono solo il punto di vista qui del mio amico Fabio. Dunque, c'è una telefonata di un nostro amico da Varese che vorrebbe andare con qualcuno a vedere gli Scancananzi a Milano. Ha lasciato un numero di telefono.
1: Attenzione, però.
0: Aspetta, che è 0296380058, però non lascia il nome, però attenzione, avete il biglietto per andare a vedere gli Scancananzi a Milano?
1: Ok, perché se non lo avete, non li vedrete perché sono sold out. A quanto pare a Milano sono sold out Scancananzi come Cast e anche Cardigans. I concerti di Cardigans, Cast e Scancananzi al Tunnel sono sold out, non ci sono più biglietti, per cui se li avete in prevendita, buono, se no purtroppo niente.
0: Planet Rock potrebbe fare qualcosa per voi, nel senso che cercheremo di inseguire qualcuno di questi gruppi per farvelo poi sentire prossimamente. Ciube da Trieste, dove sta Spider-Man dei Ramones? Ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma ne riparliamo un'altra volta perché l'abbiamo scoperto in un altro dischetto.
1: Esatto, infatti stava nella versione americana, mi sembra, del CD ultimo di Ramones, Adios Amigos, e sta anche in una compilation che è appena uscita e non si trova ancora qua in Italia. Noi l'abbiamo cercato, non l'abbiamo trovata, che si chiama The Saturday Morning Television, ed è una raccolta di cover di sigle di vecchi cartoni animati rifatte da gruppi rock a noi cari.
0: Ce la procureremo quanto prima, la faremo sentire, perché è veramente succulente l'argomento cartoni animati. Vinicio da Venezia, che ne pensate del nuovo album degli Assalti Frontali? Perché non l'avete ancora messo?
1: Perché non ce l'abbiamo, perché è finito in edicola, è finito
0: finiti.
1: Perché è in edicola la distribuzione, come è noto. Il nuovo album di Santi Pontari, purtroppo è già finito nelle edicole nostre.
0: Il nostro amico Liseno, anche lui planetario Doc, che ci manda una recensione di suo figlio di 3 anni del nuovo album di Nick Cave.
1: Il nuovo Alberto Campo è nato ufficiale, sì, sì. Da 4 anni sta,
0: ha detto,
1: crescendo,
0: che il primo pezzo è bellissimo, gli ha detto al papà, e poi ha detto: ma questo secondo pezzo si sentono degli urli di persone che secondo me sono state uccise.
1: E infatti Murder Ballads si chiama il nuovo album di Nick Cave.
0: Interattivo Planet Rock, puntualmente Liseno ci manda la discografia esatta e completa dei Palas,
1: delle tre fasi dei Palas, che sono partiti come Palas Brothers incidendo 2 album, il primo dei quali era There's No One, eccetera eccetera, il secondo era Palas Brothers, e poi come Palas Song hanno fatto un album, mini album, che si chiamava Open, mi sembra, e come Palas Music invece il notissimo, già trasmesso anche da noi, Viva Las Blues.
0: Gigi da Firenze ci sottolinea che la serata del 23, che probabilmente la celebre crew sarà i Tenax, probabilmente stiamo definendo tutte quante le cose, ci dovrebbe essere anche Ben Harper a Firenze. Lo dice: perché non si fa una bella serata che prima si va dai Ben Harper e poi si va ai Tenax? Potrebbe essere una bellissima idea. Ben Harper, adesso vediamo se troviamo le date. Io mi ricordo che il 19 sta a Roma.
1: Qua,
0: torna Ben Harper a grande richiesta.
1: Torna ed è il 19 febbraio a Roma al Palladium, il 20 a Perugia al Teatro Morlacchi, il 21 a Cesena al Vidia, il mio vecchio storico Vidia, e il 22 a Milano ai Magazzini Generali.
0: Il 23 a Firenze?
1: Non c'è, però.
0: C'è.
1: Forse c'è. Non c'è qua, però sappiamo.
0: Forse
1: che
0: c'è. No, non sono sicuro che c'è, me l'ha detto lui. Adesso vediamo, ci informiamo. Se c'è, si va, si vede, si vede, si vede, si viene, si vede, si va, si viene, si vede. Pasquale ci chiede: verranno gli Oasis in Italia? Non lo sappiamo ancora, non c'è stata data nessuna comunicazione ufficiale. Riguardo agli Oasis c'è un curioso evento storico, che nella classifica indie di Melody Maker, giornale inglese per niente patinato, ci sono ben 9 singoli degli Oasis.
1: Fantastico.
0: La ragione potrebbe essere il fatto che quelli vecchi adesso vengono venduti sotto box, però credo che sia un evento storico niente male, insomma. Chiedi chi erano gli Slade, ci dice giustamente, perché c'è
1: una cover degli Slade sulla B-side del prossimo singolo degli Oasis, che doveva uscire già un mese fa, ma poi è stato ritardato appunto per lasciare spazio di vendita a questi vecchi singoli che sono ancora in classifica.
0: 320-1715, queste erano alcune delle telefonate arrivate negli ultimi giorni, e questo è il prossimo disco.
1: Arrivano da Glasgow, si chiamano Delgados, e questo è Primary Alternative.

0: Il secondo singolo per i quotatissimi del Gados di Glasgow, che insieme a Vise, Urusei e Azzura stanno costituendo questa nuova scena scozzese di cui molti parlano sulle riviste inglesi. Questo era il loro singolo chiamato Primary Alternative.
1: Dopo il singolo di successo qui a Planet Rock e non solo, Single Girl, abbiamo l'intero album dei Lush, si chiama Love Life e questa è Runaway.

0: Si chiama Love Life, amore per la vita, il nuovo attesissimo album dei Lush, delle Lush. È sempre questo problema, sono due ragazzi e due ragazze, chi vincerà come genere da dare l'intero gruppo. Questo era The Runaway, e tra l'altro la peculiarità di questo album, pur venendo da una band inglese, è registrato negli storici studi di Fort Apache di Cambridge in Massachusetts, dove buona parte della scena di Boston ha fatto i suoi dischi maggiori degli ultimi anni, fra gli altri, non so, tra Way Muses, eccetera.
1: Abbiamo ascoltato la recensione di un treenne, il più giovane giornalista italiano, sull'album di Nick Cave. A questo punto ci ascoltiamo un pezzo delle Murder Ballads di Nick Cave. C'è sempre PJ Harvey, graditissima ospite, e questa è Henry Lee. Ci sentiamo dopo la pausa estiva per le Bruce News.

0: Bentornati a Planet Rock e va ora in onda Bruce News,
1: edizione speciale, l'argomento del giorno, non si parla d'altro, leggiamo i giornali. Oh, la notizia è la seguente, già si vociferava nei giorni scorsi, abbiamo aspettato l'ufficialità e abbiamo aspettato che il clamore arrivasse a questi livelli che sono occupassero di TG1, TG2, TG3, settimanali,
0: speciale,
1: quotidiani, telegiornale, e così ci abbiamo deciso finalmente, dopo che tutti quanti si erano sfogati, di dire la nostra, o meglio, la notizia è questa, Bruce Springsteen parteciperà alla 46esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà a Sanremo, nella settimana dal 20, che ne so, insomma, nella settimana che va dal 19 in poi, martedì 20 di febbraio, ci sarà a un certo punto della serata Bruce Springsteen che canterà dal vivo la sua canzone The Ghost of Tom Jones. A questo punto infuria la polemica. È giusto? Non è giusto? È bello? Non è bello? È bene? Non è bene?
0: Non si parla d'altro in giro veramente. Anche oggi una nota rivista musicale che si chiama Musica, che è il supplemento di Repubblica, c'era la riunione di musica come ogni venerdì e tutti quanti che dicevano la loro, avevamo due ore e mezza.
1: Ma qual era la loro, in sintesi?
0: Dunque la loro era, c'erano come sempre divergenze di opinioni. Diciamo che gli storici critici musicali di Repubblica, cioè Sante, Castaldo,
1: fare nomi, non fare nomi,
0: vabbè, dai,
1: poi si rivolge contro di te,
0: ma no, dicevano che tutto sommato è molto meglio che a Sanremo ci vada sia pure come ospite un personaggio come Bruce Springsteen, visto che comunque permetterà a una platea molto ampia, ancora più ampia di quella che abitualmente già lo apprezza, di apprezzarlo, di conoscere i suoi dischi. Si faceva un dato che mi sembra interessante riportare sul potere che ha Sanremo per gli ospiti di rilanciarli, il caso Lorena McKennitt, che fu ospite, non ricordo se dello scorso anno, due anni fa, e passò nel giro di una settimana, insomma, dopo il suo unico passaggio sanremese, da una vendita di circa, insomma, 10.000 copie a una vendita di 50.000 copie.
1: Qualcun altro potrebbe dire, ma ce n'è bisogno per Springsteen di questo ulteriore clamore, visto quello che sta per succedere in Italia, poi ne parleremo dopo delle date italiane del mese di aprile, visto quello che è Bruce Springsteen, qualcuno dice non c'è bisogno di questo clamore, questo è un discorso commerciale preparato dalle case discografiche per far vendere ancora più dischi, peraltro delle vendite niente male di The Ghost of Tom Jones fino adesso. Qualcun altro dice anche, giustamente, secondo me in parte, che Sanremo è fuori contesto, cioè il contesto, Bruce Springsteen che fa nascere queste canzoni in silenzio, in raccoglimento e non vuole neanche anche gli applausi ai suoi concerti, cosa c'entra Springsteen a Sanremo? Dall'altra c'è da dire che Springsteen stesso ha deciso di andare al Festival di Sanremo dopo che gli è stato comunicato e chiesto. Springsteen è uno che le sue decisioni le prende in collaborazione con il suo management, è uno che sta molto sopra le sue cose, non è un bambolotto che si fa guidare da altri senza sapere quello che fa. Qualcuno ipotizza che forse Bruce Springsteen non sa bene che cos'è il Festival di Sanremo, glielo andremo a spiegare. Glielo spiegheranno, sicuramente verrà fuori cos'è il Festival di Sanremo.
0: Scende infatti in campo a questo proposito Ermanno La Bianca, che oltre ad essere uno dei massimi esperti di Springsteen in Italia, è stato anche gentile ospite di Planet Rock quando è uscito The Ghost of Tom Jones qualche mese fa, giusto?
1: Certo.
0: Ecco, dichiara Ermanno al numero di oggi del Corriere della Sera, un articolo firmato a Mario Luzzato Fegiz, dice testuali parole Ermanno La Bianca: Bruce a Sanremo è un colpo duro, molto duro.
1: It's hard.
0: Poi continua, non è un pregiudizio legato al festival, chiarisce Ermanno, Sanremo è una rassegna importantissima, ma non era sede adatta a presentare l'ultimo disco del boss. Le luci del festival, il rumore che si fa intorno a quella rassegna, stridono terribilmente con il silenzio, la profondità dei temi affrontati da The Ghost of Tom Jones, come dicevi tu, insomma. Pensarlo sul palco tra luci e lustrini mi spaventa.
1: Allora, queste sono più o meno le posizioni, diteci la vostra al 320-1715 se ne avete voglia. C'è da dire che storicamente Sanremo ha già visto ospiti cosiddetti altri, o
0: gli Smiths, soprattutto gli Smiths '85,
1: ma anche Peter Gabriel, poi a parte tutte le rassegne con Sanremo International, dove io personalmente ho incontrato Van Morrison, gli Alarm, Adamant addirittura nel suo grande ritorno.
0: Ma forse
1: addirittura
0: i più clamorosi, almeno dal mio punto di vista, furono i Kraftwerk, che cantarono The Robots l'anno in cui vinse Anna Oxa con vestita da uomo con la valigia in mano.
1: Scandalizzarsi? No, mente aperta e pedalare. Abbiamo ospite telefonico il nostro amico Franzo Roccaforte, detto Pranello, già venuto a Planet Rock in diversi anni, è andato a difendere Springsteen nella trasmissione che ci precede Master. Pranello?
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Buonasera, dici la tua.
2: Sentite, mi devo fermare, non so se il mio telefono è disturbato, mi fermo?
1: No, non ti disturbare.
2: Mi fermo,
1: No.
2: Posso muovermi nella
1: Muoviti.
0: Muoviti pure.
2: Buono, perché un po' di nervosismo è nato, poi insomma è rientrato. Cioè, io sono d'accordo per Springsteen a Sanremo, molto in sintesi. sono d'accordo molto con Castaldo e Assante, si sono fatti i nomi, li rifacciamo, intanto a me mica lavora la musica.
1: Che te frega.
2: Infatti, un bel minuto. No, cioè sono d'accordo per Springsteen per un semplice motivo. Allora, non serve a Springsteen vendere più dischi. Springsteen però fa una tournée che va in pochissimi posti, in pochissimi teatri, due in Italia, di pochissimi posti, è bene che la canzone The Ghost of Tom Jones dal vivo a Sanremo la sentano tutte le nonne, e sarei molto contento se la sentisse anche la mia se fosse ancora in vita, per cui va bene che vada a Sanremo. Dice la Bianca che effettivamente c'è rumore, ci sono luci, c'è sfarzo, però la cifra di Sanremo la dà chi sta sul palco. Sanremo è brutto perché ci vanno canzoni brutte ed artisti brutti. Diventa bello quando canta Ray Charles e fa accapponare la pelle a tutti, o Van Morrison o Bruce Springsteen, per cui ben venga Bruce Springsteen a Sanremo, e magari ogni Sanremo ci facesse vedere gente di questo calibro. Poi un'altra cosa, noi parliamo male di Sanremo il più delle volte, però io non penso che, cioè io penso che premi come quello di MTV o la kermesse dei Grammy sia la stessa cosa, sono corse per cavalli, per far vendere i dischi, perché ricordiamocelo, i dischi nascono commerciali, è un prodotto come i detersivi, anche se c'è dentro qualche cosa di cultura in più, ma c'è una sezione marche di dietro che fa di tutto per farli vendere.
1: Qui vedo il roccaforte pubblicitario, che mi sembra giusto questo suo intervento, è molto puntuale, e direi che noi possiamo darci appuntamento il 20, martedì, a casa tua, per vedere la televisione del Festival di Sanremo.
2: Siete tutti invitati, spero che molti si sintonizzino in quel momento, l'ultima cosa che volevo aggiungere, smettiamo di pensare agli artisti come cose nostre, di un giro privato e aristocratico. Springsteen nasce proletario, mandiamole una platea veramente proletaria, che è quella di Sanremo, senza aggiungere niente di politico nella parola proletaria. Deve arrivare a tutta la gente, non a chi si potrà permettere di guadagnarsi il biglietto per entrare a Santa Cecilia o dove suonerà a Roma e a Milano.
1: Parleremo fra a minuti dei tour in Italia, di quello che più o meno sappiamo fino a questo momento. Grazie Pran.
2: Grazie a voi.
1: Oh, mi raccomando, puntuale. Ciao.
2: Ci vediamo domani.
1: Stasera.

0: Le cose Tom Joad dall'ultimo omonimo album di Bruce Springsteen, che a questo punto sarà a Sanremo una cosa ufficiale ratificata anche dalla stampa italiana oggi questa mattina.
1: Quindi abbiamo già ascoltato una canzone che sentiremo a Sanremo.
0: Che questa bello.
1: Cosa, che fortuna che ci abbiamo. No, perché parliamo di Sanremo anche per un altro motivo. Mi è giunto stamattina il polinomio della settimana di Sanremo per quanto riguarda Planet Rock, ed è un foglio completamente bianco.
0: Noi non ci saremo,
1: Planet Rock non ci sarà la settimana del Festival di Sanremo, quindi abbiamo deciso che almeno un rappresentante di Planet Rock doveva andarci, e la conta è caduta su Bruce.
0: Benissimo, Bruce, il quale ci dice appunto, sempre lo stato Fegit sul Corriere della Sera di oggi, arriverà a Sanremo nel pomeriggio del 20, farà una prova sul palco dell'Ariston, si esibirà dal vivo con la sola chitarra e ripartirà la sera stessa per Nizza. Attenzione, dovrà attendere un aereo per Parigi.
1: È un attimo, perché poi devo andare a suonare a Parigi. A proposito di tour, allora,
0: la sera stessa no.
1: No, no, dopo. Ci sono molti day off in questo tour che inizierà la settimana prossima in Germania, proseguirà con un po' di Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, eccetera, eccetera, e ad aprile questo tour arriverà in Italia. Non sono state comunicate ancora le date precisamente, tutto quanto dovrebbe, perché proprio di questi momenti, di questi tempi, si stanno sistemando date, cancellandone alcune, sistemandone altre, essere intorno al 14-20 aprile, si vocifera, la voce che corre più insistente, anche perché ci è più vicina, quella del 17 a Roma, appunto a Santa Cecilia, come stavamo appunto dicendo. I concerti saranno appunto nei teatri acustici, già lo sapevate. La prevendita ancora non è iniziata, nonostante ci siano voci allarmistiche che dicono che la prevendita così ha già biglietti sistemati, eccetera, eccetera, non è iniziata, però state all'occhio, amici, nel senso, noi cercheremo di essere tempestivi e darvi informazione appena ce l'avremo, però appena sentite, avete sentore, chiamate le vostre prevendite abituali, perché molta sarà anche prevendita telefonica. Si verificheranno quelle cose che noi leggiamo sempre nei giornali in America: esauriti i biglietti dei concerti dei Pearl Jam in 20 minuti. Potrebbe succedere anche qua per quanto riguarda il concerto di Springsteen, quindi all'occhio quando c'è l'informazione che partono le prevendite, che potrebbero partire dalla prossima settimana in poi. Quindi all'occhio, wake up, stand up for your rights.
0: Un ultimo pettegolezzo su Sanremo: potrebbe non esservi ancora arrivato, visto che di stamattina alle 11:30 e i giornali non sono ancora usciti, forse qualche GR, qualche DJ l'ha già riportato, ma non credo. No, Ornella Vanoni non va a Sanremo.
1: No!
0: Perché è venuta fuori questa storia, pare che il suo pezzo non fosse inedito, per cui lei, per evitare pateracchi dopo, ha detto non ci vado, basta. E a questo punto c'è qualcun altro che non doveva andarci, che ci va.
1: Bruce Springsteen.
0: No, potrebbe essere Giardina trovato qualcun altro, insomma qualcuno degli altri.
1: Grazie Fabio, ora siamo più felici.

0: il nuovo album dei Dub War, anche loro ospite al prossimo Sanremo, naturalmente con noi tutti quanti. Si chiama Words of Dub Warning e contiene dei pezzi vecchi, dei loro vecchi singoli, più il loro primo vecchio mini LP, con alcuni pezzi nuovi inediti. Questo è un pezzo molto bello chiamato Dub Over Now.
1: È il ritmo a Planet Rock, la fonte del ritmo dalla grande mama Africa. Questo gruppo si chiama Positive Black Soul e questa è Defloyam, ovvero Do What You Got To Do.

Epoch Hum, You Do What You Do, Positive Black Soul, perché il ritmo, il reggae, tutto quanto c'è attorno a questo nasce da Mama Africa, poi si è spostato ed è arrivato per le strade di New York, LL Cool J.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: 100.000? 200.000?
1: Sì, 15-20.000, grazie tanto, 100.000.
0: Insomma, scusate, gente come voi, signori, così incosciente, così negata agli affari, così assurda, io non l'avevo ancora incontrata. Vi si dice chiaro e tondo che la proprietà va all'asta e voi niente, come parlare al muro?
1: Cosa dobbiamo fare? Cosa? Ci consigli lei?
0: Come ogni giorno ve lo dico. Il giardino dei ciliegi, tutta la proprietà, bisogna darla in affitto ai villeggianti e questo farlo subito, senza perdere un minuto. All'asta ci siamo, ve ne rendete conto? Ma decidetevi una buona volta. Facciamole queste villette, così vi danno tutti i soldi che volete e siete salvi.
1: Non so, villette, villeggianti, ma... mi sembra così volgare.
2: Sono perfettamente d'accordo con te, mia cara.
0: Io non mi metto a piangere, non mi metto a urlare, non mi viene un colpo. Non ce la faccio più. Basta, non basta.
1: No, no,

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo.
1: Con un frammento tratto dal Giardino dei Ciliegi, l'ultima opera scritta da Čehov, messa in scena in maniera memorabile al Piccolo di Milano nel 74 da Giorgio Strehler, iniziamo la puntata odierna dello speciale che Teatri alla Radio sta dedicando a uno dei più grandi registi italiani nel centenario della nascita e al teatro da lui fondato nel 47 con Paolo Grassi e Nina Vinchi, il Piccolo di Milano appunto. Il cast del Giardino dei Ciliegi era meraviglioso e comprendeva, oltre ad attori importanti del Novecento come Renzo Ricci, molti degli attori che faranno la storia del Piccolo. Gianni Santuccio e poi in un'edizione successiva Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Franco Graziosi, Enzo Tarascio, Gianfranco Mauri, una giovanissima Monica Guerritore e Valentina Cortese, che interpretava Liuba, l'aristocratica russa di ritorno da Parigi dopo 5 anni nella sua proprietà, che comprende un magnifico giardino di ciliegi, ma che sarà messa all'asta per pagare i debiti accumulati. E in questa puntata ascolteremo le voci, dopo quelle di Ferruccio Soleri e Andrea Jonasson,
0: proposte in una puntata precedente,
1: di alcuni degli attori che hanno lavorato a lungo al Piccolo, legando indissolubilmente la loro carriera a questa istituzione. Iniziamo proprio con Valentina Cortese. La Cortese è stata una delle attrici storiche del Piccolo di Milano. Ha interpretato molti spettacoli diretti dal regista triestino, infatti, tra i quali ricordiamo Arlecchino Servitore di Due Padroni di Goldoni, Il Gioco dei Potenti di Shakespeare e Il Nost Milan di Bertolazzi e Santa Giovanna dei Macelli di Brecht. Ascoltiamo come Valentina Cortese parla di Strehler e del personaggio da lei interpretato nel Giardino dei Ciliegi, in un'intervista rilasciata per il programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 nel 1974.
2: L'incontro più importante che ho avuto nella mia vita di attrice, di certo, è l'incontro più importante con Giorgio, naturalmente, Giorgio Strehler. Giorgio è un grande poeta, Giorgio è il mio maestro, mi ha dato tanto e io lo amo tanto. Strehler, il poeta, il regista, comunica attraverso noi attori il suo mondo straordinario. Deve riuscire, come posso dire, come uno scoppio a tirar fuori questa sua bellezza interiore eccezionale che ha dentro, questa sua poesia vissuta intimamente in stretto collegamento con persone umane e soprattutto con universi sconosciuti agli altri, a parecchi di noi.
3: La Liuba del Giardino dei Ciliegi.
2: Liuba, la libertà di essere come si è, con tutti i propri difetti, le proprie debolezze, e prezzo pagato per esserlo, solitudine, rovina totale, sottoscritta. Tu mi chiedevi se io mi sento simile a Liuba, se c'è, certo, Liuba mi assomiglia in me, ha tanti miei difetti, butto via il denaro, è incosciente, apparentemente superficiale, ho detto apparentemente, leggera, infinitamente femminile e che non riesce e non vuole staccarsi dalla sua infanzia, proprio come me. È continuamente in bilico tra la disperazione e l'allegria, tra la frivolezza e le lacrime. Si dà con molta generosità a tutto e a tutti, inconsapevole e a volte anche consapevole dei disastri a cui va incontro, ma tiene gli occhi chiusi, la testa nella sabbia, gli struzzi, capisce? Non vuole accettare, non vuole credere e si illude sempre che succeda qualcosa, un miracolo che la salvi all'ultimo momento. Ma non è così, è troppo fragile per lottare fino in fondo e sbaglia, come tutti gli esseri umani, sbaglia sempre.
4: Che tra poco qualcosa si riesca pure a decidere.
5: No, una sola cosa da decidere.
4: Bravo, stia qui con noi, caro. Vede, quando c'è lei, nonostante tutto, ci si sente un po' più allegri. Io sono sempre così piena di paura. Mi aspetto sempre qualcosa, come se da un momento all'altro mi dovesse crollare addosso la casa.
6: Due sponde, palla al centro. E tata carapola.
4: E abbiamo troppo peccato.
5: Ma che peccati vuole avere, lei?
6: Di me dicono che tutta la mia sostanza me la sono mangiata in caramelle.
4: I miei peccati. Io ho sempre gettato via i soldi come una pazza. Ho sposato un uomo che non faceva che debiti. Mio marito è morto di champagne. Dio, faceva paura, tanto beveva. Poi, beh sì, per mia disgrazia, mi sono innamorata di un altro, me ne sono andata con lui. E qui, subito, un colpo in testa, il primo castigo. Là, sotto, nel fiume, il mio bambino annega. Allora via, via, via, via, via, via, via, all'estero per sempre, per non tornare mai più, per non rivedere mai più quel fiume. Ho chiuso gli occhi, sono fuggita, a testa bassa, fuori di me, fuori di me. E lui dietro, dietro, sempre, sempre, senza lasciarmi mai, senza darmi mai un attimo di respiro per me. Avevo comperato una villa vicino a Mentone perché laggiù lui si era malato e per 3 anni non ho avuto un momento di pace, giorno e notte, giorno e notte. Ne sono uscita a pezzi con l'anima asciugata. E l'anno scorso, quando per pagare i debiti ho dovuto vendere la villa e tornare a Parigi, lui si è portato via ogni cosa e sono andato con un'altra. Ho tentato di avvelenarmi. Che stupida, che vergogna.

Nella mia bambina. Non punirmi più di così. Abbi pietà di me. L'ho ricevuto oggi da Parigi. Mi chiede perdono, mi supplica di ritornare. Oh, God.

0: Ma perché Leonida non torna ancora? Mi basterebbe sapere, l'hanno venduta questa casa, non l'hanno venduta. Questa disgrazia mi pare così assurda che non riesco più a pensare, è coperta la testa. Io potrei anche mettermi a urlare, potrei fare qualsiasi sciocchezza. Oh, Peter, ti prego. Aiutami tu, dimmi qualche cosa.
1: Sì.
0: Parla.
1: Sì, ma che oggi il giardino lo si venda o no, cambia qualcosa. Per voi tutto questo è superato, tornare indietro è impossibile. L'erba ha cancellato la strada.
0: Oh no. Oh no.
1: Si calmi, signore, si calmi. Non bisogna farsi sempre illusioni, bisogna almeno una volta nella vita guardare in faccia la verità.
0: La verità? E qual è la verità? Tu sei sempre quello che è vero, quello che non lo è, ma io no, io non riesco più a vedere niente, come se avessi perduto la vista. Tu non hai dubbi, eh? Tu risolvi di colpo tutti i problemi, le questioni più importanti, caro. Questo dipende dal fatto che sei ancora molto giovane e che non hai ancora avuto il tempo di vivere a fondo sul serio nemmeno uno dei tuoi problemi. Prova a pensarci. Tu hai coraggio, guardi avanti. Ma anche questo, non credi forse che dipenda dal fatto che la vita non ti si è ancora mostrata per quella che è? Sì. Tu sei il più intelligente, il più onesto, il più coraggioso di tutti noi, ma via! Sì, un po' umano. Sì, sono un pochino più generoso, ecco, non sono. Risparmiami solo un po', io sono nata qui, capisci? Qui hanno vissuto mio padre, mia madre, mio nonno, io l'amo questa casa, io senza il mio giardino dei ciliegi non posso pensarla la mia vita. Ma se proprio è necessario venderlo, allora assieme a lui vendete anche me. Io mi sono appena attaccato qui, capisci? Tu devi avere compassione di me, tu che sei buono, tu che sei bravo, che sei buono.
1: Signora, lei sa benissimo che io la compiango con tutto il cuore.
0: No, non è così. Non è così. Che bisogna dirlo. Non è così. Uffa! Oggi ho il cuore così pesante che non puoi nemmeno immaginarlo, c'è tanta confusione qui oggi.

0: musicale.
1: E dopo Valentina Cortese, che abbiamo ascoltato in due frammenti della splendida messa in scena strelleriana del Giardino dei Ciliegi di Chekhov, passiamo a un altro attore importante del piccolo, Renato De Carmine. Ascoltiamolo mentre rievoca i suoi esordi artistici e l'incontro con Giorgio Strehler durante un programma curato da Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 settembre del 91.
2: Che cosa ci vuole oltre una bella voce per fare l'attore, per essere un bravo attore?
3: Non è vero che non basta la voce per fare l'attore. Silvio D'Amico, direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica, quando io nel 46, lontano 46, eh? Mamma mia, sì! E nel 46 noi eravamo nel gruppo, il gruppo subito dopo la guerra, Boazzelli, Panelli, Sbragia, Manfredi, eravamo tutti insieme, la Falche, un anno prima della Bicevalori. E la prima cosa che ci diceva D'Amico è che bisogna avere prima di tutto la salute. L'attore non deve ammalarsi mai, perché è un compito, certo, importante, quello di trattenere il pubblico, di non far saltare mai uno spettacolo. Poi farsi capire fino all'ultima sedia della platea. Quindi la voce è una cosa importante, il timbro della voce. Quindi per lui era più importante e potente. Poi se uno è anche bravo, tanto meglio.
2: Ah, ecco, Renato De Carmine, come sentite, ha fatto l'Accademia
3: d'Arte Drammatica, poi ha fatto il Centro Sperimentale di Cinematografia, poi ho frequentato i corsi di radiofonia una volta tenuti da Morandi, da Guglielmo Morandi.
2: Ma siete tutti figli di Costa. Ma che cosa aveva Costa? Cioè, perché
3: Ma aveva una metodologia straordinaria. Con me poi c'è stato un incontro particolare, straordinario, dalla scuola di Costa a quella di Strehler. Insomma, c'è stato assolutamente un che poi Strehler e Costa sono tutte e due allievi di Copò, tra le altre cose, capisci? Quindi tutti e due alla stessa radice hanno. Poi Orazio è andato avanti nel discorso di Copò, però fermandosi all'etica del professionale e alla sostanza artistica di quello che è il teatro in Copò, mentre Strehler è andato avanti per il suo incontro con Brecht. Quindi c'è stato anche in Strehler un'evoluzione, quindi un separamento del metodo di Copò, che poi si riallaccia a Stanislavski, perché Copò naturalmente è un'evoluzione del metodo stanislavskiano. E quindi io ho assorbito un po' tutte queste scuole diverse, no? Poi naturalmente a Costello siamo andati al di là, abbiamo costruito. Io poi già lì attraverso l'insegnamento di Costa avevo fatto una scelta critica del personaggio. Non lo rappresentavo passionalmente, quindi non con una assoluta immedesimazione, no? Ma lo riferivo.
2: Sì, e quindi a Strehler,
3: infatti poi mi sono trovato con la possibilità di sentirmi, insomma, confortato nella scelta da uno come Strehler.
2: E adesso dall'Anima buona di Sezuan, edizione 1981, con la regia di Giorgio Strehler, sentiamo Renato De Carmine nel Sogno degli dei, cioè sogna l'acquaiolo di incontrare tre divinità, interpretate dagli attori Franco Mezzera, Carlo Montini e Delio Veller.
4: L'ho vista, onnipotenti! Ha comprato un piccolo negozio, ma è rimasta sempre la stessa!
5: Siamo molto contenti!
4: Grazie! Contenti! Si è innamorata! Mi ha fatto vedere l'uomo che ama!
5: Brava, ci fa piacere! Speriamo che tutto ciò valga a rafforzare la sua aspirazione al bene!
4: Certo! Compie sempre tutte le buone azioni che può!
5: Ah sì? E che specie di buone azioni? Raccontaci subito tutto, caro Bang!
4: Ha sempre una parola gentile con tutti!
5: Ah sì? E poi?
4: È raro che qualcuno esca dalla sua tabaccheria senza qualche cosa da fumare, anche se non hai soldi per comprarselo.
5: Oh, beh, non c'è male. E poi?
4: Ah, ha ospitato in casa sua una famiglia di ben 8 persone.
5: Hai sentito? 8 persone.
6: 8 persone.
5: E c'è qualche cosa d'altro?
4: Sì. Mi ha comprato, malgrado piovesse, un bicchiere d'acqua.
5: Vabbè, naturalmente queste sono buone azioni minori.
4: Ma costano tutte soldi e un piccolo negozio come il suo non rende molto.
5: Certo, certo, ma non è stato detto.

0: Compiacente, ogni mattina distribuisce il riso ai poveri e questo le porta via più della metà di quello che guadagna.
1: Va bene, va bene. Chi dice niente? Come inizio non c'è male.
0: Ma tenete conto che i tempi sono duri. Una volta ha dovuto persino chiamare un suo cugino perché l'aiutasse a salvare il negozio. Ah, bello, che stava per fallire. Grazie. Grazie. Ma tutti dicono che è una gran brava ragazza. Sapete come la chiamano? L'angelo della periferia. E questo malgrado quello che dice il falegname Lintò.
1: Ma cos'è questa storia? Il falegname Lintò parla forse male di lei.
0: No, dice soltanto che gli scaffali che sono nel negozio non gliel'ha ancora pagati nessuno.
2: Come? Non è stato pagato un falegname?
0: No!
2: Allà il tollero che un povero falegname...
0: Ma non aveva soldi!
2: A cosa importa? I debiti si pagano! Anche la semplice apparenza dell'ingiustizia va evitata. Attenersi innanzitutto alla lettera del comandamento, poi allo spirito.
0: Ma non è stata lei! È stato suo cugino!
2: E allora che questo cugino mai più oltrepassi la soglia della sua casa!
0: Capisco, onnipotenti, ma in difesa di Shentè permettetemi di farvi osservare che il cugino ha la fama di essere un commerciante stimabilissimo. È visto di buon occhio persino dalla polizia.
2: La polizia!
1: Lungi da noi l'idea di condannare questo signor cugino così senza averlo prima ascoltato. Ma poi gli affari. Sono così necessari gli affari?
2: Ma no!
1: Che cosa c'entrano gli affari con una condotta di vita giusta e virtuosa?
2: Comunque sia, cose simili non devono accadere mai più!
1: Robe da poco!
0: Perché
1: da poco?
2: Ma pensare che era la migliore!
1: Ma niente che faccia notizia!
2: Perché sì, niente che faccia notizia? Faccio col cuore!
1: Col cuore, ma di seconda classe!
0: Ma no, ma perché di seconda classe no?
3: Scusali, sai, per il loro tono così brusco. Ma siamo tutti stanchi morti e non abbiamo dormito. E poi è sempre più difficile trovare alloggio. I ricchi ci raccomandano presso i poveri la casa non ce l'hanno e allora abbi fede.
4: Ed ora ascoltiamo Renato De Carmine al microfono di Fabio Bo per il programma Il Paginone dietro il sipario, in onda su Radio 1 il 7 aprile dell'86, che parla della grande magia di Edoardo messa in scena da Strehler.
5: Nella grande magia forse è possibile rintracciare un po' provocatoriamente una linea che potrebbe essere questa, cioè Pirandello, Edoardo, Fellini, Strehler, una sorta di complicità generazionale nell'atteggiamento.
6: Beh, generazionale non troppo perché Pirandello è un po' antecedente, però comunque questo tipo di paragone, questa complicità fra Fellini, Strehler e Edoardo può essere anche intravista in questa messa in scena della grande magia. D'altra parte i temi del ricordo, i temi esistenziali di alcuni personaggi che sono personaggi di provincia sono proprio tranquillamente scaturiscono tranquillamente dalla fantasia, da una certa ricerca comune di questi tre grandi personaggi del teatro e dello spettacolo italiano. E in effetti c'è un po' una marcord in tutto questo. Strehler ha voluto riproporre un tema attraverso la rivivificazione del teatro di rivista, del teatro d'avanspettacolo, anzi più che di rivista, e mettendo in risalto una vicenda attraverso la esemplificazione di alcuni caratteri comici e brillanti che sono proprio di un'epoca del 49 praticamente, insomma di un'epoca di un teatro spericolato che metteva in evidenza i difetti, in ridicolo le piccole manie di una piccola borghesia italiana che non è soltanto quella napoletana ma è generale della provincia italiana.
5: Ma lei non pensa che ci sia anche un atteggiamento appunto di realtà violenta, aggressiva, e mi riferisco sempre a questo parallelo, se vuole, un po' così montato tra Fellini e Strehler, c'è questa realtà aggressiva e questo rifugio nel sogno.
6: Ma in effetti sì, c'è un rifiuto della realtà così crudele e brutale, così come è, nel desiderare invece una realtà molto diversa, la realtà che ognuno di noi si costruisce e si immagina e si difende da una realtà che invece è quotidiana, piccola, meschina, e si rifugia praticamente in una realtà fantastica. E in questo senso va vista anche la magia, questo voler pensare e alla possibilità del trascendente in questo quotidiano così, così poco accattivante.
5: L'operazione culturale di abbinamento Strehler De Filippo è di portata probabilmente storica. Cosa pensa di questa scelta?
6: Ma penso che sia una cosa molto importante l'operazione che ha fatto Strehler su Edoardo. Praticamente ha allontanato e quindi ha difeso Edoardo scrittore dalla preminenza di Edoardo attore. Quando si pensa a un teatro di Edoardo, lo si pensa sempre succube della personalità dell'attore Edoardo. E qui Strehler ha fatto un'operazione che ha completamente allontanato attore Edoardo da Edoardo scrittore, ha tutto vantaggio direi della vitalità e della immortalità di Edoardo scrittore, che non dobbiamo dimenticarlo, un grandissimo scrittore. Ora, se noi pensiamo che il lavoro di Edoardo si possono rappresentare soltanto attraverso un'imitazione oppure a una suggestione mimica e scenica di Edoardo attore, noi abbiamo sbagliato tutto, cioè faremo un cattivo servizio a Edoardo scrittore, che invece vale molto moltissimo.
4: Dopo La grande magia di Edoardo, un altro spettacolo diretto da Strehler con Renato De Carmine tra gli attori principali, L'isola degli schiavi di Pierre de Marivaux, di cui vi faremo ascoltare un brano tratto dal teatro di Radio 2, curato da Edalberto Fei negli anni 90.

rappresentato per la prima volta la Comédie Italienne di Parigi il 5 marzo del 1725, a tutt'oggi l'Isola degli Schiavi non aveva avuto una versione italiana. Ci ha pensato Giorgio Strehler con un bellissimo spettacolo che ha visto protagonisti attori di tutto rispetto, cioè Leonardo De Colle, Mattia Sbragia, Laura Marinoni, Pamela Villoresi e Renato De Carmine. Ci ha pensato appunto Strehler a farci conoscere questo piccolo gioiello del Settecento.

0: Arlecchin!
1: Padrone!
0: Dove? Siamo?
2: In un'isola!
0: Che ne sarà di noi?
2: Sarà che diventeremo sempre più magri, poi sempre più affamati e poi morti. La nostra storia finirà così.
0: Sì, sì, ma noi, soltanto noi, siamo sfuggiti al naufragio. Tutti i nostri compagni annegati, ed ora io sono costretto ad invidiare la loro sorte.
2: Se proprio volete potete fare altrettanto anche voi,
0: Ma che cosa dici?
2: Forse è meglio se cerchiamo qualcosa da mangiare,
3: Sì, è meglio cerchiamo.
2: Cerchiamo. Cosa mai potrà... E che cercare non fa mai male.
0: Bravo Arlecchino, almeno questo dai qua. Bravo Arlecchino. Cerca tu che vuoi. Ma come si mettono queste?
2: Ma neanche le mutande.
0: Ma non perdere tempo, Simonito, ma non vedi in che condizioni sono?
2: Fai schifo.
0: Ecco, faccio schifo. Ma che faccio schifo? Cerca la camicia,
2: La camicia.
0: Cerca meglio, buon a nulla, cerca meglio. La camicia, bravo Arlecchino. Vai, su, cerca ancora, cerca Arlecchino.
2: Ma è... Cerca.
0: Nulla si lasci di intentato per fuggire da qui, ecco. Sì. Tutto mi dice che questa è l'isola degli schiavi. Se non mi metto in salvo, Arlecchino mio, io sono perduto.
2: Che schifo.
0: Ma che cosa fai?
2: Stiro.
0: I pantaloni, Arlecchino, bravo.
2: Sì. Così questa è l'isola degli schiavi.
0: Sì, Arlecchino mio, proprio così, sì.
2: Ma che razza di gente è?
0: Quelli sono schiavi. Ribelli contro i loro padroni che 100 anni fa si sono stabiliti in un'isola abbandonata, sì, come questa. Cosa fai, Simonito? Questo è un cannocchiale e il cannocchiale serve per vedere. Ecco, guarda laggiù, ci sono delle capanne. Ma sì, certo, sono loro. Hanno il costume di ammazzare tutti i padroni che incontrano, mio caro Arlecchino, o di ridurli in schiavitù. Siamo perduti.
2: Fa vedere. Non si vede.
0: No, non così, li vedi?
2: Che bello! Che schifo!
0: Siamo perduti!
2: No, non è bello perché è vario!
0: No, il mondo sarà anche vario, ma qui non è per nulla bello!
2: Così! Così ammazzano tutti i padroni!
0: Sì, mio caro!
2: L'ho sentito dire anch'io, È interessante, vero?
0: Sì.
2: Ma gli schiavi come me che cosa fanno? Niente?
0: Ma niente, sì, purtroppo! È così!
2: Allora io resto vivo!
0: Vivo! Tu resti vivo, tu! Ma io! No, dico io! Io corro il rischio di perdere la vita! O perlomeno la libertà! Arlecchino! Arlecchino, tutto questo non ti basta per sentire pietà di me!
2: Padrone infede mio, io! Mi compatisco. Sì, è più che giusta la pietà.
0: Sì, bravo Arlecchino, è più che giusto, bravo. Giustissima, direi. Poveri noi. Arlecchino, come si apre?
2: La spada.
0: No.
2: E la giacca.
0: Schiavi, ribelli. Siamo perduti.

0: E siamo arrivati ora a un altro attore storico del Piccolo, che abbiamo già ascoltato all'inizio della puntata in un frammento del Giardino dei Ciliegi interpretare l'Opakin. Franco Graziosi, altro attore la cui carriera è indissolubilmente legata a quella del Piccolo Teatro. Con lo Stabile milanese, infatti, Graziosi ha interpretato numerosi spettacoli, la maggior parte dei quali diretto da Giorgio Strehler, dal famoso Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni ai Giganti della Montagna, l'opera incompiuta di Pirandello. Quella che segue è una conversazione che abbiamo avuto con Franco Graziosi prima della sua scomparsa, avvenuta l'8 settembre di quest'anno, e in cui gli avevamo chiesto di rievocare per noi i suoi anni al Piccolo.
1: L'approdo al Piccolo Teatro è stato, devo dire, mi sembrava di essere entrato in casa, non saprei come dire, era la mia casa. C'era semplicità, c'era rigore nello stesso tempo, c'era l'arte che appagava, dava
0: un senso di protezione, di...
1: Sì, un senso di pienezza, concedeva tutto alle esigenze così di un giovane soprattutto, ma poi di un giovane che amava molto a quel punto lì il teatro e che vedeva questa cosa come se fosse insomma il massimo che si potesse desiderare.
0: C'è stata immediatamente una sorta di corrispondenza di amorosi sensi.
1: Sì, sì, sì, anche perché c'era molta disciplina. Io sì, sono una persona disciplinata e mi piace la disciplina. C'erano tutte quelle caratteristiche che io ho sempre amato e quindi mi trovavo benissimo.
0: Senta, quali spettacoli in cui ha recitato diretto da Strehler ricorda più volentieri, ha amato di più?
1: Io ho fatto il Faust, facevo Mefistofele, con Strehler che faceva Faust.
2: Uscita con l'ultimo respiro, gliela acchiappavo al volo.
3: Com'è più svelto Topolino?
2: La serravo tra gli artigli. Adesso la fa lunga. Non se ne vuole andare. Quella buia casa schifosa.
3: Quell'immondo cadavere.
2: Non lo vuole lasciare. Per ore e giorni mi tormento sul fastidioso dubbio. Quando, come, dove? Insomma, la vecchia morte ha perso la sua rapida arte. E così, perfino il sé è diventato un problema. Spesso, momenti in attesa, guardavo le membra irrigidirsi. Adesso, tutta scena. Una scossa, una smossa, e tornano giù.
4: Signori delle corna dritte! Signori delle corna curve! Aprite le fauci dell'inferno!
2: Certo, certo, l'inferno. Ha molte bocche, molte, e inghiotte secondo le cariche e lo stato sociale. Ma in avvenire per questo gioco mortale ci faremo meno scrupoli.
4: C'è spalancata la zannuta chiostra e sgorga dalla voragine con furia un torrente di fuoco.
2: In un quadro di cubi incandescenti si vede la città delle fiamme e il sempiterno rogo. L'onda rossa ribolle, pronta a straripare dalla chiostra dei denti e i dannati. Li nuotano sperando la salvezza, ma li stritola il digrignante colosso della iena e giù per il rovente percorso ricadono quelle anime in pena.
4: Voi, allerta! Se vedrete qualche fosforescenza, quella è lei, la Nimula!
2: E sì, che la Libellula!
4: Spennatela e diventa un lubrico lombrico. Io le stappo addosso il mio marchio e giù la trascino nei vortici di fuoco. Attenti alle regioni basse! Questa è la zona da tenere d'occhio!
2: Non è stato provato con certezza se le piace abitare a questa altezza, ma...
4: Frequenta pare l'ombelico! Non lo perdete d'occhio, vi dico, che da quello per spista non vi sgusci fuori imprevista!
2: Sta certo stretta nel vecchio abitacolo. Perciò quel genio spera nel miracolo.

0: Ed era un brano tratto dal Faust di Goethe, diretto da Giorgio Strehler, che interpretava anche il protagonista, mentre lei, Franco Graziosi, recitava nel ruolo di Mefistofele. Stavamo parlando degli spettacoli di Strehler in cui lei ha partecipato e che ha amato di più. Faust e poi...
1: L'altra cosa che mi dà anche perché, come dire, ho cercato di estrarre da questo testo che era I giganti della montagna, l'ultimo testo di Pirandello, facevo Cotrone, mi chiamano il mago Cotrone, dice lui, ecco, che è un po' il pensiero pirandelliano sul teatro e che è un po' anche quel che mi corrisponde moltissimo, perché appunto sento in questo testo, in questo soprattutto in questo personaggio di Cotrone, come dire, la sensazione del teatro come sogno, come dice Shakespeare, un qualche cosa che, per esempio, ecco, io detesto il termine recitare.
0: Che cosa preferisce, che cosa lo sostituirebbe?
1: La mia convinzione è che si debba interpretare e non recitare una verità artistica in teatro. Quindi questo Cotrone è un po' il pensiero, in questo senso, di Pirandello e il mio pensiero, quello del teatro come un sogno, come qualche cosa di astratto, diciamo, che però debba essere poi realizzato, ovviamente, in una forma artistica.
2: Dunque, sappiate che si celebra oggi, con una festa di nozze colossale, l'unione delle due famiglie dette dei giganti della montagna.
3: I giganti?
2: Non propriamente giganti, signor Conte. Sono detti così perché gente d'alta e potente corporatura che stanno sulla montagna che è vicina. Io vi propongo di presentarvi a loro. Bisognerà saperli prendere. L'opera a cui si sono messi lassù, l'esercizio continuo della forza, no? Il coraggio che hanno dovuto farsi contro tutti i rischi e pericoli di un'immane impresa, scavi e fondazioni, deduzioni d'acque per bacini montani, fabbriche, strade, colture agricole. Non hanno soltanto sviluppato enormemente i loro muscoli, li hanno resi naturalmente anche duri di mente e un po' bestiali. Gonfiati dalla vittoria, offrono però facilmente il manico per cui prenderli. L'orgoglio, lisciato a dovere, fa presto a diventare tenero e malleabile. Lasciate fare a me per questo. E voi pensate intanto ai casi vostri. Per me, portarvi sulla montagna alle nozze di Uma di Dornio e Leopardo d'Arcifa non è nulla. E chiederemo anche una grossa somma, perché più grossa la chiederemo, più importanza acquisterà ai loro occhi la nostra offerta. Ma adesso il problema da risolvere è un altro. Come farete voi a rappresentare la favola?
4: Non hanno un teatro lassù, i giganti?
2: Ma non è per il teatro. Un teatro si fa presto a metterlo su dovunque. Io penso al lavoro che volete rappresentare. Ho letto tutta questa notte, fino a poco fa, con i miei amici, la vostra favola del figlio cambiato. O dico, ci vuole un bel coraggio, signor Conte, a sostenere che avete tutto quanto vi occorre e che non ne lasciate fuori nulla. Siete appena 8 e ci vuole, ma tutto un popolo per rappresentarla.
5: Insomma, sì, ci manca il comparsame.
2: Ma che comparsame, no, ci vuole altro. Parlano tutti?
5: Ma insomma, i personaggi principali, ci siamo.
2: Ma la difficoltà non è dei personaggi principali. Ciò che importa, soprattutto, è la magia. Creare, voglio dire, l'attrazione della favola.
6: Sì, sì, questo sì.
2: Ma come fate a crearla? Vi manca tutto? È un'opera corale. Mi spiego bene adesso, signor Conte, come lei ci abbia rimesso tutto il suo patrimonio. Io leggendola mi sono sentito rapire. È fatta proprio per vivere qua, contessa, in mezzo a noi, che crediamo alla realtà dei fantasmi più che a quella dei corpi.
7: Abbiamo già visto quei fantocci là, preparati.
2: Ah, sì? Di già. Hanno fatto presto, non lo sapevo.
5: Ma come non lo sapeva? Insomma, non li ha preparati lei?
2: No, io no. Ah, ma è semplice. Man mano che io leggevo, essi si preparavano lassù, da sé.
5: Da sé? E come?
2: Ma vi ho pur detto che la villa è abitata dagli spiriti, signori miei. Non ve l'ho mica detto per scherzo.

0: Ed era questo un brano tratto dai Giganti della Montagna di Luigi Pirandello, messo in scena da Strehler con Andrea Jonasson, Giancarlo Dettori, Lino Troisi, Giulia Lazzarini e lei nel ruolo del mago Cotrone. Abbiamo estratto il brano da omaggio a Giorgio Strehler, dedicato da Radio 3 al grande regista il 27 gennaio del 98, poco dopo la sua morte. Franco Graziosi, tra gli spettacoli a cui lei è più legato, io penso che possiamo anche citare però Il Giardino dei Ciliegi.
1: Sì, Il Giardino dei Ciliegi, anche un altro testo. Ecco, ad esempio, tanto per dire, il teatro Strindberg, Ibsen, Chekhov, sono per me gli autori moderni, i veri autori moderni, quelli che hanno colto l'animo dell'uomo, le difficoltà, tutto ciò che oggi si va a rivelare, tutto sommato, diciamo da un punto di vista così psicologico. Ecco, in Chekhov ho trovato questa spinta, questa il piacere di sentirmi moderno, ma con una ricerca, un peso, un qualche cosa che oggi è troppo, oggi è superficiale, oggi c'è la superficialità, vige, non c'è più quella ricerca interiore che era appunto di questi autori che ho citato.
0: Chekhov poi tra l'altro anticipa dei temi assolutamente contemporanei, c'è una classe che scompare, un'altra anche di arrampicatori, di piccoli borghesi.
1: C'è un episodio che insomma c'è il ritorno dall'acquisto del giardino, no? E c'è Lopakhin.
0: Da lei interpretato.
1: Sì, da me interpretato, Lopakhin. Insieme c'era Gianni Santuccio che faceva l'altro personaggio, Gaiev, il fratello di Liuba, la protagonista che era la
0: Valentina Cortese.
1: Valentina Cortese. E niente, c'era il ritorno dall'acquisto di questo giardino di Lopakhin, che era un po' come se fosse sbronzo, diciamo, da questa cosa, e racconta proprio l'avvenimento con chi batteva, che diceva 12, 30, 15, 18, 27, la cifra che occorreva per comprare il giardino. E allora così c'erano delle sedie lì, perché c'erano tutti gli altri personaggi, e io nella foga di questo ricordo così salgo su una sedia e comincio a gettare lì le cifre, no, per poter acquistare poi il giardino, insomma. Finché l'ho acquistato e con un salto un po' alla russa, così con le gambe scendo dalla sedia e c'è un grande applauso. E tutte le sere c'era Gianni Santuccio in quinta, lì uscivo dalla quinta, lui sapeva dove io uscivo e comunque lui doveva entrare, non mi ricordo, comunque lo trovavo sempre lì che passando mi diceva chi sale sulla sedia ha sempre ragione, Così mi ricordo tutte le sere mi diceva questa frase.
2: Ma com'è andata l'asta? Ci vuoi raccontare?
3: Hanno venduto il giardino dei ciliegi.
2: L'hanno venduto?
3: E chi l'ha comprato?
2: Momento, per favore, signori, ho la testa che mi gira, che non riesco a parlare. Dunque, arriviamo all'asta e Derigano fa già lì. Leonida Gaia fa solo 15.000 rubli e Derigano fa oltre l'ipoteca, al primo colpo ne offre 30. Le cose stanno così. Entro in gara io, offro 40.000. Lui subito rilancia 45, io più su 55, insomma lui comincia a aumentare di 5, io 10 alla volta. E così avanti fino alla fine. Ho offerto 90.000 oltre l'ipoteca. Lui si è fermato a hanno giudicato a me. C'è Tino di Ciliegie, mio. Dio santo, signore. C'è Tino di Ciliegie, è mio! Capite? Ditemi che sono ubriaco, che sono matto, che è tutta immaginazione. No, no, non ridete di me! Se mio padre e mio nonno potessero venire fuori dalla tomba e vedere quello delle bastonate, l'analfabeta, quello che d'inverno andava in giro sempre a piedi nudi, quello stesso. Lui, io, ho comprato il giardino dei cieli. Sono il padrone della cosa più bella di questo mondo. Ho comprato la terra dove mio padre e mio nonno erano servi, dove non gli era permesso nemmeno di entrare in cucina. Dai, sono ubriaco, sogno. È tutta un'illusione, Ho buttato via le chiavi per farmi capire che non è più la padrona. Lei, eh? Hai visto? Ehi, orchestra, suona! Voglio sentire un po' di musica! Musica! E adesso vedrete come l'opacchi incalerà la scura sul giardino dei ciliegi. Vedrete come cadranno a terra gli alberi, uno dopo l'altro. Da, da, da, da. Costruiremo noi le case. I nostri nipoti e pronipoti vedranno qua una nuova vita. Musica, maestro! Musica! Perché non mi avete dato ascolto, signore? Mia povera cara, è tardi adesso. Se tutto potesse passare più in fretta, se subito potesse cambiare in qualche modo questa nostra vita, così infelice, così assurda, Che c'è?
4: Piange. Andiamo, lasciamola sola.
2: Ma cos'è questa fiacca? Musica! Più ritmo, più forte! Comando io! Largo! Passa sua signoria! Il nuovo padrone del giardino dei ciliegi! Pago tutto io! Pago io!
5: Non piangere, cara. Lo faremo noi un altro giardino, mamma. E con tanti più fiori di questo. Sarà più bello di questo. E tu lo vedrai.

0: Ed era una scena dal Giardino dei ciliegi di Chekhov, il finale del terzo atto per l'esattezza, messo in scena da Giorgio Strehler con Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Monica Guerritore, Gianni Santuccio, Enzo Tarascio e Franco Graziosi. Abbiamo estratto il brano da palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 29 settembre del 91. Franco Graziosi, il piccolo era diventato per lei una famiglia anche,
1: era,
0: no?
1: Insomma, sì, certamente, certo, sempre stato. Fin da allora c'era questa forma così seria ma anche piacevole da vivere.
0: Passione e rigore insieme.
1: Sì, certo.

0: quello che adesso ascolteremo tra breve, cioè un frammento dell'ultima lezione, questa videoconferenza, l'ultima di Giorgio Strehler al Teatro Vieux Colombier di Parigi, con la traduzione illustre di Franco Graziosi. E in questa lezione che abbiamo avuto modo di vedere e sentire poco fa qui al piccolo teatro, c'è tutta un'emozione, c'è tutto un universo, c'è veramente la vita di un grandissimo artista, e lo potremo sentire dopo dalle sue parole.
1: E il aveva l'idea di sortire du teatro pour le permis. E c'est une chose qui me restait à moi aussi. Cette chose-là, le sens de l'échec et de sortir du théâtre parce qu'il est infernal. Le théâtre, c'est une espèce de machine infernale dont qu'il faut détruire, ou qu'il faut la laisser. Mais pourquoi? Pour faire encore du théâtre. Ça, c'est le paradoxe. Donc, Coppo n'a jamais.
2: L'idea di Coppo che per fare teatro bisogna uscire dal teatro mi è rimasta come un'impronta indelebile. Il teatro è una specie di macchina infernale che bisogna distruggere o abbandonare. Ma perché? Per fare ancora teatro. Questo è il paradosso. E dunque se Coppo è fuggito dal teatro, lo ha fatto solo per costruire un altro teatro. Quale? Non lo sappiamo. Qual era la sua idea? Aveva idee molto rigorose sul teatro, cattoliche, secondo la tradizione del grande cattolicesimo francese, non quello accomodante per cui va bene tutto quello che fai. Per lui il teatro aveva una sacralità a cui un'arte rigorosa poteva attingere. Per lui non si poteva fare del teatro pulvarchiere. E qui credo abbia sbagliato, perché anche nella rappresentazione più misera, anche negli attori che frettolosamente si preparano dietro le quinte a ripetere le loro battute più consunte, c'è qualcosa di sacro, perché non si può, come diceva Jouvet, il suo allievo, dare il cuore tutte le sere agli spettatori senza un atto di devozione. Non sappiamo quale teatro Coppo avesse in mente. Abbiamo cercato di scoprire. Coppo aveva avuto un'intuizione fondamentale. La scuola. Non poteva concepire il teatro senza scuola. Io non posso concepire il teatro senza scuola. Quando ho cominciato a fare teatro, non avevo una scuola. Poi l'ho fatta per 5 anni, dal 52. L'ho tenuta in vita fino alla metà degli anni 60, ma poi ho dovuto abbandonarla perché non potevo fare lezione alle 9 e cominciare le prove alle 2 fino alle 7 di sera. Era insostenibile. E mi sono chiesto come faceva il vecchio maestro e Jouvet stesso. Ma poi la figlia mi ha detto, non era sempre lì. Aveva una scuola apparentemente misera, ma piena di poesie. E là gli allievi recitavano. C'era una stanza disadorna, lui arrivava, faceva lezioni. Il pomeriggio poi le prove, non sempre, non tutti i giorni. Ma io ho sempre immaginato che lui stava lì dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Ed è quello che ho tentato di rifare, sbagliando. E dunque Coppo ha cercato di fuggire dal teatro per fare un altro teatro, affermando che un teatro senza scuola non può esistere. Ho fatto una scuola che esiste da 9 anni ed è una delle cose che amo di più, anche se costa fatica. Qualche volta ho barato un po'. Quando non riesco ad andarci la mattina, gli allievi vengono da me alle 3 del pomeriggio alle mie lezioni, stanno lì tutti con me e fanno la lezione così. E parlo con loro come vi parlo adesso. E ad un certo punto dico, bisognerebbe... Vieni tu. E due allievi prendono delle sedie, così, semplicemente. E cominciano a recitare.
3: E questo era un frammento tratto dall'ultima lezione di regia teatrale tenuta da Strehler a Parigi, tradotto e doppiato da Franco Graziosi, frammento che abbiamo estratto dall'omaggio a Giorgio Strehler in onda su Radio 3 il 27 gennaio del 98, poco più di un mese dopo la morte del regista, avvenuta a Lugano la notte di Natale del 97. E con la testimonianza preziosa di Franco Graziosi, raccolta poco prima della sua scomparsa avvenuta l'8 settembre di quest'anno, che ci ha fatto rivivere l'atmosfera così vitale e creativa che si respirava al piccolo negli anni in cui era diretto da Strehler, Concludiamo la puntata di oggi del lungo speciale che stiamo dedicando al grande regista per il centenario della nascita. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Eccoci qua, giunti all'atto finale. Ci siamo trasferiti in Firenze, dove Giotto è nato, e proprio sul finire della sua straordinaria vita ha dipinto qui, in Santa Croce, questo monumento straordinario, il numero eccezionale di storie. Santa Croce, una basilica che ormai, dopo tante dispute, ci si è convinti sia stata progettata e messa in opera, almeno nella sua struttura primordiale, niente meno che da Arnolfo Di Cambio, contemporaneo di Giotto, uno dei più grandi architetti, scultori e anche pittore di quel periodo. Certo che a cavallo del 300, qui in questa città, ne sono nati e cresciuti di uomini eccezionali, una quantità impressionante. Se facciamo un confronto proiettivo, come si dice, fra la popolazione fiorentina, che alla fine del 200 non superava 70.000 abitanti, con il numero dei grandi artisti, scienziati, poeti, musici, teatranti di grande valore, che allora superavano il numero di 1.005, pensate, ci troviamo a calcolare che per rispettare il rapporto con l'Italia tutta di oggi, 60 milioni di abitanti rispetto alla Firenze medievale, noi dovremmo scoprire l'esistenza nel nostro paese di almeno 1.200.000 artisti, scienziati, letterati, inventori di eccelso valore e genialità. E dove sono? Come la mettiamo? Voltaire diceva che gli uomini eccelsi in gran numero nascono e si sviluppano solo dove alta è la cura con cui si allevano i figli, a partire dal numero e dal livello delle scuole, dagli ospedali, delle galere e della libertà e della giustizia prodotta e gestita a vantaggio di tutti i cittadini, in una terra dove non esiste questi semplici presupposti. I cittadini tutti sono da buttare, a partire naturalmente da chi li governa. Stavamo dicendo che qui in Santa Croce Giotto dipinse un numero eccezionale di affreschi che raccontano di Francesco e del Vangelo, nonché del Battista e di San Giovanni Evangelista. Queste opere hanno rischiato in più occasioni di essere distrutte, ma non è la prima volta che le pitture di Giotto vengono aggredite sia dagli uomini che dalla natura. Molti affreschi sono andati perduti sia a Rimini, sia a Bologna, sia a Napoli e perfino a Roma, per non parlare degli affreschi che Giotto aveva dipinto a Milano e che furono distrutti dal Visconti per lasciare spazio a una nuova struttura a carattere difensivo del castello della città. Affreschi mai visti, che esaltavano la cultura dell'antica Grecia con storie tratte dalle tragedie e dalle commedie classiche. Tutto abbattuto, tutto distrutto. E meno male che i Visconti erano considerati uomini di cultura e amanti dell'arte. Accidenti. Anche la Cappella degli Scrovegni a Padova ha rischiato lungamente di essere perduta per l'imbecillità degli uomini. Qui a Firenze, invece, il colpevole di una ripetuta disastrosa aggressione fu l'Arno, che alla fine del 300 straripò a più riprese, inondando l'intera città, al punto che dentro il tempio per più di una settimana non ci si poteva transitare se non remando su capaci barche da fiume. Eccole qua, pareva di essere a Venezia. Avete visto salire? Più tardi nel 700 gli affreschi scomparvero sotto un'imbiancatura totale. Tutti i dipinti della chiesa furono coperti da una passata di calce, questo nel tentativo di debellare il morbo della peste che rischiava di decimare l'intera popolazione di Firenze. Poi nell'Ottocento ci fu il restauro, che in quel secolo veniva ancora eseguito senza regole, con arbitri davvero disastrosi. Finalmente 50 anni fa si intervenne con decisione per rimuovere gli aggiustamenti applicati da quell'orda di bonificatori che avevano reso addirittura irriconoscibile l'intera pittura di Giotto. Ultimamente ci è capitato di leggere un testo molto importante sugli affreschi di Giotto nella Cappella Peruzzi in Santa Croce. L'autore ci illustra le tecniche impiegate nei rifacimenti degli ultimi restauri e grazie alla sua testimonianza veniamo a scoprire che nella Cappella Peruzzi Giotto non ha mai eseguito un solo metro di pittura a fresco. Ma ogni dipinto è stato da lui realizzato a tempera, cioè non su un muro preparato in tonaco fresco, ma a seccato. È risaputo che questa tecnica della pittura a secco permette una rapidità di esecuzione che dimezza addirittura i tempi di lavoro rispetto alla fresco. Nella fresco bisogna aspettare naturalmente e si può soltanto andare a giornate, un pezzo intero, e non si può andare oltre se segui al tempo, cioè comincia a raffreddarsi e soprattutto a stringere, a asciugarsi la fresco e tu ci dipingi sopra, ebbene si annera tutto, brucia, si dice. Oltretutto Giotto, potendo contare su un gran numero di collaboratori eccezionali, poteva anche assentarsi dai ponteggi di Firenze per recarsi in un'altra città dove onorare i numerosi contratti per cui si era impegnato. Giotto era un lavoratore eccezionale, richiestissimo. Tutti i pittori di buon mestiere però sanno che purtroppo il dipingere a secco è un metodo che riguardo alla tenuta dell'opera è da definirsi almeno disastroso. Per questa ragione i romani avevano inventato la pittura a encausto. Sapete cosa significa? Cioè col fuoco si utilizzavano dei braceri ardenti, vedete là, posti alle spalle della parete preparata d'intonaco, ecco qua. Il calore prodotto dall'esterno, ebbene, aspirava la pittura dentro il muro di qua, al punto che ad Ercolano e Pompei nemmeno le piogge di cenere e lapilli riuscivano a scalzarli. Quindi, se mi permettete, Giotto, dipingendo a tempera, ai suoi committenti, senza volerlo, ha tirato un mezzo bidone. Ma ne ha prodotto uno ancora peggiore a se stesso, giacché quella sua fatica e genialità sono state addirittura azzerate. L'acqua e l'umidità sono il peggior nemico della tempera su pareti. Infatti, come è successo anche all'ultima cena di Leonardo a Milano, le infiltrazioni provenienti dal suolo di lì a poco cominciarono a guastare l'intero dipinto, lo vedete qua. Per fortuna nella Basilica di Santa Croce, più precisamente nella Cappella Bardi, là in fondo a destra, ebbene, Giotto si decise ad eseguire parte delle opere con il metodo dell'affresco. In quel tempo gli affreschi e le tempere di Santa Croce erano costantemente visitate da tutta la popolazione di Firenze e reputate dei capolavori assoluti. Giovani pittori si recavano a studiare quelle figure per il linguaggio straordinariamente nuovo e il valore del reale che sapevano produrre. Basti pensare le opere di Masaccio, eccolo qua, esistenti nella Cappella Brancacci, sempre qui a Firenze, per ritrovare l'analogia di impianto plastico con la Resurrezione di Brusiana, dipinte da Giotto qui in Santa Croce, laggiù in fondo. A proposito di lezione, ci sono pervenute. Devo dire una cosa, noi abbiamo chiesto di andare a riprendere questi affreschi e abbiamo anche fatto richiesta, abbiamo aspettato dei giorni, non ce l'hanno permesso, soltanto volevamo vedere, proprio offrirle a voi.

I pittori che riproducono parti dei dipinti di Giotto in questa stupenda basilica. In particolare il disegno di Buonarroti ci rende subito la straordinaria potenza che il giovane sa già esprimere, vedete? Nelle cappelle della basilica qui erano poste le tombe dei più grandi magnati di Firenze, fra i quali senza dubbio primeggiavano i Bardi. Costoro certamente vantavano la più grande forza economica e commerciale di tutta Europa. Questo per esempio non ce lo insegnano a scuola. Tenevano filiali in Inghilterra, Francia, Spagna, perfino a Costantinopoli. Possedevano navi, palazzi, castelli, immensi fondi agricoli, impianti tessili e naturalmente banchi di prestito a iosa. Offrivano prestiti spesso con contratti capestro non solo alla plebe e ai commercianti, ma arrivavano anche a far credito ai re di tutte le nazioni d'Oriente e d'Occidente. E fu proprio una di queste operazioni di prestito a famosi regnanti che determinò il crollo disastroso dei Bardi. Giacché il re Edoardo III d'Inghilterra, ve lo ricordate Edoardo, quello di cui racconta anche Shakespeare, e tide tide to sweet and low were blow for certain. I got cove and sea still were blind like a kid. It are you, set a bit of people of me? No, what perché se sti you wet and blue? You debate as all the league, you don't set you up, my kind of wet they see. Se stupid and died and waken, is it a pity, son of who? But antes che con il bene. È impressionante quello che dice, no? Insomma, questo Edoardo all'istante si rifiutò di onorare i debiti contratti per la guerra dei cent'anni, dicendo: "Walk my fenner's curl." No, no, ve lo dico in italiano, meglio. Mi hai già succhiato il sangue, strozzino. Ora succhiate le dita e impiccati. Il disastro fu tale che una dietro l'altra fallirono le numerose succursali in tutta Europa e trascinarono nel classico effetto domino anche tutti i banchieri di Firenze, compresi naturalmente i Peruzzi e gli acciaiuoli. A della verità, l'avvisata di una tempesta che avrebbe causato la fine di quella strapotente egemonia, i padroni assoluti di Firenze l'avevano già ricevuta con la rivolta esplosa due soli anni prima ad opera del popolo minuto di Firenze che, stanco di subire vessazioni, strozzinaggi, attaccò i palazzi delle famiglie più abbienti in testa a tutti i Bardi e Peruzzi, saccheggiandoli duramente. Da ricordare sempre che spesso i dormienti si svegliano e sono incazzati. Eppure, nelle loro lettere inviate alle succursali di tutta Europa e anche i clienti preoccupati, qualche mese prima delle rivolte i magnati assicuravano che nella nostra città tutto è calmo e ognuno è fiducioso, sta sopportando la crisi in atto. La crisi è soltanto una questione psicologica. Mi ha fatto venire in mente qualcuno, vero? Ma Giotto, uomo previdente, prima ancora che esplodesse la catastrofe definitiva, aveva già ultimato la pittura di quelle cappelle tombali, dicono soprattutto per non perdere il saldo dei suoi compensi. Ad ogni modo, per sua fortuna, il furbo toscano, quasi a volersi beffare di ognuno, badò a morire giusto qualche mese prima del disastro economico e pare che abbia lasciato anche moltissimi debiti. Che diabolico Giotto. Oggi, osservando le pareti su cui con fatica si leggono le storie dei due San Giovanni e anche di Francesco, ognuno che abbia un minimo interesse all'arte si sente quasi mancare di malinconia.
Tuttavia, se si analizzano con cura i pochi reperti ancora leggibili, dove affiora il valore compositivo e lo slancio pittorico delle opere, io dico che si riesce ancora a godere di una straordinaria emozione.

Per convincervi che ciò è possibile, ora vi mostriamo sia le pitture così come si ripresentano ora, sia quelle che noi abbiamo rielaborato nel tentativo di far risorgere gli originali quasi irriconoscibili. Osservate con calma ed attenzione questo dipinto che raffigura la presentazione della regola a Papa Onorio III. Il commento che voi esprimerete, osservando ciò che è rimasto di queste pitture, sarà probabilmente di un certo sgomento. Ma un particolare non ci può sfuggire, specie leggendo il dipinto ripulito dalle aggiunte arbitrarie. Ed è il senso di potenza inarrestabile che ci offrono questi umili frati in ginocchio che, posti in formazioni di testuggine romana, premono quasi fisicamente sui vescovi e il Papa pur di venire esaudite nelle proprie richieste. Osservate queste altre immagini sulle quali siamo intervenuti rafforzando un po' il croma. Si tratta dell'incontro fra San Francesco e il sultano Malik Kamil, così come si ritrova oggi. Beh, la storia che ha ispirato Giotto per questo episodio è tratta dagli scritti di Bonaventura da Bagnoregio, generale dell'ordine dei francescani, che sostituirono le originali stesi da Tommaso da Celano, frate che aveva vissuto con Francesco i suoi ultimi anni di vita. Grazie al dipinto in questione noi partecipiamo alla diatriba che si svolge dinanzi al grande capo dei musulmani, Malik Kamil appunto, e i sacerdoti dell'Islam si stanno allontanando dal centro della scena, con i qua riparandosi con i mantelli dalle vampate del falò acceso davanti a Francesco laggiù. Secondo il racconto di Bonaventura sarebbe stato proprio lui, il poverello d'Assisi, a proporre la prova del fuoco. È poco credibile. Il tutto per rompere ogni inutile disputa su chi dei due dei, musulmano e cristiano, fosse quello autentico. Francesco è pronto ad attraversare le fiamme, mentre i sacerdoti di Maometto, terrorizzati, cercano di squagliarsela. Ma esiste un'altra versione dell'episodio, proveniente dalle storie della tradizione orale, molto più antica, molto più avvincente e soprattutto più verosimile. Eccovela. Ve la recito in umbro. Ho dovuto imparare l'umbro. Per fortuna ci abita mio figlio, ho potuto approfittare della conoscenza e ho dialogato molto con i contadini e insomma qualcosa ho imparato. Ecco, ho inserito delle varianti in marchigiano campano. Andiamo. Francesco riuscì a zonzere in terra de Palestina, ma non si sape come per dove ci fosse arrivato. Desta traversata ci fanno testimoni i due frati, Simone e Lauro, che se colui, Francesco, giunsero fino allo sultano. La ragione di tanto viaggio all'era una sete di grande verità. Perché Francesco vorse a cognoscere con gli occhi suoi de come se consumava questa guerra a scanno fra l'armata dei cristiani e l'orde musulmane. E fai ricordare ai musulmani che siamo tutti fratelli, tutti figlioli di Adamo, nasciuti da Eva, tutti, madre nostra, e che non se ce pole uccidere per la questione che tenimmo differenze fede. Al campo dello cristiano Damietta, che gli arabi ci dicono Zine al-Bedin. Beh, Francesco con i suoi due frati si giunse nello tempo che l'armata degli crociati teneva d'assedio che la città è. Lo frate nostro venne a scoprire dallo descudere che facevano gli crociati che tenevano un animo triviale che non si può le dire. E Francesco ripeté a tormento: no, no, no, bisogna che ci vago subitamente dallo sultano, io voglio parlare. E come facim, dicevano i frati suoi, a zonzere appresso le mura, che le ci sfilzano de frezze. Ma se ci andammo de notte con lo scuro, Francesco, tu mi pare che non ragioni. E per giunta stanotte ci sarà una luna piena che sparse luce come 100 fari appicciati. Ma descesa che fu la notte, spunta la luna,
è una ombra tonda e nera gli si appiccica addosso, e tutto intorno all'astro si legge un alone rosso, sbotta un criare tormentato degli soldati. L'eclisse! È l'eclisse con lo segno di sangue dell'Apocalisse. Si salva chi può. E tutti i cristiani fuggono, e anche dagli spalti gli arabi criano. Se ti che significa? Intrappatevi tutti nelle caverne affossate e copritevi bene, che se vi so salvare. Francesco e i suoi due fratelli attraversano il Como, le postazioni dalle crociate, tutti sono fuggiti, non c'è nessuno, si appostano alle mura e si incocciano in una posterla aperta senza nessuno guardiano. Vanno dentro a un gran palazzo e subito una voce che nell'oscuro dice: chi siete voi? Siamo frati. Frati di che? Frati e basta? Ah beh, allora transite e accomodate, frati. Beh, s'appizza la luce dei 10 ceri che ti appare lo sultano Malik Kamil in la persona. Ma tu sei Francesco, dice lo sultano, e punta lo dito contro lo santo. E Francesco del ritorno, e tu sei Malik Kamil. Ho sentito parlare molto bene della tua persona, anche io di te, Francesco. Te posso offrire un vaso d'acqua fresca? Francesco e i suoi frati si scolano di molte brocche proprio da assetati. Francesco si versa nello gargozzo una secchiata, da poi, respirando a fondo, dice: quanto è buona e fresca l'acqua de fonte, e che piacere te procura lo gorgugliare nel corpo. E l'è pulita, ma senza odore, dicono. Ma io trovo che ella tiene lo più delicato degli sapori. E ci sono i sapienti e dottorati dentro i monasteri che sberciano del disgusto per lo monno e per lo creato tutto, e dicono che non vale fatica di campare in sto universo, che tanto tutta sta vita è falsità, è delusione. Lo sultano ascolta con molta attenzione. Allo suo orecchio uno scriva e trasla l'intero discorso di Francesco in arabesco. Francesco si scola un'altra golata d'acqua, la gusta assai, e poi ricomincia. Oh, beato è che l'uomo che discovre se capacita che le piccole cose del creato sono quelle dello massimo valore. Ma lo stolto uomo pensa che non siano degne d'attenzione, imperocché dicono che non ti tocca di pagarne nemmeno un sordo. Pensa a te a quanto l'è essenziale l'aire che ognuno respira, che se muove e forma lo vento e muove fronde degli alberi, spinge le vele e l'onde dello mare, e nulla te deve pagare, eppure non si trova cosa più preziosa. Per non parlare dello fuoco che riscalda, arrossa lo fuoco e lo ferro e accocelo la creta. Arresto da cristiano, interrompe uno degli ascoltatori, che di sicuro è lei uno santone da là. Se lo nostro sultano me lo ce lo concede, io te vorrebbe dicere una cosa. Malik Kamil si è assatta sullo scranno e fa segno di consenso. E lo santone riprende: tu, frate, codeste tu e filastro che ti vuoi stupire. Or dunque ti devo dare avvisata che tutte stesse tue rivelazioni si trovano uguali sputate addentro lo Corano, ed è sicuro migliormente dite e recitate di quanto faceste te. Ma se tu credi che queste tue terate de farci convenzi che lo tuo Deo è l'unico Signore, lo più santo dello Creatore, io ti do avvisata che è inutile che tu te sfiacchi le parole. Se ci vuoi convencere, la sicura, mostraci i fatti. E quali sarebbero i fatti? Accetta lo giudizio dello fuoco. Francesco sgrana gli occhi e anche le orecchie. Lo giudizio dello fuoco? Che vuole dire? Sarebbe, come dicemmo noi, un'ordalia. Un'ordalia. E che?
E Naramo se dice, ho capito, non ti sforzare. Da noi si dice fuoco le chiappe. E donde se brucia? Facimmo due cataste lunghe del legname, una qua e l'altra di là, poi ci sei da fuoco. E noi altri due, io e te, uno presso all'altro, ci sei in cammina, in tramezzo, se fiancate di calore. Chi di noi le due piglia fuoco e ci rimane abbrostito come uno castrato? È causa che lo sodeo viene tosto scancellato. E a così ci resterà nell'uccello un unico Deo creatore, che è quello dello vincitore. Lo buono Francesco ci rimane pensoso per non poco, e poi sbotta. Te dicerò, in vero, che sta tensione dell'avvocato mi struzza che assai. Sai che ti dico? Che io ci sto. Signor Sortano, se voi ci accordate sto scontro di giudizio, io sto già preparato. E improntate pure le cataste per lo fuoco. All'immediato uno stolo d'uomini giunge con fasci di legname, approntano le due catastone e ci danno fuoco. Buah! Francesco bacia e saluta gli soldofferrati che chiagnano come fontane. Di poi allazza con le braccia lo santone e gli dice: è in attesa che lo fuoco dei vampi e si erano appunto le braci. Io ti devo porre una questione. Sentati anche tu. Tu ci hai pensato, amico mio, che può anche capitare che ognuno di noi due sorte vive da sta focata? E allora che succede? Noi se va arrosto, ma si brucia anche a tutto lo cielo. De due dei che tenimmo non ce ne resta più nessuno. E entrambi i nostri creatori se ne restano cancellati. Guarda tu lo disastro, gli fedeli cristiani e musulmani non sanno più a chi pregare dopo che lo cielo è svuotato. A chi? A chi ti devi domandare perdono per i tuoi peccati? A chi te rivolgi per un miracolo? E se non c'è sta più nessuno Deo, che te ne fai tu degli sacerdoti, degli vescovi, dello Papa mesmo? Bada a te che disastro sarebbe. Vuote e despogliate se restano anche le cattedrali, le moschee. Tu te le immagina lo vostro muezzin che ci va a fa sopra lo campanile lungo alto lassù a cantare le litanie come uno disperato. Amen.

canta fa se nessuno l'ascolta e nessuno si pone a peccoroni? E la colpa di questo disastro sarebbe solo di noi due, che non potremmo nemmeno chiedere perdono, che siamo già rimasti bruciati come cenere. Pensaci. A sto punto lo santone dei musulmani rimane un poco allocchito, stringe i denti e si lascia cascare in ginocchio e batte il capo sul movimento che era bom bom bom bom. Malik Kamil si leva dallo suo scanno, gli va appresso allo santone e gli dice: lasciamo perdere, santo, santo, lasciamo perdere, è l'ello migliore, lascia pure che lo fuoco bruci i legni. E sto frate cristiano bisogna ringraziarlo che ci ha salvato del combinauno disastro della religione, che levati. Da spolo soldano ordina a gran voce agli servi: portate i gavetti e quarti di bove, famo arrostire a quelli che è migliore. Gli sionatori sono gli strumenti loro, e voi, femmine belle, venite a ballate con mosso indemoniate e famo allegrezza sta fortuna fortunosa che ce lascia due padri creatori allo prezzo di uno solo. E andami a te e a me e si e tu vale più di più me di e sera che mi fa male a te di più a male e se tre la lei e mi termina ieri e mi termina. Ma torniamo a Firenze e alle pitture di Santa Croce. In quel tempo Giotto aveva superato i 50 anni di età e mostrava una forza e una salute da vendere, nonché un'energia creativa davvero impressionanti. Ce ne dà dimostrazione con le storie dell'evangelista che resuscita una donna di nome Drusiana, dove con un gesto largo del braccio Giovanni sollecita la defunta a levarsi dal letto. Sai, sei viva, cammina, eccetera, eccetera. Al ridosso delle sue braccia, in ginocchio, notiamo due giovani donne che esprimono tutto il loro stupore e la loro commozione, non solo dai volti, ma nel muovere le mani intorno alle proprie facce, in una sequenza gestuale che comunica per intero questi loro sentimenti. In primo piano un uomo sta depositando a terra la lettiga che serviva alla defunta e piega la sua schiena in un arco ampio, sottolineato dalle vesti magistralmente panneggiate. Giotto ci aveva già dato una dimostrazione notevole in altri affreschi di come si riesca a procurare peso e volume alle figure attraverso l'ombra e la luce. E questo vale anche per il gruppo di notabili che sulla destra conclude la rappresentazione del miracolo. Essi esprimono nei gesti e nei panneggi la stessa imponenza che ritroviamo in questi due bassorilievi romani. Questa è la prima volta che in un dipinto del maestro toscano, attraverso i segni che si rincorrono nel descrivere il panneggio, noi troviamo la suggestione del vento che agita le stoffe dei mantelli. Sono queste le figure che stupirono le nuove generazioni di pittori e scultori del Rinascimento a Firenze. Il nuovo spazio scenico delle architetture di fondo si è notevolmente allargato. Le storie ora si svolgono in larghe strade o piazze che alludono al proscenio del teatro. Questa che raccoglie l'azione è un'architettura mai vista prima. C'è già una prospettiva compiuta, vedete? È impressionante scoprire un'analoga prospettiva ritmica in questa pittura che è di incausto romano di 10 secoli prima. In un'altra scena ci troviamo sotto una specie di porticato di palese gusto classico. In una delle storie più note della Cappella Peruzzi, la protagonista per antonomasia è Salomè, guardate, che si esibisce danzando per Erode che la osserva ed è estasiata. Esistono diverse versioni di questo dramma, ecco, a cominciare dalla più antica, quella raccontata dagli evangelisti Marco e Matteo, fino a quella di Giuseppe Flavio e di Gustavo Flaubert.
Ancora quindi la più famosa versione che a suo tempo fece scandalo, raccontata da Oscar Wilde. In tutte assistiamo allo sbavare da bestia infoiata del re di Galilea, che va ripetendo senza freno: ancora danza, balla con me, Salomè, fammi vedere i veli portare via, volare via dal tuo corpo, e dal piacere vedrai morto. Ma a questo punto interviene Erodiade, l'amante di Erode, che nello stesso tempo è la madre di Salomè, che blocca la satanato. Se vuoi che mia figlia si tolga i veli danzando per te, fammi portare la testa di Giovanni Battista mozzata su un piatto d'argento. Ma Erode cerca ancora di fare resistenza. No, ma non posso, è uno scambio terribile che mi chiede. E lei: senti, Erode, io so già quello che è il tuo programma. Hai messo gli occhi addosso alla mia bambina e già pensi di buttarmi come una scarpa rotta e infilare i candidi piedi della mia figliola nelle tue pantofole d'alcova d'argento ed oro. E no, bada come ti muovi, perché io quelle tue pantofole dorate te le infilo in gola, e giacché ne calzi due, lascio a te indovinare dove avrà a finire la seconda. Non l'avete indovinato? Non importa. Alla fine Erode cede e si dà inizio a quella danza da baccanale, ma anche qui Giotto rompe con la tradizione e la consuetudine. In questa rappresentazione non si esibiscono nudità né danze del ventre al limite dell'oceano, ma in compenso ecco che la fanciulla è presentata molto in fiore, guardate, una minorenne minuta con l'aria candida proprio di una bambina. Alcuni studiosi si sono chiesti la ragione che ha portato Giotto a mettere in scena, nei panni di Salomè, una ragazzina quasi adolescente. E dopo accurate le ricerche hanno scoperto che in tutto il 300 a Firenze erano numerosi gli uomini altolocati che si accompagnavano con concubine di 12 o 13 anni e venivano messi alla berlina da giullare cantastorie che dedicavano le loro grottesche avventure intiere ballate che venivano ripetute a sfottò da tutta la popolazione divertita e anche all'estero. Bravi! Naturalmente noi uomini del XX secolo fatichiamo ad accettare l'idea di una simile follia, insomma, no? Orrenda follia. Per questo ci siamo dati leggi severe che puniscono tutti coloro che assumono comportamenti morbosi verso giovani creature fino all'età di 18 anni, a meno che a quegli appuntamenti galanti le ragazzine non si presentino con un'amica e la madre. Ma penso a un'altra storia. In Italia, nel centro della penisola, specie in Umbria, le violenze si ripetevano una dietro l'altra e le vittime costanti erano immancabilmente donne e bambini. Di certo fu questa orrenda situazione che indusse i frati francescani di Assisi a commissionare a Giotto, di ritorno da Padova, un'altra rappresentazione della strage innocente simile a quella che il pittore aveva già affrescato nella cappella degli Scrovegni a Padova. Ma Giotto imposta in quest'ultima opera, eccola qua, il dramma del massacro dei bimbi allargando il teatro delle violenze. Inserisce gli stessi maramaldi scatenati che strappano le creature dalle braccia delle madri per trafiggerle con spade e pugnali. Però, mentre nel racconto di Padova il pittore si era guardato bene dal coinvolgere nella strage anche gli ufficiali e la truppa in genere, qui nel dipinto di Assisi getta tutti i graduati e i sergenti, i capitani dentro la bolgia dello sterminio. Dappertutto spuntano scudi e lance e perfino bandiere con vistose insegne che testimoniano la presenza imperante del re. Nel teatro popolare del Medioevo l'episodio della strage degli innocenti era la parte centrale di quasi tutti gli spettacoli sacri.
ma gli attori che mettevano in scena quel dramma non si limitavano a rappresentare le varie fasi del massacro, spesso inserivano situazioni paradossali che disarticolavano la logica del racconto e ne mostravano un contrappunto di diversa e sorprendente tragicità. È il caso di una delle giullarate di quel periodo, si intitola La pazza e la strage. Anche qui, per aiutarvi nella comprensione del linguaggio, abbiamo preso in considerazione le laudi di Jacopone da Todi e quindi tradotto tutto in umbro medievale, sempre con contrappunto in napoletano, che vi sarà certo di facile comprensione. In scena troviamo due soldati che aggrediscono una donna per strapparle il figlio. A cappello di questa scena il coro dei battuti che apre la tragedia. Il canto dei battuti era come il coro greco. Stavano intorno agli attori e commentavano gli interventi e la conclusione di ogni scena. Abbative! Signore onnipotente fu battuto seriamente e le donne strasunate con i figlioli che detinate ed infine

pasa, malnato, maledicto, tene giù ste manazze dal mio figliolo. E lo soldato, lasciamelo, a mo lo sto figliolo, te mozzo le mani, te slanzo una scarpata nella pancia, lascialo, lascia. E la madre, no, accidi a me piuttosto. Il primo soldato riesce a strapparle il bambino dalle braccia e lo uccide. Urlo terribile della madre, me l'ha sconciato sta mia creatura. Entra in scena un'altra madre, tiene fra le braccia un bimbo, scappa, è avvolto in uno scialle. Eccone qua una nuova, arrestate, arrestate là. Dove te sei, o te strapasso, te lancia da tutte e due, a te allo figliolo. Strapassaci pure, che io preferisco. Non farla impazzuta. E tu sei ancora giovane, e hai il tempo per sfornarne altri figlioli. Ammollala quello, sia buona. No, no, giusta, ma no, gli è morde. Maledicto, ma si è morsegato. E allora piglia sta safroppata e molla sto fagotto. No, pietà, pietà. Te prove. Non me lo uccidere, te regala tutto quello che tengo. Il secondo soldato rimane col fagotto fra le mani, lo apre. Oh, ma questo testo? È un pecoriglio, un agnello. Sì, io non è un bimbo, è un pecoriglio. Io non ho mai sfornato le bimbe, non ci sono capace. Oh, te prego, soldato, non me lo uccidere, sto agnello, che non è manco Pasqua, sarebbe un gramo peccato se tu me lo scannasse. È femmina, tu me vuoi menare per le menatiche, o tu sei pazza di contro? Io no, no, non sono ammattuta. Viene via, dice l'altro soldato, la sa perde, molla le stagnello, che chi le si è arroversato lo cervello, per la ragione che avanti avevamo ucciso lo figliolo. Lascia. Il secondo soldato restituisce l'agnello alla donna che fugge e poi si porta le mani al petto e si preme lo stomaco. E l'altro gli chiede, ma che te piglia? Muovete, che ne avremo un'altra catena da scannare. No, dunque, aspetta che ne mi venga a momegare. Bella forza, mangi come una vacca. E poi, no, no, no, non ha ragione, un'altra. E lei che è sto macello, sta beccaria dei figlioli che abbiamo combinato, me ritrovo con lo stomaco rovesciato. Ma se tu lo sai ad essere così delicato, che ci sei venuto a fare con i nostri soldati? Non è mestiere per te, vattene. Ma io c'ero venuto alle armi per uccidere uomini nemici e magari anche per sbatterti qualche figliola fresca arroversata sullo paglione. Beh, certo, se capita, ma sempre femmine degli nemici. E magari scannare lo bastiame, ammazzare degli nemici, a bruciare delle case, ucciderci le vecchie figlioli. Figlioli sempre degli nemici. Sì, sì, anche le figliole. E i figlioli, ma in guerra non lo è disonore. Ci stanno le trombe che suonano, lo sbattacchio dei tamburi, e per giunta anche le benedizioni delle vescovi a te, alle tue armi. E dove sta la differenza con questa mattanza de mo? È che a casa si ammazzino degli innocenti. Ah, perché in guerra non gli ammazzati sono tutti in peccatori. Sul fondo scorre un manichino raffigurante la Madonna col bambino. Ma se possono accecare gli occhi, se quella che passa mo non è la Vergine Maria con lo suo figliolo in braccio che stiamo a cercare. Animaci appresso, muovete, che stavolta pigliamo un bello premio. Va bene, Imma. Mentre i due escono di scena, scorre fino al centro il manichino ligneo con la Madonna e il suo figliolo. Qua. Immaginatesi a qui entra la madre impazzita. Non fuite, Madonna, non tremate, non tenete spavento che io non sono soldato. Sono una femmina, una madre anche io con il mio figliolo. Nasconditevi a casa, senza timore che nessuno... I soldati sono iti fora. Fatemi vedere il vostro figliolino. Oh, com'è dolce, colorito, bello, cittino mio, come l'allegro. Ma che musetto simpatico che tiene, ne farà d'estrata quello, cara. E da quando è nasciuto? A dovrebbe avere giusto tempo dell'omeo. Che nome tiene? Jesus. Ha un bello nome. Jesus, bello, Jesulino! Ride! Tiene già due dentuzzi. Oh, simpatico che sei. L'omeo non tiene ancora i denti.
E lo fu un poco ammalato un mese passato, ma sta bene. E qua che dorme proprio come un anzolino. Un mio si chiama Marco. Tiene nome Marco, dorme proprio de gusto. Parla col suo agnolino senza mai mostrarlo alla Madonna. Oh caro, quanto sei bello anche tu, Marcolino, bello. È anche vero che noi altre madri siamo fatte in una maniera che, anche se il nostro figliolo tiene qualche difetto, noi non lo vediamo mica. E voglio così bene sto Marcolino che se me lo portassero via ce lo uscirei pazza. Se penso allo dolore, allo spavento che ho pigliato quando stamane mi sono desvegliata, l'ho sentito criare, soccorso alla culla, l'abbiamo trovato vuota, era piena di sangue, e lo mio figliolino non c'era più, non c'è stato. Ho sentito criare e pianti e il singhiozzi di fora nella piazzola. Mi sono precipitata alla porta, guardo fuori e vedo uno soldato che scanna figliole, madre che chiagnano disperate, sangue, sangue, e dappertutto. Me l'hanno ucciso! Me l'hanno ucciso, lo mio figliolo! Ma non era vero per niente. Me l'ero tutto insognato. Io non immaginavo che fosse un sogno, tanto che di lì a poco mi sono desvegliato ancora sotto questa impressione dell'insegnamento e con addosso la disperazione che mi scarruzzava lo cervello. Sortita sono per la corte e ho cominciato a biasimare contro lo Signore. Deo! Deo tremendo e spietato! Criavo, tu l'hai comandata sta mattanza! Te l'hai voluto sto sacrificio nello cambio di farci scendere lo figlio tuo. 1000 scannati per uno dei tuoi, un fiume di sangue per una tazzolilla piena. Te lo potevi tenere presso a te, sto tuo figliolo, se doveva costarci tanto sacrificio e dolore a noi poveri cristi. Sonzerai anche a comprendere che fu un gran tremendo castigo che ci ha imposto noi altri uomini in eterno. Ma che parole so, Cristo, che vado a dicere? E rivolta la Madonna dice, e l'ero smarrita, Vergine Santa, io biastemavo perché non sapevo, ero mattuta. All'intersetto mi sono sentuto chiamare dal mio piccirin. Ho volto negli occhi e dentro all'ovile, in mezzo alle pecore, ha già scorto uno piccolo mio che chiagneva e mi chiamava, come una pecora. Era lo mio figliolo. L'immediato l'ho riconosciuto, mi sono agitato, me lo sono posto al petto fra le braccia, me lo sono baciato e cominciò a piangere di consolazione. Signore, io ti domando perdono per le infami parole che ti ho creato, che non le pensavo mica, che è stato un demonio, ed è sicuro io, lo diavolo, a suggerirmelo. Tu sei così buono, Signore, che mi hai salvato, Signore mio, tu ci hai fatto in modo che ognuno lo scambi per un agnelluzzo pecoro. Neanche i soldati non si accorgono mica e me lo lasciano campare. Doverò giusto farci attenzione, farci in campana del giorno che viene la Pasqua, perché che è il tempo che si uccidono pecorilli come oggi le creature. Zonzeranno i peccari, i macellari, a cercarlo, ma io ci porrò a capo una cuffietta e lo facerò tutto con un bende de pezza, de modo che lo scambino per un fantolino appena nasciuto. Ma fernuta che sarà la Pasqua, subito lo spoglierò ignudo, sto mio cipuccirillo lo manerò per i campi a fare mangiare l'erba de maniera che tutti lo crederanno lo pecorillo, perché gli sarà più facile a sto mio figliolo campare da pecora che non da uomo in sto mondo infame.

Medium, un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
1: Elisabetta Lupano,
0: e per una nuova puntata di Medium che racconta la vita e le capacità medianiche di celebri intermediari tra il mondo visibile e il mondo invisibile e che sono balzati agli onori delle cronache nella storia recente. E Medium oggi fa la sua tappa virtuale nel Regno Unito per parlare di Gordon Higginson, uno dei medium spiritualisti più influenti del XX secolo, passando per la città natale di Longton Stoke-on-Trent, dove nacque nel 1918, e nello Staffordshire a nord di Birmingham, senza tralasciare l'Alton Finlay College a Stansted Hall nell'Essex, sua casa spirituale e scuola da lui istituita e dove ha formato generazioni di medium. Higginson è soprannominato Mr. Mediumship e è ricordato soprattutto per aver guidato nel Regno Unito, in veste di presidente, il movimento spiritualista britannico, lo Spirituals National Union, per 23 anni, dal 1970 al 1993, un record, e viaggiando molto per promuovere poi lo spiritualismo. E sebbene sia stato soprattutto in Gran Bretagna, ha tenuto dimostrazioni anche in Belgio e Francia, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello di Gordon, facendo un po' un passo a ritroso, è stato un inizio precoce. Si è manifestato come medium fin dall'età di 12 anni, svolgendo incontri nei grandi saloni britannici di varie città. E nonostante la sua fama e la sua carriera furono segnate da alcune controversie, incluse accuse di frode riguardanti l'uso di materiali per simulare l'ectoplasma durante alcune sedute di materializzazione, numerose testimonianze e test ai quali venne sottoposto hanno considerato reali le sue doti medianiche. Higginson è morto nel 1993 ed è sepolto presso l'Arthur Finlay College, dove una biblioteca è stata dedicata alla sua memoria. La sua biografia autorizzata, On the Side of Angels, offre un resoconto dettagliato della sua vita dal punto di vista spiritualista. Elisabetta Lupano, ma cosa aveva di particolare Gordon Higginson? Quali erano le sue doti medianiche che lo hanno contraddistinto?
1: Allora, oggi ancora si sente parlare tantissimo di Gordon Higginson in Inghilterra. Il suo carisma è stata, diciamo, la sua dote principale, il carisma nell'essere un medium travolgente, nell'essere un medium che ha passato la passione per la medianità. Come lei ha detto prima, ha iniziato da giovanissimo. La mamma Fanny era una grande medium, aveva anche lei una grande fama all'interno delle chiese spiritualiste inglesi, quindi si occupava di platform, cioè di dimostrazioni pubbliche, lavorava con le platee, e quindi Gordon Higginson da sempre ha respirato questa energia medianica all'interno della sua casa. Infatti si dice che già all'età di 3 anni lui era in grado di comunicare con alcuni dei suoi parenti che non aveva neanche conosciuto, come ad esempio il nonno o la nonna. E Fanny, la mamma, si accorse subito di queste sue grandi capacità. Qui ovviamente è interessante porre l'attenzione sul fatto che queste doti spesso viaggiano attraverso la genealogia, quindi sono ereditate. Tuttavia a Fanny era stato già predetto il fatto che lei avrebbe avuto un figlio che avrebbe portato la medianità ad un altro livello, con una grande fama internazionale. Così infatti poi è stato. Quindi già da giovanissimo lui era all'interno dei circle, faceva pratica e ha avuto le sue prime esperienze di medianità pubblica proprio da giovanissimo. Quindi immaginate la potenza, anche il carisma, la forza, l'energia spirituale di questo medium che ha toccato nel tempo tantissime persone, tantissimi medium, e li ha addestrati, li ha aiutati a sviluppare le loro doti e le loro qualità. E quindi è stata qualcosa di veramente straordinario.
0: Lei prima, Elisabetta Urbano, mi ha tolto, ecco, mi ha rubato una domanda che le volevo fare. Sì. Sul discorso della trasmissione delle capacità, ecco. Questo leggendo poi, io leggendo e valutando varie storie nel corso del tempo, c'è sempre una trasmissione da parte di qualche genitore, diciamo, verso i propri figli e poi addirittura i nipoti, eccetera, eccetera. Ma questo avviene normalmente dai suoi studi?
1: Sì, ho visto che c'è una familiarità in questo, quindi magari una persona ce l'ha, un parente ce l'ha, un nostro genitore ce l'ha, ma non l'ha portata in azione, quindi la medianità, quindi magari passa poi alla generazione successiva. E dipende sempre anche molto da quello che è il tuo percorso dell'anima, cioè che cosa ne vuoi fare.
0: Spiritualmente parliamo.
1: Spiritualmente parlando. Però in questo caso assolutamente, assolutamente sì. E così come abbiamo visto anche con le sorelle Fox, che sì, tutte e tre sì, avevano questa medianità, quindi sì, era qualcosa che sicuramente si muoveva all'interno del nucleo familiare, qualcosa che viaggiava. Come mai tre sorelle sì e magari i genitori no?
0: Certo.
1: Forse semplicemente i genitori non lo sapevano, magari la nonna o la bisnonna ce l'avevano. Quindi sicuramente poi esplorando, andando ad indagare, si può scoprire che la medianità viaggiava già all'interno del sistema familiare.
0: Elisabetta Urbano, anche nell'ambito delle sorelle Fox, la prima sorella, diciamo, usava meno queste doti, anche se ce le aveva.
1: Assolutamente sì. Infatti Gordon è stato l'ennesima potenza di quello che era stata la mamma, proprio perché Gordon Higginson incarnava tutto doti della medianità. È molto anche raro avere a che fare con un medium che è un medium fisico, un medium psichico, un medium che si occupa di guarigione, un medium che si occupa di comunicazione medianica. Lui ce l'aveva tutte, in più aveva una sua personalità talmente potente, talmente carismatica, che ancora oggi in Inghilterra se lo rimpiangono, perché è stato un grande punto di riferimento per tutti quei medium che avevano bisogno di trovare una sponda, e lui è stato un po' il padre di tutti. Ecco perché poi è stato chiamato e soprannominato Mr. Mediumship, perché è stato proprio un papà. Ancora oggi la bellezza di Gordon Higginson è che noi possiamo respirare la sua energia, poiché molti medium che sono ancora viventi sono stati addestrati da lui, pertanto possono raccontare la potenza di quest'uomo, la qualità e quello che cercava di tirare fuori da ogni medium, riconoscendone la propria singolarità.
0: Quindi valutando caso per caso,
1: caso
0: che poi
1: per
0: è la
1: caso,
0: cosa migliore da fare. Noi, Elisabetta Urbano, abbiamo molti apporti, abbiamo trovato molto materiale su Higginson.
1: Non mi stupisce.
0: ovviamente tradotto per tutti i nostri ascoltatori. E cominciamo con il primo apporto, che parla appunto di sensibilizzazioni e vibrazioni. Ascoltiamo, poi ne valutiamo.
1: Sì.
2: There are people that lead because they want to lead, but they will do it correctly. It's not for a selfish purpose.
3: Tutto nell'universo ha una vibrazione e gli esseri umani possono sensibilizzarsi a queste vibrazioni. I colori non sono solo visione fisica, ma rappresentano diversi livelli di energia emotiva e spirituale. Ad esempio, colori brillanti indicano vibrazioni elevate di gioia, amore, pace. Colori scuri o torbidi possono indicare vibrazioni basse legate a paure o blocchi interni.
2: Very bright indeed, very, very, very strong. You can take enormous amounts. This morning.
3: La vibrazione non è un fenomeno visivo, ma un modo attraverso cui l'anima energia spirituale si esprime.
0: Elisabetta Lupano, qui ci sono vari aspetti, come in tutti gli apporti poi vedremo. Parla dei colori scuri e colori brillanti, e poi vibrazioni. Ma
1: sì,
0: quindi noi siamo immersi nella natura praticamente anche a livello spirituale completamente.
1: Allora qui quello che Gordon cercava di far

0: e che è riconoscibile attraverso dei colori. Quindi che cosa significa? Significa che quando una persona emana un certo tipo di colore, quindi un certo tipo di frequenza, in realtà ne sta esprimendo la qualità animica. Ad esempio, se abbiamo a che fare con una persona che ha delle doti di guarigione, sicuramente avrà nel suo campo aurico il colore verde. Se abbiamo a che fare con un insegnante, avrà nel suo campo aurico il colore giallo. Quindi Gordon che cosa diceva? Diceva: imparate a leggere attraverso la vostra chiaroveggenza l'energia, la vibrazione di chi avete davanti, perché vi aiuterà anche a comprendere come poter interagire con le persone intorno a voi. Quindi non si tratta soltanto di una capacità medianica, ma si tratta anche di una capacità psichica, cioè di leggere informazioni che in quel momento vibrano il campo elettromagnetico della persona. Così come anche la patologia, la malattia, si manifestano nel campo elettromagnetico della persona e poi si manifestano nella parte densa della materia, quindi poi sul corpo fisico, e noi scopriamo di avere una patologia perché in realtà si manifesta già nel campo elettromagnetico, perché quello che qui appunto viene indicato è il fatto che l'anima, quando è fuori dalla sua essenza naturale, dalla sua vibrazione naturale, può emettere delle tonalità diverse proprio perché non è in sincronicità, con se stessa, e quindi lo manifesta sul campo.
1: È quello che voi studiosi chiamate aura.
0: Esattamente, quello che è l'emanazione della nostra qualità animica, quindi la nostra anima è pura luce. Noi immaginiamo che nasciamo e siamo un campo di luce, e questo campo di luce noi lo possiamo riverberare attraverso l'espressione della nostra anima, la manifestazione della nostra anima e dei talenti e dei doni della nostra anima.
1: Quindi Elisabetta Lupano, l'aura cambia di volta in volta a secondo il nostro benessere o malessere.
0: Assolutamente sì, cambia anche da un giorno all'altro, a seconda delle esperienze emozionali, che noi viviamo, anche fisiche, però sì. L'anima è il
1: Positive e
0: nostro.
1: negative che poi ci fanno crescere in entrambi i casi.
0: Assolutamente sì.
1: Senta, Elisabetta Urbano, continuiamo con un altro apporto in cui lui entra un po' nel merito delle vibrazioni di colore e
0: Sì.
1: poi ne parliamo meglio.
0: Sì.
2: È importante che voi sappiate come sentire queste vibrazioni, riconoscerne il colore che rappresenta l'esperienza emozionale e la qualità, l'essenza dell'anima, così che sappiate come gestire anche i comportamenti altrui. Le vibrazioni di colore sono percezioni energetiche oltre la vista ordinaria. Durante stati ispirati, trance o percezioni sottili, un medium può sentire colori come vibrazioni emotive. Queste vibrazioni di colore possono dare informazioni su stati dell'anima, qualità di energia o presenza di entità spirituali.
1: Elisabetta Lupano, l'essenza dell'anima attraverso i colori, attraverso le vibrazioni di colore. Ecco, come si comprende l'essenza dell'anima attraverso i colori?
0: Beh, appunto, come dicevo prima, la tua qualità animica riverbera nel tuo campo elettromagnetico, quindi puoi essere un grande leader, puoi essere un guaritore, puoi essere una persona che ha delle doti per lavorare con i bambini, puoi essere un carismatico. Tutto questo viene emanato nel tuo campo elettromagnetico. Quindi Gordon, quello che stava cercando di fare qui era di aiutare i medium a sviluppare la loro chiaroveggenza, cioè la capacità di vedere e di leggere un campo elettromagnetico. Ovviamente parliamo di una vista spirituale, quindi la capacità di vedere ciò che non è visibile, così diciamo, nella vista fisica. Ok?
1: Poi, sì, Elisabetta Urbano, Gordon si inoltra nella spiegazione di alcuni sensi, diciamo, materiali, terreni. Ascoltiamo e
0: Sì.
1: poi ne parliamo meglio.
3: While we now thinking before meditation of getting you right spiritually, mentally and physically, so that you can meditate.
2: In altre parole, il colore diventa un'informazione energetica per descrivere la qualità spirituale di un'esperienza o di uno stato interno.
3: Now we're talking about spiritual development, so that we can say to you, get your mind, your body physically together, get these.

0: Tutto è vibrazione. Suono e colore sono aspetti diversi della stessa vibrazione energetica. Il suono è vibrazione percepita dall'udito. Il colore è vibrazione percepita dalla vista. In altre parole, sotto un certo punto di vista, sono la stessa cosa, percepita in modi diversi.
1: Elisabetta Lupano, tutto è vibrazione. Qui stiamo parlando di fisica e fisica quantistica, ovviamente dovremmo chiamare prima o poi il grande Federico Faggin.
2: Lo aspettiamo,
1: sì, lo chiameremo prima o poi. Ma il suono e colore sono aspetti diversi della stessa vibrazione. Possiamo cercare di capire meglio che cosa
2: certo,
1: significa?
2: Qui stava cercando di nuovo di spiegare che la vibrazione è all'origine di tutto, quindi anche un suono è una vibrazione, quindi anche attraverso lo sviluppo della chiarudienza, cioè della capacità di sentire l'inudibile, noi siamo in grado di tradurre sul piano di realtà qualcosa che arriva dal mondo dello spirito e che non è udibile da tutti. Quindi è importantissimo il fatto che Gordon cercasse di spiegare a questi giovani medium che la vibrazione può essere riportata e può essere tradotta attraverso una codifica dei nostri doni spirituali in qualcosa che diventa tangibile.
1: E quindi più chiaro a tutti,
2: più evidente a tutti,
1: anche a persone che hanno una sensibilità inferiore rispetto all'udito,
2: alla media, certo.
1: Eccetera. E noi adesso entriamo ancora più nel merito, ecco, stiamo facendo pian piano una scala graduale,
2: sì.
1: E stiamo salendo questa scala.
2: Diciamo che Gordon, tra tutti i medium che abbiamo visto fino adesso, è quello che ha portato la medianità in azione, nel senso che l'ha fatta veicolare attraverso di lui, ne ha avuto la maestria e l'ha passata, l'ha insegnata, ha cercato di far sì che la medianità continuasse, che gli insegnamenti continuassero, ed è stato molto molto molto amato dai medium, perché ripeto, avevano un padre spirituale,
1: possiamo dire che lui aveva come tra virgolette missione quella di trasmettere individuare le capacità medianiche in tante personalità.
2: Sì. Estrapolava il meglio da ogni medium, gli assegnava compiti che loro non sentivano di essere in grado di fare, ma lui sapeva che avrebbero avuto successo. Li piazzava in dimostrazioni pubbliche, conferenze, speech e altro, malgrado loro non si sentissero pronti, perché lui leggeva la qualità dell'anima. Lui sapeva che quella persona aveva quello nel suo bagaglio spirituale, per cui lo metteva lì, lo faceva confrontare con se stesso, e lì avveniva la magia di un grande successo, di una grande capacità di manifestare sul piano quello che lui già vedeva come talento in fase embrionale del medium. Quindi ha fatto proprio aveva questo compito di spingere, di far credere, di aiutare le persone, perché c'è anche da dire questo: non è detto che quando tu nasci con una dote medianica ti senti, che ne so, un guru della medianità,
1: sì.
2: Anzi, magari ti devi confrontare con quelle tue parti d'ombra che magari lo vogliono rifiutare quel dono, o non ti senti di poterlo meritare. Lui è stato un grande sostegno in questo.
1: Elisabetta Lupano, qui faccio ricorso a un grande giornalista del passato, Rai, Antonio Lubrano, che faceva Diogene e tante altre trasmissioni. Una domanda sorge spontanea.
2: Dai.
1: Ecco, è naturale. Ma l'Arthur Finley College è praticamente una punta dell'iceberg della medianità. Ma perché la Gran Bretagna è così un'area molto vasta, un'isola poi per carità, eccetera, anzi più isole, che attirano praticamente capacità medianiche molto, questo appunto dico, l'Arthur Finley College è la punta dell'iceberg, c'è una sensibilità sembra maggiore rispetto a lei che ha studiato molto questi aspetti, rispetto a tante altre parti del mondo.
2: Perché loro hanno lo spiritualismo, e quindi la Spiritualist National Union, cosiddetta SNU, ha creato proprio un movimento spiritualista. Che cosa significa? Significa che per loro il medium ha una funzione importante che corrisponde alla loro filosofia di vita e quindi hanno i loro principi, credono nella fratellanza, credono nella sorellanza, credono nelle frequenze angeliche, credono appunto nel mondo dello spirito, e il medium è quello che è un po' un ministro, un sacerdote tra il cielo e la terra, quindi per loro le funzioni spiritualiste sono pubbliche. Quindi la domenica hanno, ad esempio, queste funzioni dove è possibile vedere i medium in azione, quindi vanno le persone che hanno bisogno di ricevere dei contatti. È molto bello da vedere, se si capita in Inghilterra, ma anche questo negli Stati Uniti, perché sì, i due movimenti più forti ce li abbiamo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Lo spiritualismo si è spostato tra la Gran Bretagna e l'America.
1: Quello, diciamo, questo più occidentale, perché poi se parliamo dell'India o del Sud America, poi sono altre realtà, diciamo, rispetto all'Europa e agli Stati Uniti
2: si è espansa,
1: o al Nord America.
2: Esatto, si è espansa un po' ovunque nel mondo, però sicuramente il crogiolo importante appartiene a queste due due paesi, sì, l'America e l'Inghilterra, la Gran Bretagna.
1: E adesso andiamo un po' più nel particolare, come ci dicevamo, e vediamo la musica e il colore con le vibrazioni, ma andiamo nello specifico dei colori.
2: Sì.
0: Vedete, la musica e il colore, essendo vibrazioni, possono influenzare l'energia e lo stato di coscienza di una persona, non per legge fisica, ma per esperienza interiore e percezione personale. That the cell need their movement. They need us to vibrate correctly on high level. Spesso chi lavora con questi concetti in ambito spirituale associa le sette note della scala con i sette colori principali, per via delle equivalenze simboliche presenti anche nella tradizione del chakra e della filosofia olistica. Do, rosso. Re, arancione. Mi, giallo. Fa, verde. Sol, azzurro blu. La, indaco. Si, viola. Queste associazioni non sono scientifiche, ma simbolico spirituale.
1: Elisabetta Lupano, molto interessante questa associazione tra esperienza interiore e percezione personale, ma come riusciamo a comprendere l'associazione tra le sette note e i sette colori principali? Questo parliamo di non persone che non studiano in modo approfondito come fa lei, come fanno altri tanti colleghi.
2: Ogni nota ha una frequenza e quindi la stessa frequenza risuona con la vibrazione del colore, quindi l'associazione è estremamente, se vogliamo, logica in qualche modo.
1: Sì.
2: Ed è interessante perché qui poi entriamo anche nell'ambito della musicoterapia, della cromoterapia, cioè di tutti quegli effetti vibrazionali che hanno un potente impatto sul nostro corpo fisico, che ci ricorda che, essendo esseri spirituali, siamo anche estremamente ricettivi a questo tipo di guarigione, a questo tipo di vibrazione. Basti pensare che magari noi ascoltiamo un brano musicale e quella vibrazione lì ha un impatto grandissimo sul nostro sistema nervoso, ad esempio, piuttosto che magari un pezzo rock che non ci darà sicuramente lo stesso tipo di rilassamento, lo stesso tipo di sensazione di calma e di quiete. E così i colori, noi possiamo lavorare immaginando di inspirare una luce colorata nel nostro sistema, che può avere sempre un effetto calmante o rasserenante o piuttosto eccitante.
1: Diciamo che il verde è un colore più rasserenante.
2: Sì, anche Gustavo Roll ci ha spiegato un po' già questa cosa, che aveva trovato questa risonanza tra la qualità e il suono, la qualità dei colori e il suono.
1: Elisabetta Lupano, noi continuiamo il nostro percorso con gli apporti del grande Gordon Higginson e qui arriviamo a un aspetto appunto in cui la persona è inserita nel contesto di madre natura, quindi dei colori, degli altri esseri viventi.
2: Partiamo sempre dal presupposto che lui stava dando delle informazioni rispetto a un'epoca in cui magari tutto questo era ancora in una fase un po'
1: iniziale,
2: embrionale, quindi stava cercando di far comprendere la potenza della vibrazione, la potenza della frequenza, l'impatto che avevano, proprio perché cercava di far comprendere quanto era importante sviluppare questa capacità sensoriale di comprendere, di sentire, che ovviamente attraverso la comunicazione con il mondo invisibile diventa ancora più potente, perché è chiaro che il mondo invisibile ha un'emanazione di luce e di vibrazione, quindi dobbiamo essere in grado di poter percepire questo mondo intorno a noi, sviluppandone come dire, quella qualità di percepire un qualcosa che è invisibile, che è impercettibile, che non è udibile.
1: Certo, certo. Lui aveva tanto materiale che abbiamo in qualche modo visionato e sì, ascoltato,
2: sì.
1: Aveva una capacità empatica e diciamo comunicativa, ma soprattutto sociale, di socievolezza,
2: sì,
1: quando faceva le sedute, gli incontri nelle chiese.
2: Estremamente aperto, sì. Aveva questo raggio di espansione incredibile, e aveva una grande qualità, un grande cuore, voleva il bene delle persone, cercava di unire le persone, di creare queste interazioni, aiutava le persone a superare il dolore, cercava di comprendere, di far comprendere alle persone che la morte era qualcosa di così naturale, che non era qualcosa di pesante, ma questo lo vedremo poi in seguito quando lui ci racconterà un po' della morte, eccetera. C'è da dire anche che Gordon Higginson aveva tantissimi altri doni, che non sono soltanto quelli di insegnare, ma lui stesso incarnava una medianità fisica, quindi generava l'ectoplasmo, faceva sedute di medianità fisica, e poi dicono che avesse anche il dono dell'ubicazione, cioè della bilocazione,
1: come Padre Pio, come altri,
2: perché lo trovavano da una parte e loro trovavano
1: anche
2: dall'altro contemporaneamente, quindi
1: sì,
2: ecco
1: sì.
2: Quindi posso dire che un po' l'energia di Gordon Higginson, avendola studiata, avendola anche respirata, mi ha ricordato un po' l'energia di questa figura importante come Gustavo Rolla.
1: Elisabetta Lupano, io, lei sa, poi devo fare sempre un po' l'avvocato del
2: sì.
1: diavolo, prendendo spunto da Padre Amort, ma ci sono state controversie sul suo caso, come in tutte le situazioni, ma perché diciamo che la medianità non è prêt-à-porter, non è, da quello che ho letto, visto, valutato, non è immediata, non può essere fatta a comando, ecco. Vogliamo capire un po' più questo.
2: Nel caso di fenomeni paranormali, nel caso di medianità fisica, siccome sicuramente per far sì che ciò avvenga siamo soggetti a delle condizioni che non sono a volte replicabili, e a delle condizioni che devono essere chiarite subito, quindi alcuni fenomeni, perché alcuni medium non possono per esempio lavorare con la luce, perché la luce impatta enormemente sull'ectoplasma, cioè su questa sostanza che viene emanata dal corpo fisico del medium, perché la luce la frammenta, la fa arretrare nel corpo stesso del medium, e quindi questo a volte non è comprensibile, e si chiede, ok, vogliamo verificare il fenomeno, ma le condizioni le dettiamo noi, e questo non è possibile. Quindi spesso, sì, a volte è stato anche lui oggetto di controversie, ma la specificità delle evidenze che Gordon Higginson forniva durante i suoi contatti pubblici erano scioccanti. Nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, previsioni. Fantastici.
1: Impossibili.
2: Era proprio al dettaglio, spaccava il capello, come si dice.
1: La cosa che colpisce molto Elisabetta Lupano è che sia Higginson, ma anche altri medium, hanno sempre riportato: non siamo noi che chiediamo,
2: certo,
1: e loro a comando ci rispondono, ma è il mondo dell'invisibile,
2: certo,
1: che ci comunica quando ritiene utile e opportuno comunicarci.
2: Assolutamente sì.
1: Possiamo dirlo questo?
2: Certo,
1: lei dai suoi studi lo può dire?
2: Il medium è un ricevente, ha un'antenna, è analogico, riceve informazioni dal mondo dello spirito. Sicuramente qui ci aveva anche questa grande dote, tutti i suoi canali spirituali sviluppati, i suoi poteri occulti sviluppati, d'altra parte questo era stato già predetto alla mamma, e infatti così è stato.
1: Noi, continuando il percorso sempre sulle esperienze, sugli incontri di Gordon Higginson, ascoltiamo un altro apporto in cui parla di corpo, spirito e mente, che devono essere in perfetta armonia.
2: Allineamento, sì.
1: Sì.
3: It's when some of you have gone through your courses and got rid of all your negative attitudes,
0: Prima che il sole giungesse sulla terra, ogni cosa era il pensiero di Dio che si materializzava. Siamo giunti in questa epoca, voi, io e tutti gli altri, per rappresentare la nostra parte spirituale. Il corpo, lo spirito, la mente sono e devono essere in perfetta armonia. Per questo meditiamo. Per questo, attraverso una respirazione consapevole, azioni consapevoli, unendo tutto questo, creiamo armonia.
3: Your spirit is learning to express, because it is true to say that when we pass through traumatic experiences.
0: Questo significa che spirito e corpo non sono separati, ma si intrecciano attraverso frequenze vibranti che si influenzano reciprocamente.
3: To break away from everything that is physical, everything that is of the torment, so that we can rest within the temple, expressing ourselves.
0: La musica aiuta, ma un passo alla volta possiamo raggiungere l'armonia utilizzando la nostra forza spirituale in modo naturale, perché è a nostra disposizione.
1: Elisabetta Lupano, prima che il sole giungesse sulla terra, ogni cosa era il pensiero di Dio che si materializzava. Ecco, qui c'è sempre un aspetto spirituale di un'entità superiore che in qualche modo ci aiuta a fare il percorso, ci illumina nel percorso sulla terra. Ma il libero arbitrio quindi c'è entro certi limiti, nel senso che c'è comunque un'entità dai suoi studi, per carità, non entriamo negli aspetti teologici, ma dai suoi studi spirituali. C'è sempre un'entità che in qualche modo supervisiona le nostre scelte che facciamo dai suoi studi.
2: Credo che ci sia questo grande manto di coscienza che tutto muove, e con cui noi interagiamo, con cui la nostra anima interagisce quotidianamente, con cui la nostra anima può comunicare ricevendo segnali, sincronicità, e ci ricorda che certo che c'è un libero arbitrio, perché noi possiamo decidere che direzione prendere. Quindi sì.
1: Sì, però c'è una supervisione, diciamo, ecco, anche qui, anche
2: lui,
1: Gordon
2: anche
1: Higgins cercava
2: anche di far comprendere che questo manto di coscienza, di consapevolezza, interagisce continuamente con il nostro campo, e lui cercava proprio di dire: tutto quello che riusciamo a manifestare lo creiamo insieme attraverso questa fusione di queste due coscienze che comunicano costantemente, ed è qui che poi avviene infatti quella che è un po' la magia, il miracolo della comunicazione medianica. Queste due energie, queste due coscienze, la nostra e quella del mondo dello spirito, che sono ancora in grado di comunicare, poiché appunto, come Gordon dice, la morte non è la fine di tutto, ma è semplicemente un passaggio di frequenza e di vibrazione, e questo è il motivo per cui noi, attraverso la nostra coscienza, possiamo comunicare con la coscienza del mondo invisibile.
1: E questo anche le grandi religioni lo certificano in qualche modo.
2: L'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo portato in visione, per far sì che le persone possano un pochino avere una chiarezza in più.
1: Sì. Elisabetta Lupano, corpo, spirito e mente devono essere in perfetta armonia. Ecco, ma come si fa a essere in perfetta armonia?
2: Ci proviamo nella vita.
1: Ci proviamo tutti
2: i giorni.
1: Ci
2: proviamo. La mente ci porta da una parte attraverso le sue proiezioni, attraverso le sue, attraverso l'ego che manifesta e proietta ciò che vuole. Ma noi dobbiamo ricordare che non possiamo essere governati dagli stati mentali. La mente è un grande traduttore che ci manifesta la realtà ed è al servizio dell'anima. Il corpo fisico ci serve perché è il nostro involucro che permette che l'esperienza finita umana venga compiuta, e l'anima è il grande direttore d'orchestra di tutto questo meraviglioso concerto.
1: Interessante, molto interessante. E continuiamo questo percorso, Elisabetta Lupano, e ascoltiamo un altro apporto di Gordon Higginson sulla differenza tra la Chiesa spiritualista e le altre religioni ortodosse. In cui Gordon ci spiega meglio.
2: Sì.
4: I think the difference between the spiritualism and any other religion
5: Qualcuno mi ha chiesto qual è la differenza tra la Chiesa spiritualista e le altre religioni ortodosse. Io posso rispondere che la differenza è che noi crediamo di essere un essere spirituale prima di essere una persona, e che Dio non è un uomo o una donna, ma un'immensa forza spirituale che ci circonda.
6: And that there is some sort of universal mind and divine part. Now we believe that.
5: Non ho le parole adatte per descrivere qualcosa di cui non ho fatto esperienza, ma posso solo sapere che esiste e che c'è una mente universale e una componente divina che tutta l'umanità possiede, e quindi una parte di Dio risiede in noi così che noi possiamo manifestarla. Questa parte non muore mai.
6: A question of recognizing that we don't believe in death, you see.
1: Allora, la differenza è che noi crediamo di essere un essere spirituale prima di essere una persona, e che Dio non è un uomo o una donna, ma un'immensa forza spirituale che ci circonda. E lui dice: non ho le parole adatte per descrivere qualcosa di cui non ho fatto esperienza, ma posso solo sapere che esiste. È interessante questo aspetto in cui lui si rende conto spiritualmente che, appunto, ulteriore conferma, c'è un'entità superiore che, diciamo, sì, supervisiona,
2: certo,
1: e guarda.
2: Un medium, entrando in contatto con qualcosa che è invisibile, ne sente la potenza e ne sente la forza, e soprattutto riesce a comunicare. Quindi cosa fa Gordon? Cerca in tutti i modi di provarne l'esistenza, anche se poi dice: io non ho le parole adatte per descrivere qualcosa che non posso, come dire, di cui non posso aver fatto esperienza personalmente, perché oggi sono qui, sono vivo, e ovviamente non ricordando magari le incarnazioni precedenti, posso semplicemente dire che esiste perché lo vivo quotidianamente quando entro in contatto con il mondo invisibile, perché lui riconosce la sua natura spirituale e la riconosceva appunto negli altri medium.
1: Adesso andiamo in un aspetto che, appunto, lui tratta per poi trattare specificamente la reincarnazione. Ascoltiamo e poi commentiamo.
6: Sì. We don't believe in death at all. In fact, we say we don't even talk about it.
5: Quando giungiamo sulla Terra, ritornando poi all'eternità, attraversiamo diversi cicli di vita, riconoscendo così il fatto che non crediamo alla morte. Veniamo spesso accusati di stare con i defunti, ma non ci sono defunti, perché l'amore vive sempre.
6: In other words, it's in another dimension of life. The link with this world is love. And in the right conditions, like for example last night.
5: Crediamo che quando il corpo muore, l'anima e lo spirito invece vivono e continuano in un altro piano di esistenza, in un'altra dimensione, e possono collegarsi a noi attraverso l'amore. Per questo, quando comunicano attraverso di me, io posso provare la loro identità, perché un medium è cosciente della loro presenza, che le persone attraverso i sensi comuni non possono percepire.
6: Now, the whole idea of the spiritualist movement is to have a platform where all the religions of the world can meet together. And one thing we want.
1: Elisabetta Lupano, giungiamo sulla Terra ritornando poi all'eternità e attraversiamo diversi cicli di vita. Due domande. Sì. Prima, introduce la reincarnazione,
2: sì,
1: qui.
2: Sì, in qualche modo sì. Sì. Lo introduce.
1: La introduce.
2: Sì. Non credo lasci dubbi con questa frase.
1: Non penso, infatti.
2: Sì.
1: E passiamo diversi cicli di vita, ma perché il passaggio tra la vita terrena e la vita, quindi il mondo visibile e il mondo invisibile, che passaggi dai suoi studi ha valutato che ci siano? Ci sono dei passaggi intermedi, cioè non è poi i
2: qui
1: fisici.
2: Mi sembra di intendere che lui voglia significare il fatto che intanto l'eternità è il fatto che l'anima non muore mai, e quindi quando noi rientriamo sulla Terra facciamo esperienze, facciamo un bagaglio esperienziale, torniamo dall'altra parte per poi poter ritornare di nuovo sulla Terra. Quindi credo che lui tratti proprio questo argomento qua, di questi cicli, che poi anche la vita stessa, quando noi viviamo passiamo dei cicli.
1: anche a quindi, livello terreno.
2: Anche certo. A livello terreno, quindi, perché ovviamente la natura dell'essere umano è quella di evolvere e del cambiamento, questo lo insegnano anche le religioni.
1: A ogni età, a ogni fase.
2: Esatto, non esiste qualcosa che rimane statico, fermo, non è possibile. Per cui sicuramente ecco, lui ci dà questa informazione molto precisa ed è anche il principio dello spiritualismo. E che cosa intende lo spiritualismo in questo caso? Intende dire che non c'è una differenza di religione, tutte le persone sono mosse da una energia spirituale comune e il significato della platform, cioè della dimostrazione pubblica di quando il medium incarna il mondo dello spirito e lo riporta in vita e lo racconta attraverso appunto delle evidenze precise, è quello proprio di creare questa comunione di persone che sono tutte uguali, perché la parte spirituale, la parte divina appartiene ad ognuno di noi. La religione ci fa sentire separati, ma la nostra parte divina ci ricorda che siamo tutti un piccolo frammento di Dio e quindi abbiamo questa parte divina che ci ricorda che siamo tutti collegati e lo spiritualismo questo voleva fare.
1: E andiamo avanti e valutiamo, ecco, lui valuta questa società sostanzialmente e le esperienze fortemente materialistiche che poi ci siamo costretti a fare,
2: sì,
1: e che ci abbassano,
2: esatto,
1: diciamo un po' di livello.
2: Sì.
7: Does that meet with a degree of cynicism in an age which is increasingly materialistic and deals very much in the tangible and in the physical? Is it actually harder for 20th century man to believe in a spiritual life, indeed a continuing spiritual life?
8: Yes, I would go along with that.
0: A chi mi chiede se il grado di cinismo in un'epoca che è sempre più materialistica e che crede solo nell'aspetto fisico e tangibile della vita rende più difficile per un uomo del XX secolo credere nella vita spirituale, io rispondo: non li giudico e per questo li comprendo. Il mondo di oggi, di natura materialistica, rifiuta che ci sia qualcosa di più rispetto a ciò che si possa vedere o sentire.
8: And because this is so, yes, it is very difficult. But you know, the amazing thing is that the younger people today are more interested than they have been for a very long time. They're interested in.
0: L'oggi si preoccupa più del benessere economico che della vita stessa. Ma i giovani di oggi sono più interessati a comprendere quale sia lo scopo della vita, perché si sentono rifiutati, a meno che non nascano in un contesto familiare comodo.
8: And they feel rejected, and they're the people that are searching. Now what we try to do is that we say, now look, let us talk it over.
1: Elisabetta Lupano, la natura materialistica e la vita spirituale, ecco, come si fa a coniugare oggi dai suoi studi e secondo quello che poi dice il Gordon Higginson, in una società così particolarmente stressante e veloce, cui si dà molta rilevanza agli aspetti materiali, come ci si può ricacciare un aspetto, un momento spirituale per poi pensare che oltre questa vita c'è un'altra vita spirituale, appunto, nel mondo dell'invisibile?
2: Beh, allora lui qui sicuramente si apre un capitolo molto interessante sul fatto che le persone, appunto, seguendo una vita molto materialistica e occupandosi più di come si vive piuttosto di come si muore, si sono in qualche modo perdute e quindi si è persa, sì, questo contatto con la nostra parte interiore, con la nostra parte spirituale. Le generazioni successive a quelle precedenti, sì, hanno portato un risveglio di una domanda: che cosa siamo venuti a fare qui? E da qui nasce poi tutta la filosofia New Age, l'aspetto olistico della vita, e quindi questo porsi delle domande sicuramente ha creato un risveglio nelle coscienze. E come si fa? Bisogna creare un bilanciamento. Credo che noi siamo soggetti al tempo e allo spazio, quindi abbiamo un corpo fisico che dobbiamo nutrire, che dobbiamo sostenere, abbiamo una vita che va onorata, quindi con un aspetto materiale sicuramente, ma abbiamo anche un aspetto spirituale che forse è la componente più grande della vita dell'essere umano, che va nutrita. Ma io credo che quando noi poniamo una domanda alle persone: che cos'è che ti nutre a livello spirituale? Le persone non lo sanno.
1: Non lo sanno.
2: E questo è un grande dramma. Io esorto le persone a chiedere sempre: cos'è che ti nutre, cos'è che ti fa sentire che la tua anima vibra, che la tua anima è piena di passione? Quella è la tua più grande potenza, quella potenza di luce che tu emani. Quando siamo al cospetto di una persona che ha una grande parte sviluppare, una grande parte spirituale risvegliata, quella persona emana luce, perché ritorna alla sua essenza originaria.
1: Elisabetta Urbano, adesso andiamo sempre avanti, abbiamo altri apporti significativi. In questo apporto il buon Gordon ci racconta un po', diciamo, un passaggio di cosa accade quando si muore.
2: Sì.
6: And you continue your life.
9: What happens when someone dies?
6: I think, first of all, it's according to the situation. There are many people that are very frightened of death.
0: Quando mi si chiede cosa accade quando si muore, io rispondo: credo che dipenda dalle situazioni. Molte persone hanno paura della morte e noi cerchiamo di trasformare quella paura spiegando che il paradiso non è un luogo, ma uno stato della coscienza. E quando qualcuno muore, sei sempre tu. Accetti quella morte perché sei in un'altra dimensione di vita.
6: So we get over that. It is a question of us recognizing that.
0: Quello invece che dovremmo considerare è che spesso viviamo la nostra vita non al meglio delle nostre capacità e quando moriamo la vita vissuta ci passa davanti, mostrandoci le nostre debolezze e i nostri punti di forza.
6: Spiritualism, you see, people have the wrong idea of spiritualism.
9: What is spiritualism? Because I think you're right. I don't know if I had a right or wrong idea. I'm not sure I had any idea.
1: Anche qui Elisabetta Urbano vari interrogativi,
2: certo.
1: Ma il bello della vita è questo, porsi interrogativi, come ci raccontava anche Socrate.
2: È normale che si chieda a Gordon che cosa ne pensasse della morte, avendo a che fare con un oltre in maniera, come dire, continuativa per tutta la vita, avendo respirato questo.
1: Elisabetta Urbano, ma paradiso non è un luogo ma uno stato della coscienza. Cosa significa?
2: Credo che quando noi andiamo dall'altra parte, in base al nostro livello evolutivo, ci accorgiamo per la prima volta che forse la morte non è la fine ma è semplicemente la continuazione di un'esistenza. Quindi è a livello della tua coscienza comprendere questo. Se nella tua vita non hai mai pensato che potesse esistere un'eternità, quando andrai dall'altra parte farai fatica a riconoscere questo tipo di concetto e quindi avrai bisogno di elaborarlo in un modo diverso rispetto a chi invece ha nutrito una parte spirituale ed è perfettamente consapevole che esiste un mondo invisibile. Quindi è uno stato della coscienza, perché in base alla tua stessa coscienza, al tuo piano evolutivo, così come chi crede all'inferno.
1: Sì.
2: Tu puoi credere all'inferno e pensare che quando vai dall'altra parte ti ritrovi all'inferno, sicuramente la tua mente all'inizio te lo proietterà. Poi dopo ti accorgerai che è un'illusione, perché la mente ti crea delle illusioni incredibili.
1: Incredibile. Quando moriamo, la vita vissuta ci passa davanti.
2: Sì, beh, questo ce lo raccontano anche.
1: Raccontano molte persone che
2: hanno avuto anche esperienze di premorte,
1: eccetera.
2: Sì. Come se tu, diciamo, tirassi un po' le somme e hai tutta questa realtà virtuale che ti si proietta davanti, e forse lì ti accorgi veramente per la prima volta che ciò che resta è l'amore pure incondizionato per le persone che hai amato, per quello che hai donato, per quanto ti sei espresso nella tua vita, per quello che hai fatto. Quindi esorto di nuovo le persone a porsi sempre delle domande, a raccogliersi rispetto a ciò che vogliono fare. L'esistenza va onorata, non dobbiamo fare ciò che gli altri ci chiedono, occorre che noi portiamo in azione i nostri doni e i nostri talenti. Nasciamo perché abbiamo un motivo ben preciso e non c'è una differenza tra noi e la scintilla di Dio, siamo una stessa unica vibrazione ed emanazione di luce. Quindi ricordiamocelo questo.
1: Adesso andiamo in un altro apporto in cui Gordon Higginson valuta chi cerca la prova della continuità della vita oltre la morte.
6: Sì. I've been to the universities and given lectures on spiritualism, and then it was always thrown open for questions. The majority of people say, we like what you say, we can accept that.
5: Sono stato all'università e ho fatto molte conferenze in merito allo spiritualismo e mi venivano sempre fatte le stesse domande. La maggioranza delle persone mi diceva: mi piace ciò che dici e possiamo comprenderlo, ma dov'è la prova concreta? Puoi dimostrarcelo? Ed io dicevo che nelle giuste condizioni sì, potremo farlo. Cosa intendevano con queste domande? Che si cerca una prova della continuità della vita oltre la morte. E quindi questi incontri tra le persone e i medium che utilizzano i loro doni, la loro forza spirituale per comunicare con l'oltre.
6: We don't. Because there's first of all no dead anyway, and secondly that they're not down in the earth or miles up in the sky. They're here. You're walking through it all the time.
5: È così strano, le persone sembrano avere tutte l'idea che siamo noi a chiamare i defunti, ma non è così. Primo, perché non ci sono i defunti, non c'è la morte. Secondo, perché non occorre fare centinaia di miglia nel cielo. Sono qui, ci camminate in mezzo sempre. Il paradiso è qui, è uno stato della mente, è qui sulla terra.
6: And I was able to describe, there was no picture of her, and I was able to describe a particular a mark on the face that my grandmother had. And my mother then knew that what I was saying was true. Now, I didn't call that person up. You see, all these things are...
5: Quindi non li chiamiamo noi. Pensare come potrebbe un bambino di soli 3 anni chiamare un defunto, perché io avevo 3 anni quando incominciai a vedere le persone in spirito e raccontavo di loro descrivendo per esempio mia nonna a mia madre, che non avevo mai conosciuto. Avevo 3 anni e senza aver mai visto una foto potevi descriverla perfettamente, riportando anche un segno che aveva sul viso.
6: They used to hide things and then say to me, you see, your spirits have done it, and pull my leg on those sort of things. And gradually they began to accept it. I think that they've got to really meet the person concerned, and they've got to not have faith in you, but they've got to trust you, they've got to respect you.
10: Un concetto che abbiamo già, di cui già abbiamo parlato, che appunto la vita continua, questo anche secondo le principali, le tre regioni religioni monoteistiche, ma il paradiso è qui. Che cosa significa? Che è un'altra dimensione che noi, come dice la Conforto, sì, qui, altri astrofisici, non sa... riusciamo a individuare anche con i mezzi,
2: certo,
10: che abbiamo oggi.
2: Perché qui lui stava cercando di far comprendere che un medium non è che va chissà dove per poter comunicare con il mondo invisibile, è una questione di semplicemente di cambio di frequenza. Quindi dice: il paradiso è qui, i nostri cari sono qui, i morti non esistono perché non esiste la morte, quindi siamo in grado di comunicare sempre con l'oltre, camminiamo in mezzo a loro. E fa l'esempio appunto di questo bambino, cioè lui stesso, che quando era piccolo era in grado di comunicare, di vedere la nonna, perché chiaramente Gordon è nato con tutti i doni della chiaroveggenza sviluppati, sì, e quant'altro, e pertanto è stato in grado di fornire delle prove chiare e concrete della presenza di questa donna, che appariva a lui nella sua casa, nella sua abitazione. Quindi questo lui intende dire: sono qui, sono in mezzo a noi, non andavo chissà dove. Un bambino di 3 anni non chiama, non evoca il mondo dello spirito, se lo trova davanti, perché in realtà è il mondo dello spirito che bussa sulle spalle di chi può vederli e percepirli, perché il loro obiettivo è quello di dire: guarda, noi siamo ancora qui in mezzo a voi, non siamo morti.
10: Allan Kardec diceva che tutti teoricamente possono avere delle abbiamo delle capacità, certo, che però vanno sviluppate, e in alcuni sono evidenti.
2: Sì,
10: e quindi...
2: sì, qui c'era una potenza di manifestazione medianica, ricordiamo appunto che lui aveva tutti i doni, la trance, cioè lo stato alterato di coscienza, la trance di guarigione, la medianità fisica, la parte psichica totalmente sviluppata, la medianità mentale, insomma era veramente tanta roba.
10: Un ultimo apporto, il tempo sta finendo, un ultimo apporto e poi sì, arriviamo alle conclusioni.
2: Sì.
11: È un signore di nome Adrian che sta cercando di trovare moglie. Chi è Emilia?
12: Mio marito.
11: Tuo marito è morto, intendo.
12: Oh, sì.
11: Deve essere stato superato da un po'.
12: Oh, sì.
11: Ma ti manca, vero?
12: Sì.
11: Perché lui c'è sempre stato? E guardi le cose e pensi, preferirei averlo qui piuttosto che quello che ho.
12: È vero.
11: E rinunceresti davvero a così tanto? Non sono le cose che contano, sono l'amore e la compagnia che c'era.
13: Ce l'hai?
11: Beh, ha un posto incantevole che ti aspetta.
13: E devo dirti qualcosa qui?
11: E se glielo porti via te lo darò. 12 mesi fa, poco più, non stavi molto bene?
13: No, esatto.
11: Beh, sai, si stava strofinando le mani sperando che tu te ne andassi. No.
13: Non mi dispiacerà. Non ti dispiacerà?
11: Beh, lui lo sperava perché conosci la casa di Rex. Ha detto che non sta per niente bene e che a volte vorrebbe tanto essere con me, vedi, con la famiglia.
13: Vero? È vero.
11: Perché ormai se ne sono andati quasi tutti, non è vero? Siete rimasti solo voi tre, ha detto?
13: Sì, è vero.
11: L'ha appena detto adesso.
13: Ma sta parlando del signor Kitchen.
11: E poi ha detto che mi si è lasciata alle spalle la signora Kitchen. E tu la conoscevi? E lei ti stava sempre accanto. È vero?
13: È vero.
11: Era piuttosto gentile, non è vero?
13: Molto gentile.
11: Perché parlava sempre del signor Steed.
13: Hanno incontrato il signor Steed dall'altra parte
11: e ora hanno parlato della signora Steed.
13: Lo capisci? Capisci.
11: Hai parlato della signora Steed, non è vero?
13: Ho parlato con sua figlia l'altro giorno.
11: Ecco perché sono venuta davanti e sono interessata. È molto bello. Questa signora conosce il nome?
14: Si stima che circa 3 milioni di persone che varcano le nostre porte credano nello spiritismo in Gran Bretagna. Ora siamo accettati come religione. Abbiamo più di 400 chiese. La prima chiesa era a Keighley, nello Yorkshire. E da allora in poi, naturalmente, ogni città ha iniziato a cercare proprietà e ad avere funzioni finché non ci siamo diffusi in tutta la Gran Bretagna. Ordiniamo anche ministri e ora siamo un movimento mondiale. E qui in Gran Bretagna che lo spiritismo è davvero al suo meglio perché abbiamo i medium migliori.
10: Elisabetta Lupano, interessante questa testimonianza. Noi siamo verso la fine. Cosa
2: abbiamo potuto
10: dire?
2: Vedere che un medium è in grado di fornire dei dettagli e delle evidenze molto precise rispetto ad una persona che aveva perso un proprio caro e quindi è stato sicuramente di grande conforto e di grande aiuto. Ma qui stiamo arrivando al termine della puntata e abbiamo visto che abbiamo avuto come protagonista Gordon Higginson, uno dei medium e leader spiritualista britannici più importanti del XX secolo, noto per la varietà e la precisione delle sue doti medianiche, tra le quali chiaroveggenza, chiarudienza, medianità fisica, medianità di trance. Oltre alle sue doti psichiche, Higginson è stato un leader significativo per lo spiritismo moderno, presidente dello Spiritualist National Union per 23 anni e direttore dell'Arthur Findlay College, dove ha formato generazioni di nuovi medium. Elisabetta Lupano
10: e Giacinto De Caro
2: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che avrà come protagonista Elena Petrovna Blavatsky, nota come Madama Blavatsky. Ha diffuso la teosofia, la dottrina esoterica e cerca la verità divina dentro tutte le religioni.
10: Ascoltateci.
2: Alla prossima.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Tutto a casa.
3: Sì.
2: Quadri.
3: Sì.
2: Due pupi siciliani.
3: Sì.
2: Un turcato.
3: Sì.
2: Un Maccari.
3: Sì.
2: Un sacco di divani.
3: Sì.
2: Un bellissimo comò.
3: Sì.
2: Un po' la lampada svedese.
3: Sì.
2: Le opaline Trumeau.
3: Oui.
2: Prese a Porta Portese.
3: Embe.
2: Ho la fiche di Toulouse-Lautrec.
3: Oui.
2: Tanti bei libri negli scaffali di Tech.
3: Yeah.
2: Ho la terrazza.
3: Sì.
2: Il gatto.
3: Sì.
2: Ho dei bei dischi.
3: Sì.
2: Venite dopo cena a bere un whisky.
3: Yes.

State ascoltando la terza puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. In questo caso vi proponiamo un'intervista di Massimo Billi per il Novecento Racconta alla moglie di Flaiano, Rosetta Rota Flaiano. Un'intervista del 2000. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: Il Novecento racconta Rosetta Rota Flaiano, un'intervista di Massimo Billi.
1: Rosetta Rota Flaiano nasce a Vigevano nel 1911. Negli anni 30, dopo essersi laureata a Roma in matematica pura e in scienze statistiche, comincia una brillante carriera universitaria e ha modo di collaborare con Fermi e il gruppo di Via Panisperna. Nel 40 sposa Ennio Flaiano e due anni dopo nasce Luisa, detta Lelè, che risulterà affetta da una grave forma di encefalopatia. Nel dopoguerra Rosetta Flaiano si dedicherà quasi completamente alla cura della figlia disabile, diradando i suoi impegni accademici. Nell'84, 12 anni dopo la scomparsa di Ennio Flaiano, si trasferisce in Svizzera, dove risiede tuttora. Allora, signora Rosetta Rota Flaiano, lei, come abbiamo detto, è nata a Vigevano, una industriosa cittadina lombarda, da una famiglia di imprenditori nel settore delle calzature. Che tipo di famiglia era la sua e che ricordi ha dell'attività che svolgeva?
2: Il mio nonno materno, insieme al fratello, si chiamava Pietro Bocca, no? Insieme al fratello Luigi Bocca. Loro erano due venuti ragazzi molto giovani da Milano per lavorare. Allora a Vigevano c'erano le filande di seta soltanto, la sola industria che ci fosse a Vigevano erano le filande di seta. Tant'è vero che durante la prima guerra mondiale mia madre ha messo, per aiutare la famiglia, ha coperto un terrazzo che aveva e ne ha fatto un allevamento di bacche da seta. Allora la sola industria era le filande di seta. Poi a un certo punto loro hanno cambiato attività. Uno dei miei, appunto uno dei due, ha fatto dei viaggi anche fuori d'Italia e hanno meccanizzato l'industria delle scarpe, cioè hanno comprato, prima forse avranno fatto il calzolaio per qualche anno, non so, comunque hanno messo le macchine per la lavorazione delle scarpe e hanno introdotto il lavoro femminile. Tant'è vero che c'era uno slogan pubblicitario addirittura loro, che aveva inventato mio nonno, che diceva: le vostre scarpe sono fatte da mani femminili. Allora per l'Ottocento era una cosa abbastanza rara, mi sembra.
1: Com'era appunto Vigevano in quei primi anni del Novecento, Rosetta Flaiano?
2: Mi ricordo che noi ragazze di 15-16 anni così, del ginnasio, prima di tutto si andava al ginnasio e al liceo e ci si dava dell'lei tra ragazzi e ragazze, e c'era anche nelle classi, c'era una separazione rigidissima di banchi, per cui i ragazzi erano separati dalle ragazze. Allora ricordo a Vigevano che le ragazze facevano sotto i portici della piazza, che sono, la piazza è molto bella, mi ricordo i comignoli stupendi, tutti uno diverso dall'altro. In uno dei portici era quello che si chiamava il portico dei sciur, l'altro era il portico dei poveri. Non so, c'era questa separazione di classe. Nel portico dei poveri c'era soltanto un caffè sociale dove c'erano gli operai, eccetera, eccetera. L'altro portico era frequentato così da tutte le altre persone, le donne non uscivano a fare passeggiate, soltanto noi ragazze ci eravamo organizzate probabilmente dalla scuola, nel ginnasio, liceo, facevamo una passeggiata lunga parecchie, tutte le ore della mattinata, la domenica e le altre feste, una passeggiata sotto questo portico, tenendoci a braccetto due a due, senza parlare e molto molto senza sorridere mai, eravamo tutte tremendamente serie, e i ragazzi, che erano poi i nostri compagni di ginnasio e di liceo, erano appoggiati alle colonne e sempre urlando a qualcuna di noi, insomma, le loro impressioni.
1: Invece, che ricordo ha delle donne, delle operaie che lavoravano nella vostra azienda di famiglia, Rosetta Flaiano?
2: Il ricordo è tutto qui, che hanno cominciato allora il lavoro femminile, come l'ho detto, e sentivo la mattina presto, alle 5 di mattina, le sentivo passare con i tacchetti degli zoccoli, andavano a lavorare a quelle ore.
1: Quindi si ricorda questo suono degli zoccoli?
2: Sì, il suono degli zoccoli.
1: Ecco, veniamo invece al liceo a Pavia, anzi all'università a Roma, dove approda a cavallo fra gli anni 20 e il 30. Ecco, come nacque la sua passione per la matematica, Rosetta Rota Flaiano?
2: Era una strana cosa, io, anche mio fratello ha avuto questa passione così, e non lo so, io non, forse è una limitazione che avevo, non so, perché non mi interessavo molto di letteratura e altre cose. Nelle altre materie andavo così normalmente, in matematica avevo sempre 10 e alla licenza liceale sono andata talmente bene in matematica che ho deciso di studiare matematica e con una borsa di studio, perché allora eravamo, non eravamo affatto ricchi, tutt'altro, mia madre era già vedova da molti anni, e con una borsa di studio del Collegio Borromeo di Pavia. Anche i miei fratelli avevano questa borsa di studio, però allora erano in collegio a Pavia, mentre i posti femminili non ce n'erano, e allora mi hanno dato, mi davano mi pare 300 lire al mese, una cosa così, e mi hanno mandato a studiare a Roma, con l'obbligo di andare a Roma, perché a Roma era la migliore facoltà matematica d'Italia, e c'erano i migliori matematici d'Italia, e io li ricordo ancora. I miei professori erano uomini di grande ingegno e di fama mondiale. Poi il professore più straordinario di quegli anni era Tullio Levi Civita, e l'unico poi che non ha dovuto andarsene via per le leggi razziali ed è morto in Italia perché era già abbastanza vecchio, ma era un uomo straordinario e non riusciva, faceva delle lezioni bellissime così di materie integrative della matematica più che altro, e mi ricordo che nessuno l'ascoltava, gli tiravano le pallottole di carta così.

0: perché le donne studiavano molto poco all'università, 5 ragazze e circa aule che tenevano 1000 studenti. In quel primo anno tutti erano gli studenti di ingegneria e noi solo 5 ragazze, che facevamo i corsi comuni tra matematica e ingegneria, adesso non so come sia.
1: Ecco, appunto, una donna come lei, Rosetta Rota Flaiano, che stava avviandosi a una brillante carriera universitaria, trovava delle difficoltà? C'erano dei pregiudizi antifemminili in quegli anni?
0: Se c'erano dei pregiudizi molto, molto evidenti, così sarebbe stato piuttosto di Givano che in una città di provincia. Io a Roma mi sono già trovata in un altro ambiente. Dunque, io sono stata accompagnata a Roma da mio fratello Giovanni, e che era già laureato e lavorava, e da Vigevano andava a Milano a lavorare. Sono stata accompagnata a Roma da lui e lui mi ha accompagnato non in una pensione di suore, ma non so per quali sue ragioni mi ha messo in una pensione che si chiamava Unione Cristiana delle Giovani, che era protestante. L'unica nostra preghiera era il Padre Nostro, che io ancora recito ogni giorno. Era molto bello perché c'erano ragazze che studiavano e anche donne che già lavoravano, donne giovani che già lavoravano, ed era, per esempio, come le ho detto, c'era un'unica preghiera che era il Padre Nostro e poi eravamo liberi di muoverci. E io, quando poi ho cominciato a lavorare, ero anche vicina all'istituto di Fermi perché era sulla stessa strada.
1: Ecco, infatti lei a metà degli anni 30 cominciò a lavorare per l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo e a collaborare anche con Fermi.
0: Ecco, io appena laureata, 3 giorni dopo la laurea che ho dovuto avere con 110 lodi perché avevo la borsa di studio, subito dopo la laurea ho lavorato in un piccolo istituto dove eravamo circa 5 a lavorare. C'era poi una dattilografa e lavoravamo su quelle macchinette che non mi ricordo come si chiamano, lavoravamo a mano, tutto girate a mano, e lavoravamo per, diciamo, questo piccolo istituto che era in un appartamento in via della Chiesa Nuova a Roma, si chiamava Istituto per le Applicazioni del Calcolo, diretto da Mauro Picone, che era un professore universitario, Mauro Picone. In questo istituto facevamo i calcoli per le tavole di tiro d'aereo, e questo erano pagate dal governo. Poi, non pagate, facevamo i calcoli per l'Istituto di Fisica di Via Panisperna. Tant'è vero che ogni volta che Fermi faceva un progresso nei suoi lavori ci chiamava e apriva una bottiglia, un fiasco di Chianti.
1: Ecco, che ricordo ha più in generale del futuro premio Nobel e del suo gruppo di Via Panisperna, Rosetta Flaiano?
0: Quello che le dico, era piuttosto rigido lui, soltanto non ci comunicava mai niente, noi ci dava gli integrali da calcolare, calcolavamo senza sapere a quale fine lo facevamo, quindi poi abbiamo saputo che in fondo lui aveva anche lavorato per la bomba atomica.
1: Invece degli altri componenti di quel gruppo, Emilio Segre, Bruno Pontecorvo, lo stesso Majorana, qualche ricordo, Rosetta Flaiano?
0: Certo, molto di Emilio Segre, soprattutto perché dopo lui è stato, anche lui ha dovuto andarsene con le leggi razziali, no? Poi quando è tornato in Italia mi ha cercato, e io conservo ancora un suo libro qui, e mi ha cercato, io ero già sposata con Ennio, ha conosciuto Ennio, e infatti Ennio era diventato quasi amico di Emilio Segre, tant'è vero che lo cita molte volte in non so dove, in un diario.
1: Veniamo a Ennio Flaiano. Quando e come lo conobbe, signora Rosetta?
0: Ennio Flaiano l'ho conosciuto subito alla fine della campagna d'Etiopia, nel 1900, negli anni 30, insomma 1936 direi. Dunque l'ho conosciuto perché ci siamo rifugiati insieme durante un discorso di Mussolini a voce altissima, trasmesso per tutta la città, terrificante addirittura. Ci siamo rifugiati in una libreria all'angolo di Piazza di Spagna con Via del Babuino, una libreria che da anni non c'è più, che era anche una biblioteca circolante che noi frequentavamo, l'ho conosciuto allora. Abbiamo cominciato a frequentarci, lui aveva uno studio in Via dei Greci a Roma, uno studio dove io passavo le mie

0: con lui, perché allora lavoravo, ma lavoravo così poche ore all'università, così, e allora passavo le giornate con lui e poi la sera dovevo tornare a casa da mia madre, così, fino a che a un certo punto lui si è stancato di questo fatto che mi doveva ogni sera riaccompagnare a casa, perché di notte non si poteva girare da solo di sera, e allora ci siamo sposati, e probabilmente è stato un errore. Questo è successo nel 1940.
1: Flaiano in quel periodo già faceva il giornalista e frequentava il gruppo di scrittori, poeti e pittori, ricordiamo Cardarelli, Tamburi, Bartoli,
0: sì, ecco,
1: che si riuniva al Caffè Greco. Ecco, lei Rosetta Rota ebbe modo di frequentarli?
0: Certo, perché io frequentavo il Caffè Greco, cosa eccezionale per una ragazza allora, però andavo sempre al Caffè Greco, e del Caffè Greco tu ricordi dei pittori, per esempio, che lo frequentavano.
1: Ecco, in quel contesto di intellettuali, la sua formazione matematico-scientifica la faceva sentire un po' isolata, signora Rosetta, o no?
0: No, direi di no, perché allora c'erano tante cose che interessavano, erano anni di grande di interesse, tutte le cose, per tutta la cultura, anche per la cultura artistica, diciamo.
1: Aveva sviluppato una sua coscienza, diciamo così, antifascista, signora Rosetta?
0: Rigorosamente antifascisti, ma non eravamo di estrema sinistra, ecco. Mi ricordo che durante il fascismo passavamo le notti con Cardarelli, anche prima che io conoscessi Ennio, già allora, e Cardarelli faceva una passeggiata notturna seguito da un suo vicino di casa che non si sa perché lo amava moltissimo, e poi noi giovani man mano ci riunivamo a lui. E si faceva la mattina praticamente, si partiva, il giro era da Piazza del Popolo a piazza, una piazza dove, al centro, dove c'era una farmacia, ed eravamo seguiti sempre da un poliziotto, che portava una, non si sa perché, portava sempre un ombrello e aveva un impermeabile bianco. Questo poliziotto, poi Ennio di questo poliziotto ha fatto un personaggio in un film che ha fatto lui,
1: che era Roma Città Libera,
0: Roma,
1: no?
0: Città Libera,
1: che credo fosse proprio interpretato questo poliziotto da Ennio Flaiano stesso, no?
0: Sì, l'ha interpretato lui, infatti piacerebbe rivederlo, perché poi c'era uno straordinario De Sica in quel film.

0: Poco prima della nostra entrata in guerra, lei si sposò con Flaiano e siete stati quindi quasi degli sposi di guerra, no, signora Rosetta?
1: Sì, siamo andati ad abitare in un piccolo appartamento vicino a Piazza Venezia e poi lì era diventato un luogo di incontro di tutti gli amici. La notte stavano lì tutta la notte, perché poi c'era, mi pare che c'era anche il coprifuoco allora. Ricordo le notti del coprifuoco.
0: Tra l'altro, proprio in quegli anni Flaiano passò diciamo dalla critica cinematografica alla scrittura per il cinema.
1: Infatti, proprio in quegli anni, infatti.
0: 2 anni dopo il vostro matrimonio, la nascita di sua figlia Luisa e poi il manifestarsi quasi subito della sua malattia, purtroppo irreparabile. Ecco, tutto ciò accadde
1: alla quale Flaiano non voleva credere. Infatti ha scritto un diario, di quei diari che si fanno per i bambini, no? Ha scritto un diario che si interrompe appunto quando lui ha capito che la figlia era gravemente colpita da questa malattia.
0: Ecco, tra l'altro questo diario è stato recentemente pubblicato con il titolo di Cristo torna sulla terra per i quaderni di Carte Vive.
1: Ecco, perché non l'ho dato mai, però era bene che pubblicarlo, secondo me, forse ho sbagliato, ma non l'ho dato a un editore, quindi l'ha pubblicato il Fondo Flaiano della Biblioteca Cantonale di Lugano e l'ha distribuito molto, tant'è vero che molti ne l'hanno letto e ne hanno parlato poi.
0: Ennio Flaiano, signora Rosetta, ebbe delle difficoltà ad accettare questa malattia
1: molto,
0: di sua figlia Luisa, detta Lelè.
1: Sì, infatti. E io ho cercato di liberarlo da questo problema, perché poi dall'università mi sono fatta mandare a Ginevra e per due anni accademici sono stata a Ginevra e ho portato con me mia figlia collocandolo in un istituto e allora avevo trovato il modo di restare definitivamente lì. Io sono andata per frequentare i corsi di Piaget, che era un matematico molto noto allora, e tornavo a casa nell'estate, dove avevamo comprato una piccola casetta fregene che io rimpiamo molto, e però passavo tutto l'inverno lì a frequentare questi corsi per 2 anni e alla fine di questi 2 anni ho deciso di non tornare, di lasciarlo libero, perché ho visto che lui non aveva accettato la malattia della figlia e volevo liberarlo da questo problema, ecco.
0: La malattia irreparabile di sua figlia si è manifestata nel corso della guerra. Come dire, voi avete dovuto fronteggiare 2 terribili prove. Come è riuscita lei personalmente
1: allora
0: ad affrontare questa
1: c'era
0: vicenda?
1: La guerra, tant'è vero che mia figlia era affidata a casa a mia madre, che stava con me in quegli anni, appunto perché io avevo la bambina piccola e lavoravo. E allora si è manifestata con una crisi epilettica violenta, allora c'era il coprifuoco, noi eravamo a pranzo, mi ricordo, a casa di Bruno Visentini e mia madre ci ha chiamato perché la bambina aveva questa strana crisi e noi siamo arrivati a casa, nonostante il coprifuoco siamo riusciti ad andare a casa. E poi la malattia di mia figlia era una banale encefalite, solo che allora non c'erano gli antibiotici, non c'è stato modo di curarla e da allora è rimasta con queste crisi epilettiche molto gravi e non ha parlato. Poi dopo molto tempo sono riuscita a farla camminare ed era una bella ragazza, poi è diventata una bella ragazza, però aveva una sua intelligenza, una sua propria intelligenza. E questo io vorrei una volta sottolinearlo, perché non si tratta solo di mia figlia, ma di tutti i ragazzi handicappati e anche di noi vecchi, che veniamo sempre scambiati per persone che non capiscono più niente. Invece non è così. Un minimo di intelligenza c'è.
0: Però la malattia di vostra figlia ha segnato anche il rapporto con suo marito, signora Rosetta Rota Flaiano.
1: Senz'altro, sì. Senz'altro, perché lui, non accettando la figlia, si era un po' allontanato, si era molto allontanato da noi, per cui io avevo deciso di lasciarlo libero e invece poi lui ha voluto che tornassi e poi abbiamo vissuto abbastanza bene da allora, insomma.
0: Nel dopoguerra Ennio Flaiano vince il primo premio Strega nel 1947 con Tempo di uccidere, un romanzo commissionatogli da Leo Longanesi.
1: Si gli ha ordinato questo libro e io andavo a casa ancora e lui lavorava di notte in cucina per avere il riscaldamento del gas, perché non avevamo riscaldamento, e lavorava la notte e ha scritto il libro, me lo ricordo molto bene, in 40 giorni proprio 40 giorni esattamente, perché Longanesi gli aveva posto un limite di tempo anche, tra l'altro.
0: Sempre nel dopoguerra, Flaiano consolida il suo rapporto non privo di conflittualità con il cinema, nasce la stagione del settimanale Mondo e gli intellettuali passano dal Caffè Greco a Via Veneto.
1: Allora le dirò, è stato molto importante il periodo del Mondo di Pannunzio, dal 49, Ennio ha frequentato il Mondo dal 49 al 53, poi si è stancato come faceva sempre, ogni tanto si stancava di un lavoro e cambiava. E nella redazione del Mondo Ennio faceva, e me lo ricordo con un filo che misurava, faceva l'impaginazione del Mondo, che credo sia rimasto un esempio molto importante dell'impaginazione.
0: Sì, la grafica del Mondo era considerata all'avanguardia all'epoca.
1: Ed era Flaiano che lo faceva. Io me lo ricordo con questo filo che girava per la redazione del Mondo, faceva l'impaginazione. E poi un altro merito suo, diciamo, è di aver valorizzato il lavoro di certi fotografi. Fotografi che erano considerati, non erano considerati, dopo il Mondo hanno cominciato con le fotografie del Mondo, che erano splendide, hanno cominciato ad avere un posto anche, diciamo, nel campo della cultura, ecco. Mentre i fotografi prima non erano così considerati. La redazione del Mondo, la sera, dalle 6 in poi, era frequentata da tutti gli amici, ecco, amici che ricordo ancora, anche da pittori, eccetera. Tutti frequentavano la redazione del Mondo e mi ricordo che appunto Ennio che impaginava, poi c'era Nina Ruffini, che era una discendente dei Ruffini del Risorgimento, che lavorava gratuitamente per un lavoro che tra l'altro anche Pannunzio non considerava molto, e scriveva lettere di scusa per tutti quelli che rifiutavano, di cui si rifiutavano gli articoli. Questa era una cosa molto curiosa. E poi c'era Maccari che girava lì, faceva disegni, li buttava per terra e tutti li raccoglievano, hanno fatto delle collezioni di disegni di Maccari.

0: negli anni 50. Lei appunto con Flaiano viveva un periodo, possiamo dire, di mezza separazione, signora Rosetta.
1: Sì, così.
0: Ecco, come se lo ricorda lei personalmente quel periodo?
1: Quel periodo? Ma non saprei dire, insomma, perché io lavoravo, studiavo, avevo i miei interessi, insomma, e soprattutto mi dovevo occupare di mia figlia, non era una cosa facile.
0: Nonostante tutto, Rosetta Rota Flaiano riuscì a mantenere una collaborazione con le università di Napoli e di Roma. Come si sviluppava?
1: È una cosa curiosa. Facevo le lezioni, io ho anche scritto un libro allora di matematica attuariale, appunto. Facevo le lezioni al posto di un professore al quale avevo dato la lezione io qualche anno prima, che era un politico. E aveva avuto questo posto solo per ragioni politiche e non veniva mai, facevo lezione io, poi lui veniva il giorno degli esami soltanto, e durante gli esami si doveva essere almeno in tre in commissione, invece siccome non c'era il terzo eravamo io e lui solo, e lui si sedeva anche per interrogare agli esami, però si facevano due file, ecco, due file di studenti, una fila davanti a me e una fila davanti a lui. Avremmo dovuto essere insieme a interrogare, ma siccome gli studenti in quella facoltà erano moltissimi, allora si mettevano in fila, e io mi ricordo che si mettevano tutti in fila da me perché avevo già i capelli bianchi, allora pensavano che andasse tutto bene, e venivano a volte con la moglie incinta e mi facevano vedere la pancia della moglie per raccomandarsi.
0: E lei come li giudicava?
1: Ma gli ho sempre dato gli 18 che dovevano avere anche a loro, perché già lavoravano, capisci? Avevano bisogno della laurea per cambiare di grado, per salire di grado, nient'altro.
0: Parliamo anche di suo fratello Giovanni Rota, di cui abbiamo appena accennato. Ecco, Giovanni Rota è stato un architetto di una certa fama, esperto in costruzioni industriali.
1: Costruzioni industriali, ha fatto gli stabilimenti della Nestlé, infatti.
0: Ecco, è stata una persona presente nella sua vita, signora Rosetta?
1: Molto, molto, perché mio padre era morto che io nemmeno lo ricordo, e lui aveva, dunque lui era del 99, io sono dell'11, quindi aveva molti anni più di me, poi dopo sono arrivata io molto in ritardo, e lui ha curato molto i miei studi, sempre molto i miei studi, ma lui era emigrato in America, questo glielo ho detto, no?
0: No.
1: Ah, perché lui è stato in prigione durante il fascismo, è stato in prigione e poi all'arrivo degli alleati è stato liberato ed è tornato nel suo studio di architetto a Vigevano e ha trovato che gli avevano ucciso l'impiegato molto caro a cui lui aveva lasciato la cura dello studio, e gli avevano distrutto tutto il materiale che aveva nello studio, libri compreso, e allora lui ha, questo non dovrei dirlo, ma insomma ha dato una pensione alla vedova di questo suo impiegato ed è emigrato in America.
0: Torniamo al suo rapporto con Flaiano. Ecco, credo che uno dei periodi più sereni della vostra vita familiare fu quello che trascorreste spesso nella villa che avevate a Fregene alla fine degli anni 50, inizio anni 60, è vero signora Flaiano?
1: Dopo che sono tornata io, quando lui mi ha fatto tornare, abbiamo passato il tempo in quella casetta, andavamo sempre in quella casetta di Fregene, e l'ultimo anno di vita di Ennio, infatti, pensavamo di passare l'inverno a Fregene, e avevo allargato la casa, avevo costruito una camera in più per passare l'inverno a Fregene, invece poi Ennio è morto, quindi Fregene poi ho dovuto vendere, eccetera. Avevamo questa casetta in una zona di Fregene particolare, perché c'era una zona con costruzioni alte, eccetera, poi c'era la Pineta, che è monumento nazionale, allora lì era questa splendida Pineta questa casetta a un solo piano era al confine del villaggio dei pescatori, e questi pescatori erano emigrati dal sud con la guerra ed erano dei personaggi straordinari veramente. Adesso qualche anno fa ho visto ancora i nipoti di questo pescatore, che adesso si sono arricchiti con la trattoria, ma sono rimasti molto molto carini, molto gentili con me, affettuosi, perché li ho conosciuti proprio bambini, ed erano i soli bambini di Fregene che giocavano con mia figlia, perché i bambini dei villeggianti, le madri, che se si avvicinava con un bambino li portavano via, ecco, perché allora c'era questo pregiudizio per i bambini handicappati. Benché mia figlia fosse una bella bambina, però le madri non volevano che giocasse con loro e con i loro figli. E mi ricordo una volta che mia figlia è stata perduta nella pineta, si è perduta perché io l'avevo portata fuori dalla casa e poi mi sono ritornata indietro per dire qualcosa alla persona che doveva cucinare, così, e quando sono riuscita non l'ho trovata più. E allora tutta Fregene, per un giorno intero, tutto il villaggio dei pescatori, non Fregene l'altro, tutto il villaggio dei pescatori si è messo a cercare questa bambina nel bosco, nella pineta. È stata una cosa straordinaria. Verso la fine della giornata doveva arrivare Ennio, io ero spaventatissima, ho telefonato a un cognato che era nell'aeronautica generale, insomma un grosso esponente nell'aeronautica militare, e lui ha mandato anche un aereo a cercarla, non si trovava. Poi è arrivato a un certo punto il carabiniere che la cercava, è arrivato con questa bambina in braccio e l'avevano trovata proprio vicino a casa. Vicino a casa c'era una macchia di alberi dove lei si era seduta, probabilmente ha passato tutta la giornata lì, perché erano alberi che avevano dei pallini rossi e lei amava molto quegli alberi con i pallini rossi, penso, e l'hanno ritrovata. Comunque la solidarietà straordinaria che hanno dimostrato questi pescatori lei non può immaginare.
0: Ecco, in quel periodo suo marito, signora Rosetta Rota Flaiano, lavorava a stretto contatto con Fellini, stavano preparando appunto La dolce vita. Lei ebbe anche modo di conoscere Antonioni, con cui Flaiano realizzò La notte, signora Rosetta.
1: Sì,
0: che ricordi ha di Antonioni?
1: Antonioni era veramente un personaggio, purtroppo Ennio ha fatto un solo film con Antonioni, era un uomo molto, molto umano, molto comprensivo. Ennio ha fatto La notte con Antonioni e con Tonino Guerra ha compiuto 80 anni poco tempo fa, e Tonino Guerra ancora mi telefona e mi ha molto amato mia figlia, Tonino Guerra.

0: di tutti i personaggi con cui è entrato in contatto suo marito, lei, signora Flaiano, chi ricorda con maggior piacere?
1: Lui era molto, molto amico di Totò.
0: Flaiano, ricordiamolo, scrisse per Totò il film Totò e Carolina, realizzato nel 1955 da Monicelli, e aveva anche collaborato al film Guardie e Ladri.
1: Infatti io me lo ricordo molto bene Totò, appunto il soggiorno a Napoli con Totò è stata una cosa straordinaria veramente.
0: A suo avviso, signora Rosetta Rota Flaiano, chi era in effetti l'amico a cui suo marito era più legato?
1: Il suo grande amico è stato Nicola Chiaromonte.
0: Nicola Chiaromonte, ricordiamolo, critico teatrale, giornalista, anche egli facente parte del gruppo di intellettuali del mondo.
1: E Chiaromonte era il vero amico di Flaiano. Un altro molto amico suo era Pasqualino De Antonis.
0: Pasquale De Antonis è stato un fotografo piuttosto importante ed è scomparso lo scorso gennaio a Roma.
1: Aveva uno studio fotografico a Piazza di Spagna ed era, credo, coetaneo di Ennio e pescarese. È l'unico amico che avesse Ennio Pescara, non ha avuto mai amici Pescara.
0: Infatti anche con Pescara ebbe un rapporto un po' conflittuale Ennio Flaiano.
1: Ma lui a Pescara i parenti, le sorelle eccetera non hanno mai riconosciuto mia figlia, quindi era molto grave per lui questo.
0: Ennio Flaiano ebbe un'infanzia difficile, vero signora Rosetta?
1: Quando doveva nascere Ennio i genitori erano già separati, il padre di Ennio è andato a casa dopo la separazione e è nato questo bambino che poi il padre ha chiamato Ennio perché effettivamente era il nono. La madre non l'ha voluto questo figlio, l'ha rifiutato, erano già separati, non si è mai occupata di questo figlio e questo figlio è cresciuto affidato al padre, il quale era un portatore di caffè e allora lo mandava, prima l'ha curato in casa con delle governanti, poi siccome lui viaggiava molto anche all'estero così, la affidava alle famiglie dei suoi clienti, per cui lui a un certo punto è stato affidato a una famiglia di Brescia, però avevano il compito, questi a cui lo affidava, di mandarlo a scuola eccetera eccetera. A un certo punto il padre è andato a trovarlo a Brescia in questa famiglia e ha trovato che il bambino lavorava nel bar di casa e non andava a scuola e allora l'ha portato via, l'ha tolto immediatamente e l'ha messo nel Collegio Nazionale di Roma, la cosa terribile il Collegio Nazionale di Roma di cui lui ha scritto anche.
0: Senta, invece nell'ultimo periodo della sua vita, dopo il primo attacco cardiaco, Flaiano di nuovo scelse di vivere da solo, no? Andò a vivere...
1: No, questo è stato semplicemente il medico che gli ha consigliato, siccome la bambina aveva le crisi epilettiche, no? Allora il medico ha consigliato che vivesse in un residence e non stesse a casa. Lui però, quando la bambina stava bene, veniva a pranzo a casa e la sera andava a cena con lui fuori. Questi sono stati 2 anni che lui ha passato nel residence, legatissimo a noi. Non è stata una separazione, è stata una questione proprio perché la crisi epilettica era pericolosa per lo stato del suo cuore.
0: Ecco, comunque io so che lei ricorda con piacere questo... sorta di nuovo fidanzamento che aveste.
1: È stato sì, tanto è vero che lui ha detto in un'intervista, non ricordo a chi, ha detto consiglio a tutti le persone di vivere sposate di vivere separati perché così sono felici.
0: E lei può confermare che quell'ultimo periodo con suo marito di vita separata fu particolarmente piacevole?
1: Molto, molto, sì. Soltanto che lui in quel periodo ha fatto questo errore tremendo di andare in Canada. Quindi tra il primo e il secondo film infarto ha fatto questo film Oceano Canada che è stupendo, però il viaggio in Canada gli ha molto fatto male alla salute, è stato perfino dagli esquimesi e io conservo ancora, perché lui in ogni viaggio portava una bamboletta per la bambina, io conservo ancora un esquimese, una bamboletta esquimese.
0: Flaiano ebbe molte delusioni dal cinema, anche dal teatro, e
1: sì,
0: poi più in generale si sentiva incompreso e anche un po' isolato. Ecco, come esprimeva con lei questo suo disagio, signora Rosetta?
1: Ma con me non so, io me ne accorgevo, ma non ne ha mai parlato. Non è che me lo dicesse, insomma, lo capivo io, ecco. anche si capiva dal suo disinteresse per tutto quello che era mondanità, eccetera, ricevimenti, cose così. La cosa che più mi dispiace è che lo ricordino solo per le battute, che molto, il più delle volte sono sbagliate, citate male, tra l'altro. Comunque lui non era affatto spiritoso e non era un autore di battute, era un autore di aforismi, secondo me. Che poi le battute fossero e gli aforismi fossero citati in maniera da farli in maniera sbagliata, e questa non era colpa sua.
0: Beh, però è innegabile che avesse, come dire, un'acutezza e anche un humor fuori dal comune, signora Rosetta.
1: Sì. Però che si esprimeva lui con un aforismo, poteva esprimere tutto un problema, capisce? Abbreviava, ecco.
0: Prima, quando ha parlato appunto del suo matrimonio con Flaiano, ha detto che è stato un errore. Ecco, vogliamo chiarire meglio questo concetto,
1: no,
0: signora Rosetta?
1: No, è stato un errore perché ha sacrificato lui, ecco, per questo dico. Perché in fondo lui probabilmente certi lavori non li avrebbe fatti se non avesse avuto una famiglia da mantenere, capisce?
0: Ma in definitiva, che marito è stato Ennio Flaiano?
1: Ma è stato un marito che, va bene, andava e tornava. Però tornava, sempre tornava, e tornava molte volte a rifugiarsi in casa, ecco. Io ricordo una volta che era stato invitato a pranzo da una signora, e poi quando è andato a questo pranzo si è trovato che era lui solo con questa signora. Allora è scappato di corsa ed è venuto a Fregene a dire: ma sai, meno male che io qui ho potuto tornare a casa con la scusa della bambina, perché questo voleva, così. Era un uomo molto non amato, ma cercato dalle donne, non so per quale motivo, lo tormentavano proprio. In un primo tempo ho detto: è meglio lasciarlo libero, e ho cercato, quando sono andata a Ginevra, di lasciarlo libero. Poi dopo no, sono tornata a vivere con lui, ed è stato, in un certo senso, molti dicevano: come fai? E così invece ero il migliore dei mariti possibili, proprio, e devo dire. Perché bisogna tener conto della sua infanzia. In tutta la sua vita lui si è portato dietro questa maledizione dell'infanzia senza madre. Non ha un'idea. Lui andava cercando la madre dappertutto.
0: Questo lei lo ha capito subito,
1: certo,
0: questo problema
1: però,
0: sì, di suo marito.
1: L'ho capito, ma forse non ho fatto abbastanza la mamma, insomma, dovevo sacrificarlo di più. Invece, come l'ho detto, cercavo sempre di lasciarlo libero, perché c'era questo problema della bambina.
0: Diciamo che lei ha dovuto fare molto la madre di sua figlia per poterlo fare
1: molto,
0: anche con suo
1: sì.
0: marito.
1: E infatti, ho fatto tutta la madre di mia figlia soprattutto. Ma sai che non è stata facile la vita con quella bambina. Pensi che una volta, e questo è negli scritti di Flaiano, c'è questo pezzo che io non ho pubblicato in quel librino, perché volevo che quel libricino avesse un tono solo ottimistico. Se avessi pubblicato anche il secondo pezzo sulla malattia della figlia, era atroce, perché ha avuto una crisi epilettica durata 2 giorni. Ennio la descrive questa crisi. In ospedale, siamo stati 2 giorni in ospedale. Un pezzo che è pubblicato nelle opere, e sulle amicizie che ha fatto in ospedale con gli infermieri, con un ragazzo malato che lui portava a passeggiare fuori. Lui ha passato 2 giorni in ospedale con me, con la figlia.

0: Dopo la scomparsa di suo marito, lei a un certo punto, Rosetta Rota Flaiano, si è trasferita in Svizzera con sua figlia.
1: Io mi sono trasferita in Svizzera perché ho lavorato fino all'84 con l'università. E io mi sono trasferita in Svizzera per trovare il modo di lasciare mia figlia, perché allora in Italia non c'erano istituti adatti. Ecco, io ho cercato, l'Italia è il paese della Montessori, e io mi ricordo i primi tempi c'erano delle scuole per montessoriane, appunto per l'educazione degli handicappati, come si chiama, come le volete chiamare,
0: disabili.
1: Poi dopo questo è scomparso naturalmente, e allora quando io ho cominciato a essere vecchia mi sono accorta che non c'era posto dove lasciare questa figlia. Sono andata a vedere delle cose che mi facevano orrore. Pensi, l'ospedale di Santa Maria della Pietà tenevano questi handicappati mentali, bambini, li tenevano con le mani legate dietro la schiena. Erano cose orrende allora. Adesso stanno facendo delle cose molto buone, tra l'altro. Hanno fatto a Torino un concorso per una tesi di laurea sulle case per handicappati, e dicono che devono essere piccole queste case e avere handicappati fisici e mentali insieme, perché i mentali poi aiutano in casa e si diminuiscono le spese, e devono essere nel luogo d'origine, e le chiamano case di Luise, le stanno facendo in Piemonte infatti.
0: In Svizzera,
1: la mia figlia.
0: Ecco, sua figlia è morta poi a Lugano nel 92, se non vado errato. Se dovesse raccontare appunto agli altri di sua figlia, cosa si sentirebbe di dire?
1: Potrei dirle che mia figlia mi amava e che io l'amavo, che non era affatto completamente, non aveva perso la mente. Insomma, potrei dire che è un ricordo positivo di mia figlia. Però a un certo punto dico, forse è meglio adesso che sono in queste condizioni, che sono vecchia e cieca, dico è meglio che se ne sia andata prima di me, ecco.
0: In Svizzera, presso la Biblioteca Cantonale di Lugano, accanto a quelli di Prezzolini e Ceronetti, c'è anche il Fondo Flaiano, a cui lei ha dato che cosa in particolare, signora Rosetta?
1: Il materiale di cinema e la biblioteca.
0: Più in generale, comunque, dopo la morte di suo marito, lei ha contribuito alla riscoperta, perché bisogna parlare quasi di una riscoperta, di un intellettuale unico come è appunto, come
1: non
0: è stato,
1: so.
0: Flaiano.
1: È quello che mi domando, non so fino a che punto ho contribuito, che cosa ne ho fatto, perché vedo che ancora lo citano come un autore di battute, quindi vuol dire che non ho fatto molto.
0: Ma quindi lei, diciamo, non ha la percezione, signora Rosetta, che in qualche modo la figura di Flaiano sia stata totalmente riscoperta?
1: Non lo so, non sono sicura, ecco.
0: In questi anni lei si è anche data molto da fare per porre l'accento sui problemi delle famiglie che hanno a che fare con dei congiunti disabili. Ecco, c'è ancora molto da fare in questa direzione, signora Rosetta Flaiano?
1: Io non lo so questo, perché come le dico, so che cominciano a fare qualcosa di buono, ben fatto, perché c'è questa, per esempio, una fondazione Ruffini sono i Ruffini del Risorgimento, che ha una casa per handicappati molto ben fatta, non dico handicappati, come vogliamo dire?
0: Disabili,
1: adesso si dice, diciamo, disabili, e a Ivrea. Poi appunto c'è questo studio di case piccole per disabili e così via. Quindi credo che qualcosa si sta facendo di abbastanza importante anche.
0: Lei, signora Rosetta Flaiano, in Svizzera ha dato vita anche a un fondo, questa volta a nome di sua figlia, che si occupa di iniziative in favore dei disabili.
1: Loro non possono far niente in Italia, però, capisci? Quindi adesso devo studiare il modo perché possano aiutare qualche istituzione italiana, perché il loro statuto impedisce di agire fuori dalla Svizzera, e allora vorrei vedere di poter aiutare un po' in qualche modo anche le istituzioni italiane.

0: Avete ascoltato Il Novecento racconta, un'intervista di Massimo Billi a Rosetta Rota Flaiano, un programma di Flavia Pesetti.
1: Avete ascoltato la terza puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in 5 puntate a cura di Francesca Vitale.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: карта. Так что тут там картинка. Уверите, сколько...
1: Sono Montalbano.
2: Piacere.
1: Piacere mio. Che è successo?
2: Abbiamo trovato un uomo morto annegato.
1: Stanotte.
2: Si tratta di Totò Recca.
1: Totò Recca è il pescatore?
2: Sì, esatto. Abbiamo trovato la sua barca rovesciata al largo.
1: La sua barca rovesciata al largo e il suo corpo qua?
2: Sì, esatto.
1: E com'è stato?
2: Chi può dirlo? Comunque, commissario, questa notte il mare era una tavola.
3: Orlando! Che c'è?
4: Orlando!
1: Va bene, comandante, io la saluto. Buon lavoro, eh?
2: Arrivederci, commissario.
5: Signorina, quando volete tornare, l'ho detto anche al commissario. Qui c'è una stanza sempre per voi.
3: Grazie, sarà un piacere. Siamo stati poco stavolta, ma quando torniamo l'avvisiamo per tempo.
6: Non si preoccupi, per lei il commissario c'è sempre posto. No?
7: Grazie, grazie.
5: Signorina, abbi pazienza, quando lei torna a Genova, lo dice a tutti i suoi amici quanto è bello qua, eh? Perché se quest'anno va come l'anno scorso, siamo rovinati completamente.
6: Grazie, ma ancora con questi discorsi. Ti ho detto che quest'anno sistemiamo tutto.
5: Sì, il problema è che qui se la banca ci toglie il fido... Siamo rovinati, perché qui si portano via albergo, ristorante, tutto, eppure le pentole e i piatti, ha capito?
7: Mi dispiace. Signora, noi dobbiamo andare perché veramente da noi ci parte il traghetto. Grazie di tutto e complimenti ancora per la sua cucina, eh?
5: Arrivederci.
4: Orlando!
3: Grazie ancora.
5: Mi scusi signorina, insomma se l'abbiamo implicato in queste storie di famiglia.
3: No, no, siamo stati benissimo, signora, grazie ancora di tutto. Arrivederci.
5: Arrivederci.
8: Venite
1: a salutare il commissario.
8: Ciao, ciao, Orlando, ciao!
1: Prego, c'è dei
8: biglietti?
3: No.
8: Biglietto?
1: Ho trovato i biglietti.
3: No, non ce li ho, ce li vedi tu.
1: E dove l'ho
8: Prego,
1: messo?
8: Prego, vado.
3: Oh. Orlando!
1: Ma che fai?
4: Orlando, stai buono. Ma la smetti, Orlando! Che mi conviene?
3: Stai buono.
1: Mi scusi, sono il commissario Montalbano, non l'aveva mai fatto.
3: Ma che cosa gli ha preso?
1: Non lo so, hai visto, è partito così improvvisamente. Mi scusi ancora, buon lavoro.
8: Prego, prego.
9: Mi raccomando,
1: Senta, i biglietti ce l'ho da qualche parte, adesso li trovo e glieli
8: porto. Sì, va bene, vada.
6: Buongiorno.
8: Oh, salve.
6: Come andiamo alla vacanza, signora? Tutto bene?
3: Sì, grazie.
6: Senta, commissario, sì. A proposito di quel signore cieco, si ricorda il padrone di Orlando, quello che mi ha domandato venerdì.
1: Cioè, il signor Piccolone.
3: Salvo, io ti aspetto sopra.
6: Sì.
3: Dammi la tua borsa.
6: Grazie. Arrivederci. Senta, mi sono ricordato una cosa. Che è successo l'anno scorso? Ma forse è una minchiata.
1: No, no, no, dica pure.
6: Beh, ecco, era un viaggio di Gata, Levanza.
1: Sì.
6: Io lo vidi a piedi della scaletta. In Cinni. E lui mi riconobbe a voce, e principio ad accanare. A me la scaletta come fu e come non fu. Gli cadì bastone in acqua. Si mise a fare voce come un pazzo. Un bastone!
1: Cioè, si disperava perché il bastone gli era caduto in acqua.
6: Pareva che gli fosse caduto un bicirillo. Io da lì e giù e vidi il bastone che galleggiava. Come Dio fosse, riuscì a portarlo a bordo, sembrava impazzito. Gli altri passeggeri non capivano e si erano allarmati. Io preso il rampone e gli recuperai il bastone. Appena ebbe fra le mani. Sembrava che quasi quasi se lo baciava come un figlio perso ritrovato.
1: Anche dei soldi mi detto.
6: E questo è tutto, io spero che gli sia utile.
1: No, magari è un'informazione che può tornare utile. Io la ringrazio.
6: No, fate un buon viaggio.
1: Grazie,
6: eh.
1: Arrivederci.
3: Allora ti ha detto qualcosa di interessante?
1: Ma, sì, credo di sì, anche se non so perché. Credo di sì.
3: Mi piacerebbe tornare presto a trovare Ignazio. Alla fine è stata una bella vacanza.
7: Sì, certo. Hai visto che siamo stati bene? Anche se ho dovuto lavorare un po'.
3: Già, è che tu riesci sempre a cavartela, perché sai esattamente di che cosa ho bisogno per essere felice.

0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno.
2: Ah, dottore!
0: Sì.
2: Come stai accanollando? Mangia e dorme. Magari sta ancora pensando col pensiero al padrone suo che è morso e mischino.
0: Non ti preoccupare, mangia e dorme, si è fatto pure una bella vacanza. Senti, il dottor Augello è in ufficio?
2: No, sì, dottore, ha chiesto il compromesso di un'ora per andare a visitare delle case. Un fatto di connivenza.
0: Connivenza? E con chi?
2: Connivenza con la sua zia, di lui, Beba. Venne lei personalmente di persona a pigliarlo.
0: Convivenza, Catare, convivenza.
2: E io che dissi?
0: Hai detto connivenza.
2: Connivenza, connivenza.
3: Faccio!
0: Devi andare dal giudice Robianco, io già ci ho parlato per telefono. Lui dirà due mandati. Uno per fare accertamenti bancari sul conto di Impallomeni Silvestro, il cognato di Enè Piccolomini. Un altro per avere i risultati dell'autopsia su Totò Renca, pescatore deceduto a Levanza la notte scorsa in un incidente che non mi quadra proprio per niente. Ti ricordi tutto?
4: Sì, commissario. Accertamenti bancari sul conto di Impallomeni Silvestro.
0: Oh, soprattutto a proposito di un fido bancario in scadenza.
4: Benissimo. E poi c'è l'autopsia su Totò Renca, che l'hanno ammazzato?
0: Mi sa tanto da sì.
4: Ma mi scusi, commissario, ma che c'entriamo noi di Vigata con un finto incidente a Levanza?
0: Perché questo finto incidente di Levanza assomiglia tanto al finto incidente di Vigata occorso a Nenè Piccolomini. Chiaro?
4: Chiarissimo, commissario. Va bene, sarà fatto.
0: Fammi sapere. Orlando? Orlando! Orlando! Orlando! Orlando! Oh, Galluzzo, tu sai dove Fazio tiene le pratiche archiviate?
5: Sì, commissario. Ma Fazio entra, aspetta.
0: Sì, lo so, ce l'ho mandato io. Senti, mi devi fare una cortesia. Mi devi cercare notizie sull'autista dell'ingegner Di Stefano, il presidente di Lux in Umbra. Si chiama Carmelo qualche cosa. Oh, tutto voglio sapere di lui. Vita, morte e miracoli se ne ha fatti.
5: Commissario, ma c'è da aspettare che arriva Fazio?
0: No.
5: Vabbè, c'ho commissario.
6: Grazie.
7: Buongiorno, vieni.
0: Posso? Ti ho detto vieni. Ma allora?
7: Io non lo so se mi sento così sicuro, Salvo, non lo so.
0: Ma che dici?
7: Ieri sera io ho visto una femmina. Molto bella, Salvo. Però l'ho vista e mi sono detto, adesso c'è Beba e a mia questa femmina non mi fa nessun effetto. Nessun effetto. E invece l'effetto me l'ha fatto. E come? E poi dopo mi sono sentito in colpa.
0: Ah. Quindi avete...
7: Non mi ci sono nemmeno avvicinato a quella femmina, Salvo.
0: Ma tu che vuoi dalla vita mia, Mimì? È ora che diventi grande, eh. Guarda che nessuno ti obbliga a sposarti questa signorina. Anzi, guarda, nessuno proprio ti obbliga a sposarti in generale. Quindi vedi decidere se questo è quello che vuoi. Però l'unica cosa vedi deciderlo in fretta perché ci stai rompendo i capasisi a tutte quanti, chiaro? Allora, senti, passiamo a delle cose serie. Hanno portato via Orlando.
7: Che cosa?
0: Qualcuno è entrato in casa mia e si è portato via Orlando. Quel cane è la risposta a tutti gli interrogativi che la morte di Piccolomini ha lasciato aperti. Quindi, se se lo sono portato via, potrebbe essere solamente per due ragioni. O quel cane rappresenta qualche cosa di importante che noi ancora non sappiamo, oppure hanno paura che ci possa portare dritti dritti all'assassino di Piccolomini.
7: Scusa, non può essere che semplicemente il cane è scappato?
0: No, lo escludo, mi si era affezionato così tanto, no. Ma è come se... Era come se Orlando avesse capito che io potevo arrestare l'assassino del suo padrone.
7: Salvo, ma tu ne stai parlando come un cristiano.
0: Beh, è intelligente più di un cristiano. Più di molti cristiani che io ho conosciuto.

0: Certo, gli portavo le bombole a casa.
1: Ah, lo sa che è morto?
0: Sì, me l'hanno detto, meschino. Dice che l'hanno trovato col gas aperto. Ma quello è gas che non ammazza. E poi anche se ammazzava, non ce l'avrebbe fatta, la bombola gli stava finendo.
1: E lei come lo sa?
0: Il signor Piccolomini era una persona precisa. Oggi che giorno è?
1: L'11.
0: La bombola nuova avrei dovuto portargliela domani, il 12. Lui quando passava di qua me lo rammentava sempre. E ricordati la bombola il 12.
1: Senta, un'ultima domanda. Tutte le vostre bombole hanno questo bollino qua?
0: Sì, è il nostro contrassegno.
1: Ho capito. La ringrazio.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Andiamo.

0: Vieni, Mimì. Questa non è una delle bombole che Piccolo mi comprava di solito. Non è il bollino giallo.
1: E che vuol dire?
0: Che probabilmente l'ha sostituita l'assassino.
1: Perché?
0: Perché voleva essere sicura che fosse piena.
1: Ma se mi hai detto te che non avvelena questo gas.
0: Sì, ma l'assassino forse non lo sapeva. Era un ignorantone come noi due.
2: Hanno tagliato la corrente.
3: Non ci sono proprio le lampadine. A che gli servono a un cieco?
1: Ah, è vero, non ci avevo pensato.
0: Lo sai che mi fai pensare? Che forse non ci ha pensato nemmeno l'assassino. Sembra un po' Giacomo al telefonino.
4: Pronto,
0: Iacomuzzi, Montalbano sono.
4: Tutto bene, salvo.
0: Sì.
4: Dimmi.
0: Senti, ti ricordi quel Viva Maria di impronta che hai preso a casa di Nè Piccolomini?
4: Quelle sue?
0: Sì, lo so che sono tutte sue. Ma vorrei che mi controllassi quelle che tu hai sicuramente preso sull'interruttore e sulla bombola del gas.
4: L'interruttore della cucina?
0: Esatto. Oh, vedi che voglio i risultati domani mattina presto sulla mia scrivania, eh?
4: Non c'è tempo.
0: Lo so che è tardi, ma il lavoro è il lavoro.
4: Canazzo de mannara sei, salvo.
0: No, non dire queste parole che non stanno bene sulla boccuzza di un bravo ragazzo come te. Ciao, Giacomo.
4: Ciao.
0: Andiamo, vieni a vedere.
5: Lo vedi? Affonda.
1: E che doveva galleggiare?
5: Quelli pieni affondano, quelli cavi galleggiano.
1: E che mi viene a significare?
5: Ma poi te lo spiego.
6: Eccolo, che ci fai qua?
7: Ecco, mi hai chiamato tu e ti ho portato la cassetta.
6: Ah, la cassetta, grazie. Vieni, vieni.
5: Niente, chiudi la porta.
7: Sì, questa è la cassetta dell'inaugurazione, eh? Poi cappuccino e brioche, però, eh?
5: Sì, sì. È stato meno fortunato.
7: Io questo ingegnere Di Stefano non lo sopporto. Questo manca al gabinetto, non se non già fotografi e giornalista
5: assetto. Sono certo che lo sarà sempre di più in avvenire tutto questo. Grazie.
6: Quanto tempo fa risale questa registrazione?
7: 4 anni. Adesso non ne faccio più queste marchette. Le lascio fare a Televicata.
8: Inaugurazione intensa e commovente.
6: Ma cosa è la tira adesso?
8: Ma adesso.
7: Le gabbie dove tengono i cani dei ciechi.
8: Porta nell'ombra degli assistiti la Pia.
6: Questa è la sede di Lux in Umbra, giusto?
7: Sì, sì, in via Nazionale, in Montelusa.
8: E ci dica qual è il suo nome?
9: Cascio Gerlando.
8: E la storia del suo calvario.
7: Gerlando Cascio.
9: Una vecchia storia. Ma sa, ora mi sento quasi rinato per la generosità dell'ingegnere e
6: certo,
9: per...
6: Certo, produci inzuppare il pane, Il calvario di Gerlando Cascio.
7: Cambia un po' di colore.
6: Niccolò, grazie di tutto, eh. E ricordami.
7: Che mi deve una colazione, ho capito?
6: Bravo.
7: Ciao.
6: Buona giornata.
10: Dottore, dottore!
6: Sì.
10: La signora Tarantini al telefono.
0: Pronto, Montalbano sono.
11: Commissario.
0: Signora Tarantino, buonasera.
11: Buonasera, commissario. Ce ne parlerei presto.
0: D'accordo, vengo subito.
11: No, no, subito no.
0: No?
11: No, poi ci spiego, commissario.
0: E allora quando dovrei?

0: venire.
1: Ne vorremmo aprire ria stasera, facciamo dopo mezzanotte.
0: Stasera dopo mezzanotte.
1: Però, per favore, commissario, non lascia sta macchina vicino casa.
0: Ma mi scusi, perché dovrei lasciare la macchina lontano?
1: Ah, poi quando vieni ci spiego perché, commissario.
0: Ma spiega lei.
1: Galeassi, commissario, ora non ci posso dire niente.
0: Va bene, d'accordo.
1: Ne vedremo stasera, commissario.
0: Arrivederla.
1: Arrivederci.
0: Arrivederla.
2: Allora, l'autista dell'ingegnere di Stefano, Aloisio Carmelo, fu Alfonso di Quartarullo Lucia, nato a
3: Casoli. Vedi che ti tiro quel portacenere subito subito, eh?
2: Commissario, mi scusi, ma stavo leggendo dagli appunti di Fazio.
3: Comunque,
2: Aloisio Carmelo, detto il Redento, ha 44 anni e da 10 anni lavora con l'ingegnere.
3: Perché soprannominato il Redento?
2: Perché a 20 anni ha ammazzato uno, un tabaccaio per rapina. È stato condannato e dopo 10 anni rimesso in libertà per buona condotta. Poi ha avuto qualche altro piccolo guaio finché non è stato preso a servizio dall'ingegnere. E da allora non ha avuto più nessun problema con la giustizia.
3: Che significa qualche altro piccolo guaio?
2: Ma fu fermato perché sospettato di organizzare combattimenti clandestini di cani.
3: Combattimenti clandestini di cani? E come è andato a finire?
2: No, poi non se ne fece nulla perché non fu trovata nessuna prova e di conseguenza fu rilasciato.
3: Tutto qui?
2: Tutto qui, commissario.
3: Ti ringrazio, Carlo, hai fatto un buon lavoro, puoi andare.
2: Grazie. Buongiorno, sono commissario.
3: Buongiorno.

0: Commissario Montalbano sono.
1: Sono spiegando, commissario, ma l'ingegnere ancora non è venuto.
0: Non sono uno per parlare con l'ingegnere. Dov'è Orlando, il cane di Piccolomini?
1: E chi vuole con me? Ma ce l'aveva lei un cane.
0: Ah, ce l'ho io. Dove tenete le bestie?
1: Venga, io le faccio vedere.
0: Beh, che mi sta a significare? Dove avete messo i cani?
1: I cani? E non ci sono più. Li abbiamo regalati.
0: A chi?
1: Ai vecchi bisognosi e a tutte le altre associazioni. Tanto ormai la Lucchese Numbra, commissario, finito, stai chiudendo.
0: Che significa che state chiudendo?
1: L'ingegnere ha sbagliato. Si è messo ad aiutare quei poveri disgraziati con i suoi soldi, che poi erano i soldi della buona anima del paese. Commissario, i soldi finirono.
0: E beh, ma non ricevete aiuti dallo Stato?
1: Ma quando mai, commissario? Tutto l'ingegnere di Stefano ha fatto. Ma i soldi neanche se trovano sotto la mattonella.

0: aperto. Chiuda la porta.
1: Sì. Si può fare un po' di luce? Abbia paura, se vuoi me ne vado da dove sono arrivato, eh.
0: No, venga qua, venga qua. Si accomodi.
1: Grazie.

0: Allora, signora, di che mi voleva parlare?
1: Ci volevo dire di lasciare in pace a mio marito, è un galantuomo.
0: Ma io non lo metto in dubbio, signora. Come ha detto che si chiama?
1: Sara, io mi chiamo.
0: Ah. E di che ha paura, Sara? Perché ha voluto che prendessi tutte queste precauzioni per venire qua? Questo paese non mi conosce nessuno, non sa nemmeno che mestiere faccio.
1: Ma lei è un uomo. E Pepe, mio marito, è geloso. E se viene a sapere che in casa mia c'è stato un uomo, quello capace che mi ammazza.
0: È lei che ha scritto questo biglietto e l'ha messo nel bombo, vero?
1: Sì.
0: E perché?
1: Mi aveva ammazzato di botte e dopo mi aveva attaccato al letto con una corda. Due giorni e due notti mi tenne così, come una bestia.
0: E che aveva fatto?
1: Niente. Passò uno che vendeva le cose, Tupulò, e io ci rapii e ci stavo dicendo che non volevo niente. Quando Pepe tornò e mi vitti che parlavo con quell'uomo e passai nesciuto pazzo.
0: E dopo quando la slegò?
1: E Pepe mi dette ancora botte. Poi, siccome che doveva partire per il mercato, mi disse di caricare bumoli sul furgoncino. Allora io pigliai una pagina di giornale, la sciazzai, feci 5 bigliettini e ci scrissi sopra quelle parole e poi le misi in 5 bumoli diversi. Prima di partire, Pepe mi attaccò di nuovo con la corda. Ci misi 2 giorni a liberarmi. Poi andai in cucina, pigliai il coltello e mi tagliai i vini.
0: Ma scusi, ma quando si è liberata, perché non è scappata?
1: Perché io ci voglio bene a mio marito. Poi Pepe tornò e io stavo morendo dissanguata. E allora lui mi portò all'ospedale. A chi Dio ci dissi che avevo tentato di ammazzarmi perché 2 settimane avanti era morta mia madre. Non ci volevo dire la verità. Quando mi fecero tornare a casa capii che Pepe era cangiato. E quella notte rimasi in prena di mio figlio.
0: Da allora non le ha più dato botte, no?
1: Mai. Ogni tanto la gelosia ci torna e allora sfascia tutto quello che gli viene a tiro. Ma a me non mi fa niente. Io però cominciai ad avere una paura che non ci dormo più la notte.
0: Che paura?
1: E che qualcuno trovava i bigliettini ora che tutto era passato. Mi scandavo che se Pepe veniva a sapere che avevo spiato aiuto per liberarmi di lui.
0: Avrebbe ripreso a picchiarla, no?
1: No, anzi, commissario, che mi avrebbe lasciata per sempre.
2: Oh, Fazio, stai tornando?
3: Sì, commissario. Mi sono fatto quell'isola su e giù per più di 3 volte. Mm. Però qualcosa ho trovato.
2: Dimmi.
3: Innanzitutto, non esiste nessun affido bancario concesso a Impallomeno Ignazio e a suo marito di Vestro. Mm. Ho parlato col direttore dell'unica banca che c'è all'Evanza, che mi ha detto che una grossa società straniera stava cercando di aprire un altro villaggio vacanze nell'isola. E con una concorrenza così forte nessuna banca avrebbe finanziato i restauri dell'alberghetto degli Impallomeni, per quanto grazioso.
2: Certo.
3: Allora me ne stavo andando. Mm. A un certo punto mi è caduto l'occhio su un vecchietto che stava versando i soldi, immagino, della pensione sul suo libretto. Mm-hmm. E allora ho fatto una pensata. Visto che ci sto, controllo se c'è un conto aperto a nome di Agnese Silvio Piccolomini.
2: E allora?
3: Ci insertai. Il conto c'è, commissario. E che conto?
2: Cioè?
4: 400.000 euro.
5: 400.000 euro?
3: Sì, su un libretto al portatore intestato a Enea Silvio Piccolomini.
2: Ah.
3: E le sorprese non sono finite, commissario. Perché anche quel Recca...
2: Totò Recca il pescatore?
3: Esattamente. Cioè aveva un sacco di soldi in banca, anche se lui li aveva investiti in botte CCT.
2: Ho capito. Senti, per quanto riguarda l'autopsia di Totò Recca...
3: Beh, non hanno trovato neanche una goccia d'acqua nei suoi polmoni. E qui ci inserto lei, commissario. Non fu un incidente, ma l'hanno ammazzato. L'hanno ammazzato e poi l'hanno buttato in acqua.
2: Mm. Senti una cosa, tu domani mattina telefoni a tutti i notai di Vigate e chiedi chi è che si occupa del testamento di Nenè Piccolomini. Poi, se come penso Nenè aveva intestato tutto alla sorella Ignazia, tu vai all'Evanza, mi prendi in Pallomeni, Silvestro e me lo porti qua, intesi?
3: Mi scusi, commissario, sì. Ma non si potrebbero abbreviare un pochino i tempi?
2: Che vuol dire?
3: No, visto che l'Evanza è lontana, andare e tornare ogni volta è una spacchinata. Io ho pensato che magari lei voleva interrogarlo questa sera stesso in Pallomeni, Silvestro.
2: Ho capito, e allora?
3: E allora, commissario, mi sono permesso di convocarlo adesso e sta nel suo ufficio.
2: Qui. Grazie.
3: Dovere, commissario.
2: Buonasera, signor Impallomeni. Prego, prego.
6: Buonasera, commissario.
2: Stia, si accomodi.
6: Commissario, mi voleva parlare?
2: Sì, le volevo parlare. Le volevo chiedere una cosa che già avevo intenzione di chiederle sull'isola. Lei in che rapporti era con suo cognato?
6: Ma né buone né cattive. Se devo essere sincero, un po' mi sembrava che ogni fine settimana veniva da noi. Già abbiamo pochi clienti. Se poi in giro c'è un cieco che sembra che sta domandando l'elemosina, lo capisce pure lei, non è una buona pubblicità.
2: È vero che per mettere su il suo albergo lei si è indebitato fino al collo?
6: Tutti noi piccoli imprenditori siamo vittime di questo sistema bancario. Commesso.
2: O degli usurai. Come quello con cui stava parlando lì sull'isola. Vicino alle ancore, giusto? Comunque stia tranquillo, i suoi problemi sono finiti. Sua moglie tra qualche giorno rediterà i soldi di suo cognato e lei ci potrà pagare i suoi debiti.
6: Ma quale eredità?
2: 400.000 euro nella banca di Lavanza.
6: 400.000 euro alla banca di Lavanza? Le giuro che non lo sapevo, commissario. O meglio, lui una volta me lo disse che mi avrebbe aiutato. Ma mi disse pure che non l'avrebbe fatto per me, perché non me lo meritavo. Ma per Ignazia e i nipoti. Ma ne diceva sempre un sacco di minchiate. E io non gli ho creduto tante volte. Non gli avrò creduto neanche allora.
2: E ha fatto male.
6: Commissario, non ci posso credere. Ma come potevo immaginare? Nenè campava con una pensione di poco più di 500 euro al mese. Ma come ha fatto a mettere da parte 400.000 euro?

0: È permesso? C'è nessuno? C'è nessuno?
1: Chi cerca?
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sto cercando Gerlando Cascio.
1: Cascio? Davvero dici?
0: Allora forse fa prima a fare una seduta spiritica, perché Cascio è morto qualche giorno fa.
2: È morto?
0: E com'è successo? Ma lei, scusi, che cosa le interessa? Io lavoro per un'agenzia immobiliare, c'è gente interessata a comprare da queste parti e ho pensato che...
3: Allora gli hanno dato informazioni sbagliate, perché queste sono case del comune. Cascio l'ha avuta, perché ci è coinvolto ieri? Ci ha messo una buona parola a quell'ingegnere che veniva a trovarlo ogni mese.
2: Ah sì, l'ingegnere De Stefano.
3: E che ne saccio io come si chiama? Io saccio solo che Cascio piangeva miseria. E poi quando è morto i suoi figli si sono trovati 500 milioni di eredità in terreni e appartamenti. Persona strana era. Che morte strana fece.
2: Ma perché, com'è morto?
3: Si è trovato sul binario con la carrozzella e tutto mentre arrivava il rapido per Palermo.
2: Senta, io so che il signor Cascio aveva un cane. Il cane è morto con lui, che fine ha fatto?
3: È rimasto vivo e poi l'hanno dovuto abbattere.
2: E perché?
3: Perché si gettava alla gola di tutti gli altri cani che gli passavano sotto gli occhi. E anche magari dal mio.
2: Senta, che lei sappia, qualcuno l'ha reclamato?
3: Due giorni dopo che Cascio morì, venne un signore che aveva già pronta la macchina per portarlo, con la rete e tutto. Ma se ne dovette tornare con le mani vaganti.
2: Ho capito. Io la ringrazio molto, Buona passeggiata.
3: Grazie, grazie. Buono.
4: Cadrella!
5: Sì, dottore.
2: Senti, come si è telefonato?
5: Nessuno telefonò, dottore.
2: Ma ci si addormenta su quelle impronte.
6: Buongiorno, commissario.
2: Ho detto mille volte, non te voglio vedere leggere il commissariato.
4: Buongiorno. Salvo! Oh, è un'ora che ti aspettiamo.
5: Non mi ricordasse così, dottore. Lei mi disse se il dottore Comuzza avesse telefonato. E io giustamente ci risposi che...
4: Dottore, per il fatto del cane.
2: Non ti preoccupare, cadere. Il primo ad essere avvertito quando tornerà sarai tu, va bene?
5: No, io volevo soltanto dirci che se c'è di bisogno mi metto io a ricercarlo. Una volta si è perso il gatto del mio nipotino Umberto e io lo ritrovai dopo dei giorni. Molto, ma lo ritrovai.
2: Vabbè, cadere, torna al tuo posto.
5: Sì.
7: Era come pensavi tu, Salvo. L'impronta è rivenuta sull'interruttore della luce. Non apparteneva a Piccolomini. E magari quella sulla bombola del gas.
2: E perché non l'hai scoperto subito?
7: E perché, a dirti la verità, a me tutta questa gran voglia di capire come era morto quell'invalido mi sembrava una delle tue solite minchiate. E siccome avrei dovuto tenere fermo almeno per una settimana tutto il lavoro del laboratorio, ho aspettato che ti chiarisse le idee.
2: Ah, ho capito, ma che non ho abitudine questa. Se siete tutti messi in testa di mostrarmi quanto siete bravi, faccio traduce un sospetto senza mandato. Tu non ti metti ad analizzare le impronte perché sennò, poverino, perdi tempo. Oh, tu non ne parliamo proprio. Qui vi dovete mettere in testa che il lavoro va fatto secondo le regole, chiaro? Oh, sentiamo, di chi sono queste impronte?
7: Si tratta di un pregiudicato, tale Aloisio Carmelo.
2: Tombola, hai visto? Allora, ascoltatemi bene perché credo di aver capito come sono andate le cose. Enea Silvio Piccolomini si è fatto i soldi trasportando droga da Levanza. Lo faceva per conto dell'ingegner Di Stefano.
4: E come la trasportava?
2: Dentro il suo bastone da cieco, che era cavo all'interno. Ho fatto un calcolo approssimativo. Ogni viaggio fruttava all'ingegnere almeno 2 chili di cocaina.
4: A Levanza chi la dava la droga?
2: Totò Recca, che la prendeva probabilmente in mezzo al mare dai trafficanti tunisini. Allora, Totò Recca la dava a Piccolomini. Piccolomini tornava a Vigata e la consegnava all'ingegnere. O ad Aloisio, il suo compare. Questi la raffinavano e poi la portavano a Fiacca, dove entrava in gioco un altro invalido, Gerlando Cascio, che porta la droga a Palermo, dove viene smerciata.
4: Sì, ma se i traffici gli andavano così bene, perché l'hanno ammazzato a Piccolomini?
2: Questo non lo sappiamo, può darsi che Piccolomini si voleva tirare fuori dal giro. Avevano paura che parlasse. D'altra parte Piccolomini si era fatto abbastanza soldi per aiutare sua sorella Ignazia, che era il motivo per cui era entrato in questo giro sporco. Oppure, chi lo sa, l'ingegnere Di Stefano non riusciva più a coprire il traffico di droga dietro l'operapia. Fatto sta che 3 persone sono morte e noi dobbiamo prendere chi le ha ammazzate.
8: Ma mi scusi, commissario, non ho capito una cosa. Ma Piccolomini com'è morto, dato che abbiamo accertato che il gas non uccide?
2: Allora, l'assassino voleva addormentare Piccolomini per poi ucciderlo con il gas. Però non sapeva, come molti di noi, vero Mimì, che il gas della bombola non uccide. Allora lui che fa? Mette dentro il bicchiere che Nenè Piccolomini usava ogni sera per metterci il sonnifero una grossa dose del barbiturico. Però Nenè, questo né lui né il suo assassino lo sa, soffre di cuore. E infatti ci muore. Poi l'assassino scangia la bombola, si porta via quella che era a casa di Piccolomini e ne mette una nuova.
4: E ce n'era già una in casa, perché non ha usato quella?
2: Perché voleva essere sicuro che la bombola fosse piena, ci fosse abbastanza gas da uccidere un uomo. E questo è stato un errore, perché io me ne sono accorto in quanto che su quella bombola mancava il bollino. Poi, prima di andarsene, ha scangiato i bastoni, ne ha messo uno pieno e si è preso quello dove dentro Piccolomini ci metteva la droga.
4: Sì, ma Orlando perché ha voluto salvarlo? È un cane.
2: Perché Orlando è un cane prezioso, attacca gli altri cani.
4: Che mi viene a significare?
2: Che Orlando, se vedeva un cane antidroga che si avvicinava a lui, al suo padrone, non attaccava. Poi Piccolomini ci metteva del suo, si metteva a fare un po' di teatro, gli agenti si impietosivano, lo lasciavano passare. Quello è un cane prezioso, e infatti se lo sono ripreso. E adesso noi andiamo a prendere loro.

0: È tutto chiuso, mi sa che non c'è nessuno.
1: Allora so.
2: Dottore, ci stanno le ballerine, è bello.
1: Galluzzo, puoi salire pure tu.
0: E andiamo, no, ci dobbiamo sempre far riconoscere.
1: Giù, giù, a coperto!
0: Fermi! Fermi, anche tu, stai a coperto. Stai a coperto.
1: Dottore, che facciamo?
0: Dammi la pistola. Hai stato dove speravano?
1: Al balcone, al primo piano.
0: Vado io, copritemi, eh?
1: Sì.
0: Pronti?
1: Pronti.
3: Carmelo Loisio, quant'albano sono? Non fare cazzate!

0: Mimì. Tortorella, Galluzzo. Mimì? Vedi, dobbiamo andare su.
1: C'è nessuno.
2: Guardiamo da qua, vieni.
1: Saluato. Io qua ho guardato, ma non c'è niente.
2: Sì, guardiamo da questa parte.
1: Sì, vengo con te, guardiamo da
2: qua. Anche qua niente.
0: Lo vedi? Sono cavi. I cavi hanno sentito che qua dentro ci trasportavano la droga.
3: E se De Stefano dice che lui non ne sapeva niente, che ha fatto tutto a Luisi o senza Buda?
0: E noi quello gli faremo dire.
4: Commissario!
0: Sì!
4: Commissario!
0: Che c'è?
4: Aloisio deve essere scappato da questa parte.
0: Galluzzo, mettegli un po' di sale sulla coda, va.
4: Vabbè, sono commissario.

0: chi è?
1: Pronto, ingegnere, Montalbano sono. Posso salire un attimo?
0: Possiamo fare domani, commissario.
1: E domani potrebbe essere troppo tardi, ingegnere.
0: Va bene, salga.
1: Grazie.

0: mia moglie e il commissario Montalbano.
1: Molto lieto, signora.
2: Piacere mio.
1: La potrebbe lasciare solo per 5 minuti con suo marito?
2: Ma certo, le pare, commissario. Anzi, se avete bisogno di me, io sono di là. Vado a mettere a letto i bambini. Con permesso.
0: Ah, che devo l'onore di questa visita? A un'ora, diciamo così, insolita.
1: Mi dispiace, ingegnere, ma noi poliziotti non abbiamo orario. Specialmente quando si tratta di proteggere dei cittadini onesti. Mi dovrei informarla che poco fa abbiamo fatto irruzione nella sede di Lux in Ombra. Sì, ma lei non si deve preoccupare. Noi cercavamo il suo assistente, collaboratore, Aloisio Carmelo, che purtroppo si è sottratto alla cattura e ora è ricercato per traffico di droga e triplice omicidio.
0: Ma come può essere? Non capisco.
1: Abbiamo motivo di ritenere che Aloisio Carmelo nascondesse i suoi sporchi traffici dietro le meritorie azioni dell'opera Pia da lei diretta. Spacciava cocaina. Abbiamo le prove. Ora io capisco che questa notizia la può turbare, ma io sono qui per aiutarla. Lei non si deve preoccupare di nulla. In questo momento polizia, carabinieri, guardia di finanza di tutta la Sicilia sono sulle tracce del ricercato e prima o poi lo prenderemo. Noi le abbiamo messo qua sotto una macchina per evitare qualunque cosa spiacevole le possa accadere. E le terremo il telefono sotto controllo per eventuali minacce. Prego, ingegnere. Risponda.

0: ragazzo lo dovevi vedere, gli stava per venire un infarto. Poi tu, un tempismo, altro che orologio svizzero, se l'è fatta proprio sotto. Ho finito il discorso, tradac, e telefonato. Senti, tu stattene qui un'altra mezz'ora, poi ti mando il cambio, mi vado a casa. Va perché bene. Ti ho detto che abbiamo lasciato qui sotto la macchina, va bene?
1: Va bene, commissario. Buonanotte. Buonanotte.
2: Ciao Giorgio.
3: Ciao papà.
2: Mi raccomando, eh?
3: Ciao papà.
2: Ciao Giorgio. Ciao.
3: Andiamo? Andiamo.

0: Gelme yer. Gelsin.
1: Non capisco che minchia siete venuto a fare qua, ingegnere.
0: Ti ho portato questo.
1: Sono pochi. Troppo pochi. Non pensa che per 4 anni di lavoro merito una liquidazione più sostanziosa, o no?
2: Se non era per me, tu stavi ancora a fare la muffa in galera.
3: Li ho pagati io i tuoi avvocati. Te lo ricordi, sì?
1: Me lo ricordo, certo che me lo ricordo, ingegnere. Ma mi sembra che vi ho ringraziato abbastanza. Ho 4 anni di lavoro sporco, vi sembrano queste cose da niente?
2: Senti, Carmelo, io non ho tempo da perdere. Perciò contati bene questi soldi e vedrai che ti basteranno per tenere la bocca chiusa.
1: Come si vede che non siete stato mai latitante. La vita costa. Quando uno c'ha la polizia attaccata al collo, costa, minchia se costa.
4: Fermo! Metta giù la pistola!
5: Ho peggiore la situazione, ingegnere. La metta giù. Avanti.
4: Avanti e dai!
6: Dai, cammina.
4: Su, cammina, dai. Cammina.
6: Cammina, fuori.
5: No, questo non lasciate qua che ci devo fare 2 chiacchiere. Mettete seduto. Andate via, forza, andate avanti.
6: Ma commissario, come?
5: Dottore, ti ho detto di andare avanti, porta via tutti, dai! Veloce! Allora, Aloisio, adesso che siamo io e te non ci può sentire nessuno. Ma lo dici un piccolo segreto?
1: Non ne conosco segreto, commissario. Saccio solo che l'ingegnere mi piglia nascere da carcere per organizzare un traffico da cocaina.
5: Ma io queste cose le so già. So che voi riciclavate denaro sporco facendo la beneficenza. So che hai ammazzato 2 poveri invalidi e un pescatore di Levanza perché volevate chiudere bottega.
1: Sì, ma l'ingegnere Di Stefano mi ha costretto. Si è cagato addosso, pensava che i vecchi se la cantavano.
5: Queste cose le puoi spiegare al giudice. Io quello che voglio sapere è che fine hai fatto fare a Orlando.
1: E come minchia è sto Orlando?
5: Come che minchia è sto Orlando? E Caino è Piccolomi, quello che hai risparmiato quando sei andato a ammazzare il padrone.
1: Orlando, non sai c'è niente, commissario.
5: Ah, Aloisio, mi deludi. Lo sai? E così non va. Anzi, così non va proprio per niente. Ah. Allora, adesso puoi decidere tu. O ti ha ammazzato l'ingegnere, perché se voleva vendicare del ricatto che gli hai fatto. Oppure t'ammazzo io, per difendermi da un tuo disperato tentativo di fuga. Oppure c'è una terza possibilità e sinceramente è quella che ti consiglio. Dimmi che fine hai fatto fare al cane Orlando, pezzo di merda.

0: Bernuccio mio, che c'è? Vuoi giocare? Non posso, in servizio sono.
1: Andiamo, andiamo, forza, veloci. Cammina, porta

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dentro al ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ultima puntata per la serie Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e come promesso Dante Alighieri chiude il ciclo così come lo ha cominciato 20 puntate fa. Non potevano mettergli a fianco l'amico di una vita, Guido Cavalcanti. E poi tre simboli, tre icone per rimarcare lo spirito che ha animato questo ciclo, ovvero promuovere la varietà della grande poesia di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Una serie che, malgrado le non poche incursioni tra i meno noti, sempre ha riconosciuto i grandi classici come L'Amleto o Azzacinto. Copertina per Bob Dylan, e dire che sembrava un'eresia averlo all'interno del programma originale del 75 quando Dylan aveva solo 33 anni, e invece Fernanda Pivano, che aveva curato la scheda letta come sempre da Corrado Pani, ci aveva visto giusto, e a Dylan verrà assegnato nel 2016 il Nobel per la letteratura per aver creato, così dice la motivazione, nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana. Buon ascolto!
2: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
3: La chiamano la ballatetta dell'esilio. Pare infatti che Guido Cavalcanti, l'amico numero uno di Dante Alighieri, l'abbia scritta durante l'esilio in Sarzana, dove nel giugno 1300, l'anno stesso della sua morte, fu confinato con altri capi di parte bianca in seguito a disordini avvenuti a Firenze. Pare, ma il fatto non è assodato e c'è anzi chi risolutamente lo nega. Comunque sia, la ballatetta resta una delle più belle poesie che mai siano state scritte. Guido non spera più di tornare in Toscana, cioè nella sua cara Firenze, e prega la sua canzone di andarvi in sua vece e di portare sue notizie alla donna amata. Notizie, ahimè, non gaie, piene di doglia, anzi, e di molta paura. Perché ormai il poeta, effettivamente morto, come abbiamo detto, in quello stesso anno, 41enne, sente che la morte lo stringe e la vita lo abbandona, mentre il cor si sbatte forte, ascoltando ciò che gli suggeriscono il corpo infermo e lo spirito stanco. L'architettura dei versi è quella ormai sancita dalla tradizione stilnovistica, ma Cavalcanti sa immettervi tanta accorata passione e tanta profonda musica da renderli del tutto nuovi e ancora oggi freschissimi e commoventi, fin quasi a strappare le lacrime. Anche se privi d'ogni sentimentalismo, tant'è forte la realtà del dolore che essi, oltre ogni moda o finzione, contengono e trasmettono. Nella sua apparente levità, infatti, la canzone è fortemente drammatica, non fosse che per la totale disperazione che la domina. Guido non ha mai creduto nell'aldilà e sa quindi che una volta morto non avrà più modo di incontrarsi con l'amata. Per questo prega la ballatetta di portare con sé la sua anima tremante e di consegnarla a quella bella donna a cui la manda, dicendole sospirando: «Questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore». Un tratto, oltretutto, di somma gentilezza, che di certo renderebbe fiera, come segno di una fedeltà nella passione più unica che rara, anche la più spregiudicata donna dei nostri giorni.
4: Giancarlo Sbragia legge «Per ch'io non spero di tornar giammai» di Guido Cavalcanti.
5: Per chi non spero di tornar giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri piene di dogli e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu sarai contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia, dopo la morte poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì, che vita m'abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona ch'io non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco, quando uscirà del core. Deh, ballatetta mia, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. Mena la teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. Deh, ballatetta, dille sospirando quando le sei presente. Questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, che esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente di sì dolce intelletto che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Bob Dylan tutti ormai sanno tutto. Il poeta, cantante e compositore ha soltanto 33 anni e sembra impossibile che tanta celebrità possa essere stata accumulata in così breve tempo. Cominciò a scrivere canzoni a 15 anni, a esibirsi in pubblico a 18 e a incidere dischi a 21. Ne aveva appena 22 quando incise il disco famoso Bob Dylan a ruota libera, dal quale è ricavata la poesia che leggeremo. Ne aveva 23 quando incise il disco successivo, dove le canzoni di protesta assunsero toni profetici e la chitarra tradizionale della musica folk venne sostituita dalla chitarra elettrica della musica rock. Ne aveva 24 quando combinò lo stile di musica folk con quello del rock and roll elettronico. Questo passaggio dalla canzone folk di campagna alla canzone folk rock cittadina non è stato casuale. Bob Dylan è sempre stato ispirato da un atteggiamento libertario che lo fece diventare esponente in quei primi anni tra il 1960 e il 1965 di tutte le fasi del dissenso in America, dalla campagna per il disarmo nucleare alla campagna per una reale emancipazione dei negri del Sud. Una sua canzone, intitolata Soffia nel vento, diventò l'inno degli attivisti che appunto si battevano per la conquista dei diritti civili per i negri del Sud. I suoi versi diventarono così popolari e la sua musica così diffusa che per la prima volta le case discografiche acconsentirono a incidere un disco di musica rock dove l'autore componesse sia i versi che la musica. Fu più o meno allora che si cominciò a parlare del rock come di una guardia rossa della rivoluzione, addossando a Bob Dylan, 24enne, responsabilità pesanti per profezie sociali e denunce politiche in perfetta sintonia con le inquietudini e le ansie dei giovani di quegli anni. Non per niente ad adorarlo furono i giovani di allora, che avevano adottato la sua massima: non fidatevi mai di nessuno al di sopra dei 30 anni. E infatti, nella tournée recentissima, durante la quale il poeta cantante si ripresentò al pubblico dopo una decina di anni di assenza, ad acclamarlo furono di nuovo i giovani di allora. La poesia che leggiamo è tipica dell'impegno a favore della non violenza sempre praticato da Dylan.
2: Giulio Bosetti legge Padroni della guerra di Bob Dylan.
3: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Direte che sono giovane, direte che non so abbastanza, ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi, che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

Una delle più dolci isole del Mediterraneo, Zante o Zacinto, diede i natali a Ugo Foscolo nel 1778 e sempre ne nutrì in seguito, di lontano, la fantasia con i ricordi di un'infanzia che sfuma nel mito del paradiso terrestre e con il fascino della poesia e della scultura greca. Ugo Foscolo, come D'Annunzio o come Dante, fu uomo di grande impegno civile, fu soldato e politico, ma come loro fu anche un grande poeta puro. Seppe cioè trovare quegli accenti limpidi e profondi in cui ogni uomo, sotto qualsiasi cielo, si riconosce, si esalta, si consola e si illumina. Preso nei vortici di una vita movimentata come poche, esule in varie terre, prima ammiratore di Napoleone e poi a lui fieramente avverso, il

0: Più volte la cantò in un'ode famosa o nel poemetto Le Grazie. Ma più struggenti di tutti sono i versi del sonetto intitolato appunto a Zacinto, che si aprono con l'amara certezza che mai più in vita gli sarà concesso di ritornare alla sua isola natale, quell'isola che è la sua patria ideale. Il ritmo splendido ma un po' faticoso delle due quartine della prima terzina sembrano esprimere il suo vano anelare a quel ritorno, la fatica di quel viaggio impossibile a cui è anche impossibile rinunziare. Il sonetto fu scritto tra il 1802 e il 1803, anni cruciali per la storia d'Italia.
1: Giancarlo Sbragia legge A Zacinto di Ugo Foscolo.
2: Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar da cui vergine nacque Venere e fea quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio per cui bello di fame e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.

0: Essere o non essere è probabilmente il più famoso brano di poesia drammatica di tutta la letteratura mondiale. Siamo al terzo atto della tragedia di Shakespeare. Amleto entra in una stanza della reggia nella quale, dietro delle tende, sono nascosti il re e il suo consigliere Polonio. Essi lo spiano per cercare di capire cosa agita la mente del giovane principe, che si comporta stranamente, quasi da pazzo. Non sanno che egli finge la sua pazzia e il re, che ha ucciso il padre di Amleto e ne ha sposata la madre, è turbato e impaurito da tale comportamento incomprensibile. Suppone e spera che sia causato da pene d'amore e per controllare questa ipotesi si serve di Ofelia come esca. Ma il dramma di Amleto è ben più vasto. Lo stato d'animo di Amleto è di dubbio angoscioso su cosa debba fare e più ancora si direbbe di mortale stanchezza per la tragedia che pesa sulle sue giovani spalle. Per questo Amleto pensa alla morte come a una liberazione e esita fra l'essere e il non essere, cioè fra il vivere e il cessare di vivere, solo nel dubbio e nel timore che anche dopo la morte seguitino a esserci per l'uomo affanni, offese e dolori.
1: Giulio Bosetti legge Essere o non essere?
2: Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prender l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli. Morire. Dormire. Nulla più. E dirsi così con un sonno che noi mettiamo fine

0: al crepacuore e alle mille ingiurie naturali, retaggio della carne. Questa è la consumazione da invocare devotamente. Morire. Dormire. Dormire. Sognar, forse. Forse. E qui è l'incaglio. Che sogni sopravvengano dopo che ci si strappa dal tumulto della vita mortale. Ecco il riguardo che ci arresta e che induce la sciagura a durar tanto anch'essa. E chi vorrebbe sopportare i malanni e le frustate dei tempi, l'oppressione dei tiranni, le contumelie dell'orgoglio e pungoli d'amor sprezzato e remori di leggi, arroganza dall'alto e derisione degli indegni sul merito paziente? Chi lo potrebbe mai se uno può darsi quietanza col filo d'un pugnale? Chi vorrebbe sudare e bestemmiare spossato sotto il peso della vita se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza, così, fa tutti vili. Così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte che più contano si disviano. Perdono anche il nome dell'azione. Ma zitto, ora la bella Ofelia si avvicina. Possa tu, ninfa, nelle preghiere ricordare i miei peccati.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: In una recentissima inchiesta intesa a conoscere se gli italiani conoscono la Divina Commedia, si è stabilito, grosso modo, che solo un'impavida minoranza ha letto, cantica dopo cantica, il capolavoro di Dante. Molti si sono fermati all'inferno, tra Paolo e Francesca e il conte Ugolino. I più pazienti sono arrivati fino alla Pia dei Tolomei, che langue sospira nel purgatorio. E solo pochi hanno sconfinato in paradiso, ad ascoltare i sublimi accenti di Giustiniano, Cacciaguida, Beatrice. Una lettura superficiale, esteriore, e nella quale risalta solo il particolare e mai la struttura del poema. Conviene adesso riprendere in mano la Divina Commedia, cercando di leggerla come un romanzo fascinoso, verso dopo verso, senza saltarne nemmeno uno, mi raccomando. La vita umana è un viaggio, e quanti di noi ci siamo un bel giorno accorti di avere smarrito la strada giusta e di essere entrati in una tenebrosa selva senza apparente uscita.
2: Giulio Bosetti legge Nel mezzo del cammin di nostre vite, di Dante Alighieri.
3: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò dell'altre cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì ca bene sperar m'era cagione di quella fera alla gaietta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse con la testalta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aer ne temesse, e di una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: L'autonomia alimentare ed energetica del vecchio continente era un chiodo fisso per Raul Gardini, che aveva dato la scalata alla Mount Edison, azzardando un destino che stava tragicamente per compiersi.
1: Abbiamo il privilegio di gestire un'innovazione.
2: Raul Gardini, il re di Ravenna, il corsaro, l'imprenditore lungimirante e duro, l'uomo di mare che con l'impresa del Moro di Venezia divenne leggenda. Ripercorriamo gli ultimi 3 anni della sua intensa vita partendo proprio dal varo del Moro l'11 marzo del 90 fino alla sua tragica morte, si sparò durante Tangentopoli il 23 luglio del 93. Quegli anni ci vengono raccontati in modo asciutto e coinvolgente dalla docu-fiction di Francesco Miccichè, con protagonista un ottimo Fabrizio Bentivoglio.
3: Potemi dire che il Moro è un sogno.
2: E Bentivoglio ci confessa.
4: Questo Raul è uscito quasi da solo, autonomamente.
2: Che cos'è che di Raul Gardini vuole che arrivi di più allo spettatore?
4: Questo è un signore che 40 anni fa parlava di carburanti biodegradabili come l'etanolo o di plastica biodegradabile. Un'occasione anche per riparlare delle sue idee.
2: Il docufilm in onda questa sera su Rai 1 mischia e alterna sapientemente finzione con materiale di repertorio e interviste. Bab Richern, GR1.
0: Come ha recentemente riportato il cognato Carlo Sama in un libro, la scalata non fu facile, ma ancor meno il sapersi destreggiare in un mondo complesso come quello che aveva costruito. Nel 1988 Gardini aveva ricevuto assicurazioni da Ciriaco De Mita e Achille Occhetto per ottenere sufficienti garanzie sugli sgravi fiscali in seguito al conferimento delle attività chimiche di Mount Edison rispetto alla nuova avventura che si stava profilando. Maggioranza e opposizione in un inedito cartello assicurarono dunque il proprio appoggio, ma il tempo della Prima Repubblica stava per scadere e il decreto legge decadde in Parlamento per ben 2 volte. La chimica sono io, era solito dire Gardini, mentre rompeva i rapporti con l'altro potente dell'epoca, il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari.

0: poco convinto Bettino Craxi, che cominciava ad avere dubbi sulla validità dell'operazione. Tangentopoli travolse tutto e mentre Gardini sperava di farsi trasferire al carcere di Opera una volta arrestato, una notte decise di farla finita. Venne ritrovato dal maggiordomo riverso sul letto con un colpo di pistola alla tempia e la pistola sul comodino.
1: GR2 Notizie.
2: Il suicidio di Raul Gardini, l'ex patron di Montedison e della Ferruzzi, si è tolto la vita stamane a Milano. Per le ultime notizie, linea alla nostra redazione lombarda.
3: Sì, siamo appena rientrati da Piazza Belgioioso, dove Raul Gardini nella sua abitazione si è suicidato questa mattina. Sono le prime frammentarie notizie. È stato trovato dal maggiordomo nella camera da letto poco prima delle 9. Si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia. In casa in quel momento c'era anche il figlio Ivan, oltre al maggiordomo. La moglie Idina, secondo appunto le prime notizie, si troverebbe invece a Ravenna. Gardini è stato portato al policlinico, ma quando è giunto l'ospedale era già morto. Raul Gardini, 60 anni, l'uomo che aveva portato il gruppo Ferruzzi nel gota dell'imprenditoria italiana, era rientrato a Milano per assistere ai funerali di Gabriele Cagliari, fissati proprio per questa mattina nella chiesa di San Babila. Con Cagliari Gardini, come tutti sanno, aveva lavorato a lungo. Cagliari era infatti il suo socio come Eni nella Enimont, la joint venture tra pubblico e privato. Gardini era stato chiamato pesantemente in causa proprio nei giorni scorsi da Giuseppe Garofano, l'ex presidente della Montedison, che è tuttora in carcere a Opera e viene interrogato dai magistrati. Per il momento è tutto. Giancarlo Zanella, GR2 Milano.
4: La chimica sono io, aveva esclamato Gardini con orgoglio e sicurezza quando, all'apice del potere, era riuscito a scalare anche il capitale dell'Enimont, il gruppo misto pubblico-privato che avrebbe dovuto unificare tutta la chimica italiana. Si era nel 90, pochi mesi dopo, invece, l'inizio della disfatta. L'Eni di Gabriele Cagliari, altra vittima illustre della tragedia Tangentopoli, aveva riportato in area pubblica la sua parte. Il polo chimico era nato soltanto un anno prima, annunciato a fine 88 e definito nell'89. Proprio il disastro chimico aveva convinto la famiglia Ferruzzi a liquidare Gardini e il suo sogno. Di Arturo Ferruzzi, il patriarca della famiglia di Ravenna, era stato il più valido collaboratore fino a diventarne l'erede, dopo averne sposato la figlia maggiore, Idina, quando Arturo morì nell'80 in un incidente aereo. Anni di lavoro in silenzio per Gardini fino al colpo grosso del novembre 86, quando con un'audace scalata in borsa acquistò la maggioranza della Montedison e stromettendo Mario Schimberni. Era l'inizio del sogno, quel sogno che doveva portarlo alla tragica morte. Andrea Buonocore, GR2.
0: Gabriele Cagliari si era già ucciso in carcere, soffocandosi con un sacchetto di plastica sulla testa.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Il torneo 1987-88 segnò un evento importante per quanto riguarda le società calcistiche e il mercato dei giocatori stranieri. Molti anni prima della sentenza Bosman, che permise la libera circolazione dei giocatori stranieri in Italia, un tassello importante fu posto dalla seconda riapertura delle frontiere, provvisoriamente chiuse nell'estate del 1984. Ogni società del campionato, cioè, riacquisì il diritto di prelevare calciatori stranieri da divisioni estere, fermo restando il tetto massimo di 2 tesseramenti per squadra. Ma anche altre furono le novità importanti per quel campionato di calcio. L'acquisto da parte del Milan di Silvio Berlusconi sconvolse l'ambiente proponendo uno stile imprenditoriale spregiudicato. Cercò in Europa la migliore coppia di stranieri, trovandola negli olandesi Gullit e Van Basten. Ma cosa forse più importante, come tecnico fu scelto l'emergente Arrigo Sacchi, proveniente dalle buone stagioni a Parma e all'esordio assoluto in Serie A, promotore di un calcio offensivistico ed estremamente dinamico. Le altre squadre risposero con acquisti importanti. La Juventus, dopo l'addio al calcio di Platini, si affidò alla stella del Liverpool, Ian Rush, che veniva da successi importanti nel campionato inglese e nella Coppa dei Campioni. L'Inter di Trapattoni si affidò al belga Schifo e al ritorno di Aldo Serena, mentre il Napoli, campione in carica, si rafforzò ulteriormente con l'acquisto del brasiliano Careca, affiancato a Maradona e Giordano. Nacque il trio d'attacco Magica. Fu un campionato che segnò la rinascita del Milan. In quello che sembrava destinato a essere l'anno del secondo scudetto del Napoli, nell'ultima parte del torneo, la rimonta da parte dei rossoneri vanificò le ambizioni della squadra di Maradona. Il campionato iniziò il 13 settembre 1987 con il Napoli che vinse le prime 5 partite andando in fuga. Inizialmente la Sampdoria provò a inseguire, ma con passo non abbastanza deciso per tenere testa ai campani. Il Milan, dopo aver perso 2 partite, di cui una a tavolino con la Roma causa lancio di petardi in campo da parte della tifoseria rossonera, affermò la sua legittima volontà di ottenere il titolo con uno squillante 4-1 ai danni proprio della squadra napoletana. Ascoltiamo Enrico Ameri, tramite la cronaca di tutto il calcio minuto per minuto, raccontare un momento importante di questa svolta del campionato. Il gol di Gullit, l'astro nascente che si contrappose a Maradona. E a seguire l'analisi tecnica dello stesso Ameri.
1: Rete del Milan, Milan ha segnato la terza rete ed è stato Gullit, dopo aver superato Garella in uscita. Lo ha superato sulla sinistra e ha messo il pallone in rete. Rete di Gullit esattamente dopo 17 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Un magnifico gol, Gullit scatenato, il pallone d'oro. Merita veramente questa soddisfazione perché nel corso finora della partita è stato forse il miglior uomo in campo fra i 22 atleti sul terreno di gioco. Gullit, ripetiamo, ha messo il pallone in rete dopo 17 minuti dall'inizio del secondo tempo e ha portato pertanto a 3 il bottino della formazione napoletana. Napoli aveva dato l'impressione, gentili ascoltatori, di non volersi lasciare sfuggire l'iniziativa, infatti per i primi 10 minuti i campioni d'Italia si erano dimostrati particolarmente attivi, comunque non propensi a subire l'iniziativa degli avversari. Così di sorpresa quasi riuscivano a cogliere il successo che giungeva al decimo con Carega. Il lancio era di Maradona che mandava il pallone sulla destra dove il numero 7 partenopeo trovava la difesa milanista un po' ferma, forse perché pensavano i giocatori del Milan che il giocatore fosse in sospetta posizione di fuorigioco. Tutto regolare invece, Carega e di prima con un bel pallonetto batteva Galli in uscita. In pratica il gol della formazione partenopea scatenava la reazione del Milan che arricchiva con il passare dei minuti le occasioni da rete, le minacciose incursioni che Gullit e Virdis e tutta la squadra rossonera riuscivano ad orchestrare con ritmo crescente che non consentiva agli avversari di riflettere in un susseguirsi, ripeto, di occasioni che i rossoneri creavano e fallivano. Il gol del pareggio giungeva pertanto al 20esimo. L'azione si sviluppava sulla destra, Tassotti, Gullit e cross al centro per Colombo in un'area intasatissima. bellissima. Colombo trovava lo spiraglio per pareggiare. Passavano 4 minuti e il Milan raddoppiava. Il gol era di Virdis che filtrava in un'area ancora una volta piena di giocatori. Passava tra due avversari, si presentava davanti a Garella tutto solo e riusciva a batterlo. La partita era ormai di pieno dominio del Milan. Il Napoli forse risentiva della non buona giornata di alcuni suoi uomini come Maradona e Carega, mentre De Napoli, Bagni e Giordano erano troppo soli per cercare di costruire qualcosa di solido e di positivo. Il Napoli poco alla volta perdeva consistenza, si sfaldava travolto da un ritmo sempre frenetico, mentre Gullit era l'assoluto dominatore del campo e metteva in difficoltà più volte Ferrara, che si è trovata a riprese oggi con un avversario che certamente si augurerà di non incontrare i momenti di incontrare i momenti più felici in una squadra naturalmente più forte e più solida.

0: Ma questo primo campanello d'allarme passò inosservato e sembrò non influire sul percorso del Napoli. Il 17 gennaio 1988 a Genova, all'ultimo turno del girone d'andata, un gol di Maradona nel finale pose fine alla rincorsa dei blucerchiati. Gli azzurri diventarono campioni d'inverno e continuarono la loro corsa nelle gare di ritorno, arrivando il 14 febbraio ad accumulare un vantaggio di 5 punti sul Milan, secondo in graduatoria. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto la cronaca del gol di Maradona, uno dei tanti gol spettacolari del fuoriclasse di quegli anni al Napoli, raccontato da Massimo De Luca.
1: Il Napoli è passato in vantaggio quando mancano ormai poco più di 3 minuti alla conclusione sul campo di Marassi. Al 42esimo è Maradona a mettere in rete il gol del probabile successo partenopeo che si sviluppa sulla fascia di destra della zona d'attacco della squadra campana. C'è una leggermente difettosa respinta della difesa sandoriana e può intervenire dai 16 metri Maradona, che con un tiro potente inganna Bestazzoni, lo batte più che ingannarlo e porta in vantaggio dunque la sua squadra, mentre si concede all'applauso della tifoseria napoletana, particolarmente numerosa anche in questa circostanza, nonostante tutte le condizioni. Napoli dunque in vantaggio, ripeto, al 41esimo della ripresa sul campo della Sampdoria, quando la partita sembrava ormai incanalata verso il risultato che pareva ormai logico, quello dello 0-0. C'è stato questo tiro che anche sì leggermente ingannato Bestazzoni, protesosi in volo, ma che nulla ha potuto fare. Bisogna dire che Maradona, a quanto ci riferiscono dallo stadio di Marassi, non aveva trovato mai il bandolo del suo gioco, la verve della sua classe su questo campo che certamente ne puniva la raffinata tecnica ben oltre l'immaginabile. Ha trovato questo spunto, come sovente gli accade essendo giocatore di grandissima classe, che può a questo punto risolvere la partita. Quindi ripeto, quando mancano ormai poco più di 2 minuti alla conclusione dell'incontro più importante della giornata, Napoli in vantaggio sul campo della Sampdoria per 1-0, il gol è di Maradona.

0: Il 10 aprile, a 5 giornate dalla fine, il Napoli conduceva con 4 punti di vantaggio sui rossoneri, che non avevano saputo approfittare appieno di alcuni tentennamenti della capolista nei due mesi precedenti. Ma il Milan, a partire dalla settimana successiva, sfruttò il calo atletico di cui furono vittime i partenopei, cominciando a risalire la china. Il 17 aprile vinsero a Roma, mentre gli azzurri perdevano a Torino di fronte alla Juventus. Ecco l'altalenante successione delle reti in quella giornata, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: Sì, abbiamo superato da poco il 21esimo minuto di gioco e la Juventus si porta in attacco. Sul fondo c'è un cross, un tiro e rete! Ha segnato in questo momento Rush ha segnato per la Juventus. Il tiro ha fatto secco Garella. Ha fatto secco Garella, la distanza ravvicinata, Rush non ha mancato l'obiettivo e ha messo il pallone in rete. Siamo giunti al 21esimo del secondo tempo. Rush ha portato a 2 le reti della formazione del Juventina. Ricordiamo la prima rete segnata da Cabrini al 19esimo, ora la seconda rete messa a segno da Rush che al 15esimo, pensate, su un cross di Bruno dalla destra, si era letteralmente mangiato un gol già bello fatto, si era trovato in pratica il pallone fra i piedi davanti alla porta di Garella ormai fuori causa. Ebbene, il pallone è passato fra le gambe del giocatore numero 9 ed è terminato sul fondo. Siamo giunti al 24esimo, fra l'entusiasmo delirante dei tifosi juventini. Ricordiamo, la Juventus conduce sul Napoli per 2-0, linea quindi a Ferretti.
2: Qui all'Olimpico invece l'incontro è tutt'altro che chiuso, siamo al 25esimo, seguiamo questa discesa della Roma con Feller, c'è però la respinta di testa da parte di Tassotti e palla che termina in fallo laterale. Attenzione adesso a questa azione della Roma con il cross teso, quasi rasoterra di Manfredonia, l'inserimento da parte di un difensore rossonero, esattamente Maldini, con palla che termina in calcio d'angolo.
1: Attenzione, calcio di rigore per la Juventus. L'azione è stata condotta da Rush e da Laudrup in tandem. I due erano scattati dopo aver recuperato un pallone in maniera un po' rocambolesca all'altezza della fascia centrale del campo. Rush è riuscito ad avanzare, poi vedendosi raggiunto da due giocatori ha cercato di aprire sulla destra per Laudrup. Laudrup è entrato in area, pensate che ha resistito una prima carica, forse se fosse terminata a terra subito l'arbitro avrebbe concesso ugualmente il calcio di rigore. È sulla seconda carica invece è crollato a terra e quindi c'è un calcio di rigore ora in favore della formazione juventina. Attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di rigore. Il pallone è fra le mani di Agostini che lo fa rimbalzare a terra, ma vedremo se sarà D'Agostini a tirare oppure se sarà qualcun altro a incaricarsi di battere la massima punizione. Ci sono proprio D'Agostini che si avvia verso il dischetto del calcio di rigore, sono tutti fuori dall'area gli uomini del Napoli. Ecco D'Agostini che è chinato in pratica, ripiegato un po' su se stesso, mentre Garella è lentamente indietreggia verso la propria porta. D'Agostini prende la rincorsa con i piedi dentro l'area. Ecco che sta per partire con la sua rincorsa, tiro e rete, 3-0 per la formazione juventina esattamente al 29esimo del secondo tempo, linea.
2: Vi chiedo scusa, risultato importante all'Olimpico, Massaro ha chiuso i conti, 2-0 per il Milan al 40esimo, va detto che lo stesso Massaro aveva mancato incredibilmente poco fa un gol quando si era presentato.
1: Ecco, scusami Claudio, faccio sentire i rumori che si sentono in questo momento al tuo annuncio del Massaro che ha chiuso i conti con la formazione romana. Ecco.
2: Ovviamente il sigillo a questa domenica significa tutti gli effetti campionato riaperto.

0: ora ampio spazio a quello che fu non solo un passaggio di consegne in cima alla classifica, ma anche un modello di gioco che si impose nettamente rispetto ad un altro. Attraverso le cronache di tutto il calcio e di Domenica Sport ascolteremo le fasi determinanti di quella domenica, nonché le voci di Azzeglio Vicini, CT Azzurro, di Roberto Donadoni, allora alla destra del Milan e poi anche egli allenatore della Nazionale, di Gianni Punzo, vicepresidente del Napoli, di Sacchi, di Maradona e di altri protagonisti.
1: Sì, sono le 15:13 quando mi passate, gentili ascoltatori, la linea con lo stadio di San Paolo di Napoli, dove da circa tre ore 90.000 persone sono in attesa dell'entrata in campo di Napoli-Milan e l'inizio del loro confronto che, come sapete, vorrebbe valere uno scudetto. Altre due postazioni microfoniche, gentili ascoltatori, per questa nostra trasmissione sono state previste e funzioneranno per i due tempi. Nella tribuna dei VIP Enzo Foglianese, allo sbocco degli spogliatoi e sul campo Salvatore Biazzo. Vi do subito le formazioni delle squadre. C'è veramente un Napoli nuovo rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. E ve lo dico subito: Garella numero 1, numero 2 Bruscolotti, numero 3 Ferrara, numero 4 Francini, numero 5 Biliardi, numero 6 Renica, numero 7 Careca, numero 8 De Napoli, numero 9 Bagni, numero 10 Maradona, numero 11 Romano. Il Milan è schierato con Galli numero 1, Tassotti 2, Maldini 3, Carobbi e Colombo 4, Galli 5, Baresi 6, Donadoni 7, Ancelotti 8, Virdis 9, Gullit 10 e Vani 11. Linea subito a Salvatore Biazzo.
2: Eh sì, c'è una grande animazione, sta arrivando prima la squadra del Napoli. Maradona, sì. Una tua battuta in diretta.
3: Sarà una grande partita.
2: Sarà una bella partita a favore del Napoli.
3: Sicuramente.
1: C'è un rumore davvero fragoroso, un rumore infernale, e quindi cediamo la linea per un istante alla nostra postazione, dove Enzo Foglianese dovrebbe essere vicino al commissario tecnico Vicini, e vediamo se è la verità.
4: Infatti sono vicinissimo a Vicini. Vicini, mi ascolti un momentino? Non riesce ad ascoltarmi per il gran chiasso che si sente anche qua. Come se l'immagina questa partita, commissario tecnico della Nazionale?
5: Ma per adesso c'è grande entusiasmo in questo pubblico, è incredibile, e speriamo che la partita sia veramente come tutti ci attendiamo.
4: Potrà essere influenzata fortemente dal fattore campo?
5: Beh, 90.000 persone penso che facciano la loro parte.
4: Quindi potremmo considerare un peso in più a favore del Napoli, e il Milan come potrebbe reggere a questo peso in più avversario?
5: Ma non so, diciamo che è una partita, ripeto, aperta ad ogni risultato, però mi pare che questa atmosfera, questo grande calore del pubblico potrebbe essere sicuramente una carta a favore del Napoli, però è da vedere in campo, poi ci sono i giocatori.
1: C'è proprio una punizione per il Milan, siamo a una distanza di circa 20-22 metri dalla porta di Garella, posizione centrale, Gullit ancora, poi invece parte il tiro di Evani, la palla e Virdis, tiro in rete il pallone, Virdis davanti al portiere ha messo il pallone in rete, palla che era sfuggita al controllo dei difensori della formazione del Napoli, e Virdis da due passi ha messo il pallone in rete. Felicissima quindi l'idea da parte di Carbone di cedermi la linea proprio nel momento in cui naturalmente è venuta fuori l'azione determinante di questo confronto, almeno per quanto riguarda questi primi 35 minuti di gioco. È stato Virdis che è scattato e ha messo il pallone in rete dopo il calcio di punizione battuto da Gullit. Naturalmente tutto è ancora aperto, tutto può ancora succedere in questa partita. Vediamo che il Napoli ha portato il pallone a centrocampo, la palla è recuperata da Maradona, il quale cerca di avanzare, naturalmente cerca subito di reagire alla formazione napoletana, il pallone è terminato in fallo laterale, c'è una rimessa in gioco per conto, anzi un calcio di punizione per conto della formazione milanista, sta per essere battuto da Bagni, ecco il pallone messo sui piedi di Romano, siamo all'altezza da tre quarti di campo del Milan, il calcio di punizione sta per essere, ripetiamo, battuto da Romano, la sua rincorsa parte in questo momento, il tiro al limite dell'area, colpo di testa di Maradona, colpo di testa da parte di Baresi, respinto il pallone, recupera Colombo sulla destra, spedisce ancora in avanti, ha recuperato con il petto il numero 5 Biliardi, batti e ribatti fra una difesa e l'altra, ancora Renica ad inseguire la palla, inseguito a sua volta da Gullit, con passaggio all'indietro dall'estremo settore di sinistra, ci riferiamo allo schieramento difensivo del Napoli, indietro al portiere Garella che pochi istanti fa è stato battuto da Virdis esattamente intorno al 32esimo minuto di gioco devo controllare bene, intanto c'è un'azione del Napoli sul settore di sinistra, parte un tiro che però è rimpallato e mi sembra che debba terminare oltre il fondo in calcio d'angolo.

è Gullit che cerca di impossessarsi del pallone, è Biliardi che intercetta la palla fra Gullit e Donadoni, ma a vantaggio di Maldini che cerca di lanciare sulla sinistra, sulla destra a Colombo, ribattuto ancora il pallone e lo ha ribattuto e l'ha recuperato ancora De Napoli che si mette in azione, sulla sinistra è pronto Carega a recuperare il pallone, avanza nella posizione di mezzo sinistro, sulla sua sinistra si porta in avanti Renica, ancora Carega in possesso la palla, cerca lo scambio con Maradona il quale cerca di lanciare ancora in avanti, sulla sinistra per Francini che è rimasto immobile facilitando l'intervento ancora dei difensori della formazione avversaria, comunque ancora Maradona che cerca di farsi luce fra due avversari e nasce un'azione di punizione che potrebbe essere molto importante perché è un calcio di punizione che verrà battuto in posizione quasi centrale rispetto alla porta difesa da Galli e a distanza piuttosto ravvicinata per quanto riguarda la rete difesa dall'esterno difensore milanista. I giocatori vanno piazzandosi davanti al giocatore incaricato del tiro, questi ovviamente Maradona, siamo alla fase conclusiva si può dire dei primi 45 minuti di gioco, vedremo se Maradona riuscirà a fare centro, a pareggiare la rete messa a segno da Virdis al 37esimo. Il gioco in questo momento è fermo, è Maradona che ha piazzato il pallone nel punto esatto, accanto a Maradona c'è come di consueto Renica e poi sulla destra di Maradona c'è anche Biliardi, tutto il Milan in questo momento, tutto il Napoli in questo momento è proteso in avanti, il Milan ha riportato indietro tutti i suoi uomini, Maradona è accanto al pallone, prende la rincorsa, si muove la barriera, allora Maradona si arresta, indica l'arbitro qualcosa, parte il tiro di Maradona, rete, rete, Maradona ha pareggiato, una grande rete nel 7 alla destra di Galli, Maradona ha pareggiato, è stato veramente un grande gol, gentili ascoltatori, Maradona ha pareggiato proprio nella fase conclusiva dei primi 45 minuti di gioco. Maradona ha portato in parità le sorti dell'incontro, il gol di Maradona è stato strepitoso, la palla si è insaccata, è imparabile davvero sulla destra della rete difesa dal portiere Galli nel 7 alto, non c'è stato nulla da fare per l'estremo difensore che pure si era lanciato in volo per cercare di deviare la palla, pertanto a tempo che per noi può essere scaduto anche da 35 secondi il Napoli ha ristabilito le sorti dell'incontro, gran gol di Maradona in questa fase finale del primo tempo, palla al centro. C'è un calcio di punizione che l'arbitro affida alla formazione del Milan con Gullit che è scattato sul settore di destra, ha servito Tassotti, quest'ultima rimessa in azione ancora Ancelotti, ma gli ha saltato la palla a Giordano, ecco Giordano che sta per essere attaccato da Galli, effettua un tiro cross, esce Galli, non ha difficoltà a parare il pallone al limite dell'area di porta, c'era Carega che alle sue spalle poteva farsi pericoloso, ma l'intervento di Galli è stato rapido, tempestivo e deciso, per cui nessun pericolo per la porta rossonera. E intanto sugli sviluppi del gioco è stato subito rimesso il pallone in gioco, ecco che c'è una respinta da parte di Biliardi, un recupero da parte dei rossoneri e un lancio sulla destra verso Gullit che si mette in azione nella posizione di alla destra, attende l'eventuale passaggio Colombo e ancora Gullit in possesso del pallone, cerca di filtrare, si porta verso il fondo, effettua un cross pericoloso, rete, ha segnato ancora Virdis, ha portato in vantaggio la formazione del Milan in questo momento, Virdis entrando di slancio sul pallone ha portato a due le reti della formazione rossonera, Virdis al 23esimo ha portato a due le reti del Milan e pertanto il Milan torna a superare la formazione napoletana, si porta a quota 43, il Milan, il Napoli resta a quota 42, Virdis segna così la sua decima rete in questo campionato, ha segnato il primo gol al 37esimo di questa partita, ha raddoppiato ora con un bellissimo colpo di testa entrando sul cross che era partito dal settore di destra e che in pratica ha lasciato Garella senza scampo.

0: siamo al 27° minuto di gioco del secondo tempo, stiamo per vivere forse la fase più importante, cruciale di questo confronto scudetto fra il Milan e il Napoli. Ora il Milan conduce la classifica con un punto di vantaggio sulla formazione paternopea, mancano ancora due giornate alla conclusione del campionato, naturalmente deve concludersi anche questa partita, che intanto il Milan cerca di difendere per quanto riguarda il risultato, mentre il Napoli ha mandato pochi istanti fa in campo anche Carnevale ad aggiungersi al tridente che ora porta così quattro uomini, Carnevale, Careca, Maradona e Giordano. Vediamo che la difesa del Napoli è ancora però impegnata sul settore di fondo, il pallone è stato controllato dai giocatori della difesa e viene concesso a Garella per la rimessa in gioco, ma fino a questo momento non ci sono viste azioni di una certa consistenza da parte della formazione napoletana, che ha lasciato un po' troppo l'iniziativa nel corso del secondo tempo alla formazione del Milan, che si è fatta pericolosa in diverse occasioni finché Virdis non è riuscito a incornare alla perfezione e al 23° del secondo tempo è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco intanto un'azione del Napoli che ancora si arena nelle secche della difesa della formazione milanista, si è fermata questa azione del Napoli, ecco Galli che ha recuperato la palla, la rimette in gioco all'altezza del cerchio del centrocampo, c'è un pronto intervento da parte di Ferrara, lancia sulla sinistra Giordano che si mette in azione, scatta al centro Carnevale, Giordano nella posizione della sinistra cerca in questo momento il cross, è indirizzato, parte il tiro di Careca, parato a terra, anzi Maradona, ha parato a terra Galli, il tiro del giocatore che in mezzo alla vesciata aveva cercato di sorprendere l'estremo difensore della formazione milanista, ma sugli sviluppi subito della controazione, ecco Gullit lanciarsi verso la porta di Garella, tiro e palo da parte di Van Basten, il pallone non ci sembra che sia andato in rete, invece è entrato in rete, è stato Van Basten che ha messo il pallone in rete sul cross di Gullit, anzi Ancelotti dobbiamo dire ha messo il pallone in rete, ma vediamo che l'arbitro non la concede la rete ed è stato a nostro avviso è stato l'azione di Gullit ed è stato Van Basten a mettere il pallone in rete, poi Ancelotti ha recuperato il pallone e l'ha riparato verso la linea centrale del campo, pertanto ora la situazione è la seguente: il Milan sta mettendo al sicuro la sua vittoria sul Napoli, conduce per 3-1, vi ricordo ancora i marcatori, due reti di Virdis nel primo tempo al 37°, nel secondo tempo al 23°, ed ora amici ascoltatori alla mezz'ora esatta di gioco ha segnato Van Basten. Ricordiamo quindi le reti come si sono susseguite. Allora nel primo tempo al 37° è stato Virdis, poi al 45° ha pareggiato Maradona, ha riportato in vantaggio la formazione rossonera al 23° Virdis, ha portato a 3 le reti del Milan Van Basten al 27° e adesso proprio al mezz'ora di gioco, al 34° anzi di gioco, è stato Careca a ridurre ancora le distanze e pertanto la situazione è di 3-2 in favore della formazione rossonera. Siamo veramente alle ultimissime battute, il tempo dovrebbe essere scaduto, manca circa un minuto e mezzo alla conclusione di questo confronto, ancora la palla vicino al limite dell'area rossonera, prontamente allontanata dalla formazione del Milan che ormai fa buona guardia, non si fa più sorprendere mentre è scattato in questo momento Biliardi per inseguire un pallone che è facile preda di Garella, che più resto di Biliardi si è portato fuori dai pali, ha recuperato e subito rimette la palla in gioco, colpo di testa di Renica, colpo di testa da parte di Galli, recupera il pallone ancora Maradona, lo cede a De Napoli che da destra fa partire un passaggio in avanti, scattano in troppi in posizione di fuorigioco e pertanto l'arbitro non ha difficoltà ad arrestare la partita come dare un calcio di punizione in favore della formazione rossonera, calcio di punizione che sta per essere battuto, vediamo che Maradona si mette sulla traiettoria eventuale di un passaggio indietro verso il portiere Galli, c'è intanto il calcio di punizione da parte di Baresi, la palla è inseguita da Biliardi che anticipa Van Basten e allunga l'indietro verso il portiere Garella, la rimessa in gioco dell'estremo difensore, colpo di testa di Gullit dalla parte opposta, ancora Van Basten colpisce la palla di testa, intanto aspetta l'arrivo degli altri compagni, uno di questi è Colombo nella posizione della destra, avanza e tentativo di finta, la palla va a rimbalzare sulle gambe di Ferrara, poi ritorna ancora verso Garella, sul rimpallo e Garella effettua la rimessa in gioco, oltre la linea centrale del campo, ultimo scatto dei giocatori del Napoli, forse in questa occasione sulla sinistra è Careca, porta il pallone in avanti, sugge a Tassotti, punta verso il cross, che effettua in questo questo momento deviazione da parte dei difensori del pallone in calcio d'angolo. Galli, il portiere, applaude l'azione dei propri compagni della difesa mentre c'è questo calcio d'angolo che viene battuto sulla destra rete difesa da Galli, pallone che spiove in area, in diversi saltano per colpire il pallone, poi è Ferrara che lancia il pallone verso la porta di Galli ma sbaglia completamente mira e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Vi lasciamo immaginare fra la gioia dei giocatori della formazione rossonera che si stanno abbracciando e poi si portano verso la loro panchina per salutare anche l'allenatore Sacchi.
1: Allora, era finito abbastanza in maniera abbastanza incoraggiante il primo tempo e poi quello che è successo nella ripresa.
2: Ma è uno scontro di questa, una partita di questa importanza che finisce con 5 reti e trova vincitore il Milan, partita agonisticamente valida, tecnicamente preziosa, pregiata, e certo il risultato non ci ha favorito, però noi siamo qua ancora, abbiamo 4 punti in palio, sia noi che loro, e la Juve oggi ha vinto un derby. E loro ce l'hanno domenica, credo.
3: Con la Juve, sì.
2: E noi andiamo a Firenze. Continuiamo ad essere calmi, fiduciosi e andiamo avanti.
1: E a proposito di calmi, come va la cosa negli spogliatoi? Come stanno i ragazzi?
2: Calmissima, calmissima.
1: Indifferenti? No.
2: No, indifferenti no. Una partita che mostra 5 reti è una partita agonisticamente validissima, quindi certamente dispiace. Io vengo ai microfoni con un pizzico di amarezza.
1: Un sorriso velato di tristezza?
2: No, tristezza proprio no, ma certo, il calcio è fatto anche di queste cose, è bello anche per queste ansie.
1: Che cosa si può riconoscere cavallerescamente all'avversario Milan di oggi?
2: Il risultato parla, ha vinto, quindi sul campo ha espresso un bel gioco. Diciamo che forse a noi un pareggio ci stava più comodo, ma d'altronde la partita è andata come l'ha visto. Il primo tempo deponeva bene perché abbiamo chiuso con un 1-1 con un gol strepitoso di quello di Maradona e purtroppo il secondo tempo è andato come è andato.
1: Sarà insomma un grande duello fino all'ultimo tra Napoli e il Milan, no?
2: A noi da napoletani diciamo sempre scaramanticamente, non diciamo che abbiamo vinto finché la matematica non dà ragione. La matematica ancora non dà ragione al Milan, quindi speriamo.
1: Allora siamo qui con Donadoni che come sai per non aver giocato il secondo tempo, e adesso gli rivolgo direttamente la parola, non lo ha giocato, però almeno un bel secondo tempo te lo sarei visto almeno dal tuo versante, no?
4: Sì sì, l'ho visto da bordo campo ad eccezione dell'ultimo quarto d'ora, perché sul 3-1 poi su consiglio dei napoletani a bordo campo ci hanno detto di entrare per evitare poi che magari potesse succedere qualche guaio, quindi siamo entrati, l'ho ascoltato in cuffia, l'ultimo quarto d'ora è stato veramente drammatico.
1: Drammatico perché il Napoli è chiaro non si arrendeva mai, comunque il tuo sacrificio, la tua uscita dal campo è servita perlomeno a qualcosa di importante per la squadra. Gullit retrocesso di tot metri ha cominciato a fare quel gioco perforante sul quale poi il Napoli ha finito per capitolare, no?
4: Sì, è andata benissimo, quindi queste sono sostituzioni che non possono che fare piacere. Quando la squadra vince, oltretutto qui a Napoli, per una partita così importante non ci sono problemi assolutamente.
1: Ecco, le sostituzioni che fanno piacere, anche questo il Milan riesce a sentire, una sostituzione che fa piacere.
4: Ma credo che sia un pochettino forse una nostra caratteristica, quella di essere un gruppo molto compatto, quindi quando c'è necessità di far giocare un altro giocatore, di uscire, non c'è nessun problema. È chiaro che uno ha sempre voglia di giocare, di dimostrare in campo il suo valore, però se il mister fa una decisione del genere vuol dire che chiaramente c'è la necessità.
1: Parliamo un momentino del Napoli. Il Napoli a un certo punto verso metà ripresa o giù di lì è andato dentro con tre punte e mezzo, quattro, dipende da poi dai compiti che avevano i giocatori, ma tu ci insegni che per recuperare una certa trazione anteriore non basta il numero delle punte bensì anche quello dei centrocampisti che spingono davvero a sostegno.
4: Ma è chiaro che il Napoli poi ha tentato in tutti i modi di raddrizzare la partita, quindi ha inserito delle punte togliendo dei difensori. Questo è chiaro che può portare ad una maggiore forza offensiva, però ti scopre dietro e ha avvantaggiato un pochettino noi che siamo andati anche sul 3-1.
1: Donadoni, parliamo anche subito di una cosa importante. Secondo te questa è la dimostrazione definitiva e sul campo che è questo il tipo di calcio che bisogna praticare, quello vostro e non quello pur pregevole però di antico stampo, per così dire, del Napoli?
4: Ma no, questo assolutamente no. Noi facciamo un tipo di calcio che il mister ci tiene a farci fare, noi siamo contenti così, però con questo non vuol dire che il nostro sia il calcio giusto, quello del Napoli quello sbagliato, anche perché sarebbe assurdo dire che il Napoli ha sbagliato dopo essere stato avanti per tutto il campionato l'anno scorso e per quasi tutto quest'anno, perciò mi sembra un po' un controsenso.
1: E adesso a sorpasso avvenuto che succede?
4: Adesso non succede niente, domenica abbiamo una partita difficilissima contro la Juve che oggi se non sbaglio ha vinto il derby, quindi verrà San Siro caricatissima e vorrà fare un risultato per dimostrare che tutte le critiche che gli hanno fatto forse erano ingiuste e quindi per noi è una partita molto delicata.
3: L'epilogo si svolse il 15 maggio. La crisi del Napoli, aggravata da una spaccatura all'interno dello spogliatoio fra una parte della squadra e il tecnico Ottavio Bianchi, non consentì alcun recupero in extremis. All'ultima giornata al Milan bastò un pareggio a Como per festeggiare uno scudetto che sarebbe rimasto l'unico dell'era Sacchi, ma che fu il preludio ad una nuova maniera di giocare a calcio. Ascoltiamo la cronaca del trionfo milanista sempre attraverso la voce di Enrico Ameri.

0: Sì, vi dico subito che sono meno preoccupante del previsto le condizioni del tempo, che si mantengono instabili. Ora, per esempio, c'è il sole. Il pubblico si aggira sulle 28.000 unità, con massiccia partecipazione di tifosi rossoneri che alle 19.45, come certamente già saprete, tributeranno a San Siro una grande manifestazione di affetto e di entusiasmo al Milan, che giungerà in elicottero da Como. L'arbitro è Coppetelli, Guerderini, Berbardone e Borsari. Una palla buona per Gullit dopo 35 secondi, su di lui salva Viviani, non passano però due minuti comunque che il Milan passa in vantaggio. Segna Virdis, che riceve sulla sinistra da Gullit, si porta ai margini dell'area e, superati due avversari dal limite, fa partire un secco raso terra che si infila nell'angolo basso a sinistra di Paradisi. Continua il Milan ad attaccare, interrotto ogni tanto da qualche sterile tentativo comasco. Al nono minuto e mezzo Gullit manda da due passi il pallone alto oltre la traversa sul passaggio di Colombo da destra. Il Como cerca di organizzare meglio il proprio gioco, ma poi è sempre il Milan ad avere gli spunti più felici. Intanto al 21esimo Lorentini sostituisce Notari Stefano infortunato. Altro cross di Gullit da destra per Virdis, anticipato da Macoppi. Tutto questo avviene al 27esimo. Altro servizio di Gullit alla mezz'ora per Virdis, di testa manda fuori. Si registra questo episodio al 31esimo. C'è un cross di Colombo, ancora una volta da sinistra per Gullit, ma la palla è respinta, recuperata da Donadoni, che spara però altissimo. Poi c'è infine un'altra azione di Gullit e quindi la fine del primo tempo. Ricordiamo, il primo tempo si conclude con il Milan in vantaggio per una rete a zero, assegnata dopo un primo e 48 secondi. E Virdis, entrano in campo in questo momento le squadre per il secondo tempo. Linea Ferretti.
1: Napoli in vantaggio per 1-0. Protagonisti oggi più che mai a San Paolo i tifosi, quelli che non sono venuti e quelli che hanno voluto comunque essere presenti, con striscioni di questo tenore: presidente, prenda a pedate i colpevoli, oppure lo scudetto l'ha vinto la folla. Quella folla che all'ingresso delle squadre in campo ha salutato con una bordata di fischi i giocatori e con gli applausi bianchi. La partita, e i fischi intanto tornano a farsi sentire perché i giocatori tornano in campo, la partita è una partita fantasma come quella di Blow Up. Sapete tutti che nel Napoli non giocano i quattro dell'Apocalisse, vale a dire Garella, Ferrario, Bagni e Giordano. Al loro posto Di Fusco, Filardi, Sola e Carnevale. Non gioca nemmeno Maradona, sostituito da Damiano. L'arbitro è sguizzato, la cronaca limitata all'essenziale. Si comincia tra i fischi, come dicevamo, che accompagnano ogni azione del Napoli nei primi minuti. I primi applausi sparuti per la verità al settimo minuto, quando il Napoli passa in vantaggio. Un calcio di punizione dalla lunetta, spiovente in area sulla sinistra, testa di Carnevale e palla in rete sul palo opposto. Le due squadre sono ormai schierate, si sta per ricominciare e siamo sull'1-0 per il Napoli.
0: Attenzione, Giunta ha segnato il pareggio per il Como. L'azione è avvenuta esattamente dopo un primo e 6 secondi di gioco. Sono rapidissimi questi gol che vengono segnati in questa partita. Giunta ha messo il pallone in rete dopo aver ricevuto la palla dal settore di sinistra, si è trovato con la rete improvvisamente sguarnita per l'uscita di Galli e ha messo il pallone in rete. Pallone che è entrato al centro della rete avversaria, è rimasta sguarnita di difensori, di Galli che era uscito, e quindi gol del pareggio segnato dal Como. In questo momento la formazione comasca si trova al sicuro da ogni pericolo. E ricordiamo, gentili ascoltatori, che c'è stato un passaggio di Viviani, il quale è riuscito a mettere in azione Giunta, e al centro il numero 9 della formazione Como non ha avuto difficoltà a mettere il pallone in rete. Quindi questo è il quinto gol che segna Giunta in questo campionato, un gol molto importante fino a questo momento almeno.

0: fine 46 secondi di gioco, ricordiamo il punteggio 1-1 fra Como e Milan, assegnato per primo al Milan. Dopo un primo e 48 secondi è andato a segno Virdis, che ha messo il pallone in rete con un secco diagonale dal limite dell'area. Ha pareggiato il Como nel secondo tempo al primo minuto di gioco grazie a Giunta, che ha ricevuto la palla da Viviani e ha messo la palla in rete, in una rete rimasta sguarnita. Ecco intanto un tentativo del Como sulla sua sinistra, corre Corneliuson per cercare di raggiungere la palla, controllata però dai difensori della formazione rossonera. Il pallone è terminato in palo laterale, è uscito fuori dai parigalli e si appresta a effettuare la rimessa in gioco. Intanto c'è un intervento da parte del signor Copeteri, che dirige il confronto. C'è una rimessa in gioco, ossia si rivede la rimessa in gioco, ma molto più lontana dalla rete difesa dal portiere Galli. La palla ritorna, o sta per ritornare ancora, all'estremo, al giocatore numero 2 Tassotti, il quale sta per effettuare la rimessa in gioco, mentre c'è un altro cambio. Entra Basten, Van Basten, per la formazione Donadoni come al solito, esce dal terreno di gioco. Quindi Milan ripete in pratica il suo stesso schema di tante altre partite, in campo Van Basten per il secondo tempo ed esce Donadoni per gli applausi del pubblico. Van Basten prende posizione, ecco il calcio, intanto la rimessa in gioco che è stata operata da parte della formazione rossonera. Baresi in avanti, ecco il capitano che scambia il pallone sulla sinistra, attendiamo gli sviluppi e le conclusioni di questa azione. Ancelotti, che ha recuperato la palla, cerca di inventare l'azione ancora. Filippo Galli recupera invece Tassotti sulla destra, è in possesso del pallone, lo rimette verso il centro ad Ancelotti, che prosegue l'azione in profondità verso Gullit, che scatta, entra in aria, il portiere Paradisi si butta fra i suoi piedi e blocca così un'azione che poteva diventare pericolosa. 8 primi e 25 secondi, sempre 1-1 il punteggio del Sinigale di Como. Linea Claudio Ferretti.
1: È l'ottavo minuto qui a San Paolo, sempre in Napoli in vantaggio per 1-0. Ovviamente all'annuncio di Ameri è tornato un filo di speranza. È chiaro, è appena un filo, ma deve essere consentito. Vediamo rapidamente la cronaca. Intanto c'è stata una sostituzione della Sampdoria, è entrato all'inizio della ripresa col 14 Bonomi, è uscito Vierkovod. Al primo minuto di gioco il Napoli sfiorava il raddoppio con un diagonale rasoterra di Careca che terminava a fil di palo, e poi al quarto minuto c'era una fuga di Carnevale praticamente da metà campo, scendeva in area di rigore, fintava sull'Anna, poi il tiro di Carnevale incocciava comunque nel difensore e quindi l'azione finiva lì. Siamo al nono minuto di gioco, il Napoli va a battere un calcio di punizione un 6-7 metri dal limite dell'area di rigore, ma tardano i giocatori ad eseguire. Allora cediamo la linea sull'1-0 per il Napoli.
2: Quindi Latina 1, Vigor
1: Lamezia
2: 0.
1: Attenzione, ti chiedo scusa, Ferretti. De Luca, è un risultato importante, il pareggio della Sampdoria con Pellegrini. Quasi al 14° minuto un tiro improvviso da lontano all'incrocio dei pali a sorpreso di Fusco, 1-1.
2: Mi sembra, Claudio, che lo stadio reagisca col silenzio.
1: Lo senti, sì. Senti quello che non si può sentire.
2: Esatto, va bene, grazie. Ancora un giro di collegamenti brevi, la linea da Meri.
0: E benissimo, comunque volevo avvertirvi che qui c'è stata la reazione gioiosa da parte del pubblico rossonero, quale naturalmente ha esultato alla notizia che è giunta da Napoli. Ecco intanto la formazione comasca che sta per scattare di portarsi in attacco sul settore di destra, mentre invece la palla è recuperata ancora da Evani. Ecco ancora Baresi in possesso del pallone, tocca verso Gullit in questi primi 12 minuti di gioco. Oltre al gol che è stato messo a segno da parte della formazione con Giunta, la formazione comasca, dobbiamo segnarvi ancora un tiro di Ancelotti al 12° dalla lunga distanza, che ha chiamato al lavoro Paradisi in una parata a terra. Intanto il Milan cerca di riportarsi ancora in attacco sul settore di sinistra, ha recuperato il pallone Maccoppi, rimette ancora verso del centro. Ecco ancora Ancelotti che ha recuperato il pallone, ecco Gullit che rilancia sullo stesso settore di destra, scatta Van Basten, tiro, parata del portiere Paradisi, il quale ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Il tiro di Van Basten è stato pronto e preciso da posizione angolata, la risposta di Paradisi è stata bella con i pugni, il portiere è riuscito a deviare il pallone sul calcio d'angolo che è stato battuto, si sono scambiati il pallone vicino alla bandierina e ora Virdis può essere dalla palla, rimette in azione Gullit all'altezza della tre quarti di campo avversari, a Evani che si muove nella posizione di centravanti arretrato, si sposta sull'estremo settore di sinistra, mantiene ancora possesso il pallone, lo tocca poi all'indietro in direzione di Maldini che interviene in questo momento sulla palla, mette poi in azione Baresi all'altezza della linea centrale del campo, ancora Gullit in possesso del pallone, il giocatore dà in profondità verso Virdis che recupera in questo momento la palla controllato da Maccoppi, il pallone ancora nell'area della formazione del Como, dove Van Basten in mezzo ad avversari stenta un po' a controllare la sfera, comunque la difende, la ritocca ancora all'indietro, prosegue l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan con Baresi che ha ricevuto la palla all'indietro, si riporta in questo momento in avanti con Gullit, poi ancora con Ancelotti, con Virdis, passaggio in profondità da Virdis esterno destro verso Evani, sul settore di sinistra si porta in avanti Maldini, è sempre il Milan controllare la partita. Ecco uno scambio ancora fra Ancelotti e Baresi, e ancora sulla destra Colombo che aggancia il pallone che gli ha lanciato Baresi. Il giocatore è ancora in possesso della palla, attendiamo la conclusione di questa azione che pare continuare con il Milan che mantiene il possesso del pallone. In profondità ancora verso il numero 11 Evani, che cerca di liberarsi di Centi, avanza ancora, sembra che cercare lo spiraglio per tirare, a Gullit al centro per Colombo, davanti al portiere in spaccata, il portiere Paradisi controlla la sfera che termina oltre il fondo e si conclude così l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan. Sono trascorsi 18 minuti, anzi 18 minuti in questo momento dall'inizio del secondo tempo. Vi ricordiamo il risultato 1-1 fra la formazione del Como e del Milan in linea Ferretti.
1: San Paolo, siamo al 17° minuto, siamo sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria. Al 14° dunque la Samp ha pareggiato con Pellegrini. Per la verità la Sampdoria ha sfiorato il pareggio un attimo prima, al 13° c'era stata un'azione di Mancini sulla sinistra per Cerezo, da Cerezo al centro per Salsano, il suo tiro praticamente dal limite dell'area di rigore che veniva respinto molto bene da Di Fusco. Ma al 14° il tiro improvviso di Pellegrini da fuori, ripeto, il pallone all'incrocio dei pali. Poi al 15° il Napoli ha sfiorato il raddoppio, Careca a Carnevale in area di rigore a due passi dalla porta, esitava, non riusciva a girare a rete, c'era una mischia dalla quale usciva vincente la difesa sampdoriana. Siamo al 18° minuto, c'è la Sampdoria che avanza adesso con Salsano nel cerchio di centrocampo, sposta su Cerezo, la manovra doriana rallenta sull'azione della Sampdoria, si è conclusa con un colpo di testa di Mancini sul fondo. Cediamo la linea sull'1-1
2: e andiamo a Como con Enrico Ameri.
0: Dove mancano 20 minuti alla conclusione dell'incontro, esce in questo momento Gali dei pali, si porta fuori dalla propria area di rigore per respingere il pallone di piede, il pallone vediamo, intanto l'arbitro Coppetelli comanda un calcio di punizione per la formazione rossonera, calcio di punizione che è stato battuto con Baresi che ha recuperato il pallone, lo ha toccato verso Gullit. La partita sta leggermente planando mentre le due formazioni si stanno fronteggiando, il sole è uscito fuori in questo momento, sole pieno, ecco il pallone recuperato da Baresi, il suo lancio sulla destra per Ancelotti che attacca nella posizione di mezzo destro, discesa verso il limite dell'area avversaria, poi tocco improvviso per Tassotti sull'estremo settore di destra, il terzino fa ancora qualche passo, poi cerca di spingere verso il centro servendo Virdis che è in possesso del pallone, il giocatore controllato da Maccoppi cerca di scambiare il pallone ancora sulla sinistra, Evani si mette in movimento come Maldini che intanto ha già superato la linea mediana del campo, si è portata all'altezza da tre quarti, rimette verso il centro per Colombo che recupera in questo momento la palla, il giocatore avanza, rimette in azione sulla propria destra Ancelotti, sulla destra scatta anche Tassotti, recupera il pallone nella posizione a destra, giunto al limite dell'area, effettua un cross al limite, un tocco all'indietro, parte un tiro da lontano, ancora una volta è stato Ancelotti che ha tentato il gol dalla lunga distanza, ma il pallone è terminato qualche metro distante dal palo di destro della rete difesa del portiere Paradisi che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. 27 minuti e 31 secondi di gioco nel secondo tempo, 1-1 il punteggio fra la squadra del Como e del Milan sul terreno del Sinigallia. Linea a Ferretti.
1: Qui siamo al 27°, sempre sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria, al 25°, quindi poco fa un'azione di Careca di sfondamento al centro, finiva a terra il brasiliano, proteste del pubblico che non riteneva che il fallo fosse stato commesso in lunetta, così come diceva Sguizzato. C'era comunque il calcio di punizione battuto da Carnevale con palla che terminava alta sopra la traversa. Un attimo prima che venisse battuto questo calcio di punizione, esecuzione protratta nel tempo per lo schieramento della barriera, un attimo prima c'era la seconda sostituzione nella Sampdoria, usciva Mancini ed entrava con il numero 15 Branca.

0: Bene, allora andiamo.
1: Attenzione,
0: sì?
1: Ti chiedo scusa, sì, De Luca, in un certo senso è il suggello a questo campionato incredibile. La Sampdoria è andata in gol ancora, Vialli ha segnato infilando il pallone sotto Di Fusco e quindi siamo sul 2-1 per la Sampdoria quando mancano 3 minuti al termine. A te la linea.
0: E siamo davvero all'incredibile, questo Napoli arenatosi completamente e in questo momento poi questo dispiacere che viene da Vialli, che era stato tanto acclamato dalla folla partenopea. Dunque, a 3 minuti dalla conclusione, come ha detto Ferretti, Napoli 1, Sampdoria 2. Io stavo per restituire la linea ad Enrico Ameri. Quanto manca la conclusione a Como, Ameri?
2: Mancano poco più di 2 minuti, carino.
0: Direi che tu vada fino al termine gli interventi dagli altri campi per i risultati finali. A te, Ameri.
2: D'accordo, suscita naturalmente l'entusiasmo le notizie che arrivano da Napoli. C'è un trionfo completo da parte dei giocatori rossoneri. La partita è sempre ferma sull'1-1, ma ormai siamo alle ultime battute che io penso non avranno più storia. Scambiano il pallone le due squadre all'altezza della linea centrale del campo. Ora Virdis che ha recuperato la palla e cerca di servirla in avanti al compagno di squadra Ancelotti, che immediatamente gliela restituisce. Non ci sono più scatti da parte degli avanti rossoneri che si scambiano il pallone, ripeto, all'altezza della linea centrale del campo. Stiamo ancora controllando il nostro cronometro. Manca un minuto allo scudetto della formazione del Milan. Il pubblico attende il fischio finale, ma naturalmente poi ci sarà la grande corsa verso Milano, perché questa sera ci sarà il vero trionfo dei giocatori rossoneri. Ecco intanto Paradiso che è in possesso della palla, vediamo di osservare esattamente quello che succede. C'è un intervento da parte della forza pubblica che cerca di impedire ai giocatori, a un pubblico evidentemente formato di tifosi di fans, di scendere sul terreno di gioco. Ecco la forza pubblica che sta prendendo posizione, ripeto, è una scena che si è già seguita in altre occasioni. La polizia da una parte, i carabinieri dall'altra, a controllare che nessuno invada il terreno di gioco a conclusione dell'incontro. Intanto i giornalisti che devono fare delle interviste sono stati già accompagnati dal capo ufficio stampa del Milan negli spogliatoi perché possono svolgere il loro lavoro. Ecco intanto il pallone che è stato rimesso in gioco in questo momento sul settore di sinistra, dove Viviani ha recuperato la palla, l'ha scambiata con il compagno di squadra Maccoppi, quest'ultimo Albiero, quest'ultimo avanza verso la città del campo ed è finita. Il Milan si aggiudica Gentili al scordatore lo scudetto 87-88, lasciando al Napoli l'amara consolazione del secondo posto al quale i rossoneri l'hanno costretto 2 domeniche fa nell'incontro diretto del San Paolo, dove hanno coronato il loro inseguimento superando gli avversari. Un inseguimento lungo, a volte anche imprevedibile per i sviluppi che ha avuto, gli episodi che molte volte hanno rischiato di compromettere la continuità, le stoccate decisive. Il Milan, le ricordiamo, le ha messe a segno nella 11ª giornata, vittoria a Roma, mentre il Napoli perdeva a Torino con la Juventus, vittoria nella 12ª sull'Internazionale, mentre il Napoli pareggiava con il Verona. E infine sonante vittoria a Napoli nella 13ª conclusione, ripetiamo, di un inseguimento decisamente appassionante e soprattutto sorprendente. Il Milan ritorna a fregiarsi del titolo di campione d'Italia dopo 9 anni, lo conquistò l'ultima volta, lo vogliamo ricordare ancora una volta, nella stagione 78-79, nella stagione in cui il Perugia arrivò secondo. Penso che Sacchi sia riuscito a dare a questa squadra il più bel calcio che sia visto quest'anno in Italia, un calcio, ricorderete, che non ha pagato subito, o perlomeno nella misura in cui il Milan ha prodotto gioco nel corso di tante partite, i cui risultati non lo hanno sempre ripagato come meritava dell'impegno profuso. Alla base del Milan di Sacchi c'è stato tutto un rinnovamento societario che ha preso il via con l'arrivo di Berlusconi alla presidenza del Milan. Con Berlusconi potrebbe iniziare per la società rossonera un periodo di prestigiose affermazioni, anche in virtù dei nuovi acquisti che sicuramente io penso arriveranno in vista anche della Coppa dei Campioni, che ricordiamo manca l'Italia della stagione 84-85 quando la Juventus la conquistò nella tragica notte delle Iselle. Milan dunque campione d'Italia, maglie rossonere ancora in vetta alla classifica per l'11ª volta nella storia dello scudetto, con i nomi di Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Angelo Colombo, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Pietro Paolo Virdis, Ruud Gullit, Alberigo Evani e ancora Marco Van Basten, Daniele Massaro, Alessandro Costa Curta e tutti gli altri della Rosa che sarebbe troppo lungo ricordare. Ha diretto il compresso Enrico Sacchi, che nelle classe 1946 che ha centrato il bersaglio alla sua prima esperienza in Serie A, la preparazione atletica del Milan è stata curata, e mi sembra, ottimamente dal professore Pincolini.

E così, con una scuola di calcio che si affermava, per il Milan cominciava anche una lunga striscia di successi nazionali ed internazionali che continuò per gran parte degli anni 90. A presto per una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Cocci.

Bentrovati amici all'ascolto di Radio 2 da Ernesto De Pascale. Questa sera nuovamente di scena il blues, il grande blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Festival di Pistoia, un festival di blues vero, un vero blues festival giunto oramai alla sua 16ª edizione, un festival che vede ogni anno alternarsi grandi, grandissimi artisti. Questa sera facciamo un salto indietro nel tempo, non l'edizione 1995, bensì l'edizione 1994, per seguire da vicino e goderci insieme il concerto di uno dei più grandi vocalist della grande tradizione del rock blues britannico. Il suo nome è Paul Rodgers. Forse il nome di Paul Rodgers non dirà nulla così di primo acchito, però lasciatemi dire un attimo quali sono le formazioni insieme alle quali si è esibito. Soprattutto la prima si chiamavano The Free, una delle più grandi formazioni di rock blues a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. E poi dopo una formazione di grande successo internazionale soprattutto negli Stati Uniti, si chiamavano Bad Company, fino a che negli anni 80 insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, formò un duo, si chiamavano The Firm. Ma il grande amore, la grande passione di Paul Rodgers è per il blues, per il Chicago blues soprattutto. E infatti nel 1993 sigla un album dedicato alla figura dello scomparso Muddy Waters, Muddy Waters Blues. Quindi a cavallo fra Muddy Waters, poi un po' di amore per Jimi Hendrix che non guasta mai, Paul Rodgers mette insieme una band per portare in giro questo spettacolo legato all'album Muddy Waters Blues. Ma naturalmente è uno spettacolo nel quale non mancano i successi di una volta, quelli dei Free, quelli dei Bad Company, e soprattutto ci sono due comprimari d'eccezione: il giovane batterista e suo nome Jason Bonham, figlio di John Bonham delle Zeppelin, guarda caso, e chitarrista californiano Neil Schoene. Ma andiamo sul palcoscenico di Pistoia Blues con questa band formidabile, che comincia con un brano che è tutto un programma, un'esposizione della vita di un musicista. Si intitola Traveling Man, dal vivo Pistoia Blues Festival, Paul Rodgers.